0: promozione della dignità della persona umana.
1: Nella folla che ha accolto Papa Leone c'era il nostro inviato Alessandro Marchetti. Vediamo insieme.

0: cori sono da stadio e così anche i numeri. Nel giorno di Papa Leone alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
1: Roma mia!
0: Dopo la lunga attesa spunta l'auto.
2: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo.
3: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
4: Che ha accarezzato mia figlia e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
3: È fortuna essere in prima fila.
5: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tommy ha anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
0: Il discorso dall'auditorium si segue seduti ma anche in piedi. A fine giornata c'è la soddisfazione di aver assistito a un evento storico.
6: Sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato molto commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
7: Il male non si combatte con il male, ha detto il Papa al meeting dell'amicizia tra i popoli di Rimini. Allora, entriamo nei conflitti. Il riferimento del Papa era alle guerre in corso. Andiamo in Ucraina. Altre 7 vittime negli attacchi russi delle ultime ore dopo la strage al centro commerciale di Kryvyi Rih. Alla vigilia del vertice dei volenterosi, domani, Macron ha chiamato Zelensky, ha annunciato l'invio di missili intercettori. Intanto è Kharkiv, la città simbolo della resistenza ucraina, come ci racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
8: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
9: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
8: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo, perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
10: Mi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
8: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
7: Kiev continua ad attaccare Mosca in territorio russo. Al congresso di Russia Unita, Putin, in campagna elettorale, minaccia una risposta distruttiva agli attacchi di Kiev. Stanno danneggiando la nostra economia, ha detto Putin, ma hanno aperto il vaso di Pandora. Da Mosca la corrispondente Liana Mestretta.
11: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. 3 candidati di Russia Unita, ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
7: Tra Stati Uniti e Iran, guerra di dichiarazioni sullo stretto di Hormuz. Secondo Axios, un'agenzia americana molto vicina alla Casa Bianca, sono transitate nelle ultime ore 40 petroliere. Ma per Teheran il traffico resta interdetto. I Pasdaran poi minacciano: siamo pronti ad affrontare una guerra prolungata. Trump intanto sul fronte interno accende la guerra commerciale con il Canada, facendo partire le tariffe al 50% inizialmente sospese. L'inviato a New York, Carlo Maria Lo Savio.
1: Stati Uniti e Canada, i ferri corti. La guerra commerciale è scattata poco prima della mezzanotte, quando il team negoziale canadese ha abbandonato il tavolo delle trattative davanti a quelle che Ottawa ha reputato richieste eccessive dell'ultima ora di Washington. I dazi statunitensi del 50% per un valore di 20 miliardi di dollari, rimandati di 3 giorni da Trump in vista di un accordo, sono dunque scattati nella notte ed il Canada promette di rispondere con dazi sull'import statunitense per il medesimo valore. Dollar for dollar. Dollaro contro dollaro, specifica il primo ministro canadese Carney. Le controtariffe canadesi entreranno in vigore l'8 settembre prossimo e riguarderanno acciaio, alimenti, equipaggiamenti per l'agricoltura, carta ed elettronica. We cannot. Hanno chiesto troppo e offerto poco, sintetizza Carney in conferenza stampa. L'accordo, secondo il primo ministro, è naufragato sulle richieste aggiuntive di Washington, che limitavano la libertà canadese a concludere accordi con paesi terzi e indebolivano la tutela della minoranza di lingua francese. Per il negoziatore statunitense Greer, gli USA avevano offerto riduzioni dei dazi su auto, legname e acciaio.
12: Ora Washington preannuncia altre tariffe e chiude a nuovi negoziati. L'interscambio tra i due paesi valeva l'anno scorso 880 miliardi di dollari.
7: Adesso andiamo in Medio Oriente, nessuna tregua, la guerra continua a Gaza, non parte la ricostruzione per ridare speranza a decine di bambini palestinesi che hanno subito mutilazioni durante gli attacchi israeliani. Alcune ONG hanno attivato corsi di nuoto a Gaza City e anche a Khan Yunis. Le attività in acqua diventano un modo per cercare di superare i traumi della guerra. La corrispondente Maria Gianniti.
13: In fila indiana, sulla spiaggia di Gaza City, di mattina presto, prima che il caldo renda l'aria irrespirabile. Davanti a loro gli istruttori, dietro le tende dove da anni ormai vivono ammassati. Al fischio tutti in acqua per una lezione di nuoto. Centinaia di bambini si sono ritrovati così grazie all'iniziativa di organizzazioni umanitarie locali. Una lezione di massa per i più piccoli, per alleggerire le loro giornate interminabili, spesso vissute in condizioni estreme. Poco distante dalla spiaggia, in una piscina, sono stati i piccoli amputati ad entrare in acqua. Anche per loro è stata una giornata speciale. Qui ci insegnano a nuotare, io mi sento bene nell'acqua, dice questa bimba. Mi dimentico di aver perso un braccio. Lei è fortunata, c'è chi ha perso molto di più. Eppure oggi non ha voluto rinunciare a questo momento speciale. Sono più di 5.000 i bimbi che hanno subito amputazioni a causa della guerra. E poi c'è chi la piscina se la costruisce in tenda per regalare momenti di gioco ai propri figli. Gaza vive nel limbo. Israele non permetterà che qualcosa cambi fino a quando Hamas non deciderà di consegnare le armi. Per la gran parte dei bambini sarà un altro anno senza scuola, senza la prospettiva di una casa, senza un futuro da poter sognare.
7: Riparte nelle prossime ore l'attività politica alla Premier Meloni dopo la contestazione a Taranto. Da domani al lavoro sui dossier, in particolare internazionali, dei migranti nei conflitti in corso. Probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
14: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
15: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Merez Busayen.
14: Il governo, assicura Meloni, continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991. Meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekerinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
7: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico nelle coalizioni, riflessione preelettorale aperta. Eva Giovannini.
16: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su Caro Vita e Caro Carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida, a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
7: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto, la coppia Novax, aveva scelto di non vaccinarla. Migliora il cuginetto.
17: Il piccolo ha ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
7: Ma tempo dà una tregua, ma resta l'allerta gialla in 5 regioni, mentre per i prossimi giorni è previsto un nuovo innalzamento delle temperature. In Lombardia si fa la conta dei danni, in Val Brembana, dove si cerca di rimediare ai disagi e alla viabilità, e stanno rientrando anche i campeggiatori della struttura evacuata proprio per il maltempo. Elena Scarrone.
18: È già la seconda volta, perché è venuto praticamente il 10 di luglio. E poi l'altra notte
19: La massa di sassi e detriti che ostruisce la provinciale a Isola di Fondra è imponente. Il traffico è stato deviato sull'altra sponda del fiume Brembo. Si lavora per mettere in sicurezza l'unica strada che attraversa la Val Brembana. Le ultime piogge violentissime hanno scaricato

0: sul terreno fino a 250 mm di acqua per metro quadro, che corrispondono a 250 litri. I torrenti lungo il fianco ripido della montagna sono diventati cascate.
1: Strettore della valle, da qui a Fonda, che è nostro, 4,5 km, è lo strettore della valle. Ma mettere in sicurezza questo territorio rispetto per esempio agli effetti del cambiamento climatico è una cosa altamente problematica e nuova.
0: Lungo il Brembo il terreno già mesi fa era collassato, ora la buca ha dimensioni.
1: Diciamo cose molto forti nell'estate del 23, nell'estate del 24 e quest'anno 2,20. Tutti questi fenomeni qui hanno provocato dei dissesti veramente imponenti.
0: L'ultimo diluvio ha risparmiato case e alberghi anche nel campeggio del paese, dove erano state evacuate 150 persone. Col sole stanno tornando i turisti.
2: Danni non ne abbiamo avuti, è andato tutto bene. I nostri campeggiatori stanno tornando.
0: Sulle Orobie, sempre nella Bergamasca, i vigili del fuoco hanno evacuato in elicottero 29 persone e un cane, bloccati per il maltempo nei rifugi Coca e Brunone.
3: 197 paesi sono riuniti in Italia, dove è in corso la COP17 contro la desertificazione, per affrontare una crisi che non è solo ambientale ma anche sociale ed economica. Katia Cerratti.
4: COP17, as we forge a future of hope, resilience and sustainability.
5: Resperanza è il messaggio centrale del vertice COP17, la conferenza dell'ONU dedicata alla lotta contro la desertificazione e la crisi climatica, in corso non a caso a Ulaanbaatar, in Mongolia. Nel paese, infatti, il 77% del territorio soffre per l'inaridimento e la popolazione vive sulla propria pelle le devastazioni dello ZUD, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride, seguite da geli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità, costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta, danno da vivere a 500 miliardi di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua ad avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati tra i 197 paesi presenti ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la Resilienza alla Siccità fino ai progetti per bloccare la piantumazione di alberi voluta dalla Mongolia. Invertire la rotta, dunque, significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene e rurali, ma anche al resto del mondo.
3: Vedete la nostra ultima ora, poco fa è arrivata la notizia di una scossa di magnitudo 5.9 in Giappone, il Giappone orientale, inclusa anche l'area di Tokyo. Nessun allarme, tsunami, al momento vengono segnalati alcuni feriti, soltanto in questo momento vengono segnalati almeno 15 feriti. E a 10 anni dal terremoto il 24 agosto di Amatrice siamo tornati nel versante marchigiano del cratere, dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli, furono tra i primi ad arrivare quella notte. Il racconto degli inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
6: Là che cosa c'era?
7: Lì c'era la caserma dei carabinieri.
6: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
7: Da questa parte si saliva a piedi, c'era una scalinata che si saliva a piedi.
6: Si vede il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono
7: prima
6: più le case.
7: Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
6: E lei l'ha salvato quella notte?
7: E io l'ho salvato, sì.
6: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
7: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro, non respiro, dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
6: C'era il comune di Arquata.
7: C'era l'ingresso del comune.
6: Ora, da qualche giorno qui

0: sisma stenta a partire, è accelerata però negli ultimi mesi. Solo il 40% delle opere pubbliche completate, molti cantieri ancora non hanno avviato i lavori e quasi 9.000 nuclei familiari sono ancora nelle strutture provvisorie. Simone Lupo Bagnacani.
1: La ricostruzione post-sisma prosegue, ma tra molte difficoltà e ritardi. Secondo i dati della struttura del commissario straordinario Castelli, nei 138 comuni che contano 540.000 residenti, la ricostruzione pubblica è ferma ancora al 40% dei cantieri totali chiusi, per un importo di circa 4,8 miliardi, anche se ormai quasi tutti gli oltre 3.500 cantieri sono stati almeno avviati. In molti casi, però, si tratta di una fase iniziale. Sul fronte dei privati sono state presentate 36.000 richieste per un valore complessivo di 18 miliardi, ma ne sono stati liquidati circa 8, di cui 2 nell'ultimo anno, segno che forse si sta assistendo a un cambio di passo. Si riduce anche l'emergenza abitativa, che vede però ancora quasi 9.000 nuclei familiari assistiti, cioè in sistemazioni provvisorie, dimezzati negli ultimi 4 anni, ma ancora troppi. Simbolo di questi ritardi è Amatrice, il paese più colpito, dove su 2.000 residenti circa 1.000 sono ancora nelle casette prefabbricate. Secondo un rapporto di ActionAid, che ha analizzato i dati pubblici, la situazione è ancora peggiore. 2 interventi pubblici su 3 non hanno ancora avviato materialmente il cantiere. In particolare sono ancora nelle fasi precedenti l'avvio dei lavori il 61% degli interventi in Abruzzo, il 66% nelle Marche, il 69% in Umbria e il 70% nel Lazio. Secondo l'ONG, i ritardi maggiori sono proprio nei territori più feriti. Ad Amatrice, per 136 interventi su 172, non sono ancora partiti i cantieri, mentre Arquata del Tronto mostra un avanzamento più rilevante legato al maxi intervento a 71 milioni di euro per la stabilizzazione del centro storico, classificato tra i lavori avviati, un passaggio importante, ma ancora propedeutico alla ricostruzione vera e propria.
0: Subito una pioggia di medaglie per l'Italia dal nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Sono 13, 3 ori, 8 argenti, 2 bronzi, oro anche per la beniamina di casa Benedetta Pilato, intervistata da Novella Calligaris.
2: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
3: È strano perché io ho iniziato, come sapete, vabbè, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione. Spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono stata io in passato in questa città.
2: Quest'oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
3: Non è stato semplice perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
0: Battendo 4-1 a San Siro il Monza, termina 1-1 invece Udinese Como, inizia bene il Napoli di Allegri che vince in trasferta 2-0 contro il Genoa.
4: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Calhanoglu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intuito delle carte giocate in corsa da Allè. Campo dell'Udinese va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvikas. Sfida aperta, nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra 3P uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.
0: Ora andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta. Massimiliano Melilli è in studio.

0: Prossimi aggiornamenti alle 3.
1: I quotidiani di domenica 23 agosto, ne edicola, vediamo quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo da Avvenire, quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, persone prima dei confini. Vediamo i quotidiani, grazie. Accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di comunione e liberazione e non solo. Possiamo vedere i quotidiani gentilmente a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi. Finalmente vediamo Avvenire, opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. Tra la folla e poi il discorso davanti ai 60.000, Prosperi, un abbraccio vigoroso e paterno, pronti a rispondere a una responsabilità storica. Questa è la prima di Avvenire. Repubblica, migranti, la lezione del Papa, Leone al meeting di comunità. Unione e Liberazione, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. E poi Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga, la fotonotizia sulla Serie A, la ripresa del campionato, l'Inter ha battuto il Monza 4-1, i campioni d'Italia, Serie A e subito Inter, vedete arbitri già nel mirino. Il Messaggero, disarmiamo il mondo, l'appello di Leone e migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. E a centropagina Putin ammette: dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, droni e razzi su civili e attività economiche, domani vertice dei volenterosi con l'Italia. La fotonotizia sul sisma di 10 anni fa nel centro Italia, vedete Amatrice a metà, sisma reportage 10 anni dopo, così il Messaggero diretto da Roberto Napoletano. La Stampa, le persone prima dei confini, accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita, il messaggio contro conflitti e povertà, smascherare i giochi di potere. Altra notizia interessante, l'Italia, il piano sull'energia, le misure per cercare di far fronte al rincaro dei carburanti. E poi la cronaca in Sicilia, fotonotizia, una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Ancora il Corriere della Sera in grafica, scossa di Leone, no alle guerre. Il Giorno a tutta pagina, un meeting da Leone. Ancora il Domani, Leone XIV al cuore della politica, le persone prima dei confini, il pontefice al meeting di Comunione e Liberazione. Poi l'altra notizia che ci dà nel sommarietto color rosso Domani, altri raid russi in Ucraina, Putin torna a minacciare Kiev. Il Secolo XIX, Leone, il Papa senza frontiere, le persone prima dei confini, Prevost acclamato dalla platea di Comunione e Liberazione, richiamo contro i poteri alla base di povertà e diseguaglianze. Il Fatto Quotidiano, Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita, riferimento è ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppio flop, la Premier contestata e le mini Olimpiadi a 371 milioni. Vediamo il Manifesto, fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli. L'altra notizia sotto la testata, visti sbloccati, uno schiaffo a Trump, palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi. Il Secolo d'Italia, scontatissimo, il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woke. Questo per quanto riguarda la politica interna. Il Tempo sulla vicenda Lavito-Ranucci, il terzo fenomeno pronto per la candidatura, scrive il quotidiano diretto da Capezzone.

palco di AWS già allestito, Roma 9 settembre alla festa di Bonelli e Fratoi. Già aperte le scommesse, dopo Sumaora e La Salis sarà Ranucci in Parlamento, il nuovo regalo dei rossoverdi all'Italia, si chiede il quotidiano romano. E poi con ancora il conflitto in Ucraina, il titolo d'apertura del Gazzettino, Putin, Kiev, saremo distruttivi, il presidente russo dopo gli attacchi dell'Ucraina alle raffinerie, raid brutali, Macron promette a Zelensky altri missili per intercettare le bombe del Cremlino. E poi a centro pagina due notizie di cronaca che arrivano dal nord-est, la prima da Pordenone, scatti proibiti negli spogliatoi, 200 foto, allenatore arrestato, vedete identificate 24 vittime, lui è un 27enne universitario. E poi alla voce femminicidi dopo l'omicidio orribile di Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara nel Veneziano, il fenomeno con un focus del Gazzettino, stalker confessa, cambiati 16 braccialetti, non vanno, veneziano denunciato dalla ex. Uno sguardo al calcio con Tutto Sport, la ripresa del campionato, titolo d'apertura su Spalletti e la nuova Juve che debutta alle 18.30 a Frosinone, poi Torino-Milan alle 20.45, le partite di ieri, il tacco di Pio, l'Inter si esalta, vedete subito goleada 4-1 al Monza, e poi Veleno-Napoli, rabbia Genoa, De Bruyne, Vergara nel finale 2-0. E ancora per l'attualità il Mattino, vedete con il debutto del Napoli, la vittoria subito al Max, il riferimento ad Allegri, il neotecnico dei partenopei, contro il Genoa comincia l'era Allegri, De Bruyne entra e segna, poi il raddoppio di Vergara, vince anche l'Inter. A centro pagina il titolo portante, prima le persone, poi i confini, al meeting di Rimini ovazione per Papa Leone, al di là di ogni diversità, possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, monito contro la guerra, no al business della morte. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno sui giochi di Taranto e i fischi alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scontro sui fischi, fanno discutere, scrive il quotidiano diretto da Mimmo Mazza, le contestazioni ai giochi di Taranto, Meloni, comprendo il dissenso ma c'è il mio impegno. Il Sole 24 Ore, vediamo le scelte del quotidiano economico finanziario, partiamo dal titolo d'apertura, data center più 48% in un anno, energia e progetti, la domanda di elettricità, vedete a quota 58,7 nei primi 8 mesi 2026, da 39,6. E poi la fotonotizia che ritrae Papa Leone XIV, ieri il suo intervento al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini in un bagno di folla accolto da 60.000 persone, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Questo è un altro dei passaggi del Papa che ha suscitato l'interesse dei giornali, l'altro è il riferimento all'immigrazione, prima le persone e poi i confini, così il Sole 24 Ore. Ecco Libero, ancora in materia di economia, riguardano i consumatori, 13 IRPEF, il piano taglia tasse, giù le imposte sulla mensilità extra, aliquota al 33% fino a 60.000 euro, il governo fissa gli obiettivi, ecco i conti su quanto potremmo risparmiare. E poi di spalla ancora con grande risalto la visita di Leone XIV a Rimini, Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di Comunione e Liberazione, l'analisi affidata alla penna di Antonio Socci, nel Popolo Cristiano il fuoco è ancora vivo. Il Giornale sotto la testata con grande risalto, vedete lo scatto che documenta l'incontro con la folla di Papa Leone XIV, il titolo ovazione a Rimini, realismo cattolico, potere e confini, Leone conquista i giovani al meeting. Il titolo d'apertura al dissenso oramai sempre più profondo all'interno della Lega, Salvini sta cercando di mediare da settimane, ma i governatori del nord, in particolare quelli di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, non vogliono saperne. Salvini, mano tesa ai governatori verso la Pax leghista, coinvolgo tutti, e su Vannacci vedete tre puntini di sospensione. Il Giornale scrive, il leader del Carroccio può rimandare ne

0: anche un immigrato. Altro titolo sulla vicenda Lavitola Ranucci, il report Ranucci quasi fuori e i bombaroli ora lo inguaiano. Queste le scelte del giornale. Siamo al manifesto che abbiamo visto, la verità ancora sul dibattito di politica interna, il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. E poi vedete il titolo sul Papa, il Papa star al meeting, dai compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Andiamo a vedere adesso i quotidiani regionali con i riferimenti alla cronaca. Partiamo dal Molise, malore fatale durante la messa, shock per la morte di Don Alois. Vedete, due giorni di lutto a Limosano, oggi i funerali. E l'altra vicenda che tiene banco da settimane sui giornali, in particolare su Primo Piano, chi ha seguito la vicenda fin dalle prime battute con rigore e professionalità, il giallo della mamma e della figlia morte a Natale a Campobasso. Origine, vedete, l'inchiesta in fase avanzata, in programma audizioni chiave. Queste le scelte di Primo Piano. Ancora con la cronaca, il giornale di Sicilia, il titolo d'apertura sulla tragedia della piccola di 4 anni morta di difterite, figlia di genitori novax. Adesso il dibattito è tutto sui rimedi. Titolo d'apertura del quotidiano diretto da Marco Romano: difterite, verifiche al via fra gli iscritti nelle scuole. La disposizione urgente della procura per i minori in materne ed elementari di Palermo. Vedete, dopo la morte della bambina non vaccinata, genitori indagati per omicidio colposo. Vedete, poi il giornale di Sicilia aggiunge altri particolari. Secondo la coppia, proprio un vaccino avrebbe causato l'autismo di un cuginetto. Poi ci sono le reazioni, il dibattito che vi dicevo, vedete, gli esperti contro i Novax, irresponsabili. Dal giornale di Sicilia, diretto da Marco Romano, dicevamo, segnalo quest'altra notizia molto interessante sul tema delle estorsioni. Addio Pizzo, storica associazione che si batte sul versante della legalità e contro il racket in Sicilia, a Palermo, una settimana dalla commemorazione per l'omicidio di Libero Grassi, il commerciante ucciso da Cosa Nostra perché si era ribellato alla mafia. Addio Pizzo, il racket non ancora sconfitto. Il ricordo di Libero Grassi, vedete, dedicato alle nuove battaglie dopo gli attentati. E poi la vicenda dei furti delle opere d'arte di Antonello da Messina nell'omonima città. Vedete i carabinieri sui furti d'arte, vigilare su un museo è una funzione professionale. Dopo il clamoroso colpo a Messina, scrive il giornale di Sicilia, parla proprio Pompeo Michele, luogotenente del nucleo dei carabinieri di tutela del patrimonio artistico culturale. La Sicilia, altra testata dell'isola, diretta da Antonello Piraneo. Vedete ancora d'apertura la tragedia della piccola di 4 anni morta di difterite, bimba morta, indagati i genitori novax, Palermo, IPM, omicidio colposo per omissione, il cuginetto positivo Zen, credenza shock sull'autismo. E ancora adesso andiamo in Sardegna con la nuova SOS carrello della spesa. Nell'isola i prezzi volano, frutta e verdura alle stelle, Federconsumatori rialzi ingiustificati. Per quanto riguarda colpaccio del Cagliari, vittoria per Trepì, esordio col botto dei rossoblù a Parma, super gol di Romano. Queste le scelte del quotidiano della Sardegna. Con Altri Mondi, la rubrica di videogiochi fra cultura e intrattenimento con Dario Marchetti. Seguiamo insieme.
1: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere

correre insieme di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate prima di TV, per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Quando passi 30 anni a fare una cosa sola, e cioè i videogiochi dei Pokémon, l'aspettativa sul primo vero nuovo titolo dal 1996 a oggi non può che pesare come un macigno. È il caso di Game Freak, la casa che insieme a Nintendo tiene le fila delle avventure digitali dedicate ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri e che con Beast of Reincarnation prova nel difficile compito di scrollarsi di dosso un vestito ormai consunto. La storia è ambientata in un Giappone post-apocalittico in cui quel poco che resta dell'umanità è minacciato da creature mutanti che hanno preso il controllo del pianeta. Alla guerriera Emma e al suo lupo Ku il compito di sconfiggere i mostri che infestano le diverse zone e arrivare alla creatura alle origini di questo male, la stessa che dà anche il titolo al videogioco. Passare dai toni leggeri e colorati dei Pokémon ad atmosfere così drammatiche e cupe sarebbe già di per sé un salto non facile, ma Game Freak ha scelto anche di cambiare il gameplay passando da un gioco di ruolo molto light a un gioco d'azione a mondo aperto tutto incentrato sul combattimento. I riferimenti, quasi ovvi, sono soprattutto due, anche questi interamente giapponesi. Da un lato From Software, in particolare quella di Sekiro, da cui mutua gli scontri all'arma bianca, l'importanza delle parate e la stupefacente mobilità verticale della protagonista. Dall'altro Nier Automata, alla cui fonte Beast of Reincarnation si abbevera soprattutto per le scelte musicali, di gestione dell'inventario e in generale delle atmosfere malinconiche e compassate. Forse anche un po' troppo, ecco, visto che il problema principale di quest'opera è una sorta di freddezza che rischia di annoiare o allontanare i giocatori con un doppiaggio abbastanza piatto e una storia che inizia a macinare solo dopo una decina di ore. Il tutto è legato a una mancanza di identità derivante dal voler fare troppe cose insieme, inseguendo a destra e a manca i riferimenti di cui parlavamo, disperdendo altrove le energie che servirebbero per acchiappare l'attenzione dei giocatori. Un vero peccato, perché Beast of Reincarnation cerca di intavolare un discorso su una serie di tematiche di taglio esistenzial-filosofico, anche queste molto giapponesi, che però non riescono a venir fuori come dovrebbero, sovrastate dalle incertezze in termini di design e di budget, che qui e lì lascia intravedere qualche piccolo problema tecnico. Elementi che, bisogna dirlo, pesano di più di quanto farebbero se stessimo parlando di uno studio alle prime armi, sperando però che Game Freak faccia tesoro di questa esperienza per continuare a proporre esperienze alternative e più coraggiose rispetto alla sicurezza ormai garantita dai Pokémon.

succede quando cerchi di replicare uno dei classici videogiochi violenti che facevano scandalo negli anni 90? Ricordate Armageddon, quel gioco di corse brutale, cattivo, volutamente provocatorio, in cui bisognava investire dei pedoni in gare futuristiche e violente con tanto di bonus, mi ricordo, per le uccisioni più cruente, che scatenò enormi polemiche perché era l'esempio perfetto dei videogiochi che corrompevano i giovani? Ecco, è tornato. Quasi 30 anni dopo, eccoci infatti a Carmageddon Rogue Shift. Però diciamocelo subito, la sua cattiveria oggi non fa paura a nessuno, le cose sono cambiate, anche lui si è messo, diciamo, si è imborghesito. Quindi niente panico da genitori alternati, solo un ghigno nostalgico per quei tempi in cui da ragazzi giocarci sembrava quasi un atto contro il sistema. Ma attenzione, qui la serie veramente innesta la quinta, perché è diventato un roguelite post-apocalittico. Cosa vuol dire? Per chi non è immerso nel gergo videoludico, vuol dire che è un gioco di corse dove alla fine di ogni gara dovete scegliere la prossima in una serie di bivi, accumulando dei bonus e vari punti, esperienze che potete utilizzare per potenziare la macchina. Quando si perde si riparte da zero, però con dei piccoli vantaggi sbloccati. E l'obiettivo è sempre quello, arrivare in fondo tra i primi tre, evitando che vi facciano saltare per aria per primi. Ma stavolta niente pedoni umani, solo zombie, proprio come nella versione riveduta e corretta degli anni 90, per evitare l'ira dei ben pensanti e il blocco totale del gioco. Ogni tanto dovrete sconfiggere dei boss di fine livello, ovvero auto speciali che vi lanceranno contro di tutto,

mentre le bersagliate di colpi e le speronate. Rispetto al primo Carmageddon, che era una campagna molto lineare con più o meno le stesse piste e molto prevedibile, Rogue Shift, devo dire, ha un loop molto interessante di gare imprevedibili e una progressione diversa ogni volta che ricominciamo in base alle scelte che facciamo. Le piste sono divertenti, le gare brevi e violente e ricche di colpi di scena. A volte c'è qualche bug di troppo e su PC non sembra un titolo molto ottimizzato, ve lo devo dire. Fa fatica anche su un PC di fascia molto alta. Però il risultato finale è un titolo di fascia media, diciamo, che non reinventa niente, sa esattamente cosa vuole offrirvi e lo fa con onestà, soprattutto se avete poco tempo e volete divertirvi un po'. Insomma, niente più scandali, oggi ci serve ben altro per fare titoloni, però Rogue Shift è un interessante omaggio al passato in versione moderna, che dimostra comunque che se fai le cose fatte bene puoi ancora divertire con titoli che magari oggi fanno un po' fatica a sgomitare fra i titoloni, però hanno un'anima e che io normalmente apprezzo molto. E allo stesso tempo, se ci pensate adesso di Carmageddon, invece che di stigmatizzarlo ne parliamo in TV e senza panico morale. Ciao, a voi la linea!

0: il nuovo allestimento della commedia di Edoardo, sabato, domenica e lunedì, in questo periodo acquista un valore affettivo e simbolico, perché c'è una ricorrenza che tocca la famiglia De Filippo, ma anche tutto il nostro paese. Il 27 novembre di 10 anni fa moriva Luca De Filippo.
1: Una aspettata domenica a passare una giornata in famiglia, non signore. Ci vogliono i signori Aniello a tavola.
0: Il ruolo di Peppino, il marito geloso della moglie Rosa, che scatenerà per questa gelosia un dramma familiare, turbando il sacro rito domenicale della pasta al ragù, è stata tra le migliori, più belle interpretazioni di Luca De Filippo, accanto a Sophia Loren, nel film che Lina Wertmüller nel 1990 dedicò proprio al testo di suo padre, Edoardo.
1: Ecco, Maria Carolina cucina benissimo.
2: Ah, cucina benissimo. E allora abbiamo sbagliato tutto.
0: Rispetto al film di Lina Wertmüller, quali sono le differenze?
3: Il film manipolava liberamente il testo di Edoardo, tentava in qualche modo una modernizzazione della storia. Noi invece lo manteniamo rigorosamente negli anni in cui è stato scritto, cioè
0: 1959,
3: diciamo i primi anni 60.
4: Caspita, che profumo! Il ragù di domani sta già in cottura, eh! Guarda che ho invitato Federico a pranzo, vedi come ti devi mettere!
0: Che tipo di famiglia è la famiglia Piscopo?
3: Ah, è una famiglia come non ce ne sono più, perché convivono in quella famiglia tre generazioni, il vecchio nonno capostipite, Brontolone, e la figlia, il marito della figlia. Al lato c'è zia Memè, sorella del padrone di casa, che anche lei mette a dura prova la pazienza del prossimo, e poi c'è la generazione dei più giovani. La caratteristica di questa famiglia è che appunto in questa grande casa vivono tutti insieme.
5: Buonasera! Buonasera!
6: Don Peppino, vi saluto!
7: Buonasera a voi! Buonasera.
6: Voi avete la taglia perfetta della prima attrice! Ma già come siamo combinati! Noi potremmo formare la più grande compagnia di prosa napoletana!
8: Tutti i personaggi di quest'opera, noi napoletani, li abbiamo conosciuti, li abbiamo salutati, gli abbiamo stretto la mano, li abbiamo abbracciati, ci abbiamo parlato. Esistono per davvero, e di qui la grandezza. Una delle valenze fondamentali di questo testo è che tutti gli equivoci nascono per delle sciocchezze. Cioè, volendo usare degli linguaggi ortopedici, è una frattura da stress quella che si genera nell'ambito di questa famiglia, cioè quelle piccolissime lesioni invisibili che però sulle quali insiste uno stesso movimento fino a che quelle lesioni diventano delle fratture quasi insanabili.
6: Mi spiace solamente che il cavaliere non sta del solito umore.
5: Ma lo dovete perdonare, perché il negozio, no? Gli affari!
6: Sì, adesso noi ce ne andiamo,
0: Figura centrale della commedia è Rosa. Cosa pensi, Teresa, di lei? È un personaggio del nostro ieri oppure anche dell'oggi? In che cosa in particolare?
9: È una, diciamo, donna tradizionalista, è una donna che cerca di mantenere le fila, disperatamente le fila di questa famiglia, di tenerla compatta, unita, con grande fatica.
6: Sono 4 mesi che donna Rosa si è cambiata nei miei confronti, Non mi parla più, se io la interrogo appena mi rispondo, tutto quello che faccio pare che è sbagliato.
9: Però è anche una donna contemporanea nel sentimento, perché chiede, pretende violentemente di essere guardata
0: dal marito,
9: cioè come donna e non come moglie o come madre.
5: Ah, Giuliane, vieni pure tu. Mamma Toia se l'intende con ragioniere. Così ha detto papà. Che non dice niente.
9: La coppia resiste dove c'è cura, dove c'è attenzione e non strafottenza e indifferenza di cui lei poi parla nella scena clou, no? Dove gli lancia addosso i gioielli, ogni gioiello, un gioiello per figlio, diciamo.
5: Io non ho bisogno di oggetti per ricordarmi che ho fatto i figli con te. Tu ti devi ricordare che li hai fatti con me. E questo è l'anello di fidanzamento.
8: Lui ha, devo dire, il coraggio a un certo punto di confessarsi apertamente a sua moglie.
6: Camminavo per la strada io solo pensando, ma come? Ma perché? Perché questo ridicolo si deve permettere di fare tante gentilezze a Rosina?
8: E dunque Edoardo ci dice, e questo non sappiamo bene se sia per davvero una pista, diciamo, seguibile, che la parola è ancora sufficiente per poter innestare nell'essere umano il sentore di una speranza. Cioè che le parole servono ancora.

Domenica al nord bel tempo, con qualche piovasco sempre a ridosso dei monti nelle ore più calde e qualche pioggia anche lungo le coste adriatiche. Sulle regioni centrali splenderà il sole, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci che interesseranno la parte appenninica del settore, tutto però in rapido assorbimento serale. Come sulla parte più meridionale peninsulare del nostro paese, ci saranno poche nubi sempre a ridosso dei monti, ma che non saranno responsabili di piogge. Come sulla Sardegna e sulla Sicilia sarà una bellissima giornata soleggiata, con venti che sulla Sicilia spireranno da est e sulla Sardegna da nord. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domenica vedrà un leggero aumento al nord e al sud, mentre invece sulle regioni centrali resteranno stazionarie.

cerco di spostare.

di casa.

Papa accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto, e ai giovani. Il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev, ma aggiunge ci sarà una risposta distruttiva. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato invece. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, sono gravi i danni delle perturbazioni di venerdì, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Pioggia di medaglie per l'Italia dai giochi del Mediterraneo di Taranto, nella prima giornata di gare sono già 13, tutte dal nuoto, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Riparte la Serie A, l'Inter, campione d'Italia, ricomincia con una vittoria rotonda contro il Monza. Pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. Queste le notizie principali alle 3:01. Ora, come ogni fine settimana, spazio ai documentari Rai, 57 giorni che separano nell'estate del 1992 la strage di Capaci dalla strage di Via D'Amelio. Luciano Traina, fratello di Claudio, e Giampaolo Blanda, agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, raccontano quei giorni. Seguiamo dunque i ragazzi delle scorte, ricordo tutto, per la regia di Diana Ligorio. I prossimi aggiornamenti alle 4:00.

Io non ho dimenticato niente, io ricordo tutto dalla strage. È come un filmato che mi gira intorno alla testa. Ogni minimo passaggio, ogni minimo scricchiolio, ricordo tutto.

Spesso ho non dei vuoti di memoria, nel senso che non ricordo o non voglio ricordare quei momenti. Sembra quasi come se li avessi voluti rimuovere per non avere questa sofferenza.

0: Io sono entrato in polizia che avevo quasi 18 anni, mentre Claudio aveva 11 anni meno di me. Vinco il concorso, dopodiché vengo trasferito a Milano, dove vi rimango 14 anni. Nel 1985, quando ci fu il caso Marino, venne smantellata la squadra mobile di Palermo. Ero uno tra i 100 uomini che dovevano formare la nuova squadra mobile. Claudio aveva terminato da poco il servizio militare. Lui rientrò appunto a casa. Io quel periodo vissi per un paio di mesi a casa di mia madre. E così ebbi modo di conoscere meglio Claudio, perché lui era un bambino quando l'ho lasciato e ho visto che da bambino era diventato un uomo. Periodo a Palermo, alla squadra mobile, si lavorava continuamente, sia per mafia, sia per rapine. Claudio mi aspettava la sera, tardi, quando rientravo dal lavoro, e voleva sapere quello che avevo fatto, tant'è che un giorno mi disse: sai Luciano, io voglio seguire le tue orme.
1: Claudio Traina, io l'ho conosciuto direttamente alle scorte. Noi eravamo coetanei, stessa età, ma due vite completamente diverse. Eravamo molto stretti durante il servizio, perché io ero l'autista, lui era il capo pattuglia, quindi stavo accanto a me davanti, e dietro portavamo la personalità che scortavamo. Thank you.

0: aveva fatto gli stessi percorsi che ho fatto io in Alessandria e poi Milano. E un giorno, telefonandomi, mi dà due belle notizie. Uno, che aveva avuto il bambino dalla sua compagna, e l'altro, che veniva trasferito a Palermo. Anzi, mi ha detto: sai, Luciano, mi piacerebbe venire alla scuola della mobile.
1: Buongiorno.
2: Ciao, Claudio.
3: Ciao.
1: È pronta la lista?
3: È pronta, appena arrivata.
1: Oh, hai visto. Abbiamo dato un pochettino di...
2: Bella la merda.
1: Aspetta, il dito, aspetta,
2: aspetta.
1: Va
2: bene. Bene.
1: Che dirti? Grazie.
3: Ci vediamo.
1: Alla prossima. Arrivederci.
4: Ricordo ancora quando in macchina tirava fuori dal portafoglio la foto del figlio e la mostrava con grande orgoglio, entusiasmo. Ci raccontavamo le cose intime. Nella stragrande maggioranza dei casi si scherzava, anche perché dovevamo superare una notte. Con Claudio l'immagine è quella, appunto, seduto accanto a me, questa barba incolta, questa faccia scura dovuta anche alla barba. L'immagine di un amico, oltre che di un collega. C'erano tutti e due gli ingredienti, amico e collega, cioè una persona di cui fidarsi, ecco, soprattutto.
0: Passarono pochi giorni, mi disse: sai, Luciano, mi hanno trasferito direttamente all'ufficio scorte.
5: Buongiorno. Ciao, Villo. Come stai?
6: Tutto bene, dai.
0: Io ero molto preoccupato perché Palermo era invivibile. Sappiamo tutti quanti magistrati sono stati uccisi. E lui mi ha detto, dice: sì, lo so, però io ci sto bene, guarda, sia perché sto fuori e sia perché si fanno sempre straordinari, quindi con quello degli straordinari mi posso pagare un affitto di casa.

con Claudio abbiamo fatto diverse scorte e poi alla fine ci siamo ritrovati nella scorta del giudice Borsellino. Io ricordo che subito dopo la strage di Falcone, al giudice Borsellino venne elevato il livello di protezione e la sua scorta diventò la scorta a tre macchine. Quindi la prima macchina che era l'anticipo, la macchina della personalità e dietro ancora la macchina di scorta.

Sono dei ricordi confusi, ricordi concitati, queste scorte che scambiavano spesso perché qualcuno magari non voleva farla, quindi si doveva trovare il sostituto. C'erano dei punti fissi, cioè delle persone che invece al contrario avevano sposato questa cosa di proteggere quest'uomo, per cui rispettavano questo turno che gli dovevano fare, ecco.

0: là! Dai, io dato la vai camma! Ok, grazie!
1: Dopo Capaci con Claudio, tutte le domeniche ci vedevamo a casa di mamma per stare tutte assieme, ma non parlavamo mai di lavoro, sia per non farlo pesare ai nostri familiari e sia perché nel nostro cuore sapevamo che qualche altra cosa doveva succedere. Io e Claudio avevamo una passione in comune, la pesca. Ci mancava moltissimo, era il nostro sfogo, il nostro lasciare le armi a casa ed essere liberi.

Io ho iniziato a fare la scorta a Borsellino qualche settimana prima del grande evento. Io ero anche orgoglioso, ecco, posso usare questo termine, orgoglioso di fare quella scorta. E negli ultimi giorni, prima appunto della strage, io ricordo quest'uomo triste, sguardo sempre basso, come se avesse già accettato il suo destino. E io ricordo ancora queste passeggiate, quando ci muovevamo all'interno del tribunale o per... che lui spesse volte ad ognuno di noi ci diceva che era triste per chi di noi quel giorno sarebbe stato con lui. E poi questa eccessiva attenzione nei nostri confronti, al punto che, ricordo, lui ogni tanto scendeva da casa, noi eravamo lì, lui scendeva, girava l'angolo e tentava di andare da solo a comprarsi le sigarette, al che noi scendevamo di corsa dalla macchina e lo rincorrevamo, come per dire: sono qua, volete avere un bersaglio, dico, ce l'avete da solo, senza, diciamo, i uomini della scorta. Quindi quali erano i sentimenti di quest'uomo? Non lo so, non li posso conoscere, se solo questa visione di quest'uomo che appunto era triste, che camminava, che cercava di evitarci, ma non perché eravamo scomodi a lui, perché lui era scomodo a noi. Fumava sempre, sembrava quasi che ne spegnesse uno e ne riaccendeva un altro. Questa immagine negli ultimi giorni un po' più

si sapeva che era segnata questa data, era quasi una certezza. Quindi io lo definivo cronaca di una morte annunciata alla fine, per cui dico di quello si trattava, cioè nel senso che sarebbe successo. Quindi cos'era? Era coraggio, era... non so come definirlo, incoscienza, era senso del dovere, ecco, nel senso di comunque di dover prestare questo servizio che aveva un valore elevato, perché stavamo proteggendo appunto un magistrato che si stava battendo per qualcosa di importante. Già allora per noi rappresentava quello che poi lo è divenuto dopo, questo centro, diciamo, di giustizia, questa richiesta, come possiamo definire, di cambiare le cose. Cioè questo vento nuovo per cambiare la città, cambiare un po' tutto. Quindi noi già lo percepivamo così.

io ricordo ancora quando ritornavamo dall'aeroporto, il giudice volle fare una deviazione, volle passare dal villino a Carini. E questo diede a noi quella, non paura, ma questo, come dire, essere un po' più attenti, più guardinghi, più, perché era appunto un qualcosa di non previsto. E durante, diciamo, il percorso in autostrada, io dissi dentro me: sta succedendo di nuovo.

17 luglio del 1992, era un venerdì, non lo dimenticherò mai. Squilla il telefono di casa mia, ed era Claudio. Cioè, sai che domenica, dice, finalmente, dopo circa 2 mesi, perché sono passati 57 giorni dalla strage di Falcone, dice, ho la giornata libera. Che fa, andiamo a pescare, ci godiamo questa mezza giornata. Ho detto, va bene. La mattina del 19 luglio, che era la domenica, monto il motore, nel frattempo arriva lui e usciamo fuori dal porticciolo.

ci allontaniamo un 600-700 metri dalla riva, mentre abbasso l'ancora, lui mi fa: tu sei sempre il solito fannullone, visto che già preso del pesce, tu non fai niente. Lui era così, sempre sorridente. E adesso ti raggiungo io, non ti preoccupare.

certo punto mi fa: ma non ti senti libero, Luciano, di stare qui tranquillo? Ho detto: certo che mi sento libero. A un certo punto questa sua allegria, questo suo modo di fare veniva meno. Dico: cos'è successo? Ho detto: stai male? E lui mi disse: sai, Luciano, dice, ieri sera mi hanno chiamato al telefono e mi hanno detto che un collega sta poco bene, quindi io alle 2 devo andare a fare la scorta, però non mi disse con chi. E ho detto: scusa, perché non mi telefonavi ieri sera, neanche per prendere il motore, tirare la barca e tutto? E lui con un sorriso mi fa: tu lo sai che io ci tengo molto, dice, a stare con te, a stare in mezzo il nulla. Io un po' incavolato, ho detto: e adesso? Dice: adesso mi viene a lasciare, tanto ormai il pescato c'è. Dice: ma tu puoi continuare? Ho detto: no, che cavolo continuo a fare?

quindi intorno alle 9:30, 10:15, tiro l'ancora, metto in moto e rientro al porticciolo. Lui scende dalla barca, prende la sua canna e il suo cestino, mi fa: io vado. Dice: mi raccomando, dice, non ti dimenticare di andare a prendere mia moglie e il bambino stasera, li porti dalla mamma e riunisci la famiglia, ci vediamo stasera.

intorno alle 17 io ero pronto per andare a prendere assieme a mia moglie e i miei figli, mia cognata Maria e il bambino Dario, per portarli a casa di mia madre. Ma nel frangente, proprio in quell'istante, squilla il telefono di casa. Sento urlare e riconosco la voce di mia madre. Diceva soltanto: dov'è Claudio? Dov'è Claudio? Ho detto: dov'è Claudio? Sta lavorando, perché no, in televisione stanno trasmettendo. Sanno che a Palermo hanno fatto saltare in aria un giudice. Chiudo la comunicazione con mia madre e arriva di corso un collega che abitava vicino a casa mia. Questo collega arriva e fa: Luciano, dice, dobbiamo andare, dobbiamo andare.

Mi metto in macchina col collega e all'impazzata arriviamo in questura. Saranno state le 17:10, vedo 4-5 colleghi seduti per terra, una ragazza che aveva le mani in testa. Adesso, ma si può sapere che è successo? E questa dice, perché non lo sai? Dice, hanno fatto saltare in aria il dottor Paolo Borsellino, urlando e piangendo. Ho detto, ma chi sono i colleghi? E mi dice quasi tutti i nomi, di cui Claudio. Proprio quando mi dice Claudio, il collega mi tira e dice, dai, dobbiamo andare. Ma io quel Claudio, sì, l'ho sentito, però non l'ho recepito come una cosa mia.

0: ma molte cose magari le ho dimenticate. Invece un altro ricordo che era, non lo so come definirlo, inquietante, rassicurante, era quello delle telefonate che arrivavano a casa chiedendo se ero io. Cominciava la telefonata con "ma è a casa?", perché appunto magari più che loro avevo questo imbarazzo a chiedere.
1: In sirena che arriviamo davanti l'entrata di Via D'Amelio, fumo nero che ancora si alzava in aria, vetri delle finestre a terra, detriti e di più, e poi tutto nero a terra. Era la fuliggine del tritolo che aveva provocato l'esplosione. C'era un cordone di polizia e carabinieri che non facevano passare gli estranei, ovviamente. Quindi vado per passare e mi bloccano. Ho detto, sono un collega, ho detto, devo andare a fare il mio lavoro, il mio servizio. No, non può passare. Ho detto, guarda, sono un collega, prendi il tesserino. Sono Traina, sono l'ispettore Traina. Questo di qua più gli dicevo Traina e più mi tratteneva. Mi giro e vedo un collega che mi conosce. E dovevo passare. E questo si gira dall'altra parte. Nel frattempo il collega che era venuto a casa a prendermi mi dice, dai, ti accompagno. Ho detto, scusa, perché sono scemo, non so camminare. Avevo un paio di mocassine di cuoio estive, così. Camminavo radente il marciapiede e sentivo questo scricchiolio sotto i piedi, ed erano i vetri in frantumi, i calcinacci. A un certo punto questo scricchiolio non lo sento più sotto i piedi.

sento del morbido. A un certo punto faccio ancora due passi, scivolo col tacco della scarpa e formo un solco per terra e mi escono delle viscere insieme del sangue e quattro dita di una mano. Là mi venne in mente la collega Claudio, venne in mente quel collega che mi tratteneva. Mi venne in mente Claudio, mio fratello. Ci sono brandelli di carne ovunque. Vado avanti piano fino al cancelletto dove c'era l'abitazione della mamma del dottor Paolo Borsellino. Lì per terra ho visto mezzo sterno, mezza testa, mezzo braccio. Era la sagoma del dottor Paolo Borsellino, tutto annerito, tutto nero. Cercavo disperatamente Claudio. La prima croma che c'era davanti, ancora fumavano le ruote. Quindi faccio il giro largo di questa croma, quando mi accorgo che davanti la ruota, con il pantalone sbrandellato, con intera la gamba, soltanto la gamba, con una scarpa. E quella scarpa riconosco che la scarpa di Claudio, una scarpa che gli avevo regalato io. Ho chiuso gli occhi. Mi sono venute in mente le sue parole. Luciano raduna la famiglia stasera.

Allora, io non ebbi il coraggio. Ecco, parlando di coraggio, non ebbi il coraggio di scendere da casa e andare. Non avrei potuto, diciamo, assolutamente vedere quella scena. Posso definirmi vigliacco? No, io non ebbi il coraggio di andare, non andai. Non mi interessava andare a vedere. Cosa dovevo andare a vedere? Cioè, non era un andare a vedere che cosa, cioè dov'è che erano morti i miei colleghi?

c'è una scatola con dei cimeli. E tra le tante cose che ho conservato, che non ho avuto il coraggio di buttare, che mi potesse ricordare questi momenti, è stata un'agendina. Questa agendina io la utilizzavo proprio per segnarmi appunto i turni che facevo, tutti gli orari di servizio, i turni, lo straordinario, le missioni fuori sede. E in questa agendina, chiaramente, a quelle date c'è la data in cui io inizio a fare la scorta al giudice Borsellino, è proprio la data in cui avviene questo evento. Proprio quasi a volerlo scrivere, ma non a ricordarlo.

L'emozione è quella di, intanto, di una data distante, molto distante, però. Passato tanto tempo, tanti ricordi, appunto tanti cambiamenti nella vita privata, il matrimonio, i figli, la carriera, e quindi diciamo che, insomma, la vedo più, ripeto, come vedo a Claudio Traina, io lo vedo come un ragazzo. Non lo riesco a ricordare oggi come me, diciamo alla mia età, ecco. È un ragazzo. È quel ragazzo che è rimasto, pieno di vita, pieno di speranza.

dopo i 3 giorni dei funerali e la veglia che abbiamo fatto al tribunale, rientrando a casa, mia mamma si siede sulla sua poltrona e da quel momento non parla più. Teneva gli occhi chiusi e non parlava più. Questa cosa è durata 2 giorni e mezzo. Venuto il medico di famiglia, gli ha detto: signora Grazia, dice, se lei non si aiuta a mangiare, io domani ritorno e sarò costretto a farla ricoverare o a farle qualche flebo. Essendo una famiglia cattolica, chissà, il prete magari con le sue parole la può esortare quantomeno a bene mangiare. Parlava il prete. Mia mamma ogni tanto abbassava la testa, dice sì, come dire sì. A un certo punto il prete si alza e con voce ferma dice: signora Grazia, dice, anche la Madonna ha passato il suo stesso dolore, dice, quando hanno crocifisso Gesù Cristo. A queste parole mia mamma si alza di scatto da quella sedia, poltrona, e con un urlo disumano dice: è vero, ma è pure vero che quando hanno messo in croce Gesù Cristo, poi l'hanno sceso dalla croce e la Madonna se l'è messa in braccio, l'ha pulito, se l'è baciato, se l'è coccolato. Io di Claudio, dice, non ho visto più.

0: dopo la strage, il giorno dopo, io dovetti andare in servizio, cioè nel senso che non era prevista, come dire, un lutto per chi magari era stato un po' più vicino in quella scorta, non esisteva. Cioè io l'indomani ripresi con i turni normali. È stato un po', come dire, un po' traumatico, un po' chiaramente strana come sensazione.
1: Antonio Mullo, unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio. L'ho conosciuto nel primo anniversario delle stragi e lui era molto, molto restio a incontrarsi con noi perché si sentiva in colpa che è rimasto vivo. E quando io l'ho saputo questa cosa, sono stato io ad avvicinarmi, ad abbracciarlo. Sono più di 20 anni che l'ho battezzato come mio fratello. Ho perso un fratello, ne ho acquistato un altro.

Subito dopo le stragi nessuno venne a chiederci come stavamo dal punto di vista appunto psicologico, cioè nel senso comunque avevamo perso dei colleghi con i quali avevamo condiviso buona parte del nostro tempo, della nostra attività. E in questi 30 anni io non ho mai voluto parlare di quello che è successo, di quello che è accaduto. Quindi l'ho sempre tenuto molto dentro. Questo dolore, questa ferita aperta è rimasta, diciamo, latente dentro di me. Non l'avrei voluta condividere con nessuno. Mi sentivo questa piccola ruota del carretto o di un ingranaggio che si trova coinvolto in una cosa così grande.

0: dopo che sono rientrato di nuovo in servizio, dopo circa un mese, già io l'avevo appreso dai giornali e tutto quanto, che era stato arrestato Scarantino. Scarantino si diceva che era colui che aveva portato la 126 in via D'Amelio carica di tritolo. E Scarantino era un ladro di autoradio, era un ladro di poco conto, una persona per noi della polizia poco affidabile, era stato arrestato tante volte. Era impossibile che la mafia poteva, come dire, assodare questa persona come autore di portare la 126, cioè è impossibile. E di questo ne ho fatto una relazione, anche se lo sapevano tutti, però come si suol dire, il dente se lo toglie a chi fa male.
1: Il 19 luglio da sempre per me è stata una data da trascorrere nell'indifferenza, lontano dalle ricorrenze, lontano. Io non ho mai visto, per esempio, un film o un qualcosa che ricordasse le stragi.

il ricordo è pesante, cioè nel senso che non si può accettare la morte delle persone, non si può accettare, è stato troppo eclatante per la storia d'Italia, per la storia di Palermo, per la storia di questa relazione con i giudici. Sì, vero, eravamo arrabbiati, non avevamo gli armamenti, ma col senno di poi, se fossimo stati addestrati benissimo, se eravamo i guru delle scorte, cosa sarebbe cambiato? Non penso che sarebbe cambiato qualcosa, nel senso che, diciamo, non avrebbe cambiato la storia, ecco.

L'unica consolazione è che io ho detto anche a mia madre, anche se è duro a dirlo. Ho detto che lui non ha sentito nulla. L'unica consolazione è quella, che lui non ha capito nulla. Perché che Antonio non me ne voglia, attenzione. Antonio, diciamo, è sano e tutto, per l'amor del cielo, è che però lo vedo assente. Lo vedo assente perché io sì ci sono stato, ma mezz'ora dopo. Antonio l'ha vissuto di prima persona. E io penso che sia un morto che cammina. E non è facile.

0: ricordi di Via D'Amelio, io tutt'oggi non riesco a dimenticarli. Non riesco a dimenticarli perché per me sono stati forti, sono stati vivi. Io ricordo traccia per traccia, ricordo lenzuolo per lenzuolo, stesso per terra. L'immagine me la porto dietro, me la porto dietro sempre adesso. E non è facile conviverci, però io di questo ne faccio memoria a me stesso e non si deve mai spegnere questa memoria. Il subconsciente, le volte si risveglia, specialmente di notte, sogni strani, e a volte penso, e se facevo così, e se facevo in un altro modo, e mi corrode questo dentro. Io ti dormo 3 ore, 4 ore massimo, basta una piccola cosa, io mi sveglio. Allora mi devo alzare, comincio a pensare cose che non dovrei pensare. E se io invece di andare indietro me ne andavo avanti con la barca, e se mi veniva un colpo di sole e stava male, mi sono sentito forse un po' tanto in colpa verso Claudio. Forse inconsapevolmente l'ho spronato io a fare il poliziotto, non lo so. È ancora una domanda che mi faccio.
1: Dopo Via D'Amelio, il primo sentimento che cambiò è quello del rapporto con la vita. La vita è un mistero, per cui non c'è un lavoro più pericoloso di un altro, certe volte dico. È un destino. Quindi questo concetto mi rese in un certo senso più leggero, posso dire superficiale, cioè nel senso che non mi attaccavo più alle persone, alle... c'è una maniera di pensare un po' più, come dire, pensierata, cioè di godermi la vita per quello che era, per quello che mi dava. In qualunque momento la tua vita può venir meno. Non c'è spazio per il dolore, perché dico, alla fine va avanti lo stesso la vita, non ha bisogno di te.

seguendosi, mai di troppo vicini, dall'asilo dei fili smagliati per le strade dei sani, come punti smarriti di altri capolavori, masticati nell'afa d'agosto a piccoli passi. Hanno voci perdute dentro un corpo occupato, le parole svelate e corrotte da chi ragiona il malanno. Sono solo clessidre per i turni di notte, non si ascoltano i pazzi per quello che dicono, che vorrebbero dire. Ogni tanto uno sguardo si leva e ricorda che eravamo ragazzi e di gioco si poteva impazzire, che qualcuno alla fine c'è riuscito davvero, qualcun altro per finta o a fatica ha imparato a dormire.

Tra i primi beni culturali restituiti alla comunità di Norcia dopo il terremoto del 2016 c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura ci sono ancora diversi cantieri aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari. I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il Palazzo Comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica torre campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del Palazzo Comunale parte dai suoi sotterranei, dove le fondamenta sono state isolate con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. E poi i saloni, che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa della prima pietra della Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo, di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità piuttosto riottosa. L'intervento venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai quattro baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla Castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina. Nel realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione.
alcune già completate, ma è soprattutto dalla parte più alta del cantiere che si può capire l'imponenza di questo lavoro che sta conducendo al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia. Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento. Anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul panorama della città. Ciò significa che l'attività di ricostruzione va avanti e che l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, il comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, una normalità che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

Domenica al nord bel tempo, con qualche piovasco sempre a ridosso dei monti nelle ore più calde e qualche pioggia anche lungo le coste adriatiche. Sulle regioni centrali splenderà il sole, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci che interesseranno la parte appenninica del settore, tutto però in rapido assorbimento serale. Come sulla parte più meridionale peninsulare del nostro paese, ci saranno poche nubi sempre a ridosso dei monti, ma che non saranno responsabili di piogge. Come sulla Sardegna e sulla Sicilia sarà una bellissima giornata soleggiata, con venti che sulla Sicilia spireranno da est e sulla Sardegna da nord. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domenica vedrà un leggero aumento al nord e al sud, mentre invece sulle regioni centrali resteranno stazionarie.

0: Oltre 60.000 persone hanno accolto il Papa al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone. Smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto il pontefice ai giovani. Il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev, ma aggiunge: ci sarà una risposta distruttiva. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio il cuginetto risultato positivo, era vaccinato. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, sono gravi i danni delle perturbazioni di venerdì, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Pioggia di medaglie per l'Italia dai giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella prima giornata di gare sono già 13, tutte dal nuoto, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Riparte la Serie A, l'Inter, campione d'Italia, ricomincia con una vittoria rotonda contro il Monza. Pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. E buongiorno a tutti voi che ci state seguendo da Rai News 24. Buon inizio di domenica. Il discorso del Papa al meeting di Rimini in apertura, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Il male non si combatte con il male, ha detto il pontefice con il forte richiamo a smascherare i poteri ingiusti. Poi il rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Prima dei confini, ha detto Leone, ci sono le persone. Per il Papa, l'ovazione di oltre 60.000 persone. Valentina Dello Russo.
1: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star. Il mondo ha bisogno di voi.
2: Continuate con questo bellissimo cammino, grazie a voi.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
4: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: In Ucraina altre 7 vittime negli attacchi russi delle ultime ore dopo la strage al centro commerciale di Kryvyi Rih. In vista del vertice dei volenterosi, domani Macron, il presidente francese, ha chiamato Zelensky e ha annunciato l'invio di missili intercettori. Intanto è Kharkiv, la città simbolo della resistenza ucraina, come ci racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
5: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
6: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
5: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo, perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato, nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
6: Vi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
5: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
0: Al congresso di Russia Unita, il presidente Putin, in campagna elettorale, minaccia una risposta distruttiva agli attacchi di Kiev in territorio russo. Stanno danneggiando, ha detto, la nostra economia, ma hanno aperto il vaso di Pandora. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
7: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: Ora andiamo negli Stati Uniti. Falliti i negoziati, tornano i dazi e scoppia una nuova guerra commerciale tra Washington e dunque il Canada, che complicherà ulteriormente i rapporti diplomatici tra i due paesi, già in crisi a causa delle mire espansionistiche di Trump, che afferma di voler fare del vicino il 51esimo Stato americano. Da New York l'inviato Nico Piro.
8: Frecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250, non lungo il classico ovale ma tra le strade della capitale Washington, evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari l'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada, ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.
0: Intanto tra Stati Uniti e Iran, guerra ormai di dichiarazioni sul passaggio delle navi cargo nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, agenzia americana molto vicina alla Casa Bianca, la scorsa notte sono transitate 40 petroliere, ma per Teheran lo stretto resta chiuso dopo l'annuncio poi di Trump di un D-Day economico contro l'Iran. È arrivata la minaccia dei Pasdaran. I paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti saranno ritenuti nemici. Ora la rassegna stampa di Massimiliano Melilli.
9: I quotidiani di domenica 23 agosto in edicola, vediamo quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo da Avvenire, quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, persone prima dei confini. Tra la folla e poi il discorso davanti ai 60.000, Prosperi, un abbraccio vigoroso e paterno, pronti a rispondere a una responsabilità storica. Questa è la prima di Avvenire. Repubblica, migranti, la lezione del Papa, Leone al meeting di comunione Liberazione, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. E poi Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga, la fotonotizia sulla Serie A, la ripresa del campionato, l'Inter ha battuto il Monza 4-1, i campioni d'Italia, Serie A e subito Inter, vedete arbitri già nel mirino. Il Messaggero, disarmiamo il mondo, l'appello di Leone e migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. E a centropagina Putin ammette: dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, droni e razzi su civili, attività economiche, domani vertice dei volenterosi con l'Italia. La fotonotizia sul sisma di 10 anni fa nel centro Italia, vedete Amatrice a metà, sisma reportato 10 anni dopo, così il Messaggero diretto da Roberto Napoletano. La Stampa, le persone prima dei confini, l'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita, il messaggio contro conflitti e povertà, smascherare i giochi di potere. Altra notizia interessante, l'Italia, 5 paesi dell'Unione Europea, un'extra tassa ai big del petrolio, il piano sull'energia, le misure per cercare di far fronte al rincaro dei carburanti. E poi la cronaca in Sicilia, a Palermo, morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori Novax, la fotonotizia, una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Ancora il Corriere della Sera in grafica, scossa di Leone, no alle guerre, il Giorno a tutta pagina, un meeting da Leone, ancora il Domani, Leone XIV al cuore della politica, le persone prima dei confini, il pontefice al meeting di Comunione e Liberazione. Poi l'altra notizia che ci dà nel sommarietto color rosso Domani, altri raid russi in Ucraina, Putin torna a minacciare Kiev. Il Secolo XIX, Leone, il Papa senza frontiere, le persone prima dei confini, Prevost acclamato dalla platea di Comunione e Liberazione, richiamo contro i poteri alla base di povertà e diseguaglianze. Il Fatto Quotidiano, Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita, riferimento è ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppio flop, la Premier contestata e le mini Olimpiadi a 371 milioni. Vediamo il Manifesto, fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il Ministro adattiamoci. E poi l'altra notizia sotto la testata, visti sbloccati, uno schiaffo a Trump, palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi, il Secolo d'Italia scontatissimo, il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woke, questo per quanto riguarda la politica interna. Il Tempo sulla vicenda La Vitola Ranucci, il terzo fenomeno, pronto per la candidatura, scrive il quotidiano diretto da Capezzone, palco di AWS già allestito, Roma 9 settembre alla festa di Bonelli e Fratoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore, già aperte le scommesse, dopo Sumaoro e La Salis sarà Ranucci in Parlamento, il nuovo regalo dei rossoverdi all'Italia, si chiede il quotidiano romano. E poi con ancora il conflitto in Ucraina, il titolo d'apertura del Gazzettino, Putin, Kiev, saremo distruttivi, il presidente russo dopo gli attacchi dell'Ucraina alle raffinerie, raid brutali, Macron promette a Zelensky altri missili per intercettare le bombe del Cremlino. E poi a centro pagina due notizie di cronaca che arrivano dal nord-est, la prima da Pordenone, scatti proibiti negli spogliatoi, 200 foto, allenatore arrestato, vedete, identificate 24 vittime, lui è un 27enne universitario. E poi alla voce femminicidi, dopo l'omicidio orribile di Tania Terrin, la 39enne di Camponogara nel veneziano, il fenomeno con un focus del Gazzettino, stalker confessa, cambiati 16 braccialetti, non vanno, veneziano denunciato dalla ex. Uno sguardo al calcio con Tutto Sport, la ripresa del campionato, titolo d'apertura su Spalletti e la nuova Juve che debutta alle 18.30 a Frosinone, poi Torino-Milan alle 20.45, le partite di ieri, il tacco di Pio, l'Inter si esalta, vedete, subito goleada 4-1 al Monza, e poi Veleno-Napoli, rabbia Genoa, De Bruyne, Vergara nel finale 2-0.
0: Riparte l'attività politica e la premier Meloni, dopo la contestazione a Taranto, da domani è di nuovo al lavoro sui dossier migranti e sui conflitti internazionali. Probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni del terremoto. Luigi Massi.
10: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la premier viene contestata da una parte del pubblico.
11: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Merez Busayen.
10: Il governo assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni, con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della Vice Segretaria NATO Czekelinska, nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del Trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il Trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
0: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico nelle coalizioni, riflessione preelettorale aperta. Eva Giovannini.
12: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su caro vita e caro carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
0: Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto non si ferma la corsa dei carburanti in vista anche della scadenza il 25 agosto della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada in modalità self il diesel, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge i 2,2 euro al litro. 2,12 e 8 su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2 euro e 0,85 centesimi e su strada 2,00 euro, quindi 2 euro al litro. L'Unione dei consumatori sulle barricate, prezzi ai massimi da marzo 2022. Per calmierare il costo dei rifornimenti, 6 paesi europei, fra cui l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetto della crisi nel Golfo Persico. Adesso la cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Migliora invece il cuginetto della piccola, positivo alla stessa malattia, ma vaccinato regolarmente. Il servizio di Agnese Licata.
13: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
0: Ancora una giornata di allerta gialla in 5 regioni per il maltempo. Attesa invece nelle prossime ore una nuova risalita delle temperature. La regione Lombardia ha chiesto e chiederà comunque lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Allora, vediamo la situazione in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
14: Un giorno di sole dopo la pioggia, a Sonico e dal sopralluogo in elicottero con i vigili del fuoco, le prime impressioni sulla Valrabbia sono buone.
15: I canali che hanno scaricato tanto materiale durante la colata sono liberi. Diciamo che se si stabilizzano le condizioni meteo, pericoli dall'alto non ce ne sono.
14: Gli sfollati sono tornati a casa anche a Rino, dove la furia del torrente ha strappato via il ponte.
16: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che ha travolto ponte statale e quant'altro.
14: 1 milione di metri cubi di detriti ha ostruito l'alveo del fiume Oglio e danneggiato la strada di Fondovalle. In attesa della riapertura della statale 42 per residenti e turisti non rimangono che deviazioni lunghe e disagevoli. Da Malonno senso unico alternato fino a Edolo, dove in coda ci sono soprattutto turisti.
17: Sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
18: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, al passo del Tonale o al passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
14: Per la riapertura serve bel tempo, il ripristino della strada e l'abbassamento dell'alveo del fiume, che a causa dei detriti scorre quasi a livello della statale. Si lavora giorno e notte.
0: Il 24 agosto 2016, il terremoto che ha sconvolto il centro Italia, 239 le vittime ad Amatrice e danni per oltre un miliardo di euro in città e nelle 69 frazioni. I cittadini lamentano i forti ritardi nella ricostruzione, ma si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
19: Questa che c'hai alle spalle è agibile, è soltanto che c'ha a fianco un rudere da buttare giù che non si capisce più di chi è.
20: C'è una lamentela anche da parte delle ditte perché non c'è il lavoro da parte degli operai e quindi lamentano il fatto che hanno dovuto chiamare persone esterne, soprattutto extracomunitari, infatti è pieno in questo momento. Diciamo per fortuna, perché almeno i lavori possono andare avanti.
21: Burocrazia lenta, ritardi nell'urbanizzazione, rischio fallimento imprese. A 10 anni di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia sono tante le criticità della ricostruzione ad Amatrice e nelle sue 69 frazioni, spesso dimenticate.
22: Non si può pensare di fare sempre tutto col provvisorio. Qua sono 10 anni andiamo avanti con il provvisorio, tutto è provvisorio.
21: Delle criticità del territorio ma anche delle speranze.

0: è un luogo da visitare, in cui tornare.
1: Ritardi, dicevamo, solo il 40% delle opere pubbliche sono state completate. Molti cantieri ancora non hanno avviato i lavori e quasi 9.000 nuclei familiari sono ancora nelle strutture provvisorie. Abbiamo appena sentito Simone Lupo Bagnacani.
2: La ricostruzione post-sisma prosegue, ma tra molte difficoltà e ritardi. Secondo i dati della struttura del commissario straordinario Castelli, nei 138 comuni che contano 540.000 residenti, la ricostruzione pubblica è ferma ancora al 40% dei cantieri totali chiusi, per un importo di circa 4,8 miliardi, anche se ormai quasi tutti gli oltre 3.500 cantieri sono stati almeno avviati, in molti casi però si tratta di una fase iniziale. Sul fronte dei privati sono state presentate 36.000 richieste per un valore complessivo di 18 miliardi, ma ne sono stati liquidati circa 8, di cui 2 nell'ultimo anno, segno che forse si sta assistendo a un cambio di passo. Si riduce anche l'emergenza abitativa, che vede però ancora quasi 9.000 nuclei familiari assistiti, cioè in sistemazioni provvisorie, dimezzati negli ultimi 4 anni, ma ancora troppi. Simbolo di questi ritardi è Amatrice, il paese più colpito, dove su 2.000 residenti circa 1.000 sono ancora nelle casette prefabbricate. Secondo un rapporto di ActionAid, che ha analizzato i dati pubblici, la situazione è ancora peggiore. 2 interventi pubblici su 3 non hanno ancora avviato materialmente il cantiere. In particolare sono ancora nelle fasi precedenti l'avvio dei lavori il 61% degli interventi in Abruzzo, il 66% nelle Marche, il 69% in Umbria e il 70% nel Lazio. Secondo l'ONG, i ritardi maggiori sono proprio nei territori più feriti. Ad Amatrice, per 136 interventi su 172 non sono ancora partiti i cantieri, mentre Arquata del Tronto mostra un avanzamento più rilevante legato al maxi intervento a 71 milioni di euro per la stabilizzazione del centro storico, classificato tra i lavori avviati, un passaggio importante ma ancora propedeutico alla ricostruzione vera e propria.
1: Adesso lo sport, ha subito una pioggia di medaglie per l'Italia, dal nuoto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Oro anche per la beniamina di casa Benedetta Pilato, intervistata da Novella Calligaris.
3: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
4: È strano perché io ho iniziato, come sapete, vabbè, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni, e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono stata io in passato in questa città.
3: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
4: Non è stato semplice, perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
1: Torna alla Serie A e parte subito forte l'Inter, campione in carica che batte 4-1 a San Siro e il Monza. Termina 1-1 Udinese-Como, inizia bene il Napoli di Allegri che vince in trasferta 2-0 contro il Genoa. Successo esterno anche per il Cagliari, 1-0 a Parma Tizianalla.
5: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne, poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta, nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica dedica il suo gran gol al compagno.

0: compagno di squadra 3P uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.
1: Adesso andiamo avanti ancora una volta con il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016. Il 31 agosto, a poche ore dalla scossa del 24, le telecamere di Rai News 24 entrarono per prime in diretta nella zona rossa di Amatrice e 10 anni dopo gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi lungo Corso Umberto, cuore della devastazione, un racconto con testimonianze e immagini di ieri e di oggi in una matrice che vive ancora in un tempo sospeso. I prossimi aggiornamenti alle 5.

0: Polizia?
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: ma c'è il terremoto!
0: Sì!
1: Fuori c'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, le prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene! Te prego! Allora, aiutami tu!
0: Okay.
1: Un disastro, proprio un disastro! Ecco, mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri, c'è una persona sotto del serio qui a San Giovanni, una persona di accumuli.
3: San Giovanni di accumuli, va bene, sì, va bene, sì, va bene.
2: C'è una persona sotto la cena, è crollato tutto qua, fare tante cose.
3: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: Se c'è stato il terremoto! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di RaiNews 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce. Perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati, se non qualche segno del passato, come la Torre

0: la Torre Civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice.
1: Sì.
0: Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3.36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa comunque durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualcosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: È un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto. Questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso e non mi vergogno a dire che, fatto metà corso, ho dato di stomaco. E io non ci sono tornato più, ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo, ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Curcio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto del 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3.36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3.32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
0: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare, o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la...

0: la cosa più importante da fare è essere, come dire, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque. Chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
1: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
0: un valore
1: addirittura superiore
0: altissimo
1: a quella del 24,
0: un valore altissimo,
1: agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
0: sì,
1: umbro, no?
0: È lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no, tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
1: Grazie, ingegner Curcio. Noi
0: grazie,
1: ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica. L'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora, Angelo.
0: Grazie di nuovo, grazie.
2: Amarella!
3: Grazie!
4: Piano possibile, non deve fare il
5: dei simboli di Amatrice. Passiamo veloci, senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse, quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
1: Giorgio Cortellesi, sindaco.
6: Buongiorno.
1: Di Amatrice. Da quando è sindaco lei?
3: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
1: Tanti ragazzi morti. Morti
3: così, nelle due guerre. Sì, due purtroppo guerre. Poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
1: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare e
3: riposizionare. Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Matrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa la schiacciate completamente. 3 piani di abitazione stavano a un'altezza del 1,5 metri.
5: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante e quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
1: Quella notte lei aveva due dei suoi
3: Sì, avevo i miei figli
1: così.
3: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Matrice. Io ho una casa fuori a Matrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato dalla Matrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, da lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come e lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura.
1: L'adrenalina.
3: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava, perché vedeva sta lucina, aiutaci. Poi gli dico, guarda, io devo andare dai miei figli, che credevo. Una volta arrivato vicino a Matrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva, aiuto, aiuto.
1: Dove sta la casa dei suoi figli?
3: Di fronte a questo fabbricato, qui di fronte.
1: Dall'altra parte?
3: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero. Prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere. Mi si è scaricato tutto, dico, un figlio ce l'ho io. Poi ho detto, Giulio, come state? Lui mi ha detto, stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente, perché mentre correvo, pregavo, non so, dico, guarda, se me li fai trovare vivi, dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
1: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete indossare?
3: Immaginare i tempi, ormai ho capito che è difficilissimo, perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid, ma soprattutto il 110, ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che, se non ci siano rallentamenti, nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
1: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
3: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché è un senso strano, perché se noi pensiamo, all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
1: Grazie sindaco, bocca al lupo. Grazie.
3: Via al lupo.
1: Senatore Castelli. Pietro Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
3: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
1: Qual è lo stato dell'arte?
3: So dell'arte dopo le prime incertezze iniziali che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato la ricostruzione, che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da quattro terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche, è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi, definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
1: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
3: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle saie nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
1: Che va innaffiato.
3: Veramente, giorno per giorno.
1: Grazie.

0: sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Non è rimasta così. Salta così pure, hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli. Daniele Pandiscia.
0: Buongiorno.
1: Due capi squadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco andato in pensione, se così si può dire.
0: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
0: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare. Proprio in questo punto, più o meno, perché è difficile oggi che tutto è stato abbattuto ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
0: Niente, in quel momento io mi trovavo nella parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
1: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero? Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
0: Due figli.
1: Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
0: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di... è descrivibile.
1: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
0: Purtroppo sì, ci sta molto.
1: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
2: E quando lei si è abbracciato Giulia...
0: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì. La nascita, che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
3: Traiamola! Dai.
0: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E il marito ci dava delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie. E da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra, quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi, sì, non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
1: Eravamo quasi abbracciati.
0: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni sulla moglie dicendoci: non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
1: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, la negazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura, o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie. Grazie Mauro.
0: Grazie.
1: Grazie Daniele. E in bocca al lupo. E poi, come dice un vigile del fuoco, non smette mai di essere.
0: No, non ci riesce.
1: Grazie. Grazie al vostro ricordo.
0: Ciao. Ciao.
1: Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto.
4: la serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
1: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Papa Leone accolto da oltre 60.000 persone al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto il pontefice ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce danni economici e le perdite inflitte da Kiev, ma avverte ci sarà una risposta distruttiva. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, sono gravi i danni delle perturbazioni di venerdì, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Pioggia di medaglie per l'Italia dai Giochi del Mediterraneo di Taranto, nella prima giornata di gare sono già 13, tutte dal nuoto, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Riparte la Serie A e l'Inter, campione d'Italia, ricomincia con una vittoria rotonda contro il Monza. Pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. Buongiorno e buona domenica da Rai News 24, il discorso del Papa al meeting di Rimini in apertura di questa edizione del nostro giornale, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Il male non si combatte con il male, ha detto il pontefice con il forte richiamo a smascherare i poteri ingiusti, poi il rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Prima dei confini, ha detto Leone, ci sono le persone. Per il Papa l'ovazione degli oltre 60.000 presenti al meeting. Valentina Dello Russo.
1: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star, il mondo ha bisogno di voi.
2: Continuate con questo bellissimo cammino, grazie a voi.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
3: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: Nella folla in attesa dell'arrivo del pontefice al meeting di Rimini c'era l'altro nostro inviato, Alessandro Marchetti, lo seguiamo.
4: Dai!
5: I cori sono da stadio e così anche i numeri. Nel giorno di Papa Leone alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
6: Roma mia!
5: Dopo la lunga attesa spunta l'auto.
2: Grazie per questa accoglienza. E per questo entusiasmo!
5: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
7: Che ha accarezzato mia figlia e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
5: È fortuna essere in prima fila!
8: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tu mi hai anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
5: Il discorso dall'auditorium si segue seduti ma anche in piedi. A fine giornata c'è la soddisfazione di aver assistito a un evento storico.
9: E sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato un momento commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Adesso l'escalation del conflitto russo-ucraino. E in Ucraina altre 7 vittime negli attacchi russi delle ultime ore dopo la strage al centro commerciale di Kryvyi Rih. E poi in vista del vertice dei volenterosi di domani, Macron ha chiamato missili intercettori. Intanto a Kharkiv è la città simbolo della resistenza ucraina, come ci racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord.

0: della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
1: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
0: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo, perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta dentro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
1: Mi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
0: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
2: A congresso di Russia Unita, il presidente Putin, in campagna elettorale, minaccia una risposta distruttiva agli attacchi di Kiev in territorio russo. Stanno danneggiando la nostra economia, ha detto Putin, ma hanno aperto il vaso di Pandora. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
2: A proposito dei negoziati, andiamo negli Stati Uniti, falliti, tornano i dazi e scoppia una nuova guerra commerciale tra Washington e Ottawa, che complicherà ulteriormente i rapporti diplomatici tra i due paesi già in crisi a causa delle mire espansionistiche, come sapete, di Trump, che afferma di voler fare del vicino canadese il 51esimo Stato americano. Da New York l'inviato Nico Piro.
4: Sfrecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250, non lungo il classico ovale ma tra le strade della capitale Washington, evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari. L'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada, ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.

0: Intanto c'è il fronte iraniano fra Washington e Teheran, guerra di dichiarazioni sul passaggio delle navi cargo nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, agenzia americana vicina, scorsa notte sono transitate 40 petroliere, ma per l'Iran lo stretto resta chiuso. E dopo l'annuncio di Trump di un D-Day economico contro Teheran, è arrivata la minaccia dei Pasdaran, i paesi che aderiranno alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti saranno ritenuti nemici. Rassegna stampa ora di Massimiliano Melilli.
1: I quotidiani di domenica 23 agosto in edicola, vediamo quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo da Avvenire, quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, persone prima dei confini. Tra la folla e poi il discorso davanti ai 60.000, Prosperi, un abbraccio vigoroso e paterno, pronti a rispondere a una responsabilità storica. Questa è la prima di Avvenire. Repubblica, migranti, la lezione del Papa, Leone al meeting di comunione e liberazione 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. E poi Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga, la fotonotizia sulla Serie A, la ripresa del campionato, l'Inter ha battuto il Monza 4-1, i campioni d'Italia, Serie A e subito Inter, vedete arbitri già nel mirino. Il Messaggero, disarmiamo il mondo, l'appello di Leone e migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. E a centro pagina Putin ammette: dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, droni e razzi su civili, attività economiche, domani vertice dei volenterosi con l'Italia. La fotonotizia sul sisma di 10 anni fa nel centro Italia, vedete Amatrice a metà, sisma reportato 10 anni dopo, così il Messaggero diretto da Roberto Napoletano. La Stampa, le persone prima dei confini, l'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita, il messaggio contro conflitti e povertà, smascherare i giochi di potere. Altra notizia interessante, l'Italia, 5 paesi dell'Unione Europea, un'extra tassa ai big del petrolio, il piano sull'energia, le misure per cercare di far fronte al rincaro dei carburanti. E poi la cronaca in Sicilia, a Palermo, morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori. Una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Ancora il Corriere della Sera in grafica, scossa di Leone, no alle guerre. Il Giorno a tutta pagina, un meeting da Leone. Ancora il Domani, Leone XIV al cuore della politica, le persone prima dei confini, il pontefice al meeting di comunione e liberazione. Poi l'altra notizia che ci dà nel sommarietto color rosso Domani, altri raid russi in Ucraina, Putin torna a minacciare Kiev. Il Secolo XIX, Leone, eri alla base di povertà, corso a Taranto, doppio flop, la premier contestata e le mini olimpiadi a 371 milioni. Vediamo il Manifesto, fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il Ministro adattiamoci. E poi l'altra notizia sotto la testata, visti sbloccati, uno schiaffo a Trump, palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi, il Secolo di Italia scontatissimo, il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woke. Questo per quanto riguarda la politica interna. Il Tempo sulla vicenda La Vitola Ranucci, il terzo fenomeno pronto per la candidatura, scrive il quotidiano diretto da Capezzone. Palco di AWS già allestito, Roma 9 settembre alla festa di Bonelli e Fratoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore, già aperte le scommesse. Dopo Sumaure La Salis sarà Ranucci in Parlamento, il nuovo regalo dei rossoverdi.

0: L'Italia, si chiede il quotidiano romano, e poi con ancora il conflitto in Ucraina, il titolo d'apertura del Gazzettino, Putin, Kiev, saremo distruttivi, il presidente russo dopo gli attacchi dell'Ucraina alle raffinerie, raid brutali, Macron promette a Zelensky altri missili per intercettare le bombe del Cremlino. E poi a centro pagina due notizie di cronaca che arrivano dal nord-est, la prima da Pordenone, scatti proibiti negli spogliatoi, 200 foto, allenatore arrestato, vedete, identificate 24 vittime, lui è un 27enne universitario. E poi alla voce femminicidi dopo l'omicidio orribile di Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara nel Veneziano, il fenomeno con un focus del Gazzettino, stalker confessa, cambiati 16 braccialetti, non vanno, veneziano denunciato dalla ex. Uno sguardo al calcio con Tutto Sport, la ripresa del campionato, titolo d'apertura su Spalletti e la nuova Juve che debutta alle 18.30 a Frosinone, poi Torino-Milan alle 20.45, le partite di ieri, il tacco di Pio, l'Inter si esalta, vedete, subito goleada 4-1 al Monza, e poi Veleno-Napoli, rabbia Genoa, De Bruyne, Vergara nel finale 2-0.
1: E riparte l'attività politica, la Premier Meloni, dopo la contestazione a Taranto, da domani di nuovo al lavoro su dossier migranti e sui conflitti internazionali, probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
2: Contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
3: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Merez Busayen.
2: Il governo assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della Vice Segretaria NATO Czekerinska, nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del Trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il Trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
1: Adesso andiamo avanti con il primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, non si ferma la corsa dei carburanti in vista della scadenza il prossimo 25 agosto, quindi martedì, della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada, in modalità self, il diesel, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge dunque i 2,20 euro al litro. 2,13 euro su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2,08 euro e su strada 2 euro al litro. L'Unione dei consumatori sulle barricate, prezzi ai massimi da marzo 2022. Per calmierare il costo dei carburanti e dei rifornimenti per le famiglie e per gli utenti, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetto della crisi nel Golfo Persico. C'è una pausa nel maltempo, ma comunque è ancora una giornata di allerta gialla in 5 regioni, mentre per i prossimi giorni è previsto un nuovo innalzamento delle temperature. In Lombardia si fa la conta intanto dei danni in Val Brembana, dove si cerca comunque di rimediare ai disagi e alla viabilità, e stanno rientrando anche i campeggiatori della struttura evacuata proprio per il maltempo. Elena Scarrone ce ne parla.

0: È già la seconda volta perché è venuto praticamente il 10 di luglio e poi l'altra notte.
1: La massa di sassi e detriti che ostruisce la provinciale a Isola di Fondra è imponente. Il traffico è stato deviato sull'altra sponda del fiume Brembo. Si lavora per mettere in sicurezza l'unica strada che attraversa la Val Brembana. Le ultime piogge violentissime hanno scaricato sul terreno fino a 250 mm di acqua per metro quadro, che corrispondono a 250 litri. I torrenti lungo il fianco ripido della montagna sono diventati cascate.
0: Il strettoio della valle, da qui a Fonda, che è nostro, 4,5 km, è lo strettoio della valle, ma mettere in sicurezza questo territorio rispetto per esempio agli effetti del cambiamento climatico è una cosa altamente problematica e nuova.
1: Lungo il Brembo il terreno già mesi fa era collassato, ora la buca ha dimensioni preoccupanti.
0: Noi abbiamo avuto cose molto forti nell'estate del 23, nell'estate del 24 e quest'anno due eventi. Tutti questi fenomeni qui hanno provocato dei dissesti veramente imponenti.
1: L'ultimo diluvio ha risparmiato case e alberghi anche nel campeggio del paese, dove erano state evacuate 150 persone. Col sole stanno tornando i turisti.
2: Danni non ne abbiamo avuti, è andato tutto bene, i nostri campeggiatori stanno tornando.
1: Sulle Orobie, sempre nella Bergamasca, i vigili del fuoco hanno evacuato in elicottero 29 persone e un cane, bloccati per il maltempo nei rifugi Coca e Brunone.
3: 197 paesi si sono riuniti ancora a Ulaanbaatar in Mongolia, dove è in corso la COP17 contro la desertificazione, per affrontare una crisi che non è solo ambientale ma anche sociale ed economica. Katia Cerratti.
4: COP17, as we forge a future of hope, resilience.
5: Restaurare la terra significa restaurare la speranza. È il messaggio centrale del vertice COP17, la conferenza dell'ONU dedicata alla lotta contro la desertificazione e la crisi climatica, in corso non a caso a Ulaanbaatar, in Mongolia. Nel paese, infatti, il 77% del territorio soffre per l'inaridimento e la popolazione vive sulla propria pelle le devastazioni dello ZUD, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride, seguite da geli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità, costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta, danno da vivere a 500 milioni di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua a avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati tra i 197 paesi presenti ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la Resilienza alla Siccità fino ai progetti per bloccare l'avanzata del deserto, come la massiccia piantumazione di alberi voluta dalla Mongolia. Invertire la rotta, dunque, significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene rurali, ma anche al resto del mondo.
3: Sono indagati per omicidio colposo i genitori Novax della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto appunto di non vaccinarla. Migliora invece il cuginetto della piccola, positivo alla stessa malattia, ma vaccinato regolarmente. Agnese Licata.
6: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei

0: Bari, della zona nord della città.
1: A 10 anni dal terremoto di Amatrice siamo tornati nel versante marchigiano del cratere dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli, furono tra i primi ad arrivare quella notte. Il racconto degli invitati, degli inviati, Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
2: Là che cosa c'era?
3: Lì c'era la caserma dei Carabinieri.
2: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
3: Questa parte si saliva a piedi, c'era una scalinata che si saliva a piedi.
2: Si vede il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono più le
3: case. Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
2: Lei l'ha salvato quella notte?
3: Io l'ho salvato, sì.
2: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
3: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro, e dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
2: C'era il comune di Arquata.
3: C'era l'ingresso del comune.
2: Ora, da qualche giorno, qui sulla rocca di Arquata, famosa, storica, c'è la gru. Questo significa che sono iniziati i lavori per ristrutturarla, metterla in sicurezza. Ma chi è che deve partire? Perché ancora non si è partito, se adesso si può partire?
4: Adesso partite perché le carte in regola, dal punto di vista delle ordinanze, sono tutte fatte, apposte e tutto. Adesso chi farà i lavori, i progettisti e le imprese, si devono mettere mano sul cuore e devono dire adesso c'è bisogno di Arquata, di Accumoli, di Amatrice, di andare a lavorare in quelle frazioni che purtroppo sono state a Sassuolo e non potevano essere ricostruite ordinariamente, nel senso hanno avuto bisogno di piani di recupero. Ecco, chiediamo, mettete cronoprogrammi seri e rispettateli, questo gli chiediamo.
1: Adesso i giochi del Mediterraneo di Taranto, subito una pioggia di medaglie per l'Italia, in particolare dal nuoto. Sono 13, 3 ori, 8 argenti, 2 bronzi, oro anche per la beniamina di casa Benedetta Pilato. Sentiamo il microfono di Novella Carligaris.
5: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
6: È strano perché io ho iniziato, come sapete, vabbè, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni, e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono stata io in passato in questa città.
5: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
6: Non è stato semplice perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
1: È ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza. Vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari, pareggio 1-1 tra Udinese e Como. Oggi si giocano Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Sulle gare di ieri, Tiziana Alla.
7: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne e poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta nel finale, entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepì, uscito dalla terapia intensiva dopo aver

0: e rischiato di annegare.
1: Ora una nuova puntata della Sfida della Cura di Gerardo D'Amico dedicata a Silvio Garattini. I prossimi aggiornamenti alle 6, grazie per l'attenzione e buona domenica a tutti.

Professor Garattini, durante questi lunghissimi anni, lei si è mai pentito di non aver fatto poi la scelta di fare il prete?

0: No, no, queste sono cose che sono in generale, credo che capitino a tutti i ragazzi giovani che vivono, che come me sono cresciuti in
1: Un
0: oratorio.
1: pochino ci pensava al suo tempo.
0: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a farlo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
1: Nella
0: della
1: gioventù,
0: gioventù.
1: in qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che è il grande mistero, perché il professor Garattini
0: Ma
1: veste
0: quello
1: sempre quel dolce vita.
0: è molto semplice. Era perché, avendo visto mia moglie che doveva occuparsi delle camicie, era molto complicato lavarle, esporle, poi
1: Stirarle.
0: stirarle, e quindi invece. Poi bisognava, viaggiando, siccome ho viaggiato parecchio, bisognava averle tutte in buone condizioni. Invece con queste le butta in qualsiasi posto, va
1: E
0: sempre tutto
1: risolve il
0: bene.
1: problema. Però un'altra modalità, chiamiamola monastica, è il suo stile di vita. Lei è uno che quante volte al giorno mangia e quanto cammina?
0: Sì, no, io cerco di avere quelle che si chiamano le buone abitudini di vita, cioè non ho forme di dipendenza, non fumo, non bevo, non prendo droghe,
1: Mangia
0: non faccio
1: pochissimo.
0: giochi d'azzardo, anzi in questo periodo qui ho un po' di problemi perché dire che il vino è cancerogeno impressiona molto la gente, ma questa è la realtà di cui non ci si vuole occupare primariamente perché il fatturato del vino in Italia è un fatturato molto importante e quindi è un po' proibito parlarne e scriverne. Ma comunque, dicevo sì, cerco, sono convinto che bisogna mangiare in modo corretto, la varietà della dieta è certamente molto importante. Ma anche la moderazione.
1: E anche, professore, stando un po' alle regole, dei guru della lunga vita, questo è un po', no, il nuovo business su cui si sono da tempo, peraltro
0: Sì.
1: tuffati moltissimo quelli dell'happy aging, dell'invecchiare felici e a lungo.
0: Sì. Sì.
1: Professore, davvero mangiare pochissimo, per esempio, o eliminare lo zucchero affama il tumore, se uno ha il tumore, o allunga la vita?
0: No, bisogna evitare le semplificazioni, cioè in realtà la maggiore probabilità, non c'è mai certezza, di vivere a lungo è polifattoriale, diciamo, cioè sono tanti fattori che bisogna mettere insieme. E più se ne mettono insieme, e meglio è, tant'è vero che ci sono dei dati australiani che hanno raccolto la sopravvivenza della popolazione avendo 8 buone abitudini di vita. Statisticamente parlando, c'è proprio una linearità. Chi ne ha 8,
1: Ha più
0: ha
1: chance.
0: probabilità di durare a più a lungo, chi non ne ha dura molto di meno.
1: Professore, durare più a lungo.

0: vivere più a lungo in sé, fino a che punto è un valore se poi gli ultimi 15 anni di vita, come dicono le statistiche, le passiamo in cattiva
1: No,
0: salute?
1: è un valore se si sta relativamente bene, cioè voglio dire, chi ha buone abitudini di vita ha anche meno probabilità di avere malattie, perché fa quella che dobbiamo, quella di cui dovrebbe occuparci tutti, di cui si occupa molto poco la medicina, che è invece concentrata sulle cure, la prevenzione è un fattore che dovrebbe essere primario nella medicina. Evitare le malattie è molto importante. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, ma ha tutta una serie di complicazioni visive, cardiovascolari, renali, che poi gravano sul Servizio Sanitario Nazionale e su quello che deve fare. Ci lamentiamo della durata delle liste d'attesa, ma siamo noi che le... siamo noi, perché se facessimo prevenzione non avremmo le linee d'attesa.
0: Se anche si prescrivesse in un modo meno
1: Sì,
0: inappropriato,
1: no, ma anche
0: esami, eccetera.
1: noi ci preoccupiamo dei tumori, ma il 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore, quindi dipende molto da noi avere delle buone abitudini, perché le probabilità sono di avere meno malattie, di star meglio, di vivere più a lungo.
0: Professore, era il 1963 quando lei, grazie ad un gioielliere filantropo, decise di vincolare molta parte del suo patrimonio alla ricerca farmacologica che lei aveva in mente, perché l'aveva vista anche all'estero come si faceva un altro tipo di ricerca sui farmaci, ed era Mario Negri.
1: Nel 61 abbiamo fatto la fondazione e, come diceva lei, all'inizio del 63, primo febbraio, iniziavano le attività perché avevamo costruito il nuovo istituto, questa nuova avventura che ormai dura da più di 60
0: Eh
1: anni.
0: sì, professore, è stata una rivoluzione perché non era un istituto farmacologico tradizionale, cioè preposto a creare nuovi farmaci. È il Mario Negri, ormai a livello internazionale, un istituto farmacologico che controlla, verifica, sperimenta,
1: Studia, sì.
0: studia nuove molecole, nuove interazioni tra le molecole che noi utilizziamo. Quindi questa è stata la sua enorme intuizione, più di 20.000 studi scientifici in questi 60 anni
1: Soprattutto
0: del...
1: avere mantenuto l'indipendenza. E questa è una cosa molto difficile, perché mantenere l'indipendenza dai politici, dai partiti,
0: Ma
1: dalla
0: anche dai gruppi
1: finanza,
0: finanziari, certo,
1: dall'industria, dalle
0: dall'industria. È
1: ideologie, non
0: complicato.
1: è facile, soprattutto in Italia, dove la ricerca scientifica è considerata una spesa, mentre è un investimento. Noi siamo il paese che spende circa la metà della media europea.
0: 1,3% del PIL.
1: Si pensi che se noi dovessimo spendere come la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più ogni anno, una cifra
0: Che sembra
1: incredibile.
0: enorme, però non
1: No,
0: lo è perché è un
1: certo. Ma questa è la
0: investimento.
1: ragione per cui noi abbiamo poi per milione di abitanti la metà dei ricercatori della media europea.
0: Lei è Cavaliere di Gran Croce, fa parte dell'Accademia dei Lincei, Medaglia d'Oro alla Sanità, soprattutto, fatto veramente raro, ha anche la Legion d'Onore francese per meriti sempre scientifici. Cos'è che in questo paese, secondo lei, andrebbe implementato per fare più ricerca, attrarre più menti, mettere in campo tutto quello che serve per passare poi dalla ricerca ai brevetti all'industria, quindi fare economia.
1: Certo, bisogna intanto togliere molta burocrazia che nel nostro paese ammazza tutto. Bisogna avere risorse sufficienti e poi allocarle a progetti relativamente...
0: E controllare come vengono spese,
1: ma controllarlo non con una stupida burocrazia, andando a vedere se i risultati, andando a vedere quello che si è fatto. E purtroppo siamo molto lontani da questo. Noi abbiamo questa caratteristica che è molto interessante per l'Europa, gli IRCCS, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sono degli istituti che dovrebbero lavorare insieme, che dovrebbero aiutare a migliorare il servizio sanitario nazionale. Sono invece degli istituti che si incontrano poco, che si parlano poco,
0: che ognuno per suo conto. Fuori come funghi perché hanno aumentato il numero in modo spropositato.
1: Ma perché le risorse sono poche, quindi ognuno deve pensare per se stesso piuttosto che cercare la collaborazione. E noi diciamo, come ricercatori non siamo peggio degli altri, perché la nostra produzione scientifica è paragonabile a quella degli altri. A livello europeo vinciamo progetti di ricerca. Il problema è che poi la maggior parte della gente che vince un progetto di ricerca importante va a realizzarlo all'estero. La situazione sta peggiorando, nel senso che però sempre di più i lavori scientifici hanno due difetti fondamentali, in modo, diciamo, significativo. Uno, calpestano l'etica, perché molto spesso si fanno i confronti con il placebo. Naturalmente è facile e questo giova al mercato, perché
0: il confronto lo devi fare con la terapia che già esiste.
1: Confronti fra i farmaci che hanno la terapia, ognuno può dire il mio è il migliore. Come si fa a dir di no? E chi, anche chi prescrive, crede di prescrivere la cosa migliore, prescrive a caso, perché se non ci sono confronti non lo può sapere. E poi sempre di più ci sono, io ho proprio fatto qualche giorno fa una prova scegliendo a caso 66 lavori scientifici dell'ultimo periodo del 2026, ben il 39% ha autori che hanno conflitto di interessi. Poi, se tutto questo entra nell'intelligenza artificiale, se entra nel modo di fare le meta-analisi, di fare le somme o i confronti, è tutto che è senza significato.

0: questo è il suo istituto, il Mario
1: Da cui siamo
0: Negri.
1: entrati nel 2007, prima eravamo a Quarto Giaro, ma non ci stavamo più. Ci sono 500 persone, è un campus e abbiamo 80 appartamenti, una palestra, perché si fanno anche delle attività motorie per aiutare la gente a muoversi. E poi questo invece è l'edificio in cui c'è un piano sotterraneo in cui non possiamo entrare perché è la parte che, dove ci sono gli animali e quindi vanno tolerati, vanno protetti e ci sono
0: Professore, a
1: apparecchiature.
0: proposito di questo, ci sono gli animalisti, naturalmente sono
1: Certo.
0: molto contrari a qualunque tipo di coinvolgimento degli animali. Io le chiedo, visto che peraltro la maggior parte degli animali utilizzati, ma veramente più del 90%, sono topi, cioè
1: Ratti.
0: sono ratti, sono animali di questo genere, diciamo, poi. La ricerca già oggi si è molto spostata in silico, quindi si fanno molti studi sugli organoidi, quindi si sta tentando da tempo di farne a meno, ma oggi è possibile fare a meno
1: Ma
0: della sperimentazione?
1: siamo noi le persone più
0: A
1: interessate
0: farne a
1: a
0: meno, perché
1: ridurre,
0: costa tanto
1: perché no,
0: mantenerli,
1: non solo, ma
0: certamente.
1: perché se si può fare a meno, tanto meglio. Certamente molte tecnologie ci aiutano per ridurre la possibilità di usare animali, ma oggi non è possibile.
0: Senta,
1: Cioè, non
0: professore,
1: possiamo andare direttamente con nuove sostanze senza sapere niente nell'uomo.
0: in Italia noi consumiamo ogni anno 43 miliardi di dosi di farmaci, perché sono due e passa ciascuno quotidiane. Sono troppe, è giusto,
1: No,
0: è
1: noi
0: un.
1: spendiamo troppi soldi, perché spendiamo qualcosa,
0: 37 miliardi.
1: 37 miliardi totale, ma il Servizio Sanitario Nazionale ne spende 25, quindi basti pensare che sono 30 anni e più che non si fa una revisione del prontuario e questa è una forma di inefficienza da parte
0: Ma
1: dell'AIFA
0: che cos'è che si potrebbe espungere o rivedere da quel
1: Beh, prima
0: prontuario?
1: di tutto bisogna fare in modo che si facciano dei confronti, altrimenti non abbiamo elementi per decidere cosa è meglio e cosa è peggio. Certamente una delle modalità, quando io me ne ero occupato nel 1993, avevamo risparmiato qualcosa come un 25% circa della spesa, perché abbiamo tolto tutte le cose che erano vecchie, che ormai non avevamo più, e anche oggi se ne potrebbero togliere molto. Devono cambiare i principi attraverso cui si approva un nuovo farmaco. Oggi i principi sono tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che va bene, ma questi tre principi non ci dicono il nuovo farmaco. Come si confronta con quelli che già ci sono? Se noi confrontiamo col placebo vanno tutti
0: Manca
1: bene.
0: il quarto, che è l'innovatività di quel
1: Esatto,
0: farmaco.
1: basterebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto.
0: Esatto.
1: Allora sapremmo che cosa scegliere.
0: Professore, questo è uno dei vostri laboratori qui
1: È
0: al
1: uno dei
0: Mario
1: tanti
0: Negri. Sì.
1: laboratori. Questo è un laboratorio di spettrometria di massa. La spettrometria di massa è molto importante perché sono apparecchiature complicate, molto costose, qui ci sono milioni di euro di
0: Di
1: costo
0: investimento
1: e di
0: fatto.
1: investimento e permettono di identificare le sostanze e quindi ne abbiamo per identificare le sostanze di sintesi, gli anticorpi, il DNA, l'RNA, eccetera, eccetera.
0: Laddove non trovereste nulla, secondo il numero di Avogadro, è in un prodotto omeopatico,
1: Esatto.
0: perché grazie alle tante diluizioni lì dentro non c'è più
1: Niente.
0: niente se non acqua e zucchero.
1: Sì, esatto. È come se Noi se facessimo questo per un buon vino e lo diluissimo, scrivessimo vino omeopatico, nessuno lo comprerebbe.
0: Invece in Italia si spendono più di 200 milioni di euro ogni anno in prodotti acqua e zucchero.
1: Queste apparecchiature hanno permesso di fare delle cose molto interessanti, e cioè hanno permesso, cerco di spiegarlo in modo semplice, di stabilire che per esempio in un tumore un farmaco non si distribuisce in modo omogeneo, ma in certi punti ce n'è tanto, in certi punti ce n'è poco. E questo ha cambiato molto le nostre idee sulla resistenza, perché non si può definire resistente una cellula che non ha mai visto il farmaco.
0: Certo. A proposito, professore, di principi attivi, di cose che funzionano, noi siamo il primo mercato in Europa, 5 miliardi all'anno, per integratori alimentari.
1: Ci servono chi le vende.
0: Non ha... E a fare delle pipì molto costose.
1: Non hanno una base scientifica, perché non hanno mai dimostrato di avere un'efficacia su determinate malattie. Al massimo incidono su qualche marcatore, su qualche parametro, ma non è un effetto benefico. Questo lo dobbiamo tenere presente. Come pure gli italiani sono quelli che utilizzano molto poco i generici, cioè i farmaci che hanno superato il brevetto, perché c'è l'idea: se costa di più sarà meglio. Noi impieghiamo il 30% dei generici.
0: Siamo terzultimi in Europa,
1: sì,
0: professore.
1: Germania e Inghilterra ne impiegano l'80%, quindi perciò...
0: E spendiamo più di un miliardo e mezzo in più all'anno,
1: esatto,
0: buttati soltanto per... appunto,
1: esatto,
0: il
1: esatto.
0: Marchio, la pubblicità. Ad un ultra settantenne su tre vengono prescritti 10 e più farmaci per la cosiddetta politerapia, le varie patologie croniche, tra questi moltissimi antibiotici. Nel nostro paese noi abbiamo 12.000 morti all'anno,
1: sì,
0: a causa proprio dell'antimicrobico resistenza, che costa allo Stato tra 1,5 miliardi e 2,4 miliardi per curare queste persone, sì, che non rispondono più agli antibiotici.
1: Sì, questo è uno dei grandi problemi, perché noi utilizziamo troppo antibiotici, quindi creiamo resistenza. Basti dire che uno magari deve andare dal dentista e gli prescrivono gli antibiotici 3 giorni prima,
0: che non serve a niente,
1: perché non serve a niente. L'antibiotico non è preventivo, agisce se c'è il germe. Non so, io mi ricordo che addirittura ai tempi del Covid, prima di fare il vaccino, c'era qualcuno che diceva: fatti 3 giorni di antibiotico. Insomma, il che fa ridere.
0: Preventivo sarebbe il vaccino, professore, ma l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che dall'inizio dell'anno ad oggi, e siamo a fine luglio, abbiamo più di 600 casi di morbillo,
1: sì,
0: in questo paese.
1: Perché è diminuita
0: l'adesione,
1: la vaccinazione,
0: certo.
1: Quindi è molto semplice. Le vaccinazioni proteggono dalla mortalità, però molta gente non riesce a accettare questa idea. Purtroppo abbiamo tante opinioni.
0: Ecco, professore, ma come si fa a tornare non solo a quell'autorevolezza della medicina, che quindi insomma permetteva anche un'adesione un po' più tranquilla, ma anche l'eliminazione o il contenimento di tutte le bufale, le fake news che girano sul web, sui social, che poi terrorizzano le persone, che muoiono proprio perché non hanno fatto un vaccino?
1: Ci vorrebbe un Ministero della Salute che non abbiamo, e cioè che sorvegli, che non possono essere soltanto le regioni, ci deve essere una sorveglianza adeguata da parte del Ministero della Salute. ci devono essere delle regole, ci devono essere degli obblighi, perché io sono libero di farmi del male, ma il momento in cui faccio male a me, ma anche agli altri, lì devo essere controllato. Noi, per esempio, utilizziamo 50 miliardi di sigarette all'anno. Pensiamo a tutte le sostanze che vanno in giro. Quelle non nuociono solo a chi fuma, nuociono a tutti noi. Questo non dovrebbe essere possibile.
0: Professore Garattini, infine io le voglio chiedere, con tutti i farmaci innovativi, uno pensa all'oncologia, ma ci sono le nuove molecole per il colesterolo che stanno arrivando, per soprattutto quello resistente ai farmaci, gli analoghi GLP-1 che sono una rivoluzione per obesi e quindi anche proteggono da un punto di vista cardiovascolare e quant'altro, e poi naturalmente per altre patologie, soprattutto le autoimmuni, stanno arrivando molte molecole che sono stracostose. Ed allora, visto che la coperta poi è quella, come si riesce a accontentare tutti, ma soprattutto a garantire la salute di tutti?
1: Beh, l'uso deve essere un uso razionale, cioè questi antiobesità li devo usare solo nel diabetico, perché diminuiscono anche la glicemia. Li devo usare solo in quelli che devono perdere tanti chili, non per quelli che devono andare in spiaggia col bikini, insomma. Quindi è tutto un problema che dipende dalla capacità del medico di utilizzare bene i farmaci. Ma il medico è ossessionato dalla pubblicità e dalla informazione di chi vende, e quindi ha scarsa libertà di giudizio. Manca in Italia qualsiasi informazione indipendente. C'è una rivista francese che si chiama Prescrire, che è una rivista indipendente, che recentemente ha citato che almeno 80 farmaci non dovrebbero essere rimborsati perché i danni sono superiori ai benefici. Se controllate quanti sono rimborsati dall'AIFA, almeno l'80% sono rimborsati dall'AIFA. Questo ci dice che abbiamo spazio per migliorare.
0: Infine, professore, le voglio chiedere, ad un giovane che vuole fare il suo mestiere, il farmacologo, lei che cosa consiglia?
1: Consiglio intanto di avere le caratteristiche, cioè la voglia di conoscere, una grande curiosità, ma di avere anche la capacità di esprimersi con coraggio, perché purtroppo molto spesso bisogna dire cose che non sono così simpatiche.
0: Agli uni o agli altri?
1: A tutti. non sono così semplici da accettare, sia da parte del pubblico, sia da parte dei medici, sia da parte di chi produce.

Domenica al nord bel tempo, con qualche piovasco sempre a ridosso dei monti nelle ore più calde e qualche pioggia anche lungo le coste adriatiche. Sulle regioni centrali splenderà il sole, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci che interesseranno la parte appenninica del settore, tutto però in rapido assorbimento serale. Come sulla parte più meridionale peninsulare del nostro paese, ci saranno poche nubi sempre a ridosso dei monti, ma che non saranno responsabili di piogge. Come sulla Sardegna e sulla Sicilia sarà una bellissima giornata soleggiata, con venti che sulla Sicilia spireranno da est e sulla Sardegna da nord. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domenica vedrà un leggero aumento al nord e al sud, mentre invece sulle regioni centrali resteranno stazionarie.

0: Putin ammette i danni economici e le perdite inflitte da Kiev e minaccia risposte distruttive. Zelensky parla con Macron per avere sistemi di difesa. Bagno di folla per il Papa al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone. Smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto. E ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. La procura dei minori di Palermo indaga i genitori di Anna Rosa, la bimba morta di difterite, al setaccio le scuole che non accertano le vaccinazioni obbligatorie. Dopo i gravi danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo, pronta una nuova ondata di caldo. Bari e Palermo, bollino rosso per l'AFA. Dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, la 29esima edizione della Notte della Taranta, migliaia a ballare nel più grande concerto europeo di musica popolare. Il campionato di Serie A riparte e per l'Inter campione d'Italia si ricomincia come aveva chiuso, con una vittoria rotonda contro il Monza. Pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. Edizione delle 6, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. L'avete sentito, era il nostro primo titolo al congresso di Russia Unita. Putin in campagna elettorale minaccia una risposta distruttiva agli attacchi di Kiev in territorio russo. Stanno danneggiando la nostra economia, ha detto Putin, ma hanno aperto il vaso di Pandora. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: E intanto in Ucraina altre 7 vittime negli attacchi russi delle ultime ore dopo la strage al centro commerciale di Kryvyi Rih. In vista del vertice dei volenterosi di domani, Macron ha chiamato Zelensky e ha annunciato l'invio di missili intercettori. Ed è Kharkiv, la città simbolo della resistenza ucraina, come ci racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
3: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
2: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo. Perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
4: Mi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
2: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
0: E ora il discorso del Papa al meeting di Rimini, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Il male non si combatte con il male, ha detto il Pontefice, con il forte richiamo a smascherare i poteri ingiusti. Poi il rinnovato appello alla pace e l'accoglienza. Per Leone l'ovazione dei 60.000 presenti al meeting. Ce ne parla Valentina Dello Russo.
5: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il Pontefice, anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star. Il mondo ha bisogno di voi.
6: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
5: Liberiamo la convivenza dal sospetto. Ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
7: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
5: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
7: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: E ora con l'altro nostro inviato a Rimini, Alessandro Marchetti, rivediamo l'abbraccio della folla del meeting al Pontefice. Ascoltiamo.
8: Dai, oh! Dai, oh!
9: I cori sono da stadio e così anche i numeri. Nel giorno di Papa Leone alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
10: Roma mia!
9: Dopo la lunga attesa spunta l'auto.
6: Grazie per questa accoglienza. E per questo entusiasmo!
11: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
12: Che ha accarezzato mia figlia e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
11: È fortuna essere in prima fila!
13: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tommy ha anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
9: Il discorso dall'auditorium si segue seduti ma anche in piedi. A fine giornata c'è la soddisfazione di aver assistito a un evento storico.
14: E sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato un momento commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: E riapriamo la pagina degli esteri. Falliti i negoziati, tornano i dazi e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada che complicherà ulteriormente i rapporti diplomatici tra i due paesi, già in crisi a causa delle mire espansionistiche di Trump. Da New York l'inviato Nico Piro.
15: Frecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250, non lungo il classico ovale ma tra le strade della capitale Washington, evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari l'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada. Ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.
0: E tra gli Stati Uniti e l'Iran, guerra di dichiarazioni sul passaggio delle navi cargo nello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios, la scorsa notte sono transitate 40 petroliere, ma per Teheran lo stretto resta chiuso. Dopo l'annuncio di Trump di un D-Day economico contro l'Iran, è arrivata la minaccia dei Pasdaran. I paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti saranno ritenuti nemici. E adesso invece andiamo alla nostra politica, perché la premier Giorgia Meloni, dopo la contestazione a Taranto, da domani è di nuovo al lavoro sui dossier di attualità, migranti e conflitti. Probabile anche la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Sentiamo Luigi Massi.
10: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la premier viene contestata da una parte del pubblico.
16: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Meretz Boussayen.
10: Il governo assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Shekelinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
0: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico e nelle coalizioni, riflessione preelettorale aperta. Ce ne parla Eva Giovannini.
17: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su caro vita e caro carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
0: E nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto non si ferma la corsa dei carburanti in vista della scadenza di domani della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada, in modalità self, il diesel, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge 2,2 euro al litro, 2,128 su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2,85 euro e su strada i 2,008 euro al litro. L'unione dei consumatori è sulle barricate, prezzi ai massimi storici da marzo 2022. Per calmierare il costo dei carburanti, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetto della crisi del Golfo Persico. E adesso apriamo la pagina della cronaca, perché sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per differita a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Migliora invece il cuginetto della piccola, positivo alla stessa malattia ma vaccinato regolarmente. La procura dei minori intanto dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione. Agnese Licata.
18: Piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
0: E ora andiamo in Liguria. I carabinieri di Albenga hanno arrestato un 31enne di origini straniere perché avrebbe violentato una ragazza dopo averla spinta a usare cocaina e alcol. Dopo il fatto l'avrebbe poi perseguitata per mesi. Ce ne parla Fabrizio Sandri.
19: Prima le ha fatto assumere diverse dosi di cocaina e alcol, poi l'ha violentata approfittando del suo stato di stordimento. Albenga, foce del torrente Centa, è stato rintracciato qui il presunto aguzzino di una giovane poco più che ventenne. L'uomo dormiva in un giaciglio di fortuna. I carabinieri lo hanno arrestato al termine delle indagini, coordinate dalla procura di Savona. È accusato di violenza sessuale, spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori. Si tratta di un 31enne pregiudicato senza permesso di soggiorno. Spacciava nella zona di Albenga, la vittima era una sua cliente. Proprio per timore di perdere il suo canale di rifornimento, non aveva denunciato immediatamente la violenza subita. L'uomo, sfruttando la situazione, continuava a molestarla e minacciarla, anche appostandosi sotto casa sua e dove lavora e tempestandola di messaggi. Pretendeva nuovi rapporti sessuali. Terrorizzata, al punto da cambiare le sue abitudini di vita, la ragazza ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri. Il 31enne si trova ora nel carcere di Imperia. Intanto si riapre il dibattito sul degrado alla foce del torrente Centa, dove tra la vegetazione incontrollata si ripetono episodi di spaccio e violenze.
0: E continuiamo con la cronaca. Un 15enne e un 36enne hanno perso la vita, forse per un'intossicazione da monossido di carbonio. È accaduto ad Allumiere, in provincia di Roma. I due erano ambulanti ed erano arrivati nella cittadina del Pontino per il Palio delle Contrade. Paola Cortese.
20: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo. Dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
21: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, ha capito, magari di solito alla mattina aprono.
20: Alle 12.30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, l'altro 36.
22: Va sottolineato questo, sono morte due operai, a prescindere dal ragazzo che era minorenne, però sono due operai.
20: Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura.
23: Purtroppo il monossido di carbonio è un gas che non ha sapore, non ha odore, non ha colore, quindi le persone non l'avvertono e purtroppo si stratifica, non va in alto.
20: Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Polemiche in paese per la decisione del comitato organizzatore del Palio, che invece di annullare le iniziative le ha rimandate alla tarda serata.
0: A 10 anni dal terremoto del 24 agosto ad Amatrice siamo tornati nel versante marchigiano del cratere dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli, furono tra i primi ad arrivare quella notte. Il racconto degli inviati Emanuele Bonchino e Marco Aquili.
1: Là che cosa c'era?
2: Lì c'era la caserma dei carabinieri.
1: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
2: Questa parte si saliva a piedi, c'era una scalinata che si saliva a piedi.
1: Si vede il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono più le
2: case. Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
1: E lei l'ha salvato quella notte?
2: E io l'ho salvato, sì.
1: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
2: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro, e dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
1: C'era il comune di Arquata.
2: C'era l'ingresso del comune.
1: Ora, da qualche giorno qui sulla rocca di Arquata, famosa, storica, c'è la gru. Questo significa che sono iniziati i lavori per ristrutturarla, metterla in sicurezza. Ma chi è che deve partire? Perché ancora non si è partito, se adesso si può partire?
3: Adesso partite perché le carte in regola, dal punto di vista delle ordinanze, sono tutte fatte, apposte e tutto. Adesso chi farà i lavori, i progetti, i progettisti e le imprese, si devono mettere la mano sul cuore e devono dire adesso c'è bisogno di Arquata, di Accumoli, di Amatrice, di andare a lavorare in quelle frazioni che purtroppo sono state a Sassuolo e non potevano essere ricostruite ordinariamente, nel senso hanno avuto bisogno di piani di recupero. Ecco, chiediamo, mettete nei cronoprogrammi seri e rispettateli, questo gli chiediamo.
0: E domani vi ricordiamo, a partire dalle 10 andrà in onda uno speciale dedicato al terremoto di Amatrice di 10 anni fa. E dopo il maltempo torna il bel tempo con caldo e afa al sud. In Lombardia intanto si fa la conta dei danni. In Val Bembrana, dove si cerca di rimediare disagi alla viabilità, stanno rientrando anche i campeggiatori della struttura evacuata per il maltempo. Sentiamo Irena Scarrone.
4: È già la seconda volta perché è venuto praticamente il 10 di luglio e poi l'altra notte.
24: La massa di sassi e detriti che ostruisce la provinciale a Isola di Fondra è imponente. Il traffico è stato deviato sull'altra sponda del fiume Brembo. Si lavora per mettere in sicurezza l'unica strada che attraversa la Val Brembana. Le ultime piogge violentissime hanno scaricato sul terreno fino a 250 mm di acqua per metro quadro, che corrispondono a 250 litri. I torrenti lungo il fianco ripido della montagna sono diventati cascate.
4: Il strettoio della valle, da qui a Fonda, che è nostro, 4,5 km, è lo strettoio della valle, ma mettere in sicurezza questo territorio rispetto per esempio agli effetti del cambiamento climatico è una cosa altamente problematica e nuova.
24: Lungo il Brembo il terreno già mesi fa era collassato, ora la buca ha dimensioni preoccupanti.
4: Noi abbiamo avuto cose molto forti nell'estate del 23, nell'estate del 24 e quest'anno 2,20. Tutti questi fenomeni qui hanno provocato dei dissesti veramente imponenti.
24: L'ultimo diluvio ha risparmiato case e alberghi anche nel campeggio del paese, dove erano state evacuate 150 persone. Col sole stanno tornando i turisti.
25: Danni non abbiamo avuti, è andato tutto bene, i nostri campeggiatori stanno tornando.
24: Sulle Orobie, sempre nella Bergamasca, i vigili del fuoco hanno evacuato in elicottero 29 persone e un cane, bloccati per il maltempo nei rifugi Coca e Brunone.
0: Ed è stata dedicata al Mediterraneo come spazio di pace la 29esima edizione della Notte della Taranta, il più grande concerto europeo dedicato alla musica popolare e tradizionale. Grande protagonista è stato Ermal Meta. Ce ne parla Amalia De Simone.
26: Qui Melpignano, dove la terra trema a colpi di tamburello e la notte si arrende alla danza. E la magia intatta e potentissima della Notte della Taranta, anche per questa edizione 2026, ci si affida alla musica in un rito collettivo che quest'anno allarga i suoi orizzonti. A tessere le fila di questa grande ragnatela sonora, il maestro concertatore Ermal Meta, la sua bacchetta ci guida lungo le vie del Mediterraneo, un tema che trasforma il mare da confine a ponte, un'acqua che non divide, ma che unisce culture e popoli sotto lo stesso battito ancestrale. Un battito che trova subito la via di casa con Alessandra Amoroso, padrona del palco, in una travolgente e sentita interpretazione del canto tradizionale Santo Paolo.
5: Vale, come è andata? Come
6: da Dio, bellissimo! Bellissimo! Sono felicissima! Ma con la figlia!
26: Ma le vie del Mediterraneo sono fatte di incontri e contaminazioni, allora spazio alle influenze internazionali di Saif, un po' genovese e un po' tunisino. Oltre 100.000 persone nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani.
7: Bilancio positivo sia nei numeri, ma soprattutto nella qualità della musica, che mi sembra davvero abbia segnato una delle edizioni più riuscite della Taranta.
26: E l'anno prossimo ci sarà un anniversario importante.
7: L'anno prossimo è la 30ª edizione, quindi dovremo iniziare a lavorare da subito. Cercheremo di costruire quel fil rouge delle molte manifestazioni molto simili alla pizzica che ci sono nel mondo. Vogliamo che sia un panorama sempre più internazionale.
0: Lasciamo la musica e parliamo di sport. Il tennis purtroppo sfuma il sogno di Flavio Cobolli di giocare la finale a Cincinnati. Il tennista romano infatti è stato battuto in semifinale dal francese Arthur Fils con un punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco. E subito una pioggia di medaglie invece per l'Italia del nuoto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Sono in tutto 13, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Oro anche per la beniamina di casa Benedetta Pilato. Sentiamola al microfono.

0: come sono stata io in passato in questa città.
1: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
0: Non è stato semplice, perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
2: In chiusura di questa prima parte di edizione parliamo di calcio. È ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza. Vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari. Pareggio 1-1 tra Udinese e Como. Oggi si giocano Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Venezia-Lecce e Atalanta-Sassuolo. Sulle gare di ieri Tiziana Alla, poi le previsioni del tempo e torniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.
3: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne e poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camara, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta, nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepi, uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.

0: Domenica al nord bel tempo, con qualche piovasco sempre a ridosso dei monti nelle ore più calde e qualche pioggia anche lungo le coste adriatiche. Sulle regioni centrali splenderà il sole, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci che interesseranno la parte appenninica del settore, tutto però in rapido assorbimento serale. Come sulla parte più meridionale peninsulare del nostro paese, ci saranno poche nubi sempre a ridosso dei monti, ma che non saranno responsabili di piogge. Come sulla Sardegna e sulla Sicilia sarà una bellissima giornata soleggiata, con venti che sulla Sicilia spireranno da est e sulla Sardegna da nord. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domenica vedrà un leggero aumento al nord e al sud, mentre invece sulle regioni centrali resteranno stazionarie.
1: E alle 6.30 puntuale arriva la nostra rubrica di cultura e spettacolo, Tutti Frutti. Ben ritrovati alla Plan Messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
2: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
3: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
3: Mi serve un lavoro.
2: Hai già lavorato in cucina?
6: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per preparare

0: ruolarsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, Diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
1: Un personaggio quasi misterioso.
2: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
3: È da pazzi!
4: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
5: That moment of my life where I'm,
6: sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
1: Mangiare è cultura.
2: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
1: Decide di marciarsi.
7: Scusi, qual è il suo nome?
9: Anthony Bourdain.
10: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco, Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto allestito al Circo Massimo la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del teatro

0: La Scala è una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
1: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo. È uno di questa versione che tanto di interpretare è ancora più emozionante. L'immediatezza è di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
2: Ti ci ritrovi come carattere?
1: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
3: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla. Viene sorpresa e accoglie questa sorpresa e un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
0: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.
4: Andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
5: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
6: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
5: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
6: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
5: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
7: Che è successo?
6: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che

0: deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
0: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie, quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
0: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno degli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla scala.
2: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
2: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, mire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball. Aspettate, cominciamo!
4: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
2: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
5: Vuoi la rivincita?
6: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
5: Potresti diventare bravo a pickleball.
7: The reason we made this movie was we wanted people.
4: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
2: Intitola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
8: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa ha significato per lei e perché, quindi?
9: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
8: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
9: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un grande cialtrone, un grande bugiardo. Era uno,
8: c'è a pezzi in questo profilo.
9: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa, ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
10: 35 gradi fuori meridiano.
11: Vele al largo!
9: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
8: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro non si trova per buona parte delle pagine.
9: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercai invece è un motivo di quattrini. No, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia. E con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
12: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
9: Volevano l'oro e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
13: Omima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'80esima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci ha autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami. Ai registi invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Ghegghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende, e quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema, e quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima!
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì.
2: Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
9: Libera, voglio essere libera.
2: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
10: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
11: Sì, è rispolvere al potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno,

0: Ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, e quindi ha creato un film veramente bello.
1: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Ben trovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo. Il fine settimana si è aperto con una decisa tendenza al miglioramento dopo le piogge che hanno interessato tra giovedì e venerdì buona parte del centro-nord in maniera diffusa e anche intensa. Come vediamo dalle immagini satellitari delle ultime 24 ore, abbiamo avuto soltanto della residua instabilità con dei piovaschi sul Triveneto, la Romagna e sul meridione peninsulare tra Campania, Puglia e Basilicata, ma in un contesto di pressione atmosferica in aumento, e questo si traduce per la giornata di oggi in cielo in prevalenza sereno al centro-sud con nubi a sviluppo pomeridiano soltanto sul versante adriatico della dorsale appenninica, con probabilità di pioggia comunque bassa solo sull'Abruzzo, il Molise e i monti della Calabria. Maggiore instabilità invece al settentrione con piovaschi e isolati temporali in area alpina e prealpina che localmente potranno spingersi anche fin verso il Levante Ligure e la Romagna. Il tutto in un contesto di ventilazione che rimane debole, al più moderata e principalmente settentrionale, con qualche rinforzo sulla Puglia Adriatica e la Sardegna occidentale, quindi di conseguenza i mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. Concludiamo quindi dando uno sguardo alle temperature, valori minimi questa mattina in lieve calo al centro-sud, valori tra i 18 e i 23 gradi in molte aree del paese, valori massimi in lieve aumento in area tirrenica, non supereranno i 30 gradi in pianura padana, fino a 33 gradi in città come Firenze e Roma, un po' più alti al sud per raggiungere i 36 gradi nelle zone interne di Puglia, Sardegna e Sicilia. Bene, per il momento mi fermo qui, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

Putin ammette danni economici e le perdite inflitte da Kiev, minaccia risposte distruttive, Zelensky parla con Macron per avere sistemi di difesa. Bagno di folla per il Papa al meeting di Rimini, prima dei confini ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto, e ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. Palermo, la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, indagati i genitori. Dopo gravi danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo, pronta una nuova ondata di caldo, Bari e Palermo, bollino rosso per l'AFA. Dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, la 29esima edizione della Notte della Taranta, Melpignano, 100.000 ballano e cantano nel più grande concerto europeo di musica popolare. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como e oggi Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Ben trovati, buona domenica da RaiNews 24, edizione delle 7, dunque lo avete sentito dai titoli, al congresso di Russia Unita Putin in campagna elettorale minaccia una risposta distruttiva agli attacchi.

0: attacchi di Kiev in territorio russo. Si stanno danneggiando con l'economia, ha detto Putin, ma hanno aperto il vaso di Pandora. E dunque da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: E intanto in Ucraina altre 7 le vittime negli attacchi russi delle ultime ore dopo la strage al centro commerciale di Kyiv. In vista del vertice dei volenterosi di domani, Macron ha chiamato Zelensky e ha annunciato l'invio di missili intercettori. E Kharkiv, la città simbolo della resistenza ucraina, come ci racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
3: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
2: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo, perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
4: In mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
2: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
0: Del Papa al meeting di Rimini, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Il male non si combatte con il male, ha detto il pontefice, con il forte richiamo a smascherare i poteri ingiusti. E poi il rinnovato appello alla pace e all'accoglienza per Leone, l'ovazione dei 60.000 presenti al meeting.
5: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice, anche al popolo di comunione e liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star il mondo.
6: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
5: Liberiamo la convivenza dal sospetto di disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
7: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
5: Il mondo è ferito dai conflitti aumenta.

0: vita, la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
1: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
2: Con l'altro, nostro inviato a Rimini, Alessandro Ingal, pontefice.

0: I cori sono da stadio e così anche i numeri. Nel giorno di Papa Leone alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
1: Roma mia!
0: Dopo la lunga attesa spunta l'auto.
2: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo.
3: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
4: Che ha accarezzato mia figlia e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
3: E fortuna essere assistito a un evento storico.
5: Sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato molto commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
6: E falliti i negoziati tornano i dazi e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada che complicherà ulteriormente i rapporti diplomatici tra i due paesi già in crisi a causa delle mire espansionistiche di Trump. Allora andiamo a New York dall'inviato Nico Piro.
7: Sfrecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250, non lungo il classico ovale ma tra le strade della capitale Washington, evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari l'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada, ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.
6: E tra Stati Uniti e Iran è guerra di dichiarazione sul passaggio delle navi cargo nello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios, nella scorsa notte sono transitate 40 petroliere, ma per Teheran lo stretto resta chiuso. Dopo l'annuncio di Trump di un D-Day economico contro l'Iran è arrivata la minaccia dei Pasdaran. I paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti saranno ritenuti nemici. E un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Si registrano diversi feriti e anche disagi, alcuni servizi ferroviari, ma l'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. E la premier Giorgia Meloni, dopo la contestazione a Taranto, da domani di nuovo al lavoro sul dossier di attualità migranti e conflitti. Probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
8: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la premier viene contestata da una parte del pubblico.
9: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Meretz Busayen.
8: Il governo assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la

0: ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991. Meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekelinska, nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
1: Dossier migranti, politica estera sono le tematiche al centro del dibattito politico e nelle coalizioni c'è una riflessione preelettorale aperta. Sentiamo Eva Giovannini.
2: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su caro vita e caro carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida, a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica. Non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
1: E nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto non si ferma la corsa dei carburanti in vista della scadenza di domani della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada, in modalità self, il diesel, almeno secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge i 2,2 euro al litro, 2,128 su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2,85 e su strada 2,008 euro al litro. L'Unione dei consumatori è sulle barricate. Prezzi ai massimi da marzo del 2022. Per calmierare il costo dei carburanti, sei paesi europei, tra cui anche l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetto della crisi del Golfo. E voltiamo pagina, perché a Palermo la Procura dei Minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata e i cui genitori sono ora indagati per omicidio colposo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, migliora intanto il cuginetto della piccola vaccinato regolarmente. Ci aggiorna Agnese Licata.
3: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del l'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle clinici.

0: cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
1: E i carabinieri di Albenga Savona hanno arrestato un 31enne di origini straniere perché avrebbe violentato una ragazza dopo averla spinta a usare cocaina e alcol. Dopo il fatto l'avrebbe poi anche perseguitata per mesi. La cronaca di Fabrizio Assandri.
2: Prima le ha fatto assumere diverse dosi di cocaina e alcol, poi l'ha violentata, approfittando del suo stato di stordimento. Albenga, foce del torrente Centa, è stato rintracciato qui il presunto aguzzino di una giovane poco più che ventenne. L'uomo dormiva in un giaciglio di fortuna. I carabinieri lo hanno arrestato al termine delle indagini, coordinate dalla procura di Savona. È accusato di violenza sessuale, spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori. Si tratta di un 31enne pregiudicato senza permesso di soggiorno. Spacciava nella zona di Albenga, la vittima era una sua cliente. Proprio per timore di perdere il suo canale di rifornimento, non aveva denunciato immediatamente la violenza subita. L'uomo, sfruttando la situazione, continuava a molestarla e minacciarla, anche appostandosi sotto casa sua e dove lavora, e tempestandola di messaggi. Pretendeva nuovi rapporti sessuali. Terrorizzata, al punto da cambiare le sue abitudini di vita, la ragazza ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri. Il 31enne... Intanto si riapre il dibattito sul degrado alla foce del torrente Centa, dove tra la vegetazione incontrollata si ripetono episodi di spaccio e violenze.
1: E un 15enne e un 36enne hanno perso la vita, forse per una intossicazione da monossido di carbonio. È accaduto ad Allumiere, Roma. I due erano ambulanti ed erano arrivati nella cittadina dal Pontino per il Palio delle Contrade. Paola Cortese.
3: Lo stand è ermeticamente chiuso con le cerniere lampo. Dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
4: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
3: Alle 12 senza vita, i due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, l'altro 36.
5: A prescindere dal ragazzo che era minorenne, però sono due operai.
3: Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore.
5: Che non ha sapore, non ha odore, non ha colore, quindi le persone non l'avvertono e purtroppo si stratifica, non va in alto.
3: Per accertarlo sono in corso le indagini della procura di Civitavecchia. Polemiche in paese per la decisione del comitato organizzatore del Palio, che invece di annullare le iniziative le ha rimandate alla tarda serata.
1: E domani ricorre un anniversario importante, il 24 agosto del 2016, infatti, il terremoto che ha sconvolto il centro Italia, 239 le vittime ad Amatrice e danni per oltre un miliardo. In città, nelle 69 frazioni coinvolte, i cittadini lamentano forti ritardi, ma si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Allora, il nostro inviato, Stefano Corradino.
6: Questa che c'hai alle spalle è agibile, è soltanto che c'ha a fianco un rudere da buttare giù che non si capisce più di chi è.
7: C'è una lamentela anche da parte delle ditte perché non c'è il lavoro da parte degli operai e quindi lamentano il fatto che hanno dovuto chiamare persone esterne ad andare avanti.
8: Burocrazia lenta, ritardi nell'urbanizzazione, rischio fallimento imprese. A 10 anni di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia sono tante le criticità della ricostruzione ad Amatrice e nelle sue 69 frazioni, spesso dimenticate.
9: Non si può pensare di fare sempre tutto avanti con il provvisorio, tutto è provvisorio.
8: Delle criticità del territorio ma anche delle speranze del futuro si occupa una rivista cartacea che è una cooperativa editoriale

0: del territorio ha deciso di rieditare dopo 10 anni ed è appena uscito il primo numero.
1: Sicuramente anche un mezzo via del posto e delle persone che hanno vissuto qui, anche che hanno anche vissuto un evento catastrofico come questo.
2: Non solo cartacea, sfogliabile online, e poi c'è tutta la parte appunto multimedia.
3: Volo attraverso le macerie e la distruzione, ma anche per raccontare che c'è tanta bellezza qui, che l'aria è buona e che è un luogo da visitare, in cui tornare.
4: E domani, ricordiamo, a partire dalle 10 andrà in onda uno speciale dedicato al terremoto di Amatrice di 10 anni fa. Voltiamo pagina, è stata dedicata al Mediterraneo come spazio di pace e la 29esima edizione della Notte della Taranta, il più grande concerto europeo dedicato alla musica popolare tradizionale. Maestro concertone Ermal Metal, e sentiamo Amalia De Simone.
5: Qui Melpignano, dove la terra trema a colpi di tamburello e la notte si arrende alla danza. E la magia intatta e potentissima della Notte della Taranta, anche per questa edizione 2026, ci si affida alla musica in un rito che allarga i suoi orizzonti. A tessere le fila di questa grande ragnatela sonora, il maestro concertatore Ermal Metal, la sua bacchetta ci guida lungo le vie del Mediterraneo, un tema che trasforma il mare da confine a ponte. Un'acqua che non divide, ma che unisce culture e popoli sotto lo stesso battito ancestrale. Un battito che trova subito la via di casa con Alessandra Moroso, padrona del palco, in una travolgente e sentita interpretazione del canto tradizionale Santo Paolo.
6: Ale, com'è andata?
7: Da Dio, bellissimo! Bellissimo! Sono felicissima! Ma con la figlia!
8: Bene, bene, amore, se vuoi venire, questa è l'ora che avevo.
5: Ma le vie del Mediterraneo sono fatte di incontri e contaminazioni, allora spazio alle influenze internazionali di Saif, un po' genovese e un po' tunisino. Oltre 100.000 persone nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani.
9: Bilancio positivo sia nei numeri, ma soprattutto nella qualità della musica, che mi sembra davvero abbia segnato una delle edizioni più riuscite della Taranta.
5: E l'anno prossimo ci sarà un anniversario importante.
9: L'anno prossimo è la 30esima edizione, quindi dovremo iniziare a lavorare da subito. Cercheremo di costruire quel fil rouge delle molte manifestazioni molto simili alla pizzica che ci sono nel mondo. Vogliamo che sia un panorama sempre più internazionale.
4: E restiamo a Melpignano e sentiamo allora l'esibizione di Delia Buglisi con Fimna.

Lo sport, il tennis sfuma, il sogno di Flavio Cobolli a giocare la finale a Cincinnati. Il tennista romano è stato battuto in semifinale dal francese Arthur Fils con punteggio.

sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne, poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta, nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepi, uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.

Domenica al nord bel tempo, con qualche piovasco sempre a ridosso dei monti nelle ore più calde e qualche pioggia anche lungo le coste adriatiche. Sulle regioni centrali splende il sole, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci che interesseranno la parte appenninica del settore, tutto però in rapido assorbimento serale. Come sulla parte più meridionale peninsulare del nostro paese, ci saranno poche nubi sempre a ridosso dei monti, ma che non saranno responsabili di piogge. Come sulla Sardegna e sulla Sicilia sarà una bellissima giornata soleggiata, con venti che sulla Sicilia spireranno da est e sulla Sardegna da nord. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domenica vedrà un leggero aumento al nord e al sud, mentre invece sulle regioni centrali resteranno stazionarie.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sulle prime pagine dei giornali campeggia la presenza del Papa al meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione, dopo 44 anni, dopo Giovanni Paolo II. Un Papa, un pontefice di nuovo a questo meeting, un bagno di folla, 60.000 persone lo hanno incontrato. E poi anche la politica campeggia su una linea, diciamo, diversa dal solito, è quella del concetto woke, che ancora fa parlare sui giornali dopo il passaggio importante di Conte su Repubblica, che ha segnato, come dire, una sorta di discesa in campo, di volontà di dare un segnale rispetto alle primarie. Ecco, oggi c'è l'intervista su Repubblica di Renzi, ma andiamo con ordine a vedere come aprono i giornali, quali pesi danno alle diverse notizie. Allora partiamo col Corriere della Sera. Scossa di Leone, no alle guerre, bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli e la sua citazione che viene riportata più volte nelle prime pagine. Prima dei confini ci sono le persone, conflitti e migranti, il Papa, il meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. E poi di spalla invece lo vedete, la minaccia di Putin, raid distruttivi, Macron, armi a Kiev, il regime di Kiev ha aperto da solo questo vaso di Pandora, ma le misure di rappresaglia non tarderanno e saranno molto più incisive, molto più distruttive. Queste le parole di Putin mentre si aspetta appunto l'incontro dei volenterosi a Kiev. E poi una notizia curiosa che affronteremo in questa rassegna stampa è questo confronto a due tra un robot, l'umanoide Lightning, che ha battuto il record del mondo di Usain Bolt. Andiamo a vedere il giornale a proposito di come apre sul Papa. È un'apertura, diciamo, di cronaca, realismo politico, potere e confini, Leone conquista i giovani al meeting, ovazione a Rimini e poi il retroscena.

Siena, quei rapporti tra CL e Papi, le divergenze con Bergoglio e la pace siglata da Prevost. E ancora invece la politica da lato leghista verso la Pax leghista, così diciamo è il punto di vista del giornale. Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti. E poi su Vannacci vedremo cosa ne pensa il leader del Carroccio. Libero, anche qua, diciamo il Papa è in secondo piano, è di spalla. Leone fa la storia in 60.000 per la visita al meeting di CL, cori ovazioni, e questa l'accoglienza ai 60.000, e quindi diciamo l'aspetto più cronachistico, meno di messaggio. E invece l'apertura è di tipo economico, tredicesima IRPEF, il piano taglia tasse, e poi c'è l'intervento di Mentana sul PD. Vediamo Repubblica, che invece dà centralità al Papa, migranti, la lezione del Papa. Questa è una lettura politica perché mette in risalto più che la guerra l'aspetto dei migranti, e quindi, come dire, richiama tutto il discorso che ha tenuto, diciamo, impegnate le prime pagine dei giornali da Ceuta in poi. Leone al meeting di Comunione Liberazione, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, piante dosi, pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. E poi sempre, vedete il tema Russia-Ucraina, Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga, le difficoltà sono quelle degli approvvigionamenti, quelle economiche, quelle del petrolio, delle file ai distributori di benzina, e poi spazio diciamo alla Serie A che ricomincia. Andiamo a vedere La Stampa, la citazione di Bergoglio, le persone prima dei confini, l'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, poi di spalla invece un caso di cronaca che ovviamente fa discutere: morta e difterita, 4 anni, accusa di omicidio ai genitori Novax. E vediamo adesso il Messaggero, che torna su una citazione del Papa, disarmiamo il mondo, e ancora Putin ammette dai raddi di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, quindi ritorniamo sul tema del conflitto russo-ucraino. E poi il sisma, un reportage 10 anni dopo, domani lo ricordiamo, sono i 10 anni dal terremoto di Amatrice, ecco che il titolo già rende chiaro il punto di vista, Amatrice a metà, perché come vedremo, diciamo di quel paese è rimasta solo una torre con l'orologio, la strada centrale riasfaltata, ma intorno solo macerie. Andiamo a vedere anche come apre Avvenire, ovviamente lunghe pagine dedicate al Papa, qui ancora la citazione che è ritenuta quella, diciamo, che dà la cifra del messaggio di Papa Leone. Persone prima dei confini, accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV. Poi il punto, il botta e risposta, diciamo, a distanza tra il Papa, che dice: è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede, si fa cultura. E siamo colmi del desiderio di rispondere alla responsabilità storica che ci ha affidato, testimoniare a partire dall'educazione che abbiamo ricevuto. Il commento del presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. E passiamo al Domani. Il Domani apre anche qui sul Pontefice, con la citazione che abbiamo ritrovato più volte, le persone prima dei confini, e un taglio che dà Marco da Milano, il discorso di Rimini. Il Papa dice: uscite, vale anche per la sinistra. Qui lega il tema politico con il messaggio del Papa. E vediamo il Fatto Quotidiano, che apre invece sulla politica. Meloni teme altri fischi, giochi già in perdita, la Premier contestata, le mini Olimpiadi a meno 371 milioni, Bari l'evento rischioso, contestazioni per l'Ilva, ma non solo, le gare sportive con costi folli. E la Verità non apre sul Papa, che diciamo è nella parte centrale, ma il titolo di apertura è: il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata in Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. Qui ritorniamo sul tema del eh,
dell'arrivo delle primarie e quindi anche della provocazione di Conte in questo senso. Allora andiamo intanto a vedere qualche commento sul Papa a Rimini e lo facciamo con il Domani. Ci sono voluti 44 anni perché un Papa tornasse al meeting di Rimini e ad aspettare Leone XIV ieri alla fiera sono arrivate oltre 60.000 persone, famiglie intere, moltissimi ragazzi e bambini di ogni età, suore di ogni ordine, donne incinta, mamme con neonati in braccio, tutto intorno oltre 3.000 volontari, giovanissimi in gran parte che fanno funzionare ogni ingranaggio della fiera. L'ultima volta di un Papa qui era stata il 29 agosto 1982, quando Giovanni Paolo II aveva partecipato alla terza edizione del meeting, attraversato il centro della cittadina romagnola e celebrato la messa sulla spiaggia nella zona del porto. 44 anni dopo, Leone XIV ha scelto di esserci e ripercorrere quasi la stessa geografia di Wojtyła, il meeting, la città, la cattedrale e infine il mare. Ma quella che nel 1982 era una manifestazione giovanissima, oggi è uno dei principali appuntamenti del cattolicesimo italiano, è un crocevia estivo della politica, delle istituzioni e dell'impresa. Se Giovanni Paolo II arrivava qui in un'Europa divisa dalla guerra fredda, Leone XIV è tornato a Rimini in un mondo nuovamente attraversato dalle guerre. Questo è il taglio dell'attualità. Infatti il richiamo alla pace, il discorso, anche un diretto richiamo alla politica. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. E poi al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, ha detto il Papa. La cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia. Questo il senso delle parole del Papa, ma c'è anche un commento da Milano sullo stesso giornale che dà una lettura in più e l'aggancia alla politica. Dice: uscite. Uscite è la parola chiave del pomeriggio di Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione. Allargate i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse. Uscite incontro a tutti. Queste parole del Papa. Dice: oggi è cambiato tutto, la platea di Rimini ha applaudito la lezione anti-integralista del Papa americano, la sua richiesta di smascherare i rapporti di potere ingiusti e purificare interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Questo è il punto di vista di Marco da Milano. E poi c'è Antonio Socci dalle pagine di Libero, in prima pagina l'analisi: nel popolo cristiano il fuoco è ancora vivo, dà una lettura diciamo di vitalità del mondo cattolico. Dice: cosa c'era ieri al meeting di Rimini? Non solo tanta gente, ma un popolo cristiano che di colpo ritrova entusiasmo e giovinezza dopo che con la morte di Don Giussani nel 2005 molte cose sono cambiate. Ieri vedendo tutti quei volti, la loro luce, i loro canti, la loro gioia ritrovata, trovate quei bambini malati che erano in prima fila, che il Papa Benedetto ha carezzato, è stato evidente quanto fuoco di fede e di speranza covi ancora sotto la cenere e quanto sia potente e irresistibile per loro l'amor che muove il sole e le altre stelle, che era lo slogan dell'incontro, del meeting di Rimini. Sembrava rivedere le scene raccontate ai Vangeli dalle folle che si accalcano per vedere Gesù. Questa lettura così diciamo entusiasta di Antonio Socci non cela delle critiche sottintese e anche a volte esplicite che fa nei confronti del precedente Papa. Dice: Leone interpreta il suo ruolo come un pastore che cerca di raddrizzare diverse cose storte che ha ereditato dal precedente pontificato, ma mantenendone alcune parole d'ordine, come se volesse trovare i punti di continuità degli ultimi tre pontificati e così tracciare la strada per tutti. Non è facile. Lui vuole caratterizzarsi con il tema della pacificazione dell'unità, lo ha fatto ieri parlando alla gente di Comunione e Liberazione. Poi
come c'è il rischio di pensare che la pace sia solo assenza di guerra, mentre sono guerra anche le ideologie violente, i regimi che calpestano i diritti umani e la libertà dei popoli. Quindi questo concetto che ha ben presente il Papa, che la pace non è solo l'assenza di guerra, ma ci sono le ideologie violente che stanno alla base di regimi violenti che poi producono le guerre. E da qui passiamo invece al tema politico, quello che riguarda il concetto woke, e lo facciamo con l'intervista di Matteo Renzi, che si aggiunge a quella di Conte, sempre sulle pagine di Repubblica. Questa volta Matteo Renzi parla, dice: caro direttore, trovo stimolante il dibattito aperto dal suo giornale, e dice: segnalo tre spunti di riflessione. Il primo è puramente politico. Tra sei mesi si vota e battere la destra in Italia è possibile, addirittura probabile. Restiamo uniti, abbiamo una responsabilità storica: fermare il bis di Giorgia Meloni e assicurare nel 2029 l'elezione di un Presidente della Repubblica non sovranista, perché naturalmente quello che si apre a settembre con, diciamo, la discussione sulla legge elettorale. Renzi dice tra sei mesi quello che saranno le elezioni, ma il termine, cioè l'obiettivo, il traguardo vero che tutti stanno traguardando è proprio l'elezione del Presidente della Repubblica, perché chi vincerà queste prossime elezioni sarà anche probabilmente il gruppo, il centrodestra o il centrosinistra, il gruppo di riferimento che potrà portare sul colle più alto un nome per i prossimi sette anni. E questa è la partita politica vera, al di là della vittoria delle elezioni. E poi vediamo come va avanti, oltre a questo primo punto di tipo politico. Poi Renzi dice: meno woke e più economia. Sono d'accordo con chi? Con Conte. E aggiungo però: meno sussidi e più sussidiarietà. Il ruolo di noi riformisti nel centro-sinistra è quello di garantire lo Stato sociale, non di sognare uno Stato socialista. E quindi diciamo concretezza, pragmatismo. Però poi viene fuori anche il Renzi sognatore, quello diciamo alla Obama, e quindi dice: ma noi chi siamo? Che cosa vogliamo? Quelli del ceto medio e della sanità? Sì, ma soprattutto quelli che vogliono affermare in Italia le ragioni di un nuovo umanesimo. Quindi da una parte vuole concretezza, dall'altra riporta un tema, come dire, abbastanza ampio e impalpabile, no? Quello del nuovo umanesimo, e lo declina: dove la scuola insegna a risvegliare le emozioni e la fantasia per non crescere schiavi dell'algoritmo, dove l'innovazione non sia un mostro da temere ma una pratica da incoraggiare per creare opportunità, dove le idee trovino un ecosistema accogliente e non la ragnatela della burocrazia, dove l'investimento sulla difesa necessario valorizzi le nuove tecnologie e non alimenti le vecchie fobie, dove la sicurezza sia un diritto umano difeso a spada tratta soprattutto a sinistra, dove l'ambiente sia protetto con il buon senso e non con gli slogan, a partire dalla risorsa che è sempre più decisiva, l'acqua. Insomma, quindi ritroviamo il vecchio Renzi, diciamo, molto sulla scia di Obama, del vedere un futuro basato sulla scuola, sull'innovazione e sull'ambiente. Vediamo anche a questo proposito l'editoriale di Ezio Mauro sulla prima pagina di Repubblica, perché questo tema del woke sta aggregando molte riflessioni e editoriali. Allora, su Repubblica Ezio Mauro dice: l'irruzione del sociale ha spezzato le barriere identitarie del mondo woke, liberando il destino prigioniero della sinistra, e dice: oggi nella coscienza dei cittadini perde posizione l'inclusività identitaria, risale la scala delle priorità l'inclusione sociale attraverso una parola che fotografa la frase, l'affordability, cioè
la capacità di procurarsi ciò di cui si ha bisogno e che spesso non ci si può permettere perché non è abbordabile per le nostre condizioni di vita e quindi diventa inaccessibile. Insomma, la sinistra che riscopre la sinistra, nel senso che riscopre i bisogni primari, no? L'affordability altro non è, un termine americano tra l'altro usato proprio su Repubblica ieri o l'altro ieri da Bill de Blasio, è diciamo avere l'accesso ai bisogni primari. Ecco che la sinistra riscopre questo e Ezio Mauro lo ricorda e dice anche la gabbia del woke e il destino della sinistra continua e dice ed è come se cadesse un velo, non si può vivere politicamente chiudendosi in una collezione di minoranze, in una somma di identità da ristabilire sicuramente in credito con la storia, ma senza la possibilità di uscire dai loro stessi confini, proiettando un disegno complessivo di società capace di coinvolgere anche chi sta fuori dal recinto rivendicativo. Il rischio è quello di proporre una sinistra disincarnata che vive sui margini dello scambio politico sostanziale, sicurezza, diritti, lavoro, emancipazione, uguaglianza, libertà, cittadinanza, esclusione. Quindi questi i diritti principali, sicurezza, diritti, lavoro, emancipazione, uguaglianza, libertà, cittadinanza, esclusione. Invece, occupandosi dei bisogni accessori, come se quelli fondamentali fossero risolti o forse irrisolvibili. Insomma, questo è il tema che è entrato prepotente sulla discussione all'interno del centro-sinistra, ma che coinvolge anche, vedremo, il centrodestra. Interessante l'intervista del Corriere della Sera a Laura Boldrini, che è sicuramente la paladina del woke italiano. Dice: non mi sento una paladina, sono però impegnata da sempre per il rispetto dei diritti umani, quelli delle donne, della comunità LGBTQ plus e dei migranti. Quanto al cosiddetto woke, bisogna sfatare una falsa narrazione. Al netto di qualche eccesso sono state fatte battaglie di civiltà. Non voglio polemizzare con Conte, dice subito in apertura di intervista. E poi sul il fatto che questa diciamo critica interna viene direttamente dagli Stati Uniti, dove è Alexandra Ocasio-Cortez che ha definito folle quella prima fase del woke. Ecco che dice: e comunque i paragoni vanno evitati, noto una strumentalizzazione della destra. L'Italia, come dire, ha sempre mitigato gli eccessi del woke, secondo Laura Boldrini. E alla domanda se il PD non abbia pensato troppo ai diritti civili che stanno a cuore al popolo della ZTL, dice: tutte le forze progressiste devono mettere insieme diritti sociali e civili, le due cose non vanno in conflitto. E andiamo velocemente anche a vedere il passaggio della Lega, che ecco, intanto Salvini, meno critiche e chiacchiere, leader del Carroccio, avvisa la fronda interna, pronto a condividere le responsabilità, dice: la mia intenzione è unire, gli unici che si autoescludono sono quelli che invece di sfatare disfano. Quindi qua siamo passati all'analisi del centrodestra, in particolare la Lega, che ha Pinzolo, diciamo luogo dove ogni anno Salvini va a fare un po' il punto di fine estate prima dell'occasione di Pontida, che sarà il 20 settembre. Dice: la questione del nord, qui è pungente il passaggio sulla questione settentrionale evocata dalla frangia critica del partito. Questo governo ha fatto il record di investimenti al nord, dice Salvini. Governiamo tutte le regioni del nord, abbiamo 5 ministri tutti lombardi, bisogna diminuire le tasse, si domanda Salvini. Certo che sì, lo chiederemo al ministro Giorgetti. Parole, toni che non sembrano lasciare molto spazio al dialogo interno. Questo è Libero che ne parla, quindi taglia corto con la possibilità di un eventuale dialogo con il fronte dei governatori, in particolare Zaia e Fedriga. Vedete, in piazza a Pinzolo sembra di rivedere un film in cassetta sempre più sgranato. Questo è Matteo Pucciarelli su Repubblica. Legge Fornero da superare, flat tax, contributo speciale alle banche, difendere l'Europa cristiana. L'appuntamento è un grande classico estivo, i temi che il vice premier rilancia anche. Non siamo più nel 2014, eppure il repertorio è immutabile, anche se il Carroccio nel frattempo ha governato 7 anni, non è stato in crisi
come adesso. Insomma, questa è la lettura che fa Matteo Pucciarelli dell'intervento di Salvini a Pinzolo, e vediamo anche sulla stampa Salvini avverte il fronte del nord, se parlano meno e lavorano è meglio, questa è la frase che viene citata, e poi quello che è il traguardo, no? Il primo oggetto del confronto dovrebbe essere l'organizzazione di un faccia a faccia con i ribelli lombardi, si dovrebbe tenere dopo il 26 agosto ma sicuramente entro i primi di settembre, in tempo per provare a ricucire lo strappo, per evitare che il raduno di Pontida del 20 settembre si trasformi in un Redderationem a reti unificate. Resta da capire, tra l'altro, se si svolgerà a Roma oppure a Milano, e non sarà un dettaglio. L'altro interrogativo riguarda la posizione degli altri big del partito. Tutti guardano in particolare a Luca Zaia, che quest'anno per la prima volta potrebbe non parlare del Sacro Platone, dato che non è più governatore. Massimiliano Fedriga e Giancarlo Giorgetti. Insomma, questo è il punto che riguarda il nord, che riguarda la Lega, di cui l'analisi politica si alimenta oggi, ma andiamo anche a vedere l'altro tema invece, in questo caso di politica internazionale, di geopolitica. Abbiamo sentito delle parole di Putin, che dice: siamo stati colpiti nelle infrastrutture che contano, quelle energetiche, si è aperto il vaso di Pandora, restituiremo pan per focaccia a Kiev. E diciamo, mentre questa la trovate un po' su tutti i giornali, è la cronaca di quello che è accaduto, invece interessante, come sempre, Fausto Biloslavo sul Giornale, che dà la sua analisi fine di inviato, e ci fa capire quali sono i rapporti veri tra Xi Jinping e Putin, ma ce lo fa capire come fa un inchiestista, cioè seguendo la linea dei soldi. E allora dice: abbiamo visto quanto sono importanti i droni. Ecco, l'intelligence di Kiev teme che la bobina di fibra ottica possa arrivare fino a 50 chilometri, quella che usano i russi. Infliggono agli ucraini perdite in uomini ed equipaggi pari al 25% superiore rispetto ai russi. E nel 2025 fino a 50 milioni di chilometri di fibra ottica potrebbero essere stati utilizzati per i droni russi. E ci dice anche che, risalendo appunto la filiera, io qui la faccio breve, però ecco, vedete, in Russia un volume delle importazioni di fibra ottica in Russia dalla Cina pari a 1.330 tonnellate per oltre 72 milioni di dollari, però riflette solo una parte della catena di approvvigionamento da Pechino, che produce il 60% di materiale per la fibra ottica a livello mondiale. Non è un caso che dopo il bombardamento del principale stabilimento russo sia aumentata in maniera vertiginosa l'importazione dalla Cina, passando da 191.000 chilometri a 527.000 in 3 mesi. Insomma, il punto che coglie Fausto Biloslavo è quello di un rapporto di tipo commerciale, ma sostanziale dal punto di vista dell'attacco, che è quello della fibra ottica per i droni, passato dalla Cina di Xi Jinping alla Russia di Putin. E ora lo zar ammette i danni dell'economia, ma risponderemo: Parigi darà i missili a Kiev. Questo per quanto riguarda la guerra in Russia-Ucraina. Ci avviamo a chiudere. Due cose velocissime. Questo è il segnale di soccorso. Una bambina di 12 anni si salva dagli abusi del suo aguzzino, del suo orco, perché riesce a attirare l'attenzione della polizia e muta dentro la macchina questo segnale. Il segnale è un gesto universale, inventato nel 2020 dalla Canadian Woman Foundation. Si fa mostrando, vi prego di inquadrarmi, si fa mostrando il palmo della mano, il pollice, e si chiude. Questo gesto semplice e fondamentale ha salvato una bambina di 12 anni, come ci raccontano le cronache e come è riportato a pagina 19 del Corriere oggi, anche in altri giornali. E chiudo con invece una notizia
diciamo, curiosa è quella del fatto che un robot batte Usain Bolt, batte il record dei 100 metri, come il grande Usain Bolt, quello che nel 2009 fu capace di correre 100 metri in 9,58, è partito prima in grande velocità e poi però è stato raggiunto, mettendoli in parallelo, è stato raggiunto dal prodotto tecnologico cinese che, dopo aver fatto i primi passi molto brevi, ha preso la grande velocità e ha battuto, diciamo, il record. E questo naturalmente è una prospettiva interessante. Con qui chiudo.

Ben trovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo. Il fine settimana si è aperto con una decisa tendenza al miglioramento dopo le piogge che hanno interessato tra giovedì e venerdì buona parte del centro-nord in maniera diffusa e anche intensa. Come vediamo dalle immagini satellitari delle ultime 24 ore, abbiamo avuto soltanto della residua instabilità con dei piovaschi sul Triveneto, la Romagna e sul meridione peninsulare tra Campania, Puglia e Basilicata, ma in un contesto di pressione atmosferica in aumento, e questo si traduce per la giornata di oggi in cielo in prevalenza sereno al centro-sud con nubi a sviluppo pomeridiano soltanto sul versante adriatico della dorsale appenninica, con probabilità di pioggia comunque bassa solo sull'Abruzzo, il Molise e i Monti della Calabria. Maggiore instabilità invece al settentrione con piovaschi e isolati temporali in area alpina e prealpina che localmente potranno spingersi anche fin verso il Levante Ligure e la Romagna. Il tutto in un contesto di ventilazione che rimane debole, al più moderata e principalmente settentrionale, con qualche rinforzo sulla Puglia Adriatica e la Sardegna occidentale, quindi di conseguenza i mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. Concludiamo quindi dando uno sguardo alle temperature, valori minimi questa mattina in lieve calo al centro-sud, valori tra i 18 e i 23 gradi in molte aree del paese, valori massimi in lieve aumento in area tirrenica, non supereranno i 30 gradi in pianura padana, fino a 33 gradi in città come Firenze e Roma, un po' più alti al sud per raggiungere i 36 gradi nelle zone interne di Puglia, Sardegna e Sicilia. Bene, per il momento mi fermo qui, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

0: Putin ammette i danni economici e le perdite inflitte da Kiev e minaccia risposte distruttive. Zelensky parla con Macron per avere sistemi di difesa. Carburanti, prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise, oggi ultimo giorno con lo sconto. Palermo, la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, indagati i genitori. Dopo i gravi danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo, pronta una nuova ondata di caldo. Bari e Palermo, bollino rosso per l'AFA. Dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, la 29esima edizione della Notte della Taranta a Melpignano. 100.000 ballano e cantano nel più grande concerto europeo di musica popolare. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como, oggi Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Edizione delle 8, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. In primo piano il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice dei volenterosi e della giornata dell'indipendenza si temono altri nuovi pesanti attacchi russi dopo quelli delle ultime ore. Andiamo in diretta a Kiev, c'è per noi l'inviato Daniele Lorenzetti. Daniele, a te.
1: Sì, dunque, da un lato le parole di Putin hanno aperto il vaso di Pandora alla minaccia di attacchi devastanti e poi la frenetica attività diplomatica qui in Ucraina, dove ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha sentito per 2 ore al telefono il presidente francese Macron. Il focus soprattutto sulla promessa di nuovi aiuti per le difese antimissilistiche. E poi Zelensky ha incontrato anche il ministro degli esteri tedesco e l'ex inviato speciale americano per l'Ucraina Kit Kellogg. Il focus anche qui, appunto, soprattutto la pressante richiesta di Patriot. Nella notte appena trascorsa ci sono stati ancora attacchi, ma a più bassa intensità. Si registrano 4 feriti in un quartiere di Kharkiv colpito da un drone Shahed e poi 2 vittime a Sumy per delle detonazioni di esplosivi. Intanto si continua a scavare anche a Kryvyi Rih sul luogo del devastante impatto sul centro commerciale. 16 morti, ma ci sono ancora 3 dispersi e il direttore è stato indagato per negligenza, non aveva fatto chiudere il centro durante l'allarme. Qui ci troviamo stamattina in un parco di Kiev dove, come vedete, la mie spalle si sono radunati in migliaia per questa corsa di solidarietà nelle tradizionali Vishivanka, se gli abiti ricamati anche con le magliette con i colori della bandiera ucraina. Insomma, una città che prova a resistere e a vivere nonostante tutto alla vigilia della festa dell'indipendenza. Con Matteo Pietrobelli è tutto, a te.
0: Grazie a Daniele Lorenzetti. E al congresso di Russia Unita, Putin in campagna elettorale minaccia una risposta distruttiva agli attacchi di Kiev in territorio russo. Stanno danneggiando la nostra economia, ha detto Putin. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: E intanto tra Stati Uniti e Iran è guerra di dichiarazioni sul passaggio delle navi cargo nello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios, la scorsa notte sono transitate 40 petroliere, ma per Teheran lo stretto resta chiuso. Dopo l'annuncio di Trump di un D-Day economico contro l'Iran è arrivata la minaccia dei Pasdaran. I paesi che aderiranno alle sanzioni degli Stati Uniti saranno ritenuti nemici. E adesso appunto in Medio Oriente, perché c'è stata una nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, ma anche a Gaza, e intanto Israele prova ad allentare la tensione con la Turchia. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Maria Gianniti. Maria.
3: E allora partiamo proprio dal Libano, perché come hai detto c'è stata ancora una raffica di attacchi soprattutto sulle colline a ridosso della città di Nabatieh nel sud, ma anche sono state bombardate aree vicino al Binjbeil, che è il grande villaggio roccaforte di Hezbollah, e vicino Tiro. E cioè, arriva una denuncia da parte dei media locali, e cioè l'utilizzo di bombe al fosforo bianco in molti degli attacchi che Israele ha sferrato in questi ultimi giorni. Ricordo che appunto queste bombe sono vietate dalle convenzioni internazionali. Non è la prima volta che questo accade, non soltanto in Libano ma anche in altri teatri di guerra su cui Israele ha avviato un conflitto. E poi c'è Gaza, dove anche lì continuano i raid mirati. L'ultimo soltanto ieri, secondo l'esercito, era per colpire un componente di Hamas, ma in quest'ultima settimana i raid mirati sono stati diversi, ci sono state anche vittime civili, e tutti questi attacchi stanno mettendo a rischio quella fragile cessate il fuoco, e anche i tentativi da parte dell'amministrazione americana di far ripartire in qualche modo il processo per portare avanti il piano di pace che è stato messo a punto dal presidente americano Trump. Ricordiamo che solo una settimana fa qui era venuto Jared Kushner, inviato nonché genero del presidente Trump. E poi sul fronte invece Israele e Turchia si cerca un po' di allentare la tensione, sono ripresi i contatti diplomatici, insomma si vuole evitare un'escalation su questo fronte. A dichiararlo qui in Israele è stato lo stesso ministro degli esteri Saar, che ha detto appunto stiamo riavviando contatti per evitare che con tutto quanto possa sconfinare in un nuovo conflitto. A te.
0: Grazie Maria. È un'azione urgente contro la cancellazione della Palestina sotto gli occhi del mondo, è l'appello firmato da 102 ex diplomatici di Regno Unito e Francia e pubblicato dal The Guardian. A Gaza, scrivono, 2 milioni di palestinesi sono confinati nel 30% del loro territorio devastato, affamati, privi di medicine e di alloggi. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, la dilagante violenza dei coloni con la complicità di esercito e polizia di Israele equivalgono a una pulizia etnica. Il mondo non considera più Israele una democrazia, non c'è nulla di democratico nell'affamare e privare un popolo della sua terra. E adesso andiamo al discorso del Papa, di Papa Leone, al meeting di Rimini, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Il male non si combatte con il male, ha detto il pontefice, con il forte richiamo a smascherare i poteri ingiusti. Poi il rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Per Leone l'ovazione dei 60.000 presenti al meeting. Ce ne parla Valentina Dello Russo.
4: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice, anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star. Il mondo ha bisogno di voi.
5: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
4: Liberiamo la convivenza dal sospetto. Ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
5: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
4: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
5: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: E ora con l'altro nostro inviato a Rimini, Alessandro Marchetti, rivediamo l'abbraccio della folla del meeting al pontefice.

0: i cori sono da stadio e così anche i numeri. Nel giorno di Papa Leone alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
1: Roma mia!
0: Dopo la lunga attesa spunta l'auto.
2: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo.
3: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
4: Che ha accarezzato mia figlia e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
3: È fortuna essere in prima fila.
5: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tommy ha anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
0: Il discorso dall'auditorium si segue seduti ma anche in piedi. A fine giornata c'è la soddisfazione di aver assistito a un evento storico.
6: Sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato molto commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
7: E falliti i negoziati, tornano i dazi e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada che complicherà ulteriormente i rapporti diplomatici tra i due paesi già in crisi a causa delle mire espansionistiche di Trump. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
8: Sfrecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250, non lungo il classico ovale ma tra le strade della capitale Washington, evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari l'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada. Ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.
7: Adesso apriamo la pagina della politica. La premier Giorgia Meloni, dopo la contestazione a Taranto, da domani sarà di nuovo al lavoro sui dossier di attualità migranti e conflitti. Probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
9: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
10: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Meretz Boussaien.
9: Il governo, assicura Meloni, continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della Vice Segretaria NATO Czekelinska, nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti. La revoca o meno della sospensione del Trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il Trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
7: E dunque, lo dicevamo, dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico e nelle coalizioni, riflessione preelettorale del tutto aperta. Eva Giovannini.
1: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su Caro Vita e Caro Carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
7: Adesso parliamo del caro benzina. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto non si ferma la corsa di carburanti in vista della scadenza della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada, in modalità self, il diesel, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge i 2,2 euro al litro, 2,128 su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2,085 euro e su strada i 2,008 euro al litro. L'unione dei consumatori è sulle barricate, prezzi ai massimi da marzo 2022. Per calmierare il costo di carburanti, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetto della crisi del Golfo Persico. E adesso apriamo la pagina della cronaca. A Palermo la Procura dei Minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, i cui genitori al momento sono indagati per omicidio colposo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Migliora intanto il cuginetto della piccola positiva alla stessa malattia, ma vaccinato regolarmente. Ce ne parla Agnese Licata.
11: Il piccolo che ha contratto la difterite resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
7: 10 anni fa il terremoto di Amatrice, 239 le vittime, danni per oltre 1 miliardo in città e nelle 69 frazioni. I cittadini lamentano i forti ritardi ma si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Il nostro inviato Stefano Corradino.
12: Questa che c'hai alle spalle è agibile, è soltanto che c'ha a fianco un rudere da buttare giù che non si capisce più di chi è.
13: C'è una lamentela anche da parte delle ditte perché non c'è il lavoro da parte degli operai e quindi lamentano il fatto che hanno dovuto chiamare persone esterne, soprattutto extracomunitari, infatti è pieno in questo momento. diciamo, per fortuna, perché almeno i lavori possono andare avanti.
14: Burocrazia lenta, ritardi nell'urbanizzazione, rischio fallimento imprese. A 10 anni di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia sono tante le criticità della ricostruzione ad Amatrice e nelle sue 69 frazioni, spesso dimenticate.
15: Non si può pensare di fare sempre tutto col provvisorio. Qua sono 10 anni che andiamo avanti con il provvisorio, tutto è provvisorio.
14: Delle criticità del territorio, ma anche delle speranze del futuro, si occupa una rivista cartacea che una cooperativa editoriale del territorio ha deciso di rieditare dopo 10 anni ed è appena uscito il primo numero.
16: Sicuramente anche un mezzo per tramandare quella che è la memoria storica del posto e delle persone che hanno vissuto qui, anche che hanno anche vissuto un evento catastrofico come questo.
17: Non solo cartacea, sfogliabile online, e poi c'è tutta la parte appunto multimediale che seguirà i prossimi anni della ricostruzione.
18: Volevamo raccontare questo territorio non solo attraverso le macerie e la distruzione, ma anche per raccontare che c'è tanta bellezza qui, che l'aria è buona e che è un luogo da visitare, in cui tornare.
7: E domani, lo ricordiamo, a partire dalle 10 andrà in onda uno speciale dedicato al terremoto di Amatrice, come dicevamo, di 10 anni fa. E torna il bel tempo con caldo e afa al sud, con Bari e Palermo da bollino rosso. Intanto in Toscana e Lombardia si fa la conta dei danni. Elena Scarrone.
19: È già la seconda volta, perché è venuto praticamente il 10 di luglio e poi l'altra notte.
20: La massa di sassi e detriti che ostruisce la provinciale a Isola di Fondra è imponente. Il traffico è stato deviato sull'altra sponda del fiume Brembo. Si lavora per mettere in sicurezza l'unica strada che attraversa la Val Brembana. Le ultime piogge violentissime hanno scaricato sul terreno fino a 250 mm di acqua per metro quadro, che corrispondono a 250 litri. I torrenti lungo il fianco ripido della montagna sono diventati cascate.
19: Il strettoio della valle, da qui a Fondra, che è nostro, 4,5 km, è lo strettoio della valle, ma mettere in sicurezza questo territorio rispetto per esempio agli effetti del cambiamento climatico è una cosa altamente problematica e nuova.
20: Lungo il Brembo il terreno già mesi fa era collassato, ora la buca ha dimensioni preoccupanti.
19: Noi abbiamo avuto, diciamo, cose molto forti nell'estate del 23, nell'estate del 24 e quest'anno 2,20. Tutti questi fenomeni qui hanno provocato dei dissesti veramente imponenti.
20: L'ultimo diluvio ha risparmiato case e alberghi anche nel campeggio del paese, dove erano state evacuate 150 persone. Col sole stanno tornando i turisti.
21: Danni non ne abbiamo avuti, è andato tutto bene, i nostri campeggiatori stanno tornando.
20: Sulle Orobie, sempre nella Bergamasca, i vigili del fuoco hanno evacuato in elicottero 29 persone e un cane, bloccati per il maltempo nei rifugi Coca e Brunone.
7: Adesso andiamo a Pechino, dove i robot umanoidi sfidano i campioni dello sport, battuto il record di Bolt nei 100 metri. Sentiamo il corrispondente Nello Porto.
22: Ai campionati mondiali di robotica di Pechino, gli umanoidi infrangono il record mondiale di velocità di Usain Bolt sui 100 metri. 9 secondi e 39 centesimi, il tempo di Tiangong Ultra, sviluppato dal Beijing Humanoid Robot Innovation Center. Una prestazione impressionante se si pensa che l'anno scorso lo stesso robot vinse con un tempo di 21,50. Tiangong ha bruciato sul traguardo Lightning, ovvero fulmine, della Honor, che pure ha fatto segnare un 9,47 al di sotto del record di Bolt. Ma in una sessione di prove nei giorni scorsi, Fulmine aveva percorso la distanza in 9,32, la migliore prestazione per questo genere di macchine. Per aumentare la velocità, dice Gao Shiming, ingegnere della Honor, abbiamo allungato le gambe di 10 cm e migliorato le giunture. Il risultato è che gli arti inferiori di Fulmine ora sono lunghi quanto quelli di Bolt. Fulmine non è nuovo a questo genere di performance. Già in aprile aveva battuto nella capitale cinese il record umano nella mezza maratona di quasi 7 minuti. La robotica è un settore strategico in cui la Cina sta investendo enormi capitali nella corsa alla supremazia tecnologica con gli Stati Uniti.
7: E adesso siamo al calcio, ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza. Oggi si giocano Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Venezia-Lecce e Atalanta-Sassuolo. Sulle gare di ieri c'è Tiziana Alla.
2: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne, poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta, nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepi, uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.
7: Oltre 100.000 le persone in piazza, a Melpignano per la notte della Taranta. Come sempre la musica popolare ha scatenato il pubblico in balli e canti. Sentiamo un passaggio del concerto di ieri sera.

0: sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a
3: bomber. Gillette Labs. Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
6: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
9: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
10: Entrate mortali!
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
12: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
13: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sulle prime pagine dei giornali campeggia la presenza del Papa al meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione, dopo 44 anni, dopo Giovanni Paolo II, un Papa, un Pontefice di nuovo a questo meeting, un bagno di folla, 60.000 persone lo hanno incontrato. E la politica campeggia su una linea, diciamo, diversa dal solito, è quella del concetto woke, che ancora fa parlare sui giornali dopo il passaggio importante di Conte su Repubblica, che ha segnato, come dire, una sorta di discesa in campo, di volontà di dare un segnale rispetto alle primarie. Ecco, oggi c'è l'intervista su Repubblica di Renzi, ma andiamo con ordine a vedere come aprono i giornali, quali pesi danno alle diverse notizie. Allora partiamo col Corriere della Sera. Scossa di Leone, no alle guerre, bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli e la sua citazione che viene riportata più volte nelle prime pagine. Prima dei confini ci sono le persone, conflitti e migranti, il Papa, il meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. E poi di spalla invece lo vedete, la minaccia di Putin, distruttivi, Macron, armi a Kiev, il regime di Kiev ha aperto da solo questo vaso di Pandora, ma le misure di rappresaglia non tarderanno e saranno molto più incisive, molto più distruttive. Queste le parole di Putin mentre si aspetta appunto l'incontro dei volenterosi a Kiev. E poi una notizia curiosa che affronteremo in questa rassegna stampa è questo confronto a due tra un robot, l'umanoide Lightning, che ha battuto il record del mondo di Usain Bolt. Andiamo a vedere il giornale a proposito di come apre sul Papa. È un'apertura, diciamo, di cronaca, realismo politico, potere e confini. Leone conquista i giovani al meeting, ovazione a Rimini. E poi in retroscena, quei rapporti tra CL e i papi, le divergenze con Bergoglio e la pace siglata da Prevost. E ancora invece la politica, da lato

leghista verso la Pax leghista, così diciamo è il punto di vista del giornale. Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti. E poi su Vannacci vedremo cosa ne pensa il leader del Carroccio. Libero, anche qua diciamo il Papa è in secondo piano, è di spalla. Leone fa la storia in 60.000 per la visita al meeting di CL, cori ovazioni, e questa l'accoglienza ai 60.000, e quindi diciamo l'aspetto più cronachistico, meno di messaggio. E invece l'apertura è di tipo economico, tredicesima IRPEF, il piano taglia tasse, e poi c'è l'intervento di Mentana sul PD. Vediamo Repubblica, che invece dà centralità al Papa, migranti, la lezione del Papa. Questa è una lettura politica, perché mette in risalto più che la guerra l'aspetto dei migranti, e quindi, come dire, richiama tutto il discorso che ha tenuto diciamo impegnate le prime pagine dei giornali da Ceuta in poi. Leone al meeting di Comunione e Liberazione, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, piante dosi, pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. E poi sempre, vedete, il tema Russia-Ucraina, Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga, le difficoltà sono quelle degli approvvigionamenti, quelle economiche, quelle del petrolio, delle file ai distributori di benzina. E poi spazio, diciamo, alla Serie A che ricomincia. Andiamo a vedere La Stampa, la citazione di Bergoglio, le persone prima dei confini, l'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti. Poi di spalla invece un caso di cronaca che ovviamente fa discutere: morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori Novax. E vediamo adesso il Messaggero, che torna su una citazione del Papa: disarmiamo il mondo. E ancora il diciamo Putin ammette dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, quindi ritorniamo sul tema del conflitto russo-ucraino. E poi il Sisma, un reportage 10 anni dopo, domani lo ricordiamo, sono i 10 anni dal terremoto di Amatrice, ecco che il titolo già rende chiaro il punto di vista: Amatrice a metà, perché come vedremo diciamo di quel paese è rimasta solo una torre con l'orologio, la strada centrale riasfaltata, ma intorno solo macerie. Andiamo a vedere anche come apre Avvenire, ovviamente lunghe pagine dedicate al Papa, qui ancora la citazione che è ritenuta quella, diciamo, che dà la cifra del messaggio di Papa Leone. Persone prima dei confini, accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV, il punto, il botta e risposta, diciamo, a distanza tra il Papa, che dice: è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede, si fa cultura, e siamo colmi del desiderio di rispondere alla responsabilità storica che ci ha affidato, testimoniare a partire dall'educazione che abbiamo ricevuto. Il commento del presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. E passiamo al Domani. Il Domani apre anche qui sul Pontefice, con la citazione che abbiamo ritrovato più volte: le persone prima dei confini. E un taglio che dà Marco da Milano, il discorso di Rimini: il Papa dice uscite, vale anche per la sinistra. Qui lega il tema politico con il messaggio del Papa. E vediamo il Fatto Quotidiano, che apre invece sulla politica: Meloni teme altri fischi, giochi già in perdita, la Premier contestata e le mini Olimpiadi a meno 371 milioni, Bari l'evento rischioso, contestazioni per l'Ilva, ma non solo, le gare sportive con costi folli. E La Verità non apre sul Papa, che diciamo nella parte centrale, ma il titolo di apertura è: il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata in Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. Qui ritorniamo sul tema
dell'arrivo delle primarie e quindi anche della provocazione di Conte in questo senso. Allora andiamo intanto a vedere qualche commento sul Papa a Rimini e lo facciamo con il Domani. Ci sono voluti 44 anni perché un Papa tornasse al meeting di Rimini e ad aspettare Leone XIV. Ieri alla fiera sono arrivate oltre 60.000 persone, famiglie intere, moltissimi ragazzi e bambini di ogni età, suore di ogni ordine, donne incinta, mamme con neonati in braccio, tutto intorno oltre 3.000 volontari, giovanissimi in gran parte, che fanno funzionare ogni ingranaggio della fiera. L'ultima volta di un Papa qui era stata il 29 agosto 1982, quando Giovanni Paolo II aveva partecipato alla terza edizione del meeting, attraversato il centro della cittadina romagnola e celebrato la messa sulla spiaggia nella zona del porto. 44 anni dopo, Leone XIV ha scelto di esserci e ripercorrere quasi la stessa geografia di Wojtyła, il meeting, la città, la cattedrale e infine il mare. Ma quella che nel 1982 era una manifestazione giovanissima, oggi è uno dei principali appuntamenti del cattolicesimo italiano, è un crocevia estivo della politica, delle istituzioni e dell'impresa. Se Giovanni Paolo II arrivava qui in un'Europa divisa dalla guerra fredda, Leone XIV è tornato a Rimini in un mondo nuovamente attraversato dalle guerre. Questo è il taglio dell'attualità. Infatti il richiamo alla pace, il discorso, anche un diretto richiamo alla politica. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. E poi al falso realismo, che riarma le menti, le parole e le nazioni, ha detto il Papa. La cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia. Questo il senso delle parole del Papa, ma c'è anche un commento da Milano sullo stesso giornale che dà una lettura in più e l'aggancia alla politica. Dice: uscite. Uscite è la parola chiave del pomeriggio di Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione. Allargate i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse. Uscite incontro a tutti. Queste parole del Papa. Dice: oggi è cambiato tutto, la platea di Rimini ha applaudito la lezione anti-integralista del Papa americano, la sua richiesta di smascherare i rapporti di potere ingiusti e purificare interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Questo è il punto di vista di Marco da Milano. E poi c'è Antonio Socci dalle pagine di Libero, in prima pagina l'analisi: nel popolo cristiano il fuoco è ancora vivo, dà una lettura di vitalità del mondo cattolico. Dice: cosa c'era ieri al meeting di Rimini? Non solo tanta gente, ma un popolo cristiano che di colpo ritrova entusiasmo e giovinezza dopo che con la morte di Don Giussani nel 2005 molte cose sono cambiate. Ieri, vedendo tutti quei volti, la loro luce, i loro canti, la loro gioia ritrovata, trovate quei bambini malati che erano in prima fila, che il Papa benedetto e carezzato, è stato evidente quanto fuoco di fede e di speranza covi ancora sotto la cenere e quanto sia potente e irresistibile per loro l'amor che muove il sole e le altre stelle, che era lo slogan dell'incontro, del meeting di Rimini. E sembrava rivedere le scene raccontate ai Vangeli dalle folle che si accalcano per vedere Gesù. Questa lettura così entusiasta di Antonio Socci non cela delle critiche sottintese e anche a volte esplicite che fa nei confronti del precedente Papa. Dice: Leone interpreta il suo ruolo come un pastore che cerca di raddrizzare diverse cose storte che ha ereditato dal precedente pontificato, ma mantenendone alcune parole d'ordine, come se volesse trovare i punti di continuità degli ultimi tre pontificati e così tracciare la strada per tutti. Non è facile. Lui vuole caratterizzarsi con il tema della pacificazione dell'unità, lo ha fatto ieri parlando alla gente di Comunione e Liberazione. Poi
come c'è il rischio di pensare che la pace sia solo assenza di guerra, mentre sono guerra anche le ideologie violente, i regimi che calpestano i diritti umani e la libertà dei popoli. Quindi questo concetto che ha ben presente il Papa, che la pace non è solo l'assenza di guerra, ma ci sono le ideologie violente che stanno alla base di regimi violenti che poi producono le guerre. E da qui passiamo invece al tema politico, quello che riguarda il concetto woke, e lo facciamo con l'intervista di Matteo Renzi, che si aggiunge a quella di Conte, sempre sulle pagine di Repubblica. Questa volta Matteo Renzi parla, dice: caro direttore, trovo stimolante il dibattito aperto dal suo giornale, e dice: segnalo tre spunti di riflessione. Il primo è puramente politico. Tra sei mesi si vota e battere la destra in Italia è possibile, addirittura probabile. Restiamo uniti, abbiamo una responsabilità storica: fermare il bis di Giorgia Meloni e assicurare nel 2029 l'elezione di un Presidente della Repubblica non sovranista, perché naturalmente quello che si apre a settembre con, diciamo, la discussione sulla legge elettorale. Renzi dice tra sei mesi quello che saranno le elezioni, ma il termine, cioè l'obiettivo, il traguardo vero che tutti stanno traguardando è proprio l'elezione del Presidente della Repubblica, perché chi vincerà queste prossime elezioni sarà anche probabilmente il gruppo, il centrodestra o il centrosinistra, il gruppo di riferimento che potrà portare sul colle più alto un nome per i prossimi sette anni. E questa è la partita politica vera, al di là della vittoria delle elezioni. E poi vediamo come va avanti, oltre a questo primo punto di tipo politico. Poi Renzi dice: meno woke e più economia. Sono d'accordo con chi? Con Conte. E aggiungo però: meno sussidi e più sussidiarietà. Il ruolo di noi riformisti nel centro-sinistra è quello di garantire lo Stato sociale, non di sognare uno Stato socialista. E quindi, diciamo, concretezza, pragmatismo. Però poi viene fuori anche il Renzi sognatore, quello, diciamo, alla Obama, e quindi dice: ma noi chi siamo? Che cosa vogliamo? Quelli del ceto medio e della sanità? Sì, ma soprattutto quelli che vogliono affermare in Italia le ragioni di un nuovo umanesimo. Quindi da una parte vuole concretezza, dall'altra riporta un tema, come dire, abbastanza ampio e impalpabile, no? Quello del nuovo umanesimo, e lo declina: dove la scuola insegna a risvegliare le emozioni e la fantasia per non crescere schiavi dell'algoritmo, dove l'innovazione non sia un mostro da temere ma una pratica da incoraggiare per creare opportunità, dove le idee trovino un ecosistema accogliente e non la ragnatela della burocrazia, dove l'investimento sulla difesa necessario valorizzi le nuove tecnologie e non alimenti le vecchie fobie, dove la sicurezza sia un diritto umano difeso a spada tratta soprattutto a sinistra, dove l'ambiente sia protetto con il buon senso e non con gli slogan, a partire dalla risorsa che è sempre più decisiva, l'acqua. Insomma, quindi ritroviamo il vecchio Renzi, diciamo, molto sulla scia di Obama, del vedere un futuro basato sulla scuola, sull'innovazione e sull'ambiente. Vediamo anche a questo proposito l'editoriale di Ezio Mauro sulla prima pagina di Repubblica, perché questo tema del woke sta aggregando molte riflessioni e editoriali. Allora, su Repubblica Ezio Mauro dice: l'irruzione del sociale ha spezzato le barriere identitarie del mondo woke, liberando il destino prigioniero della sinistra, e dice: oggi nella coscienza dei cittadini perde posizione l'inclusività identitaria, risale la scala delle priorità l'inclusione sociale attraverso una parola che fotografa la frase l'affordability, cioè
la capacità di procurarsi ciò di cui si ha bisogno e che spesso non ci si può permettere perché non è abbordabile per le nostre condizioni di vita e quindi diventa inaccessibile. Insomma, la sinistra che riscopre la sinistra, nel senso che riscopre i bisogni primari, no? L'affordability altro non è, un termine americano tra l'altro usato proprio su Repubblica ieri o l'altro ieri da Bill de Blasio, è diciamo avere l'accesso ai bisogni primari. Ecco che la sinistra riscopre questo e Ezio Mauro lo ricorda e dice anche

La gabbia del woke e il destino della sinistra continua e dice ed è come se cadesse un velo, non si può vivere politicamente chiudendosi in una collezione di minoranze, in una somma di identità da ristabilire sicuramente in credito con la storia, ma senza la possibilità di uscire dai loro stessi confini, proiettando un disegno complessivo di società capace di coinvolgere anche chi sta fuori dal recinto rivendicativo. Il rischio è quello di proporre una sinistra disincarnata che vive sui margini dello scambio politico sostanziale, sicurezza, diritti, lavoro, emancipazione, uguaglianza, libertà, cittadinanza, esclusione. Quindi questi i diritti principali, sicurezza, diritti, lavoro, emancipazione, uguaglianza, libertà, cittadinanza, esclusione. Invece, occupandosi dei bisogni accessori, come se quelli fondamentali fossero risolti o forse irrisolvibili. Insomma, questo è il tema che è entrato prepotente sulla discussione all'interno del centro-sinistra, ma che coinvolge anche, vedremo, il centrodestra. Interessante l'intervista del Corriere della Sera a Laura Boldrini, che è sicuramente la paladina del woke italiano. Dice: non mi sento una paladina, sono però impegnata da sempre per il rispetto dei diritti umani, quelli delle donne, della comunità LGBTQ+ e dei migranti. Quanto al cosiddetto woke, bisogna sfatare una falsa narrazione. Al netto di qualche eccesso sono state fatte battaglie di civiltà. Non voglio polemizzare con Conte, dice subito in apertura di intervista. E poi sul il fatto che questa, diciamo, critica interna viene direttamente dagli Stati Uniti, dove è Alexandra Ocasio-Cortez che ha definito folle quella prima fase del woke. Ecco che dice: comunque i paragoni vanno evitati, noto una strumentalizzazione della destra, l'Italia, come dire, ha sempre mitigato gli eccessi del woke, secondo Laura Boldrini. E alla domanda se il PD non abbia pensato troppo ai diritti civili che stanno a cuore al popolo della ZTL, dice: tutte le forze progressiste devono mettere insieme diritti sociali e civili, le due cose non vanno in conflitto. E andiamo velocemente anche a vedere il passaggio della Lega, che ecco, intanto Salvini, meno critiche e chiacchiere, leader del Carroccio avvisa la fronda interna, pronto a condividere le responsabilità, dice: la mia intenzione è unire, gli unici che si autoescludono sono quelli che invece di sfatare disfano. Quindi qua siamo passati all'analisi del centrodestra, in particolare la Lega, che ha Pinzolo, diciamo, luogo dove ogni anno Salvini va a fare un po' il punto di fine estate prima dell'occasione di Pontida, che sarà il 20 settembre. Dice: la questione del nord, qui è pungente il passaggio sulla questione settentrionale evocata dalla frangia critica del partito. Questo governo ha fatto il record di investimenti al nord, dice Salvini. Governiamo tutte le regioni del nord, abbiamo 5 ministri tutti lombardi, bisogna diminuire le tasse, si domanda Salvini. Certo che sì, lo chiederemo al ministro Giorgetti. Parole, toni che non sembrano lasciare molto spazio al dialogo interno. Questo è Libero che ne parla, quindi taglia corto con la possibilità di un eventuale dialogo con il fronte dei governatori, in particolare Zaia e Fedriga. Vedete, in piazza a Pinzolo sembra di rivedere un film in cassetta sempre più sgranato. Questo è Matteo Pucciarelli su Repubblica. Legge Fornero da superare, flat tax, contributo speciale alle banche, difendere l'Europa cristiana. L'appuntamento è un grande classico estivo, i temi che il vice premier rilancia anche. Non siamo più nel 2014, eppure il repertorio è immutabile, anche se il Carroccio nel frattempo ha governato 7 anni e non è stato in crisi come adesso. Insomma, questa è la lettura che fa Matteo Pucciarelli dell'intervento di Salvini a Pinzolo. E vediamo anche sulla stampa il
Salvini avverte il fronte del nord, se parlano meno e lavorano è meglio, questa è la frase che viene citata, e poi quello che è il traguardo, no? Il primo oggetto del confronto dovrebbe essere l'organizzazione di un faccia a faccia con i ribelli lombardi, si dovrebbe tenere dopo il 26 agosto ma sicuramente entro i primi di settembre, in tempo per provare a ricucire lo strappo, per evitare che il raduno di Pontida del 20 settembre si trasformi in un redderazionem a reti unificate. Resta da capire, tra l'altro, se si svolgerà a Roma oppure a Milano, e non sarà un dettaglio. L'altro interrogativo riguarda la posizione degli altri big del partito. Tutti guardano in particolare a Luca Zaia, che quest'anno per la prima volta potrebbe non parlare da Sacro Pratone, dato che non è più governatore. Massimiliano Fedriga e Giancarlo Giorgetti. Insomma, questo è il punto che riguarda il Nord, che riguarda la Lega, di cui l'analisi politica si alimenta oggi. Ma andiamo anche a vedere l'altro tema, invece, in questo caso di politica internazionale, di geopolitica. Abbiamo sentito delle parole di Putin, che dice: siamo stati colpiti nelle infrastrutture che contano, quelle energetiche, si è aperto il vaso di Pandora, restituiremo pan per focaccia a Kiev. E diciamo, mentre questa la trovate un po' su tutti i giornali, è la cronaca di quello che è accaduto, invece è interessante, come sempre, Fausto Biloslavo sul Giornale, che dà la sua analisi fine di inviato, e ci fa capire quali sono i rapporti veri tra Xi Jinping e Putin, ma ce lo fa capire come fa un inchiestista, cioè seguendo la linea dei soldi. E allora dice: abbiamo visto quanto sono importanti i droni. Ecco, l'intelligence di Kiev teme che la bobina di fibra ottica possa arrivare fino a 50 chilometri, quella che usano i russi. Infliggono agli ucraini perdite in uomini ed equipaggi pari al 25% superiore rispetto ai russi. E nel 2025 fino a 50 milioni di chilometri di fibra ottica potrebbero essere stati utilizzati per i droni russi. E ci dice anche che, risalendo appunto la filiera, io qui la faccio breve, però ecco, vedete, in Russia un volume delle importazioni di fibra ottica in Russia dalla Cina pari a 1330 tonnellate per oltre 72 milioni di dollari, però riflette solo una parte della catena di approvvigionamento da Pechino, che produce il 60% di materiale per la fibra ottica a livello mondiale. Non è un caso che dopo il bombardamento del principale stabilimento russo sia aumentata in maniera vertiginosa l'importazione dalla Cina, passando da 191.000 chilometri a 527.000 in tre mesi. Insomma, il punto che coglie Fausto Biloslavo è quello di un rapporto di tipo commerciale, ma sostanziale dal punto di vista dell'attacco, che è quello della fibra ottica per i droni, passato dalla Cina di Xi Jinping alla Russia di Putin. E ora lo zar ammette i danni dell'economia, ma risponderemo: Parigi darà i missili a Kiev. Questo per quanto riguarda la guerra in Russia-Ucraina. Ci avviamo a chiudere. Due cose velocissime. Questo è il segnale di soccorso. Bambina di 12 anni si salva dagli abusi del suo aguzzino, del suo orco, perché riesce a attirare l'attenzione della polizia e fa muta dentro la macchina questo segnale. Il segnale è un gesto universale, inventato nel 2020 dalla Canadian Woman Foundation. Si fa mostrando, vi prego di inquadrarmi, si fa mostrando il palmo della mano, il pollice, e si chiude. Questo gesto semplice e fondamentale ha salvato una bambina di 12 anni, come ci raccontano le cronache e come è riportato a pagina 19 del Corriere oggi, anche in altri giornali. E chiudo con invece una notizia curiosa, è quella del fatto che un robot batte Usain Bolt, batte il record dei 100 metri. Il grande Usain Bolt, quello che nel 2009 fu capace di correre 100 metri in 9,58,
è partito prima in grande velocità e poi però è stato raggiunto, mettendoli in parallelo, è stato raggiunto dal prodotto tecnologico cinese che, dopo aver fatto i primi passi molto brevi, ha preso la grande velocità e ha battuto, diciamo, il record. E questo naturalmente è una prospettiva interessante. Con qui chiudo la rassegna stampa, linea alla regia.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
3: Tenamen. Mantieni il controllo.
4: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
5: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
4: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Entrate mortali!
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
10: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
11: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
12: Dal giorno 1.
11: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
13: Putin ammette i danni economici e le perdite inflitte da Kiev e minaccia risposte distruttive. Zelensky parla con Macron per avere sistemi di difesa. Carburanti, prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise e gasolio verso il 2.30. Palermo, la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, indagati i genitori. Dopo i gravi danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo, pronta una nuova ondata di caldo, Bari e Palermo oggi da bollino rosso per l'AFA. Dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, la 29esima edizione della Notte della Taranta a Melpignano. 100.000 ballano e cantano nel più grande concerto europeo di musica popolare. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como oggi, Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Ben ritrovati e buona domenica. Dunque, lo dicevamo in primo piano, il conflitto in Ucraina alla vigilia del vertice dei volenterosi e della giornata dell'indipendenza. Si temono altri pesanti attacchi russi, soprattutto dopo quelli delle ultime ore. Allora andiamo a Kiev dall'inviato Daniele Lorenzetti.
14: Sì, dunque, da un lato le parole di Putin hanno aperto il vaso di Pandora alla minaccia di attacchi devastanti e poi la frenetica attività diplomatica qui in Ucraina, dove ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha sentito per 2 ore al telefono il presidente francese Macron. Il focus soprattutto sulla promessa di nuovi aiuti per le difese antimissilistiche, e poi Zelensky ha incontrato anche il ministro degli esteri tedesco e l'ex inviato speciale americano per l'Ucraina Kit Kellogg. Il focus anche qui appunto soprattutto la pressante richiesta di Patriot. Nella notte appena trascorsa ci sono stati ancora attacchi, ma a più bassa intensità. Si registrano 4 feriti in un quartiere di Kharkiv colpito da un drone Shahed e poi 2 vittime a Sumy per delle detonazioni di esplosivi. Intanto si continua a scavare anche a Kryvyi Rih sul luogo del devastante impatto sul centro commerciale. 16 morti, ma ci sono ancora 3 dispersi e il direttore è stato indagato per negligenza, non aveva fatto chiudere il centro durante l'allarme. Qui ci troviamo stamattina in un parco di Kiev dove, come vedete, la mia spalle, si sono radunati in migliaia per questa corsa di solidarietà nelle tradizionali Vishivankas, gli abiti ricamati e anche con le magliette con i colori della bandiera ucraina. Insomma, una città che prova a resistere e a vivere nonostante tutto alla vigilia della festa dell'indipendenza. Con Matteo Pietrobelli è tutto, a te.
13: Grazie. Al congresso di Russia Unita, Putin in campagna elettorale minaccia una risposta distruttiva agli attacchi di Kiev in territorio russo. Stanno danneggiando la nostra economia, ha detto da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
7: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tre candidati di Russia Unita, ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
13: E adesso l'Iran che rilancia la sfida agli Stati Uniti. Non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente iraniano dopo gli avvertimenti escalation da parte dei Pasdaran. La corrispondente Anna Mazzone.
8: La retorica di guerra dei Pasdaran si rinvigorisce, l'Iran rafforza il suo arsenale, il Ministero della Difesa di Teheran dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. I Pasdaran affermano che queste nuove armi sono più distruttive delle precedenti, ma il presidente Pezeshkian parla un'altra lingua e dice che questo è il momento giusto per arrivare a un accordo e che la guerra con gli Stati Uniti deve finire, mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati dei nemici. Messaggi dissonanti, segno di una profonda frattura nella piramide di potere degli Ayatollah. Hormuz comunque resta al centro delle tensioni. In coincidenza con la visita a Baghdad del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene che attraverseranno lo stretto di Hormuz. Ghalibaf poi afferma che l'Iran ha ricevuto messaggi dai paesi vicini per lo sviluppo di nuovi meccanismi di sicurezza e di cooperazione economica, ma è chiaro che l'Iran teme l'isolamento. Roma.
13: E intanto c'è una nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, ma anche a Gaza, e intanto Israele prova ad allentare la tensione con la Turchia. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
12: E allora partiamo proprio dal Libano, perché come hai detto c'è stata ancora una raffica di attacchi soprattutto sulle colline a ridosso della città di Nabatieh nel sud, ma anche sono state bombardate aree vicino al Binjbeil, che è il grande villaggio roccaforte di Hezbollah, e vicino Tiro. E cioè, arriva una denuncia da parte dei media locali, e cioè l'utilizzo di bombe al fosforo bianco in molti degli attacchi che Israele ha sferrato in questi ultimi giorni. Ricordo che appunto queste bombe sono vietate dalle convenzioni internazionali. Non è la prima volta che questo accade, non soltanto in Libano ma anche in altri teatri di guerra su cui Israele ha avviato un conflitto. E poi c'è Gaza, dove anche lì continuano i raid mirati. L'ultimo soltanto ieri, secondo l'esercito, era per colpire un componente di Hamas, ma in quest'ultima settimana i raid mirati sono stati diversi, ci sono state anche vittime civili, e tutti questi attacchi stanno mettendo a rischio quella fragile cessate il fuoco e anche i tentativi da parte dell'amministrazione americana di far ripartire in qualche modo il processo per portare avanti il piano di pace che è stato messo a punto dal presidente americano Trump. Ricordiamo che solo una settimana fa qui era venuto Jared Kushner, inviato nonché genero del presidente Trump. E poi sul fronte invece Israele e Turchia si cerca un po' di allentare la tensione, sono ripresi i contatti diplomatici, insomma si vuole evitare un'escalation su questo fronte. A dichiararlo qui in Israele è stato lo stesso ministro degli esteri Saar, che ha detto appunto stiamo riavviando contatti per evitare che tutto quanto possa sconfinare in un nuovo conflitto. A te.
15: Un'azione urgente contro la cancellazione della Palestina sotto gli occhi del mondo. L'appello firmato da 102 ex diplomatici di Regno Unito e Francia e pubblicato dal Guardian. A Gaza, scrivono, 2 milioni di palestinesi sono confinati nel 30% del loro territorio devastato. Sono affamati, privi di medicine e di alloggi. A Gerusalemme Est, nel resto della Cisgiordania, la dilagante violenza dei coloni con la complicità di esercito e polizie israeliane che equivalgono a una pulizia etnica. Il mondo non considera più Israele una democrazia, non c'è nulla di democratico nell'affamare e privare un popolo della sua terra. Voltiamo pagina perché parliamo del discorso del Papa al meeting di Rimini 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Il male non si combatte con il male, ha detto il pontefice, con un forte richiamo a smascherare i poteri ingiusti. Poi il rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Per Leone l'ovazione dei 60.000 presenti al meeting. Vediamo con Valentina Dello Russo.
16: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice, anche al popolo di comunione e liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star, il mondo ha bisogno di voi.
17: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
16: Liberiamo la convivenza dal sospetto. Ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
17: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
16: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
17: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
15: Ed ora con l'altro nostro inviato a Rimini, Alessandro Marchetti, rivediamo al pontefice.

0: i cori sono da stadio e così anche i numeri. Nel giorno di Papa Leone alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
1: Roma mia!
0: Dopo la lunga attesa spunta l'auto.
2: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo.
3: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
4: Che ha accarezzato mio figlio e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
3: È fortuna essere in prima fila.
5: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tommy ha anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
0: Il discorso dall'auditorium si segue seduti ma anche in piedi. A fine giornata c'è la soddisfazione di aver assistito a un evento storico.
6: Sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato molto commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
7: Ora la politica, la Premier Giorgia Meloni dopo la contestazione a Taranto da domani sarà di nuovo al lavoro sul dossier di attualità migranti e conflitti, probabile anche per i 10 anni dal terremoto. Sentiamo Luigi Massi.
8: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
9: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Meretz Boussaien.
8: Il governo

0: Assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekerinska, nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
1: Dossier migranti e politica estera dunque al centro del dibattito politico e nelle coalizioni. La riflessione preelettorale è aperta. Sentiamo con Eva Giovannini.
2: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su caro vita e caro carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida, a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
1: E oggi primo fine settimana di controesodo dopo il Ferragosto e non si ferma la corsa ai carburanti in vista della scadenza della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada, in modalità selfie, il diesel, almeno secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge i 2,2 euro al litro, 2,128 su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2,085 euro e su strada 2,008 euro al litro. E l'Unione dei consumatori è sulle barricate, prezzi ai massimi da marzo 2022. Per calmierare il costo dei carburanti, i sei paesi europei, tra cui l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere. Dunque c'è una ultima ora di aggiornamento, lo vedete anche in sovraimpressione. Trovato morto il bracciante scomparso a Foggia, c'è un'ipotesi di omicidio. Il corpo del migrante era nel bagagliaio di un'auto. Queste sono le ultime per ora e naturalmente nelle prossime edizioni ve ne daremo ancora conto. E adesso andiamo a vedere invece la cronaca. Andiamo a Palermo, la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione. E dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, i cui genitori sono indagati per omicidio colposo. Migliora intanto il cuginetto, positivo alla stessa malattia ma vaccinato regolarmente. Andiamo da Agnese Licata.
3: Il piccolo che ha contratto l'amento all'ospedale dei bambini di Palermo grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È secondo caso frutto del costati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina,

0: tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
1: E domani un anniversario importante, 10 anni dal terremoto del 24 agosto ad Amatrice. Noi siamo tornati nel versante marchigiano del cratere dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli, furono tra i primi ad arrivare quella notte. Sentiamo il racconto degli inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
2: Là che cosa c'era?
3: Lì c'era la caserma dei carabinieri.
2: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
3: Questa parte si saliva a piedi, c'era un...
2: Il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono
3: prima
2: più le
3: case. Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
2: E lei l'ha salvato quella notte?
3: E io l'ho salvato, sì.
2: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
3: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro e... Dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
2: C'era il comune di Arquata.
3: C'era l'ingresso del comune.
2: Ora da qualche giorno qui sulla rocca di Arquata, famosa, storica, c'è la gru. Questo significa che sono iniziati i lavori per ristrutturarla, metterla in sicurezza. Ma chi è che deve partire? Perché ancora non si è partito, se adesso si può partire?
4: Adesso partite perché le carte in regola, dal punto di vista delle ordinanze, sono tutte fatte, apposte e tutto. Adesso chi farà i lavori, i progettisti e le imprese, si devono mettere una mano sul cuore e devono dire adesso c'è bisogno di Arquata, di Accumoli, di Amatrice, di andare a lavorare in quelle frazioni che purtroppo sono state a Sassuolo e non potevano essere ricostruite ordinariamente, nel senso hanno avuto bisogno di piani di recupero. Ecco, chiediamo, mettete nei cronoprogrammi seri e rispettateli. Questo gli chiediamo.
1: E domani, ricordiamo, a partire dalle 10 andrà in onda uno speciale dedicato al terremoto di Amatrice di 10 anni fa, un terremoto infinito dalle macerie fino alla rinascita. E questa sera al via per la 732esima volta la cerimonia della perdonanza celestiniana ed è anche questa l'occasione per fare il punto sul restauro del Duomo dell'Aquila, gravemente danneggiato proprio dal terremoto. Il servizio è di Alberto Orsini.
5: L'inizio della perdonanza celestiniana riaccende le luci sulla ricostruzione del patrimonio religioso terremotato, in particolare sulla cattedrale dell'Aquila di San Massimo, un luogo chiave nel presisma per il corteo della bolla, dove la curia si univa alla municipalità per il momento giubilare, proprio come voluto da Celestino V. Duomo che 4 anni fa di questi tempi veniva visitato da Papa Francesco, che ebbe a esclamare con sincera e delusa sorpresa: qui non c'è niente. Il tempo non è trascorso invano e ora si lavora per riaprire entro la fine dell'anno della cultura.
6: Mi sono speso per questo risultato. Ho sentito dire che, essendo i lavori ormai in fase conclusiva, potrebbe essere questo un momento fondamentale per riaprire la cattedrale.
5: Dopo le ferie estive, nel maxi cantiere da 20 milioni di euro sono stati smantellati i ponteggi interni, avviata la predisposizione dell'impianto termico a pavimento e si procederà presto a rimontare il rivestimento a terra e completare una serie di restauri. La finta cupola verrà per ora riprodotta con una stampa fotografica in attesa del delicato recupero.
7: Stanno lavorando, sì. Sicuramente sarebbe un buon traguardo raggiungerlo in questo anno e speriamo di sì, però ecco, ancora siamo in un percorso di...

0: di ricostruzione, ecco, proprio dentro. E sicuramente il processo della ricostruzione è anche questo un segno di rinascita e resilienza che testimonia anche la ricchezza di questa città, di questo territorio.
1: E in Cina sono in corso, lo vediamo, i giochi mondiali di robot umanoidi. Sono oltre 2000 robot divisi in 666 squadre da 16 paesi in gara. Si sfidano nelle attività sportive, proprio come ci stanno testimoniando le immagini che ci arrivano proprio in diretta da Pechino. Ma saranno anche messi alla prova in contesti che spaziano da fabbriche, hotel, a interventi di emergenza e anche ambienti domestici. E intanto fa discutere il record battuto di Bolt nei 100 metri e sentiamo il corrispondente Nello Puotto.
2: Ai campionati mondiali di robotica di Pechino, gli umanoidi infrangono il record mondiale di velocità di Usain Bolt sui 100 metri. 9 secondi e 39 centesimi il tempo di Tiangong Ultra, sviluppato dal Beijing Humanoid Robot Innovation Center. Una prestazione impressionante se si pensa che l'anno scorso lo stesso robot vinse con un tempo di 21,50. Tiangong ha bruciato sul traguardo Lightning, ovvero fulmine, della Honor, che pure ha fatto segnare un 9,47 al di sotto del record di Bolt. Ma in una sessione di prove nei giorni scorsi, Fulmine aveva percorso la distanza in 9,32, la migliore prestazione per questo genere di macchine. Per aumentare la velocità, dice Gao Shiming, ingegnere della Honor, abbiamo allungato le gambe di 10 cm e migliorato le giunture. Il risultato è che gli arti inferiori di Fulmine ora sono lunghi quanto quelli di Bolt. Fulmine non è nuovo a questo genere di performance. Già in aprile aveva battuto nella capitale cinese il record umano nella mezza maratona di quasi 7 minuti. La robotica è un settore strategico in cui la Cina sta investendo enormi capitali nella corsa alla supremazia tecnologica con gli Stati Uniti.
1: Ed è ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza. Vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari. Pareggio 1-1 tra Udinese e Como e oggi si giocano Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Venezia-Lecce e Atalanta-Sassuolo. E sulle gare di ieri, Tiziana Alla.
3: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne, poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta, nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepi, uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.
1: E sono state oltre 100.000 le persone in piazza ieri sera a Melpignano per il tradizionale successo della Notte della Taranta. Come sempre la musica popolare ha scatenato il pubblico in balli e canti. E allora sentiamo un passaggio del concerto di ieri sera.

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Siamo tornati per mettere in evidenza i principali fatti di questa giornata. Putin ammette i danni economici e le perdite inflitte da Kiev e minaccia risposte distruttive. Zelensky parla con Macron per avere sistemi di difesa mentre si temono nuovi attacchi russi alla vigilia del vertice dei volenterosi e della giornata dell'indipendenza ucraina di domani. E nel primo fine settimana di controesodo, dopo Ferragosto non si ferma la corsa dei carburanti, saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise oggi, ultimo giorno con lo sconto. E per calmierare il costo dei carburanti, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, fanno proposte sulla tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetto della crisi del Golfo Persico. E la Procura dei minori di Palermo dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per differite della bambina non vaccinata. Sono indagati i genitori. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como e oggi Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Ed ora vi lasciamo con la nostra rubrica Sulla strada.

Una pedalata che unisce generazioni per scoprire la libertà delle due ruote e immaginare un futuro sostenibile. La faremo con bambini, genitori e nonni insieme, oggi sulla strada.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Andiamo, partiamo. I bambini davanti a noi, alle spalle ci sono genitori, nonni e qui accanto a me insegnanti, dirigente scolastico della scuola dell'istituto comprensivo di Polignano a Mare. Siamo in Puglia e insieme a questi bambini pedaleremo per la loro città, per il loro territorio, alla scoperta appunto della libertà che può donare la bicicletta, e lo facciamo con loro perché hanno partecipato a un progetto che prende spunto dal manifesto del ciclismo sostenibile promosso dal Ministero dell'Ambiente. Pasquale De Donato, dirigente scolastico, l'abbiamo costretto a venire in bicicletta.
1: Non sono abituato.
0: Però insomma, però ce la possiamo fare, sì. Sarà una giornata piuttosto complicata, ma riusciremo ad arrivare alla fine. Allora, parliamo di questo progetto. Che cosa hanno fatto questi bimbi nell'anno scolastico in corso, nell'anno passato?
2: Li abbiamo intanto resi felici con questa iniziativa.

0: IVA del Ministero dell'Ambiente. Loro quando da piccoli, già a Natale, ogni anno fanno l'arterina di Natale, chiedono a Babbo Natale la bicicletta, è la prima cosa che vogliono, la bici. Noi aderendo a questo progetto abbiamo approfondito l'argomento, chiaramente abbiamo scelto la scuola dell'infanzia e tutte le sezioni hanno aderito a questa iniziativa bellissima.
1: Praticamente nel corso dell'anno loro hanno elaborato disegni, scritti, testi, pensieri sulla bicicletta.
0: Il progetto è stato diviso in tre fasi, c'è stata una fase didattica, poi una seconda fase laboratoriale, perché il laboratorio è importante, creativo, e poi c'è stata la fase, l'ultima, espressiva, sulla quale parlerà sicuramente la nostra referente del progetto, l'insegnante Patrizia Grande, che è stata la prima a entusiasmarsi di fronte a questa iniziativa e a trasferire il suo entusiasmo, il mio, a tutte le colleghe, ai genitori e ai bambini. Diciamo che la comunità educante oggi è qui presente in tutte le sue parti. Ci sono i genitori, ci sono i bambini, ci sono io, ci sono gli insegnanti. Quindi siamo tutti impegnati.
1: Adesso sentiremo ciascuno di loro per capire un po' intanto cosa ne pensano di questo progetto. Alla fine io lascerei parlare i bambini anche per raccogliere le emozioni, le sensazioni dopo questa pedalata per Polignano. Patrizia, allora, il dirigente diceva il tuo entusiasmo ha trascinato questi bambini. Che cosa li hai portati a fare in questo anno?
2: Allora, noi abbiamo avviato questo progetto nelle aule, che è partito proprio dal chiedere loro che cosa per loro rappresenta la bicicletta, e sono venute fuori parole come sole, nuvole, mare, ma anche papà, mamma, nonni. E ci siamo resi conto che la bicicletta, parlare di bicicletta ai bambini, è sinonimo di libertà, ma anche di rispetto delle regole. E quindi abbiamo chiesto loro di rappresentare graficamente questo progetto. Hanno aderito tutte le scuole dell'infanzia del nostro istituto comprensivo Sarnelli De Donato Rodari e di tutte le fasce, con elaborati sia singoli, quindi rappresentazioni grafiche singole, sia di gruppo. E alla fine abbiamo raccolto le loro esperienze più belle vissute, ma anche da vivere, in una, li abbiamo racchiuse in una filastrocca. La filastrocca rappresenta una crasi delle loro emozioni. Questa filastrocca che abbiamo realizzato intanto attraverso delle rime, affinché fosse un testo mnemonico.
1: E loro ancora non sanno leggere.
2: Loro non sanno leggere. Piccoli, e quindi abbiamo utilizzato, esatto, anche gli ideogrammi affinché facilitassero la lettura. Quindi fosse un ponte, un trampolino verso il percorso scolastico successivo, appunto, della scuola primaria. Sono venuti fuori quindi degli elaborati grafici interpretando i principi del regolamento del ciclismo sostenibile e questa filastrocca, che è appunto un compendio della loro esperienza e che racchiude le esperienze che fanno in bicicletta. E quindi ci sono le uscite con i nonni, con mamma, con papà, ma ci sono anche le speranze, che sono quelle di un mondo non inquinato grazie proprio all'uso della bicicletta.
1: E allora sentiamola questa filastrocca e vediamo che cosa hanno pensato i bambini in questo anno della bicicletta, come la vivono, che cosa significa per loro. Ce la siamo fatta leggere da Yuka. Sentiamola.
3: Viva la bicicletta! Bicicletta, sole, pioggia, nuvoletta, mi muovo senza fretta. A casa, a scuola, al mare o in campagna, con papà e mamma, ho gli amici e mia sorella, sempre insieme senza fretta. Viva la bicicletta! Rosa o a fantasia, mi sembra di volare via per le strade dritto giù e il mio cuore batte di più. Se pedalo, sono contento e non produco inquinamento. Sulle due ruote a faccia in su vedo il cielo e respiro di più. Con il vento tra i capelli vedo i paesaggi belli. Cara bicicletta del mio cuore, con te sono felice e di buon umore. Viva la bicicletta!

0: Abbiamo sentito questa filastrocca composta dai bambini e uno degli elementi che emergono da queste parole è appunto il fatto che la bicicletta diventa un mezzo per incontrare i nonni, per stare insieme ai genitori. Qui abbiamo nonni, genitori, Paolo è un nonno. Tu vivi questo rapporto con tuo nipote, tua nipote, di chi è intanto tuo nipote?
1: Di,
0: tuo nipote?
1: Di Diego.
0: Diego, ecco.
1: Sì, vivo, sì, sì, vivo, sì.
0: Cioè, Diego viene a trovarti in bicicletta, voi andate in bicicletta insieme?
1: Sì, sì, sì, sì, facciamo delle passeggiate in bicicletta.
0: E viene a trovarti in bicicletta?
1: Sì, o se no vado io a prenderlo.
0: Senti, ma usate anche la bicicletta per muovervi dentro Polignano?
1: Sì, con le belle giornate, sì.
0: Diciamo che qui le belle giornate non mancano, insomma,
1: sì.
0: Siamo in un posto di
1: ci
0: mare.
1: Ci sono dopo le strisce ciclabili dove si può anche transitare. L'hanno fatto proprio per i bambini e li porto di là.
0: Samuela invece è una mamma che usa regolarmente la bicicletta per muoversi in città.
2: Sì, sì, spesso la prendiamo perché Polignano permette, dato che ha delle stradine piccole, quindi l'uso della macchina lo evitiamo. E accompagno i miei figli a scuola e spesso ovunque, a fare la spesa, al parco giochi, e spesso ci facciamo delle belle passeggiate in bicicletta. Poi il nostro territorio offre delle bellezze così naturali e possiamo apprezzare la natura e respirare aria pulita.
0: Cestino davanti,
2: sì,
0: seggiolino,
2: esatto.
0: Posteriore, seggiolino,
2: sì, perché
0: sul manubrio.
2: Ne porto due in bici e a volte anche la spesa. Sì,
0: quindi è il tuo mezzo di trasporto?
2: Sempre, sempre.
0: Regolare. E come mai questa scelta? Da quanto tempo?
2: Da sempre, sono sempre stata una sportiva, ma mi piace passeggiare all'aria aperta e lo trasmetto ai miei figli. Loro anche sono contenti di passeggiare in bicicletta. Lo dice il fatto che in questo progetto a scuola, quando Angelo è stato intervistato, ha detto che lui si sente flash in bicicletta.
0: Sente flash, sì.
2: Sì, perché loro anzi mi chiedono, il grande, perché la piccola ancora me lo fa capire con i sorrisi, sono molto entusiasti, mi chiede di andare in bicicletta anche a scuola, io li accompagno con la bici ovunque, usciamo spesso.
0: Quindi è una richiesta che arriva anche
2: sì,
0: da
2: sì,
0: loro
2: sì,
0: ormai.
2: Sì, sì. E penso sia una questione anche di abitudine.
0: E soprattutto appunto in una cittadina che non ha grandi dimensioni, forse la bicicletta è il mezzo,
2: sì, è il mezzo più comodo.
0: Più comodo, più veloce, nonostante abbiamo visto e vedremo tra poco la gran quantità di automobili che comunque circolano per Polignano.
2: Sì, sì, sì, sì. Beh, poi si parla ora in questi ultimi anni di sostenibilità, metterla in pratica e fargliela vivere proprio con degli esempi concreti ai bimbi è cosa fondamentale.
0: Noi adesso stiamo arrivando in un punto molto panoramico di Polignano, ma qui di fronte a noi parte una stradina che potrebbe diventare in futuro un pezzo della ciclovia adriatica e tra Polignano e Monopoli si potrebbe realizzare una ciclovia su strada bianca, quindi non asfaltata, e questo è un progetto proposto da chi ha organizzato la ciclo storica di Puglia qui a Polignano a inizio novembre. Sentiamo cosa prevede questo progetto e noi proseguiamo.

L'idea è venuta da Ciclostorica Puglia di prolungare la ciclovia adriatica su un posto fantastico lungo il mare, a impatto zero, senza eccessiva cementificazione, ma sfruttando i materiali del luogo. La ciclovia è lunga circa 3,2 km e congiungerà Portalga, Polignano quindi, con Torrencina a Monopoli, permettendo a tutti i ragazzini, per esempio, di Polignano e di Monopoli di passare da una città all'altra in piena sicurezza, visto che oggi abbiamo una statale trafficatissima, no, con planare assolutamente non percorribile. Il tracciato esistente ad oggi sulla complanare verrebbe sostituito da questa bellezza unica. Questa è la vecchia via Francigena, quindi non facciamo altro che spianare leggermente, a porre un poco di stabilizzato e brecciolina per permettere a tutti, anche ai pedoni oltre che ai ciclisti che sono sempre più presenti sul territorio pugliese, di godere di questi spazi incredibili. Il progetto lo abbiamo presentato in occasione di Ciclostorica Puglia al sindaco e ai politici presenti. Abbiamo fatto uno studio di fattibilità e quindi con poche risorse finanziarie si potrebbe divenire già l'anno prossimo a un percorso fantastico fra muretti a secco, mare e gli odori della Puglia.

0: Siamo arrivati nel centro storico di Polignano e qui troviamo Fabio. Ben trovato Fabio.
1: Ciao Alfredo.
0: Che ci racconterà la sua storia, che è una storia di bike economy, diciamo così, cioè di come sulla bicicletta si può anche costruire un futuro, un lavoro. Raccontacela.
1: Il progetto nasce come associazione di recupero bici, biciclette che tutti quanti abbiamo in cantina, quindi di poter dare nuova vita alle bici che sono in disuso, riportare in vita le biciclette che tutti hanno, non solo come sport, ma potendo dar loro modo di essere un mezzo di trasporto vero e proprio.
0: Quindi tutto nasce dall'idea di riciclare mezzi che comunque possono essere utilizzati all'infinito,
1: sì,
0: anche se spesso vengono abbandonati.
1: Sì, sono le biciclette del nonno che sono in cantina e che prima appunto venivano utilizzate come mezzo di trasporto, adesso sono lì in stato di abbandono, e il nostro obiettivo è quello di riportarle in vita in maniera anche diversa, cercando di customizzarle.
0: Per esempio?
1: Ma banalmente una bicicletta anni 30 che viene montata con ruote più moderne, con un manubrio stile moderno, però
0: direi sempre... che è un sacrilegio comunque.
1: Sì. Ci sono alcuni che lo vogliono fare.
0: Tu hai sempre usato la bicicletta?
1: Ma
0: sei
1: fin
0: un
1: da bambino,
0: ciclista?
1: Sì, non un ciclista in senso sportivo, ma sempre, mi ha sempre affascinato la meccanica della bicicletta, più che il poter andare in bici in modo sportivo, quindi come, veramente come mezzo di trasporto. E poter rendere una bicicletta unica, questo diciamo è il nostro focus.
0: Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, credi che sia un settore che può dare opportunità di lavoro ai giovani?
1: Assolutamente sì, perché la bicicletta è il futuro, perché c'è sempre più sensibilità nei confronti di una mobilità sostenibile. Vedo tanti ragazzi che stanno ritornando in bici, cosa che non vedevo da un po' di anni, e questa cosa non può far altro che piacere, quindi è un settore che sicuramente avrà modo di crescere negli anni.
0: E sicuramente a noi fa piacere. Grazie Fabio per questa tua testimonianza.
1: Grazie a te Alfredo.
0: Noi siamo appena passati di fronte al laboratorio di un artista particolare, un artista che apprezziamo molto perché anche lui in qualche modo si occupa di sostenibilità e crea le sue opere d'arte con dei materiali trovati sulla spiaggia e in giro, praticamente ricicla tutto e soprattutto non spreca. Sentiamo il suo racconto e andiamo verso la fine con questi piccoli ciclisti.
2: Il mio destino forse era forse segnato, no? Segnato da due cose. La prima è che mio padre, dopo aver fatto, è stato barista, ha aperto un noleggio di flipper e aveva un magazzino pieno di flipper che sono come delle enormi lampade. E poi, dopo essermi laureato, ho lavorato per un po' di anni in uno studio di ingegneria e quando ero lì al geometra che lavorava con me nello stesso studio dicevo continuamente: un giorno andrò sul mare, raccoglierò le pietre coi buchi, ci metterò le lampadine dentro e ci farò delle lampade. I primi lavori li ho realizzati cercando i materiali sulle spiagge. Le prime lampade erano decorate con conchiglie, vetri lavorati dal mare, dei sassi che io trovavo al mare. Per una casualità andai in una vetreria industriale per comprare dei vetri per delle finestre, semplicemente, e nella discarica di questa vetreria ho visto dei vetri di forte spessore che loro dovevano buttare e glieli chiesi. E sono venuto qui al laboratorio e li ho spaccati accidentalmente con un martello. Presi questi vetri taglienti, realizzai un oggetto. La particolarità di questo oggetto è che usando del vetro comune di vetreria, quello un po' verdolino, il vetro assumeva delle colorazioni diverse a seconda della lunghezza. All'inizio era molto chiaro e più si arrivava verso la punta più diventava scuro, ricordando proprio la profondità del mare, no? All'inizio mi sono battuto un po' tutte le vetrerie cercando di recuperare tutti gli spezzoni, gli avanzi, i vetri che avevano in quelli che alcuni vetrai hanno definito gli ossari della vetreria, no? Ora ultimamente soprattutto il vetro colorato, che è molto difficile da trovare, non lo produce più nessuno, sono un po' costretto a comprarlo, però vado sempre per vetreria alla ricerca di scarti. Cerco di utilizzare, riutilizzare tutto. Io utilizzo addirittura il mio scarto di lavorazione. Rifiuti zero, io cerco di fare assolutamente rifiuti zero. sono veramente un fanatico del riciclo. Piano piano avevo bisogno di macchine e mi sono inventato questo strumento usando una sedia da dentista che ho portata in un'officina meccanica tra le risate dei dipendenti, e così ho realizzato questo oggetto che è diventato assolutamente indispensabile. Sono fondamentalmente, profondamente e convintamente ecologista, ma non per dogma, ma proprio per attitudine, capito? Quindi è un fatto mio personale, lo spreco mi irrita e questo proprio per me è un caposaldo del mio lavoro, diciamo.

0: siamo arrivati sul belvedere di Polignano ai piedi del grande Domenico Modugno. Voi lo sapete chi è questo signore? Sì, bravissimi. E questi invece sono i lavori che avete fatto voi con le maestre durante l'anno. Me li raccontate? Che cosa avete disegnato? Ovviamente tutte biciclette.
1: Sì, questa sono io.
0: Questa sei tu.
1: Al parco.
0: Al parco. E la bicicletta dov'è?
1: Qua.
0: Ah, è qua dietro, è parcheggiata. E tu vai in bicicletta al parco?
1: Sì.
0: Con mamma e papà. Tu, Diego, che hai disegnato invece?
2: Io non ne ho in bici.
0: Tu e il nonno? Perché tu invece vai in bici col nonno. Lì che cosa abbiamo? Facciamolo vedere a lui, Elena. Che cos'è? Raccontacelo.
3: Questo è un campo di fiori e mi sono disegnata io sulla bici.
0: E invece tu qui con chi sei?
4: Con Domingo e con papà. Andiamo a vedere la gara ciclistica.
0: La gara ciclistica andate a vedere. Ma ti piace la gara ciclistica? Ti piacciono le biciclette? E tu, Francesco, invece, ho visto che prima correvi, tu vuoi fare proprio il ciclista. Ti piace? Raccontami un po' come mai questa passione?
4: Perché io vado sempre in
0: bici. Vai sempre in bici? Ma ci vai anche a scuola in bici? No, a scuola ancora no. Qualcuno di voi va a scuola in bici? Tu, Angelo? Angelo, vai, raccontatemi un po' che cosa avete fatto qui.
5: Vado a calcetto con mamma.
0: Vai a calcetto. E perché ti piace la bici?
5: Perché pedali.
0: Perché pedali pure forte. E quindi ti senti?
5: Flash.
0: Flash, ti senti flash. E perché ti senti flash?
5: Perché corri.
0: Perché corri. E tu invece che cosa hai disegnato?
6: Ho disegnato io e mamma che andiamo in un campo di fiori.
0: Ma quindi questa bicicletta vi fa stare sempre insieme a mamma e papà, i nonni e i genitori, eh? Yuka, tu? Abbiamo sentito prima che sei stata bravissima a recitare questa filastrocca. E qui invece che cosa hai disegnato?
7: Ho disegnato io e mamma che andiamo al parco giochi.
0: Al parco giochi. Oggi vi siete divertiti? Questa pedalata che abbiamo fatto vi è piaciuta?
7: Sì.
0: Che cosa vi è piaciuto? Ditemi un po' una cosa al volo per uno che vi è piaciuta di più. Vai.
8: Mi è piaciuto quando ci siamo fermati alle pietre.
0: Davanti al mare?
8: Sì.
0: Francesco, qual è stato il momento più bello, il momento anche più difficile? C'è stato qualche momento difficile?
9: Camminare con la bici.
0: Camminare con la bici, questo
9: discese,
0: è stato.
9: Dici?
0: Le discese, sì. Sono piaciute particolarmente. Vai, Angelo.
10: Le discese.
0: Le discese. Per te?
11: Mi piace sentire il vento in faccia.
0: Il vento in faccia ti piace sentire. E beh, in bicicletta si sente.
12: Anche tu,
0: Yuka. Ania?
13: A me mi piace sempre andare in discesa con la bici.
0: La discesa ti piace perché non ti piace per faticare tanto in salita?
13: Sì.
0: È dura la salita.
14: La discesa.
0: La discesa pure a te. Tu, Elena?
15: La discesa anche a me.
0: Anche a te.
16: Anche a me la discesa.
0: Tutti in discesa. Allora andiamo tutti in discesa. Bene, bimbe e bimbe, grazie per aver pedalato con noi. Grazie alle mamme, ai papà, ai nonni, alle insegnanti che ci hanno accompagnato. Ma come vogliamo chiudere in bellezza questa puntata? Avete qualche idea?
17: Evviva la bicicletta!
0: Evviva la bicicletta! Grazie, grazie bimbi. Noi ci fermiamo qui. Torniamo sabato prossimo alle 10.30, domenica alle 9.30, sempre su Rai News, sempre sulla strada.

0: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito. Per una brillantezza extra, prova anche il sgrassatore Chantecler con bicarbonato.
4: Più bassi.
5: Fissi lì.
4: Ancora più bassi. Bassi.
5: Fissi lì. Così va bene.
4: Ancora più bassi.
5: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
6: Via, via, vieni.
7: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Putin ammette i danni economici e le perdite inflitte da Kiev e minaccia risposte distruttive. Zelensky parla con Macron per avere sistemi di difesa. Carburanti, prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise, gasolio verso i 2,30 euro. Palermo, la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, indagati i genitori. Dopo i gravi danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo, pronta una nuova ondata di caldo. Bari e Palermo, oggi bollino rosso per l'AFA. Dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, la 29esima edizione della Notte della Taranta a Melpignano, 100.000 ballano e cantano nel più grande concerto europeo di musica popolare. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como, oggi Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Mila e Atalanta-Sassuolo. Edizione delle 10, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di RaiNews 24. E in primo piano abbiamo il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice dei volenterosi e della giornata dell'indipendenza si temono nuovi altri pesanti attacchi russi dopo quelli delle ultime ore. Ci aggiorna da Kiev l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, dunque, da un lato le parole di Putin hanno aperto il vaso di Pandora alla minaccia di attacchi devastanti e poi la frenetica attività diplomatica qui in Ucraina, dove ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha sentito per 2 ore al telefono il presidente francese Macron. Il focus soprattutto sulla promessa di nuovi aiuti per le difese antimissilistiche. E poi Zelensky ha incontrato anche il ministro degli esteri tedesco e l'ex inviato speciale americano per l'Ucraina Kit Kellogg. Il focus anche qui, appunto, soprattutto la pressante richiesta di Patriot. Nella notte appena trascorsa ci sono stati ancora attacchi, ma a più bassa intensità. Si registrano 4 feriti in un quartiere di Kharkiv colpito da un drone Shahed e poi 2 vittime a Sumy per delle detonazioni di esplosivi. Intanto si continua a scavare anche a Kryvyi Rih sul luogo del devastante impatto sul centro commerciale. 16 morti, ma ci sono ancora 3 dispersi e il direttore è stato indagato per negligenza, non aveva fatto chiudere il centro durante l'allarme. Qui ci troviamo stamattina in un parco di Kiev dove, come vedete, la mie spalle si sono radunati in migliaia per questa corsa di solidarietà nelle tradizionali Vishivanka, se gli abiti ricamati anche con le magliette con i colori della bandiera ucraina. Insomma, una città che prova a resistere e a vivere nonostante tutto alla vigilia della festa dell'indipendenza. Con Matteo Pietrobelli è tutto, a te.
0: Grazie a Daniele Lorenzetti. Dal canto suo, al congresso di Russia Unita, Putin in piena campagna elettorale minaccia una risposta distruttiva agli attacchi di Kiev in territorio russo. Stanno danneggiando la nostra economia, ha detto Putin. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. 3 candidati di Russia Unita, ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: E adesso andiamo all'altro conflitto, quello in Medio Oriente. L'Iran rilancia la sfida agli Stati Uniti. Non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente iraniano, dopo gli avvertimenti di una escalation da parte dei Pasdaran. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
3: retorica di guerra dei Pasdaran si rinvigorisce, l'Iran rafforza il suo arsenale, il Ministero della Difesa di Teheran dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. I Pasdaran affermano che queste nuove armi sono più distruttive delle precedenti, ma il presidente Pezeshkian parla un'altra lingua e dice che questo è il momento giusto per arrivare a un accordo e che la guerra con gli Stati Uniti deve finire, mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati dei nemici. Messaggi dissonanti, segno di una profonda frattura nella piramide di potere degli Ayatollah. Hormuz comunque resta al centro delle tensioni. In coincidenza con la visita a Baghdad del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene che attraverseranno lo stretto di Hormuz. Ghalibaf poi afferma che l'Iran ha ricevuto messaggi dai paesi vicini per lo sviluppo di nuovi meccanismi di sicurezza e di cooperazione economica, ma è chiaro che l'Iran teme l'isolamento. Roma.
0: Grazie ad Anna Mazzone. Nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e anche a Gaza, mentre Israele prova ad allentare la tensione con la Turchia. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
4: E allora partiamo proprio dal Libano, perché come hai detto c'è stata ancora una raffica di attacchi soprattutto sulle colline a ridosso della città di Nabatieh nel sud, ma anche sono state bombardate aree vicino al Binjbeil, che è il grande villaggio roccaforte di Hezbollah, e vicino Tiro. E cioè, arriva una denuncia da parte dei media locali, e cioè l'utilizzo di bombe al fosforo bianco in molti degli attacchi che Israele ha sferrato in questi ultimi giorni. Ricordo che appunto queste bombe sono vietate dalle convenzioni internazionali. Non è la prima volta che questo accade, non soltanto in Libano ma anche in altri teatri di guerra su cui Israele ha avviato un conflitto. E poi c'è Gaza, dove anche lì continuano i raid mirati. L'ultimo soltanto ieri, secondo l'esercito, era per colpire un componente di Hamas, ma in quest'ultima settimana i raid mirati sono stati diversi, ci sono state anche vittime civili, e tutti questi attacchi stanno mettendo a rischio quella fragile cessate il fuoco e anche i tentativi da parte dell'amministrazione americana di far ripartire in qualche modo il processo per portare avanti il piano di pace che è stato messo a punto dal presidente americano Trump. Ricordiamo che solo una settimana fa qui era venuto Jared Kushner, inviato nonché genero del presidente Trump. E poi sul fronte invece Israele e Turchia si cerca un po' di allentare la tensione, sono ripresi i contatti diplomatici, insomma si vuole evitare un'escalation su questo fronte. A dichiararlo qui in Israele è stato lo stesso ministro degli esteri Saar, che ha detto appunto stiamo riavviando contatti per evitare che tutto quanto possa sconfinare in un nuovo conflitto. A te.
0: Grazie a Maria Gianniti. Un'azione urgente contro la cancellazione della Palestina sotto gli occhi del mondo. E questo è l'appello firmato da 102 ex diplomatici di Regno Unito e Francia e pubblicato dal The Guardian. A Gaza, scrivono, 2 milioni di palestinesi sono confinati nel 30% del loro territorio devastato, affamati, privi di medicine e di alloggi. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, la dilagante violenza dei coloni con la complicità di eserciti e polizie israeliani equivalgono a una pulizia etnica. Il mondo non considera più Israele una democrazia, non c'è nulla di democratico nell'affamare e privare un popolo della sua terra. E adesso andiamo al discorso del Papa al meeting di Rimini, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Il male non si combatte con il male, ha detto il pontefice, con il forte richiamo a smascherare i poteri ingiusti. Poi il rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Per Leone l'ovazione dei 60.000 presenti al meeting. Sentiamo Valentina Dello Russo.
5: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice, anche al popolo di comunione e liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star. Il mondo ha bisogno di voi.
6: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
5: Liberiamo la convivenza.

0: Dal sospetto ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
1: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la dai business della morte.
0: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
2: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
3: Oggi altra giornata ricca di eventi al meeting di Rimini. Andiamo subito in diretta dal nostro inviato Alessandro Marchetti per capire quali sono gli appuntamenti e i principali interventi. Alessandro, a te.
4: Eh sì, buongiorno a voi. È iniziata questa terza giornata dell'edizione numero 47 del meeting di Rimini che, come potete vedere alle mie spalle, è intitolata L'amor che muove il sole e le altre stelle, una citazione dell'ultimo canto del Paradiso di Dante, e possiamo dirvi che arrivando qui in fiera questa mattina abbiamo incontrato diversi volontari del meeting, sono circa 3.300 quest'anno che canticchiavano ancora i cori ieri intonati per Papa Leone all'arrivo qui in fiera. Il pontefice ha detto nei suoi messaggi alle famiglie, al popolo di Comunione e Liberazione, ma in fondo a tutto il mondo: liberare la tecnologia dal business delle morti. Ebbene, dei 28 eventi e dibattiti previsti in questa terza giornata qui in fiera, almeno 3 sono dedicati all'intelligenza artificiale, è uno dei temi dominanti, ma si parlerà anche molto di Medio Oriente, la situazione in Libano, si parlerà dei nuovi potenti della destra americana, si parlerà anche di diritti e Costituzione con Giuliano Amato. Il primo evento della giornata, però, cancelli aperti dalle 10, sarà alle 11 con la messa consueta con il Cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna. Tanti ospiti, seguiremo i dibattiti e avremo incontri con i protagonisti dalla nostra postazione. Per ora è tutto, linea a voi.
3: Grazie ad Alessandro Marchetti. Adesso apriamo la pagina della politica, la Premier Giorgia Meloni, il Flitti. Probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Ci aggiorna Luigi Massi.
5: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
6: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. President of ICMG, Meretz Boussaien.
5: Il governo, assicura Meloni, continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della Vice Segretaria NATO Czekelinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del Trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il Trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
3: E dunque l'avete sentito, dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico e nelle coalizioni, riflessione aperta preelettorale. Sentiamo Eva Giovannini.
7: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a

0: riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su caro vita e caro carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Ponti, da settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
1: E adesso parliamo del caro benzina. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto non si ferma la corsa dei carburanti in vista della scadenza della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada, in modalità self, il diesel, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge i 2,2 euro al litro, 2,128 su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2,085 euro e su strada 2,008 euro al litro. L'Unione dei consumatori è sulle barricate, prezzi ai massimi da marzo 2022. Per calmierare il costo dei carburanti, sei paesi europei, tra cui l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetti della crisi del Golfo. E ora invece apriamo la pagina della cronaca, perché a Palermo la Procura dei Minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, i cui genitori sono indagati per omicidio colposo. Intanto migliorano le condizioni del cuginetto della piccola, positivo alla stessa malattia, ma vaccinato regolarmente. Sentiamo Agnese Licata.
2: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Spallanunque è già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la Procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
1: A 10 anni dal terremoto del 24 agosto ad Amatrice, siamo tornati nel versante marchigiano del cratere, dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli, furono tra i primi ad arrivare quella notte. Il racconto degli inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
3: Là che cosa c'era?
4: Lì c'era la caserma dei carabinieri.
3: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
4: Da questa parte si saliva a piedi, c'era una scalinata che si saliva a piedi.
3: Si vede il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono
4: prima
3: più le case.
4: Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
3: E lei l'ha salvato quella notte?
4: E io l'ho salvato, sì.
3: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
4: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro, e dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
3: C'era il comune di Arquata.
4: C'era l'ingresso del comune.
3: Ora, da qualche giorno qui sulla rocca di Arquata, famosa, storica, c'è

0: La gru, questo significa che sono iniziati i lavori per ristrutturarla, metterla in sicurezza. Ma chi è che deve partire? Perché ancora non si è partito, se adesso si può partire?
1: Adesso va a partire perché le carte in regola, dal punto di vista delle ordinanze, sono tutte fatte, apposte e tutto. Adesso chi farà i lavori, i progetti, i progettisti e le imprese si devono mettere mano sul cuore e devono dire adesso c'è bisogno di arcuata, di accumuli, di amatrice, di andare a lavorare in quelle frazioni che purtroppo sono state a Sassuolo e non potevano essere ricostruite ordinariamente, nel senso hanno avuto bisogno di piani di recupero. Ecco, chiediamo, mettete cronoprogrammi seri e rispettateli, questo gli chiediamo.
2: E domani, lo ricordiamo, a partire dalle 10 andrà in onda uno speciale dedicato proprio al terremoto di Amatrice 10 anni dopo. E questa sera al via la cerimonia della perdonanza celestiniana ed è anche lo del Duomo dell'Aquila gravemente danneggiato dal terremoto. Il servizio di Alberto Orsini.
3: L'inizio della perdonanza celestiniana riaccende le luci sulla ricostruzione del patrimonio religioso terremotato, in particolare sulla cattedrale dell'Aquila di San Massimo, un luogo chiave nel presisma per il corteo della bolla, dove la curia si univa alla municipalità per il momento giubilare, proprio come voluto da Celestino V. Duomo che 4 anni fa di questi tempi veniva visitato da Papa Francesco, che ebbe a esclamare con sincera e delusa sorpresa: qui non c'è niente. Il tempo non è trascorso invano e ora si lavora per riaprire entro la fine dell'anno della cultura.
4: Mi sono speso per questo risultato. Ho sentito dire che, essendo i lavori ormai in fase conclusiva, potrebbe essere questo un momento fondamentale per riaprire la cattedrale.
3: Dopo le ferie estive, nel maxi cantiere da 20 milioni di euro sono stati smantellati i ponteggi interni, avviata la predisposizione dell'impianto termico a pavimento e si procederà presto a rimontare il rivestimento a terra e completare una serie di restauri. La finta cupola verrà per ora riprodotta con una stampa fotografica in attesa del delicato recupero.
5: Stanno lavorando, sì. Sicuramente sarebbe un buon traguardo raggiungerlo in questo anno e speriamo di sì, però ecco, ancora siamo in un percorso di ricostruzione, ecco, proprio dentro, e sicuramente il processo della ricostruzione è anche questo un segno di rinascita e resilienza che testimonia anche la ricchezza di questa città, di questo territorio.
2: E ora andiamo in Cina, dove sono in corso i giochi mondiali di robot umanoidi. Sono oltre 2.000 robot divisi in 666 squadre da 16 paesi in gara. Si sfidano in diverse attività sportive. Come vediamo adesso dalle immagini, stanno cominciando una partita di calcio. Poco fa invece erano alle prese con una sfida al ping pong, ma saranno anche messi questi robot alla prova in contesti che spaziano da fabbriche e hotel a interventi di emergenza e ambienti domestici. E intanto fa discutere il record battuto di Bolt nei 100 metri di corsa. Il corrispondente nell'oporto.
6: Ai campionati mondiali di robotica di Pechino, gli umanoidi infrangono il record mondiale di velocità di Usain Bolt sui 100 metri. 9 secondi e 39 centesimi, il tempo di Tiangong Ultra, sviluppato dal Beijing Humanoid Robot Innovation Center. Una prestazione impressionante se si pensa che l'anno scorso lo stesso robot vinse con un tempo di 21,50. Tiangong ha bruciato sul traguardo Lightning, ovvero fulmine, della Honor, che pure ha fatto segnare un 9,47 al di sotto del record di Bolt. Ma in una sessione di prove nei giorni scorsi, Fulmine aveva percorso la distanza in 9,32, la migliore prestazione per questo genere di macchine. Per aumentare la velocità, dice Gao Shiming, ingegnere della Honor, abbiamo allungato le gambe di 10 cm e migliorato le giunture. Il risultato è che gli arti inferiori di Fulmine ora sono lunghi quanto quelli di Bolt. Fulmine non è nuovo a questo genere di performance. Già in aprile aveva battuto nella capitale cinese il record umano nella mezza maratona di quasi 7 minuti. La robotica è un settore strategico in cui la Cina sta investendo enormi capitali nella corsa alla supremazia tecnologica con gli Stati Uniti.
2: E adesso invece parliamo del calcio vero, quello con gli umani. È ripartita infatti la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza. Vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari, pareggio 1-1 tra Udinese e Como. Oggi si giocano invece Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Venezia-Lecce e Atalanta-Sassuolo. Sulle gare di ieri ci dice tutto Tiziana Alla.
7: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne e poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camara, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta nel finale, entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepi, uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.
2: Ed ora è il momento della musica. Oltre 100.000 le persone in piazza ieri sera a Melpignano per la notte della Taranta. Come sempre, la musica popolare ha scatenato il pubblico in balli e canti. Sentiamo un passaggio del concerto di ieri, poi una breve pausa e torniamo con la seconda parte del giornale, con la sfida della cura di Gerardo D'Amico. Restate con noi.

0: Sole a 1000?
1: Sete a 0.
0: Tè San Benedetto 0. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
1: San Benedetto. Irresistibilmente.
2: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Impacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
8: Era fuori?
7: Tu sei fuori.
8: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali.

0: No, no, queste sono cose che sono in generale, credo che capitino a tutti i ragazzi giovani che vivono, che come me sono cresciuti in
1: Un
0: oratorio.
1: pochino ci pensava al suo tempo.
0: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a fare lo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
1: Nella
0: della
1: gioventù.
0: gioventù.
1: In qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che è il grande mistero, perché il professor Garattini
0: Ma
1: veste
0: quello
1: sempre quel dolce vita.
0: è molto semplice, era perché avendo visto mia moglie che doveva occuparsi delle camicie, era molto complicato lavarle, sporle, poi
1: Stirarle.
0: stirarle, e quindi invece poi bisognava, viaggiando, siccome ho viaggiato parecchio, bisognava averle tutte in buone condizioni. Invece con questa le butta in qualsiasi posto, va
1: E
0: sempre tutto
1: risolve il
0: bene.
1: problema. Però un'altra modalità, chiamiamola monastica, è il suo stile di vita. Lei è uno che quante volte al giorno mangia e quanto cammina?
0: Sì, no, io cerco di avere quelle che si chiamano le buone abitudini di vita, cioè non ho forme di dipendenza, non fumo, non bevo, non prendo droghe,
1: Mangia
0: non faccio
1: pochissimo.
0: giochi d'azzardo, anzi in questo periodo qui ho un po' di problemi perché dire che il vino è cancerogeno impressiona molto la gente, ma questa è la realtà di cui non ci si vuole occupare primariamente perché il fatturato del vino in Italia è un fatturato molto importante e quindi è un po' proibito parlarne e scriverne. Ma comunque, dicevo, sì, cerco, sono convinto che bisogna mangiare in modo corretto, la varietà della dieta è certamente molto importante, ma anche la
1: E
0: moderazione.
1: anche, professore, stando un po' alle regole, dei guru della lunga vita, questo è un po', no, il nuovo business su cui si sono da tempo, peraltro
0: Sì.
1: tuffati moltissimo quelli dell'happy aging, dell'invecchiare felici e a lungo.
0: Sì. Sì.
1: Professore, davvero mangiare pochissimo, per esempio, o eliminare lo zucchero affama il tumore, se uno ha il tumore, o allunga la vita?
0: No, bisogna evitare le semplificazioni, cioè in realtà la maggiore probabilità, non c'è mai certezza, di vivere a lungo è polifattoriale, diciamo, cioè sono tanti fattori che bisogna mettere insieme. E più se ne mettono insieme, e meglio è, tant'è vero che ci sono dei dati australiani che hanno raccolto la sopravvivenza della popolazione avendo 8 buone abitudini di vita. Statisticamente parlando, c'è proprio una linearità. Chi ne ha 8,
1: Ha più
0: ha
1: chance.
0: probabilità di durare a più lungo, chi non ne ha dura molto di meno.
1: Professore, durare più a lungo, vivere più a lungo in sé, fino a che punto è un valore se poi gli ultimi 15 anni di vita, come dicono le statistiche, le passiamo in cattiva
0: No,
1: salute?
0: è un valore se si sta relativamente bene, cioè voglio dire, chi ha buone abitudini di vita ha anche meno probabilità di avere malattie, perché fa quella di cui dovrebbe occuparci tutti, di cui si occupa molto poco la medicina, che è invece concentrata sulle cure, la prevenzione.

0: un fattore che dovrebbe essere primario nella medicina. Evitare le malattie è molto importante. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, ma ha tutta una serie di complicazioni visive, cardiovascolari, renali, che poi gravano sul Servizio Sanitario Nazionale e su quello che deve fare. Ci lamentiamo della durata delle liste d'attesa, ma siamo noi che le... Siamo noi perché se facessimo prevenzione non avremmo le linee d'attesa.
1: Se anche si prescrivesse in un modo meno
0: Sì,
1: inappropriato,
0: no, ma
1: esami,
0: anche noi
1: eccetera.
0: ci preoccupiamo dei tumori, ma il 40% dei tumori è evitabile, muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore, quindi dipende molto da noi avere delle buone abitudini perché le probabilità sono di avere meno malattie, di star meglio, di vivere più a lungo.
1: Professore, era il 1963 quando lei, grazie ad un gioielliere filantropo, decise di vincolare molta parte del suo patrimonio alla ricerca farmacologica che lei aveva in mente, perché l'aveva vista anche all'estero come si faceva un altro tipo di ricerca sui farmaci, ed era Mario Negri.
0: Nel 61 abbiamo fatto la fondazione e come diceva lei, all'inizio del 63, primo febbraio, iniziavano le attività perché avevamo costruito il nuovo istituto, questa nuova avventura che ormai dura da più di 60
1: Eh
0: anni.
1: sì, professore, è stata una rivoluzione perché non era un istituto farmacologico tradizionale, cioè preposto a creare nuovi farmaci. È il Mario Negri, ormai a livello internazionale, un istituto farmacologico che controlla, verifica, sperimenta,
0: Studia, sì.
1: studia nuove molecole, nuove interazioni tra le molecole che noi utilizziamo. Quindi questa è stata la sua enorme intuizione. Più di 20.000 studi scientifici in
0: Sì.
1: questi
0: E
1: 60 anni
0: soprattutto
1: del...
0: avere mantenuto l'indipendenza. E questa è una cosa molto difficile, perché mantenere l'indipendenza dai politici, dai partiti,
1: Ma
0: dalla
1: anche dai gruppi
0: finanza,
1: finanziari, certo,
0: dall'industria, dalle
1: dall'industria. È
0: ideologie, non
1: complicato.
0: è facile, soprattutto in Italia, dove la ricerca scientifica è considerata una spesa, mentre è un investimento. Noi siamo il paese che spende circa la metà della media europea.
1: 1,3% del PIL.
0: Si pensi che se noi dovessimo spendere come la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più ogni anno, una cifra
1: Che sembra
0: incredibile.
1: enorme, però non
0: No,
1: lo è perché è un
0: certo. Ma questa è la
1: investimento.
0: ragione per cui noi abbiamo poi per milione di abitanti la metà dei ricercatori della media europea.
1: Lei è Cavaliere di Gran Croce, fa parte dell'Accademia dei Lincei, Medaglia d'Oro alla Sanità, soprattutto, fatto veramente raro, ha anche la Legion d'Onore francese per meriti sempre scientifici. Cos'è che in questo paese, secondo lei, andrebbe implementato per fare più ricerca, attrarre più menti, mettere in campo tutto quello che serve per passare poi dalla ricerca ai brevetti all'industria, quindi fare economia.
0: Certo, bisogna intanto togliere molta burocrazia che nel nostro paese ammazza tutto. Bisogna avere risorse sufficienti e poi allocarle a progetti
1: E
0: relativamente
1: controllare
0: e
1: come vengono
0: controllare come vengono
1: spese.
0: spese, ma controllarlo non con una stupida burocrazia, andando a vedere se i risultati, andando a vedere quello che si è fatto e purtroppo siamo molto lontani da questo, non, Noi abbiamo questa caratteristica che è molto interessante per l'Europa, gli IRCCS, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sono degli istituti che dovrebbero lavorare insieme, che dovrebbero aiutare a migliorare il servizio sanitario nazionale. Sono invece degli istituti che si incontrano poco, che si parlano poco,
1: Che
0: ognuno per
1: spuntano
0: suo
1: fuori come
0: conto.
1: funghi
0: Ma per...
1: anche
0: Sì, ma
1: perché ne hanno
0: perché
1: aumentato il numero in un
0: esatto, ma
1: modo
0: perché le risorse
1: spropositato.
0: sono poche? Quindi ognuno deve pensare per se stesso piuttosto che cercare la collaborazione. E noi diciamo, come ricercatori non siamo peggio degli altri perché la nostra produzione scientifica è paragonabile a quella degli altri. A livello europeo vinciamo progetti di ricerca. Il problema è che poi la maggior parte della gente che vince un progetto di ricerca importante va a realizzarlo all'estero. La situazione sta peggiorando, nel senso che però sempre di più i lavori scientifici hanno due difetti fondamentali, in modo, diciamo, significativo. Uno, calpestano l'etica, perché molto spesso si fanno i confronti con il placebo. Naturalmente è facile e questo giova al mercato perché
1: Confronto lo
0: se
1: devi
0: non si
1: fare con la
0: fanno
1: terapia che già esiste.
0: confronti tra i farmaci che hanno la te, ognuno può dire il mio è il migliore, come si fa a dire di no? E chi, anche chi prescrive, crede di prescrivere la cosa migliore, prescrive a caso, perché se non ci sono confronti non lo può sapere. E poi sempre di più ci sono, io ho proprio fatto qualche giorno fa una prova scegliendo a caso 66 lavori scientifici dell'ultimo periodo del 2026, ben il 39% ha autori che hanno conflitto di interessi. Poi se tutto questo entra nell'intelligenza artificiale, se entra nel modo di fare le meta-analisi, di fare le somme o i confronti, è tutto che è senza significato.

0: E questo è il suo istituto, sì, il Mario Negri.
1: Siamo entrati nel 2007, prima eravamo a Quarto Giaro ma non ci stavamo più, ci sono 500 persone, un campus e abbiamo 80 appartamenti, una palestra, perché si fanno anche delle attività motorie per aiutare la gente a muoversi. E poi questo invece è l'edificio in cui c'è un piano sotterraneo in cui non possiamo entrare perché è la parte che, dove ci sono gli animali, e quindi vanno topierati, vanno protetti e ci sono...
0: Professore, a proposito di questo, ci sono gli animalisti, naturalmente, certo, sono molto contrari a qualunque, certo, tipo di coinvolgimento degli animali. Io le chiedo, visto che peraltro la maggior parte degli animali utilizzati, ma veramente più del 90%, sono topi,
1: e
0: cioè sono ratti, sono animali di questo genere, diciamo, poi... La ricerca già oggi si è molto spostata in silico, quindi si fanno molti studi sugli organoidi, quindi si sta tentando da tempo di farne a meno, ma oggi è possibile fare a meno della sperimentazione?
1: Siamo noi le persone più interessate
0: a farne a
1: ridurre,
0: meno, perché costa tanto mantenerli.
1: No, non solo, ma perché se si può fare a meno, tanto meglio. Certamente molte tecnologie ci aiutano per ridurre la possibilità di usare animali, ma oggi non è possibile.
0: Senta, cioè, professore,
1: non possiamo andare direttamente con nuove sostanze senza sapere niente nell'uomo.
0: In Italia noi consumiamo ogni anno 43 miliardi di dosi di farmaci, perché sono 2 e passa ciascuno quotidiane. Sono troppe, è giusto?
1: Noi spendiamo troppi soldi, perché spendiamo qualcosa...
0: 37 miliardi?
1: 37 miliardi totale, ma il Servizio Sanitario Nazionale ne spende 25. Certo. Quindi basti pensare che sono 30 anni e più che non si fa una revisione del prontuario. E questa è una forma... di inefficienza da parte dell'AIFA.
0: Ma che cos'è che si potrebbe spungere o rivedere da quel prontuario?
1: Prima di tutto bisogna fare in modo che si facciano dei confronti, altrimenti non abbiamo elementi per decidere cosa è meglio e cosa è peggio. Certamente una delle modalità, quando io me ne ero occupato nel 1993, avevamo risparmiato qualcosa come un 25% circa della spesa. Perché? Perché abbiamo tolto tutte le cose che erano vecchie, che ormai non avevamo più, e anche oggi se ne potrebbero togliere molto. Devono cambiare i principi attraverso cui si approva un nuovo farmaco. Oggi i principi sono... 3 caratteristiche, qualità, efficacia e sicurezza, che va bene, ma questi 3 principi non ci dicono il nuovo farmaco come si confronta con quelli che già ci sono. Se noi confrontiamo col placebo vanno tutti bene.
0: Ma anche il quarto, che è l'innovatività di quel farmaco.
1: Esatto, basterebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto.
0: Esatto.
1: Allora, sapremmo che cosa scegliere.
0: Professore, questo è uno dei vostri laboratori qui
1: al Mario
0: Negri.
1: È uno dei tanti laboratori. Sì. Questo è un laboratorio di spettrometria di massa. La spettrometria di massa è molto importante perché sono apparecchiature complicate, molto costose. Qui ci sono milioni di euro di costo.
0: Di investimento fatto.
1: Un investimento. E permettono di identificare le sostanze, e quindi ne abbiamo per identificare le sostanze di sintesi, gli anticorpi, il DNA, l'RNA, eccetera.
0: Laddove
1: eccetera.
0: Non trovereste nulla, secondo il numero di Avogadro, è in un prodotto omeopatico.
1: Esatto.
0: Perché grazie alle tante diluizioni lì dentro non c'è più niente se non acqua e zucchero.
1: Sì, esatto. È come se noi se facessimo questo per un buon vino e lo diluissimo, scrivessimo vino omeopatico, nessuno lo comprerebbe.
0: Invece in Italia si spendono più di 200 milioni di euro ogni anno in prodotti acqua e zucchero.
1: Queste apparecchiature hanno permesso di fare delle cose molto interessanti, e cioè hanno permesso, cerco di spiegarlo in modo semplice, di stabilire che per esempio in un tumore un farmaco non si distribuisce in modo omogeneo, ma in certi punti ce n'è tanto, in certi punti ce n'è poco. E questo ha cambiato molto le nostre idee sulla resistenza, perché non si può definire resistente una cellula che non ha mai visto il farmaco.
0: Certo. A proposito, professore, di principi attivi, di cose che funzionano, noi siamo il primo mercato in Europa, 5 miliardi all'anno, per integratori alimentari.
1: Che servono chi le vende. Non ha...
0: E a fare delle pipì molto costose.
1: Non hanno una base scientifica, perché non hanno mai dimostrato di avere un'efficacia su determinate malattie. Al massimo incidono su qualche marcatore, su qualche parametro, ma non è un effetto benefico, questo lo dobbiamo tenere presente. Come pure gli italiani sono quelli che utilizzano molto poco i generici, cioè i farmaci che hanno superato il brevetto, perché c'è l'idea se costa di più sarà meglio. Noi impieghiamo il 30% dei generici.
0: Siamo terzultimi in Europa,
1: sì,
0: professore.
1: Germania e Inghilterra ne impiegano l'80%, quindi perciò...
0: E spendiamo più di un miliardo e
1: all'anno,
0: mezzo in più all'anno,
1: esatto,
0: buttati soltanto
1: esatto,
0: per appunto
1: esatto,
0: il
1: esatto.
0: marchio, la pubblicità. Ad un ultra settantenne su tre vengono prescritti 10 e più farmaci per la cosiddetta politerapia, le varie patologie croniche, tra questi moltissimi antibiotici. Nel nostro paese noi abbiamo 12.000 morti all'anno,
1: sì,
0: a causa proprio dell'antimicrobico resistenza, che costa allo Stato tra 1,5 miliardi e 2,4 miliardi per curare queste persone, sì, che non rispondono più agli antibiotici.
1: Sì, questo è uno dei grandi problemi, perché noi utilizziamo troppo antibiotici, quindi creiamo resistenza. Basti dire che uno magari deve andare dal dentista e gli prescrivono gli antibiotici 3 giorni prima,
0: che non
1: serve a niente, perché non
0: certo.
1: serve a niente. L'antibiotico non è preventivo, agisce se c'è il germe. Non so, io mi ricordo che addirittura ai tempi del Covid, prima di fare il vaccino, c'era qualcuno che diceva fatti 3 giorni di antibiotico. Come, insomma, il che fa ridere.
0: Preventivo sarebbe il vaccino, professore, ma l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che dall'inizio dell'anno ad oggi, e siamo a fine luglio, abbiamo più di 600 casi di morbillo,
1: sì,
0: in questo paese.
1: Perché è diminuita
0: l'adesione,
1: la vaccinazione,
0: certo.
1: Quindi è molto semplice. Le vaccinazioni proteggono dalla mortalità, però molta gente non riesce a accettare questa idea. Purtroppo abbiamo tante opinioni.
0: Ecco, professore, ma come si fa a tornare non solo a quell'autorevolezza della medicina, che quindi insomma permetteva anche un'adesione un po' più tranquilla, ma anche l'eliminazione o il contenimento di tutte le bufale, le fake news che girano sul web, sui social, che poi terrorizzano le persone, che muoiono proprio perché non hanno fatto un vaccino?
1: Ci vorrebbe un Ministero della Salute che non abbiamo, e cioè che sorvegli, che non possono essere soltanto le regioni, ci deve essere una sorveglianza adeguata da parte del Ministero della Salute. ci devono essere delle regole, ci devono essere degli obblighi, perché il mio, io sono libero di farmi del male, ma il momento in cui faccio male a me, ma anche agli altri, lì devo essere controllato. Noi, per esempio, utilizziamo 50 miliardi di sigarette all'anno. Pensiamo a tutte le sostanze che vanno in giro. Quelle non nuociono solo a chi fuma, nuociono a tutti noi. Questo non dovrebbe essere possibile.
0: Professore Garattini, infine io le voglio chiedere, con tutti i farmaci innovativi, uno pensa all'oncologia, ma ci sono le nuove molecole per il colesterolo che stanno arrivando, per soprattutto quello resistente ai farmaci, gli analoghi GLP-1 che sono una rivoluzione per obesi e quindi anche proteggono da un punto di vista cardiovascolare e quant'altro, e poi naturalmente per altre patologie, soprattutto le autoimmuni, stanno arrivando molte molecole che sono stracostose. Ed allora, visto che la coperta poi è quella, come si riesce a accontentare tutti, ma soprattutto a garantire la salute di tutti?
1: Beh, l'uso deve essere un uso razionale, cioè questi antiobesità li devo usare solo nel diabetico, perché diminuiscono anche la glicemia. Li devo usare solo in quelli che devono perdere tanti chili, non per quelli che devono andare in spiaggia col bikini, insomma. Quindi è tutto un problema che dipende dalla capacità del medico di utilizzare bene i farmaci. Ma il medico è ossessionato dalla pubblicità e dalla informazione di chi vende, e quindi ha scarsa libertà di giudizio. Manca in Italia qualsiasi informazione indipendente. C'è una rivista francese che si chiama Prescrire, che è una rivista indipendente, che recentemente ha citato che almeno 80 farmaci non dovrebbero essere rimborsati perché i danni sono superiori ai benefici. Se controllate quanti sono rimborsati dall'AIFA, almeno l'80% sono rimborsati dall'AIFA. Questo ci dice che abbiamo spazio per migliorare.
0: Infine, professore, le voglio chiedere, ad un giovane che vuole fare il suo mestiere, il farmacologo, lei che cosa consiglia?
1: Consiglio intanto di avere le caratteristiche, cioè la voglia di conoscere, una grande curiosità, ma di avere anche la capacità di esprimersi con coraggio, perché purtroppo molto spesso bisogna dire cose che non sono così simpatiche.
0: Agli uni o agli altri?
1: A tutti. non sono così semplici da accettare, sia da parte del pubblico, sia da parte dei medici, sia da parte di chi produce.

Buongiorno e buona domenica. Domenica 23 agosto, caratterizzata da flussi veicolari intensi, con traffico da bollino rosso, con tempi di percorrenza elevati per il controesodo estivo. E oggi gli spostamenti sono agevolati, come ogni domenica, dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Molto trafficata l'area ligure. E abbiamo delle code tra Pietraligua e Orcofellino verso Genova, proprio di rientro dalla Francia, ma anche in auto sole con direttrice sud-nord. E monitoriamo proprio l'auto sole all'altezza del bivio dell'A22. Vedete, traffico intenso, soprattutto in direzione dell'A22 del Brennero. Andiamo in A14, un'arteria molto importante per tutti i veicoli, sia diretti dalla Riviera Romagnola, sia di provenienza dalla Riviera Romagnola. Comunque traffico intenso, e abbiamo però in A14 una grossa criticità, un incidente che ha visto coinvolte 4 auto, e al seguito di questo incidente ci sono al momento 4 km di code tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Anche in autosole sulla Roma-Napoli è avvenuto un tamponamento tra due auto, tra Anagni e Colleferro verso Roma. E andiamo sulla 30, la Caserta Salerno, perché anche qui c'è traffico congestionato con 2 km di code tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione di Caserta verso nord. E sulla 3 Napoli-Salerno, appena giunta la notizia di un incidente tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, buona domenica e arrivederci.

0: Zelensky, contrario alle elezioni in guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, afferma Odessa. I russi colpiscono un treno, per un soffio 600 passeggeri sono salvi. Carburanti, prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise, gasolio verso i 2,30. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo. Palermo, la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, sono indagati i genitori. Dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, la 29esima edizione della Notte della Taranta, a Melpignano 100.000 ballano e cantano nel più grande concerto europeo di musica popolare. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como e oggi Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Buona domenica e ben ritrovati a Rai News 24. Dunque, lo dicevamo alla vigilia del vertice dei volenterosi, oggi in Ucraina è la festa della bandiera. Zelensky sta ricevendo le delegazioni dei paesi nordici e baltici e si è detto nettamente contrario alle elezioni adesso. Sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, ha dichiarato. E intanto è stata sfiorata la strage su un treno passeggeri vicino a Odessa. E allora andiamo in diretta da Kiev, dall'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, dunque, le parole di Volodymyr Zelensky, le elezioni ora sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, dunque rappresenterebbero un rischio enorme in questo momento che è tuttora di guerra, ha detto il presidente. Secondo le informazioni di Kiev, invece, Putin si preparerebbe subito dopo le elezioni della Duma a mobilitare lui altri 300.000 uomini. Proprio in questi istanti c'è l'accoglienza a Kiev dei presidenti e dei primi ministri dei paesi baltici e nordici, che sono arrivati in città per partecipare poi domani non soltanto alle celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza, ma soprattutto al vertice in formato ibrido della coalizione dei volenterosi. Tutto questo mentre gli attacchi proseguono. Di poco fa la notizia di questa strage sfiorata nei pressi di Odessa, dove un treno è stato centrato da uno shed sulla locomotiva. Per fortuna i passeggeri erano riusciti a mettersi in salvo, un treno con 600 persone a bordo. 4 feriti invece nella notte nella zona di Kharkiv, dove è stata colpita da un drone una abitazione, mentre gli ucraini hanno colpito una postazione di missili Iskander in territorio russo e con i droni si sono spinti sino a Orenburg, dove è stato centrato un altro magazzino di il gigante dell'e-commerce, che ha dovuto sospendere le sue operazioni. E in tutto questo Kiev prova a trovare comunque spunti di normalità. Stamane si è corsa anche una corsa di solidarietà con migliaia di partecipanti. Per ora è tutto, a te.
0: Allora, c'è un'ultima ora, andiamo dunque a leggerla insieme. L'ex ministro Fedorov, Zelensky, ha domande a cui rispondere sulla corruzione del governo. Naturalmente vi daremo altri aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro giornale. E intanto in Ucraina c'è molta preoccupazione per quanto potrà accadere la prossima notte in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza. Ieri Putin al congresso di Russia Unita, il suo partito, ha ammesso i danni inflitti da Kiev e ha minacciato una risposta distruttiva. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: E ora l'Iran che rilancia la sfida agli Stati Uniti. Non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente iraniano dopo gli avvenimenti di escalation da parte dei Pasdaran. La corrispondente Anna Mazzone.
3: Storica di guerra dei Pasdaran si rinvigorisce, l'Iran rafforza il suo arsenale, il Ministero della Difesa di Teheran dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. I Pasdaran affermano che queste nuove armi sono più distruttive delle precedenti, ma il presidente Pezeshkian parla un'altra lingua e dice che questo è il momento giusto per arrivare a un accordo e che la guerra con gli Stati Uniti deve finire, mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati dei nemici. Messaggi dissonanti, segno di una profonda frattura nella piramide di potere degli Ayatollah. Hormuz comunque resta al centro delle tensioni. In coincidenza con la visita a Baghdad del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene che attraverseranno lo stretto di Hormuz. Ghalibaf poi afferma che l'Iran ha ricevuto messaggi dai paesi vicini per lo sviluppo di nuovi meccanismi di sicurezza e di cooperazione economica, ma è chiaro che l'Iran teme l'isolamento. Roma.
0: E sono ancora in salita i prezzi dei carburanti, oltre i 2,20 euro il gasolio in autostrada, e domani scadrà il taglio delle accise. Diversi paesi chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. E quindi ci dice di più qui dallo studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Sì, non si ferma la crescita dei carburanti negli ultimi giorni, circa un centesimo, due centesimi ogni giorno per andare a toccare nuovi record, come possiamo andare a vedere nel cartello. Infatti sulla rete urbana oggi il Ministero delle Imprese registra un prezzo della benzina superiore ai 2 euro, 2,010 euro al litro, e per il gasolio 2,130 euro al litro. Si tratta di numeri molto alti e, come di consueto, sulla rete autostradale questi prezzi sono anche maggiori. Possiamo andare a vedere l'altro cartello, la benzina è a un prezzo medio di 2,087 euro al litro, il gasolio 2,203 euro al litro, quindi si tratta veramente di prezzi alti che rischiano di peggiorare anche quando domani a mezzanotte scadrà la proroga delle accise di 17 centesimi, che però riguarda solo il gasolio. Nonostante le richieste di consumatori e imprese, però per il momento il governo non si ha notizia che voglia prorogare questo tipo di misura. Si vedrà però naturalmente nei prossimi giorni cosa si riuscirà a fare, perché è una misura che è costata moltissimo dall'inizio dell'anno, già quasi 2 miliardi e mezzo di spesa per i vari sconti fatti su benzina e gasolio, ed è proprio per andare a recuperare delle risorse da investire in questo senso che 6 ministri dell'economia europei, tra cui Italia e Germania, hanno chiesto all'Europa proprio di introdurre una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che in questo periodo stanno facendo numeri da record, proprio per avere maggior gettito da investire in questo senso. Una proposta che potrebbe essere discussa dal Consiglio europeo del prossimo mese a Dublino, e se dovesse entrare in vigore potrebbe dare, far tirare un po' il fiato ai bilanci pubblici dell'Europa, che sono messi molto sotto pressione. Fino a quel momento però quello che si sa fino adesso è che ci si affiderà al meccanismo delle accise mobili, che dovrebbe entrare in vigore proprio dal 25 agosto, che sostanzialmente va a reinvestire nel taglio delle accise l'extra gettito IVA che si viene a sviluppare perché i prezzi sono aumentati. Si tratta di una misura che farà uno sconto ma molto inferiore a quello fatto fino adesso. Si parla di circa 20-30 milioni in più l'anno. Solo il taglio del gasolio di questo mese è costato circa 230 milioni, quindi i tagli saranno inferiori. Vedremo naturalmente nei prossimi giorni cosa accadrà.
0: Grazie al collega. E sul dossier esteri e il caro carburanti si riaccende il dibattito politico, mentre parte il confronto interno agli schieramenti in vista delle prossime politiche. Allora facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
4: E sì, è proprio così la questione dei migranti, ma soprattutto il caro carburanti tiene acceso il dibattito politico sulla fronte dei migranti, la maggioranza che fa quadrato con la linea espressa dalla Premier Meloni, sia per quanto riguarda la chiusura di Ceuta con la, di Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta, sia per quanto riguarda l'applicazione del nuovo patto per i migranti e l'asilo, una linea fallimentare secondo le opposizioni, un boomerang, ma lo dicevamo in primo piano i temi economici. Fratelli d'Italia guarda appunto alla prossima scadenza della riduzione delle accise, alle risposte che metterà in campo il governo, e gli altri partiti di centrodestra intanto aprono l'orizzonte a nuove proposte sul fronte economico. Forza Italia, la detassazione al 100% per le tredicesime, Salvini che dice con noi mai una patrimoniale, e torna sulla tassazione degli extra profitti bancari. Sui salari, sul caro carburante, il governo ha fallito, dicono concordi le forze di opposizione. Con la questione salariale e la lotta alle diseguaglianze in primo piano, dice Giuseppe Conte nell'intervento di due giorni fa su Repubblica sulla cultura woke, che ha di fatto riaperto la partita della leadership nel campo largo in attesa della definizione delle regole delle primarie. Per Verdi e Sinistre, più Europa, la lotta alle diseguaglianze non deve essere incompatibile con la priorità anche sul tema dei diritti, sulla lotta alle disuguaglianze. Siamo attivi, così il Partito Democratico, con la segretaria Elly Schlein che dice mai più divisi alle prossime elezioni. E sul fronte economico sottolinea: l'Italia è più fragile, deve ricominciare a crescere. Ed è tutto, a te.
0: Ringraziamo la collega e torniamo a raccontarvi il meeting di Rimini. Oggi un'altra giornata davvero ricca di eventi, e quindi andiamo subito in diretta dal nostro inviato Alessandro Marchetti per capire quali sono gli appuntamenti e anche i principali eventi.
5: Eh sì, buongiorno a voi. È iniziata questa terza giornata dell'edizione numero 47 del meeting di Rimini, che come potete vedere alle mie spalle è intitolata L'amor che muove il sole e le altre stelle, una citazione dell'ultimo canto del Paradiso di Dante. E possiamo dirvi che arrivando qui in fiera questa mattina abbiamo incontrato diversi volontari del meeting, sono circa 3.300 quest'anno, che canticchiavano ancora i cori ieri intonati per Papa Leone all'arrivo qui in fiera. Il pontefice ha detto nei suoi messaggi alle famiglie, al popolo di Comunione e Liberazione, ma in fondo a tutto il mondo: liberare la tecnologia dal business delle morti. Ebbene, dei 28 eventi e dibattiti previsti in questa terza giornata qui in fiera, almeno 3 sono dedicati all'intelligenza artificiale, è uno dei temi dominanti, ma si parlerà anche molto di Medio Oriente, la situazione in Libano, si parlerà dei nuovi potenti della destra americana, si parlerà anche di diritti e costituzioni con Giuliano Amato. Il primo evento della giornata, però, cancelli aperti dalle 10, sarà alle 11 con la messa consueta con il Cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna. Tanti ospiti, seguiremo i dibattiti e avremo incontri con i protagonisti dalla nostra postazione. Però è tutto, linea a voi.
0: Grazie Alessandro Marchetti. Andiamo all'estero, falliti i negoziati, tornano i dazi e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada, che complicherà ulteriormente i rapporti diplomatici tra i due paesi già in crisi a causa delle mire espansionistiche di Trump. E quindi da New York l'inviato Nico Piro.
6: Frecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250, non lungo il classico ovale ma tra le strade della capitale Washington, evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari l'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il Premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada. Ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.
0: È una donna di 34 anni, siamo alla cronaca, è stata trovata morta impiccata in casa a riposo a Catania. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 indagano. I carabinieri della compagnia di Giarre e anche i militari della SIS di Catania hanno eseguito i primi rilievi e avviato approfondimenti per ricostruire la dinamica delle vicende e sondare anche varie piste investigative. Ora a Palermo la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata i cui genitori sono indagati per omicidio colposo. Migliora intanto il cuginetto della piccola, positivo alla stessa malattia ma vaccinato regolarmente. Agnese Licata.
7: La difterite resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
0: Anniversario tondo ad Amatrice, 10 anni fa il terremoto, 239 vittime, danni per oltre 1 miliardo in città e nelle 69 frazioni. I cittadini lamentano forti ritardi, ma si attivano anche per rivitalizzare i territori. In diretta c'è Stefano Corradino.
8: Sì, buongiorno. La città di Amatrice è quella che ha pagato il prezzo più alto delle vittime, lo ricordavate, 239, tantissimi i danni, e si prepara la città a ricordare le sue vittime nella giornata di domani con le tante commemorazioni, a partire da quella notturna alle 2, che però sarà una cerimonia privata riservata ai familiari delle vittime e ai residenti, ma poi tante iniziative nel corso della giornata. Compresa quella importante delle 17 con la messa solenne a cui parteciperà l'arcivescovo Zuppi. Dicevamo, tante le iniziative per ricordare quella giornata funesta in cui tante furono le vittime. C'è stata una ricostruzione con i dati, quelli del comune sono quelli di una ricostruzione al 40% tra pubblico e privato, ma le tante persone che abbiamo sentito nel giro delle frazioni ci hanno lamentato i tanti ritardi nella ricostruzione sia pubblica che privata, soprattutto nelle 69 frazioni, sono tante, del comune di Amatrice. Noi siamo davanti a Corso Umberto, che ha riaperto dopo appunto 10 anni la via principale, l'arteria principale della città. Alle mie spalle vedete la zona rossa. Noi abbiamo sentito in questi giorni tante persone, sia da Amatrice che nelle frazioni, abbiamo raccolto le loro storie. Vi facciamo ascoltare quello che ci hanno raccontato Francesco ed Angela, due persone che non sono di Amatrice, ma che dal nord sono venute qua, hanno scelto Amatrice come luogo proprio dopo il terremoto. Ve le facciamo ascoltare e poi la linea torna a voi. Francesco, voi avete fatto una scelta in controtendenza perché invece di scappare dopo il terremoto, voi dal nord avete deciso proprio di venire ad Amatrice a lavorare. Perché?
9: Perché la qualità della vita è molto più importante di tutto il resto, ma anche la gente stessa ha un altro modo di concepire il tempo.
10: Diciamo che la scelta è stata fatta considerando vari aspetti e dare una vita migliore al nostro figlio. Qualche giorno fa hanno riaperto il corso e per noi è stato molto emozionante e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete partato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Per chi non l'ha vissuto forse non sono cose forse banali, ma per dei genitori e per vedere crescere un figlio che ti dice una cosa del genere è molto importante, profondo.
0: E ve lo ricordiamo, proprio domani a partire dalle 10 andrà in onda uno speciale dedicato proprio al terremoto di Amatrice, un terremoto infinito dalle macerie alla rinascita. E voltiamo pagina, lo sport è ripartita la Serie A con l'Inter vincente, 4-1 a San Siro contro il Monza, vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari, pareggio 1-1 tra Udinese e Como e oggi si giocano Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Venezia-Lecce e Atalanta-Sassuolo. E sulle gare di ieri ci dice tutto Tiziana Alla.
11: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne e poi Vergara per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta nel finale, entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepi, uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.
0: Parliamo di cinema, adesso tornano qui nella loro ultima esibizione filmata dal 7 all'11 ottobre qui in Budapest, il documentario restaurato sullo storico live che portò il rock oltre la cortina di ferro. Ce ne parla Alessandra Sacchetta. There's no time for us.
12: There's no place for us. È stato il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro. Stiamo parlando di Queen Budapest, il leggendario concerto della band di Freddie Mercury, che è anche l'ultima esibizione dal vivo del gruppo britannico girato su pellicola. Le riprese in 35 mm furono epiche. La produzione impiegò 17 cineprese e circa 40 km di pellicola. L'intera operazione venne approvata dal governo ungherese, un fatto senza precedenti in uno stato comunista. Il film è stato restaurato in 4K e potremo vederlo nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. In attesa di poter ammirare il concerto del 27 luglio del 1986, è uscita la clip di Who Wants to Live Forever, l'indimenticabile colonna sonora del film Highlander. Non non solo Bohemian Rhapsody dunque, qui in Budapest promette di essere un successo planetario. E pensare che uno dei primi bassisti della band, Barry Mitchell, è morto ieri a 76 anni e nel 1971 lasciò i Queen perché non vedeva un gran futuro per la band britannica.
0: Ancora bella musica, oltre 100.000 le persone in piazza ieri sera a Melpignano per la notte della Taranta e come sempre anche la musica popolare ha scatenato il pubblico in balli e canti. Allora sentiamo un passaggio proprio del concerto di ieri sera.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. La pressione atmosferica è tornata ad aumentare sul paese in questo fine settimana. Per la giornata di oggi ci attendiamo quindi sulle regioni settentrionali cielo sereno, al più poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco solo in area alpina e prealpina, sul Levante Ligure e sull'Emilia Romagna. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali, qualche nube in più nel corso del pomeriggio lungo l'Appennino centrale, ma la probabilità di pioggia sarà comunque piuttosto bassa. Discorso analogo anche per il meridione peninsulare, con nubi a sviluppo pomeridiano soltanto a ridosso dei monti, probabilità di pioggia un po' più alte sui monti della Calabria. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche sulle isole maggiori, in un contesto di ventilazione debole al più moderata e principalmente settentrionale, qualche rinforzo di maestrale sulla Puglia Adriatica, venti settentrionali anche sulla Sardegna occidentale. Per la giornata di domani ancora alta pressione, quindi generali condizioni di bel tempo, aumenta l'instabilità però al settentrione con rovesci e temporali in area alpina e prealpina che in serata saranno anche intensi sulle pianure del Piemonte e sulla Liguria. Infine le temperature, valori stazionari per oggi con massime che arriveranno a toccare i 36 gradi nelle zone interne della Puglia e sulle isole maggiori.

Siamo tornati con il nostro appuntamento del TG nella lingua dei segni. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro e ricordiamo che alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Le elezioni ora sarebbero uno tsunami per il paese, così Zelensky in una intervista ad un quotidiano online. Il presidente ucraino ribadisce così la sua contrarietà al ritorno

0: e anche le perdite inflitte da Kiev e minaccia risposte distruttive. E nella prima domenica di controesodo dopo Ferragosto non si ferma la corsa dei carburanti in vista della scadenza della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada, in modalità self, il diesel, almeno secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, supera i 2,2 euro al litro. Per calmierare il costo dei carburanti, 6 paesi europei, tra cui anche l'Italia, hanno proposto una tassa sugli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere per effetto della crisi del Golfo Persico. A Palermo, ora, dove la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord del capoluogo siciliano per verificare gli iscritti senza vaccinazione. La decisione dopo la morte per difterite della bambina di 4 anni non vaccinata. Indagati per omicidio colposo i genitori, mentre migliora il cuginetto della piccola positivo alla stessa malattia. E ancora, una donna di 34 anni è stata trovata morta impiccata in casa a riposto a Catania. L'allarme è scattato all'alba per fumo di un incendio che proveniva proprio dall'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco e anche i sanitari del 118. Intanto indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e i militari del SIS di Catania. Hanno eseguito i primi rilievi e avviato approfondimenti per ricostruire la dinamica della vicenda. E adesso lo sport con il calcio, prima giornata di Serie A, l'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari invece tra Udinese e Como. E oggi giocano Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. E termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. Riprendiamo adesso il nostro giornale con una nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, ma anche a Gaza. Intanto Israele prova ad allentare la tensione con la Turchia. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Maria Gianniti.
1: E allora partiamo proprio dal Libano, perché come hai detto c'è stata ancora una raffica di attacchi soprattutto sulle colline a ridosso della città di Nabatieh nel sud, ma anche sono state bombardate aree vicino al Binjbeil, che è il grande villaggio roccaforte di Hezbollah, e vicino Tiro. E cioè, arriva una denuncia da parte dei media locali, e cioè l'utilizzo di bombe al fosforo bianco in molti degli attacchi che Israele ha sferrato in questi ultimi giorni. Ricordo che appunto queste bombe sono vietate dalle convenzioni internazionali. Non è la prima volta che questo accade, non soltanto in Libano ma anche in altri teatri di guerra su cui Israele ha avviato un conflitto. E poi c'è Gaza, dove anche lì continuano i raid mirati. L'ultimo soltanto ieri, secondo l'esercito, era per colpire un componente di Hamas, ma in quest'ultima settimana i raid mirati sono stati diversi, ci sono state anche vittime civili, e tutti questi attacchi stanno mettendo a rischio quella fragile cessate il fuoco e anche i tentativi da parte dell'amministrazione americana di far ripartire in qualche modo il processo per portare avanti il piano di pace che è stato messo a punto dal presidente americano Trump. Ricordiamo che solo una settimana fa qui era venuto Jared Kushner, inviato nonché genero del presidente Trump. E poi sul fronte invece Israele e Turchia si cerca un po' di allentare la tensione, sono ripresi i contatti diplomatici, insomma si vuole evitare un'escalation su questo fronte. A dichiararlo qui in Israele è stato lo stesso ministro degli esteri Saar, che ha detto appunto stiamo riavviando contatti per evitare che tutto quanto possa sconfinare in un nuovo conflitto. A te.
0: E restiamo in argomento: un'azione urgente contro la cancellazione della

0: Palestina sotto gli occhi del mondo. È l'appello firmato da 102 ex diplomatici del Regno Unito, Francia e pubblicato dal Guardian. A Gaza, scrivono, 2 milioni di palestinesi sono confinati nel 30% del loro territorio devastato. Sono affamati, privi di medicine e anche di alloggi. A Gerusalemme Est, nel resto della Cisgiordania, la dilagante violenza dei coloni con la complicità di esercito e polizia israeliani equivalgono ad una pulizia etnica. Il mondo non considera più Israele una democrazia. Non c'è nulla di democratico nell'affamare e privare un popolo della sua terra. Ed ora andiamo sull'azione del governo che studia incentivi previdenziali per favorire il rientro dei giovani dall'estero. Lo ha detto il vice ministro del lavoro Maria Teresa Bellucci, intervistata per noi da Alessandro Marchetti.
1: Terza giornata di questa 47esima edizione qui al meeting di Rimini e in fiera, tra i 150 eventi circa previsti, si parla anche di lavoro, di previdenza, soprattutto con uno sguardo al futuro della nostra economia. Allora, benvenuta al vice ministro al lavoro Bellucci.
2: Grazie dell'invito.
1: Grazie a lei. E è un'occasione avere un esponente di governo anche per commentare le parole che abbiamo sentito ieri da Papa Leone XIV. Ha invitato il popolo di comunione e liberazione a costruire un mondo di pace, poi ha anche dato dei messaggi, se vogliamo, alla politica in generale. Ha detto dietro i confini ci sono le persone. A chi si rivolgeva secondo lei?
2: A tutti noi, a tutti certamente gli interlocutori che hanno delle responsabilità, e in fondo abbiamo tutti delle responsabilità, ma certamente chi ha la responsabilità di guidare una nazione ne è ancora di più. Allora, io trovo che le parole del Santo Padre sono sempre illuminanti e ci danno l'occasione di poter riflettere sulla strada percorsa e soprattutto anche su quella ancora da compiere, e a me ha colpito molto il suo invito ad essere dei pionieri coraggiosi, a poter liberare le persone, perché diceva che la libertà sta nella libertà, e soprattutto poi ci ha indicato come il lavoro non deve seguire il profitto fino a se stesso. Ecco, questo è il compito che abbiamo, quello di poter restituire un'economia sociale, cioè un'economia che mette al centro l'uomo, la persona, il bene comune, e questo è possibile se tutti noi ci crediamo e costruiamo quindi delle politiche per far sì che ogni persona si senta attenzionata e protagonista di un diritto, ma anche di un dovere nella costruzione del bene comune.
1: E ovviamente le politiche pubbliche in materia di lavoro si disegnano anche con le leggi di bilancio. Andiamo incontro a quella che è di fatto la quinta manovra economica del governo Meloni. Lo stesso ministro Calderone ha detto i dati sull'occupazione sono positivi, ma ora serve dare continuità. Allora, che cosa possiamo dire su quali capitoli e con quali misure si potrà dare continuità?
2: Beh, in questi anni abbiamo visto che le ricette utilizzate hanno funzionato. Abbiamo il record di occupati, abbiamo invece il tasso di disoccupazione che sta scendendo sempre di più ai minimi storici, abbiamo un'occupazione per le donne che aumenta e supera il 54%, quindi questi sono dati positivi, ma io guardo sempre anche l'altra faccia della medaglia. Per esempio, nell'occupazione femminile ovviamente guardo al 46% delle donne che sono ancora invece escluse dal mercato del lavoro e spesso non per scelta. Quindi il nostro compito oggi è vedere che queste ricette che abbiamo messo in campo hanno dato i loro frutti, ma che dobbiamo stabilizzarle e continuare ad investirli. Soprattutto io ritengo su alcune iniziative che sono quelle, da una parte, degli incentivi all'assunzione stabile, ma all'altro anche dando attenzione alla produttività e a premiare soprattutto chi è capace di innalzare la produttività all'interno della propria azienda. Già abbiamo fatto delle iniziative negli anni passati, per esempio abbiamo diminuito fino all'1% quelli proprio premi che vanno dati ai lavoratori che aumentano la produttività della propria azienda. Continueremo quindi sulla stessa strada, facendo sempre di più e stabilizzando sempre meglio.
1: Un'ultima domanda, il presidente dell'INPS FAV ha detto servirebbe per attrarre sempre più giovani, lei ha detto l'occupazione femminile ma anche quella dei più giovani è il tallone d'Achille, qualche sgravio previdenziale, qualche incentivo che possa riportarli in Italia, è una misura che vi convince, potrebbe entrare in manovra?
2: È tra le misure sicuramente che attenzioneremo, ma devo sottolineare che anche l'occupazione giovanile sta aumentando. Certo,

0: una strada, come dicevo, che dobbiamo continuare a percorrere, ma gli incentivi all'assunzione che abbiamo destinato sia alle donne che ai giovani sono stati importanti. L'ultimo, il DL Salario Giusto, che ha visto quindi sempre lo stanziamento di oltre 1 miliardo di euro per poter supportare il lavoro. Mi permetta di dire una cosa, io sono viceministro al lavoro e alle politiche sociali, ma con una specifica delega alle politiche sociali, e ritengo che la solidarietà passi soprattutto per garantire il lavoro, l'occupazione, la partecipazione degli italiani di ogni età, certamente di quelli più esclusi, quindi come i giovani e le donne, perché questo fa bene alla crescita della persona, della famiglia, ma alla crescita della nostra Italia. Quindi questa è la strada che continueremo a percorrere con umiltà, raccogliendo i migliori consigli e anche le migliori esperienze, ma anche con determinazione.
1: E lo abbiamo ricordato più volte nell'arco di questa mattinata, è cominciato il primo fine settimana segnato dalla fine delle vacanze e sono molti gli italiani che rientrano in città per la ripresa delle attività lavorative. Però non mancano le ultime partenze. Collegata con noi c'è Valentina Massa di ANAS, ben ritrovata.
2: Allora, grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie. Secondo le vostre stime, oggi la giornata è segnata da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, proprio per l'aumento del traffico. E allora, quanti sono in effetti gli spostamenti previsti?
2: Secondo l'osservatorio mobilità della società del gruppo Ferrovie dello Stato sono 24 milioni di veicoli in movimento previsti per questo fine settimana sulle strade e autostrade appunto gestite da ANAS, che per agevolare la fluidità del traffico, lo ricordiamo, ha sospeso o rimosso 1175 cantieri, pari all'83% di quelli presenti sulla rete, e ha inoltre intensificato la presenza del nostro personale con 2500 operatori tra tecnici, operatori delle sale territoriali, la sala situazione nazionale, che è attiva 24 ore su 24 per dare assistenza e monitorare il traffico. Come ricordavamo, il traffico è intenso oggi un po' ovunque. Questo pomeriggio è previsto il bollino rosso, vogliamo ricordare anche il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22 di oggi. Tra le strade che sono maggiormente attenzionate per appunto presenza di traffico intenso e di code, abbiamo l'autostrada 2 del Mediterraneo, dove appunto questa mattina c'è stato un incidente, si sono segnalate le prime code, sempre a sud la A19 Palermo-Catania, la A29 Palermo-Mazara del Vallo e poi la 106 Ionica, la A18 Tirrena Inferiore, mentre per quanto riguarda il nord, particolarmente attenzionato il raccordo autostradale RA13 in Friuli Venezia Giulia.
1: E quindi abbiamo scorso anche un pochino quelle che sono le sensazioni per quanto riguarda proprio questo momento alle 11.43, ma quali sono i consigli da mettere in atto per queste giornate?
2: Sì, l'invito che rivolgiamo a tutti, come ha ricordato in questi giorni anche il nostro amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, è quello di viaggiare in assoluta sicurezza, mettersi alla guida con calma, rispettare le distanze di sicurezza, rispettare anche i limiti di velocità e soprattutto mai utilizzare il telefono cellulare quando si è al volante. Proprio questo è anche il tema della campagna di ANAS: quando sei al volante tutto può aspettare, realizzata insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Polizia Stradale, proprio per sensibilizzare la popolazione e chi si mette in viaggio sul tema della sicurezza. Vorrei inoltre ricordare che per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni del traffico è possibile consultare l'app VAI, dove appunto si possono avere informazioni sul traffico in tempo reale, il sito ANAS Infotraffico e anche il numero verde di ANAS 800 841 148. A voi.
1: Grazie Valentina Massa e cambiamo pagina. È stata dedicata al Mediterraneo come spazio di pace la 29esima edizione della Notte della Taranta, il più grande concerto europeo dedicato alla musica popolare e tradizionale. Maestro concertatore Ermal Metal. Amalia De Simone.
3: Qui Melpignano, dove la terra trema a colpi di tamburello e la notte si arrende alla danza. E la magia intatta e potentissima della Notte della Taranta, anche per questa edizione 2026, ci si affida alla musica in un rito collettivo che quest'anno allarga i suoi orizzonti. A tessere le fila di questa grande ragnatela sonora, il maestro concertatore Ermal Metal, la sua bacchetta ci guida lungo le vie del Mediterraneo, un tema che trasforma il mare da confine a ponte. Un'acqua che non divide, ma che unisce culture e popoli sotto lo stesso battito ancestrale. Un battito che trova subito la via di casa con Alessandra Amoroso, padrona del palco, in una travolgente e sentita interpretazione del canto tradizionale Santo Paolo.
4: Vale, come è andata? Come
5: da Dio, bellissimo! Bellissimo!
4: Sono felicissima!
5: Madonna figlia!
6: Vena, vena, mo, se vuoi veni, questa è l'ora mia.
3: Ma le vie del Mediterraneo sono fatte di incontri e contaminazioni, allora spazio alle influenze internazionali di Saif, un po' genovese e un po' tunisino. Oltre 100.000 persone nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani.
7: Bilancio positivo sia nei numeri, ma soprattutto nella qualità della musica, che mi sembra davvero abbia segnato una delle edizioni più riuscite della Taranta.
3: E l'anno prossimo ci sarà un anniversario importante.
7: L'anno prossimo è la 30esima edizione, quindi dovremo iniziare a lavorare da subito. Cercheremo di costruire quel fil rouge delle molte manifestazioni molto simili alla pizzica che ci sono nel mondo. Vogliamo che sia un panorama sempre più internazionale.
1: E ora andiamo a Lucca, nota per il suo particolare stile romanico che intreccia linee e colori sulle facciate delle chiese, ma annidate tra i vicoli del centro storico ci sono anche delle chiese barocche sorprendenti che scopriamo con lo storico d'arte Costantino D'Orazio. E con questo servizio vi salutiamo almeno per questa edizione e poi l'appuntamento è per mezzogiorno.
8: Le chiese di Lucca sono note soprattutto per lo stile romanico che presentano nelle decorazioni esterne ed interne. Alcune di queste chiese nel corso dei secoli sono state ristrutturate e hanno assunto invece lo stile barocco in un percorso molto poco noto.

fu il nobile Bonaventura Guasparini nel 600 a pensare che accanto alla sede aperta dalla confraternita dell'Angelo Custode per accogliere ed educare i giovani lucchesi bisognosi dovesse sorgere anche un oratorio che non solo si presentò subito come luogo di preghiera e di incontro, ma anche come scrigno di opere d'arte. Verrà ridecorato da Giovan Domenico Lombardi nel 700 con un parato barocco che incornicerà quelle tele già proprietà della confraternita, dedicate agli angeli, in tutti i loro ruoli, quelli che Giacobbe incontra nel sogno della scala o quello che indica ad Agar, rimasta sola con il suo piccolo bambino, la fonte dove può abbeverarsi, o l'arcangelo Michele che sconfigge i demoni, quello che invece invita i bambini e li affida al volto santo di Luca, presenze costanti nella vita dei cristiani, li accudiscono, li proteggono, li sanno anche difendere come braccio armato di Dio, in una cornice meravigliosa in cui possiamo anche leggere tutti gli stemmi delle famiglie lucchesi che hanno contribuito all'attività della confraternita nel corso dei secoli. La sede dell'oratorio di proprietà dell'ente Chiesa Cattedrale è affidata e incomodata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che la utilizza come luogo per la cultura, l'ha restaurata e ancora oggi ne conserva il preziosissimo valore. La chiesa di Santa Maria Corte Orlandini mostra all'esterno il suo aspetto romanico, ma l'interno si presenta in modo estremamente sorprendente. L'aspetto romanico della chiesa all'interno

all'interno è decisamente scomparso, sostituito da un impianto barocco che si deve ad un evento accaduto nella notte di Natale del 1600, quando per un cedimento strutturale i responsabili della chiesa e il vescovo di Lucca decisero che era arrivato il tempo di trasformare completamente l'interno della chiesa per adeguarlo alle nuove esigenze liturgiche e di evangelizzazione definite dal Concilio di Trento. E quindi sorgono colonne in marmo di Carrara e una serie di stucchi e di affreschi realizzati dallo Scorsini, che nel Settecento dipingerà una serie di figure a monocromo subito sotto il soffitto, in cui sulle volte veniamo illusi della presenza di strutture architettoniche che guidano il nostro sguardo verso il cielo. Sugli altari una serie di pale, come quella dedicata alla Madonna sostenuta dagli angeli, o quella della Natività attribuita al Vanni. Tra gli elementi decorativi più sorprendenti all'interno della chiesa ci sono dei paliotti in seta che vengono esposti sugli altari durante le celebrazioni principali. Tra questi, il più significativo è quello che rappresenta una loggia in perfetta prospettiva centrale, realizzato in seta lucchese e in piccole perline di corallo che vanno a segnare gli elementi dell'architettura, sulla quale poggiano due vasi di fiori che incorniciano un paesaggio all'interno del quale assistiamo di nuovo alla Madonna trasportata dagli angeli. Lo stesso materiale, ancora più prezioso, se possiamo dirlo, è quello che veste le statue che vengono esposte in un meraviglioso, originalissimo presepio di fronte all'altare principale della chiesa durante il Natale, in cui la vicenda della Natività dialoga con quella che la tradizione ha voluto riferire a questo luogo, cioè la Madonna di Loreto. Nel 1662 si decise di riprodurre perfettamente in scala 1:1 la casa della Madonna che si trova a Loreto, collocandovi anche una rappresentazione della Madonna Nera, che diede poi il nome popolare a questa chiesa. Si tratta di un'aula con mattoni che nel corso dei secoli poi vengono anche decorati a Loreto con diversi affreschi che rappresentano la Vergine Maria e che qui vengono riprodotti cercando di evocare il miracolo avvenuto in tempi antichi sulle coste adriatiche, quando gli angeli decisero, per proteggere la casa della Vergine, di trasportarla e per miracolo decisero di collocarla proprio nella città di Loreto. Non potendo andare così facilmente i lucchesi a visitarla, decisero di riprodurre l'oggetto del pellegrinaggio all'interno della loro città. Come ogni spazio barocco che si rispetti, l'ingresso nella chiesa di Santa Caterina riserva un effetto sorpresa, perché da un angolo cittadino smussato si entra all'interno di un inaspettato ambiente a pianta ovale, sormontato da una cupola che è stata costruita seguendo le orme di Filippo Juvarra e decorata con un loggiato che si apre su una seconda architettura ed è coperto da un soffitto a cassettoni. La cupola si apre anche su una lanterna in cui appare un altro affresco che spinge l'occhio verso l'alto. È l'effetto ascensionale di una pittura rarissima a Lucca, che qui è perfettamente equilibrata per la devozione che i fedeli del territorio, ma anche le sigaraie che venivano qui a pregare prima di recarsi a lavorare alla manifattura Trabacchi che si trovava proprio di fronte alla chiesa, il culto di Santa Caterina, di cui nell'iscrizione si ricorda la ricezione delle stimmate nel 1375. La santa nascose per tutta la vita i segni comparsi sul suo corpo, così come, in qualche modo, la città oggi continua a nascondere la meraviglia di questa chiesa, un unicum a Lucca.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
2: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
3: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
2: Ah, però.
3: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
4: Ah, però.
2: E con la UEFA Champions League.
5: Ah, però.
2: Ah, e giga illimitati.
5: Ah, però.
6: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
2: Per voi questo è altro.
7: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Zelensky è contrario alle elezioni in guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, afferma. Odessa, i russi colpiscono un treno per un Sofi, 600 passeggeri sono salvi. Carburanti, prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise, gasolio verso 2,30. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo. Palermo, la procura dei minori dispone accertamenti nelle scuole per verificare gli iscritti senza vaccinazione dopo la morte per difterite della bambina non vaccinata, indagati i genitori. Dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, la 29esima edizione della Notte della Taranta a Melpignano, 100.000 ballano e cantano nel più grande concerto europeo di musica popolare. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como, oggi Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Ben trovati, edizione delle 12, come sempre la domenica iniziamo un minuto prima per andare subito con le immagini a Piazza San Pietro. Tra poco vedremo affacciarsi il Papa dal Palazzo Apostolico per l'Angelus Domenicale dopo il periodo di Ferragosto in cui l'Angelus veniva recitato dal portale del Palazzo di Castel Gandolfo, dove il Papa ha passato alcune settimane estive, e poi adesso questo primo Angelus dopo il ritorno dalla giornata intensissima di ieri. L'abbiamo raccontata in diretta qui anche su Renews 24, questa tappa, questa doppia tappa, prima San Marino e poi Rimini con l'intervento al meeting di Comunione e Liberazione. Erano 44 anni che un pontefice non presenziava fisicamente al meeting dopo la presenza appunto di Giovanni Paolo II 44 anni fa. E ovviamente puntualissimo alle 12 il Papa, accolto dall'applauso della folla, si affaccia, folla coraggiosa che sfida ovviamente il caldo del mezzogiorno romano del 24 agosto.
1: Buona domenica!

0: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro. «Ma voi, chi dite che io sia?» Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali, là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto. È importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini nunziavit Mariae.
1: Et concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi, secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea teis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane. Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana che piange le vittime del crollo avvenuto in una miniera a Zambojie. Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto al coro primaziale della Cattedrale di Gniezno, in Polonia. Come pure ai seminaristi e ai superiori del Pontifical North American College. E ai giovani di Bormio e della Valfurva. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Ecco, sul coro Viva il Papa riprendiamo anche noi la linea qui dallo studio. Il Papa saluta la folla, un ricordo dell'anniversario del terremoto di Amatrice che ricade domani, lo ricordiamo, 24 agosto 2016, 24 agosto 2026, e anche un cenno all'epidemia di Ebola in Congo, chiedendo alla comunità internazionale appunto di non dimenticare la situazione in Africa dal punto di vista sanitario. Allora, restiamo sul fronte internazionale, ripartiamo dall'Ucraina. La vigilia del vertice dei volenterosi è la festa della bandiera. Zelensky riceve a Kiev le delegazioni dei paesi nordici e baltici. Il leader ucraino si è detto nettamente contrario alle elezioni in tempi di guerra in risposta al pressing dell'ex ministro della difesa Fedorov. Intanto continuano i raid russi. Andiamo in diretta da Kiev, dove c'è Daniele Lorenzetti.
2: Elezioni ora sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Netto Volodymyr Zelensky nel bocciare l'ipotesi avanzata dall'ex ministro Fedorov, che proprio oggi torna alla carica, dice il presidente ha delle domande a cui rispondere sulla corruzione. Zelensky che ha detto invece che secondo le informazioni di Kiev la Russia e Putin si preparerebbero dopo le elezioni della Duma a una nuova mobilitazione di altri 300.000 uomini. Intanto Kiev sta accogliendo i premier e i presidenti dei paesi baltici e nordici arrivati in città in vista del vertice di domani dei volenterosi in formato ibrido, vertice che si terrà in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza ucraina. Ucraina che però resta sotto attacco, stamane una strage sfiorata su un treno partito da Zhytomyr e diretto a Odessa con 600 persone a bordo, è stato centrato da un drone sulla locomotiva, ma i passeggeri erano tutti riusciti a quanto pare a mettersi in salvo. Nella notte ancora attacchi su Kharkiv con 4 feriti, colpita un'abitazione da un drone. Gli ucraini hanno invece attaccato in territorio russo una postazione di lancio di missili Iskander e anche ancora un grande centro del gigante dell'e-commerce Ozon, che è stato evacuato. In tutto questo Kiev prova a trovare spunti di normalità. Stamane si è corsa anche una corsa di solidarietà con migliaia di partecipanti. A te.
1: Grazie, grazie a Daniele Lorenzetti. Andiamo in Libano. L'agenzia di stampa nazionale denuncia che Israele ha usato il fosforo bianco nei bombardamenti di sabato notte sul sud del paese. Non è la prima volta. I dettagli con Emma Farnè, qui in studio.
3: È una notizia riferita dalla NNA, l'agenzia di stampa nazionale, ripresa da tutti i media vicini al Libano. Vediamolo anche nel nostro touch screen. Qui si parla proprio di proiettili al fosforo, lo abbiamo evidenziato in basso. Anche i media turchi parlano di questo bombardamento riferendo di media libanesi. Non è la prima volta questo bombardamento avvenuto tra venerdì e sabato notte. Ricordiamo che c'è una zona che Israele ha proclamato una zona di sicurezza in Libano, in cui sta operando, in cui vuole creare una cosiddetta cintura di garanzia. Già nella primavera scorsa vari quotidiani, tra cui anche il Financial Times, avevano ripreso le denunce di varie organizzazioni non governative, anche del Ministero dell'Ambiente libanese, parlando di ecocidio, di una distruzione vasta di varie zone in questa area in cui Israele sta operando, parlando anche di un altro bombardamento al fosforo, in questo caso del 10 maggio del 2026, e confrontando i territori colpiti prima e dopo. Questa invece è una cartina di quello che sta succedendo dopo che il cessate il fuoco in Libano è stato proclamato. Danni estesi in quasi tutti i centri popolati del Libano. Questa cartina creata dal Financial Times ve lo fa vedere a colpo d'occhio, anche al di sopra del fiume Litani, all'interno dell'area sotto la linea blu. Ed ecco qua invece gli attacchi che dal 28 febbraio al 7 agosto del 2006 sono continuati, dal primo tentativo di cessate il fuoco fino all'ultimo, non solamente da parte di Israele e Libano, ma anche da parte di Hezbollah. A te.
1: Grazie, grazie. Ma allora andiamo a vedere che succede. Nuova serie di attacchi nel sud del Libano, ma anche a Gaza. E intanto Israele continua nel suo tentativo di allentare la tensione con la Turchia. Hamas rivendica anche l'accoltellamento di un israeliano in Cisgiordania, ma ci fa un po' il punto di queste ultime ore da Gerusalemme la nostra corrispondente Maria Gianniti. Maria.
4: Sì, allora partiamo da questo accoltellamento. Come hai detto, appunto, c'è stata la rivendicazione di Hamas, è accaduto nella Valle del Giordano, un palestinese si è avvicinato a un israeliano, appunto lo ha colpito con un coltello, ed è ancora in corso la caccia all'uomo per cercare di identificare e di rintracciare l'attentatore. Non è la prima volta che qualcosa del genere accade, e qualcosa del genere non accadeva, bisogna dire, da diverso tempo. In tutto questo, appunto, abbiamo sentito qual è la situazione in Libano con la denuncia che è stata fatta dell'utilizzo di armi al fosforo bianco, e c'è di fatto una vera e propria distruzione in tutta quanta la parte sud del paese, perché appunto lì gli attacchi, i raid mirati non si sono mai fermati. E poi c'è il fronte Gaza, dove anche qui continuano gli attacchi mirati, si va avanti ormai da una settimana con raid che vogliono colpire soprattutto esponenti di Hamas, fa sapere l'esercito israeliano, ma che fanno capire quanto sia fragile questo cessate il fuoco. E soprattutto ci sono stati diversi raid all'indomani di quella visita di Jared Kushner, dell'inviato nonché anche genero del presidente americano Trump, che voleva cercare di far ripartire in qualche modo il piano di pace messo a punto proprio dal presidente americano Trump. In tutto questo si sta cercando appunto di ritornare sulla via diplomatica per tutte quelle tensioni che ci sono stati nei giorni scorsi tra Turchia e Israele. Appunto, il messaggio è stato molto chiaro, dato dallo stesso ministro degli esteri israeliano ieri in serata: ripercorrere la via diplomatica per evitare che appunto le tensioni con la Turchia possano nuovamente aumentare. La linea a te.
1: Grazie a Maria Gianniti. Vediamo anche che succede sul fronte iraniano, viene rilanciata ancora una volta la sfida agli Stati Uniti. Non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian dopo gli avvertimenti di escalation da parte dei Pasdaran. Andiamo a sentire l'altra nostra corrispondente, Anna Mazzone.
5: retorica di guerra dei Pasdaran si rinvigorisce, l'Iran rafforza il suo arsenale, il Ministero della Difesa di Teheran dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. I Pasdaran affermano che queste nuove armi sono più distruttive delle precedenti, ma il presidente Pezeshkian parla un'altra lingua e dice che questo è il momento giusto per arrivare a un accordo e che la guerra con gli Stati Uniti deve finire, mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati dei nemici. Messaggi dissonanti, segno di una profonda frattura nella piramide di potere degli Ayatollah. Hormuz comunque resta al centro delle tensioni. In coincidenza con la visita a Baghdad del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene che attraverseranno lo stretto di Hormuz. Ghalibaf poi afferma che l'Iran ha ricevuto messaggi dai paesi vicini per lo sviluppo di nuovi meccanismi di sicurezza e di cooperazione economica, ma è chiaro che l'Iran teme l'isolamento. Roma.
1: Grazie anche ad Anna Mazzone. Prezzi dei carburanti ancora in salita, oltre i 2,20 il gasolio in autostrada. Domani scadrà il taglio delle accise. Diversi paesi chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Allora sentiamo un po' Simone Lupo Bagnacani che è qua in studio con noi.
6: Non si ferma la corsa dei carburanti, è lenta e inarrestabile negli ultimi giorni, ha toccato nuovi massimi. Oggi nei dati del Ministero delle Imprese, che possiamo andare a vedere nei cartelli, la benzina nella rete urbana, quindi distributori normali, ha superato i 2,01 euro, mentre invece il diesel costa ancora di più, lo sappiamo, 2,130 euro al litro, prezzi ancora più alti nella rete autostradale. Andiamo a vedere l'altro cartello, si parla di 2,087 per la benzina e il diesel addirittura è sopra i 2,2 decimi di euro, quindi sono prezzi molto alti. È una situazione che potrebbe anche peggiorare quando domani a mezzanotte scadrà il taglio delle accise di 17 centesimi che vale solo per il diesel in questo momento. Potrebbe essere, denunciano le associazioni dei consumatori, una vera e propria stangata per chi milioni di italiani che stanno tornando dalle vacanze. E per il momento non si ha notizia di una proroga da parte del governo, non si sa quale sarà la decisione del governo. L'ipotesi più plausibile al momento sembra quella di passare alle accise mobili che sono già previste. Si tratta sostanzialmente del reinvestimento dell'extra gettito IVA sul taglio delle accise, anche se toccherebbe delle cifre molto minori rispetto agli sconti realizzati fino adesso. Per dare un'idea di quanto costano queste misure, dall'inizio dell'anno il governo ha speso quasi 2 miliardi e mezzo di euro per questi tagli, solo nell'ultimo mese 250 milioni, l'extra gettito IVA si aggirerebbe intorno ai 20-30 milioni, quindi un taglio molto minore. E proprio per trovare nuove risorse ci sono 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui naturalmente l'Italia, ma anche la Germania, che hanno scritto a Bruxelles per chiedere di introdurre una legge per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere che in questo momento stanno facendo numeri da record. È una proposta che non è ancora stata approvata, andrà in discussione nel Consiglio europeo a Dublino della settimana prossima e potrebbe proprio servire a raccimolare nuove risorse da investire per aiutare i consumatori e le imprese che sono in grande difficoltà e si stanno moltiplicando gli appelli a intervenire per il governo. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la decisione presa dal governo per cercare di difenderci dal caro energia.
1: Grazie Simone Lupo Bagnacani. Sui dossier esteri e anche il caro carburanti si riaccende il dibattito politico mentre parte il confronto interno agli schieramenti in vista delle prossime politiche. Allora il punto anche con Martina Cecchi De Rossi.
7: Eh sì, il dibattito che si concentra sul tema dei migranti, ma in particolar modo nelle ultime ore proprio sul caro carburante, in attesa di capire quale sarà la decisione del governo dopo la scadenza della riduzione delle accise sul diesel. Fratelli d'Italia guarda appunto alle mosse del governo Meloni, chiede da noi moderati Maurizio Lupi, dopo le prime risposte di sostegno immediato, delle risposte più strutturali, accelerando su un mix di nucleare e rinnovabile. Una situazione da affrontare secondo Forza Italia, secondo la Lega, che intanto ampliano lo sguardo in vista anche della prossima manovra, vanno sul tema fiscale. Per Forza Italia serve la detassazione al 100% delle tredicesime, una riduzione delle aliquote IRPEF sotto i 60.000 euro, un punto condiviso dalla Lega che però a differenza degli azzurri torna a rilanciare sulla tassazione degli extra profitti bancari. Così Matteo Salvini, che ieri ha detto con noi mai la patrimoniale, che sul fronte all'interno alla Lega apre ad un maggior coinvolgimento dei governatori dopo il pressing del cosiddetto fronte nordista proprio sulla leadership di Salvini nella Lega. Per il campo largo, per le opposizioni, la politica del governo sul fronte del caro carburanti è stata fallimentare, la questione salariale resta prioritaria. Da 5 Stelle Conte aveva chiesto un consiglio dei ministri straordinario, questione sociale più importante rispetto alla cultura woke, aprendo così anche il dibattito interno sulla leadership in vista delle primarie. Su questo ho la stessa posizione, dice da Italia Viva Matteo Renzi, per Alleanza Verdi e Sinistra e più Europa la questione sociale non è incompatibile con l'azione sul fronte dei diritti. Dal PD Elly Schlein dice mai più divisi alle elezioni, si guarda al tavolo per le prossime primarie e sul fronte economico sottolinea paese più fragile deve riprendere a crescere ed è tutto a te.
1: Grazie, grazie a Martina Cecchi De Rossi. Veniamo alla cronaca adesso. Una donna di 34 anni è stata trovata morta impiccata in casa a Riposto, provincia di Catania. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Lucia Basso.
8: Un incendio nel cuore della notte, poi dentro un appartamento al piano terra la scoperta del corpo di una donna. Sono le 4:30 quando una vicina dà l'allarme in via Circunvallazione a Riposto.
9: Sì. Sentivo rumori, il cane abbaiava e l'ha messa in allarme. Ha girato da qua e si è reso conto, ha chiamato i pompieri.
8: I vigili del fuoco entrano nella casa e trovano Noemi Impellizzeri, 34 anni, impiccata. Ma sulla morte ci sono ancora molti punti da chiarire e non si esclude neppure una possibile messa in scena. I familiari disperati, lontano dalle telecamere, escluderebbero il suicidio. I carabinieri ricostruiscono le ultime ore della donna. Sentito anche l'uomo che frequentava, avrebbe raccontato che Noemi aveva preannunciato il gesto. Lui però non avrebbe dato peso a quelle parole. Nella casa rilievi scientifici e sopralluogo del medico legale. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a chiarire cosa sia realmente accaduto.
1: 10 anni fa il terremoto di Amatrice, lo ricordava anche Papa Leone nell'Angelus sostenendo la ricostruzione. 239 le vittime, danni per oltre 1 miliardo in città e nelle 69 frazioni. I cittadini lamentano i forti ritardi ma si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Come ci racconta Stefano Corradino, il nostro inviato.
10: Sì, buongiorno. La città di Amatrice è quella che ha pagato il prezzo più alto delle vittime, lo ricordavate, 239, tantissimi i danni, e si prepara la città a ricordare le sue vittime nella giornata di domani con le tante commemorazioni, a partire da quella notturna alle 2, che però sarà una cerimonia privata riservata ai familiari delle vittime e ai residenti, ma poi tante iniziative nel corso della giornata. Compresa quella importante delle 17 con la messa solenne a cui parteciperà l'arcivescovo Zuppi. Dicevamo, tante le iniziative per ricordare quella giornata funesta in cui tante furono le vittime. C'è stata una ricostruzione con i dati, quelli del comune sono quelli di una ricostruzione al 40% tra pubblico e privato. Noi abbiamo sentito in questi giorni tante persone sia da Amatrice che nelle frazioni, abbiamo raccolto le loro storie, vi facciamo ascoltare quello che ci hanno raccontato Francesco ed Angela, due persone che non sono di Amatrice ma che dal nord sono venute qua, hanno scelto Amatrice come luogo proprio dopo il terremoto. Ve le facciamo ascoltare e poi la linea torna a voi.
11: Diciamo che la scelta è stata fatta considerando vari aspetti e dare una vita migliore al nostro figlio. Qualche giorno fa hanno riaperto il corso e per noi è stato molto emozionante, e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete portato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Per chi non l'ha vissuto forse non sono cose forse banali, ma per dei genitori e per vedere crescere un figlio che ti dice una cosa del genere è molto importante, profondo.
1: In Basilicata, nel comune di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, si riscopre l'escursionismo. Il progetto del Club Alpino Italiano offre nuovi itinerari e ha ridato vita ai rifugi storici. Ci racconta l'inviato Antonio Coronato.
12: Se, per citare Ippocrate, camminare è la miglior medicina per l'uomo, Marsico Nuovo si candida a diventare il paese della cura. Nel centro dell'Appennino Lucano sono stati tracciati altri 8 sentieri per 25 km complessivi che si aggiungono ai 7 itinerari già esistenti.
13: Sono più, come dire, verso il centro abitato, nelle contrade che, come dire, che insistono intorno a Marsico, dove abbiamo riscoperto antichi cammini religiosi e altre situazioni che erano state abbandonate nel tempo.
12: L'attività del Club Alpino Italiano è durata 1 anno e mezzo, tra rilevazioni, verifica delle particelle, lavori per rendere percorribili i sentieri, segnaletica e cartellonistica. Le informazioni sono state poi trasferite in rete, il passaggio più importante per consentirne la fruizione a tutti gli escursionisti.
14: Tutti gli escursionisti possono accedere, scaricare la traccia GPX, fare il download della traccia GPX, che possono caricare su ogni strumento di navigazione, GPS, telefonini, eccetera, e quindi seguire il percorso in tutta sicurezza.
12: Il progetto è stato finanziato dall'amministrazione comunale.
15: Abbiamo voluto finanziare in maniera simbolica e, perdonatemi, strategica la tracciatura di questi ulteriori 8 sentieri con fondi che rinvengono dalle royalties del petrolio, fondi Pio Valdagri.
12: Un'idea di turismo sostenibile che parte da lontano. L'amministrazione ha infatti già affidato al Club Alpino anche la gestione del rifugio, un tempo abbandonato, di Fontana delle Brecce, che dopo i lavori di ammodernamento oggi garantisce 20 posti letto e quest'anno ha ospitato centinaia di persone.
16: Il rifugio bene comune, non guardi come dalla finestra di un albergo la montagna, ti vivi la montagna, e per tutti i target, bambini, giovani, scout, persone con disabilità.
13: La cosa importante è che dal rifugio ne passano 7 sentieri, quindi uno può soggiornare 1, 2, 3 giorni a seconda del tempo che ha a disposizione e fare ogni giorno un itinerario diverso.
12: Da Fontana delle Brecce e Piano del Lago, dove partivano i primi itinerari, oggi l'offerta escursionistica si estende e si intreccia su tutto il territorio comunale, fino alle frazioni di Pergola e Galaino. Marsico Nuovo punta a diventare così il centro con il maggior numero di sentieri tracciati della Basilicata, un luogo da vivere a piedi per la cura del corpo e il ristoro dell'anima.
1: Allora, chiudiamo con un passo indietro per tornare alla notte della Taranta. 29esima edizione è stata dedicata al Mediterraneo come spazio di pace, il più grande concerto europeo dedicato alla musica popolare e tradizionale. Maestro concertatore quest'anno Ermal Meta. Allora, sentiamo com'è andata con la maglia di Simone e poi ci ritroviamo per tutte le notizie sportive.
17: Qui nel Pignano, dove la terra trema a colpi di tamburello e la notte si arrende alla danza. E la magia intatta e potentissima della notte della Taranta, anche per questa edizione 2026, ci si affida alla musica in un rito collettivo che quest'anno allarga i suoi orizzonti. A tessere le fila di questa grande ragnatela sonora, il maestro concertatore Ermal Meta, la sua bacchetta ci guida lungo le vie del Mediterraneo, un tema che trasforma il mare da confine a ponte. Un'acqua che non divide, ma che unisce culture e popoli sotto lo stesso battito ancestrale. Un battito che trova

0: Facciamo un po' il punto di tutte le notizie sportive di giornata. Partiamo ovviamente dai giochi del Mediterraneo che hanno preso il via a Taranto. Stamattina sono arrivate altre medaglie azzurre nelle gare della seconda giornata. Ieri pioggia di medaglie per i nostri atleti, ma andiamo a collegarci in diretta dalla nostra Novella Caligaris che ci racconta le ultime. Novella.
1: Ancora medaglie, ancora pioggia di medaglie, sempre nell'acqua. Prima nel nuoto, ieri abbiamo visto i tanti ori, i tanti argenti, i tanti feriti vicino al Parco del Cimino, al campo di gara della canoa, e anche qui sono arrivate ben 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Insomma, dove c'è acqua c'è medaglia, possiamo dire, almeno finora, e siamo in testa al medagliere. Fino ad ora ovviamente le gare proseguono, quindi quello che vi dico è solo in questo momento. Naturalmente l'Italia ha un record più medagliati in assoluto nella storia dei giochi del Mediterraneo, e allora andiamo a sentirci uno che i giochi del Mediterraneo li ha fatti per ben 3 volte, un grandissimo atleta che è stato più volte campione olimpico. Sto parlando del presidente della Federazione Canoa, Antonio Rossi. Prego di mandare l'intervista. Una bella soddisfazione a questi giochi del Mediterraneo, pensando apposta ai campionati del mondo.
2: Assolutamente sì, oggi le gare sono andate molto bene, siamo riusciti a prendere 5 medaglie su 6 gare, i ragazzi e le ragazze sono state incredibili, perché sapevamo che erano nelle gare dure e hanno dato veramente il massimo, e questo è proprio il massimo che potevamo raccogliere, bravi, molto bravi.
1: Hai mai fatto i giochi del Mediterraneo?
2: Sì, nella preistoria, 91, 93, 97, tra l'altro proprio 97 a Bari, quindi mi ricordavo un grandissimo calore da parte della gente, arrivavo dai 2 ori di Atlanta ed erano stati organizzati bene, e devo dire che lo stesso affetto della gente, l'entusiasmo, l'ho ritrovato qua a Taranto. Molto bello gareggiare in queste condizioni, il campo organizzato molto bene, e tra l'altro come legacy, come federazione, vorremmo tenere questo campo insieme anche al canottaggio, perché ci serve un campo al sud per far crescere tanto il movimento.
1: Mediterranean Games. Legacy, che è uno degli aspetti più importanti di questi giochi del Mediterraneo. Noi continuiamo il nostro tour in vari siti e più tardi ci sentiremo da Torricella, dove dovrebbero arrivarci delle altre medaglie dal tiro a volo. Per il momento dai giochi del Mediterraneo è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Novella, allora ci sentiamo più tardi per continuare a seguire la giornata da Taranto insieme alla nostra inviata. Allora, ci sono tante però altre notizie che riguardano lo sport azzurro in questa domenica. Andiamo a fare un aggiornamento anche sugli europei di pallavolo femminile in Svezia. L'Italia di Velasco ha superato il Montenegro e oggi scende in campo contro la Svezia. Allora, il punto con il nostro inviato Edi Dembischi.
3: Ben ritrovati da Göteborg, sesto giorno in terra svedese per le azzurre, terzo di fila di partita, cosa decisamente più importante. Si inizia a fare sul serio anche per lo sforzo fisico. Italia già qualificata tranquillamente alla seconda fase, ma gara importante perché contro le padroni di casa e davanti a un palazzetto pieno che non aspetta altro ovviamente che vedere la sfida contro le grandi azzurre campionesse olimpiche del mondo in carica. Il passo indietro ci porta alla sfida contro il Montenegro, vinta agevolmente ieri dalle ragazze di Julio Velasco. Bravo a mischiare le carte, Sara Faremir e Silla su tutte tenute a riposo, e la risposta migliore è stata proprio che tutte quelle che Velasco ha mandato in campo hanno dato una grande risposta. Non c'è una squadra A, una squadra B, sono tutte titolari coinvolte, ed è proprio questo che analizza Julio Velasco nella gioia di aver trovato grandi risposte da parte delle sue, con un occhio già alla Svezia e anche al proseguimento del torneo. Lo sentiamo poi, linea a voi.
4: L'ho detto prima della partita, l'ho detto: ragazzi, lo so che i cambi non si fanno quando non c'è bisogno, però voglio far giocare tutte, quindi dovete essere più concentrati che mai, e lo sono state. Tutte le ragazze che sono entrate e quelle che erano dentro hanno continuato a giocare con grande concentrazione.
3: La Svezia che un po' ci alza l'asticella da terza in 3 giorni, vuol dire anche piccolo sforzo fisico, il primo di questo europeo.
4: Sì, anche per quello abbiamo lasciato a Miriam e a Sara fuori, perché dovevano recuperare. Miriam, lei voleva ovviamente giocare, ho dovuto voleva fare l'attacco del riscaldamento, l'ho detto, sta buono, no, ma io ho bisogno di giocare, tranquilla che domani giochi. Per adesso non abbiamo avuto un bisogno così che i cambi ci risolvano la partita, però arriverà la partita che i cambi saranno necessari, come è successo nel mondiale, semifinale e finale, quindi questo è molto positivo.
0: Allora, adesso veniamo al calcio, partiamo dall'Inter che è stata la prima squadra a scendere in campo in questa prima giornata di campionato. Ieri il poker al Monza, Marotta rassicura i tifosi, Lautaro non andrà al Barcellona. Thomas Villa.
5: Ottima la prima dell'Inter, sono ripartiti con un nettissimo 4-1 sul Monza, i campioni d'Italia in carica. Davanti ai 75.000 del Meazza, i nerazzurri hanno faticato un po' più del previsto solo nel primo tempo, prima di dilagare contro la neopromossa formazione Brianzola. Con Lautaro Martinez titolare accanto a più Esposito e con tutta la vecchia guardia in campo, i nerazzurri hanno sbloccato la gara al primo affondo grazie a una strepitosa rete di Akan Çalhanoğlu, in gol con un grande destro da fuori area su assist dell'ottimo Andy Juf, schierato a destra da Kivu. Passata in vantaggio, l'Inter ha provato a gestire la gara ma si è fatta sorprendere alla mezz'ora da un grande spunto di Varela, bravissimo a difendere palle e a scaraventarla in rete per l'1-1 con cui si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa nerazzurri subito all'arrembaggio e nuovamente in rete al terzo minuto grazie al tap-in di Zielinski, bravo a sfruttare una respinta difettosa del giovanissimo Pizzignacco su cross di Federico Di Marco. Sul 2-1 nerazzurri padroni del campo e show autentico di Pio Esposito, autore del terzo gol dell'Inter con un grande colpo di tacco ancora su assist di Juf. Una prodezza da vedere e rivedere, così come la difesa del pallone lasciato scorrere a Bissek in occasione della rete del definitivo 4-1 dei nerazzurri, che iniziano il campionato nel miglior modo possibile, inviando un messaggio chiaro alle concorrenti scudetto. Sfilare il tricolore all'Inter non sarà.
6: Abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
0: Tre punti con polemiche anche per il Napoli che supera il Genoa a Marassi 2-0 per gli uomini di Allegri. Stefano Bizzotto.
7: Un'ora abbondante di sostanziale equilibrio, emozioni con il contagocce, complice una condizione inevitabilmente approssimativa. Genoa e Napoli sembrava non avessero frecce al proprio arco, nulla che facesse pensare ad una svolta. Nel calcio di oggi però ci sono le sostituzioni, 5. Significa che, portiere escluso, puoi cambiare mezza squadra. Se in panchina hai qualità, le possibilità di riuscita aumentano. È stato così al Ferraris. Allegri ha fatto ricorso fra gli altri a Kevin De Bruyne, uno che in carriera ha vinto tutto, ma proprio tutto. E con lui Antonio Vergara, candidato forte ad una maglia azzurra nel Mancini 2 che partirà a breve. Morale, i gol della vittoria a Partenopea li hanno segnati proprio loro. Non solo, hanno messo lo zampino anche nella rete del compagno. 10 minuti di fuoco, gli ultimi di una partita che sarebbe anche potuta finire con un insipido 0-0. Punizione troppo severa per un Genoa a cui è mancato l'istinto del killer e che ha protestato per un presunto fallo di De Bruyne su Vázquez nell'azione dell'1-0. Allegri ha ancora molto da lavorare, ma intanto il suo Napoli è partito con una vittoria. Sarà dura però lasciar fuori De Bruyne e Vergara.
0: E non va oltre il pareggio il Como di Fabregas sul campo dell'Udinese. 1-1 il finale con i friulani a lungo in vantaggio. Il racconto di Sebastiano Franco.
8: Udinese fisica ma senza Davis in attacco, Como che vuole stupire ancora dopo la qualificazione in Champions. Il più ispirato nella squadra di Fabregas è Rodriguez che però fatica a trovare profondità nelle sue giocate. Udinese che spezza l'equilibrio prima della mezz'ora grazie al gol di Camara, difesa del Como troppo alta di Kellenkamp per l'esterno della squadra di Runjajc. Il sinistro del giocatore ivoriano è dolce e supera Butez. Vantaggio bianconero che si allunga fino all'intervallo, anche grazie alla parata di Okoye sul colpo di testa di Duvikas. Un segnale d'allarme che Runjajc coglie lasciando il 18enne Palma nello spogliatoio e schierando Ebosse al suo posto. Fabregas si affida invece ad Acuña e Diao e il Como aumenta l'intensità delle sue azioni d'attacco. Da un corner, prima del decimo minuto, arriva la rete del pareggio di Duvikas. Okoye salva sul colpo di testa di Chalobah, ma deve arrendersi alla ribattuta dell'attaccante greco. Il Como rovescia l'inerzia della gara. Lo si vede poco dopo quando il portiere dell'Udinese con la punta delle dita salva sulla conclusione dello stesso Duvikas. Squadra di Fabregas ancora pericolosa con Diao che trova soltanto l'esterno della rete prima della grande occasione di Bayo che di sinistro calcia altissimo. Equilibrio che rimane inalterato perché la traversa ferma il colpo di testa di Ramon nel recupero facendo tremare i tifosi friulani.
0: Oggi in campo Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo, a Frosinone l'esordio stagionale della Juventus di Spalletti, il Toro di Abate è invece il primo avversario del Milan di Amorim. Allora, Alessandra D'Angio e

0: Francesco Rocchi ci parlano di queste due.
1: È suonata la campana, è già iniziato il campionato. Chi non sarà pronto si accorgerà che viene subito spinto verso l'uscita.
2: Non c'è margine per le false partenze in una corsa che vede le avversarie per il vertice sempre più numerose e competitive, anche se Spalletti dribbla il gioco di inizio stagione delle griglie. Per la sua Juve la campana suonerà alle 18:30, primo avversario il Frosinone. Subito Vicario e Colomoni in campo con Alejbegovic destinato a entrare in corsa e far da shock temporale come da vocabolario e immaginario spallettiano. Sono loro gli uomini copertina del mercato bianconero in entrata.
1: È stato fatto un buon mercato, però poi c'è ancora del lavoro da fare dei direttori. Stanno continuando ad arrivare presto la mattina i direttori.
2: Sul mercato che potrebbe irrompere con una maxi offerta per Ildiz, invece...
1: È facile. Possono offrire quello che vogliono. Io Ildiz voglio poterlo mettere in campo nella prossima stagione.
3: Milan giù la maschera. Questa sera a Torino la squadra di Amorim, al suo debutto nel campionato italiano, cerca i primi tre punti. L'allenatore portoghese non si nasconde.
4: The goal of Milan is always winning the scudetto.
5: L'obiettivo qui a Milan è sempre di vincere lo scudetto. Io non so quanto tempo ci vorrà per raggiungere un traguardo simile, però sicuramente noi abbiamo questa mentalità che vogliamo vincere tutte le partite.
3: Amorim, supportato da Gerry Cardinale, sempre più presente a Milanello, detta la linea. Per Leao, ai margini ormai del progetto rossonero, il tecnico si esprime direttamente in italiano.
4: Rafa in questo momento non è importante. È importante la partita. Is not ready.
3: Per sfidare l'ex Abate, oggi sulla panchina del Torino, questo l'11 più probabile. Maignan tra i pali con fascia da capitano, difesa 3 con Hila, Pavlovic e Gabbia, Muse e Modric a centrocampo e Stupignan e Chukwueze ai lati. Loftus Cheek, il ragazzino 19enne Sissé, alle spalle di Gonzalo Ramos.
4: I love Sissé.
5: E spero che lui non ascolti queste parole, che magari poi gli si monta la testa.
4: He's going to get bigger.
0: Allora, siamo alla Formula 1, alle 15 il via al Gran Premio d'Olanda con Norris su McLaren in pole position davanti a Russell, parte dalla seconda fila invece Kimi Antonelli su Mercedes che guida la classifica generale con 224 punti, in terza fila le Ferrari, Hamilton in quinta e Leclerc in sesta posizione. Quello di oggi sarà l'ultimo Gran Premio sul circuito di Zandvoort che dall'anno prossimo uscirà dal calendario della Formula 1. Aggiornamenti anche di tennis, si ferma in semifinale contro il francese Phil il cammino di Cobolli al Master 1000 di Cincinnati, 6-3-6-4 il punteggio finale. Ma il tennista romano, mai così avanti in un Master 1000, può festeggiare un altro successo della sua stagione d'oro. Da domani sarà numero 6 al mondo, un grande risultato alla vigilia degli US Open che, ricordiamo, non vedranno Jannik Sinner tra i protagonisti perché è ancora fermo per infortunio. Allora, è finito Sport 24, adesso c'è la sigla e poi subito dopo una nuova puntata di Sapori e Colori, poi alle 13 con Francesco Musi, tutte le altre notizie.

Dal 2019 sono diventate patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2023 vantano anche un cammino da percorrere a piedi in quattro tappe nel Trevigiano, da Vidora a Vittorio Veneto. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono un luogo speciale dove l'interazione tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico. È tra queste rive scoscese, intervallate da piccoli appezzamenti coltivati a vite, che si produce il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, un territorio dalla vocazione prevalentemente agricola, in cui la valorizzazione di percorsi enogastronomici ad hoc passa

0: attraverso il binomio turismo e storia. Ne è un esempio l'antica abbazia cistercense Santa Maria a Follina, nota soprattutto per il suo meraviglioso chiostro risalente alla metà del 1200. Come un tempo questo monastero era crocevia di traffici commerciali su antiche strade che scendevano dai monti, oggi ad ammirare questi luoghi arrivano visitatori per il 60% stranieri, che apprezzano soprattutto un turismo lento e a contatto con la natura.
1: In questi ultimi due anni abbiamo avuto tantissime richieste dei turisti nord europei che vengono nelle zone del Prosecco per essere accompagnati nelle colline UNESCO a cavallo. Quindi è assolutamente un binomio perfetto.
0: Nell'ultimo anno le presenze sulle colline del Prosecco hanno registrato un incremento degli arrivi dell'8,5%, dati mai registrati prima, e il comparto extra alberghiero è quello più apprezzato. Per questo Coldiretti ha avviato proprio in questi luoghi un progetto pilota che prevede una certificazione per la sostenibilità dell'accoglienza agrituristica. Si diffondono i cosiddetti agri-chef o cuochi contadini, in grado di coniugare prodotti del territorio e impatto scenografico, come nel caso della preparazione del gelato al Prosecco.
2: Abbiamo utilizzato soltanto tre semplici ingredienti: acqua, zucchero e prosecco. Abbiamo iniziato con l'acqua, poi abbiamo versato lo zucchero, abbiamo portato all'incirca la temperatura a meno un grado con l'azoto e poi abbiamo aggiunto il prosecco. L'abbiamo aggiunto in due step perché aggiungere immediatamente il prosecco all'inizio avrebbe fatto un gelato un po' più freddo e ghiacciato. Mentre aggiungendolo quando la temperatura della miscela era già sotto i 0 gradi, e permette di inglobare più aria. In questo modo il gelato risulta più morbido e caldo in bocca.
0: Effetto scenografico garantito dall'azoto?
2: Assolutamente sì, quello è la ciliegina che sulla torta che sorprende sempre tutti gli ospiti.
3: La Mattanza, tonni intrappolati in una rete che si stringe, in un mare di sangue dove i pesci, nel panico, vengono tutti arpionati e uccisi. La tonnara di Porto Scuso ha fatto un passo avanti. I tonni catturati rimangono per giorni nella rete e i sub si immergono e uccidono con un colpo in testa gli animali selezionati. Una volta abbattuti, i pesci vengono puliti ed entrano in pochi minuti nella catena del freddo. Un sistema per una migliore qualità del prodotto finale, ma che dà anche alcuni vantaggi ai tonni.
4: Qui provvediamo a fare una cattura selettiva, individuale, e non la classica mattanza che si faceva una volta. E tutti i pesci più piccoli, quelli che comunemente si chiamano sottotaglia, non vengono abbattuti e successivamente, quando si raggiungerà la quota di cattura massima, insieme a tutti gli altri tonni che sono ancora in vita, verranno liberati.
3: Una pesca monitorata anche dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno.
5: Il mio compito è duplice. Il primo è di verificare che tutta l'attività di pesca venga svolta secondo le raccomandazioni dell'ICAT. Il secondo compito è la raccolta dei dati biometrici, quindi lunghezza, peso, sesso, da comunicare al comitato scientifico dell'ICAT.
3: Una pesca in pratica artigianale.
6: Si impara questo lavoro lavorando da ragazzetto, come è capitato a me. Ho avuto la fortuna di lavorare con Trailrise.
3: E oggi a chi insegna lei?
6: È un po' a tutti, un po' di giovani che hanno voglia di apprendere.
3: E sono bravi?
6: Sì, ne ho bravi.
3: E se nella pesca la tradizione si rinnova, in cucina si conserva.
7: Abbiamo preparato il tonno alla portoscusese, un piatto tipico della cittadina di Porto Scuso. 400-450 anni, utilizziamo la cipolla bianca che affettiamo a julienne, dopodiché la facciamo appassire nell'olio caldo accompagnato con 2-3 foglie d'alloro per dare il suo sapore, dopodiché facciamo sfumare la cipolla con il carignano del Sulcis. Una volta che è evaporato il suo alcol, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, saliamo, facciamo andare, dopodiché quando si amalgama tutto la nostra salsa, il nostro sugo tra virgolette, lo mettiamo da parte. Nel frattempo prepariamo il tonno. In questo caso abbiamo utilizzato la parte della ventresca. Si fa leggermente dorare nell'olio caldo extravergine d'oliva con qualche foglia d'alloro. lo togliamo e lo aggiungiamo a questa nostra salsa che abbiamo preparato precedentemente. Dopodiché lo facciamo andare qualche minutino e poi si serve a tavola e si accompagna con un carignano del Sulcis.

0: Estate, tempo di cocktail. La bella stagione esalta i professionisti della mixology ispirati per nuove creazioni da realizzare.
1: Sicuramente deve avere una gradazione non molto elevata. E noi poi, diciamo, nella creazione di un drink per l'estate prediligiamo sempre l'utilizzo di frutta fresca.
2: Abbiamo pensato alla rivisitazione di un famoso gelato composto da tre tipologie di limone. Abbiamo utilizzato succo di limone, limoncello, andiamo a versare un goccio di soda, aggiungiamo un po' di ghiaccio e andiamo a completare il drink con una spuma al limone. E come il famosissimo gelato, andiamo ad aggiungere una stecca di liquirizia.
0: Quando il caldo si fa sentire, ancora meglio rinfrescarsi con un mocktail, un cocktail analcolico, sempre più richiesto.
1: Possono essere bevuti, diciamo, in una quantità maggiore, nonostante il caldo, nonostante, diciamo, le temperature elevate.
0: Ingredienti particolari, nomi che colpiscono, preparazioni elaborate, ma non solo. I bartender oggi vogliono stupire anche con metodi di somministrazione originali e divertenti, come il frigo barman o il teledrink.
2: Che freschezza! Allora, abbiamo preparato un cocktail, un succo d'arancia, un cordial ai frutti esotici e una soda agli agrumi.
1: Il frigo barman è un frigorifero a tutti gli effetti. La differenza rispetto a un frigorifero normale è che all'interno c'è un bartender e una volta aperto il frigo ti viene servito un drink freschissimo. Avevamo bisogno di creare qualcosa per portare in giro i nostri drink. Volevamo creare qualcosa di sorprendente, qualcosa di originale.
2: Il teledrink evoca un po' la nostalgia degli anni 70, quando si andava in vacanza al mare, che bisognava chiamare i parenti dalla cabina o chiamavi la fidanzata. Per questo dalla telefonata potevano nascere tante cose e noi abbiamo deciso che, mettendo il gettone, il resto sarà un drink.
0: È l'estate dei cocktail, divertimento, freschezza, voglia di far festa con drink che spuntano da un frigo o da una cabina, da bere responsabilmente, con tanto gusto e poco alcol.

0: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
1: Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800 915 015 e richiedi ora la nostra guida ai lasciti.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
6: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
12: Zelensky contrario alle elezioni in guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, afferma. A Odessa i russi colpiscono un treno per un soffio e 600 passeggeri sono salvi. Carburanti, i prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise, gasolio verso 2,30. Una donna è stata trovata morta a Riposto, in provincia di Catania. A scoprire il cadavere della 34enne, i vigili del fuoco intervenuti per un incendio nell'abitazione. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi. 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo. A ottobre arriva nelle sale italiane Queen Budapest, l'ultima esibizione dal vivo della band ripresa su pellicola 40 anni fa e anche l'ultimo concerto filmato di Freddie Mercury. L'Inter riparte da un poker al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como, oggi Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Buongiorno da Rai News 24, avete sentito i nostri titoli in primo piano, la situazione in Ucraina, tra l'altro poco fa le parole di Zelensky, vedete la nostra notizia dell'ultimo anno, il presidente ucraino ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevederebbe un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Questo ha detto Zelensky ad alcuni giornalisti e poi ha aggiunto: queste sono idee condivise dagli americani e dagli europei e sono il risultato di colloqui conclusi fra americani, noi e i russi. Fra poco ci collegheremo con il nostro inviato in Ucraina, ma prima la situazione in Medio Oriente. C'è stata una nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, ma anche a Gaza, e Israele prova ad allentare la tensione con la Turchia. Alta ancora la tensione in Cisgiordania dopo l'accoltellamento di un israeliano rivendicato da Hamas. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
2: Come hai detto, appunto, c'è stata la rivendicazione di Hamas, è accaduto nella Valle del Giordano, un palestinese si è avvicinato a un israeliano, appunto lo ha colpito con un coltello, ed è ancora in corso la caccia all'uomo per cercare di identificare e di rintracciare l'attentatore. Non è la prima volta che qualcosa del genere accade, qualcosa del genere non accadeva, bisogna dire, da diverso tempo. In tutto questo, appunto, abbiamo sentito qual è la situazione in Libano con la denuncia che è stata fatta dell'utilizzo di armi al fosforo bianco, e c'è di fatto una vera e propria distruzione in tutta quanta la parte sud del paese, perché appunto lì gli attacchi, i raid mirati non si sono mai fermati. E poi c'è il fronte Gaza, dove anche qui continuano gli attacchi mirati, si va avanti ormai da una settimana con raid che vogliono colpire soprattutto esponenti di Hamas, fa sapere l'esercito israeliano, ma che fanno capire quanto sia fragile questo cessate il fuoco. E soprattutto ci sono stati diversi raid all'indomani di quella visita di Jared Kushner, dell'inviato nonché anche genero del presidente americano Trump, che voleva cercare di far ripartire in qualche modo il piano di pace messo a punto proprio dal presidente americano Trump. In tutto questo si sta cercando appunto di ritornare sulla via diplomatica per tutte quelle tensioni che ci sono state nei giorni scorsi tra Turchia e Israele. Appunto, il messaggio è stato molto chiaro, dato dallo stesso ministro degli esteri israeliano ieri in serata: ripercorrere la via diplomatica per evitare che appunto le tensioni con la Turchia possano nuovamente aumentare. La linea a te.
12: Al tuo fronte caldo in Libano, l'agenzia di stampa nazionale denuncia Israele ha usato il fosforo bianco nel bombardamento di sabato notte sul sud del paese, e non è la prima volta. Sentiamo i dettagli in studio con Emma Farnè.
13: È una notizia riferita dalla NNA, l'agenzia di stampa nazionale, ripresa da tutti i media vicini al Libano. Vediamolo anche nel nostro touch screen. Qui si parla proprio di proiettili al fosforo, lo abbiamo evidenziato in basso. Anche media turchi parlano di questo bombardamento riferendo di media libanesi. Non è la prima volta, questo bombardamento avvenuto tra venerdì e sabato notte. Ricordiamo che c'è una zona che Israele ha proclamato una zona di sicurezza in Libano, in cui sta operando, in cui vuole creare una cosiddetta cintura di garanzia. Già nella primavera scorsa vari quotidiani, tra cui anche il Financial Times, avevano ripreso le denunce di varie organizzazioni non governative, anche del Ministero dell'Ambiente libanese, parlando di ecocidio, di una distruzione vasta di varie zone in questa area in cui Israele sta operando, parlando anche di un altro bombardamento al fosforo, in questo caso del 10 maggio del 2026, e confrontando i territori colpiti prima e dopo. Questa invece è una cartina di quello che sta succedendo dopo che il cessate il fuoco in Libano è stato proclamato. Danni estesi in quasi tutti i centri popolati del Libano. Questa cartina creata dal Financial Times ve lo fa vedere a colpo d'occhio, anche al di sopra del fiume Litani, all'interno dell'area sotto la linea blu. Ed ecco qua invece gli attacchi che dal 28 febbraio al 7 agosto del 2006 sono continuati, dal primo tentativo di cessate il fuoco fino all'ultimo, non solamente da parte di Israele in Libano, ma anche da parte di Hezbollah. A te.
12: Dunque, fin qui i conflitti in corso, e poi c'è la guerra commerciale fra Stati Uniti e Canada, perché sono falliti i negoziati, sono tornati i dazi, e dunque si complicano ulteriormente i rapporti diplomatici fra i due paesi già in crisi a causa delle mire espansionistiche di Trump, che dal suo social rincara la dose e dice: il Canada vuole i vantaggi di uno Stato americano, di uno Stato statunitense, senza esserlo. Da New York l'inviato Nico Piro.
14: sfrecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250, non lungo il classico ovale ma tra le strade della capitale Washington, evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari l'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada. Ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.
12: Torniamo alla situazione in Ucraina. Vi abbiamo detto in apertura di questo possibile piano per porre fine alla guerra annunciato da Zelensky. Ci sarebbe la partecipazione degli alleati, ma intanto i raid in Ucraina continuano. Allora andiamo a Kiev in diretta, l'inviato Daniele Lorenzetti.
15: Sì, allora un Zelensky davvero a tutto campo che parla alla vigilia di quello che per l'Ucraina è l'anniversario dell'indipendenza. Con gli Stati Uniti e gli alleati, ha detto il Presidente, abbiamo preparato un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Ma ha detto anche altro, no alle elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Ha detto che l'Ucraina ha bisogno urgente di circa 300 Patriot per poter contrastare circa 600 missili balistici russi, anche perché Putin, dice Zelensky, cerca l'escalation dato che il suo consenso è in calo. Zelensky che però deve fronteggiare la nuova sfida dell'ex ministro Fedorov, ha delle domande sulla corruzione a cui rispondere. Tutto questo mentre qui a Kiev stanno arrivando i leader dei paesi baltici, sono arrivati poi i leader dei paesi baltici e nordici per presenti domani alla riunione in formato ibrido dei volenterosi, e continuano gli attacchi sul campo, quelli russi in particolare, una strage sfiorata per un drone sulla locomotiva di un treno con 600 persone diretto a Odessa, e ancora nella notte altri droni, altri feriti, in particolare nella zona di Kharkiv. È tutto per ora qui da Kiev, a te.
12: E noi ci spostiamo in Russia, dove continuano a colpire infrastrutture energetiche e droni ucraini, colpiti anche i siti industriali, e Putin minaccia attacchi più distruttivi contro Kiev. Da Mosca in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
16: Sono 328 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni. Nel mirino di Kiev ancora una volta gli stabilimenti dei colossi del commercio online. È stata la volta la scorsa notte, per la seconda notte di seguito, degli stabilimenti di Azon. Dopo Samara sono stati colpiti quelli di Orenburg. Si è sviluppato un vasto incendio, 300 i dipendenti che sono stati evacuati. Attacchi che sono sempre più frequenti e che creano danni all'economia russa, danni che sono stati riconosciuti perfino dal presidente Putin, che ieri intervenuto al congresso del partito Russia Unita, il partito di maggioranza da lui fondato in vista delle elezioni parlamentari del 20 settembre. Putin ha detto che più si fa difficile la situazione al fronte, più gli attacchi di Kiev diventano barbari, così li ha definiti, e poi in un'intervista ha anche detto che l'Ucraina ha scoperchiato, per così dire, un vaso di Pandora colpendo l'economia russa, ma la risposta di Mosca sarà distruttiva, ha detto. Putin ha anche detto che il conflitto andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. Mosca si dice aperta al negoziato, ma secondo Putin le proposte ricevute finora da Kiev sono state inaccettabili. Linea a voi.
12: Torniamo in Italia, perché i prezzi dei carburanti sono ancora in salita, oltre i 2,20 il gasolio in autostrada, e domani scadrà il taglio delle accise. Diversi paesi chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
17: Non si ferma la corsa dei carburanti, è lenta e inarrestabile. Negli ultimi giorni ha toccato nuovi massimi. Oggi nei dati del Ministero delle Imprese, che possiamo andare a vedere nei cartelli, la benzina nei Nella rete urbana, quindi distributori normali, ha superato i 2,01 euro, mentre invece il diesel costa ancora di più, lo sappiamo, 2,130 euro al litro, prezzi ancora più alti nella rete autostradale. Andiamo a vedere l'altro cartello, si parla di 2,087 per la benzina e il diesel addirittura è sopra i 2,2 decimi di euro, quindi sono prezzi molto alti e una situazione che potrebbe anche peggiorare quando domani a mezzanotte scadrà il taglio delle accise di 17 centesimi che vale solo per il diesel in questo momento. Potrebbe essere, denunciano le associazioni dei consumatori, una vera e propria stangata per chi migliaia e milioni anzi di italiani che stanno tornando dalle vacanze. E per il momento non si ha notizia di una proroga da parte del governo, non si sa quale sarà la decisione del governo. L'ipotesi più plausibile al momento sembra quella di passare alle accise mobili che sono già previste. Si tratta sostanzialmente del reinvestimento dell'extra gettito IVA sul taglio delle accise, anche se toccherebbe delle cifre molto minori rispetto agli sconti realizzati fino adesso. Per dare un'idea di quanto costano queste misure, dall'inizio dell'anno il governo ha speso quasi 2 miliardi e mezzo di euro per questi tagli, solo nell'ultimo mese 250 milioni, l'extra gettito IVA si aggirerebbe intorno ai 20-30 milioni, quindi un taglio molto minore. E proprio per trovare nuove risorse ci sono 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui naturalmente l'Italia, ma anche la Germania, che hanno scritto a Bruxelles per chiedere di introdurre una legge per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere che in questo momento stanno facendo numeri da record. È una proposta che non è ancora stata approvata, andrà in discussione nel Consiglio Europeo a Dublino della settimana prossima e potrebbe proprio servire a raccimolare nuove risorse da investire per aiutare i consumatori e le imprese che sono in grande difficoltà e si stanno moltiplicando gli appelli a intervenire per il governo. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la decisione presa dal governo per cercare di difenderci dal caro energia.
12: E sul caro carburanti, in generale sui temi economici, si riaccende il dibattito politico, mentre parte il confronto interno agli schieramenti in vista delle prossime politiche. Facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
18: Sì, la massima attenzione sul fronte del caro carburanti dalla maggioranza Fratelli d'Italia guarda quelle che possono essere le prossime mosse del governo, anche eventualmente sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche. Per Lupi, da noi moderati, occorre accelerare per un mix di fonti rinnovabili e nucleare per andare ad una risposta più strutturale. Guardano con attenzione alla situazione del caro carburanti anche Lega e Forza Italia, che intanto aprono lo sguardo. Guardo anche in vista della prossima legge di bilancio a proposte sul fronte fiscale, una detassazione al 100% delle tredicesime per Forza Italia, una riduzione dell'IRPEF per redditi fino a 60.000 euro, tema su cui c'è convergenza anche con la Lega, che rilancia anche sulla tassazione degli extra profitti bancari. E sul fronte interno Salvini apre al coinvolgimento dei governatori nella leadership dopo il pressing di questi giorni. Nel campo largo, nel fronte delle opposizioni, si considerano insufficienti le risposte date finora sul fronte del caro carburanti. Elly Schlein poco fa ha detto, anticipato al sito del Corriere della Sera, bisogna andare ad una tassazione degli extra profitti delle società energetiche prima di attendere la risposta dell'Europa, perché le misure tampone non bastano più, occorre poter finanziare una misura che renda più strutturale il calo dei costi energetici. Su questo aveva chiesto un Consiglio dei Ministri straordinario Giuseppe Conte, che aveva riportato appunto in primo piano la questione salariale, la questione sociale, anche il rispetto alla cultura woke, in un dibattito che ha aperto di fatto la corsa alla leadership nel campo largo prima che si definiscano le regole delle primarie. Su questo sono d'accordo con lui, dice da Italia Viva Matteo Renzi. Per Alleanza Verdi e Sinistra il tema della questione sociale non è incompatibile con la questione dei diritti. Ed è tutto a te.
12: Ora la cronaca che ci porta nel catanese, perché una donna di 34 anni è stata trovata morta impiccata in casa a riposto. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Ci aggiorna in diretta Lucia Basso.
19: Qui a riposto alle pendici dell'Etna ha portato alla scoperta del corpo, lo dicevate, di Noemi Impellizzeri, 34 anni, trovata impiccata nella sua abitazione qui al piano terra in via Circunvallazione. I carabinieri che stanno indagando valutano ogni ipotesi, compresa quella di una possibile messa in scena, mentre i familiari non credono al suicidio. A lanciare l'allarme proprio all'alba è stata una vicina di casa, perché si era accorta del rogo. Noemi viveva da solo in questo appartamento e frequentava da poco tempo un uomo. L'uomo che avrebbe raccontato agli investigatori che la donna aveva preannunciato il gesto, ma non le aveva dato peso. I carabinieri stanno comunque ricostruendo le ultime ore di Noemi, stanno ascoltando i familiari, i vicini di casa, e stanno anche la Procura della Repubblica, che ha aperto un'inchiesta, disporrà l'autopsia. È tutto a voi, studio.
12: Veniamo all'Angelus di Papa Leone, che oggi ha ricordato l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, e poi un appello: a 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, bisogna sostenere la ricostruzione, ha detto. Ascoltiamo.
20: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
12: E dunque, 10 anni fa il terremoto di Amatrice, 239 vittime e danni per oltre 1 miliardo. In città e nelle 69 frazioni i cittadini lamentano i forti ritardi, ma si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Andiamo da Stefano Corradino.
21: Sì, buongiorno. La città di Amatrice è quella che ha pagato il prezzo più alto delle vittime, lo ricordavate, 239, tantissimi i danni, e si prepara la città a ricordare le sue vittime nella giornata di domani con le tante commemorazioni, a partire da quella notturna alle 2, che però sarà una cerimonia privata riservata ai familiari delle vittime e ai residenti, ma poi tante iniziative nel corso della giornata. Compresa quella importante delle 17 con la messa solenne a cui parteciperà l'arcivescovo Zuppi. Dicevamo, tante le iniziative per ricordare quella giornata funesta in cui tante furono le vittime. C'è stata una ricostruzione con i dati, quelli del comune sono quelli di una ricostruzione al 40% tra pubblico e privato. Noi abbiamo sentito in questi giorni tante persone, sia da Amatrice che nelle frazioni, abbiamo raccolto le loro storie. Vi facciamo ascoltare quello che ci hanno raccontato Francesco ed Angela, due persone che non sono di Amatrice, ma che dal nord sono venute qua, hanno scelto Amatrice come luogo proprio dopo il terremoto. Ve le facciamo ascoltare e poi la linea torna a voi.
22: Diciamo che la scelta è stata fatta considerando vari aspetti e dare una vita migliore al nostro figlio. Qualche giorno fa hanno riaperto il corso e per noi è stato molto emozionante, e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete portato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Per chi non l'ha vissuto forse non sono cose forse banali, ma per dei genitori e per vedere crescere un figlio e che ti dice una cosa del genere è molto importante, profondo.
12: Torniamo a parlare della scomparsa di Roselina Archinto, a 93 anni, signora dell'editoria per bambini e ragazzi. Una personalità che ha segnato pagine fondamentali, coraggiose e di grande originalità nel settore sin dagli anni 60. Per ricordarla ci colleghiamo in diretta con la responsabile della casa editrice Sinnos, Della Passarelli, presidente dell'Associazione Editori Indipendenti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Dunque, per lei che pubblica libri con target giovani, Roselina Archinto possiamo dire è stata un po' una maestra, un faro. Allora le chiedo in che cosa la sua opera si è distinta e qual è stata la sua carica innovativa. Non la sentiamo, vediamo se possiamo sistemare l'audio. questa intervista. Stiamo ricordando la figura di Rosellina Archinto. Proveremo magari a sistemare il collegamento. Andiamo avanti con lo sport, con il calcio. Ieri il primo sabato di Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza, del Napoli a Marassi contro il Genoa. Vince anche il Cagliari in trasferta sul campo del Parma e poi il pareggio fra Como e Udinese. Oggi i riflettori puntati soprattutto su Juventus e Milan. Sentiamo Gianluca Semprini.
0: Bentornato campionato, 10 gol, spettacolo e ovviamente polemiche negli anticipi della prima. L'Inter inaugura la stagione con la cannonata di Çalhanoğlu, il Monza resiste e pareggia con il portoghese Varela, terzo gol stagionale per lui, ma nella ripresa pizzignacco con un'uscita infelice regala l'assist a Zielinski del 2-1 prima della perla di Pio Esposito con un colpo di tacco a dimostrare classe e muscoli per una stagione da protagonista. Chiude Bissek a conferma della potenza e prepotenza dei campioni d'Italia. Più equilibrio tra Udinese e Como, in vantaggio i friulani con il colpo sotto di Camarà, il pareggio rapace di Bomber e Duvicas porta Fabregas a sognare la prima vittoria stagionale, ma alla fine si deve accontentare dell'1-1. In serata l'esordio atteso di Allegri, il Napoli già sua immagine e somiglianza, prima aspetta e soffre, poi negli ultimi minuti sfodera la carta De Bruyne che entra e segna. La rabbia di De Rossi trasforma la spintarella dell'olandese sulla rete del vantaggio in una delle cose più brutte subite in carriera. Chiude Vergara, anche lui appena entrato, Allegri avverte le rivali e solo l'inizio c'è da migliorare negli stessi minuti in cui a Parma il Cagliari trova il gioiello di Alessandro Romano, ventenne svizzero di passaporto italiano. Può essere una delle rivelazioni di questo campionato. Si continua oggi l'esordio alle 18.30 della Juventus a Frosinone. La grande curiosità è per la serata con i debutti in panchina di Amorim e Abate. Torino-Milan promette gol e spettacolo, così come a Bergamo, Atalanta-Sassuolo con l'esordio di Sarri ed Aquilani.
12: Allora, abbiamo ripristinato il collegamento con Della Passarelli, stavamo ricordando la figura di Rosellina Archinto, una signora per quanto riguarda l'editoria per bambini e ragazzi, le chiedevo qual è stata la sua carica innovativa.
1: Trattare i bambini seriamente, bambini e le bambine, ha portato la qualità di illustratori e di autori nel nostro paese nel 66, e quindi personaggi che si rivolgevano ai bambini e alle bambine entrando nel loro immaginario senza fare birignao, senza appunto essere pedagogisti o fare lezioni. Quindi questo è un insegnamento preziosissimo che noi editrici ed editori per ragazzi manteniamo ed è stato straordinario.
12: E poi c'è un altro aspetto, ci sono state anche firme prestigiose del design accostate al mondo dei bambini, Enzo e Ela Mari, penso a Bruno Munari e Leo Leoni per citare alcuni. Dunque, grazie a Rosellina Archinto sono state proposte alla lettura firme che magari sarebbero rimaste di nicchia, invece hanno assunto popolarità anche fra i grandi. Ci vuole forza per scelte di questo tipo in un paese che si dice sia pigro alla lettura, lei che ne pensa?
1: Ci vuole forza, lungimiranza e intelligenza. Il paese è pigro alla lettura perché mancano politiche che sostengano la lettura. Leggere è un'attività compressa. Quando Archinto comincia nel 66 era un tempo completamente diverso, dove si poteva sperimentare perché avevamo i bambini e le bambine avevano molti meno stimoli, cose diverse da fare, più e meno complicate, no? Bene, lei ci ricorda e ci ha ricordato poi nel proseguire il lavoro con Baba Libri, la casa editrice che poi prosegue sua figlia Francesca Archinto, che bisogna tenacemente pensare a lavorare sui bambini e sulle bambine, e lei diceva una cosa fondamentale, la scuola, no? Noi abbiamo una scuola che fa disamorare, che non fa amare la lettura, salvando ora qui tutti quegli insegnanti meravigliosi che invece si adoperano per farlo, ma è la cenerentola dei nostri programmi, la lettura, non abbiamo biblioteche nelle scuole, quindi io direi che questo è il valore e quello che io penso è che bisogna continuare e pretendere politiche per la lettura e Archinto ci lascia questa eredità e responsabilità, io direi, importante.
12: E poi Rosellina Archinto credeva molto anche alle biografie, o meglio alle vite degli scrittori raccontate da loro stessi attraverso le corrispondenze. Era il tempo delle lettere, il suo. Oggi che cosa rimane di quell'esperienza?
1: Rimane un patrimonio enorme, fondamentale, perché noi abbiamo, grazie a lei, grazie alla casa editrice che si chiamava col suo nome, i carteggi dei più grandi letterati, dei più grandi artisti, non solo contemporanei ma anche del passato. Ecco, allora questi libri che entrino nelle nostre case, che possano essere pezzi della nostra vita, perché ci nutrono e perché ci aprono al mondo. Questo fanno i libri e questo fa la lettura, anche quando non sono l'invenzione, anche quando sono libri, e lei in questo ci credeva tanto, anche quando sono libri che sono saggi, che raccontano, no? E quindi è davvero patrimonio preziosissimo, e io invito tutti ad andare a cercarli, i libri della casa editrice di Rosellina Archinto.
12: Ecco, ovviamente il cuore del suo lavoro, i libri, anche le copertine, le illustrazioni. Poi c'è anche un altro discorso, propriamente imprenditoriale. Da questo punto di vista, in cosa si è distinta Rosellina Archinto?
1: Beh, Rosellina Archinto ci ha insegnato che l'indipendenza è faticosa e che vale. Indipendenti da chi? Ci sono delle ricerche che Adei ha prodotto e che potete cercare sul sito Adei, in particolare l'Atlante delle case editrici in Italia. Quando Rosellina Archinto si riprende nel 2015 la casa editrice che aveva ceduto a Rizzoli, perché capisce che iniziava questo enorme cartello Rizzoli Mondadori, quindi cambiava la visione dell'editoria, non più indipendente, Archinto ci dice una cosa importante, che lei lo dice proprio: io voglio continuare a fare i libri che mi piacciono, voglio occuparmi di epistolari e biografie. Questo è fondamentale. Essere indipendenti vuol dire, e torniamo al prima, all'inizio del 66, portare, rischiare, portare qualità, portare autori senza dover fare i conti con marketing, quindi facendo anche delle follie, quindi a volte diciamo anche sbattendoci la faccia, anche non riuscendo a farcela del tutto. Però se avessimo un paese con politiche strutturate per la lettura, questa possibilità di editoria indipendente che rischia, che cerca, che sperimenta e che progetta potrebbe essere una ricchezza enorme per tutto il nostro paese. E non è una battaglia di retroguardia quella della lettura, è una battaglia di democrazia, di crescita economica. Quindi io sono grata a Rosellina Archinto perché mi ha cresciuta in qualche modo, anche se io personalmente non l'ho mai frequentata, conosco benissimo sua figlia Francesca, che abbraccio anche da qui, ma sono grata perché ha aperto una via, e devo dire insieme a tante altre donne, non tante, forse poche, come Gabriella Armando, Ietta Fatucci, Donatella Zigliotto, Codignola, che hanno fatto la differenza nell'editoria indipendente e nell'editoria per ragazzi.
12: Grazie Adela Passarelli, grazie per essere stata con noi, e buona continuazione con i libri per bambini. Ora linea alla regia, poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
23: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
24: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
25: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
6: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
26: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
27: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
12: Bentornati in diretta su RaiNews 24. L'Ucraina si appresta a celebrare il 35esimo anniversario della sua indipendenza sotto una raffica di attacchi russi. Ad una quarantina di chilometri dal fronte, Kharkiv è la città simbolo della resistenza ucraina. Sentiamo il racconto dell'inviato Daniele Lorenzetti.
28: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
29: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
28: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo. Perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
29: Mi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
28: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.

0: che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30, che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
1: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
0: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
2: Una sola libreta.
0: Sempre più piccolo.
3: Un solo panino.
0: Magali Jimenez, pensionata diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
4: All'Aquila questa sera al via la cerimonia della perdonanza celestiniana, è anche l'occasione per fare il punto sul restauro del Duomo gravemente danneggiato dal terremoto. Il servizio di Alberto Orsi.
5: L'inizio della perdonanza celestiniana riaccende le luci sulla ricostruzione del patrimonio religioso terremotato, in particolare sulla cattedrale dell'Aquila di San Massimo, un luogo chiave nel presisma per il corteo della bolla, dove la curia si univa alla municipalità per il momento giubilare, proprio come voluto da Celestino V. Duomo che 4 anni fa di questi tempi veniva visitato da Papa Francesco, che ebbe a esclamare con sincera e delusa sorpresa: qui non c'è niente. Il tempo non è trascorso invano e ora si lavora per riaprire entro la fine dell'anno della cultura.
6: Mi sono speso per questo risultato. Ho sentito dire che, essendo i lavori ormai in fase conclusiva, potrebbe essere questo un momento fondamentale per riaprire la cattedrale.
5: Dopo le ferie estive, nel maxi cantiere da 20 milioni di euro sono stati smantellati i ponteggi interni, avviata la predisposizione dell'impianto termico a pavimento e si procederà presto a rimontare il rivestimento a terra e completare una serie di restauri. La finta cupola verrà per ora riprodotta con una stampa fotografica in attesa del delicato recupero.
7: Stanno lavorando, sì. Sicuramente sarebbe un buon traguardo raggiungerlo in questo anno e speriamo di sì, però ecco, ancora siamo in un percorso di ricostruzione, ecco, proprio dentro, e sicuramente il processo della ricostruzione è anche questo un segno di rinascita e resilienza che testimonia anche la ricchezza di questa città, di questo territorio.
4: E siamo al calcio con la prima giornata di Serie A. È partita subito forte l'Inter, campione d'Italia in carica, 4-1 al Monza. Sentiamo Tomas Villa.
8: Ottima la prima dell'Inter, sono ripartiti con un nettissimo 4-1 sul Monza, i campioni d'Italia in carica. Davanti ai 75.000 del Meazza, i nerazzurri hanno faticato un po' più del previsto solo nel primo tempo, prima di dilagare contro la neopromossa formazione Brianzola. Con Lautaro Martinez titolare accanto a più Esposito e con tutta la vecchia guardia in campo, i nerazzurri hanno sbloccato la gara al primo affondo grazie a una strepitosa rete di Akanji Anoglu, in gol con un grande destro da fuori area su assist dell'ottimo Andy Juf, schierato a destra da Kivu. Passata in vantaggio, l'Inter ha provato a gestire la gara ma si è fatta sorprendere alla mezz'ora da un grande spunto di Varela, bravissimo a difendere palle e a scaraventarla in rete per l'1-1 con cui si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa nerazzurri subito all'arrembaggio e nuovamente in rete al terzo minuto grazie al tap-in di Zielinski, bravo a sfruttare una respinta difettosa del giovanissimo Pizzignacco su cross di Federico Di Marco. Sul 2-1 nerazzurri padroni del campo e show autentico di Pio Esposito, autore del terzo gol dell'Inter con un grande colpo di tacco ancora su assist di Juf. Una prodezza da vedere e rivedere, così come la difesa del pallone lasciato scorrere a Bissek in occasione della rete del definitivo 4-1 dei nerazzurri, che iniziano il campionato nel miglior modo possibile, inviando un messaggio chiaro alle concorrenti.

0: 20 scudetto. Sfilare il tricolore all'Inter non sarà facile.
1: Secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
2: Vince anche il Napoli di Allegri, 2-0 Marassi contro il Genoa, che protesta per il primo gol azzurro segnato da De Bruyne. Stefano Bizzotto.
3: Un'ora abbondante di sostanziale equilibrio, emozioni con il contagocce, complice una condizione inevitabilmente approssimativa. Genoa e Napoli sembrava non avessero frecce al proprio arco, nulla che facesse pensare ad una svolta. Nel calcio di oggi però ci sono le sostituzioni, 5. Significa che, portiere escluso, puoi cambiare mezza squadra. Se in panchina hai qualità, le possibilità di riuscita aumentano. È stato così al Ferraris. Allegri ha fatto ricorso fra gli altri a Kevin De Bruyne, uno che in carriera ha vinto tutto, ma proprio tutto. E con lui Antonio Vergara, candidato forte ad una maglia azzurra nel Mancini 2 che partirà a breve. Morale, i gol della vittoria a Partenopea li hanno segnati proprio loro. Non solo, hanno messo lo zampino anche nella rete del compagno. 10 minuti di fuoco, gli ultimi di una partita che sarebbe anche potuta finire con un insipido 0-0. Punizione troppo severa per un Genoa a cui è mancato l'istinto del killer e che ha protestato per un presunto fallo di De Bruyne su Vázquez nell'azione dell'1-0. Allegri ha ancora molto da lavorare, ma intanto il suo Napoli è partito con una vittoria. Sarà dura però lasciar fuori De Bruyne e Vergara.
2: E siamo alla pallavolo con gli europei femminili in Svezia. Le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro e oggi scendono in campo proprio contro la Svezia. L'inviato è Eddie Dembischi.
4: Ben ritrovati da Göteborg, sesto giorno in terra svedese per le azzurre, terzo di fila di partita, cosa decisamente più importante. Si inizia a fare sul serio anche per lo sforzo fisico. Italia già qualificata tranquillamente alla seconda fase, ma gara importante perché contro le padrone di casa e davanti a un palazzetto pieno che non aspetta altro ovviamente che vedere la sfida contro le grandi azzurre campionesse olimpiche del mondo in carica. Il passo indietro ci porta alla sfida contro il Montenegro, vinta agevolmente ieri dalle ragazze di Julio Velasco. Bravo a mischiare le carte, Sara Faremir e Silla su tutte tenute a riposo. E la risposta migliore è stata proprio che tutte quelle che Velasco ha mandato in campo hanno dato una grande risposta. Non c'è una squadra A, una squadra B, sono tutte titolari coinvolte ed è proprio questo che analizza Julio Velasco nella gioia di aver trovato grandi risposte da parte delle sue, con un occhio già alla Svezia e anche al proseguimento del torneo. Lo sentiamo poi linea a voi.
5: L'ho detto prima della partita, l'ho detto ragazzi, lo so che i cambi non si fanno quando non c'è bisogno, però voglio far giocare tutte, quindi dovete essere più concentrati che mai e lo sono state. Tutte le ragazze che sono entrate e quelle che erano dentro hanno continuato a giocare con grande concentrazione.
4: La Svezia che un po' ci alza l'asticella da terza in tre giorni, vuol dire anche piccolo sforzo fisico, il primo di questo europeo.
5: Sì, anche per quello abbiamo lasciato a Miriam e a Sara fuori, perché dovevano recuperare. Miriam, lei voleva ovviamente giocare, ho dovuto voleva fare l'attacco del riscaldamento, l'ho detto, sta buono, no, ma io ho bisogno di giocare, tranquilla che domani giochi. Per adesso non abbiamo avuto un bisogno così che i cambi ci risolvano la partita, però arriverà la partita che i cambi saranno necessari, come è successo nel mondiale, semifinale e finale, quindi questo è molto positivo.
2: Al cinema dal 7 all'11 ottobre Queen Budapest, il documentario restaurato sullo storico live dei Queen che portò il rock oltre la cortina di ferro. Ce ne parla Alessandra Sacchetta. There's no time for us.
6: There's no place for us. È stato il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro. Stiamo parlando di Queen Budapest, il leggendario concerto della band di Freddie Mercury, che è anche l'ultima esibizione dal vivo del gruppo britannico girato su pellicola. Le riprese in 35 mm furono epiche. La produzione impiegò 17 cineprese e circa 40 km di pellicola. L'intera operazione venne approvata dal governo ungherese, un fatto senza precedenti in uno stato comunista. Il film è stato restaurato in 4K e potremo vederlo nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre.

0: In attesa di poter ammirare il concerto del 27 luglio del 1986, è uscita la clip di Who Wants to Live Forever, l'indimenticabile colonna sonora del film Highlander. Non solo Bohemian Rhapsody dunque, qui in Budapest promette di essere un successo planetario. E pensare che uno dei primi bassisti della band, Barry Mitchell, è morto ieri a 76 anni e nel 1971 lasciò i Queen perché non vedeva un gran futuro per la band britannica.
1: Il World Robot Contest si chiude a Pechino con le più grandi novità del settore, robot umanoidi in grado di competere nelle discipline olimpiche e tanto altro, come ci racconta il corrispondente Nello Puerto.
2: Al Palazzo del Ghiaccio di Pechino l'umanoide della Unitree salta da fermo 2,88 m, stracciando il record nel salto in alto del cubano Sotomayor. Un altro primato umano infranto dopo quello nei 400 metri e prima ancora nei 100 metri, dove un robot ha fatto fermare il cronometro sui 9 secondi e 39 centesimi contro i 9,58 di Usain Bolt. Ma la prestazione migliore sulla distanza è di Lightning, fulmine della Honor, con il 9,32 fatto registrare nei giorni scorsi in una sessione di prove. Risultati che dimostrano i progressi della ricerca nella biomeccanica, evidenti nelle gare di pugilato con i movimenti tipici della danza acrobatica. Sui campi di calcetto le cose vanno diversamente. Il gioco non è fluido e i calciatori appaiono spesso spaesati alla ricerca del pallone. Rispetto all'edizione dell'anno scorso, la robotica cinese, leader del settore, ha messo in mostra uno sviluppo eccezionale, frutto degli enormi capitali investiti. In contemporanea con i World Games, nella capitale cinese si è svolta la World Robot Conference, in cui centinaia di aziende hanno presentato 3.000 nuovi prodotti, per la maggior parte umanoidi che grazie all'intelligenza artificiale riescono a percepire meglio il mondo fisico circostante e che si integreranno sempre più nella nostra vita quotidiana. Anche questo fa parte della corsa nella supremazia tecnologica mondiale.
1: Ed ora una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Il telegiornale torna alle 14 con Giancarlo Usai.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Quando passi 30 anni a fare una cosa sola, e cioè i videogiochi dei Pokémon, l'aspettativa sul primo vero nuovo titolo dal 1996 a oggi non può che pesare come un macigno. È il caso di Game Freak, la casa che insieme a Nintendo tiene le fila delle avventure digitali dedicate ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri e che con Beast of Reincarnation prova nel difficile compito di scrollarsi di dosso un vestito ormai consunto. La storia è ambientata in un Giappone post-apocalittico in cui quel poco che resta dell'umanità è minacciato da creature mutanti che hanno preso il controllo del pianeta. Alla guerriera Emma e al suo lupo Ku il compito di sconfiggere i mostri che infestano le diverse zone e arrivare alla creatura alle origini di questo male, la stessa che dà anche il titolo al videogioco. Passare dai toni leggeri e colorati dei Pokémon ad atmosfere così drammatiche e cupe sarebbe già di per sé un salto non facile, ma Game Freak ha scelto anche di cambiare il gameplay passando da un gioco di ruolo molto light a un gioco d'azione a mondo aperto tutto incentrato sul combattimento. I riferimenti, quasi ovvi, sono soprattutto due, anche questi interamente giapponesi. Da un lato From Software, in particolare quella di Sekiro, da cui mutua gli scontri all'arma bianca, l'importanza delle parate e la stupefacente mobilità verticale della protagonista. Dall'altro Nier Automata, alla cui fonte Beast of Reincarnation si abbevera soprattutto per le scelte musicali, di gestione dell'inventario e in generale delle atmosfere malinconiche e compassate. Forse anche un po' troppo, ecco, visto che il problema principale di quest'opera è una sorta di freddezza che rischia di annoiare o allontanare i giocatori con un doppiaggio abbastanza piatto e una storia che inizia a macinare solo dopo una decina di ore. Il tutto è legato a una mancanza di identità derivante dal voler fare troppe cose insieme, inseguendo a destra e a manca i riferimenti di cui parlavamo, disperdendo altrove le energie che servirebbero per acchiappare l'attenzione dei giocatori. Un vero peccato, perché Beast of Reincarnation cerca di intavolare un discorso su una serie di tematiche di taglio esistenzial-filosofico, anche queste molto giapponesi, che però non riescono a venir fuori come dovrebbero, sovrastate dalle incertezze in termini di design e di budget, che qui e lì lascia intravedere qualche piccolo problema tecnico. Elementi che, bisogna dirlo, pesano di più di quanto farebbero se stessimo parlando di uno studio alle prime armi, sperando però che Game Freak faccia tesoro di questa esperienza per continuare a proporre esperienze alternative e più coraggiose rispetto alla sicurezza ormai garantita dai Pokémon.

Cosa succede quando cerchi di replicare uno dei classici videogiochi violenti che facevano scandalo negli anni 90? Ricordate Armageddon, quel gioco di corse brutale, cattivo, volutamente provocatorio in cui bisognava investire dei pedoni in gare futuristiche e violente con tanto di bonus, mi ricordo, per le uccisioni più cruente che scatenò enormi polemiche perché era l'esempio perfetto dei videogiochi che corrompevano i giovani? Ecco, è tornato. Quasi 30 anni dopo, eccoci infatti a Carmageddon Rogue Shift, però diciamocelo subito, la sua cattiveria oggi non fa paura a nessuno, le cose sono cambiate, anche lui si è messo, diciamo, si è imborghesito, quindi niente panico da genitori alternati, solo un ghigno nostalgico per quei tempi in cui da ragazzi giocarci sembrava quasi un atto contro il sistema. Ma attenzione, qui la serie veramente innesta la quinta, perché è diventato un roguelite post-apocalittico. Cosa vuol dire? Per chi non è immerso nel gergo videoludico, vuol dire che è un gioco di corse dove alla fine di ogni gara dovete scegliere la prossima in una serie di bivi, accumulando dei bonus e vari punti, esperienze che potete utilizzare per potenziare la macchina. Quando si perde si riparte da zero, però con dei piccoli vantaggi sbloccati. E l'obiettivo è sempre quello, arrivare in fondo dei primi tre, evitando che vi facciano saltare per aria per primi. Ma stavolta niente pedoni umani, solo zombie, proprio come nella versione riveduta e corretta degli anni 90, per evitare l'ira dei ben pensanti e il blocco totale del gioco. Ogni tanto dovrete sconfiggere dei boss di fine livello, ovvero auto speciali che vi lanceranno contro di tutto, mentre le bersagliate di colpi e le speronate. Rispetto al primo Carmageddon, che era una campagna molto lineare, con la più o meno le stesse piste e molto prevedibile, Rogue Shift, devo dire, ha un loop molto interessante di gare imprevedibili e una progressione diversa ogni volta che ricominciamo in base alle scelte che facciamo. Le piste sono divertenti, le gare brevi e violente e ricche di colpi di scena. A volte c'è qualche bug di troppo e su PC non sembra un titolo molto ottimizzato, ve lo devo dire. Fa fatica anche su un PC di fascia molto alta. Però il risultato finale è un titolo di fascia media, diciamo, che non reinventa niente, sa esattamente cosa vuole offrirvi e lo fa con onestà, soprattutto se avete poco tempo e volete divertirvi un po'. Insomma, niente più scandali, oggi ci serve ben altro per fare titoloni, però Rogue Shift è un interessante omaggio al passato in versione moderna, che dimostra comunque che se fare cose fatte bene puoi ancora divertire con titoli che magari oggi fanno un po' fatica a sgomitare fra i titoloni, però hanno un'anima e che io normalmente apprezzo molto. E allo stesso tempo, se ci pensate adesso di Carmageddon invece che di stigmatizzarlo, ne parliamo in TV e senza panico morale. Ciao, a voi la linea!

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
4: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
3: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
4: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
3: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Tutti i sorrisi sono unici.
8: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
9: Ma il manuale non lo fa.
10: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
8: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: Zelensky, contrario alle elezioni in guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, afferma. A Odessa i russi colpiscono un treno, per un soffio i 600 passeggeri sono salvi. Carburanti, prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise, gasolio verso 2,30. Una donna è stata trovata senza vita a Riposto, provincia di Catania, a scoprire il cadavere della 34enne, i vigili del fuoco intervenuti per un incendio nell'abitazione. Bolino Rosso, se oggi 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo. A ottobre arriva nelle sale italiane Queen Budapest, l'ultima esibizione dal vivo della rock band ripresa su pellicola 40 anni fa e anche l'ultimo concerto firmato di Freddie Mercury. Prima giornata di campionato, oggi in campo il Milan a Torino e la Juventus a Frosinone, ieri nell'anticipo poker dell'Inter al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari. Eccoci, l'edizione delle 14, ripartiamo dall'Ucraina, è oggi il giorno della festa della bandiera, Zelensky riceve a Kiev le delegazioni dei paesi nordici e dei paesi baltici, il leader ucraino poi si è pronunciato su questo dibattito molto forte nel paese, cioè sul fatto che è ora di fare le nuove elezioni e ha detto no, per lui non è ancora il momento finché ci sarà la guerra, è una risposta neanche tanto indiretta alle polemiche e alle proteste dell'ex ministro Fedorov. Allora andiamo subito dall'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, allora un Zelensky davvero a tutto campo che parla alla vigilia di quello che per l'Ucraina è l'anniversario dell'indipendenza. Con gli Stati Uniti e gli alleati, ha detto il Presidente, abbiamo preparato un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe, ma ha detto anche altro, no alle elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Ha detto che l'Ucraina ha bisogno urgente di circa 300 Patriot per poter contrastare circa 600 missili balistici russi, anche perché Putin, dice Zelensky, cerca l'escalation dato che il suo consenso è in calo. Zelensky che però deve fronteggiare la nuova sfida dell'ex ministro Fedorov, ha delle domande sulla corruzione a cui rispondere. Tutto questo mentre qui a Kiev stanno arrivando i leader dei paesi baltici, sono arrivati poi i leader dei paesi baltici e nordici per presenti domani alla riunione in formato ibrido dei volenterosi e continuano gli attacchi sul campo, quelli russi in particolare, una strage sfiorata per un drone sulla locomotiva di un treno con 600 persone diretto a Odessa e ancora nella notte altri droni, altri feriti in particolare nella zona di Kharkiv. È tutto per ora qui da Kiev, a te.
0: Droni ucraini, come ci diceva anche Daniele Lorenzetti, che continuano a colpire infrastrutture energetiche e siti industriali russi. Putin minaccia attacchi più distruttivi contro l'Ucraina. Andiamo a Mosca dalla corrispondente Liana Mistretta.
2: Sono 328 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni. Nel mirino di Kiev ancora una volta gli stabilimenti dei colossi del commercio online. È stata la volta la scorsa notte per la seconda notte di seguito degli stabilimenti di Azon. Dopo Samara sono stati colpiti quelli di Orenburg. Si è sviluppato un vasto incendio, 300 i dipendenti che sono stati evacuati. Attacchi che sono sempre più frequenti e che creano danni all'economia russa, danni che sono stati che ieri è intervenuto al congresso del partito russo Unita, il partito di maggioranza da lui fondato in vista delle elezioni parlamentari del 20 settembre. Putin ha detto che più si fa difficile la situazione al fronte, più gli attacchi di Kiev diventano barbari, così li ha definiti, e poi in un'intervista ha anche detto che l'Ucraina ha scoperchiato, per così dire, un vaso di Pandora colpendo l'economia russa, ma la risposta di Mosca sarà distruttiva, ha detto. Putin ha anche detto che il conflitto andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. Mosca si dice aperta al negoziato, ma secondo Putin le proposte ricevute finora da Kiev sono state inaccettabili. Linea a voi.
0: Nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano ma anche a Gaza. Intanto Israele prova ad allentare la tensione con la Turchia. Intanto la situazione in Cisgiordania è sempre tesissima dopo l'accoltellamento di un israeliano rivendicato da Hamas. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti a Gerusalemme.
3: Come hai detto, appunto, c'è stata la rivendicazione di Hamas, è accaduto nella Valle del Giordano, un palestinese si è avvicinato a un israeliano, appunto lo ha colpito con un coltello ed è ancora in corso la caccia all'uomo per cercare di identificare e di rintracciare l'attentatore. Non è la prima volta che qualcosa del genere accade, qualcosa del genere non accadeva, bisogna dire, da diverso tempo. In tutto questo, appunto, abbiamo sentito capito qual è la situazione in Libano con la denuncia che è stata fatta dell'utilizzo di armi al fosforo bianco, e c'è di fatto una vera e propria distruzione in tutta quanta la parte sud del paese, perché appunto lì gli attacchi, i raid mirati non si sono mai fermati. E poi c'è il fronte Gaza dove anche qui continuano gli attacchi mirati, si va avanti ormai da una settimana con raid che vogliono colpire soprattutto esponenti di Hamas, fa sapere l'esercito israeliano, ma che fanno capire quanto sia fragile questo cessate il fuoco. E soprattutto ci sono stati diversi raid all'indomani di quella visita di Jared Kushner, dell'inviato nonché anche genero del presidente americano Trump, che voleva cercare di far ripartire in qualche modo il piano di pace messo a punto proprio dal presidente americano Trump. In tutto questo si sta cercando appunto di ritornare sulla via diplomatica per tutte quelle tensioni che ci sono state nei giorni scorsi tra Turchia e Israele. Appunto il messaggio è stato molto chiaro, dato dallo stesso ministro degli esteri israeliano ieri in serata: ripercorrere la via diplomatica per evitare che appunto le tensioni con la Turchia possano nuovamente aumentare. La linea a te.
0: Grazie a Maria Gianniti. Vi diamo conto di una notizia dell'ultima ora, la diffonde l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che fa sapere che un 14enne sarebbe stato ucciso oggi da colpi dell'IDF, l'esercito israeliano, durante un raid a Nablus. Questa è la notizia. Quanto sta avvenendo in Medio Oriente e in particolare in Cisgiordania, di cui ci parlava anche la nostra corrispondente, è tema di dibattito anche al meeting di Rimini, dove oggi è intervenuto anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Allora io andrei a collegarmi subito con Alessandro Marchetti, che ci racconta insomma come stanno le cose. Alessandro.
4: Sì, Giancarlo, è stato interpellato direttamente dai cronisti sulla situazione in Cisgiordania. Beh, Zuppi ha detto è inaccettabile quanto sta avvenendo in questa zona ad ovest del Giordano. Ha detto in particolare non è possibile che i diritti degli arabi vengano calpestati. Bisogna tutelare la convivenza, ha detto Zuppi poco dopo la fine della messa qui nella fiera di Rimini, che abitualmente per le famiglie, il popolo di comunione e liberazione. Ha poi parlato degli aiuti umanitari che continuano ad arrivare, soprattutto grazie al patriarca latino di Gerusalemme. Ha detto poi noi andiamo avanti, e ovviamente ci deve essere collaborazione anche per gli aiuti. Ma Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, poi è stato interpellato anche sulle ultime polemiche sulla gestione dei flussi migratori, la scelta del governo italiano di ripristinare i controlli con la Spagna. Sentiamo che cosa ha detto rispondendo appunto alle domande su questo, e poi la linea torna a voi.
5: Prima dei confini vengono le persone, direi che è ineccepibile. Poi bisogna trovare tutte quante le soluzioni, ovviamente, come ancora ieri sono morte 15 persone del mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione, no? Bisogna salvare tutti, e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione, legalità.
0: Ma il governo
5: si tratta di fare un sistema, o di migliorarlo, o di scegliere davvero risposta che sia dell'Europa, e che quindi va di un'Europa solidale e unita.
0: Beh, chiarissimo insomma il punto di vista del cardinal Zuppi, l'abbiamo ascoltato. Ringraziamo Alessandro Marchetti per il suo racconto. Okay. La siguiente riguarda ovviamente chiaramente anche il fronte iraniano. Si rilancia da Teheran la sfida agli Stati Uniti: non crolleremo, non ci arrenderemo mai, ha dichiarato oggi il presidente Pezeshkian, ha anche detto noi non siamo il Venezuela. Allora andiamo da Anna Mazzone.
6: A poche ore dal D-Day economico minacciato da Trump, l'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno, armi che sarebbero più distruttive delle precedenti. Mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e potranno essere colpiti. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno rispetteranno gli impegni concordati a giugno. E il presidente Pedeschian dice che tensa per uscire dallo stallo. Poi, rivolto alla Casa Bianca, aggiunge che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pedeschian. Poi afferma che l'Iran non si arrenderà mai.
0: Falliti i negoziati, tornano i dazi e scoppia una nuova guerra commerciale fra Stati Uniti e Canada che complicherà ulteriormente i rapporti diplomatici tra i due paesi già in

0: in crisi a causa delle mire espansionistiche di Trump, che dal suo social Truth ricara la dose. Il Canada vuole i vantaggi di uno Stato americano senza esserlo. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Sfrecciano le auto della IndyCar, campionato di velocità a stelle strisce per le qualifiche del Gran Premio Freedom 250. Non lungo il classico ovale, ma tra le strade della capitale Washington. Evento voluto da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Un paese che si ritrova in guerra commerciale con il Canada dopo che sono collassate all'ultimo minuto le trattative per evitare dazi del 50% decisi da Trump su alcuni prodotti canadesi importati negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari. L'anno. Il Canada risponderà alle tariffe di Washington dollaro su dollaro al fine di proteggere i lavoratori canadesi, gli agricoltori, le famiglie e le imprese, dice il premier Mark Carney, che parla di dazi per farci male e dividerci. Parla di difesa della sovranità, con quello che pare un riferimento ai ripetuti proclami di Trump per l'annessione del Canada e la sua trasformazione nel 51esimo Stato dell'Unione. Gli USA all'ultimo minuto hanno tentato di limitare la nostra capacità di avere accordi commerciali con altri paesi. Una frase che pare un riferimento al sempre più rapido avvicinamento tra Canada e Cina, sgradito a Trump, che continua a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico dal Messico al Canada. Ma la rottura questa volta pare essere una frattura ormai politica con uno storico alleato.
0: E prezzi dei carburanti che sono ancora in salita anche in Europa e in Italia in particolare. Siamo ormai oltre, da domani scade tra l'altro il taglio delle accise. Diversi paesi chiedono di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Allora, ci dice di più Simone Lupo Bagnacani.
2: Non si ferma la corsa dei carburanti, è lenta e inarrestabile negli ultimi giorni, ha toccato nuovi massimi. Oggi nei dati del Ministero delle Imprese, che possiamo andare a vedere nei cartelli, la benzina nella rete urbana, quindi distributori normali, ha superato i 2,01 euro, mentre invece il diesel costa ancora di più, lo sappiamo, 2,130 euro al litro, prezzi ancora più alti nella rete autostradale. Andiamo a vedere l'altro cartello, si parla di 2,087 per la benzina e il diesel addirittura è sopra i 2,2 decimi di euro, quindi sono prezzi molto alti. È una situazione che potrebbe anche peggiorare quando domani a mezzanotte scadrà il taglio delle accise di 17 centesimi, che vale solo per il diesel in questo momento. Potrebbe essere, denunciano le associazioni dei consumatori, una vera e propria stangata per chi, milioni di italiani che stanno tornando dalle vacanze. E per il momento non si ha notizia di una proroga da parte del governo, non si sa quale sarà la decisione del governo. L'ipotesi più plausibile al momento sembra quella di passare alle accise mobili, che sono già previste. Si tratta sostanzialmente del reinvestimento dell'extra gettito IVA sul taglio delle accise, anche se toccherebbe delle cifre molto minori rispetto agli sconti realizzati fino adesso. Per dare un'idea di quanto costano queste misure, dall'inizio dell'anno il governo ha speso quasi 2 miliardi e mezzo di euro per questi tagli, solo nell'ultimo mese 250 milioni, l'extra gettito IVA si aggirerebbe intorno ai 20-30 milioni, quindi un taglio molto minore. E proprio per trovare nuove risorse ci sono 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui naturalmente l'Italia, ma anche la Germania, che hanno scritto a Bruxelles per chiedere di introdurre una legge per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, che in questo momento stanno facendo numeri da record. È una proposta che non è ancora stata approvata, andrà in discussione nel Consiglio europeo a Dublino della settimana prossima e potrebbe proprio servire a raccimolare nuove risorse da investire per aiutare i consumatori e le imprese che sono in grande difficoltà e si stanno moltiplicando gli appelli a intervenire per il governo. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la decisione presa dal governo per cercare di difenderci dal caro energia.
0: Allora, sui temi economici e sul caro carburanti si riaccende il dibattito politico e parte appunto il confronto anche in vista delle prossime politiche. Tra l'altro vedete questa notizia dell'ultima ora, che adesso viene rimbalzata un po' da tutte le agenzie. Il Corriere della Sera ha anticipato questa proposta di Schlein proprio sul taglio, sul tassare gli extra profitti delle società petrolifere. Allora, facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
3: Sì, la massima attenzione sul fronte del caro carburanti dalla maggioranza Fratelli d'Italia guarda quelle che possono essere le prossime mosse del governo, anche eventualmente sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche. Per Lupi, da noi moderati, occorre accelerare per un mix di fonti rinnovabili.

0: e nucleare per andare ad una risposta più strutturale. Guardano con attenzione alla situazione della caro carburanti anche Lega e Forza Italia, che intanto aprono lo sguardo anche in vista della prossima legge di bilancio a proposte sul fronte fiscale: una detassazione al 100% delle tredicesime per Forza Italia, una riduzione dell'IRPEF per redditi fino a 60.000 euro, tema su cui c'è convergenza anche con la Lega, che rilancia anche sulla tassazione degli extra profitti bancari. E sul fronte interno Salvini apre al coinvolgimento dei governatori nella leadership dopo il pressing di questi giorni. Nel campo largo, nel fronte delle opposizioni, si considerano insufficienti le risposte date finora sul fronte del caro carburanti. Elish Line poco fa ha detto, anticipato al sito del Corriere della Sera, bisogna andare ad una tassazione degli extra profitti delle società energetiche prima di attendere la risposta dell'Europa, perché le misure tampone non bastano più, occorre poter finanziare una misura che renda più strutturale il calo dei costi energetici. Su questo aveva chiesto un Consiglio dei Ministri straordinario Giuseppe Conte, che aveva riportato appunto in primo piano la questione salariale, la questione sociale, anche il rispetto alla cultura woke, in un dibattito che ha aperto di fatto la corsa alla leadership nel campo largo prima che si definiscano le regole delle primarie. Su questo sono d'accordo con lui, dice da Italia Viva Matteo Renzi. Per Alleanza Verdi e Sinistra il tema della questione sociale non è incompatibile con la questione dei diritti. Ed è tutto, a te.
1: Veniamo al Papa, che oggi all'Angelus ha ricordato l'emergenza Ebola in Congo e poi l'appello a 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia. Bisogna sostenere la ricostruzione.
2: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Il terremoto del 2016 ha danneggiato anche molte aziende agricole. Molti con coraggio si sono rimboccati le maniche, hanno vissuto anni nei container perché dislocare avrebbe significato dover abbandonare animali e campi. Sentiamo questa storia, ce la raccontano i nostri inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
3: Siamo nel versante marchigiano del cratere, questi sono i Sibillini e questo territorio ancora prima del terremoto era colpito da un forte spopolamento. C'è però chi anche dopo le scosse non se n'è andato, come Roberta e Paolo, che sono due imprenditori agricoli, sono rimasti, hanno ricostruito tutto dopo che tutto era stato lesionato. E allora vi raccontiamo insieme a Marco Aquili la loro storia.
4: Sono rune, le abbiamo prese, è un alfabeto che abbiamo preso dal libro del Signore degli Anelli, della quale io sono molto appassionata.
5: 12 anni che siamo qua.
3: E poi il terremoto aveva reso tutto inagibile.
5: Tutta la parte antica della casa era tutta inagibile. Quello è la struttura nuova dell'agriturismo, dove ospitiamo i turisti, e quella è antisismica. Ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo ricostruito tutto dall'inizio senza l'aiuto di nessuno.
3: E perché?
5: Perché avevamo bisogno di stare qua in questo territorio con i nostri animali. Con i bimbi abbiamo dormito per un anno e mezzo, vissuto per un anno e mezzo in un container davanti a casa. Abbiamo portato avanti l'azienda agricola e da lì abbiamo cominciato a costruire le stalle, i pollai.
4: Allevamento di capre di razza Sanen, circa una cinquantina, nostra figlia, quella più grande, fa il formaggio. Abbiamo un ettaro di lavanda, che sono 10.000 piante, che raccogliamo personalmente e poi distilliamo.
3: Ci vuole coraggio anche a restare in queste terre da dove tutti se ne vanno, soprattutto adesso che è in gran parte da ricostruire. E allora perché state qua?
4: Siamo qua perché ci siamo innamorati immediatamente del posto e della gente, ci siamo trovati bene e abbiamo voluto dare un futuro, secondo noi, migliore ai nostri figli.
3: Insomma. Cosa restituite voi a questo territorio?
4: La speranza di che non venga dimenticato.
1: Una donna di 34 anni è stata trovata impiccata in casa a Riposto, provincia di Catania. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Lucia Basso.
6: Un incendio nel cuore della notte, poi dentro un appartamento al piano terra, la scoperta del corpo di una donna. Sono le 4:30.

0: da quando una vicina dall'allarme in via Circunvallazione ha riposto.
1: Sì. Sentivo il rumore, il cane abbaiava e l'ha messo in allarme. Ha girato da qua e si è reso conto, ha chiamato i pompieri.
0: I vigili del fuoco entrano nella casa e trovano Noemi Impellizzeri, 34 anni, impiccata. Ma sulla morte ci sono ancora molti punti da chiarire e non si esclude neppure una possibile messa in scena. Dalle telecamere escluderebbero il suicidio. I carabinieri ricostruiscono le ultime ore della donna. Sentito anche l'uomo che frequentava, avrebbe raccontato che Noemi aveva preannunciato il gesto. Lui però non avrebbe dato peso a quelle parole. Nella casa, rilievi scientifici e sopralluogo del medico legale. Saranno gli accertamenti disposti se sia realmente accaduto.
2: Grazie a molti gli italiani che rientrano in città per la ripresa delle attività lavorative. Non mancano però ancora partenze. Chi ha programmato chiaramente una fase finale di agosto in vacanza, si è andata a Rai News. Allora, secondo le vostre stime, oggi che giornata sarà? Sappiamo che è un bollino rosso. Che cosa ci dobbiamo aspettare anche nel corso delle prossime ore?
3: Sì, buona giornata a tutti. Oggi pomeriggio, come avete detto voi, bollino rosso, 24 milioni sono i veicoli in movimento previsti sulla rete stradale e autostradale gestita da ANAS questo weekend. I primi dati ci dicono che da venerdì fino a mezzogiorno di oggi sono transitati 21 milioni di veicoli, quindi traffico in aumento rispetto anche allo scorso fine settimana. Per quanto riguarda le strade maggiormente attenzionate, abbiamo la A2 del Mediterraneo, dove il traffico è stato molto intenso in mattinata, si sono registrate anche delle code, e ancora in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania, la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Non mancano però anche le buone notizie, infatti è stata riaperta sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra Sonico e Malonno in Val Rabbia, appunto la strada statale che era rimasta chiusa per ben 3 giorni a causa del maltempo, ed è stata riaperta in tarda da statale Aurelia 1, in chiusa ieri a causa di una caduta di massa.
2: Allora, Valentina, non so se ancora il collegamento regge, però un passaggio lo facciamo sui consigli che possiamo dare agli automobilisti, visto che saranno comunque ore delicate per chi si mette in marcia. Niente, allora no, ve li diamo al prossimo collegamento i consigli, se non siete già partiti, nel caso poi proveremo ad aggiornarvi mentre siete in marcia. Allora, parliamo di calcio. È ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza, vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari, pareggio 1-1 tra Udinese e Como, e oggi tocca a Juventus Milan con Frosinone e Torino, ma giocano anche Venezia Lecce e Atalanta Sassuolo. Gianluca Semprini.
4: Bentornato campionato, 10 gol, spettacolo e ovviamente polemiche negli anticipi della prima. L'Inter inaugura la stagione con la cannonata di Çalhanoğlu, il Monza resiste e pareggia con il portoghese Varela, terzo gol stagionale per lui, ma nella ripresa pizzignacco con un'uscita infelice regala l'assist a Zielinski del 2-1 prima della perla di Pio Esposito con un colpo di tacco a dimostrare classe e muscoli per una stagione da protagonista. Chiude Bissek a conferma della potenza e prepotenza dei campioni d'Italia. Più equilibrio tra Udinese e Como, in vantaggio i friulani con il colpo sotto di Camarà, il pareggio rapace di Bomber Duvicas porta Fabregas a sognare la prima vittoria stagionale, ma alla fine si deve accontentare dell'1-1. In serata l'esordio atteso di Allegri, il Napoli già sua immagine e somiglianza, prima aspetta e soffre, poi negli ultimi minuti sfodera la carta De Bruyne che entra e segna. La rabbia di De Rossi trasforma la spintarella dell'olandese sulla rete del vantaggio in una delle cose più brutte subite in carriera. Chiude Vergara, anche lui appena entrato, Allegri avverte le rivali e solo l'inizio c'è da migliorare. Negli stessi minuti in cui a Parma il Cagliari trova il gioiello di Alessandro Romano, ventenne svizzero di passaporto italiano. Può essere una delle rivelazioni di questo campionato. Si continua oggi l'esordio alle 18.30 della Juventus a Frosinone. La grande curiosità è per la serata, con i debutti in panchina di Amorim e Abate. Torino-Milan promette gol e spettacolo, così come a

0: Bergamo, Atalanta-Sassuolo con l'esordio di Sarri ed Aquilani.
1: Tornano i Queen, la loro ultima esibizione filmata al cinema dal 7 all'11 ottobre, Queen Budapest, il documentario restaurato sullo storico live che portò il rock oltre la cortina di ferro. Alessandra Sacchetta.

0: è stato il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro. Stiamo parlando di Queen Budapest, il leggendario concerto della band di Freddie Mercury, che è anche l'ultima esibizione dal vivo del gruppo britannico girato su pellicola. Le riprese in 35 mm furono epiche. La produzione impiegò 17 cineprese e circa 40 km di pellicola. L'intera operazione venne approvata dal governo ungherese, un fatto senza precedenti in uno stato comunista. Il film è stato restaurato in 4K e potremo vederlo nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. In attesa di poter ammirare il concerto del 27 luglio del 1986, è uscita la clip di Who Wants to Live Forever, l'indimenticabile colonna sonora del film Highlander. Non solo Bohemian Rhapsody, dunque, qui in Budapest promette di essere un successo planetario. E pensare che uno dei primi bassisti della band, Barry Mitchell, è morto ieri a 76 anni e nel 1971 lasciò i Queen perché non vedeva un gran futuro per la band britannica.
1: Tra pochi giorni, ne abbiamo parlato anche in questo telegiornale, ricorre, in realtà non è tra pochi giorni, è domani, il decimo anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016. Il 31 agosto, poche ore dalla scossa principale, le telecamere di Rai News entrarono in diretta nella zona rossa di Amatrice. E 10 anni dopo gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi lungo Corso Umberto, cuore della devastazione. Un racconto con testimonianze e immagini di ieri e di oggi in una Amatrice che vive ancora in un tempo sospeso. Buona visione.

0: polizia?
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: ma
0: c'è
1: il terremoto?
0: Sì.
1: Fuori, c'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene. Te prego. Allora. Aiutami tu.
0: Okay.
1: Un disastro, proprio un disastro. Ecco, mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri, c'è una persona sotto qui a San Giovanni, la stazione di Accumuli.
3: San Giovanni di Accumuli, va bene, sì, va bene, sì, va bene.
2: C'è una persona sotto la cena, che trova tutto qua, fa tutte cose.
3: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di RaiNews una volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre

0: campanaria e il palazzo del comune erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
1: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
0: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce, perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati, se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice. Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa comunque durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: È un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che fatto metà corso ho dato di sì, sono tornato più, ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevo,

0: Dipartimento della Protezione Civile.
1: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona. E le 3.36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3.32 del 6 aprile 2009, così come altro. Quella notte non ci fu una vera telefonata perché io percepii...
0: Castiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
1: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque, chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
0: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
1: un valore
0: addirittura superiore
1: altissimo
0: a quella del 24 agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
1: sì,
0: umbro, no? Con...
1: è lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
0: Grazie, ingegner Curcio. Noi
1: grazie.
0: Ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica. L'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora, Angelo.
1: Grazie di nuovo, grazie.
2: Amarella!
3: Il più piano possibile, non deve fare.

0: La torre civica di Corso Umberto I, uno dei simboli di Amatrice. Passiamo veloci, senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse. Quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
1: Giorgio Cortellesi, sindaco.
2: Buongiorno.
1: Di Amatrice. Da quando è sindaco lei?
2: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
1: Tanti ragazzi morti.
2: Così, nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
1: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare
2: e riposizionare
1: su un'altra casa.
2: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa l'ha schiacciata completamente. 3 piani di abitazioni stavano a un'altezza del 1,5 metri.
0: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante, quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
1: Quella notte lei aveva le sue figli qui.
2: Sì, avevo i miei figli
1: così.
2: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Amatrice. Io ho una casa fuori Amatrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Amatrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come, e lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura.
1: L'adrenalina.
2: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava, perché vedeva sta lucina, aiutaci. Poi dico, guarda, io devo andare dai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Amatrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva, aiuto, aiuto.
1: Dove sta la casa dei suoi figli?
2: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
1: Dall'altra parte.
2: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero, prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere, mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente, perché mentre correvo, pregavo, non so, dico guarda, se me li fai trovare vivi dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
1: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete indossare?
2: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo, perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid ma soprattutto il 110, ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
1: ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
2: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché è un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
1: Grazie sindaco, bocca al lupo. Grazie.
2: Via al lupo.
1: Senatore Castelli. Senatore Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
3: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
1: Qual è lo stato dell'arte?
3: So dell'arte dopo le prime incertezze iniziali, che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato una ricostruzione che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da 4 terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche, è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi, definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo, che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
1: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
3: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle saie nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
1: Che va innaffiato.
3: Veramente, giorno per giorno.
1: Grazie. Grazie.

0: sì. La sopra è rimasta l'altra sopra, sta spaccata ancora. La rimasta così. Salta così il culo, che hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli. Daniele Landiscia.
2: Buongiorno.
1: Due capi squadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco è andato in pensione, se così si può dire.
2: Sì, sì. Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
0: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto. Più o meno, perché è difficile oggi, che tutto è stato abbattuto, ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
2: Niente, in quel momento io mi trovavo nella parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
1: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero?
2: Sì.
1: Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, sì, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
2: Due figli.
1: Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
2: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di indescrivibile.
1: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
2: Purtroppo sì, ci sta molto.
1: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
3: E quando lei si è abbracciato Giulia...
2: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì, la nascita, che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
4: Traiamola! Dai, dai!
0: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie. E da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra. Quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente, la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi,
2: sì,
0: non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
2: La moglie non ce l'ha fatta.
0: Siamo riusciti a tirare
2: fuori. Quasi abbracciati.
0: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni sulla moglie, dicendoci: non la sento più, non la sento più. Un brutto momento.
1: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, l'abnegazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura, o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie. Grazie Mauro.
2: Grazie.
1: Grazie Daniele, e in bocca al lupo. E poi, come dice il Vigile del Fuoco, non smette mai di essere.
2: No, non ci riesce.
1: Grazie. Grazie al vostro ricordo.
2: Ciao. Ciao.
1: Guardate. Guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto, la serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi. Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5G, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
3: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
4: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
5: Persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Zelensky contrario alle elezioni in guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, afferma. A Odessa i russi colpiscono un treno per un soffio e 600 passeggeri sono salvi. Carburanti, i prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza il rinnovo del taglio delle accise, gasolio verso 2,30. Una donna è stata trovata morta a Riposto in provincia di Catania. A scoprire il cadavere della 34enne, i vigili del fuoco intervenuti per un incendio nell'abitazione. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo. A ottobre arriva nelle sale italiane qui in Budapest l'ultima esibizione dal vivo della band ripresa su pellicola 40 anni fa e anche l'ultimo concerto filmato di Freddie Mercury. Prima giornata di campionato, oggi in campo il Milan a Torino e la Juve a Frosinone. Ieri negli anticipi poker dell'Inter al Monza, vittoria anche per Napoli e Cagliari. Buon pomeriggio da RaiNews 24. In Ucraina è la festa della bandiera. Zelensky riceve a Kiev le delegazioni dei paesi nordici e baltici. Il leader ucraino si è detto nettamente contrario alle elezioni in tempi di guerra in risposta al pressing dell'ex ministro della difesa Fedorov. E da Zelensky anche dettagli sul piano di pace negoziato con gli Stati Uniti. Andiamo dall'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, allora un Zelensky davvero a tutto campo che parla alla vigilia di quello che per l'Ucraina è l'anniversario dell'indipendenza. Con gli Stati Uniti e gli alleati, ha detto il Presidente, abbiamo preparato un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Ma ha detto anche altro, no alle elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Ha detto che l'Ucraina ha bisogno urgente di circa 300 Patriot per poter contrastare circa 600 missili balistici russi, anche perché Putin, dice Zelensky, cerca l'escalation dato che il suo consenso è in calo. Zelensky, che però deve fronteggiare la nuova sfida dell'ex ministro Fedorov, ha delle domande sulla corruzione a cui rispondere. Tutto questo mentre qui a Kiev stanno arrivando i leader dei paesi baltici, sono arrivati i leader dei paesi baltici e nordici per presenti domani alla riunione in formato ibrido dei volenterosi, e continuano gli attacchi sul campo, quelli russi in particolare, una strage sfiorata per un drone sulla locomotiva di un treno con 600 persone diretto a Odessa, e ancora nella notte altri droni, altri feriti, in particolare nella zona di Kharkiv. È tutto per ora qui da Kiev, a te.
0: Prezzi dei carburanti è ancora in salita, oltre i 2,20 il gasolio in autostrada, e domani scadrà il taglio delle accise. Diversi paesi chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
2: Non si ferma la corsa dei carburanti, è lenta e inarrestabile negli ultimi giorni, ha toccato nuovi massimi. Oggi nei dati del Ministero delle Imprese, che possiamo andare a vedere nei cartelli, la benzina nella rete urbana, quindi distributori normali, ha superato i 2,01 euro, mentre invece il diesel costa ancora di più, lo sappiamo, 2,130 euro al litro, prezzi ancora più alti nella rete autostradale. Andiamo a vedere l'altro cartello, si parla di 2,087 per la benzina e il diesel addirittura è sopra i 2,2 decimi di euro, quindi sono prezzi molto alti. È una situazione che potrebbe anche peggiorare quando domani a mezzanotte scadrà il taglio delle accise di 17 centesimi che vale solo per il diesel in questo momento. Potrebbe essere, denunciano le associazioni dei consumatori, una vera e propria stangata per chi, milioni di italiani che stanno tornando dalle vacanze. E per il momento non si ha notizia di una proroga da parte del governo, non si sa quale sarà la decisione del governo. L'ipotesi più plausibile al momento sembra quella di passare alle accise mobili che sono già previste. Si tratta sostanzialmente del reinvestimento dell'extra gettito IVA sul taglio delle accise, anche se toccherebbe delle cifre molto minori rispetto agli sconti realizzati fino adesso. Per dare un'idea di quanto costano queste misure, dall'inizio dell'anno il governo ha speso quasi 2 miliardi e mezzo di euro per questi tagli, solo nell'ultimo mese 250 milioni milioni, l'extragettito IVA si aggirerebbe intorno ai 20-30 milioni, quindi un taglio molto minore. E proprio per trovare nuove risorse ci sono sei paesi dell'Unione Europea, tra cui naturalmente l'Italia, ma anche la Germania, che hanno scritto a Bruxelles per chiedere di introdurre una legge per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere che in questo momento stanno facendo numeri da record. È una proposta che non è ancora stata approvata, andrà in discussione nel Consiglio Europeo a Dublino della settimana prossima e potrebbe proprio servire a raccimolare nuove risorse da investire per aiutare i consumatori e le imprese che sono in grande difficoltà e si stanno moltiplicando gli appelli a intervenire per il governo. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la decisione presa dal governo per cercare di difenderci dal caro energia.
0: E sul caro carburanti e in generale sui temi economici si riaccende il dibattito politico mentre parte il confronto interno agli schieramenti in vista delle prossime politiche. Facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
3: Sì, la massima attenzione sul fronte del caro carburanti dalla maggioranza Fratelli d'Italia guarda quelle che possono essere le prossime mosse del governo, anche eventualmente sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche. Per Lupi, da noi moderati, occorre accelerare per un mix di fonti rinnovabili e nucleare per andare ad una risposta più strutturale. Guardano con attenzione alla situazione del caro carburanti anche Lega e Forza Italia, che intanto aprono lo sguardo anche in vista della prossima legge di bilancio a proposte sul fronte fiscale, una detassazione al 100% delle tredicesime per Forza Italia, una riduzione dell'IRPEF per redditi fino a 60.000 euro, tema su cui c'è convergenza anche con la Lega, che rilancia anche sulla tassazione degli extra profitti bancari. E sul fronte interno Salvini apre al coinvolgimento dei governatori nella leadership dopo il pressing di questi giorni. Nel campo largo, nel fronte delle opposizioni, si considerano insufficienti le risposte date finora sul fronte del caro carburanti. Elish Line poco fa ha detto, anticipato al sito del Corriere della Sera, bisogna andare ad una tassazione degli extra profitti delle società energetiche prima di attendere la risposta dell'Europa, perché le misure tampone non bastano più, occorre poter finanziare una misura che renda più strutturale il calo dei costi energetici. Su questo aveva chiesto un Consiglio dei Ministri straordinario Giuseppe Conte, che aveva riportato appunto in primo piano la questione salariale, la questione sociale, anche il rispetto alla cultura woke, in un dibattito che ha aperto di fatto la corsa alla leadership nel campo largo prima che si definiscano le regole delle primarie. Su questo sono d'accordo con lui, dice da Italia Viva Matteo Renzi. Per Alleanza Verdi e Sinistra il tema della questione sociale non è incompatibile con la questione dei diritti. Ed è tutto a te.
0: Il Papa all'Angelus ha ricordato l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, poi l'appello a 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia. Bisogna sostenere la ricostruzione, ha detto. Ascoltiamo.
4: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: Una donna di 34 anni è stata trovata morta, impiccata in casa a Riposto, in provincia di Catania. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Lucia Basso.
5: Un incendio nel cuore della notte, poi dentro un appartamento al piano terra, la scoperta del corpo di una donna. Sono le 4:30 quando una vicina dà l'allarme in via Circunvallazione a Riposto.
6: Sì. Sentivo il rumore, il cane abbaiava e l'ha messa in allarme. Ha girato da qua e si è resa conto, ha chiamato i pompieri.
5: I vigili del fuoco entrano nella casa e trovano Noemi Impellizzeri, 34 anni, impiccata. Ma sulla morte ci sono ancora molti punti da chiarire e non si esclude neppure una possibile messa in scena. I familiari disperati, lontano dalle telecamere, escluderebbero il suicidio. I carabinieri ricostruiscono le ultime ore della donna. Sentito anche l'uomo che frequentava, avrebbe raccontato che Noemi aveva preannunciato il gesto. Lui però non avrebbe dato peso a quelle parole. Nella casa, rilievi scientifici e sopralluogo del medico legale. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a chiarire cosa sia realmente accaduto.
0: Ed ora vi proponiamo un documentario intitolato I ragazzi delle scorte, la Quarto Savona 15, che era la sigla radio dell'auto della polizia su cui viaggiava la scorta del giudice Falcone. Vediamo, il telegiornale torna alle 16 con Giancarlo Usai.

0: chiuso il volare.
1: Perché fa questa professione?
2: Ma è una scelta che è nata 12 anni fa per la volontà di fare qualcosa di positivo. O si fa questo lavoro o si butta la spugna. Se si continua è perché si crede.
1: Ma ci vuole del coraggio per fare questo lavoro?
2: Ma io ho sempre definito che chiunque fa questa attività ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

quel giorno, l'ultima volta che io ho sentito Antonio, erano verso le 4:30 perché lui chiamò a casa perché voleva sapere come stavano i bambini. Io gli chiesi a che ora rientri e lui mi rispose non lo so. Non l'ho più sentito. E allora penso a quei suoi ultimi momenti, no? Che quando è arrivato il dottor Falcone, lui l'abbia ricevuto e l'ha fatta salire in macchina, si sono messi in macchina di corsa e velocità, insomma, cercavano di arrivare a Palermo. Penso che anche se si guardava lì attorno, in posto anche bello, perché insomma Palermo splendida, però io penso che quei ragazzi quando si mettevano in quelle macchine non avevano il tempo di guardare i colori, il panorama, stavano attenti solo a quello che poteva accadere. Stranamente non l'ho mai visto come un luogo brutto, perché quel luogo mi dà la sensazione di rivivere Antonio Viterrocco. E io ci passo spessissimo. Mi capita di sorridere perché è come se vedessi Antonio che sta fermo lì, che mi guarda a dire sto qua, no? E quindi è un luogo importante per me.

subito dopo non sei nemmeno arrabbiata, hai tanto di quel dolore dentro che quel dolore non ti fa respirare. Io sapevo solamente che avevo due bambini piccoli e non sai come ti va a finire, non sai cosa ti aspetta. E quindi hai questo dolore dentro che è difficile anche da spiegare. Non è rabbia nei suoi confronti, perché mio marito stava facendo il suo lavoro, mio marito stava lavorando. Rabbia nei confronti degli altri che non li hanno saputi proteggere. Rabbia perché poi la maggior parte di quelli della strage di Capaci si sono dichiarati collaboratori e quindi stanno fuori. Cioè, sono queste le rabbie.

Palermo, parliamo del 1988, precisamente ottobre. L'avevo vista sinceramente solo ed esclusivamente in televisione per il maxi processo, che c'era ancora in atto il TER in quel momento, e per le scorte polizia che ce n'era. E assieme a me veniamo giù mandati un numero elevato di agenti giovani con almeno 2 anni di esperienza dal centro nord. Ed è qui che io decido volontariamente di chiedere se era possibile arrivare e andare all'ufficio scorte, perché per noi giovani poliziotti comunque era una specie di mito. Appena arrivato all'ufficio scorte di Palermo, il mio primo servizio era ovviamente a un giudice impegnato nel maxi processo TER, e all'improvviso ti senti catapultato nella realtà che fino a prima avevi visto in televisione: giubbotto antiproiettile, mitra in mano, in macchina, lampeggiante acceso, sirena, sfrecciare per Palermo e uscire, fermarsi per un caffè, e noi tutti fuori dalla macchina, protezione ovviamente del giudice. Ed è lì che si vede l'emozione, perché le mani sudavano tanto le mani, tant'è che la mia arma in dotazione, la mia pistola ovviamente, scivolava. E questo è il primo impatto di che cosa voleva dire essere alle scorte a Palermo in quegli anni.

Palermo in quegli anni sembrava tutto normale, ma normale non era, no? Non era normale sentire tutte queste sirene, le macchine di scorta. E ancora prima, no? Insomma, i morti. Sembrava una città abituata a tutto questo. E però quando io, insomma, ne parlavo con Antonio, che una volta è capitata di averlo visto, e gli disse: Antonio, ma la gente ha paura, no? Voi sotto i semafori che scendete, puntate il mitra. E lui mi guardò e fu secco e disse: non sono loro che hanno paura, siamo noi che abbiamo paura, paura che ci fanno sotto un semaforo.

La prima cosa che saltava all'occhio tutti noi era chiaramente la scorta del dottor Giovanni Falcone, che era veramente un punto di arrivo della professionalità. E fra queste persone faceva parte anche Antonio Montinaro, che come me era un ex ausiliario, aveva fatto il primo corso da agente ausiliario, io il 14°, una bella dialettica, un po' guascone, e ci siamo incontrati sia durante i servizi e anche alla mensa della caserma Lungaro, dove poi risiedeva anche nella caserma Lungaro l'ufficio scorte. Dopodiché arriva un periodo cruciale, il periodo cruciale, lo spartiacque è l'89. L'estate dell'89, dove al dottor Falcone avviene il fallito attentato, per fortuna, alla Daura, la sua residenza estiva. Da quel momento, oltre a già i uomini che aveva suoi fidati, fra cui Antonio Montinaro, diventato uomo fisso chiaramente di Falcone già da un po', servivano altre persone su base volontaria. Ed è qui che subentra poi Antonio, che un giorno in mensa e chiede a me e a un mio amico Franco, ci chiede se eravamo ancora disposti a entrare a far parte dell'apparato di sicurezza del dottor Falcone. Entrato a far parte poi della scorta del quarto Savona 15 del dottor Falcone, inizio a lavorare a stretto contatto con Antonio, sempre, quasi sempre in macchina con Antonio, e inevitabilmente poi quella che era una simpatia iniziale diventa empatia, diventa un'amicizia, perché poi quando si fanno questi lavori ad altissimo rischio inevitabilmente ci si lega e si diventa un po' fratelli. E con il carattere di Antonio, quindi molto loquace, sempre ben disponibile, si lega, si stringe e si consolida questo rapporto di amicizia, anche perché la scorta della quarto Savona 15 alla settima sezione della mobile implicava stare tante ore insieme, tantissime ore insieme, tutti i giorni, molti giorni alla settimana.

io lavoravo sulle navi e quindi in quel periodo i turni erano 46 giorni a bordo e 23 a terra. Un'amica mi disse che aveva conosciuto un carabiniere, ripeto, insomma, Palermo era piena di questi ragazzi, e quindi disse: andiamo a mangiare comunque una pizza fuori. Quindi io accompagno questa amica e mi ritrovo proprio davanti alle Tre Torri. Le Tre Torri è un posto dove stavano tutte le forze dell'ordine aggregate a Palermo. Quindi mentre noi aspettiamo questi ragazzi, vedevo a questo ragazzone, bello, con la testa piena di ricci, tutta itante, che mi guardava e mi salutava da lontano. Quindi io dissi: ma è lui il carabiniere? No, mi rifaccio i miei 46 giorni a bordo. Rientro a Palermo, vado in una pizzeria e vedo entrare lui, che da poliziotto attento in quel periodo è entrata in pizzeria, ma si è fermato sotto la porta e ha guardato chi c'era dentro. Quindi mi ha vista da lontano, si è avvicinata e non ci siamo più lasciati, perché non mi ha dato scampo. Perché lui aveva deciso che comunque io dovevo essere la sua ragazza. Era diretto, non abbiamo perso proprio tempo.

Lui era voluto bene da tutti quanti, perché Antonio era una persona leale, perché Antonio era una persona corretta, perché Antonio era una persona diretta. Non conosceva

Alle mezze misure. Antonio nel rione dove abitavamo faceva amicizia con tutti, quindi tutti lo conoscevano. Era un po' come il punto di riferimento, no? Anche se qualche ragazzino magari insomma faceva qualche marachella, oppure c'era qualcuno che magari faceva uso di droghe, lui insomma andava a casa sua, se lo prendeva e se lo portava a mangiare a casa, passava dal panificio tutto a posto, passava dal salumiere tutto a posto, quindi lo conoscevano tutti. E poi si portava tutti questi ragazzi a mangiare a casa, perché diceva così insomma non vanno a fare niente di brutto. E tante volte è capitato che io gli ho detto: tanto, ma tutte queste persone a mangiare a casa, cioè già noi non possiamo mangiare? E lui mi rispose in un solo modo: disse, Dio ne renderà merito sui nostri figli.

0: Ci fu una volta che durante il tragitto di ritorno dall'aeroporto cambiamo strada. Abbiamo verso, più verso Palermo, riusciamo a deviare dalle parti di Isola delle Femmine, via Tommaso Natale. È successo che il passaggio a livello stava chiudendo, la prima macchina di scorta passa, quella di Falcone, quella di coda, cioè la mia e quella di Antonio, no. Non si è pensato un attimo. Tutti siamo usciti dalla macchina, anche quelli di là, e siamo andati a circondare la macchina di Falcone con i nostri corpi all'esterno, armi spianate, giustamente per proteggere. Tutti eravamo dai 6 alle 8 persone, tutte attorno alla macchina del dottor Falcone. Avevamo paura, certo, tutti hanno paura, è un fattore umano. Ma la paura la devi gestire, la devi conoscere, ti aiuta la paura. La paura ti aiuta ad acuire i sensi, essere più sveglio, essere ancora più attento. Mi ricordo durante un tragitto verso l'aeroporto, appunto, con il dottor Falcone in macchina, io con Antonio, e a un certo punto io noto un cassonetto dell'immondizia spostato dalla sua sede grande. Io ho battuto la spalla su Antonio e gli ho indicato, guarda il cassonetto, indicato, non parlavamo, gli ho indicato e gli ho detto, adesso esplodiamo. Antonio mi ha guardato, si è girato un attimo dietro di me, ha fatto spallucce e si è chiuso le orecchie con le dita, come per dire, quello è.
1: Ma qua anche se volessero fare un attimo interno, non
2: siamo noi. Pure l'ho tentato, pensate.
3: No, per carità, dico, no. C'è un pigiatale che è super protetto.
1: Con un sorriso si chiude quest'estate?
2: Ma direi proprio di sì.
1: Anche per lei, dottor Sica?
4: Due sorrisi.
1: Già va?
5: Voi restate a piedi.
1: La fiera della fiera.

0: Avrebbe potuto pensare ai suoi figli a casa. Non l'ha fatto, ma non perché non voleva bene i suoi figli, perché si rese conto dell'importanza di quello che stava facendo il dottor Falcone. Lui era talmente consapevole che disse: il giorno che accade verrai a prendere con il cucchiaino, perché di me non resterà più nulla. E così è stato. Lui non parlava del dottor Falcone a casa. Era una specie, più un rispetto, no? Non parlarne. Quel poco che stava a casa, cioè lui era orgoglioso dei suoi figli. Lui aveva questi due figli maschi e lui, il secondo, ha voluto chiamare Giovanni. Gli piaceva assai, praticamente, di averlo chiamato Giovanni come il suo magistrato. Ma dovevi, insomma, vederlo, insomma, questo ragazzone altissimo con un figlio sulle spalle, l'altro in braccio. Era quella poi l'immagine più bella, no?
1: Che cos'è paura? Come definisce paura?
2: La paura... Beh, nella mia posizione la paura è lasciare magari i bambini soli. Per uno scapolo è diverso, secondo me. Per l'uomo sposato la paura si gestisce in virtù della propria famiglia. Si ha paura di lasciarli soli, si ha paura di non avere la capacità di morire per una ragione valida.

ricordo con Antonio, quando eravamo liberi dall'impegno della scorta, decidevamo di andare a mangiare qualcosa tutti insieme. Poteva essere una pizza verso Palermo, un altro ristorante verso Palermo, e a volte anche spesso, a seconda del periodo, andavamo in località Sfera a Cavallo, località di mare. Avevamo un nostro ristorantino che conoscevamo, molto appartato sulla parte finale di Sfera a Cavallo, dove poi tutti insieme finalmente si alleviava la tensione, era finito il servizio e quindi si mangiava, si parlava fuori, sugli scogli, sul mare. Era molto rilassante, serviva molto sia a riconsolidare fra di noi il nostro già ottimo rapporto e a scaricare la tensione che inevitabilmente accumuli durante una giornata tipica di servizio. Questi sono piccoli particolari che affiorano alla mia mente di chi era Antonio, il mio amico Antonio. Il 23 maggio del 92 mi trovavo a casa mia, a Rimini, in ferie. Ricordo esattamente che cosa stavo facendo in ogni dettaglio. Stavo rientrando dalla spiaggia, dove ho giocato a beach volley con i miei amici, e mi sono fermato a un negozio di video noleggio vicino a casa mia, e lì il titolare, che era un carissimo amico mio, mi ha detto: "Ma Dario, hai saputo cosa è successo giù a Palermo?" Io ovviamente candidamente ho detto no, e poi dopo sono corso a casa e in televisione poi ho appreso quello che era successo. Siamo nel 92, ma cellulari ce ne sono ben pochi anche in quegli anni. Ce ne sono pochi, e telefonare, avevo chiaramente i miei contatti giù a Palermo dei vari uffici, era impossibile, perché appena successo, a caldo, i telefoni erano intasatissimi, e soltanto dopo molte ore sono riuscito a sapere i nomi di chi era deceduto in quell'attentato, oltre al dottor Falcone e la moglie Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. E a quel punto si è spento un po' un interruttore dentro di me, ma non sono riuscito a versare una lacrima. E non ho partecipato ai funerali. Io sono riuscito a tirare fuori veramente le emozioni soltanto molti anni dopo.

quel 23 maggio del 92 ha cambiato la coscienza dei palermitani. Eravamo abituati a una Palermo diversa, eravamo abituati a una Palermo dove quando uccidevamo

perché so che lo stanno aspettando tutti. Quando Antonio è passato da casa c'erano proprio tutti questi ragazzi di Riune che lo aspettavano e davano proprio pugni dietro la macchina dove dentro c'era Antonio con la bara e gridavano piangendo: perché? A te perché tu? Noi ci siamo ritrovati con una chiesa piena di persone e fuori una marea di gente. Questa gente che non aveva mai aperto bocca, che si ribellava e gridava dicendo: non li avete protetti. Quegli uomini hanno dato la possibilità a una città di alzare la testa. Ero rimasta da sola. Gaetano aveva 4 anni e mezzo e Giovanni aveva 1 anno e mezzo. Antonio era leccese. Io sono napoletana, avrei potuto dire: signori cari, questa città ci ha tolto tanto, voglio andare via. Non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché io sono la moglie del poliziotto e le mogli dei poliziotti non scappano, le mogli dei poliziotti restano. Le mogli dei poliziotti non si devono vergognare di camminare in questa città.

23 maggio, ecco, se n'è andato forse una parte della mia giovane età. Una piccola parte ha capito, purtroppo, com'è la vita vera, come funziona. E quindi se n'è andato, diciamo, un po' di poca incoscienza, di gioventù, di quel senso di longevità e immortalità che ti porta alla giovane età. È uno schiaffo morale, un pugno allo stomaco, però ti fa capire tante cose e ti fa crescere molto. Non sei mai pronto, lo accetti, ci convivi, ci devi convivere. Ho detto, la paura si gestisce, l'accettazione è, e se no non accetti di fare un certo tipo di lavoro, non accetti volontariamente di entrare a far parte di un apparato, ma non lo fai né per protagonismo, né per sentirti Superman, no, è perché hai degli ideali veri, e quindi se devo andare fino all'estremo sacrificio che ne valga la pena, per un grande uomo quale era Giovanni Falcone, e che ne valesse la pena, di un uomo giusto.

0: perché hai cominciato con questo lavoro? È qualcosa di più macho che altre?
1: No, non c'è nulla di macho, c'è solamente la capacità di farlo. Cioè, il problema è questo, secondo me. Si inizia per gioco, tutte le cose si iniziano per gioco.
0: Curiosità.
1: No, gioco, voglia di fare qualcosa, magari anche voglia un po' di essere al centro dell'attenzione, che con un personaggio del genere lo sia al centro dell'attenzione. Poi si incomincia a conoscere il compagno di macchina, l'autista, l'uomo che ti sta dietro. E dopo tanti anni si arriva alla condizione di avere il dispiacere a lasciarli. E allora si continua. O si lascia tutti o si rimane. Siccome siamo sempre tutti, rimaniamo.

Antonio, c'è quel poco che è rimasto di Antonio, che abbiamo potuto vedere, era la sua mano.

0: E lui aveva le dita incrociate, perché evidentemente, no? Aveva le dita incrociate appena si è messo in macchina, dicendo: speriamo che arrivo a casa, credo. E così è rimasto. Poi, insomma, non c'è niente di più. Di più tragico. Di quando ti portano poi. Come la chiama? Gli effetti, cioè la collana, l'anello. A casa. Questo però dopo tempo, perché l'hanno dovuto prima pulire. Perché chiaramente, insomma. Hanno avuto, insomma, questa accortezza, giustamente, di. E poi da lì ti ritrovi in una vita che non era tua, cioè una vita che non ti sei cercato, una vita che non volevi. Però io non cambierei niente della mia vita, non cambierei nulla. Io, insomma, continuo a dire sono Tina Montinaro perché io per Antonio ho fatto tutto quello che potevo fare, più di quello che ho fatto. Non potevo. Lo ricordo tutti i giorni, lo faccio ricordare tutti i giorni. Proprio perché faccio la moglie tutti i giorni, come si dice a Napoli, faccio la mogliera.
1: Mi hanno chiesto una volta se avessi potuto scegliere di rifare quello che ho fatto, senza esitazione ho sempre risposto, sempre comunque. E le dita incrociate di Antonio non erano per lui, ma erano per tutti noi. Non esisteva un io, esisteva un noi all'interno della scorta. Provare a vedere la carcassa della macchina poi messa nella teca produce emozioni, sensazioni forti. Era la macchina dove lavoravi, dove ci lavoravi te, ci lavorava Antonio. Io sono andato a fotografare le carcasse delle macchine che erano state portate alla caserma Lunga, Rosotto, dove c'è l'autoparco. All'epoca avevo una passione per la fotografia, avevo la mia macchina fotografica, facevo le foto e le ho tenute sempre per me, in bianco e nero.

poi quello che si vede bene sui resti della quarta savana 15 sono i chilometri, il contachilometri. Quel contachilometri che segna si è bloccato a 100.287. Allora dissi al prefetto Manganelli che volevo quella macchina e lui mi ha guardato un pochettino, insomma, perplesso, e disse: cosa ci devi fare? E io dissi: la devo portare in giro, perché tutti devono vedere di che cosa sono stati capaci di fare i mafiosi. Devono capire la ferocia della mafia. E quindi la voglio. E io da quel momento l'ho sempre portata in giro. Per me è importante portare in giro quella macchina, perché io quando sento dire, no, la teca con i resti della quarta Savona 15 o con le lamiere contorte del... In quella teca ci sono i resti della quarta Savona 15. Quando noi diciamo quarto Savona 15, significa che ci sono i resti di Antonio Viterrocco. In quella teca ci sono tre ragazzi, c'è il sangue di quei tre ragazzi, ci sono tre famiglie, ci sono tre vite, ci sono tre sogni. E quindi ho voluto dimostrare a tutti che non li avevano fermati. Da quando ce l'ho io, la quarta Savona 15 macina chilometri, perché non si ferma un attimo.

E poi, insomma, quando poi ti senti dire la vedova di Antonio Montinaro. Scusate, ma dopo tutto quello che faccio, dopo che vado in giro con la quarto Savona 15, parlo tutti i giorni di mio marito. Mio marito è presente, non è mai andato via. Continua a riempirmi la vita dopo 30 anni. Scusate, ma secondo voi vi sembro vedova io?

0: dopo il 23 maggio 92, ritornare a Palermo, ripercorrere quell'autostrada, rivedere il posto dove è successo l'attentato, sicuramente ti smuove. Rabbia. Rabbia per quello che è successo. Per amici, colleghi e fratelli che non ci sono più. Forse anche qualche senso di colpa, perché potevo esserci io. E a volte ti chiedi perché. Loro sì e io no. Poi devi anche razionalizzare e capire che è una questione di karma, di destino, chiamiamolo come vogliamo. E quindi ti viene un po' di rabbia, soprattutto però perché non è un gesto naturale, è un gesto fatto da altri uomini. Quello di far saltare in aria altre persone, e un po' di rabbia ti viene, un po' tanta.
1: Non mi sono mai sentita abbandonata. Vengono giorni quando vado lì, guardo la stele e magari, insomma, mi ritrovo anche a fare l'occhiolina a mio marito. Ho sempre rivisto nei miei figli Antonio. Dormono nella stessa posizione del padre. Vedevi questo padre negli occhi di Gaetano, che magari pure lui aveva l'abitudine ogni tanto di guardarmi e farmi l'occhiolino, e la stessa cosa, insomma, la faceva mio figlio Gaetano. E come muove le mani, come si muove. La rivedo, rivedo Antonio negli occhi di Giovanni, è così diretto come suo padre, e come mantiene la sigaretta. È impressionante, allo stesso modo hanno tutte e due le stesse mani del padre.

0: tanti anni dopo, incontrandomi nuovamente e anche un po' più di frequente con Tina, ho avuto modo di conoscere i figli di Antonio, Gaetano e soprattutto Giovanni, che all'epoca del 92 aveva veramente poco tempo, aveva un anno e mezzo, due, quindi non ha ricordo, non ha memoria del padre. E ho avuto il piacere di conoscerli, vedere la somiglianza con Antonio, e questo fa parte delle cose belle della vita di cui ci tengo particolarmente a ricordare che Giovanni si è tatuato sul dorso della mano la sigla QS15, quarto Savona 15.
1: E Antonio non l'hanno fermato, ci hanno procurato tanto dolore, però non ci hanno fatto niente. Non ci hanno fatto niente perché tanti ragazzi entrano in polizia e si ricordano di Antonio, di Vita e di Rocco, perché non ci hanno tolto la voglia di vivere e perché abbiamo cambiato questa città. Ci avete tolto tutto, ma non ci avete fatto niente.

0: Perché hai scelto di lavorare per questo uomo in particolare?
1: Perché probabilmente è uno dei pochi che mi dà la possibilità di stare bene con me stesso. Lo scorto solo perché sono sicuro che lui sia onesto. Se no lo scorterei.

Con taluni elementi delle scorte spesso si stabilisce addirittura un rapporto di vera e propria amicizia. Un'amicizia che vive circostanze di vita sempre drammatiche, in taluni soprattutto di quelli che scortavano Falcone.

0: Con ho avvertito l'accettazione orgogliosa del rischio tremendo, uno di essi, Montinaro, il quale per avventura il giorno prima di morire durante il suo servizio, nel giorno precedente dicevo fece temporaneamente parte della mia scorta e col quale ci intrattenemmo a scambiare una breve conversazione, ci tenne a sottolineare l'orgoglio con cui lui scortava Falcone e la cura nell'adempiere in ogni minimo particolare quelli che lui riteneva le regole di sicurezza per il magistrato che amava.
1: Pubblicità. Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Zelensky contrario alle elezioni in guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, afferma. Con gli Stati Uniti abbiamo un piano di pace con tregua, zona franca e ritiro delle truppe, a Odessa i russi colpiscono un treno. Carburanti, prezzi saliti in media di un centesimo al giorno, ormai ben oltre i 2 euro al litro, senza rinnovo del taglio delle accise e gasolio, verso 2,30. Una donna è stata trovata senza vita a riposo, provincia di Catania, a scoprire il cadavere della 34enne vigile del fuoco intervenuti per un incendio nell'abitazione. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo. A ottobre arriva nelle sale italiane Queen Budapest, l'ultima esibizione dal vivo della rock band ripresa su pellicola 40 anni fa e anche l'ultimo concerto filmato di Freddie Mercury. Prima giornata di campionato, oggi in campo il Milan a Torino, la Juventus a Frosinone, ieri nell'anticipo poker dell'Inter al Monza, vittorie anche per Napoli e Cagliari. Buon pomeriggio, bentrovati. Allora, ripartiamo dall'Ucraina. Oggi, tra l'altro, una giornata importante per il paese, festa della bandiera. Zelensky ha ricevuto a Kiev le delegazioni dei paesi nordici e baltici. E poi il leader ucraino si è detto nettamente contrario all'ipotesi di elezioni in tempo di guerra in risposta al pressing dell'ex ministro della difesa Fedorov. Allora, andiamo subito dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, allora un Zelensky davvero a tutto campo che parla alla vigilia di quello che per l'Ucraina è l'anniversario dell'indipendenza. Con gli Stati Uniti e gli alleati, ha detto il Presidente, abbiamo preparato un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Ma ha detto anche altro, no alle elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Ha detto che l'Ucraina ha bisogno urgente di circa 300 Patriot per poter contrastare circa 600 missili balistici russi, anche perché Putin, dice Zelensky, cerca l'escalation dato che il suo consenso è in calo. Zelensky che però deve fronteggiare la nuova sfida dell'ex ministro Fedorov, ha delle domande sulla corruzione a cui rispondere. Tutto questo mentre qui a Kiev stanno arrivando i leader dei paesi baltici, sono arrivati poi i leader dei paesi baltici e nordici per presenti domani alla riunione in formato ibrido dei volenterosi, e continuano gli attacchi sul campo, quelli russi in particolare, una strage sfiorata per un drone sulla locomotiva di un treno con 600 persone diretto a Odessa, e ancora nella notte altri droni, altri feriti, in particolare nella zona di Kharkiv. È tutto per ora qui da Kiev, a te.
0: Grazie Daniele. Allora, droni ucraini, lo diceva anche il nostro inviato, che continuano a colpire infrastrutture energetiche e siti industriali russi. Putin minaccia attacchi ancora più distruttivi contro l'Ucraina. Facciamo il punto anche da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
2: Sono 328 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni. Nel mirino di Kiev ancora una volta gli stabilimenti dei colossi del commercio online. È stata la volta la scorsa notte, per la seconda notte di seguito, degli stabilimenti di Azon. Dopo Samara sono stati colpiti quelli di Orenburg. Si è sviluppato un vasto incendio, 300 i dipendenti che sono stati evacuati. Attacchi che sono sempre più frequenti e che creano danni all'economia russa, danni che sono stati riconosciuti perfino dal presidente Putin, che ieri è intervenuto al congresso del partito Russia Unita, il partito di maggioranza da lui fondato, in vista delle elezioni parlamentari del 20 settembre. Putin ha detto che più si fa difficile la situazione al fronte, più gli attacchi di Kiev diventano barbari, così li ha definiti, e poi in un'intervista ha anche detto che l'Ucraina ha scoperchiato, per così dire, un vaso di Pandora colpendo l'economia russa, ma la risposta di Mosca sarà distruttiva, ha detto. Putin ha anche detto che il conflitto andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. Mosca si dice aperta al negoziato, ma secondo Putin le proposte ricevute finora da Kiev sono state inaccettabili. Linea a voi.
0: Grazie anche a Liana Mistretta. Roma unita a Kiev per le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, con il corteo organizzato a Piazza della Repubblica per ribadire il sostegno al paese da 4 anni e mezzo sotto i raid russi. E lì per noi c'è Antonello Travaglini. Linea a te, Antonello.
3: Sì, buon pomeriggio da Piazza della Repubblica. Da qui tra poco partirà il corteo organizzato dalla comunità ucraina a Roma per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese, che cade domani 24 agosto, e per mantenere alta l'attenzione su una guerra che si protrae ormai da oltre 4 anni, una guerra che non ha colpito solo obiettivi militari ma anche ospedali, scuole, abitazioni. E il corteo attraverserà quindi la capitale per il centro della capitale per arrivare a Via dei Fori Imperiali, dove si concluderà. Noi abbiamo intervistato l'ambasciatore ucraino in Italia, Igor Brusilo, che però mi dicono che non c'è. Vediamo se riusciamo a fare... Ecco, è qui con me, ancora il corteo non è partito. Ambasciatore, quanto è importante per voi questa giornata?
4: La giornata è importantissima, è proprio della nostra indipendenza, è proprio della nostra statalità, è proprio di un paese che dovrà realizzarsi. Questa lotta è per la libertà e la dobbiamo vincere tutti insieme, in unità.
3: Quanto è stato importante per voi il sostegno italiano e quando pensa che si potrà arrivare ad un accordo di pace?
4: Innanzitutto siamo moltissimo riconoscenti al popolo italiano, al governo italiano, al Presidente della Repubblica Italiana, ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, a tutti i senatori, a tutti i deputati, a tutti i giornalisti, blogger e volontari che hanno sì che Ucraina sopravvive, che Ucraina ci sta, che Ucraina lotta, che Ucraina debba vincere questa guerra pazzesca. Siamo molto riconoscenti. Per noi l'appoggio dell'Italia è importante sul piano dell'Europa, è sempre di solidarietà, di quello che si sa come una persona di buon senso, che c'è la guerra, è un bianco e nero, non è tratto delle sfumature, c'è l'aggressore e c'è la vittima. E grazie per essere al fianco giusto della storia.
3: Bene, per il momento da Piazza della Repubblica, in attesa che parta il corteo, è tutto, linea a voi.
0: Grazie Antonello, e grazie anche per questa testimonianza che hai raccolto prontamente in diretta. Allora, intanto vi do questa notizia dell'ultima ora: c'è stato un terremoto magnitudo 6.2 nella regione dell'Hokkaido, siamo in Giappone. Sapete che il Giappone è stato colpito duramente poche settimane fa da un altro sisma devastante. Vi aggiorniamo su quanto potrebbe avvenire nelle prossime ore. Intanto, l'altro fronte, la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, che entra in una nuova fase con questo D-Day minacciato da Trump per devastare l'economia iraniana, avrà conseguenze anche sui paesi alleati. Però, ha detto lo stesso Donald Trump, l'Iran accusa Washington di terrorismo economico, promette vendetta. Il presidente iraniano Pezeshkian sembra smorzare i toni ed elogia il memorandum di pace siglato con gli Stati Uniti. Allora, siamo con Nima Bailey, analista, che è tornato a trovarci. Buonasera Nima, ben tornato a Rai News. Senti, subito, che valore diamo a queste parole di Pezeshkian pronunciate oggi?
5: Sì, possiamo dire che Pezeshkian in qualche maniera cerca di tenere vivo quella bozza di memorandum che era stata fatta. Non a caso il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato la sua controparte egiziana cercando di tenere vivo questo progetto. Tuttavia abbiamo visto in questi 60 giorni appena scaduti che non è stato rispettato, ed è verosimile che la frangia, quella più combattiva, più assertiva della Repubblica Islamica, guidata dalla nuova generazione di Pastaran, probabilmente proverà a fare un colpo più forte a ridosso, a mio parere, delle elezioni americane. La questione dello stretto di Hormuz, tutte le varie questioni, sono strumenti negoziali da parte di questa frangia assertiva per cercare di arrivare a un negoziato il più possibile positivo per Teheran.
0: Senti, quanto è concreto il rischio di escalation a questo punto? Perché il Teheran ha risposto agli annunci dell'amministrazione Trump che risponderanno punto su punto a eventuali contromisure economiche.
5: Certo, questo è un elemento che ha caratterizzato la condotta di questi 60 giorni di guerra. Questa nuova frangia di Pastaran ha risposto punto per punto, colpendo infrastrutture energetiche quando sono state colpite. La minaccia da un punto di vista economico, invece, a mio parere, è molto meno tagliente, alla luce del fatto che Teheran è isolata economicamente, se non con i paesi più vicini e con la Cina. Tuttavia Teheran sarà in grado, tramite appunto il controllo dello stretto di Hormuz e di Bab el-Mandab tramite i propri alleati Houthi, di poter stringere ulteriormente, di esternalizzare ulteriormente il costo di questa guerra, a mio parere, come detto, punto a ridosso dell'elezione di novembre.
0: Grazie Nima, grazie, chiarissimo, buon lavoro, ci ritroviamo ovviamente con Nima Baeli, buon lavoro. Proseguiamo però grazie perché andiamo a sentire dagli Stati Uniti quali sono le ultime con il presidente americano e la First Lady che partecipano al Gran Premio Freedom 250 per le strade di Washington, una corsa pensata per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana, ma Trump subisce lo smacco di un giudice federale che respinge la sua stretta sui visti. Carlo Maria Lo Savio.
6: Scaldano i motori, i bolidi della Indy Race si preparano a sfidarsi per il centro di Washington nella corsa voluta da Donald Trump, che oggi assisterà in prima fila per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. E se proprio a Washington un giudice della Corte Suprema ha fatto sorridere il presidente sbloccando, almeno provvisoriamente, i lavori da 400 milioni di dollari per la nuova maestosa sala da ballo della Casa Bianca, un altro giudice, questa volta di New York, dichiara illegittimo il divieto di rilascio dei visti d'ingresso sulla sola base della nazionalità di provenienza, bocciando la stretta sull'immigrazione, cavallo di battaglia della campagna di Donald Trump. La misura era entrata in vigore a gennaio e aveva bloccato il rilascio di visti di immigrazione a cittadini di 75 paesi, tra cui Brasile, Afghanistan, Egitto, Thailandia, sul presupposto che avrebbero percepito sussidi statali diventando un peso per la collettività. La giudice newyorkese ha dichiarato l'ordine illegittimo e annullato i rifiuti di visti emessi su quella sola base. La decisione è soggetta ad appello.
0: Prezzi dei carburanti ancora in salita, oltre 2,20 il gasolio in autostrada, domani scade il taglio delle accise, diversi paesi chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ci dice di più il Simone Lupo Bagnacani.
7: Non si ferma la corsa dei carburanti, è lenta e inarrestabile negli ultimi giorni, ha toccato nuovi massimi. Oggi nei dati del Ministero delle Imprese, che possiamo andare a vedere nei cartelli, la benzina nella rete urbana, quindi distributori normali, ha superato i 2,01 euro, mentre invece il diesel costa ancora di più, lo sappiamo, 2,130 euro al litro, prezzi ancora più alti nella rete autostradale. Andiamo a vedere l'altro cartello, si parla di 2,087 per la benzina e il diesel addirittura è sopra i 2,2 decimi di euro, quindi sono prezzi molto alti e una situazione che potrebbe anche peggiorare quando domani a mezzanotte scadrà il taglio delle accise di 17 centesimi che vale solo per il diesel in questo momento. Potrebbe essere, denunciano le associazioni dei consumatori, una vera e propria stangata per chi milioni di italiani che stanno tornando dalle vacanze. E per il momento non si ha notizia di una proroga da parte del governo, non si sa quale sarà la decisione del governo. L'ipotesi più plausibile al momento sembra quella di passare alle accise mobili che sono già previste. Si tratta sostanzialmente del reinvestimento dell'extra gettito IVA sul taglio delle accise, anche se toccherebbe delle cifre molto minori rispetto agli sconti realizzati fino adesso. Per dare un'idea di quanto costano queste misure, dall'inizio dell'anno il governo ha speso quasi 2 miliardi e mezzo di euro per questi tagli, solo nell'ultimo mese 250 milioni, l'extra gettito IVA si aggirerebbe intorno ai 20-30 milioni, quindi un taglio molto minore. E proprio per trovare nuove risorse ci sono 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui naturalmente l'Italia, ma anche la Germania, che hanno scritto a Bruxelles per chiedere di introdurre una legge per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere che in questo momento stanno facendo numeri da record. È una proposta che non è ancora stata approvata, andrà in discussione nel Consiglio europeo a Dublino della settimana prossima e potrebbe proprio servire a raccimolare nuove risorse da investire per aiutare i consumatori e le imprese che sono in grande difficoltà e si stanno moltiplicando gli appelli a intervenire per il governo. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la decisione presa dal governo per cercare di difenderci dal caro energia.
0: Allora, ci avviamo alla ripresa, insomma, a pieno regime dell'attività politica del Parlamento e chiaramente sui temi economici, in particolare il tema dei carburanti, il dibattito si riaccende. Martina Cecchi di Rossi qua in studio ci fa un po' il punto.
8: Sulla risposta al caro carburanti, il nodo delle risorse porta nel campo della maggioranza Fratelli d'Italia a guardare al meccanismo delle accise mobili una volta che sarà scaduta la riduzione delle accise sul diesel e poi eventualmente ad altri interventi mirati sulla filiera e sui trasporti. Plaude invece all'ipotesi della tassazione degli extra profitti la Lega, che aveva fatto una proposta analoga anche per quanto riguarda le banche con Matteo Salvini. Salvini. Su questa ipotesi c'è però il forte scetticismo di Forza Italia, che trova convergenza con Lega e Fratelli d'Italia, guardando avanti in vista anche della prossima manovra sul tema fiscale, sulla detassazione delle tredicesime, su una riduzione delle aliquote IRPEF per i redditi sotto i 60.000 euro. Le misure tampone non bastano più, attacca dall'opposizione, dal PD, la segretaria Dem Elly Schlein, che invita il governo a valutare la tassazione degli extra profitti energetici anche prima di attendere la posizione europea, questo per finanziare una misura che possa favorire una riduzione strutturale del costo energetico. Per adottare una risposta sul caro carburanti del Movimento 5 Stelle, Conte aveva chiesto che fosse convocato un consiglio dei ministri straordinario. La tassazione degli extra profitti energetici verrebbe favorevole anche Alleanza Verdi e Sinistra. Da Italia Viva Matteo Renzi aveva insistito: serve studiare un'alternativa alla politica di Trump e studiarla in ambito europeo. Ed è tutto a te.
0: Grazie Martina. Fermo di 45 giorni per una delle navi della ONG tedesca Sea-Watch. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di grave violazione per non aver coinvolto le autorità competenti libiche in un soccorso. La replica: noi non collaboriamo con i criminali. Angela Caponnetto.
9: Ancora un lungo fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, che secondo le nostre autorità nell'ultimo soccorso di 6 persone del 13 agosto scorso non ha rispettato le indicazioni della Guardia Costiera Libica. Una grave violazione della normativa, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sottolinea anche che sono gli stati competenti e non le ONG a gestire e coordinare i soccorsi in mare, rivendicando il crollo degli sbarchi e il raddoppio dei rimpatri. La ONG risponde che chi salva vite in mare non collabora con i criminali libici, che lasciano persino abbandonati in mare i corpi delle vittime dei naufragi, come documentato la settimana scorsa. La Sea-Watch 5 fa parte della flotta civile, che al momento è composta da una ventina di unità, di cui 10 battono bandiera tedesca, sulle quali è concentrata l'attenzione del Viminale per chiedere a Berlino una compensazione sui dublinanti, i richiedenti asilo trasferiti dall'Italia in Germania, che ora il governo tedesco chiede di riprendere come altri stati dell'Unione. Secondo i dati del Viminale sarebbero poco più di 3.000 migranti sbarcati nei nostri porti da navi ONG da inizio anno, 2.200 da navi tedesche, circa il 12% sul totale dei 18.000 approdati nei primi 8 mesi dell'anno. Intanto dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni arriva la conferma del naufragio di venerdì scorso tra Tunisia e Libia, in cui sono annegati 14 tunisini. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale.
0: Ci prepariamo a ricordare il decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Domani ci sarà anche il nostro speciale. Oggi la Premier Meloni ha detto: abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo, tra l'altro confermando che sarà presente domani pomeriggio ad Amatrice. Allora andiamoci ad Amatrice, perché i cittadini lamentano i forti ritardi, si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Linea al nostro inviato in diretta, Stefano Corradino. Stefano.
10: Sì, buongiorno, noi siamo in Corso Umberto, che è la strada storica principale di Amatrice, che è stata riaperta da poco, ma se appunto questa strada è stata riaperta, quello che vedete ai lati di Corso Umberto è tutta una zona rossa ancora, con gli edifici, tanti edifici che sono ancora in fase di ristrutturazione, di ricostruzione, con tanti cantieri attivi, sono centinaia ancora i cantieri attivi di ricostruzione. Tra l'altro ha parlato della necessità di una ricostruzione abbinata al tema della solidarietà anche il Papa nell'Angelus di oggi, ricostruzione che secondo i dati delle istituzioni è intorno al 40% tra pubblico e privato, ma quello che poi abbiamo sentito tra le persone ad Amatrice e nelle 69 frazioni della città, i cittadini lamentano dei ritardi forti nella ricostruzione, lamentano una burocrazia lentissima e poi invocano un ripopolamento indispensabile di questa terra che si è svuotata dopo il terremoto e nel corso degli anni. Domani, lo dicevate, le commemorazioni per ricordare le 200 39 vittime proprio qui ad Amatrice, oltre 1 miliardo di danni. Questa notte alle 2 ci sarà la commemorazione, una commemorazione privata solo per i residenti e per i familiari delle vittime, poi ovviamente si concluderà alle 3.36, che è l'ora in cui appunto 10 anni fa c'è stato questo terribile terremoto, e poi le commemorazioni proseguiranno nel corso della giornata con la messa solenne del cardinale e dell'arcivescovo Zuppi intorno alle ore 17. Tante iniziative, ci saranno ovviamente le autorità, la Presidente del Consiglio ha annunciato la sua presenza nel pomeriggio di domani, ci sarà anche il Ministro dell'Interno Piantedosi, ovviamente saranno tante le persone che saranno qui per ricordare le tante vittime di questa tragedia di 10 anni fa che ha colpito l'intero centro Italia. A voi.
0: Grazie Stefano, buon lavoro al nostro inviato, ci risentiamo nelle prossime edizioni. A 10 anni dal sisma, la sfida e le difficoltà, come dicevamo, di chi ha deciso di restare. Tra loro ci sono anche tanti giovani, come ci racconta da Camerino Yuri Bogogna.
11: Non è semplice restare, perché la vita, ecco, per noi ragazzi è un po' più complicata.
12: Beatrice Monari studia farmacia a Camerino, è nata qui 21 anni fa, la sua città è ormai quella con le transenne.
11: A volte penso, riuscirò mai a rivedere il corso della mia città? Non lo so, forse un giorno.
12: Ci provano le tante associazioni culturali, sociali, di volontariato presenti in città, sono decine. Gianluca Aureli, 23 anni, è presidente dell'associazione Musicamdo. Organizzano festival, concerti, incontri, ma dice qui è tutto più difficile.
13: Io, abitante di Camerino, magari mi faccio il viaggio per andare in Ancona o a Macerata, ma l'abitante appunto del comune più popolato fa più difficoltà a venire a Camerino.
12: La sfida dunque è anche portare persone da fuori, farcele rimanere come parte della ricostruzione sociale. Ci punta l'Università di Camerino attraverso i rapporti con l'estero e i corsi internazionali.
14: Questa è la difficoltà, è difficile che qualcuno ci venga a cercare, siamo noi che dobbiamo muoverci, soprattutto quelli che stanno più lontano chiaramente dal territorio.
12: Nonostante i 6.000 studenti dell'Ateneo, però sono ancora pochi i luoghi di aggregazione, l'abitudine ad uscire messa in ginocchio prima dal terremoto e poi dal Covid. Per chi ci è nato e ci resta dunque a 20 anni o giù di lì, non è per nulla scontato pensare al proprio futuro qui.
11: Io purtroppo non mi vedo qua, cioè mi ha offerto la possibilità di studiare, sto studiando qua, però non ci vedo un futuro.
13: Sono ancora indeciso sul mio futuro, magari l'università può offrire un'opportunità per rimanere.
12: Ma ti vedi qui?
13: Mi piacerebbe.
0: Continua l'indagine epidemiologica a Palermo dopo il caso del bimbo non vaccinato per la difterite morto a 4 anni. Si indaga a tappeto tra gli iscritti nelle scuole della zona. Agnese Licata.
15: In questo centro dell'azienda sanitaria di Palermo vengono conservati i vaccini a disposizione per tutta la provincia. Le scorte del trivalente che contiene l'antidifterico non mancano. Sono presenti ben 5.000 dosi. Alcune di queste saranno consegnate domani nei centri vaccinali.
16: Ci aspettiamo una grossa affluenza come già è avvenuto venerdì. Infatti in alcuni presidi il vaccino è andato esaurito. Abbiamo già pronta una squadra per uscire col mezzo refrigerato per rifornire nell'immediatezza i 2 centri che già hanno comunicato la carenza del vaccino.
15: La notizia della morte della bimba per difterite e il contagio del cuginetto hanno fatto scattare l'allarme tra i genitori. Fin dal primo sospetto è partita l'indagine epidemiologica.
16: Stiamo ricostruendo tutti i contatti che ci sono, tutte quindi le persone che hanno avuto rapporti con questo nucleo familiare, e sono una 40 di persone almeno.
15: In vista dell'inizio della scuola, l'ASP ha poi deciso una stretta sulle norme per l'iscrizione.
16: Non si può esibire una prenotazione fatta in maniera magari molto dilazionata nel tempo, bisogna presentare il certificato. Per questo motivo abbiamo dato disposizione di tenere aperti tutti i centri. Poi, d'accordo con l'ufficio scolastico provinciale, stiamo studiando delle strategie di maggiore monitoraggio di quelli che sono gli eventuali soggetti che sfuggono all'obbligo vaccinale.
0: Una donna di 34 anni è stata trovata morta, impiccata in casa a riposto, provincia di Catania. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Lucia Basso.
17: Un incendio nel cuore della notte, poi dentro un appartamento al piano terra, la scoperta del corpo di una donna. Sono le 4:30 quando una vicina dà l'allarme in via Circunvallazione a riposto.
18: Sì. Sentivo il rumore, il cane abbaiava e l'ha messa in allarme. Ha girato da qua, e si è resa conto, ha chiamato i pompieri.
17: I vigili del fuoco entrano nella casa e trovano Noemi Impellizzeri, 34 anni, impiccata. Ma sulla morte ci sono ancora molti punti da chiarire e non si esclude neppure una possibile messa in scena. I familiari disperati, lontano dalle telecamere, escluderebbero il suicidio. I carabinieri ricostruiscono le ultime ore della donna. Sentito anche l'uomo che frequentava, avrebbe raccontato che Noemi aveva preannunciato il gesto. Lui però non avrebbe dato peso a quelle parole. Nella casa, rilievi scientifici e sopralluogo del medico legale. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a chiarire cosa sia realmente accaduto.
0: Allora, è cominciato il primo weekend segnato dalla fine delle vacanze, molti gli italiani che rientrano in città per la ripresa delle attività, non mancano però le ultime partenze. Allora, andiamo da Massimo Mignanelli. Massimo, dove ti trovi?
19: Sì, bollino rosso doveva essere, bollino rosso è. Sulle strade e autostrade d'Italia tante macchine che rientrano. Consideriamo però che ci sono anche un flusso di macchine che stanno in partenza. Insomma, c'è veramente tanto traffico. Noi ne parliamo con il commissario capo Lucia Merli. Allora, commissario, come è la situazione dello Stato nell'area toscana?
20: In Toscana al momento c'è una situazione di traffico molto intenso e la situazione maggiormente congestionata la troviamo sulla A1 in direzione nord, perché come dicevamo appunto oggi ci sono grandi rientri dalle ferie, rientri da un weekend ovviamente d'agosto, a cui si aggiungono anche i movimenti giornalieri, gli spostamenti e quindi i rientri da una giornata verso il mare oppure verso città d'arte e via discorrendo. Ricordiamo che per garantire e assicurare maggiore fluidità al traffico odierno è stata prevista anche oggi lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
19: Ecco, quindi dalle 7 alle 22 non ci sono i tir, che sono chiaramente un ingombro, un peso grande per quanto riguarda l'autostrada. Nelle prossime ore cosa si prevede?
20: Nelle prossime ore si prevede un'intensificazione ancora del traffico, perché chiaramente è nel pomeriggio, è da metà pomeriggio che ovviamente cominciano i grandi rientri.
19: Vogliamo dare qualche consiglio per chi deve partire ancora tra stasera e domani, che ci saranno altre partenze, qualche consiglio volante?
20: Assolutamente, innanzitutto viaggiare informati, quindi informiamoci attraverso i canali ufficiali per pianificare correttamente il viaggio.
19: Grazie al commissario capo Merli, per ora è tutto, ci vediamo più tardi da Firenze, dalle autostrade.
0: Grazie a Massimo Mignanelli. Parliamo di calcio, è iniziato ormai il campionato, ieri le vittorie di Inter e Napoli, oggi tocca a Milan e Juventus che sono impegnati in trasferta contro Torino e Frosinone. Allora, sulla vigilia in casa bianconera sentiamo Alessandra Daggio.
21: È suonata la campana, è già iniziato il campionato. Chi non sarà pronto si accorgerà che viene subito spinto verso l'uscita.
22: Non c'è margine per le false partenze in una corsa che vede le avversarie per il vertice sempre più numerose e competitive, anche se Spalletti dribbla il gioco d'inizio stagione delle griglie. Per la sua Juve la campana suonerà alle 18:30, primo avversario il Frosinone. Subito Vicario e Colomoni in campo, con Alebegovic destinato a entrare in corsa e far da shock temporale come da vocabolario e immaginario spallettiano. Sono loro gli uomini copertina del mercato bianconero in entrata.
21: È stato fatto un buon mercato, però poi c'è ancora del lavoro da fare dei direttori. Stanno continuando ad arrivare presto la mattina i direttori.
22: Sul mercato che potrebbe irrompere con una maxi offerta per Illich, invece...
21: È facile. Possono offrire quello che vogliono. Io Ildiz voglio poterlo mettere in campo nella prossima stagione.
0: Tornano i Queen, la loro ultima esibizione filmata al cinema dal 7 all'11 ottobre. Queen Budapest, il documentario restaurato sullo storico live che portò il rock oltre la cortina di ferro. Sentiamo Alessandra Sacchetta e chiudiamo così la prima parte del nostro telegiornale. There's no time for us.
23: There's no...
1: è stato il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la Cortina di Ferro. Stiamo parlando di Queen Budapest, il leggendario concerto della band di Freddie Mercury, che è anche l'ultima esibizione dal vivo del gruppo britannico girato su pellicola. Le riprese in 35 mm furono epiche. La produzione impiegò 17 cineprese e circa 40 km di pellicola. L'intera operazione venne approvata dal governo ungherese, un fatto senza precedenti in uno stato comunista. Il film è stato restaurato in 4K e potremo vederlo nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. In attesa di poter ammirare il concerto del 27 luglio del 1986 è uscita la clip di Who Wants to Live Forever, l'indimenticabile colonna sonora del film Highlander. Non solo Bohemian Rhapsody dunque, Queen Budapest promette di essere un successo planetario. E pensare che uno dei primi bassisti della band, Barry Mitchell, è morto ieri a 76 anni e nel 1971 lasciò i Queen perché non vedeva un gran futuro per la band britannica.

0: pubblicità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete TeamVision?
5: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
9: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
10: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
11: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
13: The Voice Senior. Prossimamente Rai 1.
14: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
15: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99€, Centauria.
16: Eccoci, torniamo per la seconda parte, riprendiamo dalla cronaca. Il cadavere del bracciante di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, provincia di Foggia, dove il giovane viveva. L'autopsia confermerà se sia stato ucciso. Tatiana Bellizzi.
17: Sì, bravo, molto bravo.
18: La disperazione del fratello di Saddam mentre stringe tra le mani la denuncia presentata ai carabinieri due giorni dopo la sua scomparsa. Di Saddam, cittadino pakistano di 32 anni, si erano perse le tracce dallo scorso 4 agosto. Era arrivato nel Foggiano 5 anni fa e lavorava nei campi.
19: Sì, lui è assunto e già aveva permesso di soggiorno.
18: Da quel giorno il fratello e l'amico Kashif non hanno mai smesso di cercarlo. Anche ieri pomeriggio, quando hanno notato la sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone alle porte di Foggia. Il corpo senza vita di Saddam era chiuso nel portabagagli. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione, a riconoscerlo il fratello.
19: Lui conosciuto, aveva un anello e ha detto è proprio mio fratello. Ha vestiti che l'ho conosciuto.
18: La procura di Foggia procede per omicidio al momento senza indagati. Gli amici ci raccontano che spesso Saddam, quando serviva mano d'opera, accompagnava i braccianti che risiedevano a Borgo Mezzanone nelle campagne del Tavoliere. Non si esclude che l'omicidio possa essere riconducibile a questa sua attività. Il sindaco di Manfredonia chiede che venga fatta chiarezza sull'accaduto.
20: Io penso che quanto accaduto è un grido ancora più forte, è un grido che chiede giustizia e chiede soprattutto verità.
18: E intanto Nasim chiede solo di poter riavere la salma del fratello.
17: Per favore, io posso aiutare, io trovo il fratello, prendi andare in Pakistan.
16: Arrivano i primi segnali positivi per Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo l'aggressione subita la notte tra il 12 e il 13 agosto. A 10 giorni di distanza ha aperto gli occhi anche se resta ancora parzialmente sedato. Marco Marchesini.
0: Aperto gli occhi, Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano di Asolo, in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dal 13 agosto, dopo l'aggressione subita all'uscita di un locale a Port Forum in una delle zone più turistiche del capoluogo catalano. Lo rende noto Monica Cornaviera, legale della famiglia, spiegando che già in serata Nicola aveva iniziato a dare qualche positivo segnale di risveglio dal coma farmacologico. Ancora al suo fianco i genitori, gli infermieri che erano presenti.

0: Lo schianto mortale di un aliante a Rieti, la vittima, 59 anni, di Vicenza, stava gareggiando nella Coppa Città di Rieti. Giampiero Marrazzo.
1: Muore un pilota residente a Monfalcone durante una competizione di volo a vela Coppa Città di Rieti. È accaduto ieri pomeriggio lo schianto in cui ha perso la vita Danilo Fachin, 59 anni, di Vicenza. Era un ex militare, pilota di professione, da circa 2 anni iscritto all'aeroclub Avro di Rivoli Osoppo. Non sono ancora chiari i motivi per cui si è schiantata in una radura a circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli, in località Torreta, nel Reatino. Il pilota lancia l'allarme e i soccorsi si muovono immediatamente verso il luogo dell'impatto, come ci descrive il presidente dell'aeroclub di Rieti che organizza la competizione.
2: Quando sono arrivato con una pattuglia dell'arma, perché dovevamo individuarlo, perché poi era praticamente in una piantagione di Gran Turco, quindi era abbastanza alto, individuato l'aliante, e poi dopo sono arrivati insieme a me i carabinieri, è arrivata i vigili del fuoco e gli operatori sanitari e lo hanno constatato loro.
1: L'uomo avrebbe perso la vita sul colpo, per lui nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Adesso gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente dell'aliante. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Tra le possibili, una virata in volo a bassa quota che avrebbe causato uno stallo di una delle due ali. Difficile da recuperare, da lì la tragedia. La scelta dell'organizzazione di sospendere il volo per la giornata di oggi.
3: Ci dedichiamo soltanto al suo ricordo e alle riflessioni e al lutto.
0: Secondo giorno di competizioni ai Giochi del Mediterraneo che hanno preso il via a Taranto. Stamattina sono arrivate altre medaglie azzurre nelle gare della seconda giornata. Già ieri era andata benissimo per i nostri colori, ma andiamo a collegarci in diretta per un altro aggiornamento con Novella Caligaris. Novella.
4: Eccomi, io sono al campo di tiro a volo dove è arrivato il 6° oro per l'Italia grazie a Sara Bongini, che ha superato nettamente le avversarie in una gara che ci ha fatto stare con il sospiro davvero senza fiato. Ma come c'è Alessia Maurelli, che oltre ad essere stata la capitana delle farfalle che abbiamo ammirato a tante Olimpiadi, oggi è il sindaco del villaggio degli atleti. Hai sofferto in questa gara?
5: Ma è stato veramente una lotta fino all'ultimo tiro. Sara è stata bravissima, qui a Torricella fa un caldo incredibile sotto questo sole, ma ha mantenuto la concentrazione, anche noi siamo rimaste concentrate fino alla fine ed è stata pazzesca. Questo oro veramente vale tanto anche per il nostro medagliere.
4: Assolutamente, siamo primi nel medagliere con 6 ori, 10 argenti e 3 bronzi per il momento. Ovviamente noi vi diamo sempre un aggiornamento al momento in cui ci colleghiamo, perché naturalmente le gare vanno avanti. Però che emozione c'è essere sindaco del villaggio?
5: Beh, questi giorni sono stati incredibili, abbiamo accolto tutte le delegazioni, anche quella dell'Italia ovviamente, tantissima accoglienza, anche ministri, capi di Stato, c'è tanta curiosità per questi giochi, per Taranto e per la nostra nave, la Roia, e devo dire che questa attesa di vedere questi giochi pian piano la vediamo ripagata anche dagli occhi delle persone che vedono oltre alle gare ma anche il nostro villaggio.
4: E certo, e noi soprattutto guardiamo anche al medagliere, ai nostri atleti, le gare continuano e noi adesso ci trasferiamo al nuoto, dove pensiamo di poter arricchire ancora il nostro medagliere. Nel frattempo ci sarà la scherma, ma naturalmente vi daremo conto tutto nel prossimo collegamento. A voi studio.
0: Grazie a Novella Caligaris, buon lavoro, ci risentiamo più tardi. 100 anni fa moriva a New York a soli 31 anni Rodolfo Valentino, primo grande seduttore e mito della storia del cinema. Alessandra Sacchetta.
6: È considerato il primo Latin lover della settima arte, nonostante il cinema non avesse ancora la parola. Rodolfo Valentino trasformò il corpo maschile in immagine di massa. Aveva appena 31 anni quando morì a New York il 23 agosto del 1926. La causa fu la conseguenza di un'appendicite acuta con un'ulcera gastrica perforata, che insieme vennero ribattezzate la sindrome di Valentino. Tutto quello che riguarda il suo corpo è diventato storia del cinema e dello spettacolo. Mai prima di lui nessun attore del cinema muto aveva un tale controllo del primo piano e della microespressività. Gli occhi truccati sono il motore dell'azione, non guardano solo la sua partner, ma anche lo spettatore. Non dimentichiamo che l'attore italiano si è formato come ballerino di tango. Questa capacità gli ha insegnato a trasformare il movimento

soprattutto in relazione con il pubblico, dove lo sguardo spesso precede l'azione. Da Rodolfo Valentino c'era e c'è ancora da imparare. A 100 anni dalla morte, al suo funerale, tenuto

Adesso vi lascio all'appuntamento con Futuro 24 e tutte le novità che riguardano ovviamente la scienza e la tecnologia. Noi ci ritroviamo alle 17 insieme a Francesco Musi.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo del futuro degli acceleratori di particelle. Siamo ai laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno dei luoghi che più hanno contribuito allo sviluppo di queste macchine straordinarie. Allora, innanzitutto, con l'aiuto della direttrice Paola Gianotti, vediamo che cosa sono e a che cosa servono gli acceleratori di particelle.
1: In due parole possiamo dire che gli acceleratori di particelle sono moderni microscopi. Noi, per vedere la struttura intima della materia, non potremmo mai utilizzare un microscopio tradizionale, non ha abbastanza potere risolutivo, si dice. E quindi usiamo gli acceleratori, cioè facciamo scontrare le particelle e quindi nello scontro cerchiamo di indagare la struttura intima. Uno dei miei professori, Tullio Reggi, a Torino, diceva che è un po' come studiare la struttura di un camion facendolo scontrare con un altro camion in autostrada a forte velocità. Chiaramente nell'urto il camion si rompe, rimangono tutti i pezzi, le bielle, pezzi di carburatore, gli altri componenti, e quindi siamo in grado di ricostruire come era fatto il camion. La stessa cosa noi facciamo con le particelle: facendole scontrare ad alta velocità riusciamo a capire come sono fatte internamente, quali sono i componenti e quali sono le forze che le tengono legate. Ma non pensiamo che gli acceleratori di particelle siano solo uno strumento per la ricerca fondamentale, perché nel mondo ci sono forse 30.000 acceleratori di particelle, poche decine sono in laboratori di fisica fondamentale. La maggioranza stanno nell'industria, negli ospedali, perché gli acceleratori vengono anche utilizzati per sterilizzare il cibo, per studiare la caratteristica degli acciai. Quindi sono veramente uno strumento potentissimo, largamente utilizzato. Il contro di questa tecnologia è che è molto costosa, è molto grande, molto energivora. E quindi noi stiamo lavorando insieme alla comunità internazionale per rendere questi strumenti più semplici, più piccoli e meno energivori, e vogliamo passare da strutture acceleranti come queste, che vedete hanno una dimensione più o meno del metro, a degli oggetti molto piccoli come questi, fatti di stampa 3D, che un domani, se diventano altrettanto affidabili, ci permetteranno di costruire degli acceleratori effettivamente ancora più diffusibili nel mondo.
0: Il più celebre degli acceleratori è sicuramente LHC, il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che è da poco stato spento per dei lavori. Tornerà in funzione fra qualche anno, ancora più potente. Un anello sotterraneo di 27 km a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia. Il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra è il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. In funzione dal 2008, fa scontrare fra loro protoni o ioni ed è uno strumento unico per studiare ciò che accade nell'infinitamente piccolo.
2: Lo rende speciale vari punti. L'intensità di queste interazioni, cioè quante interazioni avvengono ogni istante, ogni 25 nanosecondi, quindi milionesimi di secondo, si scontrano queste particelle. Poi l'energia, che è la più alta energia possibile di interazione. Più alta energia, più è possibile esplorare, se volete ricostruire in qualche modo, simulare in qualche modo le condizioni che c'erano nell'universo primordiale, e queste sono due caratteristiche uniche di questo tipo di macchina.
0: Caratteristiche che hanno permesso di raggiungere risultati storici. Questo, ad esempio, è il celebre annuncio nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, l'ultimo tassello mancante del modello standard delle particelle elementari. A 14 anni di distanza lo conosciamo molto meglio, ma ancora non del tutto.
2: Oggi quello che facciamo è cerchiamo di capire se questa particella, questo bosone di Higgs, è veramente il bosone di Higgs che ci aspettiamo nel modello standard delle interazioni elementari, oppure è qualcosa di diverso, e quindi un'indicazione di qualcosa che ancora non abbiamo compreso e qualcosa che ancora dobbiamo descrivere. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci sono state ricerche per la cosiddetta materia oscura. Noi sappiamo che in un universo non riusciamo a spiegare le interazioni gravitazionali tra corpi celesti nell'universo, perché manca della massa, diciamo, almeno alle osservazioni sperimentali. una possibile spiegazione che esistano delle particelle ancora non osservate che chiamiamo materia oscura. Ebbene, l'LHC ha permesso e sta continuando adesso a cercare anche segnali di questo tipo.
3: In questo percorso di scoperta che si sviluppa ai confini della fisica, l'estate 2026 e in particolare il mese di giugno sono una tappa importante. LHC infatti è stato spento. Sono iniziati 4 anni di lavori di potenziamento che condurranno nel 2030 all'entrata in funzione di una nuova versione chiamata Ailumi LHC. Al suo interno saranno prodotte molte più collisioni, aumentando di 10 volte la cosiddetta luminosità dell'acceleratore. Opererà fino al 2041. Ma la comunità scientifica, con l'Italia e gli NFN come da tradizione in prima linea, sta già ragionando su ciò che verrà dopo. Il 22 maggio scorso il Consiglio del CERN ha aggiornato la strategia europea per la fisica delle particelle, raccomandando per il lungo termine il cosiddetto Future Circular Collider o FCC, un vero e proprio gigante, costo stimato circa 16 miliardi di euro, via libera definitivo atteso nel 2028. La vicepresidente dell'INFN Sandra Malvezzi ha coordinato il contributo italiano. La incontriamo nel nuovo centro di calcolo dei laboratori nazionali di Frascati.
4: Questo acceleratore è previsto avere una circonferenza di 91 km, LHC è 27 km. Il tunnel dell'acceleratore sarà costruito circa 200 metri mediamente sottoterra. Siamo stati molto attenti nel disegno di questa, della macchina e dei luoghi dove appunto la macchina passerà, proprio anche per molta attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale. Ci sarà una prima fase che è una fase dove nella macchina correranno elettroni e positroni e ci saranno collisioni tra di essi, e una seconda fase posticipata, dovremmo andare al 2060-2070, dove nella macchina correranno degli adroni e quindi avremo una fase di possibile raggiungimento di altissime energie e quindi con potenzialità di scoperta di nuova fisica piuttosto elevata. La prima fase della macchina è dedicata alla fisica di precisione, quindi in realtà noi ci aspettiamo di riuscire a fare delle misure, diciamo, con degli errori più piccoli, e questi errori più piccoli ci consentiranno di verificare la miglior consistenza con il modello standard con cui ci confrontiamo, e laddove dovessero esserci delle discrepanze, appunto indagare ulteriormente per possibili indizi di nuova fisica. Questa sulla frontiera della precisione. La seconda fase della macchina, che è quella dronica, ci porterà alla frontiera dell'energia. Raggiungeremo fino a 85-120 TeV, a seconda appunto della tecnologia e dei magneti che riusciremo a raggiungere. E allora lì la fase di esplorazione per questi valori di energia è completamente terreno nuovo per noi. Quindi potremmo trovare qualcosa di nuovo, potremmo anche non trovare niente, ma anche questa sarebbe un'indicazione per i fisici, è comunque un raggiungimento. Ci aspettiamo però di trovare qualcosa in molti modelli. Oltre il modello standard, diciamo, alcune particelle dovrebbero cominciare a farsi sentire proprio nelle regioni energetiche che saranno indagate.
3: La speranza degli scienziati è di trovare risposte, ad esempio, sulla natura della misteriosa materia oscura e sul motivo per il quale il nostro universo è composto in gran parte di materia, mentre l'antimateria è quasi assente. E come sempre, in questi casi, spingersi alle frontiere della conoscenza produrrà anche enormi ritorni in termini di sviluppo tecnologico, come dimostra quanto è già accaduto sin qui con l'attuale Large Hadron Collider.
2: Il trasferimento tecnologico è un aspetto essenziale, fondamentale, non è solo ricerca fondamentale, che è il nostro obiettivo primario, ma per costruire esperimenti e l'acceleratore alla frontiera, diciamo, della ricerca oggi, bisogna sviluppare nuove tecnologie. In particolare l'LHC ha permesso di sviluppare nuovi concetti e nuove proprio tecnologie che possono essere trasferite direttamente all'industria, alla società, basate per esempio sulla criogenia, quindi i materiali superconduttori anche ad alta temperatura critica, l'elettronica superveloce e soprattutto l'intelligenza artificiale e il calcolo di distribuito, che sono elementi essenziali per riuscire ad arrivare alle prestazioni che servono per scoprire Higgs o scoprire nuove particelle.
0: Il CERN di Ginevra è da sempre un simbolo di cooperazione nel mondo della scienza, della ricerca scientifica come terreno comune a livello internazionale, con benefici che si estendono anche alla società e alle relazioni fra gli stati. Da qualche tempo ha un ruolo simile anche un acceleratore di particelle che opera in Giordania, nel cuore del Medio Oriente. Si chiama Sesami e l'Italia vi dà un grande contributo.
3: Lo chiamano il CERN del Medio Oriente, un centro di ricerca internazionale attivo dal 2017 sotto l'egida dell'UNESCO e con sede ad Allan in Giordania. Sesami dispone di un acceleratore di particelle da 133 metri di circonferenza, una sorgente di luce di sincrotrone.
5: È un anello di accumulazione che possiamo considerare come un grande microscopio che produce della luce coerente e molto intensa che va dall'infrarosso ai raggi X, che tipicamente viene utilizzata per studi di scienza dei materiali, chimica, beni culturali e biologia e tante altre cose.
3: Un'infrastruttura importante per la scienza e non solo. L'elenco dei membri lo rende un esempio di diplomazia scientifica.
5: C'è Israele, c'è la Palestina, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è l'Egitto, c'è il Pakistan. Stiamo parlando di paesi che su qualsiasi altro tavolo faticano a sedersi vicini. E non è solo un interesse a livello politico, ma il bello è che se si va nella sede, se si va sulle linee di luce dove la gente fa i propri esperimenti, si trovano gomito a gomito scienziati di questi paesi che lavorano insieme indipendentemente dalla provenienza regionale, ma uniti da uno scopo scientifico che diventa uno scopo più alto.
3: Fra i sostenitori, sin dall'inizio, c'è anche l'Italia, che da poco, tramite un'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha consolidato la sua partecipazione, passando da membro osservatore a membro associato. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza scientifica all'interno di Sesami e il proprio ruolo come ponte di cooperazione fra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Pubblicità.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
0: Pubblicità.
2: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
3: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
2: Ah, però.
3: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
4: Ah, però.
2: E con la UEFA Champions League.
5: Ah, però.
2: Ah, e giga illimitati.
5: Ah, però.
6: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
2: Per voi questo è altro.
7: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
8: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo €1,99, Centauria.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Entrate mortali!
12: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
13: Bentrovati nello spazio meteo, pressione atmosferica in deciso aumento sul paese nelle prossime ore. Ci attendiamo quindi generali condizioni di bel tempo sulle regioni settentrionali. Il cielo sarà in prevalenza sereno con qualche nube in più, soltanto in area alpina e prealpina. Sulle regioni centrali anche cielo sereno in un contesto di ventilazione che si mantiene debole al più moderata, principalmente settentrionale, sia sul lato tirrenico che adriatico. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, con dei venti di maestrale un po' più vivaci sulla Puglia adriatica. Cielo essenzialmente sgombro da nubi, atteso anche sulle isole maggiori. I mari rimarranno poco mossi, mosso soltanto il mare proprio tra Sicilia e Sardegna. Alta pressione e quindi generali condizioni di bel tempo anche per la giornata di domani, seppure con un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali con rovesce temporali in area alpina e prealpina che verso sera potranno essere anche intensi, interessare le pianure del Piemonte e la Liguria. Infine le temperature con valori minimi stazionari, massime in lieve aumento al settentrione in area tirrenica fino a 36 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna.

0: Zelensky contrario alle elezioni in guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese, afferma. Poi aggiunge, con gli Stati Uniti abbiamo un piano di pace con tregua, zona franca e ritiro truppe a Odessa, i russi colpiscono un treno. Fermo e multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge che prevedono soccorsi gestiti dagli Stati e non dalle ONG. Una donna è stata trovata morta a riposto in provincia di Catania. A scoprire il cadavere della 34enne, i vigili del fuoco intervenuti per un incendio nell'abitazione. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi. 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo. A ottobre arriva nelle sale italiane qui in Budapest l'ultima esibizione dal vivo della band ripresa su pellicola 40 anni fa e anche l'ultimo concerto filmato di Freddie Mercury. Prima giornata di campionato, oggi in campo il Milan a Torino e la Juve a Frosinone. Italia leader nel medagliere dei giochi del Mediterraneo, 5 ore, 10 argenti e 3 bronzi. Buon pomeriggio da RaiNews 24. In Ucraina è la festa della bandiera. Zelensky riceve a Kiev le delegazioni dei paesi nordici e baltici. Il leader ucraino si è detto nettamente contrario alle elezioni in tempi di guerra in risposta al pressing dell'ex ministro della difesa Fedorov. Da Zelensky poi dettagli sul piano di pace negoziato con gli Stati Uniti. Andiamo dall'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, allora un Zelensky davvero a tutto campo che parla alla vigilia di quello che per l'Ucraina è l'anniversario dell'indipendenza. Con gli Stati Uniti e gli alleati, ha detto il Presidente, abbiamo preparato un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Ma ha detto anche altro, no alle elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Ha detto che l'Ucraina ha bisogno urgente di circa 300 Patriot per poter contrastare circa 600 missili balistici russi, anche perché Putin, dice Zelensky, cerca l'escalation dato che il suo consenso è in calo. Zelensky che però deve fronteggiare la nuova sfida dell'ex ministro Fedorov, ha delle domande sulla corruzione a cui rispondere. Tutto questo mentre qui a Kiev stanno arrivando i leader dei paesi baltici, sono arrivati poi i leader dei paesi baltici e nordici per presenti domani alla riunione in formato ibrido dei volenterosi e continuano gli attacchi sul campo, quelli russi in particolare, una strage sfiorata per un drone sulla locomotiva di un treno con 600 persone diretto a Odessa e ancora nella notte altri droni, altri feriti in particolare nella zona di Kharkiv. È tutto per ora qui da Kiev, a te.
0: E droni ucraini continuano a colpire infrastrutture energetiche e siti industriali russi e Putin minaccia attacchi più distruttivi contro Kiev. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: 128 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni. Nel mirino di Kiev ancora una volta gli stabilimenti dei colossi del commercio online. È stata la volta la scorsa notte per la seconda notte di seguito degli stabilimenti di Azon. Dopo Samara sono stati colpiti quelli di Orenburg. Si è sviluppato un vasto incendio, 300 i dipendenti che sono stati evacuati. Attacchi che sono sempre più frequenti e che creano danni all'economia russa, danni che sono stati riconosciuti perfino dal presidente Putin che ieri è intervenuto al congresso del partito Russia Unita, il partito di maggioranza da lui fondato in vista delle elezioni parlamentari del 20 settembre. Putin ha detto che più si fa difficile la situazione al fronte, più gli attacchi di Kiev diventano barbari, così li ha definiti, e poi in un'intervista ha anche detto che l'Ucraina ha scoperchiato, per così dire, un vaso di Pandora colpendo l'economia russa, ma la risposta di Mosca sarà distruttiva, ha detto. Putin ha anche detto che il conflitto andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. Mosca si dice aperta al negoziato, ma secondo Putin le proposte ricevute finora da Kiev sono state inaccettabili. Linea a voi.
0: Roma unita a Kiev per le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina con il corteo organizzato a Piazza della Repubblica per ribadire il sostegno al paese da 4 anni e mezzo sotto i raid russi. Per noi c'è l'inviato Antonello Travaglini.
3: Sì, buon pomeriggio da Piazza della Repubblica. Qui tra poco partirà il corteo organizzato dalla comunità ucraina a Roma per celebrare il 35esimo anno di indipendenza del paese che cade domani 24 agosto. La manifestazione attraverserà la capitale e per concludersi poi in via dei Fori Imperiali. È una manifestazione che cerca di mantenere alta l'attenzione su una guerra che si protrae ormai da oltre 4 anni e che ha colpito non solo obiettivi militari ma anche ospedali, scuole, abitazioni e spezzato intere famiglie. Noi abbiamo ascoltato l'ambasciatore ucraino in Italia, Igor Brusilov, e lo facciamo ascoltare poi. Linea allo studio.
4: Una giornata non solo simbolica, è una vera festa perché il paese può realizzarsi finalmente. Si tratta di una vera lotta, di una vera libertà, di un paese che vuole vivere, che vuole sviluppare, che vuole essere la voce forte nel mondo, sulla scena globale. E lottiamo per vivere, per essere, che c'è la gente nostra, che si vede e si sente, per quello che fa ogni giorno questa lotta, dove dobbiamo comunque vincere, tutti insieme, tutti in unità.
0: In Medio Oriente è sempre alta la tensione, un palestinese ucciso a Nablus durante un blitz delle forze israeliane, c'è stato un attacco con coltello rivendicato da Hamas ai danni di un israeliano. Fronti di guerra sempre accesi nel sud del Libano e a Gaza, prova di distensione invece dal governo israeliano nei confronti della Turchia. Da Gerusalemme in diretta l'inviata Perla di Poppa.
5: Sì, cominciamo dai bombardamenti su Gaza perché c'è una vittima giovanissima, un bambino di appena 4 anni morto in ospedale per le ferite riportate. Siamo nella zona di Al-Zuwaida, nel centro della striscia di Gaza, ma oggi su Gaza ci sono stati altri 2 bombardamenti con altre 2 vittime. Dunque Netanyahu va avanti nonostante l'appello a fermare i bombardamenti sia arrivato dallo stesso Trump. E poi lo dicevate, in Cisgiordania un ragazzino di 14 anni è stato ucciso con un proiettile sparato nel petto durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Askar. Siamo a est di Nablus. Restiamo sempre in Cisgiordania, nella zona di Gerico, perché è stato catturato dopo una caccia all'uomo di diverse ore il presunto responsabile dell'accoltellamento che vedete nelle immagini di videosorveglianza di un israeliano di 24 anni. Si tratta di un ragazzino palestinese di 16 anni e Hamas aveva subito rivendicato questo atto come un attacco terroristico. A voi.
0: Quanto sta avvenendo in Cisgiordania è inaccettabile, ha detto il cardinale presidente della CEI Matteo Zuppi a margine dei lavori del meeting di Rimini, che al microfono di Alessandro Marchetti è intervenuto anche sul tema migranti che divide l'Europa. Ascoltiamo.
6: Prima dei confini vengono le persone, direi che è ineccepibile. Poi bisogna trovare tutte quante le soluzioni, ovviamente, come ancora ieri sono morte 15 persone del mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione. No? Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione, tu combatti l'illegalità con la legalità.
7: Ma il governo
6: si tratta di fare un sistema o di migliorarlo o di scegliere davvero un sistema che guardi al futuro, si guarda al futuro e questo è anche europeo, in questo senso credo che giustamente bisogna sempre trovare una risposta che sia dell'Europa e che quindi va di un'Europa solidale e unita.
0: L'Iran rilancia la sfida agli Stati Uniti, non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian dopo gli avvertimenti di escalation da parte dei Pasdaran. La corrispondente Anna Mazzone.
8: A poche ore dal D-Day economico minacciato da Trump, l'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno, armi che sarebbero più distruttive delle precedenti. Mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e potranno essere colpiti. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno rispetteranno gli impegni concordati a giugno. E il presidente Pedeschian dice che il memorandum è un ottimo punto di partenza per uscire dallo stallo. Poi, rivolto alla Casa Bianca, aggiunge che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pedeschian. Poi afferma che l'Iran non si arrenderà mai.
0: Negli Stati Uniti un giudice federale respinge la stretta sui visti di Trump, che intanto assiste ad una corsa automobilistica pensata per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana. Da New York il corrispondente Carlo Maria Lo Savio.
7: Scaldano i motori, i bolidi della Indy Race si preparano a sfidarsi per il centro di Washington nella corsa voluta da Donald Trump, che oggi assisterà in prima fila per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. E se proprio a Washington un giudice della Corte Suprema ha fatto sorridere il presidente sbloccando, almeno provvisoriamente, i lavori da 400 milioni di dollari per la nuova maestosa sala da ballo della Casa Bianca, un altro giudice, questa volta di New York, dichiara illegittimo il divieto di rilascio dei visti d'ingresso sulla sola base della nazionalità di provenienza, bocciando la stretta sull'immigrazione, cavallo di battaglia della campagna di Donald Trump. La misura era entrata in vigore a gennaio e aveva bloccato il rilascio di visti di immigrazione a cittadini di 75 paesi, tra cui Brasile, Afghanistan, Egitto, Thailandia, sul presupposto che avrebbero percepito sussidi statali diventando un peso per la collettività. La giudice newyorkese ha dichiarato l'ordine illegittimo e annullato i rifiuti di visti emessi su quella sola base. La decisione è soggetta ad appello.
0: Prezzi dei carburanti ancora in salita, oltre i 2,20 il gasolio in autostrada e domani scadrà il taglio delle accise. Diversi paesi chiedono all'Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Simone Lupo Bagnacani.
9: Non si ferma la corsa del prezzo dei carburanti che nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese toccano dei nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha toccato i 2,010 euro al litro, mentre il gasolio è a 2,130. Come di consueto, prezzi più alti in autostrada, con benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Una situazione che potrebbe peggiorare dalla mezzanotte di lunedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sul gasolio, che rischia di trasformarsi in una stangata per i milioni di italiani che stanno rientrando dalle ferie. Al momento non si hanno notizie di un'eventuale proroga da parte del governo, anche perché una misura così costa molto, da inizio anno quasi 2 miliardi e mezzo. Proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi europei, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto a Bruxelles di introdurre una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che stanno registrando numeri record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e, in caso di accordo, porterebbe a un maggior gettito da investire a misure a favore di consumatori e imprese. Fino a quel momento però ci si affiderà alle accise mobili che, a meno di nuovi interventi del governo, entreranno in vigore da martedì. Si tratta di un meccanismo che di fatto reinveste l'extra gettito IVA nel taglio delle accise, che però rappresenta una cifra molto inferiore agli sconti applicati fino ad ora.
0: E sul caro carburanti, in generale sui temi economici, si riaccende il dibattito politico, mentre parte il confronto interno agli schieramenti in vista delle prossime politiche. Facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
10: Sì, dunque la massima attenzione sulle risposte che verranno messe in campo contro il caro carburanti nel campo della maggioranza. Fratelli d'Italia guarda intanto al meccanismo delle accise mobili per poi valutare un intervento mirato sulle singole filiere e sui trasporti, perché il nodo è appunto quello delle risorse, motivo per cui nel campo della maggioranza la Lega invece guarda con favore all'ipotesi della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Un intervento sugli extra profitti la Lega l'aveva caldeggiato anche per quanto riguarda le banche, ipotesi che invece vede una forte cautela di Forza Italia, che intanto guarda avanti al capitolo fiscale in vista della prossima legge di bilancio per una detassazione delle tredicesime, per una riduzione delle aliquote IRPEF sui redditi inferiori ai 60.000 euro. Punti su questo su cui c'è la convergenza delle forze di maggioranza, opposizioni che vanno all'attacco. Le misure tampone adottate finora non bastano più, dice dal PD Elie Schlein, che invita il governo a valutare una tassazione sulle imprese energetiche, sugli extra profitti delle imprese energetiche, anche prima della decisione europea, per poter finanziare una misura che favorisca in modo strutturale il calo del costo dell'energia. 2,5 milioni finora sulla riduzione delle accise andate ai petrolieri. Attacca Alleanza Verdi e Sinistra, che chiede appunto la tassazione sugli extra profitti e anche una bolletta sociale per il ceto medio per rispondere al caro carburante, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, serve un CDM straordinario. Ed è tutto a te.
0: Fermo di 45 giorni per una delle navi della ONG tedesca Sea-Watch. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi spiega che il provvedimento è dovuto ad una grave violazione per non aver coinvolto le autorità competenti libiche in un soccorso. La replica: noi non collaboriamo con i criminali. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni conferma il naufragio di un barchino con 15 tunisini. Angela Caponnetto.
11: Ancora un lungo fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, che secondo le nostre autorità nell'ultimo soccorso di 6 persone del 13 agosto scorso non ha rispettato le indicazioni della Guardia Costiera libica. Una grave violazione della normativa, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sottolinea anche che sono gli stati competenti e non le ONG a gestire e coordinare i soccorsi in mare, rivendicando il crollo degli sbarchi e il raddoppio dei rimpatri. La ONG risponde che chi salva vite in mare non collabora con i criminali libici, che lasciano persino abbandonati in mare i corpi delle vittime dei naufragi, come documentato la settimana scorsa. La Sea-Watch 5 fa parte della flotta civile, che al momento è composta da una ventina di unità, di cui 10 battono bandiera tedesca, sulle quali è concentrata l'attenzione del Viminale per chiedere a Berlino una compensazione sui dublinanti, i richiedenti asilo trasferiti dall'Italia in Germania, che ora il governo tedesco chiede di riprendere come altri stati dell'Unione. Secondo i dati del Viminale sarebbero poco più di 3.000 migranti sbarcati nei nostri porti da navi ONG da inizio anno, 2.200 da navi tedesche, circa il 12% sul totale dei 18.000 approdati nei primi 8 mesi dell'anno. Intanto dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni arriva la conferma del naufragio di venerdì scorso tra Tunisia e Libia, in cui sono annegati 14 tunisini. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale.
0: Domani la Premier Meloni sarà ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, dice Meloni. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo, dice Meloni. E il terremoto del 2016 ha danneggiato anche molte aziende agricole. Molti con coraggio si sono rimboccati le maniche, hanno vissuto anni nei container perché traslocare avrebbe significato dover abbandonare animali e campi. E c'è la storia di una coppia bresciana che è rimasta nonostante lo spopolamento. Andiamo da Emanuela Bonchino con Marco Aquili.
12: Siamo nel versante marchigiano del cratere, questi sono i Sibillini e questo territorio ancora prima del terremoto era colpito da un forte spopolamento. C'è però chi anche dopo le scosse non se n'è andato, come Roberta e Paolo, che sono due imprenditori agricoli, sono rimasti, hanno ricostruito tutto dopo che tutto era stato lesionato. E allora vi raccontiamo insieme a Marco Aquili la loro storia.
13: Sono rune, le abbiamo prese, è un alfabeto che abbiamo preso dal libro del Signore degli Anelli, della quale io sono molto appassionata.
14: 12 anni che siamo qua.
12: E poi il terremoto aveva reso tutto inagibile.
14: Tutta la parte antica della casa era tutta inagibile. Quello è la struttura nuova dell'agriturismo, dove ospitiamo i turisti, e quella è antisismica. Ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo ricostruito tutto dall'inizio senza l'aiuto di nessuno.
12: E perché?
14: Perché avevamo bisogno di stare qua in questo territorio con i nostri animali. Con i bimbi abbiamo dormito per un anno e mezzo, vissuto per un anno e mezzo in un container davanti a casa. Abbiamo portato avanti l'azienda agricola e da lì abbiamo cominciato a costruire le stalle, i pollai.
13: Allevamento di capre di razza Sanen, circa una cinquantina, nostra figlia, quella più grande, fa il formaggio. Abbiamo un ettaro di lavanda che sono 10.000 piante che raccogliamo personalmente e poi distilliamo.
12: Ci vuole coraggio anche a restare in queste terre da dove tutti se ne vanno, soprattutto adesso che è in gran parte da ricostruire. E allora perché state qua?
13: Siamo qua perché ci siamo innamorati immediatamente del posto e della gente, ci siamo trovati bene e abbiamo voluto dare un futuro, secondo noi, migliore ai nostri figli.
12: Insomma. Cosa restituite voi a questo territorio?
13: La speranza che non venga dimenticato.
0: Una donna di 34 anni è stata trovata morta, impiccata in casa a riposto nel Catanese. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Lucia Basso.
15: Un incendio nel cuore della notte, poi dentro un appartamento al piano terra la scoperta del corpo di una donna. Sono le 4:30 quando una vicina dà l'allarme in via Circunvallazione a Riposto.
16: Sì. Sentivo il rumore, il cane abbaiava e l'ha messa in allarme. Ha girato da qua e si è resa conto, ha chiamato i pompieri.
15: I vigili del fuoco entrano nella casa e trovano Noemi Impellizzeri, 34 anni, impiccata. Ma sulla morte ci sono ancora molti punti da chiarire e non si esclude neppure una possibile messa in scena. I familiari disperati, lontano dalle telecamere, escluderebbero il suicidio. I carabinieri ricostruiscono le ultime ore della donna. Sentito anche l'uomo che frequentava, avrebbe raccontato che Noemi aveva preannunciato il gesto. Lui però non avrebbe dato peso a quelle parole. Nella casa, rilievi scientifici e sopralluogo del medico legale. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a chiarire cosa sia realmente accaduto.
0: Controesodo iniziato in questa penultima domenica di agosto. Tra le strade più trafficate c'è l'A14 Bologna-Taranto. Valeria Caricchio.
16: Dove andate?
17: A Porto San Giorgio.
16: Ascolta, ma la benzina quanto ti è costata per questo viaggio?
17: Cara, sopra 2 euro.
16: Non solo rientri, ma anche partenze oggi in questa domenica da Bollino Rosso. E la 14 Bologna-Taranto, come sempre, fra le strade più critiche. E nelle Marche il flusso si fa sentire, soprattutto nel tratto fra San Benedetto del Tronto fino a Senigallia. Siamo al casello di Civitanove Marche, dove c'è lo svincolo sia verso nord che verso sud. Quindi viaggiatori che rientrano e viaggiatori che partono, che ancora devono fare le vacanze. E come potete vedere, già alle 9 del mattino c'è un grandissimo afflusso di traffico.
18: Siamo stati a Porto Sant'Elpidio.
16: E dove andate adesso? Dove ritornate?
18: Mantova.
16: Caro benzina, stamattina o caldo? Cos'è che preoccupa di più?
18: Tutte e due,
19: dai.
16: E a parte le temperature che superano i 30 gradi, è un viaggio che pesa anche sul portafoglio. A rendere più salato il rientro sono infatti i prezzi dei carburanti con benzina e gasolio che in diversi impianti superano i 2 euro al litro.
20: Andiamo a Silvi Marina, in Abruzzo.
16: Da dove vieni?
20: Da Arezzo, Cortona.
16: Com'è la benzina? Come l'hai trovata?
20: Costosa, come sempre, però bisogna viaggiare per forza.
16: E fra code, caldo e ore al volante la domanda è inevitabile. È più difficile affrontare il traffico o il conto finale delle ferie? Risposte che possono variare, mentre sono sempre gli stessi consigli da dare. Prudenza e pazienza.
0: State vedendo la nostra notizia dell'ultima ora, Formula 1, Norris che vince il Gran Premio d'Olanda davanti ad Antonelli e Russell, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. E poi c'è la Serie A, dopo le vittorie di Inter e Napoli, oggi tocca a Milan e Juventus impegnate in trasferta rispettivamente contro Torino e Frosinone. La prima a scendere in campo la Juventus, allora sulla vigilia in casa bianconera sentiamo Alessandra D'Angio.
21: È suonata la campana, è già iniziato il campionato. Chi non sarà pronto si accorgerà che viene subito spinto verso l'uscita.
22: Non c'è margine per le false partenze in una corsa che vede le avversarie per il vertice sempre più numerose e competitive, anche se Spalletti dribbla il gioco di inizio stagione delle griglie. Per la sua Juve la campana suonerà alle 18:30, primo avversario il Frosinone. Subito Vicario e Colomoni in campo con Alebegovic destinato a entrare in corsa e far da shock temporale come da vocabolario e immaginario spallettiano. Sono loro gli uomini copertina del mercato bianconero in entrata.
21: È stato fatto un buon mercato, però poi c'è ancora del lavoro da fare dei direttori. Stanno continuando ad arrivare presto la mattina i direttori.
22: Sul mercato che potrebbe irrompere con una maxi offerta per Illich, invece...
21: È facile. Possono offrire quello che vogliono. Io Ildiz voglio poterlo mettere in campo nella prossima stagione.
0: Al cinema dal 7 all'11 ottobre Queen Budapest, il documentario restaurato sullo storico live dei Queen che portò il rock oltre la cortina di ferro. Ce ne parla Alessandra Sacchetta e poi lì nella regia.
1: There's no time for us. There's no place for us.
2: È stato il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro. Stiamo parlando di Queen Budapest, il leggendario concerto della band di Freddie Mercury, che è anche l'ultima esibizione dal vivo del gruppo britannico girato su pellicola. Le riprese in 35 mm furono epiche. La produzione impiegò 17 cineprese e circa 40 km di pellicola. L'intera operazione venne approvata dal governo ungherese, un fatto senza precedenti in uno stato comunista. Il film è stato restaurato in 4K e potremo vederlo nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. In attesa di poter ammirare il concerto del 27 luglio del 1986 è uscita la clip di Who Wants to Live Forever, l'indimenticabile colonna sonora del film Highlander. Non solo Bohemian Rhapsody dunque, qui in Budapest promette di essere un successo planetario. E pensare che uno dei primi bassisti della band, Barry Mitchell, è morto ieri a 76 anni e nel 1971 lasciò i Queen perché non vedeva un gran futuro per la band britannica.

0: Pubblicità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come ora il BIO.
0: Pubblicità.
5: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
6: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
8: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
9: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
10: Entrate mortali!
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
12: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
13: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
14: La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase con il D-Day minacciato da Trump. L'Iran accusa Washington di terrorismo economico e promette vendetta. Ma il presidente iraniano Pezeshkian sembra smorzare i toni ed elogia il memorandum di pace siglato con gli Stati Uniti. Su questo abbiamo sentito Nima Baeli.
15: Pezeshkian in qualche maniera cerca di tenere vivo quella bozza di memorandum che era stata fatta. Non a caso il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato la sua controparte egiziana cercando di tenere vivo questo progetto. Tuttavia abbiamo visto in questi 60 giorni appena scaduti che non è stato rispettato ed è verosimile che la frangia, quella più combattiva, più assertiva della Repubblica Islamica, guidata dalla nuova generazione di Pastaran, probabilmente proverà a fare un colpo più forte a ridosso, a mio parere, delle elezioni americane. La questione dello stretto di Hormuz, tutte le varie questioni, sono strumenti negoziali da parte di questa frangia assertiva per cercare di arrivare a un negoziato il più possibile positivo per Teheran.
14: E la guerra ibrida iraniana minaccia il Regno Unito. Un'incursione informatica senza precedenti spegne per 4 giorni una centrale elettrica britannica. Le autorità mantengono il massimo riservo mentre vanno avanti le indagini. La corrispondente è Natalia Augias.
16: L'Iran ha bloccato una piccola centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico. Lo rivela il quotidiano Telegraph. Secondo la ricostruzione, a paralizzare l'impianto lo scorso luglio sarebbero stati hacker affiliati al regime di Teheran. Il sabotaggio sarebbe avvenuto in concomitanza con una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno interessato 12 stati americani. I funzionari britannici non specificano quale sarebbe la centrale elettrica colpita per motivi di sicurezza. L'impianto è rimasto fuori servizio per 4 giorni. L'interruzione non avrebbe avuto alcun impatto sulla produzione di energia del paese. L'incidente è stato segnalato al National Cyber Security Center. Per le agenzie di intelligence britanniche resta alta l'allerta sugli attacchi hacker delle strutture sensibili del paese ad opera di sabotatori legati a Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. In passato gli incidenti più gravi hanno riguardato il blocco del sistema del Servizio Sanitario Nazionale e degli impianti di produzione commerciale, in particolare le linee di produzione della Jaguar.
14: Arrivano i primi segnali positivi per Nicola Maggiotto, il 21enne della provincia di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo l'aggressione subita nella notte fra il 12 e il 13 agosto. A 10 giorni di distanza ha aperto gli occhi, anche se resta ancora parzialmente sedato. Marco Marchesini.
0: Ha aperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano di Asolo, in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dal 13 agosto, dopo l'aggressione subita all'uscita di un locale a Port Forum in una delle zone più turistiche del capoluogo catalano. Lo rende noto Monica Cornaviera, legale della famiglia, spiegando che già in serata Nicola aveva iniziato a dare qualche positivo segnale di risveglio dal coma farmacologico. Ancora al suo fianco i genitori, gli infermieri che erano presenti, li hanno rincuorati spiegando che si è trattato di piccoli movimenti a braccia e gambe, movimenti di assestamento e dunque un segnale positivo che lascia ben sperare. A quanto si apprende, il giovane ha reagito quando il padre ha spostato una sedia, aprendo gli occhi e volgendo lo sguardo verso di lui. Ha anche stretto la mano alla mamma. Maggiotto resta ancora parzialmente sedato. I medici parlano di segnali buoni, pur rincuorando che il percorso è ancora lungo e ci vorrà ancora tempo per il completo risveglio.
14: Il cadavere del bracciante di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, Foggia, dove il giovane viveva. Tatiana Bellizzi.
3: Sì, bravo, molto bravo.
10: La disperazione del fratello di Saddam mentre stringe tra le mani la denuncia presentata ai carabinieri 2 giorni dopo la sua scomparsa. Di Saddam, cittadino pakistano di 32 anni, si erano perse le tracce dallo scorso 4 agosto. Era arrivato nel Foggiano 5 anni fa e lavorava nei campi.
17: Sì, lui è assunto e già aveva permesso di soggiorno.
10: Da quel giorno il fratello e l'amico Kashif non hanno mai smesso di cercarlo. Anche ieri pomeriggio, quando hanno notato la sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone alle porte di Foggia. Il corpo senza vita di Saddam era chiuso nel portabagagli. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione, a riconoscerlo il fratello.
17: Lui conosciuto, aveva un anello e ha detto è proprio mio fratello. Ha vestiti che l'ho conosciuto.
10: La procura di Foggia procede per omicidio al momento senza indagati. Gli amici ci raccontano che spesso Saddam, quando serviva manodopera, accompagnava i braccianti che risiedevano a Borgo Mezzanone nelle campagne del Tavoliere. Non si esclude che l'omicidio possa essere riconducibile a questa sua attività. Il sindaco di Manfredonia chiede che venga fatta chiarezza sull'accaduto.
18: Io penso che quanto accaduto è un grido ancora più forte, è un grido che chiede giustizia e chiede soprattutto verità.
10: E intanto Nasim chiede solo di poter riavere la salma del fratello.
3: Per favore, io posso aiutare, io trovo il fratello, prendi e andare in Pakistan.
14: Continua l'indagine epidemiologica a Palermo dopo il caso della bimba non vaccinata per la difterite morta a 4 anni e si indaga a tappeto tra gli iscritti nelle scuole della zona. Agnese Licata.
19: In questo centro dell'azienda sanitaria di Palermo vengono conservati i vaccini a disposizione per tutta la provincia. Le scorte del trivalente che contiene l'antidifterico non mancano. Sono presenti ben 5.000 dosi. Alcune di queste saranno consegnate domani nei centri vaccinali.
20: Ci aspettiamo una grossa affluenza come già è avvenuto venerdì. Infatti in alcuni presidi il vaccino è andato esaurito. Abbiamo già pronta una squadra per uscire col mezzo refrigerato per rifornire nell'immediatezza i 2 centri che già hanno comunicato la carenza del vaccino.
19: La notizia della morte della bimba per difterite e il contagio del cuginetto hanno fatto scattare l'allarme tra i genitori. Fin dal primo sospetto è partita l'indagine epidemiologica.
20: Stiamo ricostruendo tutti i contatti che ci sono, tutte quindi le persone che hanno avuto rapporti con questo nucleo familiare e sono una 40 di persone almeno.
19: In vista dell'inizio della scuola, l'ASP ha poi deciso una stretta sulle norme per l'iscrizione.
20: Non si può esibire una prenotazione fatta in maniera magari molto dilazionata nel tempo, bisogna presentare il certificato. Per questo motivo abbiamo dato disposizione di tenere aperti tutti i centri. Poi, d'accordo con l'ufficio scolastico provinciale, stiamo studiando delle strategie di maggiore monitoraggio di quelli che sono gli eventuali soggetti che sfuggono all'obbligo vaccinale.
14: Tony Boy, rapper 26enne con 1 milione di follower su Instagram, è stato arrestato dalla polizia a Milano. Aveva in casa droga, una pistola con matricola a brasa ed 50 di munizioni. Davide Gangale.
21: Dai, fatemi vedere il mandato.
1: La perquisizione, trasmessa in diretta sui social, ha fatto scattare per lui un'apposita denuncia, ma il rapper Tony Boy, arrestato a Milano dalla polizia, deve rispondere soprattutto di detenzione di armi clandestine e droga a fini di spaccio. Tutto nasce da un controllo per strada in zona Città Studi. Il 26enne è in auto assieme a un amico sudanese. Una volante si avvicina, ma i due escono dicendo di dover recuperare i documenti nella casa di fronte, quella del rapper. Poi chiudono il cancello alle loro spalle, impedendo agli agenti di seguirli. Lascio il ristorante nel tributo. In auto, una dose di cocaina, in casa altri 4 grammi di polvere bianca, 1 grammo di marijuana, 8 di hashish e una bilancia di precisione, una pistola con matricola a brasa e una 50ina di munizioni. Tony Boy si trova adesso nel carcere di San Vittore. L'amico che era con lui, con precedenti per droga, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.
14: Giorno di festa finito in tragedia ad Allomiere, vicino Roma, alla vigilia dell'atteso palio delle contrade, due persone sono morte per esalazioni di monossido. Il più giovane aveva 15 anni. Sara Berta.
21: Il dolore è stato tanto.
22: È stato il coordinatore della protezione civile di Allumiere a chiamare i primi soccorsi ieri mattina quando un commerciante di carni ha scoperto i corpi senza vita dei due addetti alla vendita di panini morti nella notte nello stand gastronomico in cui lavoravano.
21: Ha chiamato subito un infermiere.

0: Mi viene da piangere a pensare questo ragazzo così giovane. È una tragedia, guarda. Siamo tutti commossi proprio.
1: Purtroppo erano due ragazzi, due lavoratori. E quello che è successo naturalmente ha scosso tutta la comunità di Allumiere.
2: Sembra che l'adulto collaborasse con il titolare dello stand gastronomico, mentre l'adolescente aveva conseguito la licenza media proprio quest'anno e aveva colto l'occasione per un lavoretto estivo. Si indaga anche sul loro rapporto di lavoro con il titolare del gazebo.
3: Il World Robot Contest si chiude a Pechino con le più grandi novità del settore, robot umanoidi in grado di competere nelle discipline olimpiche e tanto altro, come ci racconta il corrispondente Nello Porto.
4: Al Palazzo del Ghiaccio di Pechino l'umanoide della Unitree salta da fermo 2,88 m, stracciando il record nel salto in alto del cubano Sotomayor. Un altro primato umano infranto dopo quello nei 400 metri e prima ancora nei 100 metri, dove un robot ha fatto fermare il cronometro sui 9 secondi e 39 centesimi contro i 9,58 di Usain Bolt. Ma la prestazione migliore sulla distanza è di Lightning, fulmine della Honor, con il 9,32 fatto registrare nei giorni scorsi in una sessione di prove. Risultati che dimostrano i progressi della ricerca nella biomeccanica, evidenti nelle gare di pugilato con i movimenti tipici della danza acrobatica. Sui campi di calcetto le cose vanno diversamente. Il gioco non è fluido e i calciatori appaiono spesso spaesati alla ricerca del pallone. Rispetto all'edizione dell'anno scorso, la robotica cinese, leader del settore, ha messo in mostra uno sviluppo eccezionale, frutto degli enormi capitali investiti. In contemporanea con i World Games, nella capitale cinese si è svolta la World Robot Conference, in cui centinaia di aziende hanno presentato 3.000 nuovi prodotti, per la maggior parte umanoidi che grazie all'intelligenza artificiale riescono a percepire meglio il mondo fisico circostante e che si integreranno sempre più nella nostra vita quotidiana. Anche questo fa parte della corsa nella supremazia tecnologica mondiale.
3: E siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità. La rubrica Basta la salute a cura di Gerardo D'Amico. Vediamo, il telegiornale torna alle 18.

0: L'adroterapia, che è una tecnologia molto particolare per curare certi tipi di tumore. Nel mondo esistono soltanto 8 istituti che hanno questa tecnologia a disposizione. Adesso lo vedremo, c'è bisogno di un enorme impianto che produca dei protoni particolari. E uno di questi è a Pavia, qui al CNAO, professoressa. Quante persone vedete ogni anno?
1: Ma tendenzialmente sono sui 600 pazienti l'anno che ogni giorno poi ricevono per parecchi giorni il trattamento indicato.
0: E che arrivano da tutta Italia, ma anche
1: dall'estero. Sì. Quindi esiste naturalmente un interesse nel sfruttare queste possibilità, queste tecnologie così innovative per pazienti appunto particolari con forme tumorali.
0: Ecco, specifichiamolo molto bene perché, professoressa, soprattutto sui social, sul web, c'è la credenza che la protonterapia, l'adroterapia possa curare i tumori, ma così non è.
1: Sì, è proprio così. Non tutti i tumori possono essere trattati in tecnologiche così importanti.
0: Quali sono quelli su cui voi potete intervenire?
1: In particolare, sicuramente sui tumori pediatrici.
0: E poi rari tumori dell'occhio, rari tumori del cervelletto, anche
1: del sistema nervoso centrale, sicuramente alcune forme tumorali in zone particolari dell'organismo.
0: Però professoressa, tumore al polmone, tumore al pancreas, tumore alla mammella, sono trattabili con la protonterapia?
1: Alcune forme sì, ma non tutte, quindi ci sono delle regole che noi dobbiamo seguire il potenziale beneficio.
0: Quanto dura un trattamento in media appunto con la protonterapia?
1: Qualche giorno. Il vantaggio della protonterapia potrebbe essere quella di poter ritrattare i pazienti. Infatti è un ambito molto interessante da questo punto di vista.

0: vista la possibilità di poter ricorrere alla protonterapia e trattamento con protone in pazienti già trattati con radioterapia precedentemente.
1: E questa è la vostra meraviglia, il sincrotone, qui nasce tutto.
0: Esatto, qui nasce tutto. Questa è una macchina, in piccolo di quello che noi abbiamo, quello che esiste al CERN.
1: A Ginevra.
0: E questa macchina è stata studiata ed è stata portata qui, costruita qui a Pavia per il trattamento dei pazienti oncologici e nel futuro anche non oncologici.
1: Qual è la differenza fra le particelle, che non sono solo i protoni, che è in grado di emettere, di elaborare e poi emettere il sincrotrone, la differenza con la normale radioterapia che si fa in molti ospedali?
0: La normale radioterapia fatta con i fotoni tendenzialmente, questa con ioni carbonio e tra qualche tempo sarà anche in grado di produrre elio, quindi altro tipo di particelle. Il protone ha una maggiore potenza di risparmiare il tessuto sano intorno alla lesione che si vuole irradiare. Lo ione carbonio ha quello che si dice 4 volte più potente rispetto al fotone, dovrebbe essere 4 volte più potente rispetto al fotone e a maggior ragione in grado ancora di più di risparmiare i tessuti sani, perché alla potenza dobbiamo per forza sempre associare una precisione.
1: Qual è l'iter giusto per potersi avvantaggiare di questa tecnologia?
0: È molto importante che i pazienti vengano riferiti, per esempio, attraverso l'oncologo anche radioterapista, e quindi avere un contatto diretto con il medico che cura, con l'oncologo che ha in cura il paziente.
1: Quindi sarà lui a chiamare voi, a stabilire se realmente questa tecnica
0: può giovare
1: a quella situazione specifica.
0: Esatto.
1: Chiamarvi, scrivervi, mandarvi le cartelle cliniche.
0: Non ha molto senso, però una possibilità è che quella di consultare il sito, e attraverso il sito è possibile sottomettere della documentazione clinica che naturalmente in qualche modo viene poi valutata.
1: Tra qualche mese, professoressa, di un'ulteriore apparecchiatura.
0: Sì, sono stati acquistati un nuovo apparecchio per trattamento con il protone, e ci sarà anche una nuova facility che si chiama Boron Neutron Capture Therapy, la BNCT. È una nuova modalità, userà neutroni e un farmaco, quindi per la prima volta alle particelle verrà associato un farmaco che sarà in grado di erogare, di determinare la presenza della radioterapia a livello subcellulare.
1: L'estate è il momento che moltissimi aspettano per abbronzarsi, per rilassarsi, sono le ferie, però attenzione ai pericoli per la nostra pelle, per esempio sulla sabbia del mare oppure camminando a piedi scalzi in piscina. Ci sono alcuni patogeni che possono dare dei fastidi, e poi quello massimo, che non è un fastidio, è una vera e propria malattia, è un tumore, il melanoma, e deriva dall'esposizione senza protezione ai raggi del sole. Nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, la Food Drug Administration americana aveva chiesto agli sperimentatori, agli scienziati, di verificare quali fossero le ricadute del passaggio nel sangue di alcuni composti delle creme protettive. Adesso qualcuno, professoressa, ha ritirato fuori questa storia, ma
2: il rischio è stato assolutamente acclarato. È molto più importante a primici perché le sostanze sono state ridotte, quelle sostanze che erano attenzionate, come l'ossibenzone, piuttosto che anche le sostanze che servono per rendere filmogeni questi filtri solari, e quindi è molto più importante, è cruciale applicare questi filtri solari.
1: Poi se uno vuole stare proprio sereno, mette quelli a base minerale, che sono un po' più densi, insomma, sono un po' più, impiastricciano un po' di più, diciamo, però
2: sono molto efficaci, sono il biossido di titanio, sono l'ossido di zinco, sono utilissimi nella prevenzione anche dei danni solari.
1: Andando a piedi nudi in zone umide, per esempio una piscina, oppure scalzi sulla sabbia, che cosa?
2: Dobbiamo stare attenti a infezioni

0: fungine, per esempio il piede d'atleta, quindi le infezioni che compaiono a livello proprio delle regioni interdigitali dei piedi, piuttosto che anche le infezioni batteriche, le fanno epidemia, soprattutto nei
1: Nei
0: bambini.
1: bambini, mentre invece, professoressa, non è al sole.
0: Esatto, l'acne non migliora decisamente con l'esposizione al sole perché se sono presenti delle lesioni attive infiammate, l'infiammazione procurata dall'esposizione solare è un plus, un fattore aggiuntivo che va a peggiorare.
2: Che ci sia la possibilità di svegliarsi mentre prelevano gli organi? Sì, è una grande bufala, perché la donazione di organi e tessuti avviene soltanto dopo che una commissione composta da 3 medici indipendenti e non legati all'attività di donazione accerta la morte cerebrale del paziente. Così come è una bufala che se io esprimo la mia dichiarazione alla volontà di donare gli organi, i medici non mi curano fino in fondo o non facciano tutto quello che è possibile per curarmi. Hanno l'obbligo etico e legale di curarti fino alla fine.
1: Ogni anno nel nostro paese ci sono tra i 100 e i 200 incidenti da immersione subacquea, soprattutto quando non si rispettano i tempi di risalita, si creano dei danni che possono essere molto importanti. Si trattano con la camera iperbarica. Che cosa succede ad un sub quando risale troppo rapidamente? Oppure quando la miscela, perché non è solo ossigeno quello che
3: Certo.
1: noi respiriamo, quando la miscela non è adeguata nelle bombole.
3: I tessuti del corpo umano saturi di azoto cominciano a cedere lo stesso gas provocando grosse
1: Perché va in
3: problematiche.
1: circolo nel sangue e si fissa anche nei tessuti stessi, creando delle bolle che
3: Bolle
1: chiaramente sono.
3: cerebrali anche nella
1: I
3: zona cerebrale.
1: sintomi
3: I
1: sono.
3: sintomi possono essere più vari, da piccoli disturbi, formicolie agli arti superiori, fino addirittura alla paresi midollare.
1: Alle sue spalle c'è la camera iperbarica che voi avete. Come funziona? Qual è il meccanismo per cui, entrando in questo ambiente, eliminare l'azoto?
3: perché il paziente respira ossigeno puro a pressioni adeguate e questo ossigeno si scioglie nella parte liquida del sangue, il plasma, dando quindi un'ossigenazione perfetta dei tessuti che sono stati schematizzati dalla problematica.
1: Stiamo parlando delle immersioni, dei problemi dei subacquei, ma la
3: Certo.
1: camera iperbarica non serve solo a quello, perché è veramente una grande terapia per quali altre
3: Le
1: patologie?
3: patologie hanno in comune in particolare la situazione di ischemia.
1: Anche con le ipoacusie, con le sordità, in che modo?
3: Il principio è sempre l'aumento dell'ossigeno nelle zone interne dell'orecchio. Assieme ad altri farmaci, cortisonici in particolare, vi è un recupero.
1: L'altra problematica, il monossido di carbonio, che si scalda ancora col braciere.
3: Sì, è un avvelenamento molto grave che può avere grossi risultati di soluzione in camera iperbarica.
1: Purtroppo qui in Campania ce l'avete voi e Salerno, com'è possibile? Non siete pochi.
3: In reperibilità notturna e festiva, sì, siamo molto pochi. Ve ne sono altre che lavorano la mattina in altre città, però
1: Ce n'era
3: sono.
1: una a Caserta che hanno chiuso.
3: Sì.
1: In Italia ci sono su per giù mezzo milione di persone che hanno a che fare con una delle malattie del sangue, leucemia, linfomi, il mieloma. E sono nuovi 30 essi, professor Vignetti, si stanno compiendo, tra cui una rete di laboratori nazionale che serve a che cosa?
4: Una rete che serve ad assistere i pazienti per offrirgli una migliore qualità nella diagnosi e il monitoraggio molecolare della loro malattia. È una rete che ha visto la sua nascita attivo.

0: standardizzare i test, perché erano test nuovi e magari un laboratorio lo faceva un po' meglio, oppure semplicemente diversamente. E quindi è stato fatto uno sforzo per standardizzare i laboratori in tutta Italia. Oggi come oggi, questo è un fatto acquisito e noi abbiamo la possibilità di offrire anche ai pazienti che vengono seguiti in centri in cui il laboratorio certificato non c'è, di vedere il loro sangue, il loro midollo osseo, le loro cellule che vengono spedite al laboratorio di riferimento per fare il test migliore che può essere garantito.
1: Tutto questo, professore, è essenziale naturalmente per individuare una delle malattie del sangue, del midollo, ma anche per governare la terapia. Perché?
0: Oggi come oggi ci sono per fortuna tanti farmaci cosiddetti target, li chiamiamo intelligenti, che colpiscono la lesione molecolare. E oggi siamo arrivati anche a scoprire che alcuni pazienti con questi farmaci guariscono definitivamente, possono interrompere la terapia nella leucemia mieloide cronica, ad esempio, ma per sapere quali pazienti possono interrompere la terapia senza rischio, abbiamo bisogno di un test molecolare affidabile. E questo è consentito soltanto se abbiamo una rete di laboratori certificati.
1: Professore, i progressi farmacologici sulle malattie del sangue e del midollo?
0: Beh, i progressi farmacologici sono legati essenzialmente all'impiego sempre più esteso di farmaci che non sono i classici chemioterapici come li conoscevamo un tempo.
1: Che ancora si usano laddove servono, ancora sono molto
0: Integrano la
1: utili, ma
0: terapia,
1: integrano.
0: però noi possiamo ottenere quelle che chiamiamo risposte più profonde, perché andiamo a colpire la lesione molecolare, cioè le cellule malate, utilizzando questi farmaci che riconoscono la lesione genetica della cellula. Per far questo, però, dobbiamo anche riconoscere quali lesioni hanno le diverse cellule, perché c'è magari la mieloide cronica che ce n'ha sempre una, è sempre la stessa, ma la leucemia mieloide acute hanno tante diverse lesioni genetiche, ogni volta bisogna capire qual è e cercare. Questo può essere fatto solo se si ha appunto una rete di laboratori certificati, perché i dati non è che uno è più bravo e uno è meno bravo, il
1: È
0: problema è
1: lo
0: che i dati
1: standard, è il
0: devono essere
1: protocollo,
0: standardizzati, se
1: esatto.
0: no non possiamo confrontare le risposte.
2: È una bufala che il fegato grasso è una patologia sempre benigna. In realtà il fegato grasso è una patologia che, se non intercettata precocemente, può evolvere verso degli stadi di infiammazione del fegato e, se non riusciamo ad intercettarla anche in questo caso, verso delle forme di cirrosi o addirittura di insufficienza dell'organo, per cui l'unica forma di trattamento è il trapianto. Questa patologia del fegato grasso dipende da molti fattori, come il diabete, uno dei fattori più importanti. Circa il 70% dei pazienti diabetici presentano un fegato grasso, chiamato anche steatosi epatica, ma altri fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Pertanto tutti i pazienti che presentano questi fattori di rischio dovrebbero essere sottoposti a una semplice ecografia epatica, che è un esame ripetibile, a degli esami del fegato atti ad evidenziare o meno la presenza del fegato grasso.

0: Pubblicità.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
0: Pubblicità.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Ma sul seguccio!

0: e risparmia sulla polizza auto e moto.
1: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
2: Pante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto...
3: Pur con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza. E la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Zelensky, pronto un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa. Prevede tregua, ritiro delle truppe e zona franca. Respinge però la richiesta di elezioni. In piena guerra sarebbero uno tsunami. Fermo e multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge che prevedono soccorsi gestiti dagli Stati e non dalle ONG. Il 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto di Amatrice, il Papa, al termine dell'Angelus, garantire la ricostruzione. Domani la visita di Meloni per la commemorazione speciale di Rai News alle 10. Il rapper Tony Boy, al secolo Antonio Huber, arrestato a Milano. In casa aveva droga e una pistola con matricola a brasa. La perquisizione della polizia all'alba nella sua abitazione dopo un controllo in auto. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi. 24 milioni i veicoli, spostamento per il primo controesodo e da domani le città tornano a ripopolarsi. Rientro completo previsto per la settimana prossima. Prima giornata di campionato, oggi in campo il Milan a Torino e la Juventus a Frosinone. Italia leader nel medagliere dei giochi del Mediterraneo, 6 ori, 10 argenti e 3 bronzi. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kiev è la festa della bandiera. Zelensky riceve le delegazioni dei paesi nordici e baltici, respinge le ipotesi di elezioni e rilancia un nuovo piano di pace. Da Kiev facciamo il punto in diretta con il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, dunque, con gli USA abbiamo preparato, dice Volodymyr Zelensky, un piano di pace anche insieme agli altri alleati, una tregua e poi una zona franca, il ritiro delle truppe. Questi i punti salienti, lo dice in questa giornata della bandiera che precede le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Le delegazioni straniere, in particolare i leader dei paesi baltici e nordici, sono già arrivati qui a Kiev. Domani è atteso anche il presidente del Consiglio UE Antonio Costa, gli altri leader dei volenterosi e di altro. Ha detto no a elezioni subito, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. E poi ha ribadito: ci servono almeno 300 Patriot per poterci difendere dagli attacchi balistici. Putin vuole l'escalation perché sa che il suo consenso è in calo. È pronto a mobilitare 300.000 nuovi soldati. E tuttavia si deve in qualche modo difendere Zelensky dal nuovo affondo dell'ex ministro Fedorov, che in un'intervista alla BBC ha detto: piuttosto risponda alle domande sulla corruzione. Tutto questo mentre l'Ucraina è ancora sotto attacchi russi. In particolare hanno preso di mira i treni in questa giornata. Una strage sfiorata su un treno pieno di 600 passeggeri diretto a Odessa. Per fortuna si sono nel pomeriggio su un altro convoglio elettrico.

0: La regione di Kharkiv, una vittima e 4 feriti. Per ora è tutto da Kiev, a te.
1: Grazie Daniele, e anche qui a Roma si celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina con il corteo organizzato a Piazza della Repubblica proprio per ribadire il sostegno a un paese che da 4 anni e mezzo si trova sotto i raid russi. Per noi c'è in diretta l'inviato Antonello Travaglioni.
2: Sì, buonasera, noi stiamo seguendo il corteo organizzato dalla comunità ucraina a Roma per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese, che cade domani 24 agosto. Molte persone presenti qui hanno lasciato a casa parenti e amici che continuano a lottare per un paese libero. Noi abbiamo raccolto alcune voci tra i manifestanti, ve le facciamo ascoltare e poi in linea allo studio.
3: Il giorno dell'indipendenza è la prima festa di Stato per tutti gli ucraini, dopo quelle feste religiose è la più importante, perché la guerra Putin la fa proprio per eliminare l'indipendenza dell'Ucraina.
4: È una pietà dove al posto del Cristo deposto c'è un soldato ucraino senza arma, l'arma è a terra, a testimoniare che questa persona era una persona semplice, un civile, che ha lasciato tutto ed è andato in guerra, spesso volontario, per difendere la propria libertà e il futuro dei propri figli.
5: Fermare la Russia è possibile solo con i militari e solo quando la Russia cade. Così sarà meglio per noi, per ucraini, per l'Europa, ma pure per gente in Russia.
6: Il nostro popolo sempre combatteva con Russia, però sempre era uno, solo. Invece adesso è tutto il mondo aiuto. E quindi, perché Russia è il nostro croce.
1: I droni ucraini continuano a colpire in territorio russo infrastrutture energetiche, siti industriali e commerciali. Putin ha minacciato attacchi più distruttivi contro Kiev come rappresaglia e sembra che l'unico spiraglio di dialogo arrivi dal Vaticano. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
7: Centinaia di droni ucraini sono stati distrutti dalla difesa russa la notte scorsa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora gli stabilimenti dei colossi del commercio online russo. È stata la volta per il secondo giorno consecutivo degli impianti di Azon ad Orenburg. Sono attacchi sempre più frequenti che mirano a colpire l'economia del paese. Putin ieri al congresso del Partito Russi Unito in vista delle parlamentari di settembre ha ammesso che questi attacchi creano dei problemi. Tuttavia ha detto in un'intervista poi che l'Ucraina colpisce l'economia russa sta scoperchiando un vaso di Pandora e che la risposta di Mosca sarà distruttiva. Il conflitto continuerà, ha detto Putin, e la Russia ha aperto un negoziato che tenga presente la situazione sul campo, ha ribadito, ma al momento secondo Putin da Kiev arrivano soltanto proposte inaccettabili. Intanto le visite previste a Mosca di Witkoff e Kushner, gli inviati statunitensi, sono state annullate. Sembra che rimanere in piedi sia soltanto la diplomazia vaticana. Domani sera è previsto l'arrivo dell'arcivescovo Gallagher, segretario per le relazioni con i stati del Vaticano, che era già stato a Kiev lo scorso luglio, e poi a settembre tornerà il cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Linea a voi.
1: Grazie Eliana. Adesso ci spostiamo in Medio Oriente, nei territori palestinesi sempre altissima la tensione. Un palestinese è stato ucciso a Nablus durante un blitz delle forze israeliane e sono ancora accesi gli altri fronti di guerra nel sud del Libano, nella striscia di Gaza. Prove di distensione invece da parte del governo israeliano con la Turchia. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
8: Bombardamenti su Gaza perché c'è una vittima giovanissima, un bambino di appena 4 anni morto in ospedale per le ferite riportate. Siamo nella zona di Al-Zuwaida, nel centro della striscia di Gaza, ma oggi su Gaza ci sono stati altri 2 bombardamenti con altre 2 vittime. Dunque Netanyahu va avanti nonostante l'appello a fermare i bombardamenti sia arrivato dallo stesso Trump. E poi lo dicevate, in Cisgiordania un ragazzino di 14 anni è stato ucciso con un proiettile sparato nel petto durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Askar. Siamo a est di Nablus. Restiamo sempre in Cisgiordania, nella zona di Gerico, perché è stato catturato dopo una caccia all'uomo di diverse ore il presunto responsabile dell'accoltellamento che vedete nelle immagini di videosorveglianza di un israeliano di 24 anni. Si tratta di un ragazzino palestinese di 16 anni e Hamas aveva subito rivendicato questo atto come un attacco terroristico. A voi.
1: E dunque, dicevamo, con l'Iran che rilancia la sfida agli Stati Uniti, non crolleremo, non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente iraniano dopo gli avvertimenti di escalation che erano arrivati da parte dei Pasdaran. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
8: A poche ore dal D-Day economico minacciato da Trump, l'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno, armi che sarebbero più distruttive delle precedenti. Mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e potranno essere colpiti. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno. E il presidente Pezeshkian dice che il memorandum è un ottimo punto di partenza per uscire dallo stallo. Poi, rivolto alla Casa Bianca, aggiunge che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeshkian. Poi afferma che l'Iran non si arrenderà mai.
1: E in Italia, anche in conseguenza ovviamente della crisi in Medio Oriente, i prezzi dei carburanti continuano a salire. Il gasolio ormai ha superato i 2,20 euro in autostrada, domani scadrà il taglio delle accise. Diversi paesi ormai chiedono in Europa di poter tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
9: Non si ferma la corsa del prezzo dei carburanti che nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese toccano dei nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha toccato i 2,010 euro al litro, mentre il gasolio è a 2,130. Come di consueto, prezzi più alti in autostrada, con benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Una situazione che potrebbe peggiorare dalla mezzanotte di lunedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sul gasolio, che rischia di trasformarsi in una stangata per i milioni di italiani che stanno rientrando dalle ferie. Al momento non si hanno notizie di un'eventuale proroga da parte del governo, anche perché una misura così costa molto, da inizio anno quasi 2 miliardi e mezzo. Proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi europei, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto a Bruxelles di introdurre una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere che stanno registrando numeri record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e in caso di accordo porterebbe a un maggior gettito da investire a misure a favore di consumatori e imprese. Fino a quel momento però ci si affiderà alle accise mobili che, a meno di nuovi interventi del governo, entreranno in vigore da martedì. Si tratta di un meccanismo che di fatto reinveste l'extra gettito IVA nel taglio delle accise, che però rappresenta una cifra molto inferiore agli sconti applicati fino ad ora.
1: E sul caro carburante, sui temi economici, si riaccende il dibattito politico. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
10: Sì, dunque la massima attenzione sulle risposte che verranno messe in campo contro il caro carburanti nel campo della maggioranza Fratelli d'Italia guarda intanto al meccanismo delle accise mobili per poi valutare un intervento mirato sulle singole filiere e sui trasporti, perché il nodo è appunto quello delle risorse, motivo per cui nel campo della maggioranza la Lega invece guarda con favore all'ipotesi della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Un intervento sugli extra profitti la Lega l'aveva caldeggiato anche per quanto riguarda le banche, ipotesi che invece vede una forte cautela di Forza Italia, che intanto guarda avanti al capitolo fiscale in vista della prossima legge di bilancio per una detassazione delle tredicesime, per una riduzione delle aliquote IRPEF sui redditi inferiori ai 60.000 euro, punti su questo su cui c'è la convergenza delle forze di maggioranza. Opposizioni che vanno all'attacco: le misure tampone adottate finora non bastano più, dice dal PD Elly Schlein, che invita il governo a valutare una tassazione sulle imprese energetiche, sugli extra profitti delle imprese energetiche anche prima della decisione europea, per poter finanziare una misura che favorisca in modo strutturale il calo del costo dell'energia. 2,5 milioni finora sulla riduzione delle accise andate ai petrolieri, attacca Alleanza Verde e Sinistra che chiede appunto la tassazione sugli extra profitti e anche una bolletta sociale per il ceto medio. Per rispondere al caro carburante, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, serve un CDM straordinario. Ed è tutto, a te.
1: Terza giornata di incontri al meeting di Rimini, al centro i più stretti temi di attualità, dalla guerra fino all'emergenza climatica e alle questioni che riguardano il lavoro. Andiamo alla Fiera di Rimini, c'è il nostro inviato Alessandro Marchetti.
11: Eh sì, dopo i messaggi di Papa Leone XIV per la pace, qui oggi dalla Fiera di Rimini la Chiesa parla per bocca del capo dei Vescovi Zuppi, che al termine della messa consueta con i fedeli ha voluto condannare quanto sta accadendo in Cisgiordania, ha detto è una situazione inaccettabile, in particolare si calpestano i diritti degli arabi. Parole dure che sono arrivate nel colloquio con i giornalisti e è arrivata poi una domanda sulle mosse del governo italiano nella gestione dei migranti, in particolare la scelta di ripristinare i controlli con la Spagna. Sentiamo che cosa ha detto l'arcivescovo di Bologna, poi torniamo qui in diretta.
12: Prima dei confini vengono le persone, direi che è ineccepibile. Poi bisogna trovare tutte quante le soluzioni, ovviamente, come ancora ieri sono morte 15 persone del mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione. No? Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione. Tu combatti l'illegalità con la legalità.
13: Ma il governo
12: si tratta di fare un sistema o di migliorarlo o di scegliere davvero un sistema che guardi al futuro, si guarda al futuro. E questo è anche europeo, in questo senso credo che giustamente bisogna sempre trovare una risposta che sia dell'Italia unita.
11: E nei 28 dibattiti oggi qui in fiera c'è stato spazio anche per i temi economici, in particolare per il futuro dei giovani e per la previdenza. Il presidente dell'INPS Fava ha lanciato la proposta all'esecutivo di istituire una terza gamba previdenziale, quindi un terzo assegno, tramite un fondo, in particolare un libretto di risparmio che lo Stato potrebbe aprire per i neonati. Sentiamo allora le parole del presidente dell'INPS Fava, poi la linea torna a voi.
14: La proposta è molto semplice, va incontro a che cosa? La possibilità di avere un terzo pilastro. Io sono il primo pilastro e il primo pilastro è fondamentale, il pilastro su cui si fonda, il pilastro principale su cui si fonda tutta la nostra protezione sociale, tutto il welfare. Se non ci fosse questo primo pilastro ci sarebbero dei problemi, ma per i giovani a questo pilastro, se questo primo pilastro lo integriamo con un secondo e con un terzo, che è molto attuale, un terzo a capitalizzazione, ecco che i nostri giovani d'oggi, futuri pensionati, probabilmente si troveranno una pensione assolutamente idonea e all'altezza delle esigenze di quel tempo.
1: Domani, 24 agosto, ricorreranno 10 anni dal terremoto che sconvolse l'Abruzzo. Lo vedete, domani ci sarà il nostro speciale sul terremoto dalle 10 di mattina. Le celebrazioni inizieranno ad Accumuli.
15: Buonasera da Accumuli, che è ancora un paese fantasma dopo 10 anni. Proprio qui ci fu la sera del 24 agosto del 2016, la notte del 24 agosto, l'epicentro del sisma di magnitudo 6.0. Ci furono 11 vittime. Questo è quello che rimane del paese dove allora vivevano 400 persone. Macerie alternate a cantieri che sono però ancora tutti in divenire. Da allora nessuno è ancora tornato nella propria abitazione. E su questo noi poco fa abbiamo fatto il punto con il sindaco di Accumuli, Mauro Tolomei. Sentiamo le sue parole.
16: Ci dobbiamo sbrigare, perché altrimenti la disgregazione del tessuto sociale che è già in atto continuerà e continuerà in maniera quasi irreparabile. Quello che va salvaguardato sono i giovani, perché ci sono alcuni, oltre le persone anziane ovviamente, ma i giovani che hanno resistito e che fanno facilità a crearsi una famiglia e ad avere soprattutto lavoro, lavoro, lavoro.
15: Qui ad Accumuli 11 persone persero la vita, tra loro un'intera famiglia, madre, padre, 2 bambini, 8 anni e appena 8 mesi. Sulla loro casa crollò letteralmente il campanile della chiesa di San Francesco. Lo dicevi, questa sera ci sarà una veglia alle 21, partiranno

0: Proprio dunque da qui, dall'epicentro del sisma, le celebrazioni per ricordare i 10 anni dal terremoto del centro Italia. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie Giuseppina e come vi dicevamo domani a partire dalle 10 di mattina Rai News 24 dedicherà uno speciale proprio a questa ricorrenza ai 10 anni dal terremoto in centro Italia che provocò 299 vittime. Ci saranno ospiti, testimonianze, ricordi di quella notte e dei giorni successivi e poi i nostri inviati sul territorio. Intanto ascoltiamo alcune delle storie raccolte proprio in questi giorni da Emanuela Bonchino, Marco Aquile e Stefano Corradino.
2: Siamo nella parte ascolana del cratere, qui ci sono borghi bellissimi proprio sotto i Sibillini, ma sono posti che già da tempo, da prima del terremoto, rischiavano lo spopolamento. Poi quando sono arrivate le scosse tanti se ne sono andati con case e strutture lesionate, non sono più tornate. Con Marco Aquilli siamo andati alla ricerca invece di storie che danno speranza, coraggio e vi raccontiamo questa dello chef Enrico Mazzaroni.
3: È stato un momento duro che ricordiamo con grande sofferenza, però siamo stati costretti a chiudere perché comunque il locale era completamente distrutto.
2: Enrico Mazzaroni è uno chef stellato, ma la sua stella Michelin l'ha conquistata dopo il sisma del 2016 che ha fortemente danneggiato il suo ristorante agriturismo. Come tanti sfollati, per continuare a lavorare è stato costretto a delocalizzare sulla costa.
3: Noi siamo andati a Porto Recanati, siamo stati lì 2 anni, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, siamo stati bene, però poi c'è stato il richiamo della montagna e noi avevamo una piccola struttura che è questa qui, era nostra, era di famiglia e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di lasciare il mare e di tornare sulle montagne.
2: Ricominciando con coraggio con il suo staff mentre tutti abbandonavano queste terre. Avete ricominciato e solo dopo è arrivato il riconoscimento.
3: Dopo circa 3 anni, per la precisione.
2: La stella Michelin,
3: sì, esatto. La stella Michelin prima e la stella verde poi, per la sostenibilità. Quindi per noi è stato veramente una grande sorpresa. Quando stavamo quassù e ormai avevamo perso tutte le speranze, è arrivata. E quindi questa stella ci ha un po' illuminato. Ha un po' illuminato me, ma forse ha un po' illuminato tutto il territorio. Ha illuminato il fatto che tornare voleva dire potercela fare.
4: Abbiamo scavato da pochi minuti dopo l'evento, per un giorno abbiamo scavato ininterrottamente per tirare fuori le persone.
5: Gaetano, cittadino di Amatrice, pochi minuti dopo la violenta scossa si è precipitato subito nelle strade più colpite per scavare a mani nude e aiutare le tante persone che sono rimaste sotto le macerie.
6: E siete riusciti a trovare persone che erano fortunatamente vive?
4: Sì, ma non abbastanza, diciamo. Quella notte rimarrà sempre un rammarico di magari non essere riusciti a fare il massimo di quello che si poteva fare.
5: È una ferita sempre aperta per tutti i cittadini e a 10 anni di distanza la ricostruzione è lenta e Amatrice si è spopolata, anche se alcuni cittadini come Francesco e Angela hanno fatto una scelta in controtendenza per loro due e per il figlio nato pochi giorni prima del terremoto. Voi dal nord avete deciso proprio di venire ad Amatrice a lavorare, perché?
7: Perché la qualità della vita è molto più importante di tutto il resto, ma anche la gente stessa ha un altro modo di concepire il tempo.
8: Qualche giorno fa hanno riaperto il corso, per noi è stato molto emozionante e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete partato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Vedere crescere un figlio e che ti dice una cosa del genere è molto importante, profondo.
1: E anche il Papa nell'Angelus oggi ha ricordato il terremoto che ha colpito il centro Italia, ha detto necessario sostenere la ricostruzione. Poi il Pontefice ha ricordato l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sentiamolo.
9: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Fermo di 45 giorni per una delle navi dell'ONG tedesca Sea-Watch. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha detto c'è stata una grave violazione per non aver coinvolto le autorità competenti libiche in un soccorso. La replica della Sea-Watch è: noi non collaboriamo con i criminali. Tanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni conferma il naufragio di un barchino con 15 tunisini a bordo. Ce ne parla Angela Caponnetto.
10: Ancora un lungo fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, che secondo le nostre autorità nell'ultimo soccorso di 6 persone del 13 agosto scorso non ha rispettato le indicazioni della Guardia Costiera libica. Una grave violazione della normativa, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sottolinea anche che sono gli stati competenti e non le ONG a gestire e coordinare i soccorsi in mare, rivendicando il crollo degli sbarchi e il raddoppio dei rimpatri. La ONG risponde che chi salva vite in mare non collabora con i criminali libici, che lasciano persino abbandonati in mare i corpi delle vittime dei naufragi, come documentato la settimana scorsa. La Sea-Watch 5 fa parte della flotta civile, che al momento è composta da una ventina di unità, di cui 10 battono bandiera tedesca, sulle quali è concentrata l'attenzione del Viminale per chiedere a Berlino una compensazione sui dublinanti, i richiedenti asilo trasferiti dall'Italia in Germania, che ora il governo tedesco chiede di riprendere come altri stati dell'Unione. Secondo i dati del Viminale sarebbero poco più di 3.000 migranti sbarcati nei nostri porti da navi ONG da inizio anno, 2.200 da navi tedesche, circa il 12% sul totale dei 18.000 approdati nei primi 8 mesi dell'anno. Intanto dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni arriva la conferma del naufragio di venerdì scorso tra Tunisia e Libia, in cui sono annegati 14 tunisini. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale.
1: La cronaca: droga, una pistola con matricola Brasa e una cinquantina di munizioni, questo è quanto è stato trovato in casa di Tony Boy, rapper di 26 anni, molto noto tra i giovani, ha 1 milione di follower su Instagram, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano. Sentiamo Davide Gangale.
11: Dai, fatemi vedere il mandato.
12: La perquisizione, trasmessa in diretta sui social, ha fatto scattare per lui un'apposita denuncia, ma il rapper Tony Boy, arrestato a Milano dalla polizia, deve rispondere soprattutto di detenzione di armi clandestine e droga a fini di spaccio. Tutto nasce da un controllo per strada in zona Città Studi. Il 26enne è in auto assieme a un amico sudanese. Una volante si avvicina, ma i due escono dicendo di dover recuperare i documenti nella casa di fronte, quella del rapper. Poi chiudono il cancello alle loro spalle, impedendo agli agenti di seguirli. Lascio il ristorante nel tributo. In auto una dose di cocaina, in casa altri 4 grammi di polvere bianca, 1 grammo di marijuana, 8 di hashish e una bilancia di precisione, una pistola con matricola a Brasa e una cinquantina di munizioni. Tony Boy si trova adesso nel carcere di San Vittore. L'amico che era con lui, con precedenti per droga, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.
1: Parliamo adesso di fine delle vacanze e di rientri, perché questo è stato il primo weekend segnato appunto dalla chiusura delle ferie per molti italiani che tornano in città per riprendere il lavoro. Non mancano però anche le ultime partenze per le vacanze. Allora andiamo in diretta da Massimo Mignanelli. Dove ti trovi, Massimo?
13: Sì, io mi trovo ancora sull'autostrada A1 all'altezza di Barberino, subito dopo Firenze. Il traffico ora si è un po' affievolito, ma è solo questione di momenti. Io ho con me il commissario capo Lucia, che ci dice com'è la situazione adesso.
14: Allora, in questo momento, in questo tratto, la situazione del traffico è decongestionata, ma è comunque una giornata di traffico intenso su tutta la rete viaria nazionale e non escludiamo che ovviamente anche qui andrà a reintensificarsi nelle prossime ore.
13: Ecco, le prossime ore domattina saranno due elementi importanti.
14: Assolutamente sì, anche perché ricordiamo che da stasera alle ore 22 riprenderà la circolazione dei mezzi pesanti e quindi il traffico sarà rallentato e ovviamente ci saranno ancora dei rientri il lunedì mattina.
13: Ecco, vogliamo dare qualche consiglio a partire anche da chi si ferma nelle aree di servizio?
14: Assolutamente sì, noi ricordiamo di prestare molta attenzione, di non lasciare assolutamente oggetti incustoditi a vista all'interno dell'autovettura.
13: Grazie al capo commissario Lucia. Gli diamo la parola allo studio e poi ci sentiamo più avanti.
1: Grazie Massimo, adesso il calcio, è ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza.

0: Monza, vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Oggi in campo ci sarà Torino-Milan, Venezia-Lecce e Atalanta-Sassuolo. Allo Stirpe di Frosinone l'esordio stagionale della Juventus di Spalletti. Sentiamo su questo Alessandra D'Angiò.
1: È suonata la campana, è già iniziato il campionato. Chi non sarà pronto si accorgerà che viene subito spinto verso l'uscita.
2: Non c'è margine per le false partenze in una corsa che vede le avversarie per il vertice sempre più numerose e competitive, anche se Spalletti dribbla il gioco d'inizio stagione delle griglie. Per la sua Juve la campana suonerà alle 18:30, primo avversario il Frosinone. Subito Vicario e Colomoni in campo, con Alebegovic destinato a entrare in corsa e far da shock temporale come da vocabolario e immaginario spallettiano. Sono loro gli uomini copertina del mercato bianconero in entrata.
1: È stato fatto un buon mercato, però poi c'è ancora del lavoro da fare dei direttori. Stanno continuando ad arrivare presto la mattina i direttori.
2: Sul mercato che potrebbe irrompere con una maxi offerta per Ildiz, invece...
1: È facile. Possono offrire quello che vogliono. Io Ildiz voglio poterlo mettere in campo nella prossima stagione.
0: 100 anni fa moriva a New York a soli 31 anni Rodolfo Valentino, noto come grande seduttore, mito della storia del cinema. Vediamo allora il servizio di Alessandra Sacchetta e poi subito dopo la sfida della cura, la nostra serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia a cura di Gerardo D'Amico. Il telegiornale torna alle 19.
3: Alla parola. Rodolfo Valentino trasformò il corpo maschile. La causa fu la conseguenza di un'appendicite acuta con un'ulcera gastrica perforata, che insieme vennero ribattezzate la sindrome di Valentino. Tutto quello che riguarda il suo corpo è diventato storia del cinema e dello spettacolo. Mai prima di lui nessun attore del cinema muto aveva un tale controllo del primo piano e della microespressività. Gli occhi truccati sono il motore dell'azione, non guardano solo la sua partner, ma anche lo spettatore. Non dimentichiamo che l'attore italiano si è formato come ballerino di tango. Questa capacità gli ha insegnato a trasformare il movimento in relazione con il pubblico, dove lo sguardo spesso precede l'azione. Da Rodolfo Valentino c'era e c'è ancora da imparare. A 100 anni dalla morte, al suo funerale, tenutosi il 30 agosto a New York, parteciparono 100.000 persone. Ed ancora oggi, in tanti, cercano di imitare il suo stile.

Professor Garatene, durante questi lunghissimi anni, lei si è mai pentito di non aver fatto poi la scelta di fare il prete?

0: a tutti i ragazzi giovani che vivono, che come me sono cresciuti in
1: Un
0: oratorio.
1: pochino ci pensava al suo tempo.
0: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a farlo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
1: Nella
0: della
1: gioventù.
0: gioventù.
1: In qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che è il grande mistero, perché il professor Garattini
0: Ma
1: veste
0: quello
1: sempre quel dolce vita.
0: è molto semplice, era perché avendo visto mia moglie che doveva occuparsi delle camicie, era molto complicato lavarle, esporle, poi
1: Stirarle.
0: stirarle, e quindi invece poi bisognava, viaggiando, siccome ho viaggiato parecchio, bisognava averle tutte in buone condizioni. Invece con questa le butta in qualsiasi posto, va
1: E
0: sempre tutto
1: risolve il
0: bene.
1: problema. Però un'altra modalità, chiamiamola monastica, è il suo stile di vita. Lei è uno che quante volte al giorno mangia e quanto cammina?
0: Sì, no, io cerco di avere quelle che si chiamano le buone abitudini di vita, cioè non ho forme di dipendenza, non fumo, non bevo, non prendo droghe,
1: Mangia
0: non faccio
1: pochissimo.
0: giochi d'azzardo, anzi in questo periodo qui ho un po' di problemi, perché dire che il vino è cancerogeno impressiona molto la gente, ma questa è la realtà di cui non ci si vuole occupare primariamente, perché il fatturato del vino in Italia è un fatturato molto importante, quindi è un po' proibito parlarne e scriverne. Ma comunque, dicevo, sì, cerco, sono convinto che bisogna mangiare in modo corretto. La varietà della dieta è certamente molto importante, ma anche la
1: E
0: moderazione.
1: anche, professore, stando un po' alle regole, dei guru della lunga vita, questo è un po', no, il nuovo business su cui si sono da tempo, peraltro tuffati moltissimo quelli dell'happy aging, dell'invecchiare felici e a lungo. Professore, davvero mangiare pochissimo, per esempio, o eliminare lo zucchero affama il tumore, se uno ha il tumore, o allunga la vita?
0: No, bisogna evitare le semplificazioni, cioè in realtà la maggiore probabilità, non c'è mai certezza, di vivere a lungo è quella di ideale, diciamo, cioè sono tanti fattori che bisogna mettere insieme. E più se ne mettono insieme, e meglio è. Tant'è vero che ci sono dei dati australiani che hanno raccolto la sopravvivenza della popolazione avendo 8 buone abitudini di vita. Statisticamente parlando, c'è proprio una linearità. Chi ne ha 8,
1: Ha più
0: ha
1: chance.
0: probabilità di durare a più lungo, chi non ne ha dura molto di meno.
1: Professore, durare più a lungo, vivere più a lungo in sé, fino a che punto è un valore se poi gli ultimi 15 anni di vita, come dicono le statistiche, le passiamo in cattiva
0: No, è
1: salute?
0: un valore se si sta relativamente bene, cioè voglio dire, chi ha buone abitudini di vita ha anche meno probabilità di avere malattie, perché fa quella di cui dovrebbe occuparci tutti, di cui si occupa molto poco la medicina, che è invece concentrata sulle cure. La prevenzione è un fattore che dovrebbe essere primario nella medicina. Evitare le malattie è molto importante. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, ma ha tutta una serie di complicazioni.

0: Il 1963, quando lei, grazie ad un gioielliere filantropo, decise di vincolare molta parte del suo patrimonio alla ricerca farmacologica che lei aveva in mente, perché l'aveva vista anche all'estero come si faceva un altro tipo di ricerca sui farmaci, ed era Mario Negri.
1: Nel 61 abbiamo fatto la fondazione e, come diceva lei, all'inizio del 63, il 1° febbraio, iniziavano le attività perché avevamo costruito il nuovo istituto, questa nuova avventura che ormai durerà più dei 60
0: Eh
1: anni.
0: sì, professore, è stata una rivoluzione perché non era un istituto farmacologico tradizionale, cioè preposto a creare nuovi farmaci. Ormai a livello internazionale, un istituto farmacologico che controlla, verifica, sperimenta,
1: Studia, sì.
0: studia nuove molecole, nuove interazioni tra le molecole che noi utilizziamo. Quindi questa è stata la sua enorme intuizione. Più di 20.000 studi scientifici
1: Sì.
0: in
1: E
0: questi 60 anni
1: soprattutto avere mantenuto l'indipendenza. E questa è una cosa molto difficile, perché mantenere l'indipendenza dai politici, dai partiti,
0: ma
1: dalla
0: anche dai
1: finanza,
0: news.
1: dalle
0: È
1: ideologie, non
0: complicato.
1: è facile, soprattutto in Italia, dove la ricerca scientifica è considerata una spesa, mentre è un investimento. Noi siamo il paese che spende metà della media europea.
0: 1,3% del PIL.
1: Si pensi che se noi dovessimo spendere come la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più ogni anno, una cifra
0: Che sembra
1: incredibile.
0: enorme, però non
1: No,
0: lo è perché è un
1: certo, ma questa è la
0: investimento.
1: ragione per cui noi abbiamo poi per milione di abitanti la metà dei ricercatori della media europea.
0: Lei è cavaliere di Gran Croce, fa parte dell'Accademia dei Lincei, medaglia d'oro alla sanità, soprattutto, fatto veramente raro, ha anche la Legion d'onore francese per meriti sempre scientifici. Cos'è che in questo paese, secondo lei, andrebbe implementato per fare più ricerca, attrarre più menti, mettere in campo tutto quello che serve per passare poi dalla ricerca ai brevetti all'industria, quindi fare economia?
1: Certo, bisogna intanto togliere molta burocrazia che nel nostro paese ammazza tutto. Bisogna avere risorse sufficienti e poi allocarle a progetti
0: E
1: relativamente,
0: controllare
1: e
0: come vengono
1: controllare come vengono
0: spese.
1: spese, ma controllarlo non con una stupida burocrazia, andando a vedere se i risultati, andando a vedere quello che si è fatto. E purtroppo siamo molto lontani da questo. Noi abbiamo questa caratteristica che è molto interessante per l'Europa, gli IRCCS, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che dovrebbero lavorare insieme, che dovrebbero aiutare a migliorare il servizio sanitario nazionale. Sono invece degli...
0: Ne hanno aumentato il numero in un
1: Esatto, ma
0: modo
1: perché le risorse
0: spropositato.
1: sono poche, quindi ognuno deve pensare per se stesso piuttosto che cercare la collaborazione. E noi diciamo, come ricercatori non siamo peggio degli altri, perché la nostra produzione scientifica è paragonabile a quella degli altri. A livello europeo vinciamo progetti di ricerca. Il problema è che poi la maggior parte della gente che vince un progetto di ricerca importante va a realizzarlo all'estero. La situazione sta peggiorando, nel senso che però sempre di più

0: i lavori scientifici hanno due difetti fondamentali, in modo, diciamo, significativo. Uno, calpestano l'etica, perché molto spesso si fanno i confronti con il placebo. Naturalmente è facile e questo giova al mercato,
1: Confronto
0: perché
1: lo
0: se
1: devi
0: non si
1: fare con la
0: fanno
1: terapia che già
0: confronti
1: esiste.
0: fra i farmaci che hanno la te, ognuno può dire il mio è il migliore, come si fa a dir di no? E chi, anche chi prescrive, crede di prescrivere la cosa migliore, prescrive a caso, perché se non ci sono confronti non lo può sapere. E poi sempre di più ci sono, io ho proprio fatto qualche giorno fa una prova scegliendo a caso 66 lavori scientifici dell'ultimo periodo del 2026, ben il 39% ha autori che hanno conflitto di interessi. Poi, se tutto questo entra nell'intelligenza artificiale, se entra nel modo di fare le meta-analisi, di fare le somme o i confronti, è tutto che è senza significato.

0: E questo è il suo istituto, sì, il Mario Negri.
1: Siamo entrati nel 2007, prima eravamo a Quarto Giaro ma non ci stavamo più, ci sono 500 persone, è un campus e abbiamo 80 appartamenti, una palestra, perché si fanno anche delle attività motorie per aiutare la gente a muoversi. E poi questo invece è l'edificio in cui c'è un piano sotterraneo in cui non possiamo entrare perché è la parte che, dove ci sono gli animali e quindi vanno topierati, vanno protetti e ci sono
0: apparecchiature. A proposito di questo, ci sono gli animalisti naturalmente, certo, sono molto contrari a qualunque, certo, tipo di coinvolgimento degli animali. Io le chiedo, visto che peraltro la maggior parte degli animali, 90% sono topi, sì, e cioè sono ratti, sono animali di questo genere, diciamo, poi la ricerca già oggi si è molto spostata in silico, quindi si fanno molti studi sugli organoidi, quindi si sta tentando da tempo di farne a meno, ma oggi è possibile fare a meno della sperimentazione?
1: Siamo noi le persone più interessate
0: a farne a
1: ridurre,
0: meno, perché costa tanto mantenerli.
1: No, non solo, ma perché se si può fare a meno, tanto meglio. Certamente molte tecnologie ci aiutano per ridurre la possibilità di usare animali, ma oggi non è possibile.
0: Senta, cioè, professore,
1: non possiamo andare direttamente con nuove sostanze senza sapere niente nell'uomo.
0: In Italia noi consumiamo ogni anno 43 miliardi di dosi di farmaci, perché sono 2 e passa ciascuno quotidiane. Sono troppe, è giusto?
1: Noi spendiamo troppi soldi, perché spendiamo qualcosa.
0: 37 miliardi.
1: 37 miliardi totali, ma il Servizio Sanitario Nazionale ne spende 25. Certo. Quindi basti pensare che sono 30 anni e più che non si fa una revisione del prontuario. E questa è una forma di inefficienza da parte dell'AIFA.
0: Ma che cos'è che si potrebbe spungere o rivedere da quel prontuario?
1: Beh, prima di tutto bisogna fare in modo che si facciano dei confronti, altrimenti non abbiamo elementi per decidere cosa è meglio e cosa è peggio. Certamente una delle modalità, quando io me ne ero occupato nel 1993, avevamo risparmiato qualcosa come un 25%.

0: 5% circa della spesa. Perché? Perché abbiamo tolto tutte le cose che erano vecchie, che ormai non avevamo più, e anche oggi se ne potrebbero togliere molto. Devono cambiare i principi attraverso cui si approva un nuovo farmaco. Oggi tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che va bene, ma questi tre principi non ci dicono il nuovo farmaco come si confronta con quelli che già ci sono. Se noi confrontiamo
1: quel farmaco,
0: esatto, basterebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto. Esatto. È uno dei tanti
1: Negri.
0: Laboratori. Sì. Questo è un laboratorio di spettrometria di massa. La spettrometria di massa è molto importante perché sono apparecchiature complicate, molto costose. Qui ci sono milioni di euro di costo.
1: Di investimento fatto.
0: Di investimento. E permettono di identificare le sostanze. E quindi ne abbiamo per identificare le sostanze di sintesi, gli anticorpi, il DNA, l'RNA, eccetera, eccetera.
1: Laddove non trovereste nulla, secondo il numero di Avogadro, è in un prodotto omeopatico.
0: Esatto.
1: Perché grazie alle tante diluizioni lì dentro non c'è più niente se non acqua e zucchero.
0: Sì, esatto. È come se noi, se facessimo questo per un buon vino e lo diluissimo e scrivessimo vino omeopatico, nessuno lo comprerebbe.
1: Invece in Italia si spendono più di 200 milioni di euro ogni anno in prodotti acqua e zucchero.
0: Queste apparecchiature hanno permesso di fare delle cose molto interessanti, e cioè hanno permesso, cerco di spiegarlo in modo semplice, di stabilire che per esempio in un tumore un farmaco non si distribuisce in modo omogeneo, ma in certi punti ce n'è tanto, in certi punti ce n'è poco. E questo ha cambiato molto le nostre idee sulla resistenza, perché non si può definire resistente una cellula che non ha mai visto il farmaco.
1: Certo. A proposito, professore, di principi attivi, di cose che funzionano, noi siamo il primo mercato in Europa, 5 miliardi all'anno, per integratori alimentari.
0: Che servono chi le vende.
1: Non ha... E a fare delle pipì molto costose.
0: Non hanno della scientifica, perché non hanno mai dimostrato di avere un'efficacia su determinate malattie. Al massimo incidono su qualche marcatore, su qualche parametro, ma non è un effetto benefico, questo lo dobbiamo tenere presente. Come pure gli italiani sono quelli che utilizzano molto poco i generici, cioè i farmaci che hanno superato il brevetto, perché c'è l'idea se costa di più sarà meglio. Noi impieghiamo il 30% dei generici.
1: Siamo terzultimi in Europa,
0: sì,
1: professore.
0: Germania e Inghilterra ne impiegano l'80%, quindi perciò...
1: E spendiamo più di un miliardo
0: all'anno,
1: e mezzo in più all'anno,
0: esatto,
1: buttati soltanto
0: esatto,
1: per appunto
0: esatto,
1: il
0: esatto.
1: marchio, la pubblicità. Ad un ultra settantenne su tre vengono prescritti 10 e più farmaci per la cosiddetta politerapia, le varie patologie croniche, tra queste moltissimi antibiotici. Nel nostro paese noi abbiamo 12.000 morti all'anno,
0: sì,
1: a causa proprio dell'antimicrobico resistenza, che costa allo Stato tra 1,5 miliardi e 2,4 miliardi per curare queste persone, sì, che non rispondono più agli antibiotici.
0: Sì, questo è uno dei grandi problemi, perché noi utilizziamo troppo antibiotici.

0: quindi creiamo resistenza. Basti dire che uno magari deve andare dal dentista e gli prescrivono gli antibiotici 3 giorni prima, che
1: Che
0: è
1: non serve a
0: ridicolo perché
1: niente,
0: non serve a
1: certo.
0: niente. L'antibiotico non è preventivo, agisce se c'è il germe. Non so, io mi ricordo che addirittura ai tempi del Covid, prima di fare il vaccino, c'era qualcuno che diceva: fatti 3 giorni di antibiotico. Come, insomma, il che fa ridere.
1: Preventivo sarebbe il vaccino, professore, ma l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che dall'inizio dell'anno ad oggi, e siamo a fine luglio, abbiamo più di 600 casi di morbillo
0: Sì,
1: in questo paese.
0: perché è diminuita la
1: L'adesione?
0: vaccinazione,
1: Certo.
0: quindi è molto semplice. Le vaccinazioni proteggono dalla mortalità, però molta gente non riesce a accettare questa idea. Purtroppo abbiamo tante opinioni.
1: Ecco, professore, ma come si fa a tornare non solo a quell'autorevolezza della medicina che quindi insomma, permetteva anche un'adesione un po' più tranquilla, ma anche l'eliminazione o il contenimento di tutte le bufale, le fake news che girano sul web, sui social, che poi terrorizzano le persone, che muoiono proprio perché non hanno fatto un
0: Ci
1: vaccino?
0: vorrebbe un Ministero della Salute che non abbiamo, e cioè che sorvegli, che non possono essere soltanto le regioni, ci deve essere una sorveglianza adeguata da parte del Ministero della Salute, ci devono essere delle regole, ci devono essere degli obblighi, perché io sono libero di farmi del male, ma il momento in cui faccio male a me, ma anche agli altri, lì devo essere controllato. Noi, per esempio, utilizziamo 50 miliardi di sigarette all'anno. Pensiamo a tutte le sostanze che vanno in giro. Quelle non nuociono solo a chi fuma, nuociono a tutti noi. Questo non dovrebbe essere possibile.
1: Professore Garattini, infine io le voglio chiedere, con tutti i farmaci innovativi, uno pensa all'oncologia, ma ci sono le nuove molecole per il colesterolo che stanno arrivando, per soprattutto quello resistente ai farmaci, gli analoghi GLP-1 che sono una rivoluzione per obesi e quindi anche proteggono da un punto di vista cardio e naturalmente per altre patologie, soprattutto le autoimmuni. Stanno arrivando molte molecole che sono stracostose ed allora, visto che la coperta poi è quella, come si riesce a accontentare tutti, ma soprattutto a garantire la salute di
0: Beh,
1: tutti?
0: l'uso deve essere un uso razionale, cioè questi anti-obesità li devo usare solo nel diabetico perché diminuiscono anche la glicemia, li devo usare solo in quelli che devono perdere tanti chili, non per quelli che devono andare in
1: In
0: spiaggia col
1: spiaggia.
0: bikini, insomma. Quindi è tutto un problema che dipende dalla capacità del medico di utilizzare bene i farmaci, ma il medico è ossessionato dalla pubblicità e dalla informazione di chi vende e quindi ha scarsa libertà di giudizio. Manca in Italia qualsiasi informazione indipendente. C'è una rivista francese che si chiama Prescrire, che è una rivista indipendente, che recentemente ha citato che almeno 80 farmaci non dovrebbero essere rimborsati perché i danni sono superiori ai benefici. Se controllate quanti sono rimborsati dall'AIFA, almeno l'80% sono rimborsati dall'AIFA. Questo ci dice che abbiamo spazio per migliorare.
1: Infine, professore, le voglio chiedere, ad un giovane che vuole fare il suo mestiere, il farmacologo, lei che cosa consiglia?
0: Consiglio intanto di avere le caratteristiche, cioè la voglia di conoscere, una grande curiosità, ma di avere anche la capacità di esprimersi con coraggio, perché purtroppo molto spesso bisogna dire cose che non sono così simpatiche.
1: O agli
0: che
1: non uni sono così, o agli altri?
0: A tutti. non sono così semplici da accettare sia da parte del pubblico, sia da parte dei medici, sia da parte di chi produce.

0: Zelensky. Pronto un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa. Prevede la tregua e il ritiro delle truppe e una zona franca. Respinge poi la richiesta di elezioni in piena guerra. Sarebbero uno tsunami per il paese. Fermo e multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge che prevedono soccorsi gestiti dagli stati e non dalle ONG. Il 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto di Amatrice, il Papa al termine dell'Angelus, garantire la ricostruzione. Domani la visita di Meloni per la commemorazione, speciale di Renews 24 a partire dalle 10 di domani. Il rapper Tony Boy, al secolo Anthony Huber, arrestato a Milano, in casa aveva droga e una pistola con matricola a brasa, la perquisizione della polizia all'alba nella sua abitazione dopo un controllo in auto. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo e da domani le città tornano a ripopolarsi, rientro completo previsto per la prossima settimana. Prima giornata di campionato, oggi in campo il Milan a Torino e la Juve a Frosinone, Italia leader nel medagliere dei Giochi del Mediterraneo, 6 ori, 10 argenti e 3 bronzi. Le 19 in punto, di nuovo in diretta su Renews 24, apriamo questa edizione con l'Ucraina e con le celebrazioni per la festa della bandiera. Zelensky riceve le delegazioni dei paesi nordici e baltici, respinge le ipotesi di elezioni e rilancia invece un nuovo piano di pace sul campo. Intanto le forze russe colpiscono la rete ferroviaria ucraina. Andiamo a Kiev per fare il punto con il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, allora un Zelensky davvero a tutto campo che parla alla vigilia di quello che per l'Ucraina è l'anniversario dell'indipendenza. Con gli Stati Uniti e gli alleati, ha detto il Presidente, abbiamo preparato un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Ma ha detto anche altro, no alle elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Ha detto che l'Ucraina ha bisogno urgente di circa 300 Patriot per poter contrastare circa 600 missili balistici russi, anche perché Putin, dice Zelensky, cerca l'escalation dato che il suo consenso è in calo. Zelensky che però deve fronteggiare la nuova sfida dell'ex ministro Fedorov, ha delle domande sulla corruzione a cui rispondere. Tutto questo mentre qui a Kiev stanno arrivando i leader dei paesi baltici, sono arrivati poi i leader dei paesi baltici e nordici per presenti domani alla riunione in formato ibrido dei volenterosi e continuano gli attacchi sul campo, quelli russi in particolare, una strage sfiorata per un drone sulla locomotiva di un treno con 600 persone diretto a Odessa e ancora nella notte altri droni, altri feriti in particolare nella zona di Kharkiv. È tutto per ora qui da Kiev, a te.
0: Ed anche a Roma si celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina con il corteo organizzato a Piazza della Repubblica per ribadire il sostegno al paese da 4 anni e mezzo sotto i raid russi. Sentiamo Antonello Travaglini.
2: Sì, buon pomeriggio da Piazza della Repubblica. Qui tra poco partirà il corteo organizzato dalla comunità ucraina a Roma per celebrare il 35esimo anno di indipendenza del paese che cade domani 24. Attraverserà la capitale e per concludersi poi in via dei Fori Imperiali. È una manifestazione che cerca di mantenere alta l'attenzione su una guerra che si protrae ormai da oltre 4 anni e che ha colpito non solo obiettivi militari ma anche ospedali, scuole, abitazioni e spezzato intere famiglie. Noi abbiamo ascoltato l'ambasciatore ucraino in Italia Igor Brusilov e lo facciamo ascoltare poi. Linea allo studio.
3: Una giornata non solo simbolica, è una vera festa perché il paese può realizzarsi finalmente. Si tratta di una vera lotta, di una vera libertà, di un paese che vuole vivere, che vuole sviluppare, che vuole essere la voce forte nel mondo, sulla scena globale. E lottiamo per vivere, per essere, che c'è la gente nostra che si vede e si sente per quello che fa ogni giorno questa

0: lotta dove dobbiamo comunque vincere tutti insieme, tutti in unità.
1: Sull'altro versante del conflitto, droni ucraini colpiscono le infrastrutture energetiche e siti industriali russi. Putin minaccia attacchi più duri e distruttivi contro Kiev. Allora, stiamo dal Vaticano, dal Vaticano arriva l'unico spiraglio di dialogo, invece andiamo a Mosca per tutti gli aggiornamenti con la corrispondente Liana Mistretta.
2: 128 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni. Nel mirino di Kiev ancora una volta gli stabilimenti dei colossi del commercio online. È stata la volta la scorsa notte per la seconda notte di seguito degli stabilimenti di Azon. Dopo Samara sono stati colpiti quelli di Orenburg. Si è sviluppato un vasto incendio, 300 i dipendenti che sono stati evacuati. Attacchi che sono sempre più frequenti e che creano danni all'economia russa, danni che sono stati riconosciuti perfino dal presidente Putin, che ieri è intervenuto al congresso del partito Russia Unita, il partito di maggioranza da lui fondato in vista delle elezioni parlamentari del 20 settembre. Putin ha detto che più si fa difficile la situazione al fronte, più gli attacchi di Kiev diventano barbari, così li ha definiti, e poi in un'intervista ha anche detto che l'Ucraina ha scoperchiato, per così dire, un vaso di Pandora colpendo l'economia russa, ma la risposta di Mosca sarà distruttiva, ha detto. Putin ha anche detto che il conflitto andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. Mosca si dice aperta al negoziato, ma secondo Putin le proposte ricevute finora da Kiev sono state inaccettabili. Linea a voi.
1: E noi spostiamoci in Medio Oriente, dove nessuno dei fronti sembra riuscire a stabilizzarsi. Attacchi israeliani in Libano e a Gaza, mentre in Cisgiordania l'IDF ha ucciso un 14enne palestinese e Hamas rivendica un'aggressione con un coltello ai danni di un cittadino israeliano. Da Gerusalemme ci aggiorna l'inviata Perla Di Poppa.
3: Bombardamenti su Gaza perché c'è una vittima giovanissima, un bambino di appena 4 anni morto in ospedale per le ferite riportate. Siamo nella zona di Al-Zuwaida, nel centro della striscia di Gaza, ma oggi su Gaza ci sono stati altri 2 bombardamenti con altre 2 vittime. Dunque Netanyahu va avanti nonostante l'appello a fermare i bombardamenti sia arrivato dallo stesso Trump. E poi lo dicevate, in Cisgiordania un ragazzino di 14 anni è stato ucciso con un proiettile sparato nel petto durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Askar. Siamo a est di Nablus. Restiamo sempre in Cisgiordania, nella zona di Gerico, perché è stato catturato dopo una caccia all'uomo di diverse ore il presunto responsabile dell'accoltellamento che vedete nelle immagini di videosorveglianza di un israeliano di 24 anni. Si tratta di un ragazzino palestinese di 16 anni e Hamas aveva subito rivendicato questo atto come un attacco terroristico. A voi.
1: E intanto la Repubblica Islamica rilancia la sfida agli Stati Uniti. Non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente Pezeschian dopo gli avvertimenti di escalation da parte dei Pasdaran. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
4: A poche ore dal D-Day economico minacciato da Trump, l'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno, armi che sarebbero più distruttive delle precedenti. Mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e potranno essere colpiti. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno. E il presidente Pezeschian dice che il memorandum è un ottimo punto di partenza per uscire dallo stallo. Poi, rivolto alla Casa Bianca, aggiunge che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeschian. Poi afferma che l'Iran non si arrenderà mai.
1: E la guerra ibrida di Teheran minaccia anche il Regno Unito. Un'incursione informatica senza precedenti ha infatti spento per 4 giorni una centrale elettrica britannica, con le autorità che mantengono il massimo riservo sull'impianto colpito mentre vanno avanti le indagini. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
5: L'Iran ha bloccato una piccola centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico. Lo rivela il quotidiano Telegraph. Secondo la ricostruzione, a paralizzare l'impianto lo scorso luglio sarebbero stati hacker affiliati al regime di Teheran. Il sabotaggio sarebbe avvenuto in concomitanza con una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno interessato 12 stati americani. I funzionari britannici non specificano quale sarebbe la centrale elettrica colpita per motivi di sicurezza. L'impianto è rimasto fuori servizio per 4 giorni. L'interruzione non avrebbe avuto alcun impatto sulla produzione di energia del paese. L'incidente è stato segnalato al National Cyber Security Center. Per le agenzie di intelligence britanniche resta alta l'allerta sugli attacchi hacker delle strutture sensibili del paese ad opera di sabotatori legati a Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. In passato gli incidenti più gravi hanno riguardato il blocco del sistema del Servizio Sanitario Nazionale e degli impianti di produzione commerciale, in particolare le linee di produzione della Jaguar.
1: Parliamo adesso di carburanti, con lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio che resterà in vigore sino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando di fatto lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e il 26 agosto, anziché di un solo giorno come era previsto inizialmente. E sui temi economici e sul caro carburanti si riaccende il dibattito politico. E allora facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
6: Sì, dunque la massima attenzione sulle risposte che verranno messe in campo contro il caro carburanti nel campo della maggioranza. Fratelli d'Italia guarda intanto al meccanismo delle accise mobili per poi valutare un intervento mirato sulle singole filiere e sui trasporti, perché il nodo è appunto quello delle risorse, motivo per cui nel campo della maggioranza la Lega invece guarda con favore all'ipotesi della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Un intervento sugli extra profitti la Lega l'aveva caldeggiato anche per quanto riguarda le banche, ipotesi che invece vede una forte cautela di Forza Italia, che intanto guarda avanti al capitolo fiscale in vista della prossima legge di bilancio per una detassazione delle tredicesime, per una riduzione delle aliquote IRPEF sui redditi inferiori ai 60.000 euro. Punti su questo su cui c'è la convergenza delle forze di maggioranza. Opposizioni che vanno all'attacco: le misure tampone adottate finora non bastano più, dice dal PD Elly Schlein, che invita il governo a valutare una tassazione sulle imprese energetiche, sugli extra profitti delle imprese energetiche, anche prima della decisione europea, per poter finanziare una misura che favorisca in modo strutturale il calo del costo dell'energia. 2,5 milioni finora sulla riduzione delle accise andate ai petrolieri. Attacca Alleanza Verde e Sinistra, che chiede appunto la tassazione sugli extra profitti e anche una bolletta sociale per il ceto medio. Per rispondere al caro carburante, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, serve un CDM straordinario. Ed è tutto, a te.
1: E domani, 24 agosto, ricorreranno i 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia. Già da questa sera le celebrazioni per ricordare le vittime. Si inizierà da Cumoli, dove c'è la nostra inviata. Prima di andare da lei vi ricordo però l'appuntamento a partire, lo vedete anche nella nostra grafica, dalle 10 di domani con lo speciale. Andiamo, dicevamo, da Cumoli, dalla nostra inviata Giuseppina Testoni.
7: Buonasera da Cumoli, che è ancora un paese fantasma dopo 10 anni. Proprio qui ci fu la sera del 24 agosto del 2016, la notte del 24 agosto, l'epicentro del sisma di magnitudo 6.0. Ci furono 11 vittime. Questo è quello che rimane del paese dove allora vivevano 400 persone. Macerie alternate a cantieri che sono però ancora tutti in divenire. Da allora nessuno è ancora tornato nella propria abitazione. E su questo noi poco fa abbiamo fatto il punto con il sindaco di Cumoli, Mauro Tolomei. Sentiamo le sue parole.
8: Ci dobbiamo sbrigare, perché altrimenti la disgregazione del tessuto sociale, che è già in atto, continuerà e continuerà in maniera quasi irreparabile. Quello che va salvaguardato sono i giovani, perché ci sono alcuni, oltre le persone anziane ovviamente, ma i giovani che hanno resistito e che fanno facilità a crearsi una famiglia e ad avere soprattutto lavoro, lavoro, lavoro.
7: Qui ad Cumoli 11 persone persero la vita, tra loro un'intera famiglia, madre, padre, 2 bambini, 8 anni e appena 8 mesi. Sulla loro casa crollò letteralmente il campanile della chiesa di San Francesco. Lo dicevi, questa sera ci sarà una veglia alle 21, o partiranno proprio dunque da qui, dall'epicentro del sisma, le celebrazioni per ricordare i 10 anni dal terremoto del centro Italia. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: E domani, come anticipato e come potete vedere nella nostra grafica, a partire dalle 10 lo speciale di Rai News 24, uno speciale dedicato appunto ai 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia provocando 299 vittime, ospiti, testimonianze e ricordi di quella notte e dei giorni successivi raccolti dai nostri inviati sul territorio. Ascoltiamo allora alcune di queste storie raccolte in questi giorni da Emanuela Bonchino, Marco Aquili e Stefano Corradino.
9: È stato un momento duro che ricordiamo con grande sofferenza, però siamo stati costretti a chiudere perché comunque il locale era completamente distrutto.
10: Enrico Mazzaroni è uno chef stellato, ma la sua stella Michelin l'ha conquistata dopo il sisma del 2016 che ha fortemente danneggiato il suo ristorante agriturismo. Come tanti sfollati, per continuare a lavorare è stato costretto a delocalizzare sulla costa.
9: Noi siamo andati a Porto Recanati, siamo stati lì 2 anni, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, siamo stati bene, però poi c'è stato il richiamo della montagna e noi avevamo una piccola struttura che è questa qui, era nostra, era di famiglia, e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di lasciare il mare e di tornare sulle montagne.
10: Ricominciando con coraggio con il suo staff mentre tutti abbandonavano queste terre. Avete ricominciato e solo dopo è arrivato il riconoscimento.
9: Dopo circa 3 anni, per la precisione.
10: La stella Michelin,
9: sì, esatto. La stella Michelin prima e la stella verde poi, per la sostenibilità. Quindi per noi è stato veramente una grande sorpresa. Quando stavamo qua su e ormai avevamo perso tutte le speranze, è arrivata. E quindi questa stella ci ha un po' illuminato. Un po' illuminato me, ma forse ha un po' illuminato tutto il territorio. Ha illuminato il fatto che tornare voleva dire potercela fare.
11: Abbiamo scavato da pochi minuti dopo l'evento, per un giorno abbiamo scavato ininterrottamente per tirare fuori le persone.
12: Gaetano, cittadino di Amatrice, pochi minuti dopo la violenta scossa si è precipitato subito nelle strade più colpite per scavare a mani nude e aiutare le tante persone che sono rimaste sotto le macerie.
13: E siete riusciti a trovare persone che erano fortunatamente vive?
11: Sì, ma non abbastanza, diciamo. Quella notte rimarrà sempre un rammarico di magari non essere riusciti a fare il massimo di quello che si poteva fare.
12: È una ferita sempre aperta per tutti i cittadini e a 10 anni di distanza la ricostruzione è lenta e Amatrice si è spopolata, anche se alcuni cittadini come Francesco e Angela hanno fatto una scelta in controtendenza per loro due e per il figlio nato pochi giorni prima del terremoto. Voi dal nord avete deciso proprio di venire ad Amatrice a lavorare, perché?
14: Perché la qualità della vita è molto più importante di tutto il resto, ma anche la gente stessa ha un altro modo di concepire il tempo.
15: Qualche giorno fa hanno riaperto il corso e per noi è stato molto emozionante e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete partato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Vedere crescere un figlio e che ti dice una cosa del genere è molto importante, profondo.
1: A Rimini, l'Angelus del Papa, dopo il bagno di folla di ieri per il meeting di Comunione e Liberazione, il Pontefice oggi ha ricordato l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e poi lanciato un appello proprio a 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, chiedendo di sostenere la ricostruzione. Sentiamolo.
16: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Oggi terza giornata al meeting di Rimini, al centro i più stretti temi di attualità, dalle guerre sino all'emergenza climatica e al lavoro. Andiamo dal nostro inviato Alessandro Marchetti.
17: Il presidente dell'INPS Fava ha lanciato la proposta all'esecutivo di istituire una terza gamba previdenziale, quindi un terzo assegno, tramite un fondo, in particolare un libretto di risparmio che lo Stato potrebbe aprire per i neonati. Sentiamo allora le parole del presidente dell'INPS Fava, poi la linea torna a voi.
18: La proposta è molto semplice, va incontro a che cosa? La possibilità di avere un terzo pilastro. Io sono il primo pilastro e il primo pilastro è fondamentale, il pilastro su cui si fonda, il pilastro principale su cui si fonda tutta la nostra protezione sociale, tutto il welfare. Se non ci fosse questo primo pilastro ci sarebbero dei problemi. Ma per i giovani, a questo pilastro, se questo primo pilastro lo integriamo con un secondo e con un terzo, che è molto attuale, un terzo a capitalizzazione, ecco che i nostri giovani d'oggi, futuri pensionati, probabilmente si troveranno una pensione assolutamente idonea e all'altezza delle esigenze di quel tempo.
1: Disposto un fermo di 45 giorni per una delle navi della ONG tedesca Sea-Watch, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla e dice grave violazione per non aver coinvolto le autorità competenti libiche in un soccorso. La replica di Sea-Watch: noi non collaboriamo con i criminali. Intanto l'Organizzazione Internazionale dei Migranti conferma il naufragio di un barchino con 15 tunisini a bordo. Sentiamo Angela Caponnetto.
19: Un lungo fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, che secondo le nostre autorità nell'ultimo soccorso di 6 persone del 13 agosto scorso non ha rispettato le indicazioni della Guardia Costiera libica. Una grave violazione della normativa, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sottolinea anche che sono gli stati competenti e non le ONG a gestire e coordinare i soccorsi in mare, rivendicando il crollo degli sbarchi e il raddoppio dei rimpatri. La ONG risponde che chi salva vite in mare non collabora con i criminali libici, che lasciano persino abbandonati in mare i corpi delle vittime dei naufragi, come documentato la settimana scorsa. La Sea-Watch 5 fa parte della flotta civile, che al momento è composta da una ventina di unità, di cui 10 battono bandiera tedesca, sulle quali è concentrata l'attenzione del Viminale per chiedere a Berlino una compensazione sui dublinanti, i richiedenti asilo trasferiti dall'Italia in Germania, che ora il governo tedesco chiede di riprendere come altri stati dell'Unione. Secondo i dati del Viminale sarebbero poco più di 3.000 migranti sbarcati nei nostri porti da navi ONG da inizio anno, 2.200 da navi tedesche, circa il 12% sul totale dei 18.000 approdati nei primi 8 mesi dell'anno. Intanto dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni arriva la conferma del naufragio di venerdì scorso tra Tunisia e Libia, in cui sono annegati 14 tunisini. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale.
1: Droga, una pistola con matricola Brasa e una cinquantina di munizioni e quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne molto noto tra i giovani con 1 milione di follower su Instagram. Tony Boy è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano. Il servizio di Davide Gangale.
20: Dai, fatemi vedere il mandato. Fatemi vedere il mandato.
21: Fatemi vedere il mandato, protesta Tony Boy, nome d'arte di Antonio Huber, lasciando intendere ai follower di essere vittima di un abuso. La perquisizione invece è legittima e averla trasmessa in diretta sui social fa scattare per lui un'apposita denuncia. Il rapper, arrestato a Milano dalla polizia, è accusato di detenzione di armi clandestine e di droga a fini di spaccio. Tutto nasce da un controllo per strada in zona Città Studi. Tony Boy, 26 anni, origini padovane, è in auto assieme a un amico sudanese. Una volante si avvicina, ma i due si allontanano. Dicono di dover recuperare i documenti nella casa di fronte, quella del rapper. Poi però chiudono il cancello, impedendo agli agenti di seguirli. Lascio il ristorante nel tribù. Sul sedile posteriore dell'auto i poliziotti trovano una dose di cocaina, quindi decidono di perquisire anche la casa. All'interno altri 4 grammi di polvere bianca, uno di marijuana, 8 di hashish e una bilancia di precisione, una pistola con matricola a Brasa e una cinquantina di munizioni. Tony Boy ora è in carcere a San Vittore, l'amico con precedenti per droga denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale.
1: A riposto nel Catanese una donna di 34 anni è stata trovata senza vita, impiccata. L'allarme è scattato all'alba in seguito al fumo causato da un incendio che proveniva dall'abitazione. Sentiamo Lucia Basso.
22: Un incendio nel cuore della notte, poi dentro un appartamento al piano terra la scoperta del corpo di una donna. Sono le 4:30 quando una vicina dall'allarme in via Circunvallazione a Riposto.
23: Sì. Sentiva il rumore, il cane abbaiava e... e l'ha messa in allarme. Ha girato da qua e si è resa conto, ha chiamato i pompieri.
22: I vigili del fuoco entrano nella casa e trovano Noemi Impellizzeri, 34 anni, impiccata. Ma sulla morte ci sono ancora molti punti da chiarire e non si esclude neppure una possibile messa in scena. I familiari disperati, lontano dalle telecamere, escluderebbero il suicidio. I carabinieri ricostruiscono le ultime ore della donna. Sentito anche l'uomo che frequentava, avrebbe raccontato che Noemi aveva preannunciato il gesto. Lui però non avrebbe dato peso a quelle parole. Nella casa, rilievi scientifici e sopralluogo del medico legale. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a chiarire cosa sia realmente accaduto.
1: E a Palermo continua l'indagine epidemiologica dopo il caso della bimba non vaccinata per la differite morta a 4 anni, mentre si indaga a tappeto tra gli iscritti nelle scuole della zona per verificare l'obbligo vaccinale. Agnese Licata.
0: Ci aspettiamo una grossa affluenza come già avvenuto venerdì. Infatti in alcuni presidi il vaccino è andato esaurito.
5: Nel centro dell'ASP di Palermo, dove vengono conservati i vaccini, sono pronte le dosi del siero antidifterico che domani saranno consegnate ai centri vaccinali. Le scorte non mancano. La notizia della morte della piccola di 4 anni per difterite e contagio del cuginetto hanno spinto molti a recarsi nei centri per vaccinare i propri figli. Per questo l'ASP ha deciso di portare avanti una serie di misure.
0: Intanto offrire quanto più vicino, direi a chilometro zero, all'offerta vaccinale. Abbiamo riaperto Monreale, abbiamo riaperto Villa Abate, stiamo cercando di riaprire il villaggio Santa Rosalia. Dopodiché abbiamo intenzione di iniziare una campagna nelle scuole di diffusione tramite ovviamente la sensibilizzazione dei genitori.
5: Il tema infatti è rassicurare e convincere le famiglie che i vaccini sono sicuri e che hanno garantito la scomparsa di malattie come la difterite, ma anche il vaiolo, la polio, che fino alla prima metà del Novecento colpivano e uccidevano migliaia di bambini ogni anno.
0: Obbligo vaccinale che, come si sa, è gestito molto su quella che è la coscienza personale, su quella che sono le scelte che fa la famiglia, e quindi possiamo agire in una maniera sicuramente incisiva, ma nello stesso tempo non possiamo fisicamente obbligare.
5: Sul fronte scolastico la scelta è quella di stringere i controlli.
0: L'iscrizione a scuola con un certificato e non con una prenotazione dovrà diventare il tema principale. Poi, d'accordo con l'ufficio scolastico provinciale, stiamo studiando delle strategie di maggiore monitoraggio di quelli che sono gli eventuali soggetti che sfuggono all'obbligo vaccinale.
5: Intanto va avanti l'indagine epidemiologica, tamponi e profilassi antibiotica per scongiurare il rischio di un focolaio.
0: Stiamo ricostruendo tutti i contatti che ci sono, tutte quindi le persone che hanno avuto rapporti con questo nucleo familiare, e sono una quarantina di persone almeno.
1: Weekend di controesodo in tutta Italia, oltre 21 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS. Alle 12 di oggi il 6% in più rispetto allo scorso fine settimana. Nonostante il traffico e l'ondata di maltempo che ha interessato alcune zone d'Italia, nella circolazione non si sono però registrate particolari criticità. Dal pomeriggio però si sono verificate code e rallentamenti sulla 2 autostrada del Mediterraneo in direzione nord, quindi verso Salerno. E in questo fine settimana di agosto è ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza. Vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari, mentre pareggio 1-1 tra Udinese e Como. Oggi tocca a Frosinone, Juventus, Torino, Milan, Venezia, Lecce ed Atalanta, Sassuolo. Sentiamo Gianluca Semprini.
2: Bentornato campionato, 10 gol, spettacolo e ovviamente polemiche negli anticipi della prima. L'Inter inaugura la stagione con la cannonata di Çalhanoğlu, il Monza resiste e pareggia con il portoghese Varela, terzo gol stagionale per lui, ma nella ripresa pizzignacco con un'uscita infelice regala l'assist a Zielinski del 2-1 prima della perla di Pio Esposito con un colpo di tacco a dimostrare classe e muscoli per una stagione da protagonista. Chiude Bissek a conferma della potenza e prepotenza dei campioni d'Italia. Più equilibrio tra Udinese e Como, in vantaggio i friulani con il colpo sotto di Camarà, il pareggio rapace di Bomber Duvicas porta Fabregas a sognare la prima vittoria stagionale, ma alla fine si deve accontentare dell'1-1. In serata l'esordio atteso di Allegri, il Napoli già sua immagine e somiglianza, prima aspetta e soffre, poi negli ultimi minuti sfodera la carta De Bruyne che entra e segna. La rabbia di De Rossi trasforma la spintarella dell'olandese sulla rete del vantaggio in una delle cose più brutte subite in carriera. Chiude Vergara, anche lui appena entrato, Allegri avverte le rivali, è solo l'inizio, c'è da migliorare. Negli stessi minuti in cui a Parma il Cagliari trova il gioiello di Alessandro Romano, ventenne svizzero di passaporto italiano. Può essere una delle rivelazioni di questo campionato. Si continua oggi l'esordio alle 18.30 della Juventus a Frosinone. La grande curiosità è per la serata con i debutti in panchina di Amorim e Abate. Torino-Milan promette gol e spettacolo, così come a Bergamo, Atalanta-Sassuolo con l'esordio di Sarri ed Aquilani.
1: 100 anni fa moriva a New York a soli 31 anni Rodolfo Valentino, primo grande seduttore e mito della storia del cinema. Vediamo allora il servizio di Alessandra Sacchetta.
3: È considerato il primo Latin lover della settima arte, nonostante il cinema non avesse ancora la parola. Rodolfo Valentino trasformò il corpo maschile in immagine di massa. Aveva appena 31 anni quando morì a New York il 23 agosto del 1926. La causa fu la conseguenza di un'appendicite acuta con un'ulcera gastrica perforata, che insieme vennero ribattezzate la sindrome di Valentino. Tutto quello che riguarda il suo corpo è diventato storia del cinema e dello spettacolo. Mai prima di lui nessun attore del cinema muto aveva un tale controllo del primo piano e della microespressività. Gli occhi truccati sono il motore dell'azione, non guardano solo la sua partner, ma anche lo spettatore. Non dimentichiamo che l'attore italiano si è formato come ballerino di tango. Questa capacità gli ha insegnato a trasformare il movimento in relazione con il pubblico, dove lo sguardo spesso precede l'azione. Da Rodolfo Valentino c'era e c'è ancora da imparare. A 100 anni dalla morte, al suo funerale, tenutosi il 30 agosto a New York, parteciparono 100.000 persone ed ancora oggi in tanti cercano di imitare il suo stile.

0: Le 19.30 riprendiamo con un riepilogo delle principali notizie di oggi, a partire dall'Ucraina, con le celebrazioni per la festa della bandiera. Il presidente Zelensky parla di un piano concordato con Stati Uniti ed Europa che prevede una tregua e la creazione di una zona franca. Nessun segnale positivo arriva da Mosca, dove Putin minaccia Kiev. L'attuale governo ucraino ha fondato lo Stato sull'ideologia neonazista, non lo tollereremo, e dove la visita degli inviati USA Witkoff e Kushner è stata, almeno per il momento, rinviata. E poi il terremoto di Amatrice il 24 agosto di 10 anni fa nel centro Italia, il sisma che fece 299 morti. Da stasera ad Accumuli iniziano le commemorazioni e domani mattina alle 10 lo speciale di Renews 24 con ospiti, testimonianze e ricordi di quella notte e dei giorni successivi. Ma questo è anche un weekend di controesodo in tutta Italia. Sono oltre 21 milioni i veicoli che hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS sino alle 12 di oggi. Il 6% in più rispetto allo scorso fine settimana. Nonostante il traffico e l'ondata di maltempo che ha interessato alcune regioni, non sono però state registrate criticità nella circolazione. Dal pomeriggio però si sono verificate alcune code e rallentamenti sulla A2, autostrada del Mediterraneo, in direzione nord, quindi verso Salerno. Infine il calcio, con la prima giornata di Serie A, con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza. Vincono anche Napoli e Cagliari. Pareggio invece 1-1 tra Udinese e Como. Oggi in campo Frosinone Juventus, con la Juventus in vantaggio 1-0 alla fine del primo tempo, e poi Torino Milan, Venezia Lecce e Atalanta Sassuolo. Queste le principali notizie di oggi. E ripartiamo parlando di Ucraina. Dicevamo, l'Ucraina che commemora i 35 anni della sua storica dichiarazione di indipendenza, mentre è nel mezzo del quinto anno di guerra. Il nostro inviato Daniele Lorenzetti ha raccolto due storie emblematiche della resistenza e dei dubbi di un popolo. Vediamole.
1: 35 anni di indipendenza dentro il quinto anno di guerra. L'Ucraina li corre così, sotto la minaccia dei missili e il sole dolce di fine agosto, con 1.400.000 veterani e 2 milioni di renitenti alla leva. Andriy, il nome di fantasia, oggi vive nell'ombra, per scelta, le provviste per 6 mesi, un piano per sparire nelle paludi se lo verranno a cercare.
2: Non voglio fare il soldato perché non so dire chi ha ragione e chi ha torto.
1: Lui faceva il riabilitatore, lavorando con i bambini. All'età della mobilitazione non può lasciare il paese.
2: Mi sento un ribelle a questa situazione, a questo gioco politico. Alla fine lo pagano la classe media e le persone semplici.
1: A gennaio è scappato da un campo militare di getto una mattina. Vedevo favoritismi, permessi concessi ad alcuni e non ad altri.
2: Puoi essere molto ottimista il primo anno, il secondo, il terzo, ma se poi vedi gli stessi risultati, forse sei tu che devi cambiare conclusioni.
1: Il caricatore appoggiato sulla schiena 12 ore al giorno senza un cavo, Alexander non sente più nulla. Dal collo in giù, dal 5 maggio 2022, quando un proiettile russo lo colse di spalle alla spina dorsale durante l'offensiva su Kherson.
3: Ho iniziato a perdere sensibilità alle gambe e poi tutto il resto. In ospedale non potevo più muovermi.
1: Oggi un neurotrasmettitore gli ha cambiato la vita. Gli occhi danno un segnale al cervello, i muscoli eseguono. Come un uomo bionico, Alexander sorride e racconta.
3: Quando dormo mi sembra di volare, senza gravità. La mia mente fluttua come in un altro universo.
1: I medici gli avevano dato l'1% di chance. Oggi gareggia, ha organizzato il primo torneo di sport elettronici per reduci, progetta una vita da imprenditore. Ha un figlio più grande, una figlia di 3 anni nata sotto le bombe.
3: Una pace vicina non ci sarà. Putin non si ferma. Al tavolo dobbiamo arrivarci da posizioni di forza.
1: Presto, ci assicura, tornerà a dare una mano in battaglia.
3: Diciamo che sì, mi sento come una batteria, una carica morale anche per gli altri.
0: La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase con il D-Day minacciato dal presidente americano Trump. L'Iran accusa Washington di terrorismo economico e promette vendetta, ma il presidente iraniano Pezeshkian sembra smorzare i toni ed elogia il memorandum di pace siglato con gli USA. Su questo abbiamo sentito Nima Baeli, analista esperto di Iran.

0: che Pesceschiani in qualche maniera cerca di tenere vivo quella bozza di memorandum che era stata fatta. Non a caso il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato la sua controparte egiziana cercando di tenere vivo questo progetto. Tuttavia, abbiamo visto in questi 60 giorni appena scaduti che non è stato rispettato ed è verosimile che la frangia, quella più combattiva, più assertiva della Repubblica Islamica, guidata dalla nuova generazione di Pasdaran, probabilmente proverà a fare un colpo più forte a ridosso, a mio parere, delle elezioni americane. La questione dello stretto di Hormuz, tutte le varie questioni, sono strumenti negoziali da parte di questa frangia assertiva per cercare di arrivare a un negoziato il più possibile positivo per Teheran.
1: Senti, quanto è concreto il rischio di escalation a questo punto? Perché il Teheran ha risposto agli annunci dell'amministrazione Trump che risponderanno punto su punto a eventuali contromisure economiche.
0: Certo, questo è un elemento che ha caratterizzato la condotta di questi 60 giorni di guerra. Questa nuova frangia di Pasdaran ha risposto punto per punto, colpendo infrastrutture energetiche quando sono state colpite. La minaccia da un punto di vista economico, invece, a mio parere, è molto meno tagliente, alla luce del fatto che Teheran è isolata economicamente, se non con i paesi più vicini e con la Cina. Tuttavia, Teheran sarà in grado, tramite appunto il controllo dello stretto di Hormuz e di Bab el-Mandab, tramite i propri alleati Houthi, di poter stringere ulteriormente, di esternalizzare ulteriormente il costo di questa guerra, a mio parere, come detto, punto a ridosso dell'elezione di novembre.

0: Andiamo adesso a Taranto per il secondo giorno di competizioni ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Questa mattina altre medaglie azzurre dopo l'ottima giornata di ieri, ma ci racconta tutto in diretta la nostra Novella Calligaris. Novella.
1: Eh sì, è iniziata molto bene la giornata con ben 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo per quanto riguarda la canoa. Insomma, l'acqua qui a Taranto domina non solo nella cerimonia di apertura ma anche tra gli atleti, tra i nostri atleti che vincono proprio sopra o dentro l'acqua, perché adesso io mi trovo al centro natatorio della Torre d'Alaia e devo dire anche qui è stata un'altra pioggia di medaglie. Ci sono ben 5 ori, 6 argenti e 2 bronzi. L'ultimo oro è stato vinto da Luca De Tullio, il fratello maggiore Marco aveva rinunciato per un dolore alla spalla e lui ha fatto onore vincendo gli 800 stile libero. Questo ragazzo pugliese ovviamente è stato trainato da tutto il pubblico locale, ma direi che tutta la nazionale italiana, appunto guardando il medagliere, sta andando benissimo. Pensate che in questo momento, e la giornata non è ancora finita, abbiamo 11 ori, 15 argenti e 6 bronzi in totale di tutte le discipline. C'è stato anche un bronzo nella lotta e ci sarà una medaglia sicura o oro o argento per quanto riguarda la spada con

0: se continueremo di questo passo, se tutte le giornate pioveranno medaglie come oggi, davvero non ci sarà storia per le altre nazioni. Per il momento da Taranto è tutto, naturalmente sempre pronti a darvi tutte le aggiornamenti sul nostro medagliere, sui risultati dei nostri ragazzi. A voi studio.
1: Grazie a Novella Calligaris. Adesso un approfondimento dedicato a Roselina Archinto e i libri per bambini, l'editrice. Morta a Santa Margherita Ligure a 96 anni. Ne abbiamo parlato con un'esperta di editoria indipendente. Vediamo.
2: Torniamo a parlare della scomparsa di Roselina Archinto a 93 anni, signora dell'editoria per bambini e ragazzi. Una personalità che ha segnato pagine fondamentali, coraggiose e di grande originalità nel settore sin dagli anni 60. Per ricordarla ci colleghiamo in diretta con la responsabile della casa editrice Sinnos della Passarelli, presidente dell'Associazione Editori Indipendenti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Dunque, per lei che pubblica libri con target giovani, Roselina Archinto, possiamo dire, è stata un po' una maestra, un faro. Allora le chiedo in che cosa la sua opera si è distinta e qual è stata la sua carica innovativa.
3: Trattare i bambini seriamente, bambini e le bambine, ha portato la qualità di illustratori e di autori nel nostro paese nel 66. E quindi personaggi che si rivolgevano ai bambini e alle bambine entrando nel loro immaginario senza fare birignao, senza appunto essere pedagogisti o fare lezioni. Quindi questo è un insegnamento preziosissimo che noi editrici ed editori per ragazzi manteniamo ed è stato straordinario.
2: E poi c'è un altro aspetto, ci sono state anche firme prestigiose del design accostate al mondo dei bambini, Enzo e Ela Mari, penso a Bruno Munari e Leo Leoni per citare alcuni. Dunque, grazie a Roselina Archinto sono state proposte alla lettura firme che magari sarebbero rimaste di nicchia, invece hanno assunto popolarità anche fra i grandi. Ci vuole forza per scelte di questo tipo in un paese che si dice sia pigro alla lettura, lei che ne pensa?
3: Ci vuole forza, lungimiranza e intelligenza. Il paese è pigro alla lettura perché mancano politiche che sostengano la lettura. Leggere è un'attività compressa. Quando Archinto comincia nel 66 era un tempo completamente diverso, dove si poteva sperimentare perché avevamo i bambini e le bambine avevano molti meno stimoli, cose diverse da fare, più e meno complicate, no? Bene, lei ci ricorda e ci ha ricordato poi nel proseguire il lavoro con Baba Libri, la casa editrice che poi prosegue sua figlia Francesca Archinto, che bisogna tenacemente pensare a lavorare sui bambini e sulle bambine, e lei diceva una cosa fondamentale, la scuola, no? Noi abbiamo una scuola che fa disamorare, che non fa amare la lettura, salvando ora qui tutti quegli insegnanti meravigliosi che invece si adoperano per farlo, ma è la cenerentola dei nostri programmi, la lettura, non abbiamo biblioteche nelle scuole. Quindi io direi che questo è il valore, e quello che io penso è che bisogna continuare e pretendere politiche per la lettura, e Archinto ci lascia questa eredità e responsabilità, io direi, importante.
2: E poi Roselina Archinto credeva molto anche alle biografie, o meglio alle vite degli scrittori raccontate da loro stessi attraverso le corrispondenze. Era il tempo delle lettere, il suo. Oggi che cosa rimane di quell'esperienza?
3: Beh, rimane un patrimonio enorme, fondamentale, perché noi abbiamo, grazie a lei, grazie alla casa editrice che si chiamava col suo nome, i carteggi dei più grandi letterati, dei più grandi artisti, non solo contemporanei ma anche del passato. Ecco, allora questi libri che entrino nelle nostre case, che possano essere pezzi della nostra vita, perché ci nutrono e perché ci aprono al mondo. Questo fanno i libri e questo fa la lettura, anche quando non sono l'invenzione, anche quando sono libri, e lei in questo ci credeva tanto, anche quando sono libri che sono saggi, che raccontano, no? E quindi è davvero patrimonio preziosissimo, e io invito tutti ad andare a cercarli, i libri.

0: libri della casa editrice di Rosellina Archinto.
1: È il momento della nostra rubrica Motori 24. In questa puntata vi portiamo a bordo della rivoluzione elettrica nei cieli, dai soccorsi medici con decollo verticale ai taxi volanti per tutti. Seguiamolo insieme, poi alle 20 il nostro TG nella lingua dei segni.

0: C'è qualcosa di insolito in questo volo. Il velivolo che si alza silenzioso dalla pista non emette il solito rombo tipico dei motori a reazione. Sale verticalmente come un elicottero, poi inclina le ali e avanza come un aereo. Siamo in Germania, all'aeroporto militare di Erding, vicino a Monaco di Baviera. Quello che stiamo guardando è uno dei prototipi più grandi di aeromobile elettrico a decollo verticale mai realizzati in Europa. Si chiama Romeo, pesa 2,7 tonnellate, ha un'apertura alare di 16 metri. È un eVTOL, velivolo a decollo e atterraggio verticali, sviluppato da una startup tedesca sussidiaria di un grande gruppo tecnologico che lavora anche con la difesa federale. Ma qui nessuno pensa a spostare turisti o pendolari tra i grattacieli. L'obiettivo è molto più urgente. Volare dove serve davvero. Logistica militare, trasporto merci verso le isole, lotta agli incendi. E soprattutto, il nodo più sensibile di questa storia, il trasporto sanitario tra ospedali.
1: La nostra visione è quella di riuscire a volare in tutte le missioni in cui bisogna volare, ovvero quelle critiche. Il grande vantaggio dell'aviazione elettrica è che costa molto meno.
0: Missioni critiche, appunto, perché in Germania, come in gran parte d'Europa, i reparti d'emergenza si concentrano sempre di più in grandi ospedali specializzati, spesso lontani dai pazienti. I trasferimenti in ambulanza sono lenti, gli elicotteri di soccorso pochi e costosi. Di fronte a un ictus, a un infarto, il tempo è tutto.
1: Questo velivolo colma in qualche modo la lacuna, come un'ambulanza aerea, se vogliamo, e i pazienti possono comunque raggiungere l'ospedale in modo rapido e sicuro per le cure successive o per ulteriori diagnosi, come una risonanza magnetica o un cateterismo cardiaco.
0: Un'ambulanza nel cielo, più economica da gestire grazie a motori più semplici, più veloce di quella sull'asfalto. Ogni minuto risparmiato, per un paziente critico, può davvero cambiare il finale della storia. La sfida tecnologica però non è banale. Per decollare verticalmente, questo aeromobile consuma 5 volte l'energia necessaria al volo orizzontale. Alimentare tutto questo con le sole batterie è il nodo centrale dell'ingegneria elettrica applicata al volo. La risposta progettuale è una versione ibrida. Motori elettrici per il decollo e la propulsione, affiancati però da un motore a combustione interna che ricarica le batterie in volo, estendendo così l'autonomia fino a 800 km. Per ora Romeo vola senza pilota a bordo. L'obiettivo è certificare anche una versione con equipaggio nei prossimi anni. Un percorso lungo, fatto di test, validazioni e normative, ma per chi aspetta un'ambulanza, la destinazione vale ogni ora di lavoro.
2: Immaginate l'ora di punta in una grande metropoli. L'aeroporto è a 40 minuti in condizioni normali. Oggi il traffico è bloccato. Un velivolo elettrico a decollo verticale coprirebbe la stessa distanza in 12 minuti, sorvolando tutto. Questo è il problema che un'azienda britannica vuole risolvere, e non solo per chi può permettersi un elicottero privato. A Londra viene presentato il prototipo di produzione di un taxi aereo elettrico pensato per il trasporto urbano di passeggeri. Si chiama Valo. 6 posti, velocità di crociera superiore ai 240 km orari, autonomia di 160 km, zero emissioni operative. La cabina di lusso ne accoglie 4, ma il modello standard porta 6 passeggeri. Dietro questo progetto c'è una riflessione semplice ma potente. La tecnologia ha reso tutto più veloce, tranne gli spostamenti in città.
0: Una cosa sola è diventata più lenta rispetto a 10, 30, 50 anni fa. È la mobilità. La mobilità dentro e intorno alle aree abitate non è riuscita a stare al passo. La soluzione è sbloccare la terza dimensione, la mobilità aerea.
2: La terza dimensione. Non più strade, non più binari. Il cielo sopra le città come nuovo spazio di trasporto, accessibile a tutti, o almeno questa è la scommessa. Il velivolo può decollare verticalmente da aree urbane e atterrare nel cuore della città, senza bisogno di piste convenzionali. Un elemento centrale del progetto è la capacità bagagli. 6 bagagli a mano e 6 in stiva. Il design è stato pensato esplicitamente per i collegamenti con gli aeroporti, uno dei percorsi più frustranti per chi vive in una grande metropoli. Chi guida questo velivolo non è un pilota di linea con migliaia di ore di volo. Simon Daves è il pilota collaudatore che ha accumulato ore di test su questo prototipo durante l'anno in corso. La sua descrizione dei comandi lascia bocca aperta.
3: Really is. Super simple.
0: È davvero semplicissimo, si spinge avanti questa leva e si va avanti. Si tira indietro la barra di controllo e si sale. Ci si orienta con gli strumenti che si hanno e guardando fuori dal finestrino.
2: Intuitivo come un videogioco, dice. I tempi di addestramento sarebbero drasticamente ridotti rispetto a un elicottero tradizionale. Sul tavolo ci sono già migliaia di preordini da operatori globali, tra cui grandi compagnie aeree nordamericane. La certificazione da parte delle autorità del trasporto aereo britannica ed europea è l'obiettivo per i prossimi anni. Ma non tutti i conti tornano. Analisti del settore aerospaziale puntano il dito sui costi. Un eVTOL ha un prezzo di produzione paragonabile a quello di un elicottero, forse anche superiore. La vera scommessa è se riuscirà mai ad essere un servizio per le masse, oppure resterà una soluzione per chi può spendere quanto un volo in business class per attraversare una città. I fautori del progetto rispondono con i numeri. Un taxi aereo può completare 5 volte più tratte giornaliere rispetto a un'auto, su 6 posti invece di 1 o 2. Il vantaggio economico moltiplicato, calcolano i tecnici, è di 30 volte rispetto al trasporto su gomma. Abbastanza, sperano, per far decollare il futuro della mobilità urbana, stavolta davvero.
1: A pochi chilometri da Shanghai c'è un capannone industriale che sembra enorme finché non entra, il più grande aeromobile elettrico mai costruito in Cina e probabilmente nel mondo. Lungo oltre 17 metri, apertura all'area di 20, 5 tonnellate di peso, 10 posti passeggeri, si chiama Matrix. Esce dall'hangar lentamente, si posiziona su un'area di decollo, poi si solleva, compie 2 giri sull'area sperimentale, è rumoroso, ammettono i tecnici, ma meno di un elicottero. Nella struttura è allestita anche una plancia di simulazione di volo, è da lì che il vicepresidente dell'azienda descrive le capacità del velivolo.
0: Il V5000EM, che è il Matrix, è progettato per raggiungere una velocità massima di 280 km l'ora. La versione elettrica ha un'autonomia di 250 km, mentre la versione ibrida copre scenari fino a 1500 km.
1: Nella versione puramente elettrica, 1500 in quella ibrida. Non si parla solo di taxi urbani, l'obiettivo è la mobilità regionale. Collegare città distanti, sostituire voli a breve raggio su tratte non servite adeguatamente dai trasporti tradizionali, raggiungere zone difficili. La Cina è il paese che forse più di ogni altro ha investito nella cosiddetta economia a bassa quota. Uno spazio aereo tra qualche decina e qualche centinaio di metri di altitudine, già popolato da droni per la consegna di merci e cibo in città come Shenzhen. Il passo successivo, nella visione dei progettisti, è portarci le persone. Ma la distanza tra un prototipo spettacolare e un servizio commerciale è ancora considerevole, e a dirlo non sono i critici, lo ammettono anche gli stessi promotori di questa tecnologia. tecnologia.
0: I requisiti normativi, gli standard, saranno strettamente legati a questioni tecnologiche e di sicurezza. Questi saranno i due fattori chiave che determineranno la velocità con cui il settore potrà avanzare.
1: Tecnologia, sicurezza, norme e poi infrastrutture. Dove atterrare, dove ricaricare, come gestire il traffico aereo a bassa quota. Assicurazioni, rotte, logistica. L'economia dei taxi volanti non è solo una questione di motori elettrici e pale rotanti. Nel simulatore di volo si può già fare pratica. I controlli richiedono meno addestramento rispetto ad un elicottero convenzionale, ma volare senza formazione specifica resta fuori discussione. Mentre aspettiamo che le autorità competenti valutino le richieste di certificazione, il Matrix completa il suo volo dimostrativo e rientra nell'hangar. 5 tonnellate di alluminio e motori elettrici, 10 posti passeggeri ancora vuoti, un settore, quello dei velivoli elettrici verticali, che ha scelto la Cina come uno dei suoi laboratori più ambiziosi. Il cielo qui non è ancora aperto al pubblico, ma qualcuno sta già preparando i biglietti.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, ah, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Hachette presenta la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
2: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
1: Prima uscita solo un euro. E in più, X-Men la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99€. In edicola e su Hachette.it.
3: Entrate mortali.
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.

Zelensky, pronto un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa, prevede la tregua e il ritiro delle truppe in una zona franca. Poi il presidente ucraino respinge la richiesta di elezioni, in piena guerra sarebbero uno tsunami. Fermo e multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge che prevedono soccorsi gestiti dagli stati e non dalle ONG. Il 24 agosto di 10 anni fa il terremoto di Amatrice, il Papa al termine dell'Angelus dice garantire la ricostruzione. Domani la visita di Giorgia Meloni per la commemorazione speciale di Rai News 24 alle 10. Il rapper Tony Boy, al secolo Antonio Heuber, arrestato a Milano. In casa aveva droga e una pistola con matricola brasa. La perquisizione della polizia all'alba nella sua abitazione dopo un controllo in auto. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni i veicoli in spostamento per il primo controesodo e da domani le città torneranno a ripopolarsi, prorogato fino al 26 lo scontro sulle accise. Prima giornata di campionato, oggi in campo il Milan a Torino e la Juventus a Frosinone, Italia leader nel medagliere dei giochi del Mediterraneo, 6 ori, 10 argenti e 3 bronzi. Buonasera, benvenuti al TG LIS, il TG nella lingua dei segni italiana di Rai News 24. Buonasera anche a Massimiliano Mondello, l'interprete nella lingua dei segni italiana. In Ucraina oggi le celebrazioni per la festa della bandiera. Zelensky oggi ha parlato di un piano concordato con Stati Uniti e Europa che prevede una tregua e la creazione di una zona franca. Nessun segnale positivo però arriva da Mosca. Putin minaccia Kiev, dice l'attuale governo ucraino ha fondato lo Stato sull'ideologia neonazista, non lo tollereremo, e rimandata anche la visita degli inviati americani Witkoff e Kushner. Confermato invece l'arrivo a Mosca del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, dovrebbe arrivare entro settembre. Fermo di 45 giorni per una delle navi della ONG tedesca Sea-Watch, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dice c'è stata una grave violazione per non aver coinvolto le autorità competenti libiche in un soccorso. La replica della Sea-Watch, noi non collaboriamo con i criminali. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni conferma c'è stato un naufragio di un barchino con 15 tunisini a bordo. Il 24 agosto di 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, un terremoto che fece 299 morti. Da stasera, a partire da Accumuli, iniziano le commemorazioni. Domani ad Amatrice arriverà Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che rivendica una decisa accelerazione nella ricostruzione, per troppo tempo, dice, rimasta bloccata, e il sindaco di Amatrice sostiene che in effetti la vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa. Domani mattina alle 10 ci sarà lo speciale di Rai News 24 con ospiti, testimonianze e ricordi di quella notte. Droga, una pistola con matricola brasa, una cinquantina di munizioni, questo è quanto aveva in casa Tony Boy, rapper di 26 anni, molto noto tra i giovani, infatti ha 1 milione di follower su Instagram, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano. Il momento dell'arresto, l'avete visto anche in queste immagini, è stato registrato e trasmesso live sui social dallo stesso trapper. Queste persone sono in casa mia senza mandato, si sfogava appunto Tony Boy durante la diretta. 15 sbirri in casa stanno perquisendo tutto. Il 26enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di armi clandestine, di spaccio, è denunciato per resistenza, trattamento illecito dei dati proprio per aver ripreso la perquisizione e ricettazione.

0: E questo weekend è un weekend di controesodo in tutta Italia, 24 milioni di veicoli previsti e nel fine settimana erano già 21 milioni quelli che hanno percorso la rete stradale e autostradale fino alle 12 di oggi, dunque il 6% in più rispetto allo scorso weekend. Nonostante traffico e anche l'ondata di maltempo che ha interessato alcune regioni, nella circolazione non sono state registrate particolari criticità. Dal pomeriggio però si sono verificate code e rallentamenti sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, in direzione nord verso Salerno. È ripartita la Serie A nel calcio, con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza, e hanno vinto in trasferta anche Napoli e Cagliari. Pareggio invece 1-1 tra Udinese e Como. Si stanno giocando in questo momento, siamo nel secondo tempo, il match tra Frosinone e Juventus e quello tra Venezia e Lecce. Alle 20:45 giocheranno Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Ecco, questo è tutto per questo nostro TG List. Ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello e come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: La pressione atmosferica è tornata ad aumentare sul paese in questo fine settimana, garantendo generali condizioni di bel tempo nelle prossime ore. Cielo in prevalenza sereno con qualche nube in più, soltanto in area alpina e prealpina. Per la giornata di domani, lieve flessione del campo di pressione al settentrione, maggiori stabilità con rovesci temporali, dapprima su Alpi e Prealpi, in serata più intensi sul Piemonte settentrionale e occidentale, la Valle d'Aosta e la Liguria. Cielo invece sereno, al più poco nuvoloso con qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno sulle regioni centrali, ma senza fenomeni associati, mentre sul meridione peninsulare nel corso del pomeriggio potremmo avere degli isolati piovaschi, specie nelle zone interne della Basilicata. Cielo essenzialmente sgombro da nubi sulle isole maggiori, in un contesto di ventilazione debole che tende a ruotare e soffiare da meridione. Concludiamo quindi con le temperature. I valori minimi non avranno delle variazioni significative, massime in aumento al settentrione in area tirrenica fino a 36 gradi nelle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna.

0: Ripartiamo dall'Ucraina con le celebrazioni per la festa della bandiera. Zelensky ha ricevuto le delegazioni dei paesi nordici e baltici, ha respinto l'ipotesi di nuove elezioni, ma soprattutto ha lanciato un nuovo piano di pace concordato, ha detto, con gli Stati Uniti e con l'Europa. Sul campo intanto le forze russe continuano a colpire, in particolare la rete ferroviaria. Da Kiev facciamo il punto con il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, allora un Zelensky davvero a tutto campo che parla alla vigilia di quello che per l'Ucraina è l'anniversario dell'indipendenza. Con gli Stati Uniti e gli alleati, ha detto il Presidente, abbiamo preparato un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe, ma ha detto anche altro: no alle elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Ha detto che l'Ucraina ha bisogno urgente di circa 300 Patriot per poter contrastare circa 600 missili balistici russi, anche perché Putin, dice Zelensky, cerca l'escalation dato che il suo consenso è in calo. Zelensky, che però deve fronteggiare la nuova sfida dell'ex ministro Fedorov, ha delle domande sulla corruzione a cui rispondere. Tutto questo mentre qui a Kiev stanno arrivando i leader dei paesi baltici, sono arrivati poi i leader dei paesi baltici e nordici per presenti domani alla riunione in formato ibrido dei volenterosi, e continuano gli attacchi sul campo, quelli russi in particolare, una strage sfiorata per un drone sulla locomotiva di un treno con 600 persone diretto a Odessa, e ancora nella notte altri droni, altri feriti, in particolare nella zona di Kharkiv. È tutto per ora qui da Kiev, a te.
0: E anche a Roma si è celebrato il 35° anniversario dell'indipendenza ucraina e anche la solidarietà a Kiev. C'era per noi Antonello Travaglini.
2: La giornata è come festeggiamento della libertà, che è sempre nel nostro cuore.
3: Bandiere giallo-blu attraversano il centro di Roma per celebrare il 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina e mantenere alta l'attenzione su una guerra che ormai si protrae da 4 anni. Al corteo organizzato dalla comunità ucraina a Roma ha preso parte anche l'ambasciatore ucraino in Italia.
4: È una giornata non solo simbolica, è una vera festa, perché il paese può realizzarsi finalmente. Si tratta di una vera lotta, di una vera libertà, di un paese che vuole vivere, che vuole sviluppare, che vuole essere la voce forte nel mondo, sulla scena globale, e lottiamo per vivere, per essere.
3: Molte delle persone presenti alla manifestazione hanno lasciato in Ucraina parenti e amici che continuano a lottare per un paese libero.
5: Fermare la Russia è possibile solo con i militari e solo quando la Russia cade. Così sarà meglio per noi, per Ucraina, per l'Europa, ma pure per gente in Russia.
6: Il nostro popolo sempre combatteva con Russia, però sempre era uno, solo. Invece adesso è tutto il mondo aiuto, perché Russia è il nostro croce.
0: L'altro versante del conflitto in Russia, droni ucraini colpiscono infrastrutture energetiche e siti industriali. Putin minaccia come rappresaglia attacchi più distruttivi contro Kiev. L'unico spiraglio di dialogo arriva dal Vaticano. Da Mosca ci aggiornerà la corrispondente Liana Mistretta.
7: 128 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni. Nel mirino di chi fa ancora una volta gli stabilimenti dei colossi del commercio online. È stata la volta la scorsa notte, per la seconda notte di seguito, degli stabilimenti di Azon. Dopo Samara sono stati colpiti quelli di Orenburg. Si è sviluppato un vasto incendio, 300 i dipendenti che sono stati evacuati. Attacchi che sono sempre più frequenti e che creano danni all'economia russa, danni che sono stati riconosciuti perfino dal presidente Putin, che ieri è intervenuto al congresso del partito Russia Unita, il partito di maggioranza da lui fondato in vista delle elezioni parlamentari del 20 settembre. Putin ha detto che più si fa difficile la situazione al fronte, più gli attacchi di Kiev diventano barbari, così li ha definiti, e poi in un'intervista ha anche detto che l'Ucraina ha scoperchiato, per così dire, un vaso di Pandora colpendo l'economia russa, ma la risposta di Mosca sarà distruttiva, ha detto. Putin ha anche detto che il conflitto andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. Mosca si dice aperta al negoziato, ma secondo Putin le proposte ricevute finora da Kiev sono state inaccettabili. Linea a voi.
0: E ora il Medio Oriente. Nessuno dei fronti riesce a stabilizzarsi. Ci sono attacchi israeliani in Libano e nella striscia di Gaza. In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un ragazzo di 14 anni, un ragazzo palestinese, e intanto Hamas ha rivendicato un'aggressione con coltello ai danni di un cittadino israeliano. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Perla Di Poppa.
8: Bombardamenti su Gaza perché c'è una vittima giovanissima, un bambino di appena 4 anni morto in ospedale per le ferite riportate. Siamo nella zona di Al-Zuwaida, nel centro della striscia di Gaza, ma oggi su Gaza ci sono stati altri 2 bombardamenti con altre 2 vittime. Dunque Netanyahu va avanti nonostante l'appello a fermare i bombardamenti sia arrivato dallo stesso Trump. E poi lo dicevate, in Cisgiordania un ragazzino di 14 anni è stato ucciso con un proiettile sparato nel petto durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Askar. Siamo a est di Nablus. Restiamo sempre in Cisgiordania, nella zona di Gerico, perché è stato catturato dopo una caccia all'uomo di diverse ore il presunto responsabile dell'accoltellamento che vedete nelle immagini di videosorveglianza di un israeliano di 24 anni. Si tratta di un ragazzino palestinese di 16 anni e Hamas aveva subito rivendicato questo atto come un attacco terroristico. A voi.
0: E ora la guerra tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica rilancia la sua sfida agli Stati Uniti. Non crolleremo, non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian dopo gli avvertimenti di escalation che erano già arrivati da parte dei Pasdaran. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
9: Al centro delle tensioni ci sono sempre le acque di Hormuz. Mentre mancano poche ore al D-Day economico, Teheran ribadisce che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno. Il presidente Pezeshkian si dice sbalordito dalla resistenza della Repubblica Islamica e afferma che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeshkian, che ribadisce però la necessità di chiudere subito la guerra, ripartendo dal memorandum per uscire dallo stallo. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che le ultime sanzioni statunitensi ripetono il bullismo già visto in passato. Intanto l'Iran rafforza il suo arsenale. I Pasdaran dicono di avere un piano per contrastare la guerra economica e il ministero della difesa annuncia che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata e ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Mentre dal ministero degli esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e quindi entreranno nel mirino dei Pasdaran.
0: Con la crisi in Medio Oriente che continua, i prezzi dei carburanti continuano a salire, ma è arrivata anche la notizia che lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio resterà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando di fatto lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come previsto inizialmente. Ma sui temi economici, sul caro carburanti, si riaccende anche il dibattito politico. Ce ne parla Martina Cecchi De Rossi.
7: Pressione dei prezzi in aumento, massima l'attenzione sul caro carburanti, la maggioranza punta ad una risposta, ma pesa il nodo risorse per Fratelli d'Italia. Primo step la rimodulazione delle accise, poi interventi su filiere e trasporti, e si rivendica l'azione del governo sul fisco.
10: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi di tasse in meno attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
7: Cautela sulla tassazione degli extra profitti sulle imprese energetiche, su cui la partita in Europa e serve il confronto con le aziende, soluzione caldeggiata dalla Lega, che la rilanciava anche sulle banche e che non convince gli azzurri di Forza Italia, che trovano convergenza con gli alleati sul fisco.
11: L'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, la detassazione totale delle tredicesime e il cashback sulle spese sanitarie immediato.
7: Intervento sugli extra profitti energetici, su cui dal PD incalza la segretaria Schlein, le misure tampone non bastano più.
12: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
7: Per Conte, Movimento 5 Stelle, la situazione dei rincari richiede un Consiglio dei Ministri straordinario.
13: Il costo del carburante è fuori controllo e sta arrivando una stangata anche sulle bollette. Giorgio Meloni e i suoi diano risposta agli italiani, servono provvedimenti immediati.
7: Alleanza Verdi e Sinistra attacca di lapidati 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici per tagliare le accise sui carburanti, ora tassazione sugli extra profitti, bolletta sociale per il ceto medio. Per Italia Viva occorre un'alternativa alle misure adottate finora, da cercare in sede europea.
0: Domani, 24 agosto, ricorreranno 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia. Domani mattina su RaiNews 24 ci sarà il nostro speciale dedicato al terremoto. Già da questa sera inizieranno le celebrazioni per ricordare le vittime e la distruzione. Si inizierà ad Accumoli e proprio ad Accumoli c'è la nostra inviata Giuseppina Testoni.
14: E così alle 21 inizieranno le celebrazioni qui ad Accumoli, che è il piccolo borgo del Riatino dove tutto è iniziato, perché l'epicentro del sisma è stato proprio qui la notte del 24 agosto 2016 a 8 km di profondità. Qua ci furono 11 vittime. Dunque le celebrazioni di questa sera inizieranno con una deposizione di fiori nel monumento che è dedicato proprio a queste 11 vittime di Accumoli e poi ci sarà una veglia con il Vescovo di Rieti. Soltanto l'inizio appunto di tutte le celebrazioni che ci saranno tra oggi e domani anche ad Amatrice e anche ad Arquata e Pescara del Tronto, i centri più colpiti dal terremoto di 10 anni fa, 299 le vittime, una ricostruzione di cui si parla molto in questo decennale che però stenta a ripartire. Qui ad Accumoli gli residenti sono circa 400, nessuno di loro è ancora potuto tornare nella propria abitazione. Soltanto negli ultimi anni si sta procedendo con più velocità alla ricostruzione, ma mancano ancora i sottoservizi e soprattutto, ci ha detto il sindaco di Accumoli, manca quel tessuto sociale, quello spirito della comunità che naturalmente è la cosa più difficile da ricostruire in questi territori profondamente feriti dal sisma del 2016. Allora ci ritroviamo più tardi, vi racconteremo anche la veglia di questa sera.
0: Grazie Giuseppina, e domani per le celebrazioni, appunto la commemorazione del terremoto, sarà presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, ha detto la Presidente del Consiglio. Il cammino non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo. Anche il Papa ha parlato del terremoto dopo il bagno di folla ieri a Rimini per il meeting di Comunione e Liberazione. Oggi nell'omelia ha ricordato l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e poi il ricordo a 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia. Il Pontefice ha detto importante sostenere la ricostruzione. Sentiamo.
15: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: E c'è stato il fermo di 45 giorni per una delle navi della ONG tedesca Sea-Watch. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di grave violazione per non aver coinvolto da parte della Sea-Watch le autorità competenti libiche in un soccorso. La replica, che è arrivata dalla ONG, noi non collaboriamo con i criminali. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni conferma il naufragio di un barchino che aveva 15 tunisini a bordo. Ce ne parla Angela Caponnetto.
16: Ancora un lungo fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, che secondo le nostre autorità nell'ultimo soccorso di 6 persone del 13 agosto scorso non ha rispettato le indicazioni della Guardia Costiera Libica. Una grave violazione della normativa, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sottolinea anche che sono gli stati competenti e non le ONG a gestire e coordinare i soccorsi in mare, rivendicando il crollo degli sbarchi e il raddoppio dei rimpatri. La ONG risponde che chi salva vite in mare non collabora con i criminali libici, che lasciano persino abbandonati in mare i corpi delle vittime dei naufragi, come documentato la settimana scorsa. La Sea-Watch 5 fa parte della flotta civile, che al momento è composta da una 20ina di unità, di cui 10 battono bandiera tedesca, sulle quali è concentrata l'attenzione del Viminale per chiedere a Berlino una compensazione sui dublinanti, i richiedenti asilo trasferiti dall'Italia in Germania, che ora il governo tedesco chiede di riprendere come altri stati dell'Unione. Secondo i dati del Viminale sarebbero poco più di 3.000 migranti sbarcati nei nostri porti da navi ONG da inizio anno, 2.200 da navi tedesche, circa il 12% sul totale dei 18.000 approdati nei primi 8 mesi dell'anno. Intanto dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni arriva la conferma del naufragio di venerdì scorso tra Tunisia e Libia, in cui sono annegati 14 tunisini. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale.
0: E ora una notizia di cronaca che arriva dalla Svizzera. Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio, secondo quanto riferito oggi dalle televisioni svizzere, Le Man Bleu e RTS, si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto e la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, titolari del disco bar, ricordiamo, in cui sono morte 41 persone, sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura vallese assieme ad altre 14 persone. Ancora la cronaca, droga, una pistola con matricola brasa, una cinquantina di munizioni, queste sono le cose che sono state trovate in casa di Tony Boy, il rapper di 26 anni, molto noto tra i giovani, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano. Sentiamo Davide Gangale.
17: Dai, fatemi vedere il mandato, fatemi vedere il mandato.
18: Fatemi vedere il mandato, protesta Tony Boy, nome d'arte di Antonio Huber, lasciando intendere ai follower di essere vittima di un abuso. La perquisizione invece è legittima e averla trasmessa in diretta sui social fa scattare per lui un'apposita denuncia. Il rapper, arrestato a Milano dalla polizia, è accusato di detenzione di armi clandestine e di droga a fini di spaccio. Tutto nasce da un controllo per strada in zona Città Studi. Tony Boy, 26 anni, origini padovane, è in auto assieme a un amico sudanese. Una volante si avvicina, ma i due si allontanano.

0: piano. Dicono di dover recuperare i documenti nella casa di fronte, quella del rapper. Poi però chiudono il cancello, impedendo agli agenti di seguirli. Lascio il ristorante nel tribù. Sul sedile posteriore dell'auto i poliziotti trovano una dose di cocaina, quindi decidono di perquisire anche la casa. All'interno altri 4 grammi di polvere bianca, uno di marijuana, 8 di hashish e una bilancia di precisione, una pistola con matricola a brasa e una 50ina di munizioni. Tony Boy ora è in carcere a San Vittore, l'amico con precedenti per droga denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.
1: Quello che sta finendo è stato il primo weekend di controesodo, molti gli italiani che sono tornati in città per la ripresa delle attività lavorative, non mancano però anche le partenze. Sentiamo Massimo Mignanelli.
2: Di ritorno dalle vacanze?
3: Purtroppo sì.
2: Dove è stato?
3: A Napoli, sono stato a Napoli una settimana.
2: Dove siete stati?
4: Siamo stati giù in Puglia, nel Salento, a Gallipoli.
2: Com'è andata?
4: Bene, stagione molto caldo, molta gente, vacanze però finita in me. Adesso si torna qualche giorno a casa a prepararsi e poi si va a lavorare.
2: Il traffico l'avete anche trovato?
4: Molto, diciamo che purtroppo da Roma in su è stato un casino, stava fra i centri stradali e i lavori in corso, è stato veramente molto, ho perso quasi 2 ore in più.
2: Dove ritornate?
5: A Verona.
2: Dai, c'è ancora un po' di viaggio?
5: Sì, c'è ancora un po' di viaggio. La vacanza è fatta, quindi siamo contenti.
6: Primo controesodo estivo per milioni di italiani. Per molti domani si torna al lavoro e comunque su strade e autostrade c'è anche chi ha scelto di andare in ferie a fine agosto e settembre. Meno gente e prezzi decisamente più bassi. Giornata impegnativa per la polizia stradale, per il traffico intenso.
7: È stata una giornata di traffico intenso, ricordiamo che per tutto il pomeriggio c'è stato bollino rosso, quindi traffico intenso con probabile criticità. Le aree più congestionate sono state quelle della A1 in direzione nord e ricordiamo che addirittura per rendere più fluida questa giornata di rientro è stato previsto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22.
1: Infine il calcio, è ripartita la Serie A con l'Inter vincente 4-1 a San Siro contro il Monza, vincono in trasferta anche Napoli e Cagliari, pareggio 1-1 tra Udinese e Como. In campo oggi stanno finendo in questo momento Frosinone Juventus, i bianconeri stanno vincendo per 1-0 e Venezia Lecce, qui sono i pugliesi che stanno vincendo per 2-0 e tra poco inizieranno Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Sentiamo il servizio di Gianluca Semprini, poi una breve pausa e a seguire la nostra rubrica di cultura e spettacoli Tutti Frutti.
8: Bentornato campionato, 10 gol, spettacolo e ovviamente polemiche negli anticipi della prima. L'Inter inaugura la stagione con la cannonata di Çalhanoğlu, il Monza resiste e pareggia con il portoghese Varela, terzo gol stagionale per lui, ma nella ripresa pizzignacco con un'uscita infelice regala l'assist a Zielinski del 2-1 prima della perla di Pio Esposito con un colpo di tacco a dimostrare classe e muscoli per una stagione da protagonista. Chiude Bissek a conferma della potenza e prepotenza dei campioni d'Italia. Più equilibrio tra Udinese e Como, in vantaggio i friulani con il colpo sotto di Camarà, il pareggio rapace di Bomber e Dubicas porta Fabregas a sognare la prima vittoria stagionale, ma alla fine si deve accontentare dell'1-1. In serata l'esordio atteso di Allegri, il Napoli già sua immagine e somiglianza, prima aspetta e soffre, poi negli ultimi minuti sfodera la carta De Bruyne che entra e segna. La rabbia di De Rossi trasforma la spintarella dell'olandese sulla rete del vantaggio in una delle cose più brutte subite in carriera. Chiude Vergara, anche lui appena entrato, Allegri avverte e le rivali è solo l'inizio, c'è da migliorare. Negli stessi minuti in cui a Parma il Cagliari trova il gioiello di Alessandro Romano, ventenne svizzero di passaporto italiano, può essere una delle rivelazioni di questo campionato. Si continua oggi l'esordio alle 18:30 della Juventus a Frosinone. La grande curiosità è per la serata con i debutti in panchina di Amorim e Abate. Torino-Milan promette gol e spettacolo, così come a Bergamo, Atalanta-Sassuolo con l'esordio di Sarri ed Aquilani.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta

0: farmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleume, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno degli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo.

0: lo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
1: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
2: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
1: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola la parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball. Aspettate, cominciamo!
3: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
1: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
4: Vuoi la rivincita?
5: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
4: Potresti diventare bravo a pickleball.
6: The reason we made this movie was we wanted people.
3: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
1: Intitola L'Ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
7: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa ha significato per lei e perché, quindi?
8: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
7: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
8: Tenete conto che Cristoforo Colombo era

0: quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un gran cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
1: Ne esce a pezzi in questo profilo.
0: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento, Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
2: 35 gradi fuori meridiano.
3: Vele al largo!
0: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
1: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro... non si trova per buona parte delle pagine.
0: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercai invece un motivo di quattrini, no, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia. E con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile rispetto alla convivenza.
4: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
0: Volevano l'oro e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
5: Omima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della Grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento Nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto per me è casa, ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
4: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946, e che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
5: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
6: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: Tre premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
7: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero va a Willy.
2: Tre premi anche a Primavera.

0: di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
1: Buona la prima?
2: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì. Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
3: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti, e questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
4: Libera! Voglio essere libera!
0: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
5: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
0: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battiston, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
1: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
6: Sì, è rispolvera il potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, e quindi ha creato un film veramente bello.
7: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
8: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
9: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
10: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
12: Ah!
11: Più 835 euro.
12: Ah! Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
13: Perché? Ecco perché.
14: Per te il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
15: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
16: Sarà perché ti ama.
15: Amadori, gente che ama.
17: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa.

0: Partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
5: Zelensky pronto, un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa prevede una tregua, poi la richiesta di elezioni in piena guerra sarebbero uno tsunami per il paese. Fermo e multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge che prevedono soccorsi gestiti dagli stati e non dalle ONG. Il 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto di Amatrice, il Papa al termine dell'Angelus, garantire la ricostruzione. Domani la visita di Meloni per la commemorazione speciale di Rai News 24 a partire dalle 10. Arrestato per violenza sulla moglie Jessica, Jax Moretti, titolare del bar La Costellazione di Cramontana, dove morirono oltre 40 persone nell'incendio di Capodanno. La donna è in ospedale. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo, prorogato fino al 26 agosto lo sconto sulle accise. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dominio azzurro, 33 medaglie al secondo giorno, 13 gli ori, Serie A, la Juventus vince a Frosinone, aggancia Inter,
6: Atalanta, Sassuolo.
5: Le 21:02 di nuovo in diretta su Rai News 24, ripartiamo dall'Ucraina con le celebrazioni per la festa della bandiera e con il presidente Zelensky che parla di un piano concordato tra Stati Uniti ed Europa che prevede una tregua e la creazione di una zona franca. La prima proposta è un cessate il fuoco, il secondo elemento avanzato da Washington riguarda la creazione di una zona economica libera, coinvolte anche NATO ed Unione Europea. Ma ricostruiamo gli eventi di questa giornata in cui non sono mancati attacchi russi sulla rete ferroviaria ucraina nel racconto del nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
7: Gli alleati al piano di pace sul tavolo, un altro al fronte interno e la sfida lanciata da Fedorov sono giorni in altalena per Zelensky, il presidente nel mezzo del quinto anno di guerra a 35 anni esatti dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. Non possiamo votare adesso, sarebbe uno tsunami, troppo forte il rischio di spaccare il paese, dice lui, mentre il carismatico ex titolare della difesa lo incalza, piuttosto pensi alle domande a cui rispondere sulla corruzione. Ma tra i parlamentari sono pochi a seguire Fedorov, sono all'opposizione. Ma le urne ora sarebbero un azzardo, ci dice Oleksiy Onciarenko del partito dell'ex presidente Poroshenko. L'urgenza per tutti è quella delle difese dagli attacchi balistici, almeno 300 Patriot da trovare subito. Mosca ha già 600 missili pronti all'uso e Putin, dice Zelensky, vuole l'escalation perché il suo consenso ora è in calo. A Kiev la bandiera torna a sventolare in alto dopo giorni del lutto, arrivano le delegazioni straniere e in migliaia di primo mattino si affollano a una corsa di beneficenza con i colori nazionali. Attimi di normalità, prove di resistenza quotidiana, malgrado tutto.
5: Ed anche a Roma si è celebrato il 35° anniversario dell'indipendenza ucraina. C'era per noi Antonello Travaglini, vediamo.
8: La giornata è come festeggiamento della libertà che è sempre nel nostro cuore.
9: Bandiere gialloblu attraversano il centro di Roma per celebrare il 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina e mantenere alta l'attenzione su una guerra che ormai si protrae da 4 anni. Al corteo organizzato dalla comunità ucraina a Roma ha preso parte anche l'ambasciatore ucraino in Italia.
10: È una giornata non solo simbolica, è una vera festa perché il paese può realizzarsi finalmente. Si tratta di una vera lotta, di una vera libertà, di un paese che vuole vivere, che vuole sviluppare, che vuole essere la voce forte nel mondo, sulla scena globale. E lottiamo per vivere, per essere.
9: Molte delle persone presenti alla manifestazione hanno lasciato in Ucraina parenti e amici che continuano a lottare per un paese libero.
11: Fermare la Russia è possibile solo con militari e solo quando la Russia

0: accade. Così sarà meglio per noi, per ucraini, per l'Europa, ma pure per gente in Russia.
1: Il nostro popolo sempre combatteva con Russia, però sempre era uno, solo. Invece adesso è tutto il mondo aiuto, perché Russia è il nostro croce.
2: Sull'altro versante del conflitto, droni di Kiev colpiscono infrastrutture energetiche e siti industriali russi. Intanto Putin minaccia attacchi ancora più distruttivi contro l'Ucraina, mentre dal Vaticano l'unico spiraglio di dialogo. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: 128 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni. Nel mirino di Kiev ancora una volta gli stabilimenti dei colossi del commercio online. È stata la volta la scorsa notte per la seconda notte di seguito degli stabilimenti di Azon. Dopo Samara sono stati colpiti quelli di Orenburg. Si è sviluppato un vasto incendio, 300 i dipendenti che sono stati evacuati. Attacchi che sono sempre più frequenti e che creano danni all'economia russa, danni che sono stati riconosciuti perfino dal presidente Putin, che ieri è intervenuto al congresso del partito Russia Unita, il partito di maggioranza da lui fondato in vista delle elezioni parlamentari del 20 settembre. Putin ha detto che più si fa difficile la situazione al fronte, più gli attacchi di Kiev diventano barbari, così li ha definiti, e poi in un'intervista ha anche detto che l'Ucraina ha scoperchiato, per così dire, un vaso di Pandora colpendo l'economia russa, ma la risposta di Mosca sarà distruttiva, ha detto. Putin ha anche detto che il conflitto andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. Mosca si dice aperta al negoziato, ma secondo Putin le proposte ricevute finora da Kiev sono state inaccettabili. Linea a voi.
2: Andiamo ora in Medio Oriente, dove nessuno dei fronti sembra stabilizzarsi. Attacchi israeliani in Libano e a Gaza, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un 14enne palestinese. Hamas rivendica un'aggressione con un coltello ai danni di un cittadino israeliano. Da Gerusalemme l'inviata Perla Di Poppa.
4: Bombardamenti su Gaza perché c'è una vittima giovanissima, un bambino di appena 4 anni morto in ospedale per le ferite riportate. Siamo nella zona di Al-Zuwaida, nel centro della striscia di Gaza, ma oggi su Gaza ci sono stati altri 2 bombardamenti con altre 2 vittime. Dunque Netanyahu va avanti nonostante l'appello. Poi lo dicevate, in Cisgiordania un ragazzino di 14 anni è stato ucciso con un proiettile sparato nel petto durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Askar. Siamo a est di Nablus. Restiamo sempre in Cisgiordania, nella zona di Gerico, perché è stato catturato dopo una caccia all'uomo di diverse ore il presunto responsabile dell'accoltellamento che vedete nelle immagini di videosorveglianza di un israeliano di 24 anni. Si tratta di un ragazzino palestinese di 16 anni e Hamas aveva subito rivendicato questo atto come un attacco terroristico. A voi.
2: La Repubblica Islamica intanto rilancia la sfida agli Stati Uniti: non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente Pezeschian dopo gli avvertimenti di escalation da parte dei Pasdaran. Sentiamo Anna Mazzone.
5: Al centro delle tensioni ci sono sempre le acque di Hormuz. Mentre mancano poche ore al D-Day economico, Teheran ribadisce che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno. Il presidente Pezeschian si dice sbalordito dalla resistenza della Repubblica Islamica e afferma che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeschian, che ribadisce però la necessità di chiudere subito la guerra, ripartendo dal memorandum per uscire dallo stallo. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che le ultime sanzioni statunitensi ripetono il bullismo già visto in passato. Intanto l'Iran rafforza il suo arsenale. I Pasdaran dicono di avere un piano per contrastare la guerra economica e il ministero della difesa annuncia che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata e ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Mentre dal ministero degli esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e quindi entreranno nel mirino dei Pasdaran.
2: Ed oggi il presidente americano e la First Lady Melania partecipano al Gran Premio Freedom 250 per le strade di Washington, una corsa automobilistica pensata per celebrare i 250 anni dall'indipendenza statunitense, ma Trump subisce lo smacco di un giudice federale che respinge la sua stretta sui visti. Ci dice di più da New York il corrispondente Carlo Maria Lo Savio.
6: Sì, dalla tribuna protetto da uno spesso vetro antiproiettile per ovvie ragioni di sicurezza, il presidente Trump ha sventolato poco fa la bandiera verde e ha dato così il via libera alla

0: la corsa automobilistica del circuito IndyCar per la prima volta su un percorso urbano che attraversa il centro di Washington. È forse il punto più atteso delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana voluti dall'amministrazione Trump. Prima della gara Trump si era intrattenuto con i piloti ed ha fatto anche una sorta di giro trionfale a bordo del The Beast, la bestia, la grande limousine presidenziale con a fianco la moglie Melania. Dunque bandiera verde per i piloti, ma semaforo rosso per le merci provenienti dal Canada. Con i dazi entrati in vigore ieri e di controdazi annunciati da Ottawa, ormai la guerra commerciale tra i due paesi è in atto. Il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo, il commento sarcastico di Trump attraverso il suo social truth. Linea a voi.
1: E noi torniamo in Italia, è stato prorogato di 2 giorni e dunque sino al 26 di agosto lo sconto sulle accise che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giorgetti e quello dell'ambiente hanno firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili. Cristina Raschio.
2: Arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Con i rientri dalle ferie e gli svariati appelli per nuovi interventi da parte del governo, il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con il titolare dell'ambiente Pichetto Frattin, ha firmato il decreto che conferma lo sconto di circa 17 centesimi sul gasolio e che era in vigore fino a tutto il 24 agosto. Un impegno da 20,8 milioni di euro che contempla il meccanismo delle accise mobili ed è finanziato con l'extragettito IVA. Un intervento resosi necessario dopo settimane di continui rialzi dovuti all'incertezza geopolitica. I prezzi dei carburanti nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese hanno infatti toccato nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha raggiunto i 2,010 euro al litro, mentre il diesel è a 2,130, come di consueto prezzi più alti in autostrada, con la benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Ricordiamo che finora le misure messe in campo dal governo da inizio anno sono costate quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Ma proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere che stanno registrando numeri da record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e, in caso di accordo, porterebbe un maggior gettito che potrebbe poi essere utilizzato per misure a favore di consumatori ed imprese.
1: E proprio sul caro carburanti e sui temi economici si concentra il dibattito politico. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
3: Pressione dei prezzi in aumento, massima l'attenzione sul caro carburanti, la maggioranza punta ad una risposta, ma pesa il nodo risorse. Per Fratelli d'Italia, primo step, la rimodulazione delle accise, poi interventi su filiere e trasporti, e si rivendica l'azione del governo sul fisco.
4: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi di tasse in meno attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
3: Cautela sulla tassazione degli extra profitti sulle imprese energetiche, su cui la partita è in Europa e serve il confronto con le aziende, soluzione caldeggiata dalla Lega, che la rilanciava anche sulle banche e che non convince gli azzurri di Forza Italia, che trovano convergenza con gli alleati sul fisco.
5: L'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, la detassazione totale delle tredicesime e il cashback sulle spese sanitarie immediato.
3: Intervento sugli extra profitti energetici, su cui dal PD incalza la segretaria Schlein, le misure tampone non bastano più.
6: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
3: Per Conte, Movimento 5 Stelle, la situazione dei rincari richiede un Consiglio dei Ministri straordinario.
7: Il costo del carburante è fuori controllo e sta arrivando una stangata anche sulle bollette. Giorgio Meloni e i suoi diano risposta agli italiani, servono provvedimenti immediati.
3: Alleanza Verdi e Sinistra attacca, dilapidati 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici per tagliare le accise sui carburanti, ora tassazione sugli extra profitti, bolletta sociale per il ceto medio. Per Italia Viva occorre un'alternativa alle misure adottate finora, da cercare in sede europea.
1: Disposto il fermo di 45 giorni e una multa per la Sea-Watch 5, non ha coinvolto le autorità libiche nell'ultimo soccorso di migranti. Grave violazione per il ministro dell'interno Piantedosi, che dice i soccorsi li gestisce il governo e non le ONG. La replica dei Sea-Watch: chi soccorre non collabora con i criminali. Sentiamo Angela Caponnetto.
8: 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5 che il 13 agosto scorso ha soccorso 6 migranti gettati in mare dai trafficanti senza coinvolgere le autorità libiche competenti. Grave violazione della normativa italiana, scrive su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che sono gli stati competenti

0: decidere come gestire e coordinare i soccorsi in mare. La ONG tedesca risponde che chi rispetta il diritto internazionale nel soccorso non collabora con i criminali libici che sparano contro le ONG e lasciano abbandonati in mare i cadaveri dei naufraghi.
1: È vero, dopo il soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con l'Italia, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto Centro per il Coordinamento del Soccorso Marittimo Libico, che non è altro che un'autorità fantoccia messa in piedi per poter giustificare dialoghi cosiddetti istituzionali con criminali e trafficanti.
0: La flotta civile nel Mediterraneo centrale è composta da 21 navi, 13 con bandiera tedesca. Su queste si concentra l'attenzione del Viminale per trattare con Berlino una compensazione sulla richiesta di riprendere in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo approdati nel nostro paese e poi trasferiti in altri stati dell'Unione. Poco più di 18.500 migranti sbarcati nei nostri porti da inizio anno. Di questi circa 3.000 sono stati soccorsi da navi ONG, 2.200 da navi battenti bandiera tedesca, meno del 12% del totale. Intanto si continua con la tragica conta delle vittime in mare: 11 i corpi recuperati dall'ultimo naufragio al largo di Zarzis, 3 i dispersi e un solo sopravvissuto.
2: Domani 24 agosto ricorreranno i 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia. Domani mattina dalle 10 il nostro speciale, come potete vedere anche in grafica, mentre già da questa sera inizieranno le celebrazioni per ricordare le vittime e la distruzione. Si inizia da Accumoli, dove c'è la nostra inviata Giuseppina Testoni. Giusy.
3: Eh sì, qui le celebrazioni sono appena iniziate, sono stati deposti dei fiori nel monumento che è dedicato proprio alle vittime del terremoto di 10 anni fa, qui ad Accumoli furono 11, c'è stato anche un discorso che ha voluto ricordare proprio quelle vite spezzate dal sisma e poi le fiaccole accese nelle mani delle persone che sono ancora residenti qui ad Accumoli. Lo vedete, c'è il sindaco in prima fila, Mauro Tolomei, e poi il vescovo di Rieti che questa sera presiederà una veglia di preghiera proprio qui ad Accumoli. Dicevamo, la prima celebrazione di questi 10 anni dal terremoto, le vittime furono in tutto il cratere 299, la maggior parte di loro ad Amatrice, che domani vedrà altre commemorazioni, altre celebrazioni. Questo il racconto dunque di questa sera da qui ad Accumoli, dove tutto è iniziato, perché l'epicentro del sisma di 10 anni fa, il 24 agosto del 2016, fu proprio in questo piccolo borgo del Riatino, ad 8 km di profondità. E queste immagini con le quali vi lascio sono proprio le immagini delle persone che ancora vivono qui ad Accumoli e nelle sue 17 frazioni. Nessuna di loro per ora è riuscita a tornare nella propria casa, vivono tutte nelle sistemazioni abitative di emergenza attorno al paese, sperando appunto un giorno di poter davvero rimettere piede nelle proprie abitazioni, e sperando che un giorno questi territori rinascano insieme alle loro comunità. Questo per ora, per questa sera, il nostro racconto da Accumoli.
2: Grazie a Giuseppina Testoni. Domani, come vi dicevamo, a partire dalle 10, speciale di Rai News 24 dedicato ai 10 anni dal terremoto in centro Italia che provocò 299 vittime. Ospiti, testimonianze e ricordi di quella notte e dei giorni successivi con i nostri inviati sul territorio. Ascoltiamo alcune delle storie raccolte in questi giorni proprio dai nostri inviati Emanuela Bonchino, Marco Aquili e Stefano Corradino.
4: È stato un momento duro che ricordiamo con grande sofferenza, però siamo stati costretti a chiudere perché comunque il locale era completamente distrutto.
5: Enrico Mazzaroni è uno chef stellato, ma la sua stella Michelin l'ha conquistata dopo il sisma del 2016 che ha fortemente danneggiato il suo ristorante agriturismo. Come tanti sfollati, per continuare a lavorare è stato costretto a delocalizzare sulla costa.
4: Noi siamo andati a Porto Recanati, siamo stati lì 2 anni, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, siamo stati bene, però poi c'è stato il richiamo della montagna e noi avevamo una piccola struttura che è questa qui, era nostra, era di famiglia, e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di lasciare il mare e di tornare sulle montagne.
5: Ricominciando con coraggio con il suo staff mentre tutti abbandonavano queste terre. Avete ricominciato e solo dopo è arrivato il riconoscimento.
4: Dopo circa 3 anni, per la precisione.
5: La stella Michelin,
4: sì, esatto. La stella Michelin prima e la stella verde poi, per la sostenibilità. Quindi per noi è stato veramente una grande sorpresa. Quando stavamo qua su e ormai avevamo perso tutte le speranze, è arrivata. E quindi questa stella ci ha un po' illuminato. Un po' illuminato me, ma forse ha un po' illuminato tutto il territorio. Ha illuminato il fatto che tornare voleva dire potercela fare.
6: Abbiamo scavato da pochi minuti dopo l'evento, per un giorno abbiamo scavato ininterrottamente per tirare fuori le persone.
7: Gaetano, cittadino di Amatrice, pochi minuti dopo la violenta scossa si è precipitato subito nelle strade più colpite per scavare a mani nude e aiutare le tante persone che sono rimaste sotto le macerie.
8: E siete riusciti a trovare persone che erano fortunatamente vive?
6: Sì, ma non abbastanza, diciamo. Quella notte rimarrà sempre un rammarico di magari non essere riusciti a fare il massimo di quello che si poteva fare.
7: È una ferita sempre aperta per tutti i cittadini e a 10 anni di distanza la ricostruzione è lenta e Amatrice si è spopolata, anche se alcuni cittadini come Francesco e Angela hanno fatto una scelta in controtendenza per loro due e per il figlio nato pochi giorni prima del terremoto. Voi dal nord avete deciso proprio di venire ad Amatrice a lavorare, perché?
9: Perché la qualità della vita è molto più importante di tutto il resto, ma anche la gente stessa ha un altro modo di concepire il tempo.
10: Qualche giorno fa hanno riaperto il corso, e per noi è stato molto emozionante, e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete partato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Vedere crescere un figlio e che ti dice una cosa del genere è molto importante. Profondo.
2: E domani la premier Giorgia Meloni sarà ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, dice la premier. Il cammino non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo. Queste le parole della premier Meloni. E da Rimini, dopo il bagno di folla di ieri, oggi è arrivato l'appello del Papa durante l'Angelus per sostenere la ricostruzione. E poi il pontefice ha posto l'accento sull'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sentiamo.
11: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: Cambiamo argomento. Jacques Moretti, proprietario del bar Constellazione, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. L'episodio, secondo quanto riferito dalle televisioni svizzere Le Mamble RTS, sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna è stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, titolari del disco bar in cui morirono 41 persone, sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura del Vallese in Svizzera assieme ad altre 14 persone. I fatti non possono essere confusi con la tragedia di Capodanno, affermano i legali della coppia, ma si inseriscono comunque in un contesto che non può essere ignorato, quello di una prova particolarmente intensa che i coniugi Moretti hanno cercato di affrontare insieme a partire dal 1° gennaio. La vita privata deve ora riprendere i propri diritti, concludono i legali. Torniamo a parlare del meeting di Rimini. Al centro della terza giornata i temi di più stretta attualità, dalle guerre ai migranti, con l'intervento del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, fino al lavoro e alle pensioni per i giovani. Sentiamo il racconto del nostro inviato Alessandro Marchetti.
12: Il giorno dopo i messaggi di Leone XIV per la pace, al meeting la Chiesa si fa sentire con i vescovi. Il presidente della CEI, Zuppi, dopo la consueta messa in fiera, condanna l'atteggiamento di Israele. Quanto avviene in Cisgiordania coi diritti degli arabi calpestati è inaccettabile. Poi si ferma a parlare con i giornalisti della gestione dei migranti e richiama l'Europa, sempre partendo dal pontefice.
13: Prima dei confini vengono le persone, direi che è ineccepibile. Poi bisogna trovare tutte quante le soluzioni. Salvare tutti non significa che entrino tutti, si guarda al futuro e questo è anche europeo. In questo senso credo che giustamente bisogna sempre trovare una risposta che sia dell'Europa e che quindi va di un'Europa solidale e unita.
12: Ma nei 28 dibattiti previsti ce n'è per tutti. In fiera si discute di Medio Oriente, ma anche di economia, in particolare della futura pensione dei giovani. Il presidente dell'INPS, Fava, per la seconda volta suggerisce al governo: lavoriamo a una terza gamba previdenziale, un assegno in più a capitalizzazione solo per i nuovi nati.
14: Questo terzo pilastro, cioè, mi ricorda molto il vecchio libretto di famiglia, libretto al portatore, cioè con intervento iniziale dello Stato, che può anche essere simbolico, qualsiasi cifra,

0: poi questo intervento viene integrato dalle famiglie.
1: In fiera però interviene anche il sottosegretario Durigon. Come Lega studiamo, dice Collegato, come introdurre flessibilità per un'uscita dal lavoro a 64 anni, segno che sulla previdenza si giocherà una fetta importante della quinta legge di bilancio del governo Meloni.
2: Quello che si sta chiudendo è stato il primo weekend segnato dalla fine delle ferie, molti gli italiani che tornano in città per la ripresa delle attività lavorative. Non mancano però le ultime partenze. Massimo Mignanelli.
3: Di ritorno dalle vacanze?
4: Purtroppo sì.
3: Dove è stato?
4: A Napoli. Sono stato a Napoli una settimana.
3: Dove siete stati?
5: Siamo stati giù in Puglia, nel Salento, a Gallipoli.
3: Com'è andata?
5: Bene, stagione molto caldo, molta gente. Vacanze però finita in me. Adesso si torna qualche giorno a casa a prepararsi e poi si va a lavorare.
3: Il traffico l'avete anche trovato?
5: Molto. Diciamo che purtroppo da Roma in su è stato un casino, stava fra i centri stradali e i lavori in corso, è stato veramente molto, ho perso quasi 2 ore in più.
3: Dove ritornate?
6: A Verona.
3: Dai, c'è ancora un po' di viaggio.
6: Sì, c'è ancora un po' di viaggio, però insomma la vacanza è fatta, quindi siamo contenti.
7: Primo controesodo estivo per milioni di italiani, per molti domani si torna al lavoro e comunque su strade e autostrade c'è anche chi ha scelto di andare in ferie a fine agosto e settembre. Meno gente e prezzi decisamente più bassi. Giornata impegnativa per la polizia stradale, per il traffico intenso.
8: È stata una giornata di traffico intenso, ricordiamo che per tutto il pomeriggio c'è stato bollino rosso, quindi traffico intenso con probabile criticità. Le aree più congestionate sono state quelle della A1 in direzione nord e ricordiamo che addirittura per rendere più fluida questa giornata di rientro è stato previsto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22.
2: Parliamo ora di sport con l'Italia che allunga nel medagliere dei giochi del Mediterraneo in corso in questi giorni a Taranto. Con una vittoria schiacciante Sara Bongini conquista l'oro nel tiro a volo specialità skeet femminile. Sentiamola intervistata dalla nostra inviata Novella Calligaris.
9: Sara, un oro strepitoso, ci hai fatto stare con il fiato sospeso.
10: Sì, non è stata per niente facile, soprattutto la qualificazione, piattelli difficili, anche in finale c'era tantissimo caldo, però ci sono riuscita e di questo sono molto contenta.
9: Ci racconti qualcosa di te?
10: Ecco, scusami ma sono un po' emozionata.
9: 24 anni.
10: Sono 24 anni, una piccola chicca che volete sapere è che io questo sport non avrei neanche dovuto iniziarlo. Avevo fatto una promessa a mio fratello che non avrei provato questo sport perché era il suo, però alla fine l'ho provato, mi è piaciuto e ho continuato io e ha smesso lui a far andare avanti me.
2: Una brevissima pausa, poi torniamo con la seconda parte del nostro giornale.
11: Tutti i sorrisi sono unici
12: e per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili,
11: ma il manuale non lo fa.
13: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
12: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva, ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
14: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
15: Su Glovo arriva da te in pochi minuti e se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
16: Punta verso la linea nemica. Rigore!
17: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
18: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
19: Quanto mi manca il calcio vero.
20: Ma ce l'avete TeamVision?
21: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
22: Era fuori?
23: Tu sei fuori.
22: Magari, sono 33 anni che non esco.
21: Vieni nei negozi.
2: .30 esatte, ripartiamo dalla crisi di Cuba con le sanzioni sul carburante di Trump che stanno facendo detonare una situazione già difficilissima.
24: Sono le formule ritmiche dei tamburi, antichi.

0: schiavi africani deportati a Cuba, ora dai loro discendenti. Ad ogni Orisha hanno fatto corrispondere un santo cattolico, così è nata la santeria, un culto sincretico per sopravvivere alla conversione forzata imposta dalla corona spagnola. Ecco perché Ailén de la Caridad al collo a Sant'Antonio da Padova. Rappresenta e si fonde a Eleguá, la divinità che apre i cammini. È lei ad aver richiesto la cerimonia di oggi, attraverso i santi e gli egun, i morti, in un'isola dove gli ospedali sono al collasso, spera di garantire la salute alla sua famiglia. Dopo 2 ore di danze, il santo si manifesta in una trance che ci chiedono di non riprendere. Il suo messaggio viene affidato prima ad Ailén e poi ad alcune donne della comunità. Il resto lo si racconta in videochiamata ai familiari lontani. A Matanzas, una delle città dove la santeria è più radicata, è giornata di cerimonie e sacrifici. Il sangue è per gli Orisha, la carne per gli abitanti del barrio, affamati, perché le ultime sanzioni di Trump sul carburante stanno facendo detonare le fragilità strutturali dell'isola. In questo momento a Cuba tutti chiedono la stessa cosa agli Orisha, un sollievo alla crisi economica e alla fatica spirituale, ci spiega Renesito el Matancero, santero e leader di questa comunità che supporta con rituali, pasti e medicine, grazie ai soldi nordamericani della sua vita di Los Angeles. È la tenacia della fede in un paese che non riesce più a curare i suoi cittadini, dove l'immondizia brucia nei vicoli. Manca la benzina per smaltirla, come per pompare acqua nelle case. La si prende allora dove c'è. Ci si lava insieme all'aperto, bambini e cavalli.
1: Ora l'Ucraina che commemora i 35 anni dalla sua storica dichiarazione di indipendenza mentre è nel mezzo del 5° anno di guerra. Daniele Lorenzetti ha raccolto 2 storie emblematiche della resistenza e dei dubbi di un popolo. Vediamo.
2: 35 anni di indipendenza dentro il 5° anno di guerra. L'Ucraina li corre così, sotto la minaccia dei missili e il sole dolce di fine agosto, con 1.400.000 veterani e 2 milioni di renitenti alla leva. Andriy, il nome di fantasia, oggi vive nell'ombra, per scelta, le provviste per 6 mesi, un piano per sparire nelle paludi se lo verranno a cercare.
3: Non voglio fare il soldato perché non so dire chi ha ragione e chi ha torto.
2: Lui faceva il riabilitatore, lavorando con i bambini. All'età della mobilitazione non può lasciare il paese.
3: Mi sento un ribelle a questa situazione, a questo gioco politico. Alla fine lo pagano la classe media e le persone semplici.
2: A gennaio è scappato da un campo militare di getto una mattina. Vedevo favoritismi, permessi concessi ad alcuni e non ad altri.
3: Puoi essere molto ottimista il primo anno, il secondo, il terzo, ma se poi vedi gli stessi risultati, forse sei tu che devi cambiare conclusioni.
2: Il caricatore è appoggiato sulla schiena 12 ore al giorno, senza un cavo. Alexander non sente più nulla. Dal collo in giù, dal 5 maggio 2022, quando un proiettile russo lo colse di spalle alla spina dorsale durante l'offensiva su Kherson.
4: Ho iniziato a perdere sensibilità alle gambe e poi tutto il resto. In ospedale non potevo più muovermi.
2: Oggi un neurotrasmettitore gli ha cambiato la vita. Gli occhi danno un segnale al cervello, i muscoli eseguono. Come un uomo bionico, Alexander sorride e racconta.
4: Quando dormo mi sembra di volare, senza gravità. La mia mente fluttua come in un altro universo.
2: I medici gli avevano dato l'1% di chance. Oggi gareggia, ha organizzato il primo torneo di sport elettronici per reduci, progetta una vita da imprenditore. Ha un figlio più grande, una figlia di 3 anni nata sotto le bombe.
4: Una pace vicina non ci sarà. Putin non si ferma. Al tavolo dobbiamo arrivarci da posizioni di forza.
2: Presto, ci assicura, tornerà a dare una mano in battaglia.
4: Diciamo che sì, mi sento come una batteria, una carica morale anche per gli altri.
1: Ora in Germania Der Spiegel lo ha soprannominato l'uomo più pericoloso del mondo. Si tratta di Ulrich Siegmund, il candidato di punta per le regionali dell'AfD che potrebbe diventare primo ministro presidente della destra radicale tedesca. La corrispondente Barbara Gluden lo ha incontrato mentre siamo in piena campagna elettorale. Ascoltiamo.
5: Avanza tra 2 ali di folla.

0: Ulrich Siegmund in sella al suo scooter Rondinella, è l'uomo che potrebbe portare l'estrema destra di AfD per la prima volta al governo di una regione. Per i sondaggi otterrà in Sassonia-Anhalt ben oltre il 40%. Il suo asso nella manica, i raduni con le motociclette Simpson, un pezzo di storia della Germania orientale. Per noi simboleggia la famiglia e gli amici, dice questa famiglia, ben 10 tra scooter e motociclette. Non fa niente se gli eredi della famiglia fondatrice del marchio non vogliono essere identificati con l'AfD. Ebrei espropriati prima dai nazisti e poi dai comunisti. Loro vivono in America, è la replica di Siegmund, che ne sanno della Germania. E questa Germania, riassume Uta, non vuole che i suoi soldi vengano usati ovunque nel mondo, meno che per i tedeschi. Siegmund è stato definito dal settimanale Spiegel come l'uomo più pericoloso della Germania. A lui è piaciuto talmente tanto che ci ha fatto stampare le magliette.
1: Non sono un delinquente, ma uno che ama il suo paese. Quella definizione è quindi un grande complimento.
0: Se riuscirà a governare, gli chiedo quale sarà il suo primo provvedimento.
1: Vogliamo gestire l'immigrazione. Chi sfrutta il nostro paese, chi commette reati, deve tornare a casa. Chi vuole integrarsi invece è benvenuto. Dobbiamo tornare a fare questa distinzione, perché ciò libererebbe ingenti risorse economiche da investire dove ce n'è bisogno. Anche l'Italia sta facendo molte cose giuste.
2: In Giappone, doppia scossa di terremoto, la prima di magnitudo 5.8, ha avuto il suo epicentro nella regione di Tokyo. Almeno una quarantina le persone rimaste ferite e disagi ai trasporti nella capitale giapponese. Poche ore dopo, un secondo sisma di magnitudo 5.9 ha colpito l'isola di Hokkaido nel nord del paese. Il sisma si è verificato a una profondità di 46 km ed è avvenuto di notte. Sui social circolano le immagini che state vedendo anche in questo momento degli effetti. Da quanto si apprende, finora sarebbero rimaste ferite 29 persone in modo lieve, escluso il rischio tsunami. Dal meeting di Rimini, il presidente dell'INPS Fava lancia una proposta al governo, ossia un libretto di risparmio per i neonati, e fa poi il punto sul progetto Previdenza per i giovani lanciato un anno fa. Lo ha intervistato Alessandro Marchetti.
3: Il portale giovani che abbiamo lanciato circa più di un anno fa registra quasi 3 milioni e mezzo di utenti, di accessi reali. Quando dico reali vuol dire che non sono accessi dettati a curiosità, ma sono accessi di under 34 che vanno a vedere i servizi, utilizzano i servizi. Quindi questo ci riempie davvero di gioia, perché sulla premessa che oggi vogliamo pensare ai nostri ragazzi, per il loro futuro, ai nostri giovani, questo è stato il fil rouge che ha permeato l'inizio del mio mandato, e i risultati ci danno ragione.
4: E ovviamente, lo dicevamo prima, l'intelligenza artificiale la state introducendo, e già da un po' che vi aiuta anche in qualche modo a erogare appunto tutti i servizi che raggiungono i cittadini, previdenza, assistenza e, lo dicevamo, anche welfare. Allora, lei è presidente di un istituto che è appunto una macchina complessa, naturalmente le leggi le fa il Parlamento in Italia, su spinta naturalmente del governo, che in questi anni si è occupato molto con le leggi di bilancio e di welfare. Lei ha lanciato in queste ore una proposta che ha raccolto il favore del ministro Calderone, un libretto di risparmio per i neonati, e ha avuto già un riscontro dal governo.
3: Ma certo, innanzitutto sono felice che la proposta che ho formulato è stata raccolta positivamente dal Ministro del Lavoro. E la proposta è molto semplice, va incontro a che cosa? È la possibilità di avere un terzo pilastro. Io sono il primo pilastro. E il primo pilastro è fondamentale, il pilastro su cui si fonda, il pilastro principale su cui si fonda tutta la nostra protezione sociale, tutto il welfare. Se non ci fosse questo primo pilastro ci sarebbero dei problemi. Ma per i giovani, a questo pilastro, se questo primo pilastro lo integriamo con un secondo e con un terzo, che è molto attuale, un terzo a capitalizzazione, ecco che i nostri giovani d'oggi, futuri pensionati, probabilmente si troveranno una pensione assolutamente idonea e all'altezza delle esigenze di quel tempo. E questo terzo pilastro, cioè, mi ricorda molto, per questo che mi è venuto in mente, il vecchio libretto di famiglia, libretto al portatore, cioè quel

0: proposta è stata raccolta con favore, bisognerà lavorare insieme, lavoro in squadra, bisognerà lavorare insieme al governo, al legislatore, già, per dare corpo,
1: farete degli incontri anche con i tecnici?
0: Mi auguro proprio di sì.
1: Ecco, e visto che siamo in chiusura, un secondo suggerimento che lei ha dato in queste ore è legato alla previdenza e a uno sgravio per far rientrare tanti italiani che sono all'estero, i giovani laureati. Nei prossimi giorni verranno messe sul tavolo queste proposte, visto che il viceministro Bellucci ha detto proprio a noi, è una di quelle a cui stanno lavorando.
0: Ma io mi auguro di sì, un'ulteriore proposta che ho lanciato, quale? Noi abbiamo questa emorragia dei nostri giovani, dei nostri ragazzi all'estero, è un peccato, dobbiamo assolutamente riportarli, ma dobbiamo riportarli non con le chiacchiere, con i fatti. E i fatti sono, ad esempio, provare a pensare a una defiscalizzazione di vantaggio a scalare a favore dei nostri giovani che rientrano in Italia. Questa è una prima ipotesi, magari se questa la agganciamo anche a degli alloggi con prezzi calmierati, ecco che andiamo incontro ai nostri ragazzi, cioè dobbiamo, in unica parola, dobbiamo creare opportunità e strumenti in modo tale che i nostri giovani rientrano, ma rientrano per avere una propria realizzazione professionale e personale.
2: Parliamo del World Robot Contest che si è chiuso a Pechino con le più grandi novità del settore robot umanoidi in grado di competere nelle discipline olimpiche e tanto altro, come ci racconta il corrispondente Nello Porto.
3: Al Palazzo del Ghiaccio di Pechino l'umanoide della Unitree salta da fermo 2,88 m, stracciando il record nel salto in alto del cubano Sotomayor. Un altro primato umano infranto dopo quello nei 400 metri e prima ancora nei 100 metri, dove un robot ha fatto fermare il cronometro sui 9 secondi e 39 centesimi contro i 9,58 di Usain Bolt. Ma la prestazione migliore sulla distanza è di Lightning, fulmine della Honor, con il 9,32 fatto registrare nei giorni scorsi in una sessione di prove. Risultati che dimostrano i progressi della ricerca nella biomeccanica, evidenti nelle gare di pugilato con i movimenti tipici della danza acrobatica. Sui campi di calcetto le cose vanno diversamente. Il gioco non è fluido e i calciatori appaiono spesso spaesati alla ricerca del pallone. Rispetto all'edizione dell'anno scorso, la robotica cinese, leader del settore, ha messo in mostra uno sviluppo eccezionale, frutto degli enormi capitali investiti. In contemporanea con i World Games, nella capitale cinese si è svolta la World Robot Conference, in cui centinaia di aziende hanno presentato 3.000 nuovi prodotti, per la maggior parte umanoidi che grazie all'intelligenza artificiale riescono a percepire meglio il mondo fisico circostante e che si integreranno sempre più nella nostra vita quotidiana. Anche questo fa parte della corsa nella supremazia tecnologica mondiale.
2: E adesso è il momento dell'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Vediamo.
4: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Quando passi 30 anni a fare una cosa sola, e cioè i videogiochi dei Pokémon, l'aspettativa sul primo vero nuovo titolo dal 1996 a oggi non può che pesare come un macigno. È il caso di Game Freak, la casa che insieme a Nintendo tiene le fila delle avventure digitali dedicate ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri e che con Beast of Reincarnation prova nel difficile compito di scrollarsi di dosso un vestito ormai consunto. La storia è ambientata in un Giappone post-apocalittico in cui quel poco che

resta dell'umanità, è minacciato da creature mutanti che hanno preso il controllo del pianeta. Alla guerriera Emma e al suo lupo Q il compito di sconfiggere i mostri che infestano le diverse zone e arrivare alla creatura alle origini di questo male, la stessa che dà anche il titolo al videogioco. Passare dai toni leggeri e colorati dei Pokémon ad atmosfere così drammatiche e cupe sarebbe già di per sé un salto non facile, ma Game Freak ha scelto anche di cambiare il gameplay passando da un gioco di ruolo molto light a un gioco d'azione a mondo aperto tutto incentrato sul combattimento. I riferimenti, quasi ovvi, sono soprattutto due, anche questi interamente giapponesi. Da un lato From Software, in particolare quella di Sekiro, da cui mutua gli scontri all'arma bianca, l'importanza delle parate e la stupefacente mobilità verticale della protagonista. Dall'altro Nier Automata, alla cui fonte Beast of Reincarnation si abbevera soprattutto per le scelte musicali, di gestione dell'inventario e in generale delle atmosfere malinconiche e compassate. Forse anche un po' troppo, ecco, visto che il problema principale di quest'opera è una sorta di freddezza che rischia di annoiare o allontanare i giocatori con un doppiaggio abbastanza piatto e una storia che inizia a macinare solo dopo una decina di ore. Il tutto è legato a una mancanza di identità derivante dal voler fare troppe cose insieme, inseguendo a destra e a manca i riferimenti di cui parlavamo, disperdendo altrove le energie che servirebbero per acchiappare l'attenzione dei giocatori. Un vero peccato, perché Beast of Reincarnation cerca di intavolare un discorso su una serie di tematiche di taglio esistenziale filosofico, anche queste molto giapponesi, che però non riescono a venir fuori come dovrebbero, sovrastate dalle incertezze in termini di design e di budget, che qui e lì lascia intravedere qualche piccolo problema tecnico. Elementi che, bisogna dirlo, pesano di più di quanto farebbero se stessimo parlando di uno studio alle prime armi, sperando però che Game Freak faccia tesoro di questa esperienza per continuare a proporre esperienze alternative e più coraggiose rispetto alla sicurezza ormai garantita dai Pokémon.

Cosa succede quando cerchi di replicare uno dei classici videogiochi violenti che facevano scandalo negli anni 90? Ricordate Armageddon, quel gioco di corse brutale, cattivo, volutamente provocatorio in cui bisognava investire dei pedoni in gare futuristiche e violente con tanto di bonus, mi ricordo, per le uccisioni più cruente che scatenò enormi polemiche perché era l'esempio perfetto dei videogiochi che corrompevano i giovani? Ecco, è tornato. Quasi 30 anni dopo, eccoci infatti a Carmageddon Rogue Shift, però diciamocelo subito, la sua cattiveria oggi non fa paura a nessuno, le cose sono cambiate, anche lui si è messo, diciamo, si è imborghesito, quindi niente panico da genitori alternati, solo un ghigno nostalgico per quei tempi in cui da ragazzi giocarci sembrava quasi un atto contro il sistema. Ma attenzione, qui la serie veramente innesta la quinta, perché è diventato un roguelite post-apocalittico. Cosa vuol dire? Per chi non è immerso nel gergo videoludico, vuol dire che è un gioco di corse dove alla fine di ogni gara dovete scegliere la prossima in una serie di bivi, accumulando dei bonus e vari punti, esperienze che potete utilizzare per potenziare la macchina. Quando si perde si riparte da zero, però con dei piccoli vantaggi sbloccati. E l'obiettivo è sempre quello, arrivare in fondo dei primi tre, evitando che vi facciano saltare per aria per primi. Ma stavolta niente pedoni umani, solo zombie, proprio come nella versione riveduta e corretta degli anni 90, per evitare l'ira dei ben pensanti e il blocco totale del gioco. Ogni tanto dovrete sconfiggere dei boss di fine livello, ovvero auto speciali che vi lanceranno conto di tutto, mentre le bersagliate di colpi e le speronate. Rispetto al primo Carmageddon, che era una campagna molto lineare, con la più o meno le stesse piste e molto prevedibile, Rogue Shift, devo dire, ha un loop molto interessante di gare imprevedibili e una progressione diversa ogni volta che ricominciamo in base alle scelte che facciamo. Le piste sono divertenti, le gare brevi e violente e ricche di colpi di scena. A volte c'è qualche bug di troppo e su PC non sembra un titolo molto ottimizzato, ve lo devo dire. Fa fatica anche su un PC di fascia molto alta. Però il risultato finale è un titolo di fascia media, diciamo, che non reinventa niente, sa esattamente cosa vuole offrirvi e lo fa con onestà, soprattutto se avete poco tempo e volete divertirvi un po'. Insomma, niente più scandali, oggi ci serve ben altro per fare titoloni, però Rogue Shift è un interessante omaggio al passato in versione moderna, che dimostra comunque che se fare cose fatte bene puoi ancora divertire con titoli che magari oggi fanno un po' fatica a sgomitare fra i titoloni, però hanno un'anima e che io normalmente apprezzo molto. E allo stesso tempo, se ci pensate adesso di Carmageddon invece che di stigmatizzarlo, ne parliamo in TV e senza panico morale. Ciao, a voi la linea!

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
2: E che profumo!
1: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
3: Cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
4: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
5: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
4: Ah, però.
5: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
6: Ah, però.
7: E con la UEFA Champions League.
8: Ah, però.
4: Ah, e giga illimitati.
8: Ah, però!
9: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, però!
4: Per voi questo è altro.
10: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
11: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in là.

Zelensky, pronto un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa, prevede tregua, ritiro delle truppe e zona franca. Respinge però Zelensky la richiesta di elezioni, in piena guerra sarebbero uno tsunami. Fermo e multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge che prevedono soccorsi gestiti dagli stati e non dalle ONG. Il 24 agosto di 10 anni fa il terremoto di Amatrice, il Papa al termine dell'Angelus, garantire la ricostruzione, domani la visita di Meloni per la commemorazione, speciale di Rai News 24 alle 10. Arrestato per violenza sulla moglie Jessica, Jacques Moretti, il titolare del bar La Constellation di Gran Montana, dove morirono oltre 40 persone nell'incendio di Capodanno. La donna è in ospedale. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi. 24 milioni di veicoli, spostamento per il primo controesodo, prorogato fino al 26 lo sconto sulle accise. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dominio azzurro, 33 medaglie, al secondo giorno 13 gli ori. Serie A, la Juventus vince a Frosinone, aggancia Inter e Napoli. Tra poco in campo il Milan contro il Torino. È il momento del nostro spazio dedicato ai documentari Rai. Quello di stasera ci racconta le stragi di mafia di Capaci e di Via D'Amelio dal punto di vista dei ragazzi delle scorte. Vediamo allora il nostro documentario e poi alle 23 torna il telegiornale.

Io di quel giorno della strage ricordo

0: Eravamo dei ragazzi pressappoco ventenni, tutti con tanta voglia di fare, perché avevamo realizzato quello che era il sogno che avevamo da bambini: entrare in polizia. L'inizio degli anni 90 per questa città e per noi uomini delle istituzioni, magistrati e poliziotti delle scorte, furono degli anni terribili. La tensione morale era palpabile anche nella società civile. Svolgere un lavoro delicato come quello del servizio di protezione era un impegno. Abbiamo appreso tantissimo, soprattutto dagli uomini al tempo della Quarto Savona 15, che era la scorta del dottore Falcone. Se osservavi loro mentre si muovevano, già avevi metà del lavoro fatto. Erano dei giganti del servizio di protezione, nel senso che avevano un'altissima professionalità. Erano tra l'altro anche di statura elevata. Ed era un piacere parlare con loro. E questo fece maturare in me la volontà, in futuro, di poter essere assegnato al servizio di scorta. Una delle prime cose che mi insegnò Antonio Montinaro fu quella di osservare le mani delle persone, perché il primo pericolo arriva dalle mani. L'errore più grande che si possa commettere è pensare che l'uomo delle scorte non abbia paura. L'uomo delle scorte è un uomo come tutti quanti, un uomo che pensa, un uomo che agisce, un uomo che ha delle dinamiche familiari, personali, dei sentimenti.
1: Ho un ricordo indelebile di quella tarda primavera, perché proprio in quel periodo Vito aveva fatto un concorso per elicotterista a Roma per la polizia. E quindi a fine maggio avremmo avuto i risultati di questo concorso. E Vito ci teneva, avrebbe voluto fare un'altra vita, la vita che lui aveva sempre sognato, quello di essere un elicotterista della Polizia di Stato. Aspettavamo trepidanti la notizia, sicuramente positiva. Purtroppo arrivò in ritardo, perché quel maledetto 23 maggio qualcuno ha spezzato i suoi sogni.

0: C'ho 26 anni. No, sono sposato. Non ho mai avuto paura, perché non ho mai messo in preventivo la paura, perché se si mette in preventivo la paura, allora questo servizio è meglio non farlo. Noi siamo nati per morire, non siamo eterni, quindi poi io credo, sono profondamente convinto nel destino. Se il mio destino è quello di morire in un modo tragico.
1: In quegli anni i dispositivi di protezione erano composti da 3 persone. C'era un autista, c'era un caposcorta e c'era un gregario. C'erano pure servizi dove erano previste 2 macchine, come quella del dottore Falcone. Ci impegnavamo puntualmente a cambiare continuamente gli itinerari, prendere una strada o un'altra. Cercavamo di fare di tutto perché credevamo, con il nostro impegno, di riuscire ad evitare determinate situazioni. Noi siamo dei privilegiati ad avere vissuto quel periodo. Noi non siamo stati più bravi di loro, di quelli che hanno perso la vita. Noi siamo stati solo più fortunati.

Il 23 maggio era iniziata una giornata piacevolissima, anche se non eravamo molto contenti perché Vito per 3 volte era stato messo di turno, per cui ci aveva sballato un po' i piani. Avrebbe dovuto gareggiare il sabato pomeriggio allo Stadio delle Palme, quindi gli saltò questa gara e lui era, non dico arrabbiato, ma quasi. La scorta doveva essere garantita perché il magistrato doveva essere tutelato. Vito non disse di no. Avevamo passato una giornata meravigliosa il giorno prima, avevamo scattato tantissime foto. E questo mi sembrò un presagio di qualcosa di strano. Dico, ma come mai scatti tutte queste foto? Eravamo a Villa d'Orleans, a me, al bambino, e anche una con l'autoscatto, perché non c'erano i telefonini, quindi con l'autoscatto e la macchina fotografica ci ritrasse tutti insieme. Io ricordo quel pranzo, quell'ultimo nostro pranzo insieme, e io in quel momento vedevo Vito molto pensieroso. Non so perché cosa, forse perché avrebbe dovuto partecipare alla gara, oppure perché non gli aveva detto di no. Io in quel momento avrei voluto dirgli, Vito, ma non ci andare, stattene a casa. Ma non potevo. Non potevo perché garantire la scorta al magistrato era sacrosanto per lui. E ricordo anche quando col bambino in braccio lo riaccompagnai davanti alla porta. Lui era un ragazzo veramente molto bello, con una sua fisicità, veramente un atleta. E ricordo come era vestito, aveva i jeans, questa camicia molto bella a quadrettini e una giacca, perché i ragazzi delle scorte dovevano essere eleganti. Lo seguo con lo sguardo e lui velocemente, come se avesse un appuntamento non so con chi, lo vedo andare via velocemente dalle scale. Mi affaccio al balcone col bambino in braccio, ma non lo vedo più. Già era arrivato, era in macchina, pronto per andare, perché aveva paura di arrivare in ritardo per andare in caserma alla Lungaro, dove ad aspettarlo c'erano gli altri colleghi.

Il 23 di maggio del 1992, il mio turno di servizio era il 13:19. A un certo punto di quel pomeriggio ci venne comunicato, perché eravamo di pronto impiego, ci venne comunicato di andare a prendere una personalità che arrivava all'aeroporto. Giunti all'inizio di Corso Pisani, dove si trova la nostra caserma Pietro Lungaro e dove ha sede il reparto scorte di Palermo, iniziarono ad arrivare via radio delle notizie da parte dell'operatore Mimmo, mi ricordo il nome ancora, che iniziò a chiedere il silenzio radio in quanto si presumeva che vi era stata un'esplosione presso la cementeria di Capaci. Dopo un po', mi ricordo se sono stati 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, Mimmo inizia a chiamare la Quarto Savona 15. Quarto Savona 15. Quarto Savona 15. Quarto Savona 15.

Decisi che quel pomeriggio io non l'avrei rovinato per niente al mondo. Presi il bambino e andai da mia madre a fare le visite e poi a portare delle fotografie da commentare, da vedere insieme con una mia cugina. Passammo quel pomeriggio a vedere le foto del viaggio di nozze, del mio matrimonio, a commentarle. A casa di questa mia cugina eravamo arrivati intorno alle 17:30, adagiai il bambino sul divano e, per farlo riposare. A un certo punto, intorno alle 6:05, così alle 18, questo bambino comincia ad urlare, un pianto inconsolabile. E neanche, ricordo, il suono di un carillon, riuscì a farlo smettere. Dopo aver consolato il bambino con il benedetto carillon, decidemmo di ritornarcene a casa. Per tutta la strada si sentivano le sirene assordanti delle macchine della polizia. E io lì per lì non pensai a un attentato, ma pensai a qualcosa di brutto. E tutte queste sirene sembravano il suono di un pianto.

0: Si sentivano sirene di ogni tipo, lampeggianti accese ovunque, elicotteri. Arrivammo dopo qualche minuto in ufficio, posteggiammo le macchine. Da lì iniziarono ad arrivare le prime notizie, che non si trattava di un'esplosione del cementificio, ma che era stato fatto deflagrare dell'esplosivo mentre il giudice Falcone e la scorta transitavano pressappoco dal bivio di Capaci. Le prime notizie che ci giunsero furono che la prima macchina, la macchina dove c'erano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, era stata presa in pieno dalla deflagrazione. Palermo quel giorno rimase attonita. A un certo punto uscimmo da caserma perché dovevamo andare a presidiare l'abitazione in via Notarbartolo, dove abitava il giudice Falcone. Per percorrere il viale Regione, nonostante fossimo in sirena, ci impiegammo tantissimo perché la gente era presa dal panico.
1: Ma che c'è messo? La bomba atomica c'è messo?
2: Arriviamo a casa, adagia il bambino tra le braccia del nonno Nino e comincia a sistemare delle cose. A un certo punto squilla il telefono ed era un nostro amico Massimo, con il quale io non avevo grandi rapporti, cioè ci sentivamo da poco tempo, e mi disse: Rosaria, ma lo sai, dov'è Vito? Sai, perché c'è stato un attentato. Come un attentato? Sì, c'è stato un attentato a Capaci, ci sono dei morti. Chiudo il telefono quasi violentemente e chiamo la questura, perché non sapevo nulla, non sapevo come rintracciarlo, non c'erano telefonini, non sapevo niente. Chiamo la questura e mi presento dicendogli che sono la moglie di Vito Schifani e ho bisogno di sapere cos'è successo, perché mi è stato riferito di un attentato ai danni del giudice Falcone. E lui, con un fare normale, con una voce tranquilla, mi dice: signora, noi non sappiamo nulla, si guardi il telegiornale.
3: Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave, arrivata pochi minuti fa, in attesa di collegarci con Palermo. Vediamo che cosa si sa con certezza, che cosa dice l'ANSA. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci, un paese che si trova a circa 20 km da Palermo. L'esplosione ha investito alcune automobili in transito e sventrato un tratto dell'autostrada. Naturalmente sul posto sono arrivate numerosissime auto della polizia e dei carabinieri, autoambulanze, elicotteri delle forze dell'ordine per soccorrere i feriti. L'autostrada ovviamente è interrotta e gli investigatori stanno accertando se si tratti di un attentato, ma sembra che vi siano pochissimi dubbi. Potrebbe essere ad una nota personalità che percorreva l'autostrada. Il pensiero di tutti va naturalmente a Giovanni Falcone, che era la persona che più poteva trovarsi nel mirino, il giudice Giovanni Falcone più poteva trovarsi nel mirino delle cosche in questo.
2: Perché cosa faccio? Avevo 22 anni. La reazione istantanea di una 22enne: lasciare tutto così com'è e correre in strada a chiedere aiuto. Mi fermo sotto la portineria del palazzo E fortunatamente un amico di Vito, Gianmarco, con la moglie, acconsentono di accompagnarmi. Dove? Non sapevo dove.

0: fate spazio. Fate spazio. Fate indietro.
1: Aspettiamo a Capuzzo. Capuzzo, scusate. Vediamo se è pronto.
2: Davanti all'ospedale civico, una scena terrificante ai miei occhi. Macchine della polizia, parenti che urlano, familiari con le mani alla testa. Mi sentivo chiusa in una bolla. Non sentivo, vedevo i volti e non sentivo più le voci. E avevo capito che qualcosa di brutto, veramente, era successo a Vito. Mi avvicino al posto fisso di polizia, dove un poliziotto in borghese non mi dice nulla. Mi guarda, mi ripresento un'altra volta ed è ammutolito. Non so, scioccato, ma ho capito tutto dagli sguardi di una poliziotta, amica di Vito e amica anche mia, che si chiama Mariella, e di un altro poliziotto che aveva cantato l'Ave Maria al mio matrimonio. Pensa alla scena. Gaetano si chiamava. Allora io li guardo, loro mi guardano negli occhi questa volta, e con le lacrime agli occhi, e quindi dalle loro lacrime io mi accorgo che Vito era morto. Quindi non c'era bisogno di nessuna parola, non ci sarebbe stato bisogno di nessuna parola. Cosa faccio? Impulsiva com'ero, loro mi dicono: Vito non è qui, è al policlinico perché doveva essere ricomposto con gli altri ragazzi.
3: Queste scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre.
4: La sensazione era quasi di incredulità. Ci guardavamo smarriti l'uno con l'altro. Non riuscivamo a credere che era stato realizzato un qualcosa di talmente grosso. C'era stupore, c'era angoscia, c'era sbigottimento. Piangevamo, ci guardavamo, ci abbracciavamo. Ricordo ancora il dottore Borsellino messo sulla bara, appoggiato con le mani sulla bara del dottore Falcone. Accanto Rosaria Schifani, la vedova di Vito, che iniziava, rivolgendosi al dottore Borsellino, a dirgli: lei deve fare qualcosa, lei ci deve salvare. Quella fu la prima volta che incrociai lo sguardo col dottore Borsellino. Questa cosa ci scosse tutti, fece nascere in me la ferma volontà di iniziare il servizio di protezione nei confronti del dottore Borsellino.
2: Ricordo questo viale alberato del policlinico dell'obitorio, dove c'era la camera mortuaria, e lì incontrai il giudice Borsellino per la prima volta. Scappai anche da lì e non so dove andai, non me lo ricordo. Andavo avanti e indietro, non capivo. Una cosa buffa ricordo, che avevo dei pantaloni lunghi e dalla tasca usciva ancora una bavetta. Cioè, io ero scappata di casa, com'ero, con la bavetta in tasca. E lì ho capito che la mia vita, io ero morta. Io sono morta lì. Io sono morto, non sono più la persona di prima.
4: Conoscevo benissimo i nostri colleghi morti nell'attentato di Capaci. Antonio era un uomo con un grande carisma. Era quello che un po' più di tutti somigliava al dottore Falcone. Il dottore Falcone è un uomo molto carismatico. E Antonio era il Falcone della Polizia di Stato, nei servizi di protezione. Aveva un carisma unico. Poi Rocco, 27-28 anni, non ricordo, un po' più grande di noi ragazzini. Era proprio bello, questi occhi azzurri, sta barba. Era di un'umanità, era quello che più di tutti, anche perché lui era casarmato, ci vedevamo spesso, cercava di darci qualche suggerimento fraterno. Conoscevo Vito, soprattutto, col quale avevamo gli stessi anni di servizio. Arriviamo entrambi a Palermo nell'estate dell'89. Per circa un anno rimaniamo assieme al reparto mobile. Quindi ho avuto modo di conoscerlo, questo ragazzo brillante, esuberante. Garbatamente, graziosamente, affettuosamente lo chiamavamo l'elettrico. Perché Vito era un vulcano. Vito riusciva a pilotare qualsiasi cosa, che si trattasse di cielo, che si trattasse di terra, che si trattasse di mare. La moto, la macchina veloce, il motorino, il sipiaggio. Vito era un atleta, Vito correva. Vito era di una simpatia unica. Spesso mi invitava ad andare a volare col Piper con lui. Purtroppo non ci sono riuscito.

0: forte e chiaro, come mi ricevete?
1: Vito piaceva volare, a tal punto che quando seppi che aspettavo il nostro bambino, mi portò per festeggiare in volo sopra Palermo e mi disse: guarda che bello, guarda Palermo quanto è bella, mi faceva vedere le chiese, puntava il dito su determinata sulla chiesa che vedevamo. Non aveva paura di nulla, gli piaceva fare tutto, tutto quello che era vita era importante per lui. Vito era il ritratto della vita, della salute, della bellezza, perché 27 anni sei al massimo della tua bellezza. Per cui chi vuol morire? Non lo pensa, cioè lui non lo pensava, non voleva morire. Ecco perché mi riecheggiava sempre nella mente questa cosa. Non volevo morire, aiutami, ti prego. Perché lo sentivo, non era il suo momento, non è stato un incidente. Ecco, non è stato un incidente la sua morte, è stata provocata da uomini senza Dio. Quante cose avrei potuto fare con mio marito? Quante cose, avremmo potuto viaggiare, avremmo potuto vedere il mondo. Ricordo che a notte fonda arrivò Padre Cesare. Padre Cesare, pensate l'ironia della vita, era cugino di Vito Schifani. Era colui il quale ci aveva sposati, ci aveva voluto in matrimonio. E colui il quale aveva battezzato mio figlio. Aspettavamo appunto il suo arrivo perché lui non sapeva nulla. E lì Cesare, a cui voglio veramente molto bene, ma di cuore, disse: io ho preparato, questa notte fonda, ho preparato una lettera da leggere in chiesa. Tu te la senti di leggerla?
2: Io, Rosario Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, Vito. Io, Rosario Costa.
3: Ecco la vedova,
2: vedova della gente, Vito, di
3: Vito
2: Schifani,
3: mio, Schisano, che parla.
2: Battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. E non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
4: Se avete il coraggio
2: di cambiare. Di cambiare. Loro non vogliono cambiare. Aspetta, no, questo mi dà fastidio. Di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, non ce la faccio. Che avete reso questa città sangue, l'avete reso una città di...
4: Che avete reso?
2: Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore.

mi venne molto facile cambiare tutto. Proprio viene dal cuore. Dire che non c'era amore, perché in realtà non c'è stato, non ci sarà mai una città così contorta come Palermo, ma non contorta dai cittadini, ma da quella parte della politica e una parte dei cittadini. Una città contorta che ti avvolge, una città che ti cala dentro questa palude, che è l'omertà. Quel giorno al funerale ricordo le urla delle madri, io veramente non so come mai non sono impazzita, perché era veramente terribile. Ma la cosa più brutta che mi fece male, veramente, forse a chiunque, le urla della mamma di Rocco Di Cillo. Gesù, perché l'hai fatto? Rocco, non sei morto? Rocco, Rocco, figlio mio. E poi ricordo il viso tirato del giudice Borsellino. Il giudice Borsellino era accanto a me, davanti alle bare. Io accanto alla bara di Vito, non mi sono mossa per niente al mondo.

un funerale inverosimile. Era inverosimile vedere le persone che urlavano, assassini, vigliacchi. Pensare che questi uomini delle istituzioni, grandi e grossi, c'era Spadolini, che uscivano dalla sacrestia per paura di essere malmenati dalla gente e anche dagli agenti. Perché urlavano questi agenti di scorta rimasti vivi e sicuramente in quel gruppo ci sarà stato anche qualche ragazzo della scorta morto a Via D'Amelio, perché erano in tanti, erano veramente in tanti e tutti urlavano: ci avete venduto, siamo cadaveri che camminano, non siamo tutelati abbastanza e non sappiamo neanche se torneremo a casa, ci avete venduti. Una leggera pioggerellina accompagnò la giornata e io dissi: guarda, Dio sta piangendo con

Il giorno dei funerali dei nostri morti dell'attentato di Capaci lo ricordo come una giornata in cui piangevano tutti fuori, anche il tempo. Tempo piangeva.

All'interno della chiesa, dietro le cinque bare, c'erano i nostri magistrati, c'eravamo noi uomini delle scorte. Anche Rosaria, quando pronunzia il suo discorso all'interno della chiesa, aveva al fianco gli uomini del reparto scorte di Palermo ed eravamo dislocati in posti diversi, uno rispetto all'altro, ma buona parte di noi erano dietro l'altare, dietro le bare.

L'attentato di Capaci rende consapevole ogni operatore del reparto scorte di Palermo che il prossimo bersaglio possa essere un altro magistrato e di conseguenza gli altri uomini del reparto scorte. Prendi coscienza, sei di fronte alla realtà, che tra questi potresti essere proprio tu. Finita l'omelia, ci prendemmo la responsabilità e il dovere di portare i nostri morti sulle spalle. Gli uomini delle scorte a spalla portarono i tre colleghi morti, i magistrati, sempre a spalla, portarono fuori dalla chiesa il dottore Falcone e la dottoressa Morbilli.

Per tutto il tragitto che dal cimitero mi portò a casa, pensavo la mia vita ormai è finita, con un bambino di 4 mesi, il sogno di vita infranto, la casa in costruzione mai finita e mai più abitata. Pensavo a tutte queste cose, avevo 1000 cose in testa, ma ebbi proprio la certezza quando entrai in casa e andrai verso la camera da letto. E lì ebbi la certezza che Vito non c'era più, che non sarebbe mai entrato da quella porta. Feci una cosa in quel momento, presi il bambino e lo strinsi proprio forte, come dire siamo rimasti noi due, ma ce la faremo. Dopo aver abbracciato mio figlio, pensai bene di andare a ritirare le foto scattate il giorno prima della strage. Mi avviai verso il fotografo e ricordo che mi diede questa busta delle foto, con all'interno queste foto, e mi accorsi che erano tantissime queste foto. Vito aveva scattato più di 30 foto. Scattava ovunque, li scattava agli animali, al bambino, a me, tutto quello che era vita. E lì ebbi proprio una sensazione di rabbia verso le persone che avevano ucciso Vito.

0: Qualche giorno dopo i funerali dell'attentato del 23 maggio, entro a far parte del dispositivo di protezione assegnato al dottore Borsellino. Ricordo che mi riaffiora in mente in questo momento del dottore Borsellino fu il risultato di una giornata al tribunale di Palermo, nel corridoio della procura. Io e Vincenzo, qualche metro dietro a lui, Vincenzo è il collega che ha condiviso questo percorso con me durante l'estate del 92. Parlando col dottore Siclari, gli dice: io lo so quello che mi aspetta. E girandosi verso di noi e indicandoci, gli dice: mi dispiace questi picciotti, mi dispiace per questi ragazzi, per quanti di loro perderanno la vita con me, perché lui era consapevole che il tritolo era arrivato. Ci mette le mani sulle spalle, lui in mezzo, me a Vincenzo, e iniziamo a percorrere questo corridoio. Il silenzio di quegli attimi disse più di un miliardo di parole.
1: Buonasera, questa edizione è straordinaria per una notizia molto grave che, se fosse confermata, e stiamo ovviamente lavorando per avere dettagli più precisi, ci riporterebbe ai tempi dell'attentato di Falcone, ai tempi recenti dell'attentato di Falcone, un attentato dinamitardo a Palermo. La notizia è giunta con un dispaccio dell'ANSA alle 17:17, cioè sono passati circa 20 minuti, e sono 20 minuti che stiamo tentando di avere delle conferme più precise. Un attentato dinamitardo, e questo è il dispaccio dell'ANSA che dice, sarebbe stato compiuto a Palermo in via Autonomia Siciliana, nei pressi della Fiera del Mediterraneo.
0: Il 19 di luglio, dopo aver svolto il turno di servizio 1-7, cioè la notte, essendo io pendolare, presi la macchina intorno alle 7:45 del mattino e andai in paese. Era una giornata strana, calda. A un certo punto la mia fidanzata di allora, mia attuale moglie, salì dove ero nel divano e mi disse: salve, è successa qualcosa? Guardai negli occhi: in che senso? Accendi il televisore. Di corsa andai verso la macchina, partii per Palermo. Io non ricordo ad oggi come sono arrivato a Palermo. Giunto a Palermo, già la via D'Amelio era transennata. La prima cosa che mi investe è, anche a distanza, questa terribile puzza di tritolo, polvere e carne bruciata. Vedo quello scenario apocalittico, sembrava un'immagine che avevo visto solo in televisione, sembrava Beirut bombardato. Sono crollato sulle gambe, venne soccorso dai colleghi.
2: Poi possiamo andare ad una ricostruzione di questo

del Mediterraneo, un quartiere nuovo della città. Ancora un'autobomba, dunque ancora una strage. La quantità di esplosivo usata dovrebbe essere fra i 30 e i 40 kg, sono stime ovviamente che vanno stime a caldo, vanno tutte verificate. L'autobomba sarebbe una vecchia 600, forse una 126, una macchina comunque apparentemente inoffensiva, posteggiata accanto al portone del palazzo in cui vive la madre e la sorella del giudice Borsellino. Il contatto viene innescato sicuramente mentre il giudice Borsellino percorre il breve tratto fra l'auto blindata dalla quale era sceso, sulla quale stava tornando, e la portineria del palazzo di 10 piani in cui abitano appunto la madre e la sorella. È stato un boato fortissimo.

questa volta a morire con il dottore Borsellino. La roulette si fermò su Agostino Catalano e di Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli e Claudio Traino. L'unico a rimanere vivo fu Antonio Bullo. Eravamo scossi, terrorizzati. Non pensavamo che all'interno della città, di un centro abitato, si potesse realizzare così tanto. Arrivare a piazzare una macchina con circa 100 kg di tritolo che investe i corpi, li disintegra. Agostino Catalano era un uomo molto mite, un uomo il quale la vita aveva tolto, aveva perso la moglie da qualche anno, padre di figli, poi si era risposato, sempre con il sorriso, sempre con la disponibilità. E di Walter Cosina, noi lo chiamavamo il Triestino, perché in quell'estate dall'attentato di Capaci in poi iniziarono a venire persone specializzate, cioè in possesso delle caratteristiche che deve avere ogni operatore delle scorte, che sceglie volontariamente di venire a Palermo, aggregato in quell'estate. Eddie, che il giorno in cui gli arriva il cambio, se non erro proprio il 19, lascia riposare il collega di Trieste dopo questo lungo viaggio e che decide di lavorare lui, nell'inconsapevolezza del disegno che il destino avrebbe avuto nei suoi confronti. Vincenzo Limuli, appena 22enne, era diventato effettivo da circa 8 mesi, col quale ho condiviso tante giornate lavorative al reparto mobile di Palermo, che arriva da noi da poco, amante delle moto, questa passione che aveva e che viene assegnato come autista in un dispositivo del genere. Claudio Traino, con Claudio arriviamo alle scorte aggregati lo stesso giorno, nel luglio del 91. Claudio diventato da poco padre, Claudio con la passione della pesca, la mattina andò a pescare con il fratello. Prima mattina sono stati assieme, ritorna per intraprendere il turno di servizio del 13-19. Emanuela che arriva anche lei giovanissima, aveva un anno in più di me, aveva 24 anni nel 92. Emanuela che doveva fare la maestra, prova ad entrare in polizia, ci riesce e giunge al reparto scorte di Palermo. L'ultima volta che la vidi fu il giorno prima, in fila

mensa per pranzare. Poi ci sedemmo nei tavoli accanto. Questa ragazza con questi capelli biondi, con questo fortissimo accento sardo che riconosce lei di Cagliari, che riconoscevi da qualsiasi punto della mensa. Ma lei era persona solare, persona con sogni, ambizioni, una vita davanti, e purtroppo finisce l'indomani.

0: Questa voglia di andare via da Palermo, di scappare da Palermo, la ebbi subito dalla morte di Vito e lo dissi a casa del giudice Borsellino. E lui mi rispose: no, Rosaria, non dovevi abbandonare Palermo, perché questa terra diventerà bellissima. Ma io già sentivo che sarei andata via. Io non volevo far crescere mio figlio in una città in cui sarebbe stato additato il figlio del poliziotto ammazzato, perché era anche questo. Dopo la morte di Vito ho cercato di non dimenticare nulla e cercavo di scrivere più cose possibili, riempendo anche infiniti quaderni, cercando di mettere anche delle cose che magari in quel momento potessero essere, non potevano essere interessanti, ma tutte facevano parte della storia mia e di Vito, e facevano parte anche di un passato che deve diventare memoria per i giovani. Cioè, gli orrori devono essere ricordati, ma non per far paura alla gente, ma per metterli in guardia e per fare capire che 8 poliziotti, 8 giovani ragazzi, sono morti per noi. Per noi, per tutta l'Italia.
1: Adesso, con il senno di poi, adesso che ho 53 anni, mi rendo conto che eravamo dei bambini nell'estate del 92. Ma solo per l'età che avevamo, perché in realtà facevamo e abbiamo fatto cose da grandi. Il caso non ha voluto che la roulette si fermasse sul mio nome. Sono un sopravvissuto, ma tutti quelli che hanno prestato servizio al reparto scorte, dico tutti, uomini e donne, sono dei sopravvissuti a quel periodo. Per 27 anni non sono riuscito a tornare più in via D'Amelio. Non riuscivo a tornare lì perché ogni qualvolta passavo anche con la macchina da lì vicino, riemergeva quella puzza mista di polvere, carne bruciata e tritolo. Ad oggi quella puzza riemerge ogni tanto. Però sono un uomo che crede nelle istituzioni, che crede nella magistratura, che crede nell'affermazione un giorno di tutta la verità. Noi non vogliamo altro. E spero che con l'affermazione della verità quella puzza svanisca.

Adesso sono passati 30 anni. Vito non è per me un marito, ma è un figlio. Quindi è ancora più doloroso per una madre. Perdere un figlio senza che questo figlio abbia giustizia, lui e tutti gli altri. Perché quando io parlo di Vito, parlo di Antonio, parlo di Rocco, parlo di Emanuela, parlo di Eddie Walter, di Claudio, parlo di Vincenzo, parlo anche di Agostino Catalano, io parlo di tutti, Vito e gli altri.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Caffè?
6: No, e poi mi macchio.
5: Bacetto?
6: No, il rossetto.
7: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler. Macchie extra ostinate? Prova i pretrattanti Chantecler Extra Power. Efficaci già al primo lavaggio.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
10: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
11: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro. Centauria.

0: Zelensky è pronto a un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa. Prevede tregua, ritiro delle truppe e una zona franca. Respinge poi il presidente ucraino la richiesta di elezioni. In piena guerra sarebbero uno tsunami. Fermo e multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge. Non collaboriamo con i criminali, la replica. 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto di Amatrice, il Papa al termine dell'Angelus garantire la ricostruzione. Domani la visita di Giorgia Meloni per la commemorazione, speciale di Rai News 24 dalle 10. Arrestato per violenze sulla moglie Jessica, Jacques Moretti, titolare del bar La Constellation di Gran Montana, dove morirono oltre 40 persone nell'incendio di Capodanno. La donna è in ospedale. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di oggi, 24 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo, prorogato fino al 26 lo sconto sulle accise. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dominio azzurro, 35 medaglie in 2 giorni, 13 gli ori. In Serie A, domenica di sole vittorie, la Juventus vince a Frosinone, bene anche Milan, Lecce e Atalanta. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dall'Ucraina, dove si celebra la festa della bandiera. Zelensky oggi ha parlato di un piano concordato con Stati Uniti e Europa che prevede una tregua e la creazione di una zona franca. La prima proposta è un cessate il fuoco. Il secondo elemento avanzato, pare da Washington, riguarda la creazione di una zona economica libera. Coinvolte sarebbero anche NATO e Unione Europea. Ma ricostruiamo gli eventi di questa giornata in cui non sono mancati gli attacchi russi, soprattutto sulla rete ferroviaria, nel racconto del nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
1: Gli alleati al piano di pace sul tavolo, un altro al fronte interno e la sfida lanciata da Fedorov sono giorni in altalena per Zelensky, il presidente nel mezzo del quinto anno di guerra a 35 anni esatti dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. Non possiamo votare adesso, sarebbe uno tsunami, troppo forte il rischio di spaccare il paese, dice lui, mentre il carismatico ex titolare della difesa lo incalza, piuttosto pensi alle domande a cui rispondere sulla corruzione. Ma tra i parlamentari sono pochi a seguire Fedorov, sono l'opposizione. Ma le urne ora sarebbero un azzardo, ci dice Oleksiy Onciarenko del partito dell'ex presidente Poroshenko. L'urgenza per tutti è quella delle difese dagli attacchi balistici, almeno 300 Patriot da trovare subito. Mosca ha già 600 missili pronti all'uso e Putin, dice Zelensky, vuole l'escalation perché il suo consenso ora è in calo. A Kiev la bandiera torna a sventolare in alto dopo giorni del lutto, arrivano le delegazioni straniere e i migliaia di primo mattino si affollano a una corsa di beneficenza con i colori nazionali. Attimi di normalità, prove di resistenza quotidiana, malgrado tutto.
0: Il fermo di 45 giorni e una multa per la Sea-Watch 5. Non ha coinvolto le autorità libiche nell'ultimo soccorso di migranti. Questa l'accusa, una grave violazione secondo il ministro dell'Interno Piantedosi. I soccorsi li gestisce il governo, non le ONG. Questo ha detto il ministro. La replica invece di Sea-Watch, chi soccorre non collabora con i criminali. Angela Caponnetto.
2: 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5 che il 13 agosto scorso ha soccorso 6 migranti gettati in mare dai trafficanti senza coinvolgere le autorità libiche competenti. Grave violazione della normativa italiana, scrive su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che sono gli stati competenti a decidere come gestire e coordinare i soccorsi in mare. La ONG tedesca risponde che chi rispetta il diritto internazionale nel soccorso non collabora con i criminali libici che sparano contro le ONG e lasciano abbandonati in mare i cadaveri dei naufraghi.
3: È vero, dopo il soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con l'Italia, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto Centro per il Coordinamento del Soccorso Marittimo Libico, che non è altro che un'autorità fantoccia messa in piedi per poter giustificare dialoghi cosiddetti istituzionali con criminali e trafficanti.
2: La flotta civile nel Mediterraneo centrale è composta da 21 navi, 13 con bandiera tedesca. Su queste si concentra l'attenzione del Viminale per trattare con Berlino una compensazione sulla richiesta di riprendere in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo approdati nel nostro paese e poi trasferiti in altri stati dell'Unione. Poco più di 18.500 migranti sbarcati nei nostri porti da inizio anno. Di questi circa 3.000 sono stati soccorsi da navi ONG, 2.200 da navi battenti bandiera tedesca, meno del 12% del totale. Intanto si continua con la tragica conta delle vittime in mare, 11 i corpi recuperati dall'ultimo naufragio al largo di Zarzis, 3 dispersi e un solo sopravvissuto.
0: Il 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto che sconvolse il centro Italia, già questa sera sono iniziate ad Accumoli le celebrazioni per ricordare le vittime e la distruzione di allora. Sentiamo il racconto della nostra inviata, Giuseppina Testoni.
4: È la notte del dolore, delle case perdute, dei paesi feriti, delle vite spezzate.
5: Partono da Accumoli, epicentro del sisma, le commemorazioni per i 10 anni da quella scossa che nessuno potrà mai dimenticare. 3:36 della notte, la terra trema per 20 interminabili secondi. Nel piccolo comune del Reatino e nelle sue frazioni le vittime saranno 11.
4: Adduci Rosella, Amadio Caterina, Ana Huete Aguilar.
5: Oggi di quel borgo non è rimasto nulla.
6: Gianfranco, la sua casa iniziava qua?
7: Sì. Qui c'era una stradina con dei selciati e lì c'era un cancello e qui c'era tutto il palazzo di casa mia. C'era un palazzo di 4 piani, un palazzo importante ad Accumoli e noi ci trovavamo lì quella notte e niente, abbiamo visto proprio questo palazzo muoversi come una scatola di cartone in balia del vento.
5: Le case rimaste in piedi il 24 agosto vengono definitivamente sbriciolate dalla scossa ancora più potente del 30 ottobre. Di Accumoli restano solo macerie. Dopo 10 anni nessuno dei 400 abitanti di Accumoli è ancora tornato a vivere in una casa vera.
8: Tutto molto complicato, per cui i ritardi ci sono stati, si spera che questi ritardi vengano accelerati e che si inizi a ricostruire, però certo anche se ricostruisco ci stanno alcune case fatte, ma le persone non vogliono rientrare, perché rientrare in mezzo a le fogne che sono state distrutte dal terremoto.
0: Domani a partire dalle 10 Rai News 24 dedicherà uno speciale ai 10 anni del terremoto in centro Italia, il sisma che provocò due

0: 199 vittime. Ci saranno ospiti, testimonianze, ricordi di quella notte e dei giorni successivi e i nostri inviati sul territorio. Ascoltiamo alcune delle storie raccolte proprio in questi giorni da Emanuela Bonchino, Marco Aquili e Stefano Corradino.
1: È stato un momento duro che ricordiamo con grande sofferenza, però siamo stati costretti a chiudere perché comunque il locale era completamente distrutto.
2: Enrico Mazzaroni è uno chef stellato, ma la sua stella Michelin l'ha conquistata dopo il sisma del 2016 che ha fortemente danneggiato il suo ristorante agriturismo. Come tanti sfollati, per continuare a lavorare è stato costretto a delocalizzare sulla costa.
1: Noi siamo andati a Porto Recanati, siamo stati lì 2 anni, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, siamo stati bene, però poi c'è stato il richiamo della montagna e noi avevamo una piccola struttura che è questa qui, era nostra, era di famiglia, e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di lasciare il mare e di tornare sulle montagne.
2: Ricominciando con coraggio con il suo staff mentre tutti abbandonavano queste terre. Avete ricominciato e solo dopo è arrivato il riconoscimento.
1: Dopo circa 3 anni, per la precisione.
2: La stella Michelin
1: prima e la stella verde poi, per la sostenibilità. Quindi per noi è stato veramente una grande sorpresa. Quando stavamo qua su e ormai avevamo perso tutte le speranze, è arrivata. E quindi questa stella ci ha un po' illuminato, me, ma forse ha un po' illuminato tutto il territorio. Ha illuminato il fatto che tornare voleva dire potercela fare.
3: Abbiamo scavato da pochi minuti dopo l'evento, per un giorno abbiamo scavato ininterrottamente per tirare fuori le persone.
4: Gaetano, cittadino di Amatrice, pochi minuti dopo la violenta scossa si è precipitato subito nelle strade più colpite per scavare a mani nude e aiutare le tante persone che sono rimaste sotto le macerie.
5: E siete riusciti a trovare persone che erano fortunatamente vive?
3: Sì, ma non abbastanza, diciamo. Quella notte rimarrà sempre un rammarico di magari non essere riusciti a fare il massimo di quello che si poteva fare.
4: È una ferita sempre aperta per tutti i cittadini e a 10 anni di distanza la ricostruzione è lenta e Amatrice si è spopolata, anche se alcuni cittadini come Francesco e Angela hanno fatto una scelta in controtendenza per loro due e per il figlio nato pochi giorni prima del terremoto.
5: Voi dal nord avete deciso proprio di venire ad Amatrice a lavorare, perché?
6: Perché la qualità della vita è molto più importante di tutto il resto, ma anche la gente stessa ha un altro modo di concepire il tempo.
7: Qualche giorno fa hanno riaperto il corso, e per noi è stato molto emozionante, e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete partato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Vedere crescere un figlio e che ti dice una cosa del genere è molto importante. Profondo.
0: Domani la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà ad Amatrice proprio per il 10° anniversario del terremoto. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, ha detto Giorgia Meloni. Il cammino non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo. E anche il Papa ricorda il terremoto da Rimini dopo il bagno di folla di ieri. Oggi l'appello durante l'Angelus per sostenere la ricostruzione, poi anche l'accento posto dal Pontefice sull'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sentiamo le parole del Papa.
8: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: Una notizia di cronaca che arriva dalla Svizzera: Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie, Jessica Moretti. L'episodio, secondo quanto riferito dalle televisioni svizzere, Le Mans Bleu e RTS, si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto e la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, titolari del disco bar in cui sono morte 41 persone, sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura del Cantone Vallese assieme ad altre 14 persone. I fatti però non possono essere confusi con la tragedia del Constellation, affermano i legali della coppia.

0: coppia si inseriscono comunque in un contesto che non può essere ignorato, quello di una prova particolarmente intensa che i coniugi Moretti hanno cercato di affrontare insieme a partire dal 1 gennaio, questo i legali di Moretti. E quello che si è appena concluso è stato il primo weekend di controesodo, molti gli italiani che sono tornati in città per la ripresa delle attività lavorative, anche se qualcuno è anche in partenza per le vacanze. Sentiamo Massimo Mignanelli.
1: Di ritorno dalle vacanze?
2: Purtroppo sì.
1: Dove è stato?
2: A Napoli. Sono stato a Napoli una settimana.
1: Dove siete stati?
3: Siamo stati giù in Puglia, nel Salento, a Gallipoli.
1: Com'è andata?
3: Bene, stagione molto caldo, molta gente, vacanze però finita in me. Adesso si torna qualche giorno a casa a prepararsi e poi si va a lavorare.
1: Il traffico l'avete anche trovato?
3: Molto, diciamo che purtroppo da Roma in su è stato un casino, stava fra i centri stradali e i lavori in corso, è stato veramente molto, ho perso quasi 2 ore in più.
1: Dove ritornate?
4: A Verona.
1: Dai, c'è ancora un po'.
4: La vacanza è fatta, quindi siamo contenti.
5: Primo controesodo estivo per milioni di italiani. Per molti domani si torna alla meno gente e prezzi decisiva per la polizia stradale, per il traffico intenso.
6: È stata una giornata di traffico intenso, ricordiamo che per tutto il pomeriggio c'è stato bollino rosso, quindi traffico intenso con probabile criticità. Le aree più congestionate sono state quelle della A1 in direzione nord e ricordiamo che addirittura per rendere più fluida questa giornata di rientro è stato previsto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22.
0: Nel calcio è ripartita la Serie A, vittoria in trasferta per Juventus e Milan. I bianconeri hanno battuto il Frosinone per 1-0, mentre il Milan ha sconfitto il Torino per 2-1. A Venezia ha vinto il Lecce per 2-0, unita con il Sassuolo per 2-1. Ieri c'erano state le vittorie dell'Inter sul Monza e del Napoli sul Genoa. E poi l'Italia regina del medagliere ai 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto, 35 le medaglie tra ieri e oggi, ben 13 gli ori. Vediamo il servizio di Stefano Leonarduzzi e poi ci sarà la rassegna stampa, la nostra rassegna stampa.
7: Italia sempre più protagonista ai giochi del Mediterraneo. La giornata vede ancora sugli scudi gli azzurri del nuoto. 13 medaglie arrivano dallo stadio Torre d'Aiala con 3 doppiette. Oro per Coccinelli davanti a Biasioli nel 50 dorso femminile. Vazzetti e Valsecchi dominano i 100 farfalla maschili. Nei 200 rana femminili oro per Angiolini e bronzo per Zucca. Gli altri 3 ori arrivano da Barbotti nei 200 stile maschili, da De Tullio nei 100 stile maschili e dall'Italia nella 4x100 mista. Dalla piscina al mare, altre 5 medaglie con 2 ori, voltan nella canoa a 200 metri femminili, 1000 metri. Dallo skit giunge l'oro di Sara Bongini con 32 piattelli centrati su 36, mentre nella scherma oro per Marzani nella spada femminile. La seconda giornata di finale si chiude con l'Italia assoluta dominatrice del medagliere, con le note del canto degli italiani a fare da colonna sonora in moltissime premiazioni.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
9: Nuovo. Passo
10: seguito! Le migliori assicurazioni online e
11: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99€. Centauria.
12: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 20%.

0: 5% di sconto sull'intero ordine. Visita particleman.it.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Such a tight space for a pass, but he makes it. Max Verstappen wins the

0: Il caro carburanti con il nuovo sconto sulle accise prorogato per altri 2 giorni e poi le polemiche legate ai migranti e ancora la crisi di Cuba e quello che sta accadendo in Ucraina sono i temi che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, le vedremo tra pochissimo, prima però come sempre diamo il benvenuto ai nostri ospiti a partire da Simona Maggiorelli, direttrice di Left che è in studio con noi, bentornata Simona.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: E poi collegato Daniele Mastrogiacomo, giornalista storico, inviato di guerra di Repubblica, ancora non è pronto, ci sarà tra pochissimo. Intanto cominciamo ad andare a vedere le prime pagine dei quotidiani, ve l'ho anticipato quelli che sono i temi. Iniziamo dal Corriere della Sera che proprio sulle accise decide di aprire, il titolo lo vedete in grafica, per adesso la prima pagina del Corriere della Sera con il titolo principale che è la battaglia delle accise, una scelta condivisa con tanti quotidiani, vediamo ad esempio il resto del Carlino, accise, la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri, il governo estende di un solo giorno lo sconto sul gasolio, in cantiere però ci sono altre misure, la leader Dem dice agire sugli extra profitti, manovra allo studio, detassazione delle tredicesime. Sempre sul tema del caro carburanti che si lega inevitabilmente in questi giorni di fine estate con il rientro degli italiani, vediamo la nuova Sardegna, carburanti alle stelle, arriva la nuova stangata, stop allo sconto sulle accise, il diesel nell'isola sopra i 2 euro e l'Unione Sarda che a proposito di rientro ci fa vedere anche la situazione di Elmas, file in aeroporto, passeggeri infuriati, così diversi quotidiani che affrontano questo tema. Nel frattempo mi dicono che è pronto anche Daniele Mastrogiacomo, giornalista storico inviato di guerra di Repubblica, benvenuto Daniele, grazie per essere collegato con noi.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, partiamo proprio da questo primo titolo, la battaglia delle accise, iniziamo da questo tema, il ministro Giorgetti in serata ha prorogato lo sconto di appena altri 2 giorni. Simona, una misura che si lega inevitabilmente, certo, alla situazione internazionale, ma anche al fatto che banalmente stanno finendo le vacanze e quindi il governo voleva, come dire, non farsi trovare, diciamo così, impreparato in questo weekend di rientro, solo che non finisce qui il caro carburanti, non finisce tra 2 giorni e non finisce neanche l'esodo, perché poi lo sappiamo, questo è il primo weekend di rientro, anche il prossimo sarà allo stesso modo di grande traffico sulle strade e sulle autostrade.
1: Sì, certo, è una questione che tocca direttamente le tasche dei cittadini, al ritorno dalle vacanze, come sempre del resto, arrivano una serie di stangate, a cominciare dal caro scuola, le famiglie devono insomma ricominciare anche da questo punto di vista e quest'anno poi ci sarà il problema di quando arrivano le bollette dei condizionatori, insomma, no? È evidente. Allora, cosa poteva fare il governo? Sicuramente i soldi per prorogare il taglio sulle accise non ci sono, l'hanno detto più voci del governo, quindi si parla poi successivamente di accise mobili, oggi è arrivata la proposta dell'accelerare sulla questione della tassazione degli extra profitti delle aziende produttrici.
0: Ti leggo il titolo della Stampa che intanto era in sovraimpressione mentre tu parlavi, perché è proprio questo il tema che sceglie il quotidiano torinese, petrolio pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti, Schlein chiede di tassarle, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, esatto. Lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel, ricordiamo che l'ultimo sconto riguarda soltanto il diesel, appunto, certo. La benzina non c'entra.
1: No. Perdona, certo. T'ho interrotta. Sì, no, è interessante questo fatto della lettera di Giorgetti che firmata dai ministri di molti altri paesi per andare in quella direzione, sull'appunto la tassazione degli extra profitti, però anche all'interno della maggioranza non c'è unanimità, insomma, sappiamo che la posizione di Forza Italia, no, è piuttosto critica sulla questione degli extra profitti, contesta il fatto anche che si parli di extra profitti, perché insomma dal loro punto di vista non è il governo che può decidere cosa è profitto e cosa non lo è.
0: La Stampa fa anche un richiamo grafico per individuare quali sono i paesi con i maggiori extra profitti, la vediamo, eccola qui, i paesi europei in cui sono stati registrati i maggiori extra profitti, Polonia 1.600 milioni di euro, 1.200 la Germania, 200 il Belgio, 1.500 la Spagna, 600 la Francia, 500 l'Italia, questo lo schema che la Stampa mette nella sua prima pagina. A proposito di temi economici, vediamo la prima prima pagina del Sole del 24 Ore nella sua edizione del lunedì. Il titolo a centropagina è bonus casa, stop al calo dei trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi, altri temi di giornata, in particolare penso all'Ucraina.
3: Arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Con i rientri dalle ferie e gli svariati appelli per nuovi interventi da parte del governo, il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con il titolare dell'ambiente Pichetto Frattin, ha firmato il decreto che conferma lo sconto di circa 17 centesimi sul gasolio e che era in vigore fino a tutto il 24 agosto. Un impegno da 20,8 milioni di euro che contempla il meccanismo delle accise mobili ed è finanziato con l'extragettito IVA. Un intervento resosi necessario dopo settimane di continui rialzi dovuti all'incertezza geopolitica. I prezzi dei carburanti nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese hanno infatti toccato nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha raggiunto i 2,010 euro al litro, mentre il diesel è a 2,130, come di consueto prezzi più alti in autostrada, con la benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Ricordiamo che finora le misure messe in campo dal governo da inizio anno sono costate quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Ma proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere che stanno registrando numeri da record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e, in caso di accordo, porterebbe un maggior gettito che potrebbe poi essere utilizzato per misure a favore di consumatori ed imprese.
0: Sulla prima pagina del Domani il tema del caro benzina affrontato con una vignetta: gas e benzina alle stelle, dicono un accendino di quelli classici a gas e uno zippo, cioè di quelli che si caricano con la benzina, e vabbè, capirai la risposta di un fiammifero. Ma avevo preso la prima pagina del Domani per arrivare all'altro tema di giornata, vale a dire l'Ucraina. Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia: esiste un piano di pace condiviso con Stati Uniti ed Europa. Oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Allora, Daniele Mastrogiacomo, vengo da te, e due i temi in particolare che riguardano l'Ucraina: quello delle elezioni e quello appunto del piano di pace che sarebbe stato condiviso con Stati Uniti ed Europa. Siamo ormai a 4 anni e mezzo di guerra. C'è davvero, secondo te, Daniele, uno spiraglio per la pace, o le difficoltà di Putin invece rendono la pace paradossalmente o comprensibilmente più lontana?
2: Secondo me rendono la pace più lontana, perché è indubbio che Putin si trova in grossissime difficoltà, tant'è vero che giravano queste voci anche ultimamente che ci sarebbe stato un nuovo richiamo obbligatorio per gli arruolamenti. Si parla di 400.000 nuovi arruolamenti, e questo ha scatenato poi una serie di fughe, perché si sa che ci sono state, sono ricominciate quelle fughe, ne parlavano appunto i giornali, anche le agenzie nei giorni scorsi, ma oggi anche soprattutto verso i paesi confinanti. E questo naturalmente, ovvio che allontana secondo me un po' la possibilità di una pace. Certo, si può arrivare anche a costringere Putin a trattare, ma le condizioni sono difficili, soprattutto ci vorrebbe l'intervento americano

0: cosa che mi sembra in questo momento Trump non abbia intenzione di fare. Quindi l'Ucraina ha i suoi problemi interni, da un punto di vista militare mi sembra che stia progredendo, abbia dei successi, soprattutto quest'ondata di nuovi droni che sta realizzando, insomma, che colpisce in profondità in territorio russo, quindi comunque crea difficoltà, soprattutto economiche. Poi, perché poi siamo alle porte anche di, voglio dire, di un'elezione che comunque ci sarà in Russia, credo il 20 settembre, che potrebbe fare qualche segnale, anche se dubito che, insomma, in qualche modo sposti molto l'asse centrale concentrato su Putin e sul partito, appunto, in Nuova Russia. Quindi, però, in questo momento io vedo difficile la possibilità che si arrivi a quantomeno a un abbozzo di piano di pace. Quindi vedo che la pace si allontana per me.
1: Tema elezioni, distruggerebbero l'Ucraina, dice Zelensky. Simona, si possono fare delle elezioni in un paese in guerra o non si possono fare? Poi c'è un altro tema che è quello della corruzione che sta arrivando molto vicino a Zelensky e che quindi non è probabilmente del tutto al di fuori della questione.
2: Ma in un paese in guerra è molto complicato, cioè, non ci dimentichiamo che continuano a morire civili, no? In Ucraina ogni giorno, e come fai anche a fare una campagna elettorale, no? Che post degna di questo nome. Dall'altra parte sono quello che diceva appunto Mastro Giacomo, mi sembra molto importante, ahimè, la pace si allontana. Oggi appunto Zelensky ha rilanciato questa idea di una possibile tregua, di fare un'area cuscinetto che sia una sorta di porto franco, di libero scambio, che sono però no, non sono novità, sono cose che sostanzialmente avevano proposto gli Stati Uniti in precedenza, ma molto molto irreali, a cui ha risposto immediatamente Putin dicendo: sì, noi siamo disponibili, ma solo se si sta a rapporti di forza sul territorio, che vuol dire ci date tutto Donbass oppure la guerra va avanti. Dall'altra parte, sì, Zelensky attraversa un momento complicato. Da una parte, appunto, questi aspetti che tu dicevi, e Fedorov che chiede appunto elezioni anticipate, dall'altra parte la corruzione che è arrivata all'ambire, a toccare il suo inner circle. E dico questo perché è un problema rispetto all'ingresso in Europa dell'Ucraina, che sarebbe la cosa auspicabile, però l'Europa stessa aveva chiesto, no, all'Ucraina di fare tutta una serie di riforme a partire da quella appunto di piani anticorruzione, quindi si rallenta anche questo processo.
1: La prima pagina della Verità la state vedendo, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza è il titolo principale, ma su questo ci arriviamo. Avevo preso questa prima pagina sottolineando un altro titolo che riguarda appunto l'Ucraina. Zelensky non vuole la democrazia, solo i soldi. E poi l'articolo a firma di Matteo Lorenzi che ricorda come nel 94, durante la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, ci furono le elezioni vinte da Franklin Delano Roosevelt, che poi sarebbe morto poco dopo. Daniele, sei d'accordo con questo titolo? Zelensky non vuole la democrazia, solo i soldi, o è una lettura, diciamo, un po' faziosa della vicenda?
0: Ma io penso, appunto, come diceva la direttrice, Zelensky ha le sue difficoltà. L'Ucraina, abbiamo visto che ci sono stati, non è la prima volta, voglio dire, che in qualche modo cambiano, diciamo, figure apicali del governo di Zelensky per motivi legati alla corruzione. Quindi è chiaro che ha grosse difficoltà interne. Nello stesso momento appare logico che sia impossibile, voglio dire, svolgere una campagna elettorale, chiamiamola così, con delle elezioni in un paese, voglio dire, che è da 4 anni praticamente in guerra, in quelle condizioni, con le città che sono bersagliate e prese di mira continuamente dai missili e dai droni. Quindi, voglio dire, non vuole i soldi, voglio dire, sono questi soliti titoli forse un po' forzati, voglio dire, che non esprimono veramente, secondo me, la realtà. È chiaro che ci vorranno delle elezioni, ci sono dei problemi anche, come dire, costituzionali, non giuridici, perché sappiamo che bisogna fare, il Parlamento deve votare appunto una legge specifica, c'è la Corte, la legge marziale che deve essere revocata perché è tuttora in vigore, quindi

0: ci sono tutta una serie di condizioni che devono essere poste per svolgere le elezioni, voglio dire, in qualche modo appunto democratiche. Quindi, se si vuole effettivamente la democrazia, bisogna creare le condizioni, e credo che non ci siano purtroppo per il momento.
1: C'è un altro tema che voglio toccare approfittando della presenza di Simona Maggiorelli e di Daniele Mastrogiacomo, e lo faccio prendendo la copertina di Left, Il tiranno di Cuba è il titolo di questo numero. Si vede evidentemente nell'immagine il fumo prodotto dal sigaro con una bandiera cubana, l'immagine di Donald Trump, un modello sociale capace di garantire livelli di cura e istruzione migliori di quelli ricchi, i paesi occidentali, un sistema sanitario scientifico che ha fatto scuola. Oggi più che mai tutto questo è minacciato dalle sanzioni illegali statunitensi e dalle mire di Trump. Reportage sulla crisi dell'isola, simbolo di resistenza e sulle sue possibilità di futuro. Di Cuba non si parla spesso, anche se l'isola sta vivendo una situazione davvero, davvero drammatica, e ne parla Left. Tra poco sentiamo che cosa ci dice Daniele Mastrogiacomo, che comunque del mondo e anche del Sud America è un grande conoscitore, ma c'è anche un'inviata di Rai News a Cuba. E allora sentiamo prima il suo racconto dall'isola, dove troppo poco si accendono i riflettori, e poi appunto ne parliamo con i nostri ospiti.
2: Sono le formule ritmiche dei tamburi, antichissime, a mettere in contatto i fedeli con gli Orisha, le divinità di Yoruba, venerate 3 secoli fa dagli schiavi africani deportati a Cuba, ora dai loro discendenti. Ad ogni Orisha hanno fatto corrispondere un santo cattolico. Così è nata la santeria, un culto sincretico per sopravvivere alla conversione forzata imposta dalla corona spagnola. Ecco perché Ailén de la Caridad al collo a Sant'Antonio da Padova. Rappresenta e si fonde a Eleguá, la divinità che apre i cammini. È lei ad aver richiesto la cerimonia di oggi, attraverso i santi e gli egun, i morti. In un'isola dove gli ospedali sono al collasso, spera di garantire la salute alla sua famiglia. Dopo 2 ore di danze, il santo si manifesta in una trance che ci chiedono di non riprendere. Il suo messaggio viene affidato prima ad Ailén e poi ad alcune donne della comunità. Il resto lo si racconta in videochiamata ai familiari lontani. A Matanzas, una delle città dove la santeria è più radicata, è giornata di cerimonie e sacrifici. Il sangue è per gli Orisha, la carne per gli abitanti del barrio, affamati, perché le ultime sanzioni di Trump sul carburante stanno facendo detonare le fragilità strutturali dell'isola. In questo momento a Cuba tutti chiedono la stessa cosa agli Orisha, un sollievo alla crisi economica e alla fatica spirituale, ci spiega Renesito El Matancero, santero e leader di questa comunità che supporta con rituali, pasti e medicine, grazie ai soldi nordamericani della sua vita di Los Angeles. È la tenacia della fede in un paese che non riesce più a curare i suoi cittadini, dove l'immondizia brucia nei vicoli. Manca la benzina per smaltirla, come per pompare acqua nelle case. La si prende allora dove c'è. Ci si lava insieme all'aperto, bambini e cavalli.
1: Simona, questo è uno spaccato, oltre che sulla situazione dell'isola, anche su come reagisce la popolazione affidandosi alla spiritualità e alla religione. Nel vostro reportage che situazione avete raccontato, avete trovato?
3: Una situazione sempre più drammatica, anche perché Cuba, come tu dicevi, vive un fortissimo isolamento dopo appunto il rafforzamento del bloqueo da parte di Trump, le sanzioni di Trump, ma anche dopo il fatto che il blitz di Trump in Venezuela, perché sappiamo che c'era uno scambio continuo tra Cuba e il Venezuela in cambio di petrolio, Cuba esportava medici, tutto questo è venuto meno. la Cina e la Russia si guardano bene in questo momento di intervenire, hanno altre questioni e priorità, quindi veramente la situazione economica del paese è in una, cioè il paese è in una, l'isola è in una crisi umanitaria fortissima. Noi abbiamo con l'aiuto insomma di Fabrizio Chiodo, che ha collaborato tra l'altro al vaccino cubano, che è un nostro ricercatore italiano.
1: Vaccino contro il Covid.
3: Sì, contro il Covid. Abbiamo un po' ricostruito il quadro. Di fatto un dato interessante è questo, che prima dell'arrivo di Trump, quando Obama aveva un po' allentato la presa su Cuba, in realtà il livello di istruzione medio a Cuba era superiore in media a quello degli Stati Uniti e la mortalità infantile era addirittura inferiore. Questo non vuol dire che Cuba fosse il regno come dire, dei diritti, lo certo. Sappiamo bene, insomma, però in questo momento c'è un problema umanitario di emergenza, c'è la questione che gli ospedali sono fermi, le scuole sono ferme, tutto quello che era la ricerca, appunto citavamo il Covid, la ricerca biomedica sui vaccini a sua volta è ferma, cioè noi abbiamo esaltato i medici cubani quando sono venuti a Crema a darci una mano in epoca del Covid, poi per la sanità calabra. E poi però in questo momento tutti quanti rimaniamo inerti e lasciamo anche che gli Stati Uniti impediscano anche alle organizzazioni umanitarie di intervenire. E questo è forse l'elemento più grave.
1: Daniele, Cuba è, diciamo così, abituata a decenni di embargo americano e quindi a convivere con difficoltà di questo tipo. Questo ultimo bloqueo che ha gettato appunto l'isola in una situazione davvero difficile, abbiamo raccontato che manca l'elettricità per molte ore al giorno e quindi gli ospedali non funzionano, le pompe dell'acqua non funzionano, questo bloqueo riuscirà, come credo abbia nei suoi piani Trump, a spezzare l'isola e a far cadere il regime tanto inviso agli Stati Uniti?
0: Ma io penso che lì sicuramente i cubani, anche che io sento, e sono cubani anche, voglio dire, che in qualche modo sono molto legati, permane un grosso attaccamento ai valori della rivoluzione, quindi c'è un orgoglio, voglio dire, che resiste. Nello stesso tempo che chiaramente sono molto accentuate le critiche anche nei confronti del governo e del regime, perché ovviamente responsabilità, a mio modesto parere, e come mi confermo moltissimi, non può ricadere unicamente sul bloqueo. C'è bisogno, voglio dire, di un cambio, voglio dire, anche generazionale, ma questo non è facile perché di fronte comunque a una strozzatura economica evidente, chiara, perché lì il problema è che se non c'è energia, perché non c'è più Caracas che fornisce il petrolio, quello che veniva fornito dal Messico, l'ultimo praticamente che ha fornito, però in qualche modo è adesso bloccato sempre da Trump, cioè la situazione geopolitica è completamente cambiata lì. Sono in corso le trattative, Cuba ha fatto un gesto umanitario importante che va ricordato, perché ha liberato, diciamo, una serie di prigionieri politici, di figure anche eminenti, importanti, erano soprattutto artisti, giovani che facevano parte di un collettivo di protesta che era stato protagonista, diciamo, delle rivolte che ci sono state sia nel 21 che nel 22, e questo in qualche modo era stato chiesto da Marco Rubio, che è il segretario di Stato, è quello, in qualche modo lui ha origini cubane, è nato a Cuba, c'ha genitori cubani e quindi è sensibile, diciamo, alla situazione dell'isola. Quindi da un lato forza la mano, dall'altro però è aperta delle trattative. Noi sappiamo che ci sono stati dei colloqui, che sono in corso dei colloqui per vedere cosa e in che modo si vuole cambiare. Lo stesso Rubio dice non è necessario fare, diciamo, una svolta, diciamo, violenta, radicale, come voglio dire è avvenuta in Venezuela, però chiediamo una serie di passaggi, cioè soprattutto da un punto di vista economico, quindi in qualche modo che venga a cadere, si apra definitivamente al privato, si aprono tutta una serie di riforme che chiaramente il regime di Cuba ancora non ha fatto, ha fatto in maniera timida. Quindi secondo me, come dire, c'è poi il solito gioco che fa Trump, no? Che da un lato dice basta, adesso noi la prendiamo, non ci vuole niente, dall'altro dice no, bisogna aspettare, quindi qualche modo è bastone e carota pure lì. È chiaro che c'è una situazione d'asfissia, perché in quelle situazioni non si riesce più a vivere. Ci sono le persone che mi chiamano, amici, conoscenti, persone con cui mi hanno aiutato anche spesso a raccontare a Cuba, che sono disperate, che hanno bisogno soprattutto di cibo, hanno bisogno di medicine, hanno bisogno di cose.

0: È una vergogna, si può dire, una vergogna perché effettivamente non credo che Cuba in questo momento rappresenti un pericolo, voglio dire, è una situazione di grave crisi umanitaria, si può dire soltanto questo.
1: E invece non trovo tanto spazio sui quotidiani di domani, però voglio approfittare della tua presenza per chiederti un parere su questo, sull'Iran, la guerra Stati Uniti-Iran. Si può dire, al di là delle esternazioni del presidente americano, che di fatto gli Stati Uniti questa guerra l'hanno persa e adesso devono trovare un modo per uscirne? Tu come la vedi?
0: Ma ricordiamoci che il 28 agosto, quindi praticamente venerdì prossimo, sono passati 180 giorni, cioè sono i 6 mesi. Iniziato il 28 febbraio, si doveva risolvere in pochi giorni, una settimana, così non è avvenuto. L'Iran si è dimostrato molto più resistente di quello che Netanyahu, il premier israeliano, aveva in qualche modo suggerito a Trump. Trump non riesce, nonostante le sue esternazioni, un giorno dice una cosa e per un'altra, siamo abituati poi alle sue manifestazioni, voglio dire, piuttosto estemporanee, per cui dice da un lato oggi stesso ha detto, ecco, mi mostro la cartina, Hormuz è territorio ormai americano, quindi è chiaro che lui, diciamo, da un punto di vista militare, ma soprattutto politico, direi, ha perso anche questa battaglia, e quindi questa cosa peserà poi sulle elezioni di midterm che avverranno a novembre. Quindi quello che si può dire è che l'Iran ha grosse difficoltà economiche, perché sicuramente vende il suo petrolio alla Cina e questo in qualche modo l'aiuta, però ha delle grosse difficoltà economiche, quindi ci sono anche all'interno dell'Iran uno scontro fra le due anime, no? Quella più radicale legata ai Pasdaran, ai guardiani della rivoluzione, e quella, diciamo, più trattativista che è legata alle figure, diciamo, apicali del governo. Però si può dire che allo stato attuale Trump ha difficoltà, ovviamente non lo ammetterà mai, ne lo dirà. Però è chiaro che sì, Hormuz prima era aperto, adesso è chiuso, non si sono riusciti a colpirlo dal punto di vista militare, anche lì agisce come Cuba, ma in maniera ovviamente completamente in maniera molto, molto più forte. C'è questo famoso nuovo, no, giorno di Day che vorrebbe lanciare per strozzare economicamente ancora, quindi fare un blocco totale nei confronti dell'Iran per strozzarlo economicamente, spingerlo in qualche modo a trattare, accettare le condizioni. Però anche lì vedo delle grosse difficoltà, appunto, per una soluzione. Lo stato attuale, tutto rimane un po' fermo, ci sono ogni tanto delle scaramucce, chiamiamole così, però Trump non posso dire che insomma, in qualche modo ha vinto, anzi, probabilmente ha perso, e questo lo sa lui e lo sanno anche la sua amministrazione, e molto, molto il Partito Repubblicano stesso lo sa, ne è cosciente.
1: Vedremo come andrà poi nelle urne con le elezioni di novembre. Ci sarebbero stati tanti altri temi su cui avrei voluto sentire la vostra opinione, ma vi inviterò di nuovo se avrete voglia di venire. Il nostro tempo purtroppo è già terminato. Io ringrazio Daniele Mastrogiacomo, giornalista, storico, inviato di Repubblica. Grazie, grazie davvero Daniele.
0: Grazie
1: E ringrazio ovviamente anche Simona Maggiorelli, direttrice di Left, per
2: a
1: essere
2: te.
1: stata in
2: Grazie, buonanotte.
1: studio con noi. Termina qui la nostra rassegna stampa, adesso una brevissima pausa.
3: Nelle prossime ore una lieve flessione del campo di alta pressione porterà maggiore instabilità al settentrione con rovesce temporali in aree alpine e prealpine, che localmente potranno spingersi fin verso le pianure del Piemonte e della Liguria. Cielo invece in prevalenza sereno sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto a ridosso dell'Appennino, e la situazione sarà analoga sul meridione peninsulare con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati piovaschi, appunto a ridosso dei monti della Basilicata e della Calabria. Cielo invece essenzialmente sgombro da nubi sulle isole maggiori in un contesto di ventilazione debole che tenderà a ruotare e soffiare da sud. Concludiamo quindi con le temperature, valori massimi in lieve aumento al settentrione in area tirrenica fino a 36 gradi sulla Puglia e le zone interne delle isole maggiori.
1: Caro carburanti e grande esodo finale dell'estate e poi la situazione in Ucraina con la richiesta di elezioni, sono alcuni dei temi che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola tra pochissimo e allora andiamo a leggere e a scoprirle insieme a partire dal Corriere della Sera che proprio

sui carburanti decide di aprire. La battaglia delle accise è il titolo che per ora abbiamo in grafica sulla prima pagina del Corriere della Sera. Lo sconto è stato prorogato di 2 giorni. E poi, dopo il Corriere della Sera, La Stampa: petrolio, un pieno da 18 miliardi, questo è il titolo principale. Per le compagnie, record di extra profitti. Schlein chiede che vengano tassati, la richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. A fianco a questo titolo sulla prima della Stampa anche il tema ucraino. Zelensky apre a un piano di pace, no alle elezioni o sarà uno tsunami. Ma in questo weekend, oltre al rientro degli italiani, è anche ricominciato il campionato. Il quotidiano di Torino mette insieme le due facce della città. Da una parte i bianconeri passano a Frosinone, Juve buona la prima, e sotto una foto con un giocatore del Torino, Torino che poi ha perso in serata in casa contro il Milan. Ancora sulla prima pagina della Stampa vi segnalo un altro titolo: Kranz arrestato, Moretti per le botte alla moglie. I Moretti, lo ricorderete benissimo, sono i proprietari del locale La Costellation in cui si consumò la tragedia di Capodanno. Entrambi sono indagati per la strage di Capodanno, ricorda appunto La Stampa. Da questa prima pagina a quella del Sole 24 Ore nella sua edizione del lunedì, il titolo al centro della prima pagina riguarda il bonus casa: stop al calo dei lavori 2026, ma in taglio alto, come spesso accade nella versione del lunedì del Sole 24 Ore, un focus in questo caso sui trasferimenti. Fuga dalla città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. Questa il focus del Sole 24 Ore. E poi c'è il Fatto Quotidiano che invece per la sua prima pagina punta ancora sul caso Ranucci, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. Soluzione finale, scrive il Fatto, i meloniani all'Europa per preparare la cacciata del conduttore. In taglio alto l'Ucraina, Zelensky versus Fedorov, niente voto adesso sarebbe uno tsunami. L'ex ministro Fedorov appunto replica dicendo rispondi alla corruzione. E poi a fianco, ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. E poi c'è il Giornale, in questo caso in primo piano ci sono i migranti, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti, per Sea Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. 24 agosto è anche il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia, Meloni ad Amatrice, impegni rispettati, dice la Premier. E poi ancora anche su questa prima pagina l'arresto di Moretti per le violenze sulla moglie che è ricoverata in ospedale. Dalla prima pagina del Giornale andiamo a quella di Libero, in questo caso sono proprio i Moretti ad essere in primo piano dopo le stragi e le violenze. Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Cramontanac che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. Doppio titolo sul tema migranti sulla prima pagina di Libero, in taglio alto firmato da Antonio Socci: taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato secondo Libero in maniera brutale per inventarsi una lezione sui confini. In taglio basso invece Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode, l'ONG è la Sea-Watch che è stata sanzionata per non essersi coordinata con le autorità libiche e ha risposto dicendo noi non parliamo con i criminali. E poi c'è il Tempo anche sul quotidiano romano, vicenda Ranucci in primo piano, la bufala di Sigfrido è il titolo portante. A fianco a questo titolo anche qui la vicenda Sea-Watch fermata 45 giorni, Piantedosi duro ha violato le norme. E poi sul quotidiano romano c'è spazio per lo sport, ma in questo caso le due squadre al centro sono la Roma che deve giocare e la Lazio. Il primo titolo che riguarda i giallorossi, olimpico sold out per l'esordio della Roma, Gasperini cambia poco, c'è Molina, dubbio Mora, e invece Maxi esodo bianco celeste, Gattuso sceglie il silenzio e spera nel colpo Pinamonti. Andiamo a vedere ancora Domani: Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina, questo è il titolo principale, mentre sulla Verità di nuovo i migranti come titolo portante della prima pagina, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza. A centro pagina una foto dei coniugi Moretti, mentre in taglio basso il piano di Vannacci per fermare la denatalità. E noi chiudiamo con la prima pagina del Foglio che ci porta negli Stati Uniti. Arriva il mal di testa dopo la sbronza walk, Alexandra Ocasio-Cortez dice che era una follia, cosa prenderà il suo posto, dubbi sulla fine della

0: lapidazione come metodo. E questo era l'ultimo titolo della nostra rassegna stampa. Adesso, come sempre, spazio agli approfondimenti. Decimo anniversario del terremoto di Amatrice. I nostri inviati hanno raccolto storie e testimonianze. Allora ascoltiamo Emanuela Bonchino e Marco Aquili e poi a mezzanotte c'è una nuova edizione del nostro TG.
1: Il versante marchigiano dei Monti Sibillini. Anche qui il sisma del 2016 ha colpito duro non solo gli edifici, ha danneggiato molte aziende agricole, cuore e motore di borghi antichi che già da anni, da prima del sisma, si stavano spopolando. Vetice, frazione di Montefortino, provincia di Fermo. Roberta Baigueri e Paolo Ferrari qui si sono trasferiti 12 anni fa, da Brescia, con tutta la famiglia. Azienda agricola e agriturismo. Poi nel 2016 il sisma.
2: Lo sconforto di dover ricominciare, di avere una casa inagibile, perché avevamo tutta la casa inagibile, e quindi ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo ricostruito tutto dall'inizio senza l'aiuto di nessuno.
3: E perché?
2: Perché avevamo bisogno di stare qua in questo territorio con i nostri animali e non potevamo fare diversamente. Abbiamo vissuto un anno e mezzo in un container offertoci da Bergamo e dal comune di Montefortino.
3: Con i bimbi.
2: Con i bimbi abbiamo dormito per un anno e mezzo e vissuto per un anno e mezzo in un container davanti a casa. Abbiamo portato avanti l'azienda agricola e da lì abbiamo cominciato a costruire le stalle, i pollai, rimettere a posto tutta casa, e oggi è una realtà che è comunque in fase di evoluzione. Stiamo costruendo tutti gli anni, aggiungiamo un pezzo alla nostra attività.
3: Poi il terremoto aveva reso tutto inagibile.
2: Tutta la parte antica della casa era tutta inagibile. Quello è la struttura nuova dell'agriturismo, dove ospitiamo i turisti, e quella è antisismica.
4: Sono rune, le abbiamo prese, è un alfabeto che abbiamo preso dal libro del Signore degli Anelli, della quale io sono molto appassionata.
3: Producete, avete gli animali, le capre?
4: Abbiamo un allevamento di capre di razza Sanen, circa una cinquantina. Nostra figlia, quella più grande, fa il formaggio, quindi si occupa lei delle capre con i suoi aiutanti, che sono gli altri due nostri figli.
3: La lavanda anche.
4: E la lavanda, abbiamo un ettaro di lavanda, che sono 10.000 piante, che raccogliamo personalmente e poi distilliamo nel laboratorio che abbiamo sotto casa.
3: Ci vuole coraggio anche a restare in queste terre da dove tutti se ne vanno, soprattutto adesso che è in gran parte da ricostruire. E allora perché state qua?
4: Siamo qua perché ci siamo innamorati immediatamente del posto e della gente, ci siamo trovati bene e abbiamo voluto dare un futuro, secondo noi, migliore ai nostri figli.
3: Insomma. Cosa restituite voi a questo territorio?
4: La speranza di che non venga dimenticato.
1: Un territorio magico, i Sibillini, ma difficile da vivere per chi vuole tornare dopo il terremoto. Ci spostiamo in provincia di Ascoli, a Isola San Biagio, frazione di Monte Monaco. Qua troviamo un'altra storia di coraggio, resistenza e successo inaspettato.
5: È stato un momento duro, che ricordiamo con grande sofferenza, però siamo stati costretti a chiudere perché comunque il locale era completamente distrutto.
1: Enrico Mazzaroni è uno chef stellato, ma la sua stella Michelin l'ha conquistata dopo il sisma del 2016, che ha fortemente danneggiato il suo ristorante agriturismo. Come tanti sfollati, per continuare a lavorare è stato costretto a delocalizzare sulla costa.
5: Noi siamo andati a Porto Recanati, siamo stati lì 2 anni, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, siamo stati bene, però poi c'è stato il richiamo della montagna e noi avevamo una piccola struttura che è questa qui, era nostra, era di famiglia, e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di lasciare il mare e di tornare sulle montagne.
1: Ricominciando con coraggio con il suo staff mentre tutti abbandonavano queste terre.
3: Terremotati, delocalizzati con tutto quanto il ristorante, lo staff a Porto Recanati, poi siete tornati qui. Sì. Avete ricominciato e solo dopo è arrivato il riconoscimento.
5: Dopo circa 3 anni, per la precisione.
3: La stella Michelin,
5: sì, esatto. La stella Michelin prima e la stella verde poi, per la sostenibilità. Quindi per noi è stato veramente una grande sorpresa. Noi abbiamo sempre lavorato per la stella e per poter riuscire ad avere questo riconoscimento, perché per me era importante. Abbiamo tentato anche a Porto Recanati, ma nonostante tutto non ci siamo riusciti. E poi quando stavamo qua su e ormai avevamo perso tutte le speranze, è arrivata. E quindi questa stella ci ha un po' illuminato me, ma forse ha un po' illuminato tutto il territorio, ha illuminato il fatto che tornare voleva dire potercela fare.
1: Storie di ostinazione, amore, ottimismo. Roberta e Paolo con la loro grande famiglia, Enrico con il suo ristorante che richiama turisti in un borgo semideserto. Non sono eroi, sono esempi di duro lavoro, ma anche di speranza.

0: da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
1: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: Line Specialist, speciali per te.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, è acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
8: Tenamen. Mantieni il controllo.
9: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
1: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Line Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
10: Line Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
11: Pronta?
10: Line Specialist, protezione e discrezione.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Zelensky pronto un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa e respinge la richiesta di elezioni in piena guerra, sarebbero uno tsunami per il paese, ha detto. Fermo in multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge, non collaboriamo con i criminali, la replica. Il 24 agosto di 10 anni fa il terremoto di Amatrice, il Papa al termine dell'Angelus a garantire la ricostruzione, la visita di Meloni per la commemorazione speciale di RaiNews 24 alle 10. Arrestato per violenze sulla moglie Jessica, Jack Moretti, il titolare del bar La Constellation di Cramontana, dove morirono oltre 40 persone nell'incendio di Capodanno, la donna in ospedale. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata, 4 milioni di veicoli in spostamento per il primo controesodo programmato fino al 26, lo sconto sulle accise. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dominio azzurro, 35 medaglie in 2 giorni, 13 gli ori. In Serie A, domenica di sole vittorie. Bentrovati in diretta su RaiNews 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale. In Ucraina, il piano annunciato da Zelensky e concordato con gli Stati Uniti, ed Europa, che prevede una tregua e la creazione di una zona franca. La prima tappa, il cessate il fuoco. Il secondo elemento avanzato da Washington riguarda la creazione di una zona economica libera, coinvolte anche NATO e Unione Europea. Ma ricostruiamo gli eventi di questa giornata in cui l'Ucraina ha festeggiato la bandiera, in cui non sono mancati attacchi russi sulla rete ferroviaria ucraina, nel racconto del nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
1: Un occhio agli alleati, al piano di pace sul tavolo, un altro al fronte interno e la sfida lanciata da Fedorov. Sono giorni in altalena per Zelensky, il presidente nel mezzo del quinto anno di guerra, a 35 anni esatti dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. Non possiamo votare adesso, sarebbe uno tsunami, troppo forte il rischio di spaccare il paese, dice lui, mentre il carismatico ex titolare della difesa lo incalza. Piuttosto pensi alle domande a cui rispondere sulla corruzione. Ma tra i parlamentari sono pochi a seguire Fedorov, sono l'opposizione. Ma le urne ora sarebbero un azzardo, ci dice Oleksiy Onciarenko del partito dell'ex presidente Poroshenko. L'urgenza per tutti è quella delle difese dagli attacchi balistici, almeno 300 Patriot da trovare subito. Mosca ha già 600 missili pronti all'uso e Putin, dice Zelensky, vuole l'escalation perché il suo consenso ora è in calo. A Kiev la bandiera torna a sventolare in alto dopo giorni del lutto, arrivano le delegazioni straniere e i migliaia di primo mattino si affollano a una corsa di beneficenza con i colori nazionali. Attimi di normalità, prove di resistenza quotidiana, malgrado tutto.
0: Sull'altro versante del conflitto, droni ucraini colpiscono infrastrutture energetiche e siti industriali russi. Putin minaccia attacchi più distruttivi contro Kiev. Dal Vaticano l'unico spiraglio di dialogo. Da Mosca il servizio della corrispondente.
2: Ancora centinaia di droni ucraini, interi impianti dell'Azov. Attacchi sempre più frequenti che mirano a mettere in ginocchio l'economia russa e il partito di maggioranza in vista delle parlamentari del 20 settembre. In un'intervista ha poi detto che Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo l'economia di Mosca e ha minacciato una risposta distruttiva. I negoziati di pace sono fermi da mesi. Per Putin dall'Ucraina arrivano proposte inaccettabili. Intanto la visita a Mosca e Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner è stata rinviata. Mentre non si ferma la diplomazia del Vaticano, è in arrivo a Mosca il segretario per le relazioni con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, che a luglio era già stato a Kiev e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina.
0: La guerra Stati Uniti-Iran, la Repubblica Islamica rilancia la sfida agli USA, non crolleremo, non ci arrenderemo mai, dichiara il presidente Pezeshkian dopo gli avvertimenti di escalation da parte di Pasdaran. La corrispondente Anna Mazzone.
3: Al centro delle tensioni ci sono sempre le acque di Hormuz. Mentre mancano poche ore al D-Day economico, Teheran ribadisce che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno. Il presidente Pezeshkian si dice sbalordito dalla resistenza della Repubblica Islamica e afferma che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeshkian, che ribadisce però la necessità di chiudere subito la guerra, ripartendo dal memorandum memorandum per uscire dallo stallo. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che le ultime sanzioni statunitensi ripetono il bullismo già visto in passato. Intanto l'Iran rafforza il suo arsenale. I Pasdaran dicono di avere un piano per contrastare la guerra economica e il ministero della difesa annuncia che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata e ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Mentre dal ministero degli esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e quindi entreranno nel mirino dei Pasdaran.
0: In Medio Oriente nessuno dei fronti riesce a stabilizzarsi. Attacchi israeliani in Libano e a Gaza. In Cisgiordania l'esercito israeliano uccide un 14enne palestinese e Hamas rivendica un'aggressione con coltello a danni di un cittadino israeliano. Da Gerusalemme l'inviata Perla Di Poppa.
4: Bombardamenti su Gaza, c'è una vittima giovanissima, un bambino di appena 4 anni morto in ospedale per le ferite riportate. Siamo nella zona di Al-Zuwaida, nel centro della striscia di Gaza, ma oggi su Gaza ci sono stati altri 2 bombardamenti con altre 2 vittime. Dunque Netanyahu va avanti nonostante l'appello a fermare i bombardamenti sia arrivato dallo stesso Trump. E poi in Cisgiordania un ragazzino di 14 anni

0: anni è stato ucciso con un proiettile sparato nel petto durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Askar. Siamo a est di Nablus, sempre in Cisgiordania, nella zona di Gerico. È stato catturato dopo una caccia all'uomo di diverse ore il presunto responsabile dell'accoltellamento di un israeliano di 24 anni. Si tratta di un ragazzino palestinese di 16 anni e Hamas aveva subito rivendicato questo atto come un attacco terroristico.
1: Vediamo ora le scelte dei quotidiani con Emilio Fucillo.
2: Caro carburanti e grande esodo finale dell'estate e poi la situazione in Ucraina con la richiesta di elezioni. Sono alcuni dei temi che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola tra pochissimo. E allora andiamo a leggere e a scoprirle insieme a partire dal Corriere della Sera, che proprio sui carburanti decide di aprire. La battaglia delle accise è il titolo che per ora abbiamo in grafica sulla prima pagina del Corriere della Sera. Lo sconto è stato prorogato di 2 giorni. E poi dopo il Corriere della Sera, La Stampa, petrolio un pieno da 18 miliardi, questo è il titolo principale per le compagnie, record di extra profitti, Schlein chiede che vengano tassati, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. A fianco a questo titolo sulla prima della Stampa anche il tema ucraino, Zelensky apre a un piano di pace, no alle elezioni o sarà uno tsunami, ma in questo weekend oltre al rientro degli italiani è anche ricominciato il campionato. Il quotidiano di Torino mette insieme le due facce della città, da una parte i bianconeri passano a Frosinone, Juve buona la prima, e sotto una foto con un giocatore del Torino, Torino che poi ha perso in serata in casa contro il Milan. Ancora sulla prima pagina della Stampa vi segnalo un altro titolo, Kranz arrestato, Moretti per le botte alla moglie, e i Moretti, lo ricorderete benissimo, sono i proprietari del locale La Costellation in cui si consumò la tragedia di Capodanno, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno, ricorda appunto La Stampa. Da questa prima pagina a quella del Sole 24 Ore nella sua edizione del lunedì, il titolo al centro della prima pagina riguarda il bonus casa, stop al calo dei lavori 2026, ma in taglio alto come spesso accade nella versione del lunedì del Sole 24 Ore, alimenti, fuga dalla città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto, in 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 4 ore. E poi c'è il Fatto Quotidiano che invece per la sua prima pagina punta ancora sul caso Ranucci, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, soluzione finale scrive il Fatto, i meloniani all'Europa per preparare la cacciata del conduttore. In taglio alto l'Ucraina, Zelensky versus Fedorov, niente voto adesso sarebbe uno tsunami, l'ex ministro Fedorov appunto replica dicendo rispondi alla corruzione. E poi a fianco ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione, dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. E poi c'è il Giornale, in questo caso in primo piano ci sono i migranti, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti per Sea Watch Germania. 24 agosto è anche il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia, Meloni ad Amatrice, impegni rispettati dice la Premier. E poi ancora anche su questa prima pagina l'arresto di Moretti per le violenze sulla moglie che è ricoverata in ospedale. Dalla prima pagina del Giornale andiamo a quella di Libero, in questo caso sono proprio i Moretti ad essere in primo piano dopo le stragi e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Cramontanac che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. Doppio titolo sul tema migranti sulla prima pagina di Libero, in taglio alto firmato da Antonio Socci, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato secondo Libero in maniera brutale per inventarsi una lezione sui confini. In taglio basso invece Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode, l'ONG è la Sea-Watch che è stata sanzionata per non essersi coordinata con le autorità libiche e ha risposto dicendo noi non parliamo. Tempo anche sul quotidiano romano, vicenda Ranucci in primo piano, la bufala di Sigfrido è il titolo portante, a fianco a questo titolo anche qui la vicenda Sea-Watch fermata 45 giorni, Piantedosi duro ha violato le norme. E poi sul quotidiano romano c'è spazio per lo sport, ma in questo caso le due

0: squadre. Al centro sono la Roma che deve giocare e la Lazio. Il primo titolo che riguarda i giallorossi, olimpico sold out per l'esordio della Roma. Gasperini cambia poco, c'è Molina, dubbio Mora. E invece Maxi Asodo, bianco celeste, Gattuso sceglie il silenzio e spera nel colpo Pinamonti. Andiamo a vedere ancora domani. Zelensky allontana, le elezioni distruggerebbero l'Ucraina. Questo è il titolo principale, mentre sulla Verità di nuovo i migranti come titolo portante della prima pagina, effetto crollo per fermare la denatalità. E noi chiudiamo con la prima pagina del Foglio, che ci porta negli Stati Uniti. Arriva il mal di testa dopo la sbronza walk, Alessandra Ocasio-Cortez dice creazione come metodo, e questo era l'ultimo titolo della nostra rassegna stampa.
1: Andiamo avanti con il nostro giornale, andiamo negli Stati Uniti. Il presidente americano e la First Lady Melania al Gran Premio Freedom 250, una corsa organizzata per celebrare i 250 anni dell'indipendenza della federazione, ma Trump subisce lo smacco di un giudice federale che respinge la sua stretta sui visti. E ci dice di più da New York l'inviato Nico Piro.
2: Sì, tripudio nazionalistico in versione sta Trump oggi a Washington, dove si è corso il Grand Prix Freedom 250, cioè un'inedita tappa del circuito Formula IndyCar che è stata specificamente voluta da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Trump, che non solo ha sventolato la bandiera per dare il via alla corsa, ha anche percorso il giro d'onore a bordo della The Beast, la bestia, la macchina super blindata presidenziale, un'occasione che è anche servita, o almeno un tentativo, per spostare l'agenda mediatica dei problemi del presidente, il cui gradimento va a picco, e che ha aperto un fronte con il Canada, una rottura commerciale che però è diventata politica, quella sui dazi. Trump torna ad attaccare dicendo il Canada vuole i vantaggi dell'essere uno Stato degli Stati Uniti, ma non lo è, e quindi rilancia indirettamente la sua richiesta fatta più volte di annettere il Canada agli Stati Uniti come 51esimo Stato dell'Unione. Fa un qualcosa del genere anche con Hormuz, ripubblica la mappa che dichiara lo stretto di Hormuz territorio americano. Domani, lunedì, il ministro del Tesoro renderà pubblici i dettagli di quella che Trump ha definito guerra economica senza precedenti all'Iran, che per bocca del capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dice è una dice tutti i paesi che parteciperanno a questo blocco saranno considerati come paesi belligeranti, e poi aggiunge invece il presidente del Parlamento Ghalibaf, la guerra economica all'Iran finirà per essere solo un boomerang. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro, adesso torniamo in Italia. È stato prorogato di 2 giorni fino al 26 agosto lo sconto sulle accise, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giorgetti e quello dell'ambiente Pichetto Fratin hanno firmato il decreto ministeriale che però attiva il meccanismo delle cosiddette accise mobili. Cristina Raschio ce ne parla.
3: Arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con il titolare dell'ambiente Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che conferma lo sconto di circa 17 centesimi sul gasolio e che era in vigore fino a tutto il 24 agosto. Un impegno da 20,8 milioni di euro che conta un intervento resosi necessario dopo settimane di continui rialzi dovuti all'incertezza geopolitica. I prezzi dei carburanti nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese hanno infatti toccato nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha raggiunto i 2,010 euro al litro, mentre il diesel è a 2,130, come di consueto prezzi più alti in autostrada, con la benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Ricordiamo che finora le misure messe in campo dal governo da inizio anno sono costate quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Ma proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto all'Europa di introdurre una tassa

0: sugli extra profitti per le compagnie petrolifere che stanno registrando numeri da record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e, in caso di accordo, porterebbe un maggior gettito che potrebbe poi essere utilizzato per misure a favore di consumatori ed imprese.
1: Su temi economici e il caro carburanti si riaccende il dibattito politico. Martina Cecchi De Rossi.
2: Pressione dei prezzi in aumento, massima l'attenzione sul caro carburanti, la maggioranza punta ad una risposta, ma pesa il nodo risorse per Fratelli d'Italia, primo step la rimodulazione delle accise, poi interventi su filiere e trasporti, e si rivendica l'azione del governo sul fisco.
3: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi di tasse in meno attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
2: Cautela sulla tassazione degli extra profitti sulle imprese energetiche, su cui la partita è in Europa e serve il confronto con le aziende, soluzione caldeggiata dalla Lega, che la rilanciava anche sulle banche e che non convince gli azzurri di Forza Italia, che trovano convergenza.
4: Cashback sulle spese sanitarie immediato.
2: Intervento sugli extra profitti energetici, su cui dal PD incalza la segretaria Schlein, le misure tampone non bastano più.
5: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
2: Per Conte, Movimento 5 Stelle, la situazione dei rincari richiede un Consiglio dei Ministri straordinario.
6: Il costo, servono provvedimenti immediati.
2: Alleanza Verdi e Sinistra attacca, dilapidati 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici per tagliare le accise sui carburanti. Ora tassazione sugli extra profitti, bolletta sociale per il ceto medio. Per Italia Viva occorre un'alternativa alle misure adottate finora, da cercare in sede europea.
1: Fermo di 45 giorni e multa per la Sea-Watch 5, non ha coinvolto le autorità libiche nell'ultimo soccorso di migranti, grave violazione per il ministro dell'Interno Piantedosi, i soccorsi, ha detto, li gestisce il governo, non le ONG. La replica, chi soccorre non collabora con i criminali. Angela Caponnetto.
7: 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5 che il 13 agosto scorso ha soccorso 6 migranti gettati in mare dai trafficanti senza coinvolgere. Grave violazione della normativa italiana, scrive su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che sono gli stati competenti a decidere come gestire e coordinare i soccorsi in mare. La ONG tedesca risponde che chi rispetta il diritto internazionale nel soccorso non collabora con i criminali libici che sparano contro le ONG e lasciano abbandonati in mare i cadaveri dei naufraghi.
8: È vero, dopo il soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con l'Italia, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto Centro per il Coordinamento del Soccorso Marittimo Libico, che non è altro che un'autorità fantoccia messa in piedi per poter giustificare dialoghi cosiddetti istituzionali con criminali e trafficanti.
7: La flotta civile nel Mediterraneo centrale è composta da 21 navi, 13 con bandiera tedesca. Su queste si concentra l'attenzione del Viminale per trattare con Berlino una compensazione sulla richiesta di riprendere in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo approdati nel nostro paese e poi trasferiti in altri stati dell'Unione. Poco più di 18.500 migranti sbarcati nei nostri porti da inizio anno. Di questi, circa 3.000 sono stati soccorsi da navi ONG, 2.200 da navi battenti bandiera tedesca, meno del 12% del totale. Intanto si continua con la tragica conta delle vittime in mare, 11 i corpi recuperati dall'ultimo naufragio al largo di Zarzis, 3 dispersi e un solo sopravvissuto.
1: 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia, già da questa sera sono iniziate ad accumuli le celebrazioni per ricordare le vittime e la distruzione. Il racconto della nostra inviata Giuseppina Testoni.
9: È la notte del dolore, delle case perdute, dei paesi feriti, delle vite spezzate.
10: Partono da Accumoli, epicentro del sisma, le commemorazioni per i 10 anni da quella scossa che nessuno potrà mai dimenticare. 3:36 della notte, la terra trema per 20 interminabili secondi. Nel piccolo comune del Reatino e nelle sue frazioni le vittime saranno 11.
9: Adduci Rosella, Amadio Caterina, Ana Huete Aguilar.
10: Oggi di quel borgo non è rimasto nulla.
11: Gianfranco, la sua casa iniziava qua?
12: Sì. Qui c'era una stradina con dei selciati.

0: E lì c'era un cancello e qui c'era tutto il palazzo di casa mia. C'era un palazzo di 4 piani, un palazzo importante ad accumuli. E niente, abbiamo visto proprio questo palazzo muoversi come una scatola di cartone in balia del vento.
1: Le case vengono definitivamente sbriciolate dalla scossa ancora più potente del 30 ottobre. Di accumuli restano solo macerie. Dopo 10 anni nessuno dei 400 abitanti di Accumoli è ancora tornato a vivere in una casa vera.
2: Tutto molto complicato, per cui i ritardi ci sono stati, si spera che questi ritardi vengano accelerati e che si inizi a ricostruire, però certo anche se ricostruisco ci stanno alcune case fatte, ma le persone non vogliono rientrare, perché rientrare in mezzo a questo caos è invivibile, oltre che mancano i sottoservizi, per cui alcune zone non sono servite dalle acque, dalle fogne che sono state distrutte dal terremoto.
3: La Premier Meloni sarà ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto, speciale anche di Rai News 24, a partire dalle 10. Dicevamo, la Premier Meloni sarà ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, ha detto Meloni. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo. All'Angelus il Papa ha lanciato un appello per i 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia a sostenere la ricostruzione. Lo ascoltiamo.
4: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: Adesso Jacques Moretti, proprietario del Cosellation, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio, secondo quanto riferito dalle televisioni svizzere, si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, titolari del disco bar in cui sono morte 41 persone, sono indagati per la strage di Capodanno insieme ad altre 14 persone. Infatti non possono essere confusi con la tragedia del Cosellation, affermano i legali della coppia, ma si inseriscono comunque in un contesto che non può essere ignorato, quello di una prova particolarmente intensa che i coniugi Moretti hanno cercato di affrontare insieme a partire dal 1° gennaio. La vita privata deve ora riprendere i propri diritti. Questo è stato il weekend segnato alla fine delle ferie, molti gli italiani che sono tornati e stanno tornando in città per la ripresa dell'attività lavorativa. Non mancano però le ultime partenze. Massimo Mignanelli.
5: Di ritorno dalle vacanze?
6: Purtroppo è una settimana.
5: Dove siete stati?
7: Siamo stati giù in Puglia, nel Salento, a Gallipoli.
5: Com'è andata?
7: Bene, stagione molto caldo, molta gente, vacanze però finita in me. Adesso si torna qualche giorno a casa a prepararsi e poi si va a lavorare.
5: Traffico l'avete anche trovato?
7: Molto. Diciamo che purtroppo da Roma in su è stato un casino, stava fra i centri stradali e i lavori in corso, è stato veramente molto, ho perso quasi 2 ore in più.
5: Dove ritornate?
8: A Verona.
5: Dai, c'è ancora un po' di viaggio.
8: Sì, c'è ancora un po' di viaggio, però insomma la vacanza è fatta, quindi siamo contenti.
5: Primo controesodo estivo per milioni di italiani. Per molti domani si torna al lavoro e comunque su strade e autostrade c'è anche chi ha scelto di andare in ferie a fine agosto e settembre. Meno gente e prezzi decisamente più bassi. Giornata impegnativa per la polizia stradale, per il traffico intenso.
9: È stata una giornata di traffico intenso, ricordiamo che per tutto il pomeriggio c'è stato bollino rosso, quindi traffico intenso con probabile criticità. Le aree più congestionate sono state quelle della A1 in direzione nord e ricordiamo che addirittura per rendere più fluida questa giornata di rientro è stato previsto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 20.

0: medagliere ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto, 35 le medaglie tra ieri e oggi, ben 13 gli ori, Stefano Leonarduzzi, e andiamo avanti.
1: Italia sempre più protagonista ai giochi del Mediterraneo. La giornata vede ancora sugli scudi gli azzurri del nuoto, 13 medaglie arrivano dallo stadio Torre d'Aiala con tre doppiette. Oro per Coccinelli davanti a Biasioli nel 50 dorso femminile, Razzetti e Valsecchi dominano i 100 farfalla maschili, nei 200 rana femminili oro per Angiolini e bronzo per Zucca. Gli altri tre ori arrivano da Barbotti nei 200 stile maschili, da De Tullio nei 100 stile maschili e dall'Italia nella 4x100 mista. Dalla piscina al mare, altre 5 medaglie con 2 ori, Voltan nella canoa a 200 metri femminili e Samuele Veglianti nel C1 1000 metri. Dallo skit giunge l'oro di Sara Bongini con 32 piattelli centrati su 36, mentre nella scherma oro per Marzani nella spada femminile. La seconda giornata di finale si chiude con l'Italia assoluta dominatrice del medagliere, con le note del canto degli italiani a fare da colonna sonora in moltissime premiazioni.
0: E chiudiamo questa prima edizione della notte del nostro giornale con la Serie A. Vincono Juventus, Milan e Atalanta. Il servizio di Aurelio Capaldi al termine, linea alla regia. Tra poco.
2: Milan e Juventus cominciano con 2 successi in trasferta, per entrambe primi sorrisi, non privi di brividi. Amorim bagna il suo esordio nel campionato italiano con una vittoria sul campo del Torino. La svolta avviene a metà ripresa con il sorpasso firmato da Alfabio Sissé, 19enne nato a Treviso e in arrivo dal Catanzaro. A favorire il suo gol è Rabiot ed è proprio il centrocampista francese a mettere a segno il raddoppio rossonero subito dopo, un bis folgorante nel giro di 3 minuti. Bella ma inutile la rete di Che Adams all'epilogo. Comincia con un successo esterno anche la Juventus, che soffre fino alla fine a Frosinone. Un gol di testa di Bremer garantisce i primi 3 punti a Spalletti, ma gli errori sotto porta di Colomboni, Ildiz e Conceição tengono aperta la sfida, con la squadra di Alvini vicina più volte al pareggio e in grado di colpire un palo con Calvani al 93esimo. Successo in trasferta anche per il Lecce, che batte per 2-0 un Venezia superiore nella prima parte, ma trafitto dalle reti di Gorter, alla prima firma in Serie A, e di Thiago Gabriel, sempre inseguito da diversi club e nei titoli delle cronache di calciomercato. L'unica squadra a trionfare in casa è l'Atalanta, che batte 2-1 il Sassuolo, potente la conclusione di Raspadori, che regala il vantaggio a Sarri. Nella ripresa Odenthal beffa Carnesecchi e illude Aquilani, ma l'ultima parola è di Kristovic, per la gioia del pubblico di Bergamo.

L'Europa prevede la tregua, il ritiro delle truppe, una zona franca, respinge la richiesta di elezioni in piena guerra, sarebbe uno tsunami per il paese. Fermo e multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge, non collaboriamo con i criminali, la replica. 24 agosto, 10 anni fa, il terremoto di Amatrice, il Papa al termine dell'Angelus a garantire la ricostruzione. Oggi la visita di Meloni per la commemorazione speciale di Rai News alle 10. Arrestato per violenze sulla moglie Jessica, Jacques Moretti, il titolare del bar di Cramontana dove morirono oltre 40 persone nell'incendio di Capodanno, la donna in ospedale. Bollino rosso sulle autostrade per quasi tutta la giornata di ieri, 24 milioni i veicoli in spostamento per il primo controesito, ho programmato fino a 26 lo sconto sulle accise. Giochi del Mediterraneo di Taranto, domini azzurro, 35 medaglie in due giorni, 13 gli ori in Serie A. Domenica di sole vittorie. Adesso ripartiamo a mezzanotte e 32 minuti e andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti, prossimi aggiornamenti a Luna.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.

0: finalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
0: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
0: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleume, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 metri, tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
0: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
2: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è...
2: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Il rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola parte, come sempre esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball. Mi aspettate, cominciamo!
4: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo.

0: It's not gonna turn out the way you want.
1: A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
2: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
3: Vuoi la rivincita?
4: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
3: Potresti diventare bravo a pickleball.
5: The reason we made this movie was we wanted people.
1: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
2: Intitola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
6: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa ha significato per lei e perché, quindi?
7: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
6: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
7: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un gran cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
6: Ne esce a pezzi in questo profilo.
7: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
8: 35 gradi fuori meridiano.
9: Vele al largo!
7: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così. Riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
6: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro... non si trova per buona parte delle pagine.
7: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercava invece un motivo di quattrini, no, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre con gli stessi metodi, con la stessa metodologia e con la solita necessità di fare tesoro, che è assolutamente

0: contenuti. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
1: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
0: Volevano loro, e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
2: Mima sana tamumi, ruiva guamichina,

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
4: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
5: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
6: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
7: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
5: Buona la prima?
8: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì.
2: Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
9: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
10: Libera, voglio essere libera.
2: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
11: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
5: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
12: Sì, è rispolvere al potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato.
8: E quindi ha creato un film veramente bello.
13: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
14: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Zelensky pronto un piano di pace elaborato con gli Stati Uniti e l'Europa, prevede tregua, ritiro delle truppe, una zona franca, respinge la richiesta di elezioni in piena guerra, sarebbero uno tsunami per il paese, dice. Prorogato fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono di tassare gli extra profitti. Schlein, si può fare subito senza aspettare Bruxelles. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, il Papa all'Angelus, garantire la ricostruzione. Oggi la visita di Meloni per la commemorazione speciale di Rai News a partire dalle 10. Arrestato per violenze sulla moglie Jessica, Jacques Moretti, il titolare del bar di Montana, dove morirono 41 persone nell'incendio di Capodanno, la donna in ospedale. Fermo e multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, dice il ministro Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge, non collaboriamo con i criminali, la replica. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dominio azzurro, 35 medaglie in due giorni, Serie A domenica di sole vittorie, la Juventus vince a Frosinone, anche il Milan. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. In apertura l'Ucraina e il piano annunciato da Zelensky, concordato, ha detto, con Stati Uniti ed Europa, che prevede una tregua e la creazione di una zona franca. La prima tappa è il cessate il fuoco, il secondo elemento avanzato, questo invece da Washington, riguarda la creazione di una zona economica libera, coinvolte anche la NATO e l'Unione Europea. Ma ricostruiamo gli eventi di questa giornata in cui l'Ucraina ha festeggiato la bandiera e in cui non sono mancati comunque attacchi russi sulla rete ferroviaria ucraina, nel racconto del nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
1: Un occhio agli alleati, al piano di pace sul tavolo, un altro al fronte interno e la sfida lanciata da Fedorov. Sono giorni in altalena per Zelensky, il presidente nel mezzo del quinto anno di guerra, a 35 anni esatti dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. Non possiamo votare adesso, sarebbe uno tsunami, troppo forte il rischio di spaccare il paese, dice lui, mentre il carismatico ex titolare della difesa lo incalza. Piuttosto pensi alle domande a cui rispondere sulla corruzione. Ma tra i parlamentari sono pochi a seguire Fedorov, sono l'opposizione. Ma le urne ora sarebbero un azzardo, ci dice Oleksiy Onciarenko del partito dell'ex presidente Poroshenko. L'urgenza per tutti è quella delle difese dagli attacchi balistici, almeno 300 Patriot da trovare subito. Mosca ha già 600 missili pronti all'uso e Putin, dice Zelensky, vuole l'escalation perché il suo consenso ora è in calo. A Kiev la bandiera torna a sventolare in alto dopo giorni del lutto, arrivano le delegazioni straniere e i migliaia di primo mattino si affollano a una corsa di beneficenza con i colori nazionali. Attimi di normalità, prove di resistenza quotidiana, malgrado tutto.
0: Ma la tregua appare sempre più lontana tra Kiev e Mosca. La difesa aerea russa ha respinto nella notte un attacco con droni nell'area industriale di Nevinomysk, nella regione di Stavropol. Putin negli ultimi giorni ha anche minacciato in risposta a attacchi ancora più distruttivi contro Kiev se continua ad attaccare le infrastrutture economiche. Allora sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Ancora centinaia di droni ucraini in territorio russo e ancora nel mirino di Kiev gli stabilimenti dei colossi del commercio online. Per il secondo giorno consecutivo sono stati colpiti gli impianti dell'Azov. Attacchi sempre più frequenti che mirano a mettere in ginocchio l'economia russa, al punto che perfino Putin ha riconosciuto le difficoltà che ne conseguono durante il congresso di Russia Unita, il partito di maggioranza, in vista delle parlamentari del 20 settembre. In un'intervista ha poi detto che Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo l'economia di Mosca e ha minacciato una risposta distruttiva. I negoziati di pace sono fermi da mesi. Per Putin dall'Ucraina arrivano proposte inaccettabili. Intanto la visita a Mosca e Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner è stata rinviata, mentre non si ferma la diplomazia del Vaticano. È in arrivo a Mosca il segretario per le relazioni con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, che a luglio era già stato a Kiev e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina.
0: La guerra in Ucraina e il conflitto in Iran, dunque il caro carburante ed è stato prorogato di 2 giorni fino al 26 agosto. Lo sconto sulle accise che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'Economia Giorgetti e quello dell'Ambiente Pichetto Fratin hanno firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle cosiddette accise mobili. Ce ne parla Cristina Raschio.
3: Arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Con i rientri dalle ferie e gli svariati appelli per nuovi interventi da parte del governo, il ministro dell'Economia Giorgetti, di concerto con il titolare dell'Ambiente Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che conferma lo sconto di circa 17 centesimi sul gasolio e che era in vigore fino a tutto il 24 agosto. Un impegno da 20,8 milioni di euro che contempla il meccanismo delle accise mobili ed è finanziato con l'extragettito IVA. Un intervento resosi necessario dopo settimane di continui rialzi dovuti all'incertezza geopolitica. I prezzi dei carburanti nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese hanno infatti toccato nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha raggiunto i 2,010 euro al litro, mentre il diesel è a 2,130, come di consueto prezzi più alti in autostrada, con la benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Ricordiamo che finora le misure messe in campo dal governo da inizio anno sono costate quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Ma proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere che stanno registrando numeri da record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e, in caso di accordo, porterebbe a maggior gettito che potrebbe poi essere utilizzato per misure a favore di consumatori ed imprese.
0: Sui temi economici e il caro carburanti si riaccende il dibattito politico. Martina Cecchi De Rossi.
4: Pressione dei prezzi in aumento, massima l'attenzione sul caro carburanti, la maggioranza punta ad una risposta, ma pesa il nodo risorse. Per Fratelli d'Italia, primo step, la rimodulazione delle accise, poi interventi su filiere e trasporti, e si rivendica l'azione del governo sul fisco.
5: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi di tasse in meno attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRP, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
4: Cautela sulla tassazione degli extra profitti sulle imprese energetiche, su cui la partita è in Europa e serve il confronto con le aziende, soluzione caldeggiata dalla Lega, che la rilanciava anche sulle banche e che non convince gli azzurri di Forza Italia, che trovano convergenza con gli alleati sul fisco.
6: L'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, la detassazione totale delle tredicesime e il cashback sulle spese sanitarie immediato.
4: Intervento sugli extra profitti energetici, su cui dal PD incalza la segretaria Schlein, le misure tampone non bastano più.
7: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
4: Per Conte, Movimento 5 Stelle, la situazione dei rincari richiede un Consiglio dei Ministri straordinario.
8: Il costo del carburante è fuori controllo e sta arrivando una stangata anche sulle bollette. Giorgio Meloni e i suoi diano risposta agli italiani, servono provvedimenti immediati.
4: Alleanza Verdi e Sinistra attacca, dilapidati 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici per tagliare le accise sui carburanti, ora tassazione sugli extra profitti, bolletta sociale per il ceto medio. Per Italia Viva occorre un'alternativa alle misure adottate finora, da cercare in sede europea.
0: 10 anni fa il terremoto di Amatrice, oggi pomeriggio ad Amatrice sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le celebrazioni. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo, ha affermato Meloni. Oggi, mentre la città si spopola, c'è chi torna per non farla morire. Il nostro inviato Stefano Corradino ha raccolto le loro storie.
9: Abbiamo scavato da pochi minuti dopo l'evento, per un giorno abbiamo scavato ininterrottamente per tirare fuori le persone.
10: Gaetano, cittadino di Amatrice, pochi minuti dopo la violenta scossa si è precipitato subito nelle strade più colpite per scavare a mani nude e aiutare le tante persone che sono rimaste sotto le macerie.
11: E siete riusciti a trovare persone che erano fortunatamente vive?
9: Sì, ma non abbastanza, diciamo. Quella notte rimarrà sempre un rammarico di magari non essere riusciti a fare il massimo di quello che si poteva fare.
10: È una ferita sempre aperta per tutti i cittadini e a 10 anni di distanza la ricostruzione è lenta e Amatrice si è spopolata, anche se alcuni cittadini come Francesco e Angela hanno fatto una scelta in controtendenza per loro due e per il figlio nato pochi giorni prima del terremoto. Voi dal nord avete deciso proprio di venire ad Amatrice a lavorare, perché?
9: Perché la qualità della vita è molto più importante di tutto il resto, ma anche la gente stessa ha un altro modo di concepire il tempo.
12: Qualche giorno fa hanno riaperto il corso, e per noi è stato molto emozionante, e passando con lui ci ha detto: mamma, io qui sono passato quando mi avete partato con il passeggino, quindi ci sono stato prima. Vedere crescere un figlio e che ti dice una cosa del genere è molto importante, profondo.
0: A partire dalle 10 questa mattina anche lo speciale di Rai News. Ieri all'Angelus il Papa ha lanciato un appello a 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia a sostenere la ricostruzione, ha detto. Allora ascoltiamo le sue parole.
13: Domani, anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: Fermo di 45 giorni e multa per la Sea-Watch 5. Non ha coinvolto le autorità libiche nell'ultimo soccorso ai migranti. Grave violazione per il ministro dell'Interno Piantedosi. I soccorsi li gestisce il governo, non li gestiscono le ONG, ha detto Piantedosi. La replica: chi soccorre non collabora con i criminali. Angela Caponnetto.
14: 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5 che il 13 agosto scorso ha soccorso 6 migranti gettati in mare dai trafficanti senza coinvolgere le autorità libiche competenti. Grave violazione della normativa italiana, scrive su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che sono gli stati competenti a decidere come gestire e coordinare i soccorsi in mare. La ONG del diritto internazionale nel soccorso non collabora con i criminali libici che sparano contro le ONG e lasciano abbandonati in mare i cadaveri dei naufraghi.
15: È vero, dopo il soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con l'Italia, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto Centro per il Coordinamento del Soccorso Marittimo Libico, che non è altro che un'autorità fantoccia messa in piedi per poter giustificare dialoghi cosiddetti istituzionali con criminali e trafficanti.
14: La flotta civile nel Mediterraneo centrale è composta da 21 navi, 13 con bandiera tedesca. Su queste si concentra l'attenzione del Viminale per trattare con Berlino una compensazione sulla richiesta di riprendere in Italia i cosiddetti dublinanti. I richiedenti

0: Denti asilo approdati nel nostro paese e poi trasferiti in altri stati dell'Unione. Poco più di 18.500 migranti sbarcati nei nostri porti da inizio anno, di questi navi ONG 2.200 da navi battenti bandiera tedesca, meno del 12% del totale. Intanto si continua con la tragica conta delle vittime in mare, 11 i corpi recuperati dall'ultimo naufragio al largo di Zarzis, 3 i dispersi e un solo sopravvissuto.
1: Guerra Stati Uniti Iran, la Repubblica Islamica rilancia la sfida a Washington. Non crolleremo, non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian dopo gli avvertimenti di escalation da parte dei Pasdaran. La corrispondente Anna Mazzone.
2: Al centro delle tensioni ci sono sempre le acque di Hormuz. Mentre mancano poche ore al D-Day economico, Teheran ribadisce che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno. Il presidente Pezeshkian si dice sbalordito dalla resistenza della Repubblica Islamica e afferma che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeshkian, che ribadisce però la necessità di chiudere subito la guerra, ripartendo dal memorandum per uscire dallo stallo. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che le ultime sanzioni statunitensi ripetono il bullismo già visto in passato. Intanto l'Iran rafforza il suo arsenale. I Pasdaran dicono di avere un piano per contrastare la guerra economica e il ministero della difesa annuncia che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra. Ha bloccato la produzione di armi nell'ultimo anno. Mentre dal ministero degli esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e quindi entreranno nel mirino dei Pasdaran.
1: Ma il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, avvisa a Teheran, arrivata in questo istante la notizia, arriva il D-Day economico per l'Iran che sta con Teheran è paria, siamo giunti alla fase decisiva, ne parleremo tra poco. Intanto in Medio Oriente nessuno dei fronti riesce a stabilizzarsi, attacchi israeliani in Libano e a Gaza, in Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un 14enne palestinese, Hamas ha rivendicato un'aggressione con coltello ai danni di un cittadino israeliano. Da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
3: Bombardamenti su Gaza, c'è una vittima giovanissima, un bambino di appena 4 anni morto in ospedale per le ferite riportate. Siamo nella zona di Al-Zuwaida, nel centro della striscia di Gaza, ma oggi su Gaza ci sono stati altri 2 bombardamenti con altre 2 vittime. Dunque Netanyahu va avanti nonostante l'appello a fermare i bombardamenti sia arrivato dallo stesso Trump. E poi in Cisgiordania un ragazzino di 14 anni è stato ucciso con un proiettile sparato nel petto durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Askar, siamo a est di Nablus. Sempre in Cisgiordania, nella zona di Gerico, è stato catturato dopo una caccia all'uomo di diverse ore il presunto responsabile dell'accoltellamento di un israeliano di 24 anni, si tratta di un ragazzino palestinese di 16 anni e Hamas aveva subito rivendicato questo atto come un attacco terroristico.
1: Dunque, dicevamo, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, in un'intervista al Financial Times avverte Teheran è in arrivo la più grande offensiva finanziaria, in parte già annunciata da Trump. Trump e la First Lady intanto al Gran Premio Freedom 250, una corsa organizzata per celebrare i 250 anni dell'indipendenza della federazione. Ma Trump ha subito sul fronte interno lo smacco di un giudice federale che ha respinto la sua stretta sui visti e con l'Iran. Dunque vediamo la situazione da New York, l'inviato Nico Piro.
4: Tripudio nazionalistico in versione Trump oggi a Washington, dove si è corso il Grand Prix Freedom 250, cioè un'inedita tappa del circuito Formula IndyCar che è stata specificamente voluta da Trump per celebrare i 250 anni degli Stati, percorso il giro d'onore a bordo della The Beast, la bestia, la macchina super blindata presidenziale, un'occasione che è anche servita, o almeno un tentativo per spostare la agenda mediatica dei problemi del presidente, il cui

0: gradimento va a picco e che ha aperto un fronte con il Canada, una rottura commerciale che però è diventata politica, quella sui dazi. Trump torna ad attaccare dicendo il Canada vuole i vantaggi dell'essere uno Stato degli Stati Uniti, ma non lo è, e quindi rilancia indirettamente la sua richiesta fatta più volte di annettere il Canada agli Stati Uniti come 51esimo Stato dell'Unione. Fa un qualcosa del genere anche con Hormuz, ripubblica la mappa che dichiara lo stretto di Hormuz territorio americano. Il ministro del Tesoro renderà pubblici i dettagli di questa guerra economica senza precedenti all'Iran, che per bocca del capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale dice che i paesi che parteciperanno a questo blocco saranno considerati come paesi belligeranti, e poi aggiunge invece il presidente del Parlamento Ghalibaf: la guerra economica all'Iran finirà per essere solo un boomerang. A voi studio.
1: Ora passiamo alle scelte dei quotidiani. Emanilio Fucillo, la rassegna stampa.
2: Caro carburanti e grande esodo finale dell'estate, e poi la situazione in Ucraina con la richiesta di elezioni, sono alcuni dei temi che troveremo sulle prime a scoprirle insieme, a partire dal Corriere della Sera, che proprio sulla sera lo sconto è stato prorogato di 2 giorni. E poi dopo il Corriere della Sera, la stampa: petrolio, un pieno da 18 miliardi, questo è il titolo principale per le compagnie, record di extra profitti. Schlein chiede che vengano tassati, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. A fianco a questo titolo sulla prima della stampa anche il tema ucraino: Zelensky apre a un piano di pace, no alle elezioni o sarà uno tsunami. Ma in questo weekend, oltre al rientro degli italiani, è anche ricominciato il campionato. Il quotidiano di Torino mette insieme le due facce della città: da una parte i bianconeri passano a Frosinone, Juve buona la prima, e sotto una foto con un giocatore del Torino che poi ha perso in serata in casa contro il Milan. Ancora sulla prima pagina della stampa vi segnalo un altro titolo: Kranz arrestato, Moretti per le botte alla moglie. I Moretti, lo ricorderete benissimo, sono i proprietari del locale La Costellation in cui si consumò la tragedia di Capodanno. Entrambi sono indagati per la strage di Capodanno, ricorda appunto la stampa. Da questa prima pagina a quella del Sole 24 Ore nella sua edizione del lunedì, il titolo al centro della prima pagina riguarda il bonus casa: stop al calo dei lavori 2026, ma in taglio alto, come spesso accade nella versione del lunedì del Sole 24 Ore, un focus in questo caso sui trasferimenti. Fuga dalla città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. Questa il focus del Sole 24 Ore. E poi c'è il Fatto Quotidiano, che invece per la sua prima pagina punta ancora sul caso Ranucci, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. Soluzione finale, scrive il Fatto, i meloniani all'Europa per preparare la cacciata del conduttore. In taglio alto l'Ucraina: Zelensky versus Fedorov, niente voto adesso sarebbe uno tsunami. L'ex ministro Fedorov appunto replica dicendo: rispondi alla corruzione. E poi a fianco: ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. E poi c'è il Giornale, in questo caso in primo piano ci sono i migranti: il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti, per Sea Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. 24 agosto è anche il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia, Meloni ad Amatrice: impegni rispettati, dice la Premier. E poi ancora anche su questa prima pagina l'arresto di Moretti per le violenze sulla moglie, che è ricoverata in ospedale. Dalla prima pagina del Giornale andiamo a quella di Libero: in questo caso sono proprio i Moretti ad essere in primo piano dopo le stragi e le violenze. Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Cramontana che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. Doppio titolo sul tema migranti sulla prima pagina di Libero. In taglio alto, firmato da Antonio Socci: taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato.

0: usato Secondo Libero in maniera brutale per inventarsi una lezione sui confini. In taglio basso invece, Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode, l'ONG è la Sea Watch che è stata sanzionata per non essersi corrisposto dicendo noi non parliamo con i criminali. E poi c'è Il Tempo anche sul quotidiano romano, vicenda Ranucci in primo piano, la bufala di Sigfrido è il titolo portante, a fianco a questo titolo anche qui la vicenda Sea Watch fermata 45 giorni, Piantedosi duro ha violato le norme. E poi sul quotidiano romano c'è spazio per lo sport, ma in questo caso le due squadre al centro sono la Roma che deve giocare e la Lazio. Il primo titolo che riguarda i giallorossi, olimpico sold out per l'esordio della Roma, Gasperini cambia poco, c'è Molina, dubbio Mora, e invece Maxi esodo bianco celeste, Gattuso sceglie il silenzio e spera nel colpo Pinamonti. Andiamo a vedere ancora domani, Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina, questo è il titolo principale, mentre sulla Verità di nuovo i migranti come titolo portante della prima pagina, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza, a centropagina una foto dei coniugi Moretti, mentre in taglio basso il piano di Vannacci per fermare la denatalità. E noi chiudiamo con la prima pagina del Foglio che ci porta negli Stati Uniti, arriva il mal di testa dopo la sbronza walk, Alessandra Ocasio-Cortez dice che era una follia, cosa prenderà il suo posto, dubbi sulla fine della lapidazione come metodo, e questo era l'ultimo titolo della nostra rassegna stampa.
1: Andiamo avanti con il nostro giornale. Jacques Moretti, proprietario del Constellation, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. L'episodio, secondo quanto riferito dalle televisioni svizzere Le Mans Bleu RTS, si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, titolari del disco bar in cui sono morte, lo ricorderete ovviamente, lo ricordiamo anche e soprattutto come Italia, 41 persone sono indagati per la strage di Capodanno dalla Procura del Vallese assieme ad altre 14 persone. Infatti non possono essere confusi con la tragedia del Constellation, affermano i legali della coppia, ma si inseriscono comunque in un contesto che non può essere ignorato. È giallo sulla morte di una 34enne trovata morta impiccata in una casa riposto in provincia di Catania. L'allarme è scattato all'alba per il fumo di un incendio che proveniva dall'abitazione. Luce a basso.
2: Tanti dubbi, ancora molti interrogativi sulla morte di Noemi Impellizzeri, 34 anni, trovata impiccata nella casa in cui viveva da sola a riposto, nell'appartamento al piano terra è divampato anche un incendio. A dare l'allarme una vicina insospettita dal fumo.
3: E c'era il cane che faceva baccano e lei l'ha visto e ha guardato che usciva il fumo.
4: Vedevo fumo e basta.
2: Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione hanno trovato la donna ormai senza vita. I carabinieri del servizio investigazioni scientifiche hanno effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento per ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche il medico legale Giuseppe Ragazzi per i primi accertamenti sul corpo. Gli investigatori stanno cercando soprattutto di ricostruire le ultime ore di vita di Noemi. Da poco tempo frequentava un uomo che avrebbe riferito ai carabinieri che la donna aveva preannunciato il gesto, parole alle quali però non avrebbe dato peso. Gli investigatori stanno ascoltando familiari, amici e vicini di casa. Sarà l'autopsia nei prossimi giorni a fornire nuovi elementi per chiarire le cause e le circostanze della morte.
1: Prosegue l'indagine epidemiologica a Palermo dopo il caso della bimba non vaccinata per difterite morta a 4 anni e si indaga a tappeto tra gli iscritti nelle scuole della zona. Agnese Licata.
5: Ci aspettiamo una grossa affluenza come già è avvenuto venerdì. Infatti in alcuni presidi il vaccino è andato esaurito.
6: Nel centro dell'ASP di Palermo, dove vengono conservati i vaccini, sono pronte le dosi del siero antidifterico che domani saranno consegnate ai centri vaccinali. Le scorte non mancano. La notizia della morte della piccola di 4 anni per difterite e contagio del cuginetto hanno spinto molti a recarsi nei centri per vaccinare i propri figli. Per questo l'ASP ha deciso di portare avanti una serie di misure.
5: Intanto offrire quanto più vicino, direi a chilometro zero, all'offerta vaccinale. Abbiamo riaperto Monreale, abbiamo riaperto Villa Abate, stiamo cercando di

0: da aprire il villaggio Santa Rosalia. Dopodiché abbiamo intenzione di iniziare una campagna nelle scuole di diffusione tramite ovviamente la sensibilizzazione dei genitori.
1: Il tema infatti è rassicurare e convincere le famiglie che i vaccini sono sicuri e che hanno garantito la scomparsa di malattie come la difterite, ma anche il vaiolo, la polio, che fino alla prima metà del Novecento colpivano e uccidevano migliaia di bambini ogni anno.
0: Obbligo vaccinale che, come si sa, è gestito molto su quella che è la coscienza personale, su quella che sono le scelte che fa la famiglia, e quindi possiamo agire in una maniera sicuramente incisiva, ma nello stesso tempo non possiamo fisicamente obbligare.
1: Sul fronte scolastico la scelta è quella di stringere i controlli.
0: L'iscrizione a scuola con un certificato e non con una prenotazione dovrà diventare il tema principale. Poi, d'accordo con l'ufficio scolastico provinciale, stiamo studiando delle strategie di maggiore monitoraggio di quelli che sono gli eventuali soggetti che sfuggono all'obbligo vaccinale.
1: Intanto va avanti l'indagine epidemiologica, tamponi e profilassi antibiotica per scongiurare il rischio di un focolaio.
0: Stiamo ricostruendo tutti i contatti che ci sono, tutte quindi le persone che hanno avuto rapporti con questo nucleo familiare, e sono una quarantina di persone almeno.
2: Ora la Serie A, vincono Juventus, Milan e Atalanta. Il servizio di Aurelio Capaldi.
3: Milan e Juventus cominciano con due successi in trasferta. Per entrambe, primi sorrisi, non privi di brividi. Amorim bagna il suo esordio nel campionato italiano con una vittoria sul campo del Torino. La svolta avviene a metà ripresa con il sorpasso firmato dal Fadio Sissé, 19enne nato a Treviso e in arrivo dal Catanzaro. A favorire il suo gol è Rabiot, ed è proprio il centrocampista francese a mettere a segno il raddoppio rossonero subito dopo. Un bis folgorante nel giro di 3 minuti. Bella ma inutile la rete di Che Adams all'epilogo. Comincia con un successo esterno anche la Juventus, che soffre fino alla fine a Frosinone. Un gol di testa di Bremer garantisce i primi 3 punti a Spalletti, ma gli errori sotto porta di Colomboni, Ildiz e Conceição tengono aperta la sfida, con la squadra di Alvini vicina più volte al pareggio e in grado di colpire un palo con Calvani al 93esimo. Successo in trasferta anche per il Lecce, che batte per 2-0 un Venezia superiore nella prima parte, ma trafitto dalle reti di Gorter, alla prima firma in Serie A, e di Thiago Gabriel, sempre inseguito da diversi club e nei titoli delle cronache di calciomercato. L'unica squadra a trionfare in casa è l'Atalanta, che batte 2-1 il Sassuolo, potente la conclusione di Raspadori, che regala il vantaggio a Sarri. Nella ripresa Odenthal beffa Carnesecchi e illude Aquilani, ma l'ultima parola è di Kristovic, per la gioia del pubblico di Bergamo.
2: Per Italia, regina del medagliere ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, 35 le medaglie, ben 13 gli ori. Stefano Leonarduzzi, al termine la rassegna stampa della sera con Emilio Fucillo. I prossimi aggiornamenti alle 2.
4: Italia sempre più protagonista ai Giochi del Mediterraneo. La giornata vede ancora sugli scudi gli azzurri del nuoto. 13 medaglie arrivano dallo stadio Torre d'Aiala con 3 doppiette. Oro per Coccinelli davanti a Biasioli nel 50 dorso femminile. Razzetti e Valsecchi dominano i 100 farfalla maschili. Nei 200 rana femminili oro per Angiolini e bronzo per Zucca. Gli altri 3 ori arrivano da Barbotti nei 200 stile maschili, da De Tullio nei 100 stile maschili e dall'Italia nella 4x100 mista. Dalla piscina al mare, altre 5 medaglie con 2 ori, Voltan nella canoa a 200 metri femminili e Samuele Veglianti nel C1 1000 metri. Dallo skit giunge l'oro di Sara Bongini con 32 piattelli centrati su 36, mentre nella scherma oro per Marzani nella spada femminile. La seconda giornata di finale si chiude con l'Italia assoluta dominatrice del medagliere, con le note del canto degli italiani a fare da colonna sonora in moltissime premiazioni.
5: Caro carburanti, con il nuovo sconto sulle accise prorogato per altri 2 giorni, e poi le polemiche legate ai migranti e ancora la crisi di Cuba e quello che sta accadendo in Ucraina sono i temi che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola. Le vedremo tra pochissimo. Prima però, come sempre, diamo il benvenuto ai nostri ospiti, a partire da Simona Maggiorelli, direttrice di Left, che è in studio con noi. Bentornata, Simona.
6: Grazie, buonasera a tutti.
5: E poi collegato Daniele Mastrogiacomo, giornalista storico, inviato di guerra di Repubblica, ancora non è pronto.

0: Ci sarà tra pochissimo. Intanto cominciamo ad andare a vedere le prime pagine dei quotidiani. Ve l'ho anticipato quelli che sono i temi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che proprio sulle accise decide di aprire. Il titolo lo vedete in grafica, per adesso la prima pagina del Corriere della Sera, con il titolo principale che è la battaglia delle accise. È una scelta condivisa con tanti quotidiani. Vediamo ad esempio il Resto del Carlino: accise, la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Ieri il governo estende di un solo giorno lo sconto sul gasolio. In cantiere però ci sono altre misure. La leader Dem dice agire sugli extra profitti, manovra allo studio detassazione delle tredicesime. Sempre sul tema del caro carburanti, che si lega inevitabilmente in questi giorni di fine estate con il rientro degli italiani, vediamo la nuova Sardegna, carburanti alle stelle, arriva la nuova stangata, stop allo sconto sulle accise, il diesel nell'isola sopra i 2,20 euro. E l'altro quotidiano sardo, l'Unione Sarda, che a proposito di rientro ci fa vedere anche la situazione di Elmas, file in aeroporto, passeggeri infuriati, così diversi quotidiani che affrontano questo tema. Nel frattempo mi dicono che è pronto anche Daniele Mastrogiacomo, giornalista e storico inviato di Guerra di Repubblica. Benvenuto Daniele, grazie per essere collegato con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, partiamo proprio da questo primo titolo, la battaglia delle accise. Iniziamo da questo tema. Il ministro Giorgetti in serata ha prorogato lo sconto di appena altri 2 giorni. Simona, una misura che si lega inevitabilmente, certo, alla situazione internazionale, ma anche al fatto che banalmente stanno finendo le vacanze e quindi il governo voleva, come dire, non farsi trovare, diciamo così, impreparato in questo weekend di rientro. Solo che non finisce qui il caro carburanti, non finisce tra 2 giorni e non finisce neanche l'esodo, perché poi lo sappiamo, questo è il primo weekend di rientro, anche il prossimo sarà allo stesso modo di grande traffico sulle strade e sulle autostrade.
2: Sì, certo, è una questione che tocca direttamente le tasche dei cittadini. Al ritorno dalle vacanze, come sempre del resto, arrivano una serie di stangate, a cominciare dal caro scuola, le famiglie devono insomma ricominciare anche da questo punto di vista, e quest'anno poi ci sarà il problema di quando arrivano le bollette dei condizionatori, insomma, no? È evidente. Allora, cosa poteva fare il governo? Sicuramente i soldi per prorogare il taglio sulle accise non ci sono, l'hanno detto più voci del governo, quindi si parla poi successivamente di accise mobili. Oggi è arrivata la proposta della segretaria del PD di provare a accelerare sulla questione della tassazione degli extra profitti delle aziende produttrici.
0: Ti leggo il titolo della Stampa, che intanto era in sovraimpressione mentre tu parlavi, perché è proprio questo il tema che sceglie il quotidiano torinese. Petrolio, un piano da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti. Schlein chiede di tassarle, la richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, esatto. Lo sconto scade, ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Ricordiamo che l'ultimo sconto riguarda soltanto il diesel, appunto, certo. La benzina non c'entra.
2: No. Perdona, certo. Sì, no, interessante questo fatto della lettera di Giorgetti, che firmata dai ministri di molti altri paesi, per andare in quella direzione, sull'appunto la tassazione degli extra profitti. Però anche all'interno della maggioranza non c'è unanimità, insomma, sappiamo che la posizione di Forza Italia, no, è piuttosto critica sulla questione degli extra profitti, contesta il fatto anche che si parli di extra profitti, perché insomma dal loro punto di vista non è il governo che può decidere cosa è profitto e cosa non lo è.
0: La Stampa fa anche un richiamo grafico per individuare quali sono i paesi con i maggiori extra profitti. La vediamo, eccola qui, i paesi europei in cui sono stati registrati i maggiori extra profitti: Polonia 1.600 milioni di euro, 1.200 la Germania, 200 il Belgio, 1.500 la Spagna, 600 la Francia, 500 l'Italia. Questo lo schema che la Stampa mette nella sua prima pagina. A proposito di temi economici, vediamo la prima pagina del Sole del 24 ore nella sua edizione del lunedì. Il titolo a centropagina è bonus casa, stop al calo dei lavori 2026, mentre in taglio alto, accompagnato da una grafica, un altro tema, quello dei trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto, scrive il Sole 24 ore. Per completare il discorso sulle accise e sul caro carburanti, vediamo il servizio di Cristina Raschio e poi passiamo agli altri temi di giornata, in particolare penso all'Ucraina.
3: la stampa mette nella sua prima pagina.

0: Arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Con i rientri dalle ferie e gli svariati appelli per nuovi interventi da parte del governo, il ministro dell'Economia Giorgetti, di concerto con il titolare dell'Ambiente Pichetto Frattin, ha firmato il decreto che conferma lo sconto di circa 17 centesimi sul gasolio e che era in vigore fino a tutto il 24 agosto. Un impegno da 20,8 milioni di euro che contempla il meccanismo delle accise mobili ed è finanziato con l'extragettito IVA. Un intervento resosi necessario dopo settimane di continui rialzi dovuti all'incertezza geopolitica. I prezzi dei carburanti nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese hanno infatti toccato nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha raggiunto i 2,010 euro al litro, mentre il diesel è a 2,130, come di consueto prezzi più alti in autostrada, con la benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Ricordiamo che finora le misure messe in campo dal governo da inizio anno sono costate quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Ma proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere che stanno registrando numeri da record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e, in caso di accordo, porterebbe un maggior gettito che potrebbe poi essere utilizzato per misure a favore di consumatori ed imprese.
1: Sulla prima pagina del Domani, il tema del caro benzina affrontato con una vignetta: gas e benzina alle stelle, dicono un accendino di quelli classici a gas e uno zippo, cioè di quelli che si caricano con la benzina, e vabbè, capirai la risposta di un fiammifero. Ma avevo preso la prima pagina del Domani per arrivare all'altro tema di giornata, vale a dire l'Ucraina. Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia: esiste un piano di pace condiviso con Stati Uniti ed Europa. Oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Allora, Daniele Mastrogiacomo, vengo da te, e due i temi in particolare che riguardano l'Ucraina: quello delle elezioni e quello appunto del piano di pace che sarebbe stato condiviso con Stati Uniti ed Europa. Siamo ormai a 4 anni e mezzo di guerra. C'è davvero, secondo te, Daniele, uno spiraglio per la pace, o le difficoltà di Putin invece rendono la pace paradossalmente o comprensibilmente più lontana?
2: Secondo me rendono la pace più lontana, perché è indubbio che Putin si trova in grossissime difficoltà, tant'è vero che giravano queste voci anche ultimamente che ci sarebbe stato un nuovo richiamo obbligatorio per gli arruolamenti. Si parla di 400.000 nuovi arruolamenti, e questo ha scatenato poi una serie di fughe, perché si sa che ci sono state, sono ricominciate quelle fughe, ne parlavano appunto i giornali, anche le agenzie nei giorni scorsi, ma oggi anche soprattutto verso i confini, diciamo, della Russia, soprattutto verso Lituania, ma insomma soprattutto anche altri paesi confinanti. E questo naturalmente ovvio che allontana, secondo me, un po' la possibilità di una pace. Certo, si può arrivare anche a costringere Putin a trattare, ma le condizioni sono difficili, ci vorrebbe soprattutto un intervento americano, e cosa che mi sembra in questo momento Trump non abbia intenzione di fare. Quindi l'Ucraina ha i suoi problemi interni, da un punto di vista militare mi sembra che stia progredendo, abbia dei successi, soprattutto quest'ondata di nuovi droni che sta realizzando, insomma, colpisce in profondità in territorio russo, quindi comunque crea difficoltà, soprattutto economiche. Poi se vediamo, perché poi siamo alle porte anche di, voglio dire, di un'elezione che comunque ci sarà in Russia, credo il 20 settembre, che potrebbe fare qualche segnale, anche se dubito che, insomma, in qualche modo sposti molto l'asse centrale concentrato su Putin e sul partito appunto in Nuova Russia. Quindi però in questo momento io vedo difficile la possibilità che si arrivi a quantomeno una bozza di piano di pace, quindi vedo che la pace si allontana per me.
1: Tema elezioni, distruggerebbero l'Ucraina, dice Zelensky. Simona, si possono fare delle elezioni in un paese in guerra o non si possono fare? Poi c'è un altro tema, che è quello della corruzione, che sta arrivando molto vicino a Zelensky e che quindi non è probabilmente del tutto al di fuori della questione.
3: Ma in un paese in guerra è molto complicato, cioè, non ci dimentichiamo che continuano a morire civili no? In Ucraina ogni giorno, e come fai anche a fare una campagna elettorale, no? Che post degna di questo nome. Dall'altra parte sono quello che dice

0: attraversa un momento complicato. Da una parte, appunto, questi aspetti che tu dicevi, e Fedorov che chiede appunto elezioni anticipate, dall'altra parte la corruzione che è arrivata all'ambire, a toccare il suo inner circle. E dico questo perché è un problema rispetto all'ingresso in Europa, che sarebbe dell'Ucraina, che sarebbe la cosa auspicabile, però l'Europa stessa aveva chiesto, no, all'Ucraina di fare tutta una serie di riforme a partire a quella appunto di piani anticorruzione, quindi si rallenta anche questo processo.
1: La prima pagina della Verità la state vedendo, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza, è il titolo principale, ma su questo ci arriviamo. Avevo preso questa prima pagina sottolineando un altro titolo che riguarda appunto l'Ucraina: Zelensky non vuole la democrazia, solo i soldi. E poi l'articolo a firma di Matteo Lorenzi che ricorda come nel 94, durante la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, ci furono le elezioni vinte da Franklin Delano Roosevelt, che poi sarebbe morto poco dopo. Daniele, sei d'accordo con questo titolo? Zelensky non vuole la democrazia, solo i soldi, o è una lettura, diciamo, un po' faziosa della vicenda?
2: Ma io penso, appunto, come diceva la direttrice, Zelensky ha le sue difficoltà. L'Ucraina, abbiamo visto che ci sono stati, non è la prima volta, voglio dire, che in qualche modo cambiano, diciamo, figure apicali del governo di Zelensky per motivi legati alla corruzione. Quindi è chiaro che ha grosse difficoltà interne. Nello stesso momento appare logico che sia impossibile, voglio dire, svolgere una campagna elettorale, chiamiamola così, con delle elezioni in un paese, voglio dire, che è da 4 anni praticamente in guerra, in quelle condizioni, con le città che sono bersagliate e prese di mira continuamente dai missili e dai droni. Quindi, voglio dire, non vuole i soldi, voglio dire, sono questi soliti titoli forse un po' forzati, voglio dire, che non esprimono veramente, secondo me, la realtà. È chiaro che, insomma, ci sono le elezioni, ci sono dei problemi anche, come dire, costituzionali, no, giuridici, perché sappiamo che bisogna fare, il Parlamento deve votare appunto una legge specifica, c'è la Corte, la legge marziale che deve essere revocata perché è tuttora in vigore. Quindi ci sono tutta una serie di condizioni che devono essere poste per svolgere le elezioni, voglio dire, in qualche modo appunto democratiche. Quindi, se si vuole effettivamente la democrazia, bisogna creare le condizioni, e credo che non ci siano purtroppo per il momento.
1: C'è un altro tema che voglio toccare, approfittando della presenza di Simona Maggiorelli e di Daniele Mastrogiacomo, e lo faccio prendendo la copertina di Left. Il tiranno di Cuba è il titolo di questo numero, si vede evidentemente nell'immagine il fumo prodotto dal sigaro con una bandiera cubana, l'immagine di Donald Trump, un modello sociale capace di garantire livelli di cura e istruzione migliori di quelli ricchi, i paesi occidentali, un sistema sanitario e scientifico che ha fatto scuola. Oggi più che mai tutto questo è minacciato dalle sanzioni illegali statunitensi e dalle mire di Trump. Reportage sulla crisi dell'isola, simbolo di resistenza, e sulle sue possibilità di futuro. Di Cuba non si parla spesso, anche se l'isola sta vivendo una situazione davvero, davvero drammatica, e ne parla Left. Tra poco sentiamo che cosa ci dice Daniele Mastrogiacomo, che comunque del mondo e anche del Sud America è un grande conoscitore, ma c'è anche un'inviata di Rai News a Cuba. E allora sentiamo prima il suo racconto dall'isola, dove troppo poco si accendono i riflettori, e poi appunto ne parliamo con i nostri ospiti.
3: Sono le formule ritmiche dei tamburi, antichissime, a mettere in contatto i fedeli con gli Orisha, le divinità di Yoruba, venerate 3 secoli fa dagli schiavi africani deportati a Cuba, ora dai loro discendenti. Ad ogni Orisha hanno fatto corrispondere un santo cattolico, così è nata la santeria, un culto sincretico per sopravvivere alla conversione forzata imposta dalla corona spagnola. Ecco perché Ailén de la Caridad al collo a Sant'Antonio da Padova. Rappresenta e si fonde a Eleguá, la divinità che apre i cammini. È lei ad aver richiesto la cerimonia di oggi, attraverso i santi e gli egun, i morti. In un'isola dove gli ospedali sono al collasso, spera di garantire la salute alla sua famiglia. Dopo 2 ore di danze, il santo

0: si manifesta in una trance che ci chiedono di non riprendere. Il suo messaggio viene affidato prima ad Aileen e poi ad alcune donne della comunità.
1: Io non mi porto a via.
0: Il resto lo si racconta a Tani. A Matanzas, una delle città dove la santeria è più radicata, è giornata di cerimonie e sacrifici. Il sangue è per gli Orisha, la carne per gli abitanti del barrio, affamati, perché le ultime sanzioni di Trump sul carburante stanno facendo detonare le fragilità strutturali dell'isola.
2: Tutto Cuba intero.
0: In questo momento a Cuba tutti chiedono la stessa cosa agli Orisha, un sollievo alla crisi economica e alla fatica spirituale, ci spiega René Sito el Matancero, santero e leader di questa comunità che supporta con rituali, pasti e medicine, grazie ai soldi nordamericani della sua vita di Los Angeles.
2: È spirituale, per mantenere la spirituale tiene che venire l'economia.
0: È la tenacia della fede in un paese che non riesce più a curare i suoi cittadini, dove l'immondizia brucia nei vicoli. Manca la benzina per smaltirla, come per pompare acqua nelle case. La si prende allora dove c'è. Ci si lava insieme all'aperto, bambini e cavalli.
3: Simona, questo è uno spaccato, oltre che sulla situazione dell'isola, anche su come reagisce la popolazione affidandosi alla spiritualità e alla religione. Nel vostro reportage che situazione avete raccontato, avete trovato?
4: Una situazione sempre più drammatica, anche perché Cuba, come tu dicevi, vive un fortissimo isolamento dopo appunto il rafforzamento del bloqueo da parte di Trump, le sanzioni di Trump, ma anche dopo il fatto che il blitz di Trump in Venezuela, perché sappiamo, no, che c'era uno scambio continuo tra Cuba e il Venezuela in cambio di petrolio, Cuba esportava medici, tutto questo è venuto meno. La Cina e la Russia si guardano bene in questo momento di intervenire, hanno altre questioni e priorità, quindi veramente la situazione economica del paese è in una, cioè il paese è in una, l'isola è in una crisi umanitaria fortissima. Noi abbiamo con l'aiuto, insomma, di Fabrizio Chiodo, che ha collaborato tra l'altro al vaccino cubano, che è un nostro ricercatore italiano.
3: Vaccino contro il Covid.
4: Sì, contro il Covid. Abbiamo un po' ricostruito il quadro. Di fatto un dato interessante è questo, che prima dell'arrivo di Trump, quando Obama aveva un po' allentato la presa su Cuba, in realtà il livello di istruzione medio a Cuba era superiore in media a quello degli Stati Uniti e la mortalità infantile era addirittura inferiore. Questo non vuol dire che Cuba fosse il regno, come dire, dei diritti, lo sappiamo bene, insomma, però in questo momento c'è un problema umanitario di emergenza, c'è la questione che gli ospedali sono fermi, le scuole sono ferme, tutto quello che era la ricerca, appunto citavamo il Covid, la ricerca biomedica sui vaccini a sua volta è ferma, cioè noi abbiamo esaltato i medici cubani quando sono venuti a Crema a darci una mano in epoca del Covid, poi per la sanità calabra. E poi però in questo momento tutti quanti rimaniamo inerti e lasciamo anche che gli Stati Uniti impediscano anche alle organizzazioni umanitarie di intervenire. Questo è forse l'elemento più grave.
3: Daniele, Cuba è, diciamo così, abituata a decenni di embargo americano e quindi a convivere con difficoltà di questo tipo. Questo ultimo bloqueo che ha gettato appunto l'isola, abbiamo raccontato che manca l'elettricità per molte ore al giorno e quindi gli ospedali non funzionano, le pompe dell'acqua non funzionano. Questo bloqueo riuscirà, come credo abbia nei suoi piani Trump, a spezzare l'isola e a far cadere il regime tanto inviso agli Stati Uniti?
5: Ma io penso che lì sicuramente i cubani, anche che io sento, e sono cubani anche, voglio dire, che in qualche modo sono molto legati, permane un grosso attaccamento ai valori della rivoluzione, quindi c'è un orgoglio, voglio dire, che resiste. Nello stesso tempo che chiaramente sono molto accentuate le critiche anche nei confronti del governo e del regime, perché ovviamente responsabilità, a mio modesto parere, e come mi confermo moltissimi, non può ricadere unicamente sul bloqueo. C'è bisogno, voglio dire, di un cambio, voglio dire, anche generazionale, ma questo non è fatto.

0: facile, non è facile perché di fronte comunque a una strozzatura economica evidente, chiara, perché lì il problema è che se non c'è energia, perché non c'è più Caracas che fornisce il petrolio, quello che veniva fornito dal Messico, l'ultimo praticamente che ha fornito, però in qualche modo è adesso bloccato sempre da Trump, cioè la situazione geopolitica è completamente cambiata lì. Sono in corso le trattative, Cuba ha fatto un gesto umanitario importante che va ricordato perché ha liberato, diciamo, una serie di prigionieri politici, di figure anche eminenti, importanti, erano soprattutto artisti, giovani che facevano parte di un collettivo di protesta che era stato protagonista, diciamo, delle rivolte che ci sono state sia nel 21 che nel 22. E questo in qualche modo era stato chiesto da Marco Rubio. Marco Rubio, che è il segretario di Stato, è quello in qualche modo, lui ha origini cubane, è nato a Cuba, ha genitori cubani e quindi è sensibile, diciamo, alla situazione dell'isola. Quindi da un lato forza la mano, dall'altro però è aperta delle trattative. Noi sappiamo che ci sono stati dei colloqui, che sono in corso dei colloqui per vedere cosa e in che modo si vuole cambiare. Lo stesso Rubio dice: non è necessario fare, diciamo, una svolta, diciamo, violenta, radicale, come voglio dire, è avvenuta in Venezuela, però chiediamo una serie di passaggi, cioè soprattutto da un punto di vista economico, quindi in qualche modo che venga a cadere, si apra definitivamente al privato, si aprono tutta una serie di riforme che chiaramente il regime di Cuba ancora non ha fatto in maniera timida. Quindi, secondo me, come dire, c'è poi il solito gioco che fa Trump, no? Che da un lato dice basta, adesso noi la prendiamo, non ci vuole niente, dall'altro dice no, bisogna aspettare, quindi in qualche modo è bastone e carota pure lì. È chiaro che c'è una situazione d'asfissia, perché in quelle situazioni non si riesce più a vivere, ci sono le persone che mi chiamano, amici, conoscenti, persone con cui mi hanno aiutato anche spesso a raccontare a Cuba, che sono disperate, che hanno bisogno soprattutto di cibo, hanno bisogno di medicine, hanno bisogno di cose essenziali, il minimo per poter vivere. Perché? Perché si trova pochissimo, quello che si trova è molto caro e viene attraverso, voglio dire, le rimesse. Noi sappiamo che soltanto mandando dei soldi a Cuba le persone lì sul posto riescono in qualche modo, con il cambio anche il difficile, a trovare dei prodotti che vengono venduti soprattutto in alcune catene e in alcuni negozi, dove si può accedere ovviamente soltanto in dollari, quindi insomma i prezzi sono più alti. Quindi è una situazione, secondo me, di attesa, di stallo, che però, non, come dire, di agonia, ecco, non si può definire in altro modo. Quindi voglio dire, anche da questo punto di vista, è una vergogna, si può dire una vergogna, perché effettivamente non credo che Cuba in questo momento rappresenti un pericolo, voglio dire, è una situazione di grave crisi umanitaria, si può dire soltanto questo.
1: E invece non trovo tanto spazio sui quotidiani di domani, però voglio approfittare della tua presenza per chiederti un parere su questo, sull'Iran, la guerra Stati Uniti-Iran. Si può dire, al di là delle esternazioni del presidente americano, che di fatto gli Stati Uniti questa guerra l'hanno persa e adesso devono trovare un modo per uscirne? Tu come la vedi?
0: Ma ricordiamoci che il 28 agosto, quindi praticamente venerdì prossimo, sono passati 180 giorni, cioè sono i 6 mesi. Iniziata il 28 febbraio, si doveva risolvere in pochi giorni, una settimana, così non è avvenuto. L'Iran si è dimostrato molto più resistente di quello che Netanyahu, il premier israeliano, aveva in qualche modo suggerito a Trump. Trump non riesce, nonostante le sue esternazioni, un giorno dice una cosa e poi un'altra, siamo abituati poi alle sue manifestazioni, voglio dire, piuttosto estemporanee, per cui dice da un lato, oggi stesso ha detto, ecco, mi mostro la cartina, Hormuz è territorio ormai americano, quindi è chiaro che lui, diciamo, da un punto di vista militare, ma soprattutto politico, direi che ha perso anche questa battaglia, e quindi questa cosa peserà poi sulle elezioni di midterm che avverranno a novembre. Quindi quello che si può dire è che l'Iran ha grosse difficoltà economiche, perché sicuramente vende il suo petrolio alla Cina e questo in qualche modo l'aiuta, però ha delle grosse difficoltà economiche, quindi Ci sono anche all'interno dell'Iran uno scontro fra le due anime, no? Quella più radicale legata ai Pasdaran, ai guardiani della rivoluzione, e quella, diciamo, più trattativista, che è legata alle figure, diciamo, apicali del governo. Però si può dire che allo stato attuale Trump ha difficoltà, ovviamente non ammetterà mai, ne lo dirà, però è chiaro che Hormuz prima era aperto, adesso è chiuso, non si sono riusciti a colpirlo dal punto di vista militare. Anche lì agisce come Cuba, ma in maniera ovviamente completamente in maniera molto, molto più forte. C'è questo famoso nuovo, no, giorno di Dei che vorrebbe lanciare per strozzare economicamente ancora, quindi fare un blocco totale nei confronti dell'Iran per strozzarlo economicamente, spingerlo in qualche modo a trattare, a accettare le condizioni. Però anche lì vedo delle grosse difficoltà, appunto. Per una soluzione. Lo stato attuale tutto rimane un po' fermo, ci sono ogni tanto delle scaramucce, chiamiamole così, però Trump non posso dire che, insomma, in qualche modo ha vinto, anzi probabilmente ha perso, e questo lo sa lui e lo sanno anche la sua amministrazione, molto, molto del Partito Repubblicano stesso lo sa, ne è cosciente.
1: Vedremo come andrà poi nelle urne con le elezioni di novembre. Ci sarebbero stati tanti altri temi su cui avrei voluto sentire la vostra opinione, ma vi inviterò di nuovo se avrete voglia di venire. Il nostro tempo purtroppo è già terminato. Io ringrazio Daniele Mastrogiacomo, giornalista, storico, inviato di Repubblica. Grazie, grazie davvero Daniele.
0: Grazie a voi.
1: E ringrazio ovviamente anche Simona Maggiorelli, direttrice di Left, per essere
2: Grazie,
1: stata in
2: buonanotte.
1: studio con noi.
3: Prego al ritiro delle truppe, una zona franca, il piano di pace annunciato da Zelensky, elaborato con Stati Uniti ed Europa. No alla richiesta di elezioni, sarebbero uno tsunami per il paese. Prorogato fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio, sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono di tassare gli extra profitti. Schlein si può fare su. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, il Papa all'Angelus, garantire la ricostruzione. La Premier Meloni alla cerimonia di commemorazione speciale di Rai News 24 oggi alle 10. Jacques Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Sono i contitolari del locale di Gran Montana dove morirono 41 persone nell'incendio di Capodanno. Fermo e multa per la Sea-Watch 5. La ONG non ha rispettato gli obblighi di legge, affermano le piante dosi. Non collaboriamo con i criminali libici. La replica. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dominio azzurro, 35 medaglie in 2 giorni, 13 gli ori. In Serie A vincono Milan, Lecce, Juventus e Atalanta. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Andiamo subito in Ucraina. Il piano annunciato da Zelensky e concordato con Stati Uniti ed Europa, che prevede una tregua e la creazione di una zona franca. La prima tappa è il cessate il fuoco, il secondo elemento avanzato, questo da Washington, riguarda la creazione di una zona economica libera, coinvolte anche NATO e Unione Europea. Il premier britannico Burnham intanto ha annunciato che oggi, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, sarà in visita proprio a Kiev, primo suo viaggio internazionale dall'inizio degli anni. Il racconto del nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
4: Giorni in altalena per Zelensky, il presidente nel mezzo del quinto anno di guerra, a 35 anni esatti dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. Non possiamo votare adesso, sarebbe uno tsunami, troppo forte il rischio di spaccare il paese, dice lui, mentre il carismatico ex titolare della difesa lo incalza. Piuttosto pensi alle domande a cui rispondere sulla corruzione. Ma tra i parlamentari sono pochi a seguire Fedorov. Sono all'opposizione, ma le urne ora sarebbero un azzardo, ci dice Oleksiy Onciarenko del partito dell'ex presidente Poroshenko. L'urgenza per tutti è quella delle difese dagli attacchi balistici, almeno 300 Patriot da trovare subito. Mosca ha già 600 missili pronti all'uso e Putin, dice Zelensky, vuole l'escalation perché il suo consenso ora è in calo. A Kiev la bandiera torna a sventolare in alto dopo giorni del lutto, arrivano le delegazioni straniere e in migliaia di primo mattino si affollano a una corsa di beneficenza con i colori nazionali. Attimi di normalità, prove di resistenza quotidiana, malgrado tutto.
3: Ma continuano ad essere giorni di attacchi incrociati tra